0: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12-7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo i CIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori dell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco. Alberto Sasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali.
1: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport, naturalmente i mondiali 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte tra poco in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 3 e ora vi lascio alla notte di Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.
2: Stereo Notte.

l'ultima puntata dell'anno di Stereo Notte, abbiamo riaperto con i Pink Floyd la loro epica inconfondibile Comfortably Numb. Una buonanotte di nuovo da Duccio Pasqua e una buonanotte a tutti voi che ci state scrivendo al 335-699-2949. Un saluto a Gioacchino da Marsala e poi un saluto ancora ad Alessandra da Napoli che c'è sempre. E Giacomo dice: se questo non è l'assolo del secolo, poco ci manca. E poi c'è anche chi dice: c'ho un allone di tristezza quando sento questo pezzo dei Pink Floyd. Graziano da Adria che ce lo scrive. 335-699-2949, solo Radio 1 può mettere i Pink Floyd, dice Ruggero, ma insomma non credo, dici Ruggero, passano così poco sulle altre radio, mi sembra strano. Comunque questa è l'ultima puntata dell'anno, ve lo ricordo, visto che in molti ci chiedevano anche cosa succederà dopo. Vi ricordo anche che da lunedì riprenderemo il Mangiadischi ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13.30 con Marcella Sullo, quindi se volete continuare ad ascoltarci anche in versione diurna, ci siamo. Adesso vi faccio ascoltare un brano di una band che arriva dagli Stati Uniti, da Philadelphia per la precisione. Loro si chiamano The War on Drugs e questa è una canzone di qualche anno fa, si intitola I Don't Live Here Anymore, non vivo più qui, ma invece io ci resto a Saxa, stanotte magari no, però poi torno lunedì. The War on Drugs, Stereo Notte e poi ancora tanta musica in questa seconda e ultima ora dell'anno.

I don't live here anymore. Questi sono The War on Drugs. Voi siete all'ascolto di Stereo Notte. E dice Angela da Roma, per fare eco a quello che scriveva Ruggero, che i Pink Floyd si ascoltano a Stereo Notte perché solo Stereo Notte ne è all'altezza. Adesso grazie, però non lo so, sicuramente li ascolteremo anche al Mangiadischi, va bene? Così già allarghiamo un po' la platea di trasmissioni che li ospitano, ma secondo me si sentiranno anche da qualche altra parte. Adesso torno a un super classico, lo riconoscete sicuramente anche dalle prime note, perché è una di quelle canzoni che hanno cambiato la storia del pop e del rock. Poi che faccio? Ve lo presento? C'entra un uomo delle stelle, c'entra uno dei cantanti, degli artisti più straordinari che siano mai piovuti su questo pianeta. E ovviamente Starman è lui, è David Bowie.

David Bowie, la sua Starman, che ogni tanto fa bene riascoltare. Ogni tanto questi classici ci vogliono nelle scalette, anche quando andiamo alla ricerca di novità e di curiosità da ascoltare che arrivano da ogni mondo e da ogni epoca. Saluto ancora i nostri ascoltatori affezionati, quelli che ci hanno seguito per tutto l'anno e che ci sono anche stanotte. E allora Renato, il nostro amico panettiere dolomitico, che ci ringrazia per le emozioni di quest'anno, per i Pink Floyd come congedo, e saluta anche il suo nuovo collaboratore Nicolas. Insomma, Renato, conosciamo la bontà del tuo forno e quindi siamo curiosi di sapere come se la caverà Nicolas. In bocca al lupo a lui. E poi salutiamo anche Luca dal Veneto, che ci ringrazia

sia per tutte le puntate. Dice: con gli altri colleghi siete le nostre furbe volpi musicali, chissà i Fleet Foxes saranno al lavoro, chi lo sa, in effetti è un po' che non li sentiamo, eh? Quindi curioseremo, e anche lui ci sarà all'ascolto lunedì con il Mangiadischi, grazie Luca. E poi c'è anche chi dice: le Graziano da Adria, troppi bei pezzi belli, dimmi la verità.

Ruggero dice: la trasmissione di stanotte sembra una di quelle che si registravano su cassetta e si spedivano agli amici durante il servizio militare. Beh, oggi si può mandare il link al podcast volendo, Ruggero, tanto sta su RaiPlay Sound, ci resta per 3 settimane e si può condividere. Ascoltiamo ancora un po' di musica più recente, torniamo agli anni proprio questi ultimi, perché ci sono i Fontaines D.C. che sono una delle rock band più interessanti uscite in tempi recenti, io le ho visti dal vivo e sono veramente forti, arrivano dall'Irlanda e questo è uno dei singoli da Romance, che è il loro disco più recente, è una canzone che si intitola Star Barster e ce l'ascoltiamo con tutta la sua forza comunicativa, i Fontaines D.C.

Fontaine's DC con la loro Starburster. Nel frattempo aumentano i panifici all'ascolto, perché un saluto ci arriva anche dal panificio di Lusia in provincia di Rovigo, quindi non lontano a Graziano di Adria, ci dice questo ascoltatore, e si aggancia per ricordare che proprio di Adria è la famosa farina ciabatta Italia, che è proprio una cosa sperimentata, studiata e brevettata lì. E poi salutiamo anche Giampiero che ci ascolta dalla Sardegna e dice: la musica oggi suona strano, un po' di tristezza la circonda, ma la stagione trascorsa risuona più forte che mai, preludio a ciò che verrà. Auguri, complimenti e grazie. Grazie a te Giampiero per queste parole. E adesso ci ascoltiamo una giovanissima artista che ha da poco compiuto 20 anni da un paio di mesi, il 15 aprile, e di cognome fa Groll.

è la figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters, prima dei Nirvana, e ha pubblicato da un paio di settimane il suo album di esordio intitolato Be Sweet to Me, sii dolce con me, insomma, trattami dolcemente, e sembra un omaggio, un tributo al rock degli anni 90, a quel sound lì, ed è un disco davvero molto interessante. Io vi faccio ascoltare uno dei singoli che sono usciti da questo esordio di Violet Grohl e si intitola 595.

Violet Grohl, Be Sweet to Me, il suo esordio da solista. Aveva già collaborato in qualcosa con il papà, con Dave Grohl, aveva suonato, aveva cantato con i Foo Fighters al tributo a Taylor Hawkins, e adesso è arrivato il suo esordio solista in cui il papà Dave non ha messo le mani, l'ha lasciata libera di fare. C'è Graziano Ladria che risponde al messaggio del nostro ascoltatore da Lusia e dice: ottima la farina di Adria, però saluto tutta Lusia e tutta la verdura IGP tra la migliore in Italia, comune italiano di cui andare fieri. Vedi, non conoscevo questa storia, approfondirò, grazie a tutti e due per avermela raccontata. E poi Giacomo dice: un po' Hall, un po' Garbage, molto 90s come dicevi tu. E anche Graziano dice che potrebbe suonare nei Garbage, insomma sì, le sonorità anni 90 sono evidentissime. Adesso vi faccio ascoltare un disco di cui mi ero innamorato 20 anni fa, ma che è stato ripubblicato. Lei si chiama Joan S. Policewoman, cantautrice americana. Se avete visto il documentario su Jeff Buckley, viene intervistata perché era la compagna di Jeff Buckley quando lui purtroppo annegò, e ha deciso di ristampare, di ripubblicare il suo disco d'esordio Real Life a 20 anni di distanza con nuovi arrangiamenti. Questa canzone si chiama Eternal Flame, era bellissima allora, è bellissima oggi in questa nuova versione. Joan S. Policewoman.

Eternal Flame, la voce meravigliosa di Jonas Policewoman, da questa ristampa di Real Life, il suo disco d'esordio che adesso si chiama Real Life Evolution ed è stato completamente riarrangiato, veramente veramente bello. Ad Adria, ci dice Giacomo, che è di Mestre, quindi insomma non lontanissimo, ho visitato il museo archeologico, piuttosto interessante, bello che stiamo raccontando anche cose della nostra storia e della nostra cultura. E nel frattempo invece Marco da Celleno ci dice che lui ha comprato The Wall dei Pink Floyd, visto che in apertura abbiamo ascoltato Comfortably Numb, appena uscito, e lo pagò 10.000 lire, perché era un album doppio, quindi costava un po' di più, ma pensate un po', 10.000 lire rispetto ai prezzi di oggi. Dice: lo tengo come l'oracolo, ancora ce l'ho dal 79 a oggi. E 335-699-2949. Adesso, visto che li ho citati nella prima parte, perché un po' dei brani che vi ho fatto ascoltare in prima parte li ho scoperti io per primo durante l'attesa del concerto degli Altingun, dunque vi dico di questa band, che è stata fondata in Olanda da musicisti olandesi appassionati di musica turca. Quindi loro sono di fatto una band funk olandese che però ha cercato, tramite annunci, classici annunci in bacheca, di unirsi a musicisti turchi per trovare una via di mezzo, un ibrido sonoro tra appunto un funk di origine nord europea e una tradizione musicale che è quella turca. E il disco più recente

va proprio a ripescare canzoni tradizionali turche e le ripropone in una veste nuova e originale, appunto, che è quella degli Altıngun. Questo brano si intitola Neredesin Sen, e allora sono gli Altıngun dall'Olanda e un po' dalla Turchia, insomma, come preferite. Però intanto sentite che bel sound.

olandesima qui decisamente molto turchi, ci dice Graziano, e oppure Giacomo dice: questa mi ha riportato alla mente Ishmael the Diamond Head, e anche quella aveva fragranze orientaleggianti. Anche Luca dal Veneto è colpito da questi Altingun, che sono una band davvero molto interessante. E poi aggiunge, visto che menzioniamo le farine e quindi il pane, cum panis, stare insieme, e lo siamo come compagni musicali notturni, e quindi è giustissimo. E poi segnala anche un muro.

un mulino con antiche macine di pietra di Buttapietra in provincia di Verona, e dice in generale: ammiro i fornai e i profumi che fanno sprigionare la notte. E a lui si unisce anche Lola, che augura una buona estate a tutti e ringrazia i panettieri che danno sollievo alle notti degli inquieti con il profumo del pane che gira per le strade. E poi ovviamente un ringraziamento anche per la musica di Stereo Notte. Dagli Alting Gun, visto che Giacomo citava le fragranze orientaleggianti, mi è venuto in mente di farvi ascoltare una canzone che è stata scritta da un signore dai lunghi capelli ricci e biondi, molto inglese, che era in giro per il Marocco ed era quindi sicuramente influenzato dalle sonorità di quei posti, e però poi ha intitolato la sua canzone, anzi la canzone della sua band, con il nome di un posto che in realtà non c'entra veramente niente con il Marocco. Comunque, secondo me la conoscete.

L'avete riconosciuta tutti, ovviamente. Kashmir, i Led Zeppelin, siete in tanti a scrivere poi che vi affascina questa capacità degli artisti di captare le tradizioni musicali degli altri paesi e di portarle nella loro musica. Lo dite in tanti, Graziano, Angela, insomma Giacomo, ovviamente. E io ringrazio anche chi già dice che sarà all'ascolto del Mangiadischi da lunedì. Ve lo ricordo, l'appuntamento alle 13.30 e dal 13.30 alle 15, dal lunedì al venerdì. C'è ancora spazio per un po' di musica, allora vi faccio ascoltare un pezzetto di un brano degli ZZ Top che si chiama I Thank You, che così è anche un bel modo per ringraziarvi. Sentite che bel sound.

ZZ Top, ringrazio tutti voi che ci avete accompagnato anche in questa stagione di Stereo Notte. Beh, intanto parto da Leonardo Patanè, con cui abbiamo concluso un'altra stagione insieme, ormai abbiamo perso il conto, Pino Itri e anche tutti i colleghi di Pino che ci accompagnano nella notte, e poi tutti voi, perché senza di voi Stereo Notte non sarebbe assolutamente così divertente, piacevole, interessante. Un dialogo continuo che è una delle cose più belle di questa trasmissione, al di là della musica. Quindi grazie a tutti voi che scrivete ogni notte al 335-699-2949. Ci ritroveremo probabilmente in autunno, ma nel frattempo, se vi va, ci risentiamo dal lunedì al venerdì alle 13.30 con il Mangiadischi. Da Duccio Pasqua ancora un buon proseguimento di nottata con Radio 1, tra poco ci sarà il GR1 delle 3, e io direi di chiudere come si apriva qualche anno fa, e cioè con Viaggiando, il tema di Roberto Colombo, che è stato per tanti anni la sigla storica di Stereo Notte. Grazie ancora a tutti, buonanotte e a risentirci molto presto.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo a un passo tra Stati Uniti e Iran. Per Trump sarà siglato nel weekend lunedì. Per Teheran possibile anche una firma a distanza.
3: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo libero. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna: si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il caso Garlasco: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
4: Da gennaio è stata sentita tre volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano l'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Sport: mondiali di calcio 2026 e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
5: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: Il calcio giocato 1-1 tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia, ed è iniziata da 3 minuti la partita tra la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti, e il Paraguay. Punteggio ancora sullo 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con Stati Uniti e Iran, che sono a un passo dalla firma. Si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Per Trump sarà siglato nel weekend o al massimo lunedì. Per Teheran è possibile anche una firma a distanza. E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto ai nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito, né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. E torniamo in Italia. Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
3: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: E il leader 5 Stelle Conte ha replicato alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare sui dati economici e sanità.
4: Fratelli d'Italia rivendica dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
5: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
4: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
6: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
4: Alessandro Onorato intanto lancia progetto civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. E Giuseppe Conte, alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
2: E parliamo proprio dei dati economici. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge dai dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Un nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietra Catella. Tre alpinisti, 2 italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.000

600 metri. E vediamo l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12-7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco, Alberto Sassi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa che si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semi-libertà. E debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trilionario della storia. E parliamo di meteo perché una potente ondata di calore è in arrivo sul nostro paese. Durante questo weekend l'alta pressione spingerà sul nostro paese masse d'aria roventi, tanto che fra oggi e domani le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il territorio. Al nord si toccheranno punte di 32 gradi in pianura, mentre al centro-sud e sulle isole i termometri sfioreranno i 33-34 gradi nelle ore più calde. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte al momento gli Stati Uniti stanno battendo il Paraguay per 3-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte Washington fa sapere di aver intercettato diversi droni iraniani diretti sulle navi commerciali che transitavano nello stretto di Hormuz. Intanto la

0: L'accordo tra i due paesi è un passo, per Trump sarà siglato nel weekend, lunedì per Teheran possibile anche una firma a distanza.
1: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
0: E Donald Trump nella notte ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco contro il Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali venezuelane più pericolose, uccidendone il leader Niño Guerrero. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea, lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica, pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna, si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
2: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da regina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie. Circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. Scuola, è finita bene la vicenda di una bambina di Filicudi, frequenterà la prima media nella sua piccola isola alle Eolie. Per non doversi trasferire, l'alunna aveva scritto alla premier Meloni.
3: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta: la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Patrizia Muscolino, ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe.

0: Daniele Morgera, GR1.
1: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. I mondiali di calcio 2026, appena finita la partita tra Stati Uniti e Paraguay con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa, 1-1 invece tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile allenato da Carlo Ancelotti affronterà il Marocco. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con Stati Uniti-Iran che sarebbero ad un passo dalla firma della tregua. Si registrano infatti aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per Trump sarà siglato nel weekend o lunedì, per Teheran è possibile anche una firma a distanza. Nella notte però l'esercito americano ha abbattuto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei.

0: europei definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nuovo passo verso l'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta è la ministra Calderone. Sentiamo.
2: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
1: E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi era stata sentita più volte dagli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e dai PC dei coniugi. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla procura generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del tribunale di sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. E via libera dal Dipartimento della Giustizia americana l'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo sullo stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, ma anche la TV dei ragazzi Nickelodeon. E debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa così il primo trilionario della storia. E parliamo di meteo, perché ci aspetta un weekend di sole con temperature decisamente estive. Allora sentiamo le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese, che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
1: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: è finita da poco fa la partita tra Stati Uniti e Paraguay con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa. 1-1 invece tra Canada e Bosnia. Oggi in campo Qatar-Svizzera. A mezzanotte il Brasile, allenato da Carlo Ancelotti, affronterà il Marocco. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con notizia alle 6. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Nella notte le forze iraniane hanno abbattuto diversi droni diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma intanto Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, che potrebbe avvenire già nel fine settimana. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran e le bolla come fake news. Poi attacca Europa e G7. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto.
4: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra, ma lo stesso Araghchi ha parlato di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
3: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo. Un guasto all'aereo del pontefice è rientrato con il jet messo a disposizione da Re Felipe. Da Tenerife il monito del Papa ai trafficanti di uomini. A coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.
5: Detenganse, conviertanse.
3: Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sui social la premier attacca, fate politica di fake news, scrive commentando un video che mostra immagini della premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale. Meloni, anziché stare sui social e guardare i miei post, la replica di Conte, si occupi dell'Italia e dei bassi salari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi potrà uscire dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del ministro della giustizia Nordio. Ieri l'udienza a Milano, presente Stasi.
6: Ha parlato per circa mezz'ora in modo pacato, raccontando la sua vita in cella, i suoi comportamenti, il lavoro fuori dall'istituto di Bollate. Un'udienza, quella di ieri al Tribunale di Sorveglianza di Milano, tenuta in gran segreto, probabilmente per evitare l'assalto dei cronisti, ma che apre un nuovo capitolo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Potrà lasciare il carcere e sarà affidato in prova ai servizi sociali, nella stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. Tecnicamente i giudici hanno 5 giorni di tempo per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale sembra ormai una formalità. Stasi, inoltre, era già in regime di semilibertà, tornando in cella solo per la notte. A pesare sulla scelta dei magistrati la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena, la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'inchiesta sul giallo di Pietracatella per la morte di madre e figlia avvelenate lo scorso dicembre, indagata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Interrogata 3 volte in queste ultime settimane, la donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. 3 alpinisti italiani sono morti ieri in un grave incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo la parete nord. Grazie a un localizzatore GPS attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a quota 3600 metri. Uno dei 3 alpinisti potrebbe essere caduto trascinando con sé i compagni a cui era legato. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque, con caldo afoso al nord e punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria. Domani aumento delle temperature, soprattutto in Puglia e nelle 2 isole maggiori. Calcio, buona la prima per gli Stati Uniti che all'esordio mondiale con il Paraguay si impongono per 4-1. Ispiratissimo il milanista Pulisic, doppietta per Balogun. Finisce 1-1 invece la sfida tra Canada e Bosnia, in ombra lo juventino David. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Renoir, i colori del giallo.

brano del 2006 che svela il profondo contrasto tra la tragedia della morte e il cinismo del mondo esterno, introduce la 35esima ed ultima puntata di questa quarta stagione di Renoir. Protagonisti il mare e la foresta, raccontati rigorosamente in versione noir.

0: Che c'è, Caterina?
1: Un tale bufale cici, pinnororo per vossia.
0: Bufale cici? E che è una pizza?
2: Commissario,
3: la vittima?
2: Una picciotta di 27 anni che travagliava qui all'archivio.
4: Agata era come una sorella per me.
0: Lei dov'era ieri tra le 12 e le 2?
5: Non sono un assassino.
6: Minchia, degli sbirri di razza come a voi risolveranno il caso nel giro di poche ore.
7: Il commissario Montalbano, fortunata serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e trasmessa dalla RAI a partire dal 1999. Do il benvenuto a Renoir allo scrittore sardo Antonio Boggio. Buongiorno Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito.
8: Buongiorno Stefano e grazie a voi per questo invito.
7: Antonio, perché Montalbano e soprattutto perché Camilleri?
8: Beh, intanto Montalbano secondo me è un commissario molto umano che capisce proprio, diciamo, le persone. E Camilleri per me è stato un maestro di scrittura. Nei suoi libri e devo dire anche in questa serie TV riuscitissima c'è una cosa molto importante per me, che è quella che l'indagine è proprio inseparabile dai luoghi in cui viene ambientata: il paesaggio, il cibo, le tradizioni. E questo è un po' una caratteristica tipica del noir mediterraneo ed è un po' quello che ho sempre cercato di fare anch'io nelle mie storie.
7: Il tuo ultimo romanzo, pubblicato da Mondadori, si intitola Nero Mediterraneo. La storia è ambientata in Sardegna, a Carloforte, nell'isola di San Pietro, dove approda un peschereccio con a bordo alcuni migranti soccorsi in mezzo al mare. La mattina successiva in spiaggia viene ritrovato il cadavere di Brigitta, una ragazza di appena 19 anni. E allora tutti pensano che il responsabile sia... Vai avanti tu, Antonio.
8: Sì, che sia, diciamo, uno di questi ragazzi migranti fuggiti nottetempo dal peschereccio prima di essere condotto in un centro di accoglienza. Diciamo che diventa il colpevole più facile, proprio perché a Carloforte, una cittadina tranquilla dove non accade mai nulla, un evento così particolare come l'arrivo dei migranti e un omicidio così efferato di una ragazza del luogo lo rende subito il colpevole perfetto. E questa, diciamo, colpevolezza nell'opinione pubblica viene, come dire, avvalorata ancora di più proprio perché a bordo di questo peschereccio viene ritrovato un altro cadavere di uno stromo di bordo della stessa nazionalità del migrante fuggito. Però Alvise Terranova, il commissario che indaga, diciamo, nei miei romanzi ambientati a Carloforte, è un po', come dire, allergico alle soluzioni facili, così deciderà appunto di indagare e andare fino in fondo a questa storia.
7: La parola alla nostra attrice Selene De Maria, che ci fa entrare nelle pagine di Nero Mediterraneo di Antonio Boggio.
9: La sabbia sembrava una coperta, bianca e arricciata, interrotta soltanto da una fascia di orme che ne avevano spezzato la continuità. L'ispettore Rivano gli andò incontro. «Commissario!» Alvise sembrava concentrato su qualcosa, come se avesse catturato un dettaglio tra la sabbia. «Ciao, Rivano!» disse, portando l'attenzione sull'ispettore. «Qui abbiamo combinato un pasticcio con le orme». «Guarda poco più avanti», indicò la sabbia liscia che arrivava fino alla battigia. «Prima del nostro arrivo, le impronte ci avrebbero raccontato qualcosa». «Già», rispose l'altro mortificato, indicando i tanti uomini all'opera. Vicino al corpo, oltre ai tecnici della scientifica, Alvise riconobbe Giuliani, Chino. Accanto a lui c'era anche il dottor Chiappe, medico di base di Carloforte. Da quella posizione, Alvise riusciva a vedere solo una parte del corpo della ragazza. La pelle chiara come l'arena, quasi si confondeva con la luce. A risaltare era solo la gonna nera, che disegnava il profilo dolce del ventre scoperto. Le calze velate, ricoperte da una manciata di sabbia, disegnavano due gambe sottili e giovani. Si avvicinò a piccoli passi, con la prudenza di chi teme di rovinare qualcosa. La ragazza era stesa a pancia in su, adagiata su una duna di sabbia tra i gigli e gli eringi marini. Le braccia erano distese lungo il corpo, fredde, rigide, come pezzi di legno scoloriti dal sole e dalla salsedine. La testa, leggermente piegata di lato, era coperta da lunghi capelli neri e gli occhi chiusi celavano la paura

0: che doveva aver provato prima di morire.
1: È Brigitta Mura, sussurrò Rivano alle sue spalle.
2: Quello dei migranti è un tema sempre controverso. Perché hai deciso di trattarlo nel tuo romanzo?
3: È un tema che mi ha sempre coinvolto emotivamente. Capita in alcune trasmissioni di sentirne parlare di questo fenomeno come dei numeri, delle statistiche, come dei problemi da risolvere. Invece a me quello che interessa è proprio la parte umana, quella che poco spesso viene raccontata, cioè di questi ragazzi che non tanto a volte partono per trovare un futuro migliore, ma quanto per non perdere quello che stanno lasciando a casa, cioè una cultura, una loro lingua, la loro casa e i loro affetti.
2: Ad occuparsi del caso è il commissario Terranova, che è già presente nei tuoi precedenti tre libri. Che persona è? Quali sono le sue caratteristiche?
3: Alvise Terranova è intanto un grande appassionato di buon vino ed è anche un poeta, nel senso che lui, diciamo, nei momenti in cui è più a contatto con la sua parte più umana e più fragile, ama scrivere le poesie. Diciamo che è uno che è anche un po' spesso controcorrente, diciamo, anche dotato di una certa ironia. Lui nasce come Carlo Fortino, poi all'età di 14 anni viene sradicato dall'isola e portato a Genova dai suoi genitori per seguire il lavoro del padre, e poi lui fa una scelta di ritornare a Carloforte da adulto proprio perché voleva realizzare il sogno di ritornare in quest'isola, e ci ritorna con gli occhi della meraviglia, cioè riscopre quelle che sono le cose che aveva sempre conosciuto. E mi piace giocare con questo rapporto della riscoperta e del accorgersi che poi alcune volte i luoghi non cambiano, ma siamo noi che siamo cambiati rispetto a questi luoghi. Well,

0: Long Way Home di Tom Waits è una ballata malinconica del 2006 che racconta il conflitto interiore tra il desiderio di stabilità e il richiamo della strada e del viaggio. Antonio, il commissario Terranova è un amante della musica di Tom Waits, giusto?
1: Sì, è un amante della musica di Tom Waits e questa canzone in particolare mi fa pensare a quanto a volte è difficile camminare, no? Prendere la strada anche quando si fa lunga e appunto piena di ombre, quindi la trovo molto idonea, molto metaforicamente perfetta per un personaggio come Terranova, che è un uomo introspettivo, no?
0: Il Mediterraneo, protagonista del tuo romanzo, è un mare nero in senso letterario o come luogo oscuro e di morte?
1: Spesso noi in Sardegna lo viviamo come momento di pace, come luogo di relax, di ferie, però è un luogo anche di morte, un luogo dove si intrecciano anche delle rotte criminali. In mare passano la maggior parte dei trasporti, dei commerci marittimi, e diciamo è un po' l'ultimo far west che rimane al mondo, proprio per la sua vastità è difficile pattugliarlo, è difficile controllare tutto ciò che avviene.
0: Tutti e quattro i noir che hai scritto, compreso quest'ultimo, sono ambientati nell'isola di San Pietro. Ma sono contenti i promotori turistici dell'isola o ti vogliono togliere la cittadinanza?
1: Devo dire che ora la comunità si divide un po' in due, no? Si divide in chi un po' si offende perché non si riconosce nei personaggi, perché non si trova nelle trame, e chi invece un po' così si riconosce nei personaggi citati. E ora devo dirti che ho anche le candidature per partecipare sia come vittima che come assassino, quindi direi che la cittadinanza non vogliono ancora togliermela.
0: Che cosa significa per te scrivere e quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
1: Scrivere per me è intanto conoscere il lato più in ombra che è dentro di me, è un modo per mettermi alla prova soprattutto con me stesso. Per il futuro

0: futuro, diciamo, le aspettative che ho, sarebbe intanto auspicabile avere più tempo da trascorrere nella scrittura. Ecco, questo è proprio un augurio che mi faccio, il tempo.
1: Con Antonio Boggio abbiamo parlato del romanzo Nero Mediterraneo, edito da Mondadori. Grazie Antonio per essere stato il nostro ospite a Renoir.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Dal mare alla montagna l'oscurità rimane la stessa e la paura si insinua tra i sentieri nascosti e le fronde degli alberi.
2: Carlo sarà convinto che succedessero cose strane in paese. Sparizioni.
3: Chi l'avrà rapita?
4: Non lo so. Ho fatto anni di ricerche su questo paese e persone scomparse ce ne sono sempre state. 11 persone in 30 anni.
2: Era ossessionato.
5: Da cosa?
2: Qualcosa che accadeva da molto tempo nel bosco.
4: O sono molto vicino alla verità o sto diventando pazzo.
1: Il Cuculo di Cristallo è una serie thriller spagnola del 2025, adattamento dell'omonimo romanzo dello scrittore Javier Castillo. È tornata a trovarci negli studi di Renoir la scrittrice Alice Bassoli. Buongiorno Alice, è un piacere riaverti con noi.
6: Buongiorno Stefano, buongiorno al tuo team e a tutti gli ascoltatori.
1: Alice, questa serie spagnola ha un'ambientazione molto particolare, un piccolo paese di montagna immerso tra gli alberi. Sono luoghi che in qualche modo ti sono familiari.
6: Sì, è una serie questa, tra l'altro, che consiglio vivamente a tutti, e le sue atmosfere mi hanno particolarmente ricordato quelle che sono presenti all'interno del mio romanzo, che appunto è ambientato in questo piccolo paesino di montagna circondato da un bosco piuttosto misterioso in cui avvengono cose bizzarre e strane, che è un po' quello che accade anche nella storia di Javier Castillo, appunto, da cui è stata tratta questa splendida serie.
1: Il tuo romanzo si intitola Il bosco obliquo ed è pubblicato da Corbaccio. Come nei precedenti tuoi romanzi, protagonista è la zona più selvaggia dell'Appennino emiliano, dove viene ritrovato il cadavere decapitato di Francesco, un giovane spacciatore. Un omicidio dai contorni raccapriccianti. Come si presenta il corpo del ragazzo?
6: E il corpo di questo giovanissimo ragazzo viene appunto ritrovato da una guardia forestale e decapitato. E al posto della testa viene ritrovata la testa di una bambola. Si pensa che si possa trattare di dell'ennesimo omicidio di questo serial killer che sta operando nel nord Italia e che ha proprio questo modus operandi, cioè quello di ammazzare le sue vittime e poi di inserire al posto della testa, decapitandole, poi quelle di una bambola. Però in questo paese, piccolo come un granellino, ci sono molte ombre, molti misteri e sono in molti a credere che in realtà l'assassino non sia da cercare altrove, ma lì, proprio in questo piccolo paese.
1: Torniamo da Selene De Maria e sentiamo un brano tratto da Il bosco obliquo di Alice Bassoli.
7: Don Giacomo è uscito a controllare. Si avvia a piedi in direzione delle volanti e dell'ambulanza. Non è abituato a quel genere di scenario. A Rocchelle non erano mai accaduti fatti tanto gravi. Così gravi da richiedere un dispiegamento di mezzi così imponente. «Cos'è successo?» domanda a Tiziana, che gli si affianca avvolta in una coperta di lana. La donna si copre il viso con le mani, è reticente. Per un attimo teme non voglia rispondergli. «Una tragedia, Don Giacomo», si schiarisce la voce. Lui spinge lo sguardo oltre il muro di auto bianche e blu, ma non riesce a scorgere nulla. «Nel bosco?» «Sì, pare che abbiano trovato un cadavere». «Come un cadavere?» Il prete stenta a comprendere quell'affermazione. «Hanno davvero trovato un cadavere?» L'altra non risponde. «Un omicidio», sussurra Tiziana. Don Giacomo conosce ogni persona di Rocchelle. Sa già che il cadavere di cui parla Tiziana appartiene a una di quelle persone che è solito incontrare per strada o in chiesa e che quotidianamente lo salutano. È di qualcuno di qui, vero? Lei sospira e poi annuisce con un timido cenno del viso. Di chi si tratta, Tiziana? La donna scuote la testa. Come faccio a dirglielo, Don Giacomo? Lui le afferra la mano, la guarda disperatamente e la supplica. «Tiziana, per favore, dimmi di chi si tratta!» Lei abbassa lo sguardo, socchiude le labbra e poi di getto riferisce. «Si tratta di Francesco. Hanno ammazzato Francesco».
1: Alice, chi è che vuole scoprire la verità sull'omicidio di Francesco e in che direzione va l'indagine?
6: In realtà i personaggi

0: Che sono più coinvolti sono dei ragazzini, sono un gruppo di adolescenti che in un certo senso ruotano intorno alla vita di Francesco, questo ragazzo di poco più di 20 anni, e ognuno di loro però ha un'idea diversa su chi potrebbe essere l'eventuale assassino. E poi c'è Don Giacomo, che è un po' il punto di riferimento, no, di questo piccolo gregge, come lo chiama lui, e di questa piccola comunità, che conosceva molto bene Francesco e verso il quale poi nutriva anche sentimenti quasi paterni.
1: Parlavi delle ombre, che cosa nasconde quel piccolo paese incastonato nell'Appennino?
0: Che in questo bosco 3 anni prima c'era già morta un'altra persona, Marta, donna molto facoltosa in paese, che precipitò nel vuoto e quindi si pensò a una morte accidentale. Ora però, a distanza di 3 anni, viene trovato anche il corpo di Francesco. Francesco però è stato ammazzato e su questo non ci sono dubbi. Quindi ci si domanda, ma le due morti sono effettivamente correlate fra loro oppure no? Che cosa nasconde questo bosco? Cosa nascondono questi alberi?

0: Drive è una delle canzoni più famose dei REM del 1992, un brano politico che esorta i giovani a prendere in mano la propria vita. Nel tuo romanzo, che cita proprio i REM, chi è che deve assumersi le proprie responsabilità?
1: In realtà sono proprio i giovani. Infatti questa canzone è stata una delle poche pennellate autobiografiche che ho inserito all'interno di questo romanzo, una canzone che io ho amato moltissimo quando ero adolescente. Come dicevi tu, incita appunto i giovani a prendere una direzione, giovani sepolti un po' dal disincanto, ed è un po' quello che avviene ai ragazzi, a questa rosa di adolescenti protagonisti di questa storia, che con la testa piena di sogni si trovano a doversi interfacciare per la prima volta con un fatto tanto grave.
0: Ma perché gli adolescenti sono sempre protagonisti nei tuoi romanzi?
1: Perché sono storie che hanno comunque una loro cupezza, essendo comunque dei gialli, dei noir, e appunto questi ragazzi con tutta la loro ideologia, i loro ideali, trasmettono una sorta di freschezza che aiuta un po' a stemperare le nuvole scure delle mie storie.
0: Tu sei anche appassionata di fumetti e graphic novel. La tua scrittura risente di questa influenza?
1: Grazie per avermelo chiesto, perché io da ragazzina ho proprio iniziato questo mio mondo, tra virgolette, dark, attraverso la lettura di Dylan Dog, che era uno dei miei fumetti preferiti. E i mostri che venivano raccontati in quelle pagine in realtà non erano mostri così lontani dall'essere umano, ed è quello che io forse nel mio piccolino cerco di descrivere dentro le mie storie. Cerco di descrivere quel Mr. Hyde che si nasconde un po' dentro ognuno di noi, dentro l'essere umano.
0: Ma secondo te il lieto fine nei thriller è obbligatorio?
1: Io non sono una fanatica del lieto fine, sono sincera, ma mi rendo conto che il lettore di thriller e di gialli voglia essere rassicurato, nel senso che già prendendo in mano un romanzo giallo ha quasi la certezza che alla fine l'assassino, il colpevole, verrà trovato. Quindi insomma un po' di soddisfazione al lettore è importante dargliela. Poi però, essendo comunque le storie complesse, si può anche lasciare che qualcosina sfugga al destino patinato, però il caso è sempre meglio, ecco, risolverlo.
0: Il Bosco Obliquo, edito da Corbaccio, è l'ultimo libro di Alice Bassoli che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Renoir. Grazie Alice per essere stata con noi e alla prossima.
1: Grazie Stefano, grazie a tutti voi, sono felicissima, alla prossima.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Restiamo tra le atmosfere cupe dei boschi e dei paesaggi di montagna. Il giallo che questa settimana Renoir vi consiglia è dello scrittore e giornalista in lingua tedesca Lenz Koppelstatter. Il romanzo si intitola La Venere dei Boschi ed è pubblicato dalla casa editrice Alfabeta. Ambientata in Val Passiria, nel Sud Tirolo, la storia ruota attorno al ritrovamento del cadavere di un uomo orribilmente mutilato ai margini.

Questa strada a due corsie ci porterà ovunque vogliamo. È la Thunder Road di Bruce Springsteen, manifesto definitivo della fuga, della redenzione e della speranza, la via che ci conduce alla conclusione di questa stagione di Renoir. Mi preme ringraziare tutta la squadra della sede RAI dell'Emilia Romagna che ha lavorato con me in questi 9 mesi, tra cui Luca Fabbri, Diego Gualandi e Matteo Corti per la parte tecnica, Barbara Capuano che ha curato l'organizzazione e le nostre voci, gli attori Selene De Maria ed Ettore Nicoletti. Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate del nostro programma sul sito raiplaysound.it o scaricando la app. Da Stefano Tura, buona estate con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Pronto, Madeleine, Madeleine, Madeleine, sul filo dei ricordi. Sì, sì.

0: qui tutti quanti cantavamo. Adriano Pappalardo.
1: Ciao Mariella, buongiorno a tutti.
0: Che effetto ti ha fatto sentire la canzone di Adriano? È la tua canzone?
1: Sì, è la mia canzone come interprete, ma devo dire grazie a Battisti e Mogolo che mi hanno confezionato questa canzone negli anni 72 e mi hanno lanciato nel mondo della musica in una maniera trionfante.
0: Avevi 27 anni, mi racconti il primo incontro con Lucio tramite Claudio Fabbi, io so?
1: No, lui mi sentì un anno prima a Roma grazie a un altro musicista che si chiamava Chester Simon, mi portò lì perché mi aveva sentito a Lecce dove io abitavo. Andammo lì e questo Chester disse a Claudio che volevamo fare una jam session.

0: che durò quasi 40 minuti. Ah. E quando uscimmo da questa jam session, subito Claudio mi guardò, spense l'aria condizionata, io lì capì che stava succedendo qualcosa, e lui poi naturalmente dopo un anno fu chiamato dalla nuova etichetta di Battisti, perché si era fidanzato Claudio con Mara Maionchi, che era la promoter di questa nuova etichetta. Mi fece andare a Milano, mi portò in uno studiolo piccolino che faceva parte di questa cosa qui, mi lasciò la porta socchiusa, mi fece accennare Yesterday, e poi a un certo punto mi vedo un capoccione spuntare dalla porta, e io quando vidi che era Lucio Battisti sto per svenire. Perché considera, uno che viene da Lecce, come me, studente
1: di... Tu sei nato a Copertino.
0: Sono nato a Copertino, sì.
1: Non solo, ma poi so anche che tu con tuo fratello Lorenzo, tuo fratello diceva, vedrai che un giorno incontrerai Lucio Battisti, ti ci vuole Lucio Battisti per sfondare. Tu dici, sì, magari. E invece esatto, fu proprio Battisti, giusto?
0: Lui è stato il mio grande sostegno, Lorenzo. Mio fratello è stato l'unico che a casa mia, fra i litigi che succedevano fra papà e l'altro fratello, lui era quello che credeva molto in me, ha fatto di tutto, ed è stato, anche quando poi sono arrivato al successo, è stato quello che mi ha seguito per 3 anni con i Pullman quando facevamo i tour. Quindi devo dire grazie, Lorenzo, fratello mio.
1: E invece l'altro fratello come si chiama?
0: L'altro fratello si chiamava Fernando, però Fernando non gli interessava la parte musicale mia, a me mi vedeva come fratello liceale.
1: Ma invece papà proprio non voleva, papà faceva l'elettricista, no, giusto?
0: Papà Giuseppe, che faceva prima l'operatore cinematografico in un cinema. Ah. E poi ti devo dire una cosa, papà mi portava spesso con lui, ma è stato il primo a Copertino a fare quegli impianti elettrici che sono arrivati dopo 15 anni, ed era veramente un geniaccio. E poi mi portava a me per fargli da assistente, non ci capivo niente, e poi io pensavo a cantare, andavo di là, cantacchiavo le canzoni, poi canzoni che a lui non piacevano.
1: James Brown, tu eri innamorato di James Brown?
0: No, perché è stata la mia prima grande ispirazione, la mia più grande, perché senza aver sentito lui forse io, perché mi ero perso in questo mondo che tutti dicevano, ma come canta suo figlio tuo Giuseppe? ma parlo rinchiuso in un manicomio. Io cantavo a scuola, ma cantavo prima le canzoni tipo di Alain Barrière, pensa, o di Don Jones, perché ci fu uno che disse, ammazza, c'hai la potenza di Don Jones, ma io sapevo che non era il mio stile, io volevo cantare qualcosa, e quando sentì James Brown disse, beh, se canta lui così
1: e allora pure io
0: allora canterò anch'io, a dispetto di papà e di tutti quelli che ci
1: fanno. E mamma che diceva?
0: La mamma si chiamava Giovanna, e quella mamma mi diceva in dialetto, figlio mio, non dargli retta lui, papà tua, tu non capisce niente della musica, per favore segui il tuo istinto. E io dico, ma si diceva, non dare retta, papà, segui il tuo istinto, mi ha sempre appoggiato.
1: Ma torniamo a Lucio Battisti, ora ti faccio sentire, che poi l'hai scelta te come canzone del cuore,
0: sì,
1: una canzone che io so che ogni volta che la senti ti fa piangere.

0: È vero che questa è la canzone, una delle due canzoni che tu porti sempre ai tuoi concerti?
1: Sì, la porto nei concerti perché fu la canzone che con mio fratello l'avevamo ascoltata in macchina nei momenti di grande crisi mia che stavo quasi per lasciare, e mio fratello disse: ecco, a te ti ci vorrebbe uno come lui che ti producesse. Se dico Battisti, poi mi... A me poi come italiani piaceva moltissimo, perché anche se non avevo una voce alla James Brown, adoravo questo modo suo delicato di interpretare le canzoni come un attore.
0: Che poi questa canzone che abbiamo appena sentito, Ancora Giorno, si sente che è di Battisti, però
1: sì,
0: tu gli hai dato una tua tonalità e comunque rimane di Battisti. Ma poi tra l'altro tu e Lucio siete diventati... No, amici di più.
1: Mariella, ma tu forse non hai notato una cosa, poi lo farai, magari lo farai notare agli ascoltatori. Nel secondo inciso dove io dico "io ti direi", c'è la terza voce di Lucio che mi aveva cantato dietro.
0: Ma e dai!
1: Allora, quando la sentirai, la secondo inciso che comincio "io ti direi"
0: è la sua.
1: Lucio stava, perché era impazzito, e dentro in sala, mentre io stavo cantando con la cuffia e col microfono, e gli venne istintivo di fare, io facevo "io ti direi", lui, e lui fece il falsetto "io ti direi". Poi quando la sentì, gli disse a Claudio: "toglimi sta voce". Dice, ma perché?
0: Ma ci penso proprio.
1: Ma che fai? Usate la mia voce per parlando. Oh, disse Claudio, guarda che la canzone è tua e tu gli hai dato un qualcosa in più. È
0: e quindi è rimasta. Che poi la prima volta che ti vide disse: pappa che? Pappa fico.
1: Perché mi vide bello, poi pesavo 86, 84 kg, avevo i capelloni come lui, e quando mi sentì la prima canzone lì nel suo studio disse: come ti chiami? Gli dissi: Adriano. Adriano che? Pappalardo. Pappa che? Pappalardo. Ambedi pappa figo. E da, non mi ha mai chiamato Pappalardo, né Adriano né pappa figo. Pappa figo.
0: Il momento più doloroso tra te e Lucio qual è stato?
1: Il momento più doloroso è stato quando finito, perché io con lui poi è stato l'unico a coinvolgermi in due LP che ho fatto nell'81 e l'82, perché lui credeva in me come autore vergine, disse: tu sei un autore particolare. Io dissi: ma dai Lucio, ma fammi una canzone tua. Disse no, e riuscì a scrivere due LP sotto la sua però super vigilanza.
0: E come sono andati questi dischi?
1: Malissimo, perché avevamo anticipato. Pensa che noi usavamo il Fairlight, perché lui andò in Inghilterra, si specializzò per questo strumento, il Fairlight, che poi aveva usato Peter Gabriel e Shock the Monkey.
0: Solo quindi che troppo era... presto, diciamo, l'avete anticipato un po' troppo.
1: Maria, fatelo dietro a me, 20 anni prima abbiamo fatto, se vogliono.
0: Però dimmi il momento più doloroso.
1: Il momento più doloroso.
0: Quando avete litigato?
1: No, non abbiamo litigato. È che l'ultimo LP, che aveva questo strano titolo, Il mistero circonda la borsa della spesa, in cui la cosa singolosa, avevo deciso, e lo trovai alla Reccia, che chi mi doveva scrivere il testo era un certo Panella, che gli presentai a lui. Finito l'LP, Il mistero circonda la borsa, lui disse: senti Adia, tu hai fatto due dischi eccezionali, vedrai che parleranno di te, ma non è per te sta cosa. Allora io mi prendo Panella, e da quel giorno Lucio poi non lo vidi più, non vedendolo più avevo perso il mio punto di riferimento, perché poi, come hai detto tu, non era solo il mio mentore o chi mi aveva scoperto,
0: era anche un amico, gli volevi bene.
1: Diventavamo amici, andavamo a mangiare.
0: Ma quindi poi avete fatto pace dopo questa cosa?
1: Non l'ho visto più, perché dopo lui fece 3-4 LP che non andarono manco tanto bene. Poi un giorno, mentre stavo in Sicilia, che avevo finito un concerto, mentre mi mettevo le scarpe e la televisione accesa, dissero: è morto il più grande cantautore italiano, Lucio Battisti. Io rimasi, stavo morendo quel giorno. Chiamai subito Lisa, e poi ci fu un grande frastuolo, perché mi chiamarono Maurizio Costanzo per fare onore alla sua morte, facendo un grande concerto in Piazza del Campidoglio a Roma, e parteciparono solamente i suoi, diciamo, intimi. Io la Formula 3, gli Equipe 84, fu una cosa indimenticabile. E da allora finì di cantare, io smisi per 5 anni.
0: E poi avrei fatto anche l'attore, ma ne parliamo dopo, perché adesso tu mi devi dire qual è il tratto principale del tuo carattere.
1: Il tratto principale è che sono molto vero, sincero, e sulla pedana nella vita, non sopporto dire cose che non penso, e a volte essere troppo vero, troppo sincero, troppo aperto, troppo vicino al mio mondo, anche incazzato, perché quando sto sulla pedana io do il cuore. Allora nella vita, se c'è qualcosa che non mi va, io divento irascibile, divento quello che sono sulla pedana in certi momenti.
0: E un po' ti penti poi dopo?
1: No, manco per niente, perché no, ti spiego, perché se ho reagito per una situazione in quella maniera, sono molto felice e torno a casa felice, nonostante mia moglie per 2 giorni mi fa il lavaggio del cervello. Non devi far così, e certe volte abbiamo poi continuato il litigio con lei.
0: Noi sai che abbiamo, in quest'anno abbiamo Maddi che risponde al posto del nostro ospite. Sentiamo Maddi come ha interpretato invece questa tua risposta, vediamo cosa dice al posto tuo.
2: L'urto. Io non entro nelle stanze, io le sfondo. Sono un vulcano in perenne eruzione. Se mi chiedi un parere ti rispondo in faccia senza filtri. O mi ami o mi mandi a quel paese. Vie di mezzo non ce ne sono.
0: Beh, mi sembra proprio che ci ha preso Maddi, eh?
1: Ma Maddi, io la amo questa, bisogna che me la presenti, eh? Ma Maddi mi ha beccato in centro, ma manco mia moglie è così, scusa, eh? Maddi, ti voglio bene!
0: Senti, ma tua moglie è lì con te?
1: Sta con me, mi gira attorno, sai perché? Perché fa un pochino come Pippo Baudo, ogni tanto stringe le dita e mi dice, buono!
0: Non parlare troppo!
1: E poi mi gira intorno come...
0: ce la passi un attimo, farla avvicinare al microfono.
1: Lisa,
0: dici qual è il difetto di Adriano.
3: Scusa,
0: ciao Lisa.
3: Ciao bella, ciao.
0: Senti, qual è il difetto di Adriano?
3: Che grida tanto, grida sempre, parla. E poi non ti dico con me, perché ogni momento Lisa, infatti pure che ci sta vicino dice, ma quante volte ti chiama tuo marito? Insomma dai, però è un grande marito.
0: Sono oltre 50 anni che state insieme.
3: Sì, sono 54 ormai.
0: 54?
3: Sono tanti.
0: Mi dici il primo giorno che l'hai incontrato, cosa hai pensato?
3: Cosa ho pensato? Ma sai, il primo giorno che l'ho visto, siccome era in primo in classifica, con ancora giorno.
1: Sì,
3: lavoravo per un'agenzia di spettacoli a Milano, la più grande, Saggini, Calegari, erano i più forti, e disse, guarda, l'abbiamo preso Adriano, arriverà. E io, sai, primo in classifica, dico, questo chissà quanto sarà montato. E non lo guardai in faccia, assolutamente. Poi lui un certo...
1: Poi aveva fatto i capelli.
3: Aveva fatto bene i capelli, ha detto, ammazza quanto è brutto con i capelli così corti. Però ti devo dire una cosa, che aveva un gran bel fisico. È una storia lunga.
0: Ma dopo quanto? Il primo bacio, dopo quanti giorni?
3: Primo bacio dopo 2 giorni.
0: Un corteggiamento breve.
3: E poi ci siamo messi insieme e non ci siamo più lasciati.
0: Sei subito caduta nella rete.
3: Sì,
0: e a proposito di voce bellissima, dimmi. Qui c'è un'altra canzone che ha scelto Adriano. Dimmi se piace pure a te. I feel good.

0: Adriano e Lisa, lo sai Adriano, c'è una sorpresa per te? C'è qualcun altro che vuole dire una cosa di te, qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto? Sentiamo, sì. Senti.
1: Sono pronto ad ascoltare, siamo.
0: Eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Laerte Pappalardo, saluto tutti i radioascoltatori di questa puntata. So che in studio avete quell'uomo meraviglioso che è mio padre. E che dirvi, oltre a essere la persona più pazza che io conosco, lui ha un grandissimo pregio, che è un ottimo padre e un ottimo nonno. È un uomo generoso, mi ha insegnato tutto quello che so, ma una cosa in particolare ci lega, che è lo sport. Siamo ormai due adulti, se non due anziani, lui lo è di sicuro, io quasi. E la cosa bella è che condividiamo lo sport insieme e siamo diventati compagni di avventure, quindi questo penso che per un figlio sia una cosa molto molto bella, poter condividere dei momenti di gioia e anche di difficoltà, delle avventure con il proprio padre. E poi è un uomo estremamente puro, però come tutte le cose belle c'è un però, ha un difetto, uno che è pesante, che è molto pesante lui, ecco, questo è il vero difetto, e a volte è prolisso e quando si annoia diventa pericoloso per se stesso e anche per gli altri, nel senso che non ha un limite, vuole sempre fare qualcosa, non si ferma mai, è un vulcano, non riesce a tenerlo a casa neanche 10 minuti, mentre fa una cosa pensa già a cosa fare il giorno dopo, e questo a volte risulta tremendo ed inquietante. Quindi questo è il suo difetto, non lo fate arrabbiare mai, perché lo conosciamo un po' tutti, quando si arrabbia non è mansueto, però detto questo...

0: lo saluto, ciao papà, grazie di tutto e ti voglio bene.
1: Ecco Mariella, io è qui che si nota l'età avanzata di Adriano, perché quello che ha detto Laerte è vero, ma soprattutto la cosa che mi ha commosso è che io gli ho dedicato tutta la mia vita insieme a mia moglie da quando era piccolo, tanto è vero che a sentire parlare queste, a sentire queste cose che non mi aspettavo mai, che mio figlio a 50 anni e io 81 facciamo dello sport insieme, bici, pattini, è una cosa che non mi sarei mai aspettato, e lui poi diventa il mio maestro perché mi fa fare con la mountain bike delle situazioni che mia moglie a volte dice ma cosa gli fai fare, la pina, il salto, ma questo è un tartaglio.
2: Io, che bello, guarda, che ti sei commosso.
1: Mi sono commosso perché sai, poi alla fine
2: anche Lisa si è commossa.
1: Lisa è un po' tosta per questo, lei è tosta. No, io mi sono commosso per quello che ha detto, perché gli sono grato, e poi sono diventato anche nonno, per cui è diventato la mia
2: colonna. Quanti anni ha tuo nipote?
1: Da 21 anni adesso, e diciamo
2: e quindi
1: che
2: fa sport insieme a voi, perché tu fai ancora parapendio, il sub.
1: No, lui vive a Milano, fidanzato, e io ci vediamo spesso, prima di più, ma adesso c'ha una sua età, e io come al solito, cose che non hanno fatto a casa mia, gli ho detto, noi saremo sempre qui, amore mio, ma fatti la tua vita e vivila a modo tuo.
2: Senti, ma tu con Laerte che fai? Anche ancora parapendio, cosa fai?
1: No, parapendio Laerte è l'unica cosa che non fa. Facciamo tutto, Maria, facciamo tutto.
3: Lo fa ancora.
1: E io lo faccio ancora.
2: Senti,
1: perché
2: Lisa. E Lisa non vuole, perché so che nel 2016, mi pare, sei caduto, ti sei rotto tutto.
1: Tutto. Pensavo di, no, giuro, mi sono rotto talmente tutto che pensavo di non tornare più normale, perché avevo avuto proprio una di quelle cadute, non dico mortali, ma quasi da rimanere semi-infermo.
2: Ma col parapendio o il deltaplano?
1: Col parapendio.
2: Però ci vai ancora?
1: Sì,
2: e fai ancora subacqua pure tua moglie?
1: Sì, no, lì sta un pochino meno, glielo farò fare prima o poi. Ma io ci vado, certo, non raggiungiamo più profondità come prima, 54, 53, però io adesso l'apnea, e con un bombolino da 12 litri mi faccio i miei 18, 20, 25 metri.
2: Hai capito, aveva 81 anni. Senti, qual è una cosa che tu della tua vita non rifaresti nella tua vita? Questa non è la domanda di Proust, è mia.
1: No, non rifarei. No, guarda, Mariella, ho avuto la fortuna nella mia vita di fare sempre quello che ho voluto, e ti dirò di più, una cosa che non avrei voluto, andare a scuola invece il liceo classico mi ha insegnato a stare sulla pedana e saper parlare.
2: Tu quindi sei diplomato al liceo classico e poi però non hai fatto l'università?
1: No, perché papà voleva che facesse, e dissi papà, fino adesso ti ho accontentato, ed ero già i 18 anni, adesso voglio cantare, e lui mi cacciò di casa per 20 giorni.
2: Ah, hai capito. Però ecco, il fatto, per esempio, tu non suoni uno strumento, lo suoni?
1: Sì, io strimpello la chitarra, ma non so, però quando, siccome sono nato solista, sulla pedana conquisto con il mio modo di reagire, muovermi, eccetera, non potrei certo suonare, e poi non suono a livello professionistico, insomma suono a casa per divertimento e anche per ispirazione.
2: Tua moglie canta, Lisa, canta insieme a te, è intonata?
1: No, io una volta, ti spiego questo brevemente, io un giorno vado a fare una serata e le due coriste che ci avevo si ammalano, non c'ero più e non sapevo come fare, sai chi gli feci fare le coriste, però facendo finta, dando le voci di loro registrate? Mia moglie e mia sorella. Le misi con la pedana e gli facevo lo spettacolo più familiare del mondo.
2: Quindi tu hai due fratelli e una sorella. E due sorelle, sì. Quindi cinque figli.
1: Cinque figli, sì, papà si è fermato perché no, non era di quei genitori che ne voleva fare la carovana. Cinque ha detto basta.
2: A me mi ha detto niente. Senti, cosa apprezzi di più nei tuoi amici?
1: Nei miei amici ho appreso soprattutto la loro sincerità, cioè io voglio dei miei amici, apprezzo la sincerità, ma io ne ho avuto uno in particolare che ho passato 45 anni a fare tutti gli sport più estremi di questo mondo.
2: Chi è?
1: Si chiamava CP, non c'è più, se n'è andato, ma l'ho lasciato da solo. E con lui 45 anni, era lui l'istigatore mio, diciamo il mio amico più caro, che con lui ho condiviso deltaplano, aliante e parapendio. E sai perché faccio il parapendio? Perché mentre 81 anni uno potrebbe pure, insomma, col tempo andare in una casa di riposo. No, io la mia sedia di riposo ce l'ho col parapendio, perché la poltrona con dei cavetti, e mi vado a vedere sulle montagne le pecore, i montoni che pascolano, che mentre bello. Io faccio il boletto.
2: Vabbè, mi ci devi portare un giorno, va? Supererò Orezzo questo.
1: Mariella, io vado a Norba spesso, quando vuoi me lo dici,
2: vengo.
1: E ti faccio fare un doppio.
2: Benissimo. Senti, sentiamo Maddi come ha risposto al posto tuo.
3: Il silenzio, ogni tanto. No, scherzo. Apprezzo la fedeltà totale e il fatto che non si offendano se quando mi incaso tiro giù i muri. I veri amici sanno che dopo 5 minuti mi è già passata.
2: È così?
1: È così. Ma chi è questa
2: Maddi? È l'amica virtuale di Mauro Convertito.
1: Ma Mauro Convertito mio, te sei presa una... Guarda, me la devi far conoscere. Oh, ma mi ha beccato in pieno,
2: hai,
1: sai?
2: Hai capito, Maddi?
1: Maddi, sei meravigliosa.
2: Dimmi un po', allora
1: hai
2: lanciamo...
1: Hai detto delle cose
2: vere. Senti, lanciamo con questa, senti un po' qua sotto, questa tua canzone che ancora canti, ancora...
4: Lasciami gridare! Lasciami sfogare!
1: Questo sono io.
4: Io senza...

0: Che poi questa canzone, se non sbaglio, è quella che è stata veramente un ricominciare, perché ti eri fermato, giusto?
1: Sì, giusto. Giusto, mi ero fermato e quando scrissi questa canzone insieme ad Albertelli e un altro autore napoletano che adesso non mi viene in mente, voglio raccontare gli anni che io sono stato un pochino debellato dalla stampa dopo che mi hanno portato alle stelle. E se tu noti, le prime strofe sono proprio così: lasciatemi gridare,
0: oh, ecco,
1: lasciatemi,
0: cavolo,
1: sfogare. E poi io ho detto:
0: cantamela e ti salutiamo.
1: Cioè, e ti lasciatemi gridare, lasciatemi sfogare. Io senza Mariella non so fare. È stato un piacere, belli.
0: Grazie, grazie, che poi non abbiamo avuto tempo, ma tu sei stato anche un attore coi fiocchi, con importanti registi, Corbucci e chi più ne metta. Grazie.
1: Ho fatto La Piovra con Michele,
0: Michele Placido,
1: una ventina di film.
0: Qui ci vuole un'altra puntata, Adriano.
1: E quando vuoi, Mariella, mi chiami a casa e poi ti manderò il conto dopo.
0: Va bene, poi porti pure sul parapendio. Grazie.
1: Ti posso chiedere una cortesia?
0: Sì.
1: Abbracciami tanto, Maddi, digli che gli voglio bene.
0: Va bene, ti abbraccio, Maddi.
1: Buon lavoro, ragazzi.
0: Ciao, ti ringraziamo insieme a Massimo Chiadroni, che è stato con noi alla console, Mauro Convertito, il super citato Mauro Convertito, e Nicolo Randazzo, che
1: ciao,
0: sta
1: Massimo,
0: con noi.
1: Ciao Nicola, ciao a tutti e
0: ciao,
1: grazie.
0: Lisa, ciao Adriano, ciao a tutti.
1: E mo dopo che ci siamo svegliati torno a letto, Ciao Mariana, sei una grande, ciao. Buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie, ciao.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Ore 7.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Stati Uniti, Iran, a un passo dall'accordo, potrebbe essere firmato a Ginevra domani o lunedì. Hormuz e il nucleare, i nodi dell'intesa. Garlasco, Stasi si prepara a lasciare il carcere, ha ottenuto il via libera della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali, si attende l'ok del Tribunale di Sorveglianza. Maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale, una ricerca rivela, tramontano i gruppi di studio, 3 studenti su 4 si prepareranno con i chatbot. Spettacolo a Los Angeles per il debutto mondiale degli USA, la nazionale di Pochettino vince 4-1 con il Paraguay. Buongiorno da Sabrina Baldetti. A 3 mesi e mezzo dall'inizio della guerra in Iran, Washington e Teheran affermano di essere vicine a un accordo per porre fine al conflitto che ha sconvolto il Medio Oriente e messo a dura prova l'economia globale.
9: Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz, schermaglie che non sembrano però mettere in dubbio la prospettiva di un accordo da siglare in tempi brevissimi, forse addirittura domani o lunedì. Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Fine dell'ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
8: Preoccupazione per la situazione in Libano, in particolare per gli attacchi israeliani dei giorni scorsi su strutture ospedaliere, è stata espressa dalle Nazioni Unite. Continuano i raid e i combattimenti nel paese. Nelle ultime ore esplosioni nel sud e nella valle della Bekaa. E resta estremamente precaria anche la situazione di sicurezza a Gaza, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore da mesi. E la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, che accoglie e fornisce aiuti a cristiani e musulmani, è stata insignita del premio Feltrinelli dall'Accademia dei Lincei a Roma. A ritirare il riconoscimento il vescovo di Amman, Iyad Tual. Ascoltiamo un passaggio dell'intervista che andrà in onda domani mattina nella rubrica Voci dal Mondo.
10: Vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione. Cioè non vorrei entrare nel merito della discussione politica, ma se c'è la voglia di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? Un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra. Tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa forte convinzione che l'altro è umano come me.
8: La guerra russo-ucraina, ancora attacchi sui due fronti e nel paese invaso dai russi, il mese scorso è stato quello con più vittime civili dall'inizio del conflitto. Almeno 274 uccisi e 1763 feriti, soprattutto a causa dei bombardamenti di Mosca sulle città, denuncia l'ONU. Dal Palazzo di Vetro anche la profonda preoccupazione per le donne in Afghanistan. Aumentano restrizioni e repressione. 30 arresti negli ultimi giorni per violazione del codice di abbigliamento, ovvero per non aver indossato burka e chador. Tra queste anche un'operatrice di Medici Senza Frontiere, fermata mentre andava al lavoro, accompagnata dal marito. Alcune donne sono state poi rilasciate. Le crisi internazionali, tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, fissato il primo vertice tra la premier e il presidente francese Macron.
5: L'appuntamento è entrato ufficialmente in agenda. Il 25 giugno ad Antibes Giorgia Meloni parteciperà al vertice intergovernativo Italia-Francia ospitato da Emmanuel Macron nella piccola penisola della Costa Azzurra. Agenda europea, relazioni bilaterali, difesa e sicurezza e poi i fronti di guerra in Medio Oriente e in particolare in Ucraina, su cui i due leader mostrano più distanze. Sono i dossier sul tavolo dell'incontro a cui parteciperanno 9 ministri per parte. Gli stessi dossier affrontati dalla premier a Roma con il presidente sudcoreano Lee, firmati 4 accordi di cooperazione nei settori della tecnologia, delle comunicazioni, dell'economia sociale. L'Indo-Pacifico è un'area di interesse strategico per l'Italia, ribadisce la presidente del Consiglio che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news. Le parole usate per commentare un video che mostra immagini della premier montate sul discorso alla Camera del leader pentastellato sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale, scrive Giorgia Meloni. Federica Ionta, GR1.
8: Il leader 5 Stelle Conte replica alla premier, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
7: Dalla 2 giorni di Cagliari sulla sanità, Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea i 17 miliardi stanziati in più. Risultato, spiegano, liste d'attesa ridotte, con l'80% delle visite nei tempi giusti. Per la Lega prioritario alzare gli stipendi. Forza Italia e Noi Moderati, nuove tasse. Maurizio Gasparri.
11: Per Forza Italia la riforma della sanità deve partire da quello che dicono i medici e il personale sanitario, che in prima linea, con la loro esperienza, sanno cosa serve agli italiani.
7: Ma dalle opposizioni il PD risponde: le liste d'attesa sono infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale. Per AVS il governo alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte replica: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità:
12: i partiti purtroppo intendono il compito

0: Parto come uno spazio per piazzare persone fedeli e alimentare il consenso.
1: Vasco Pirri, GR1.
2: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo, un guasto all'aereo del pontefice rientrato con il jet messo a disposizione dal re Felipe. Da Tenerife, il monito del Papa ai trafficanti di uomini.
3: A quienes organizzan rutas de muerte,
2: a coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.
3: Detenganse, conviertanse.
2: La cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi a un passo dalla scarcerazione con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Tutta questa vicenda è un'anomalia, le parole del ministro della giustizia Nordio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi.
4: Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere di Bollate dopo 10 anni e 6 mesi esatti. Si era presentato al cancello del penitenziario il 12 dicembre del 2015 accompagnato dalla madre, appena avuta la notizia del pronunciamento della Cassazione, condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Manca la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Procura Generale ha dato parere positivo. L'ex bocconiano può finire di scontare la pena, che con i benefici previsti dovrebbe terminare nel 2028, con l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza si è tenuta oggi in gran segreto. Stasi e i suoi legali sono riusciti a evitare i tanti giornalisti radunati a Palazzo di Giustizia per un'altra udienza, quella sulla grazia a Nicole Minetti. Stasi aveva ottenuto prima di poter lavorare fuori dal carcere, poi nel 2025 la semilibertà, tornare a Bollate solo per dormire. Un provvedimento che nulla ha a che vedere con la possibile richiesta di revisione del processo e con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio per la procura di Pavia unico colpevole. Carte che sta studiando proprio la Procura Generale di Milano. Stasi si è sempre proclamato innocente. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: L'inchiesta sul giallo di Pietra Catella per la morte di madre e figlia avvelenate lo scorso dicembre, indagata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Interrogata 3 volte in queste ultime settimane, la donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. 3 alpinisti italiani sono morti ieri in un incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo la parete nord. Grazie a un localizzatore GPS attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a quota 3600 metri. Uno dei 3 alpinisti potrebbe essere caduto trascinando con sé i compagni a cui era legato. La morte del 18enne passeggero su un monopattino che si è scontrato con un'auto a Milano è il 6° incidente mortale nel 2026 che riguarda questi mezzi elettrici in Italia. Un centinaio, quelli dal 2020 a oggi.
5: Nella nuova zona della Movida per giovanissimi, vicino all'Università Bicocca di Milano, è lì che è avvenuto l'incidente nel quale ha perso la vita Eros Gagliardi, promessa del calcio che ad agosto avrebbe compiuto 19 anni. Il suo amico 20enne alla guida è rimasto ferito. Ferita anche la 21enne al volante dell'auto con cui si sono scontrati. La ragazza è negativa ad alcol e droga test. Entrambi i giovani erano senza casco. Ma quanti sono in Italia questi mezzi? Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici della Polizia Stradale.
6: I monopattini circolanti sono calcolati in circa 400.000 privati più un 100.000 circa a noleggio.
5: L'obbligo del casco, della targa e dell'assicurazione è tutto previsto dal nuovo codice della strada. Ma cosa accade veramente sui monopattini?
6: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano. E per quello che riguarda invece andare in due, è sotto gli occhi di tutti. Ecco, credo che su questo settore serva una cura di controlli molto più efficace.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Capo dello Stato sottolinea che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento sono una vittoria della società e che la scuola è lo strumento più efficace per il recupero e l'inclusione dei minori. E proprio sul mercato del lavoro sono usciti ieri i dati Istat. Nel primo trimestre di quest'anno il numero degli occupati ha superato i 24 milioni, mentre il numero delle persone in cerca di lavoro si è ridotto di 110.000 unità.
7: Occupazione record e disoccupazione ai minimi tra gennaio e marzo è la fotografia dell'Istat. È vero, sulla discesa del tasso dei senza lavoro pesa l'aumento degli inattivi, ovvero di coloro che un impiego non lo hanno e non lo cercano, ma è altrettanto confermato il boom degli indipendenti, così come un calo dei lavoratori.

0: stabili. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 62,7%, mentre la disoccupazione scende al 5,3%. Per la ministra del Lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria agli Ireni in Puglia, si tratta di dati che rispondono agli interventi messi in campo dal governo, ma che ci dicono anche che dobbiamo investire ancora di più sui giovani.
1: Noi siamo impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano.
0: Nel confronto annuo la crescita prosegue a ritmi meno intensi rispetto al trimestre precedente, segnando comunque più 50.000 occupati. Paola Bonanni, GR1.
2: Parliamo ora di maturità. Addio ai gruppi di studio. Un'indagine rivela che sempre più ragazzi ripassano e si preparano all'esame con l'aiuto dei chatbot.
3: C'erano una volta i gruppi di studio tra i compagni di classe che si riunivano a casa di uno dei maturandi per ripassare tutti insieme in vista delle prove d'esame. Questo rito, che si tramanda di generazione in generazione, ora a quanto pare rischia di essere soppiantato dall'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si prepareranno con l'aiuto dei chatbot, secondo l'indagine promossa da scuola.net. Il direttore Daniele Grassucci sottolinea che si è evoluto anche il modo di utilizzare i sistemi di AI da parte dei ragazzi.
4: Dal copia e incolla becero al coach che ti aiuta nella preparazione attraverso schemi, riassunti, domande e risposte. Una modalità che sta addirittura mettendo a rischio gli iconici gruppi di studio che si riunivano in preparazione all'esame di maturità. Un maturando su 4 ha detto che ne farà a meno, perché preferirà a questa interazione umana un'interazione artificiale. È molto più semplice organizzarsi, meno perdite di tempo, soprattutto sono sempre disponibili.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: I mondiali di calcio. Dopo il Messico, il debutto delle altre due nazioni ospitanti, buono quello del Canada che pareggia con la Bosnia e alla sua terza partecipazione alla rassegna conquista il primo punto, straripante quello degli Stati Uniti contro il Paraguay.
5: A Los Angeles, davanti a 70.000 tifosi scatenati, ovviamente tra questi anche alcune stelle di Hollywood, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino distruggono il Paraguay all'esordio mondiale, 4-1 per la nazionale a stelle e strisce, guidata dal milanista Pulisic, che mette lo zampino nelle prime due reti. Dopo l'autogol di Bobadilla arriva la doppietta di Balogun nel primo tempo. Nella ripresa il gol di Mauricio sembra rendere meno amaro il calice per i sudamericani. Reina però nel recupero cala il poker. Buon esordio anche per l'altra nazione ospitante, il Canada, che va sotto con la Bosnia. Gol di Lukic nel primo tempo, ma riesce a recuperare grazie alla Rin. In ombra lo juventino David, sostituito nel corso della gara. Oggi le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmeló. Ieri nelle libere, miglior tempo di Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: La musica, con il ritorno della boy band dei Record. Battle Up è il singolo dei Backstreet Boys, gruppo da oltre 130 milioni di dischi negli ultimi 30 anni. Il brano entra nella colonna sonora di Paw Patrol The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico della saga, in uscita a settembre 2026. E quest'estate la band torna sul palco di Las Vegas con i concerti Into the Millennium. Sono le 7:15, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa con Tiziana Di Simone, prossimo GR1 alle 8.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo del

0: nostri concessionari e aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma va così ogni mattina? Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Rapina in una villa di Campoformido, rinchiusa nella stanza da letto una coppia di anziani coniugi.
10: Nell'ultimo trimestre il tasso di occupazione è aumentato dello 0,5% in regione, ma i nuovi assunti sono uomini a trainare il comparto e l'industria.
9: Le lavoratrici e i lavoratori di Electrolux temono una situazione senza uscita. Il PD chiede l'intervento di Palazzo Chigi come nel 2014.
10: L'amministratore delegato di Fincantieri Folgero, in occasione della consegna Monfalcone della nave Mindshift, annuncia sempre più automatizzazione nei cantieri, un passo avanti nei rapporti con il comune.
9: Sono decine le attività commerciali che nel centro di Udine hanno rilanciato vecchi negozi o riaperto vani commerciali chiusi con il sostegno del comune.
10: Nuovo percorso espositivo lungo il Noncello, inaugurato all'immaginario scientifico di Pordenone. Il progetto è stato realizzato grazie a un contributo regionale.
9: Il Festival del giornalismo e dell'informazione, Le ali delle notizie, nella nuova location del Parco Excelsior di Via Roma, a Ronchi dei Legionari, proporrà oggi temi che spaziano dall'intelligenza artificiale ai 25 anni del G8 di Genova, passando per gli scenari internazionali tra potenze asiatiche, Balcani e Medio Oriente.
10: Le 7:19 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Beyers e Maria Spezia, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 13 giugno. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo all'attuale situazione meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 17,5 gradi, il mare è calmo, con temperatura di 21,5 gradi. A Udine Pordenone 15 gradi, a Gorizia 14 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 10,5 gradi, a Tarvisio 10 gradi, a Tolmezzo 9 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 8,5 gradi, a Sappada 7,5. Sul Monte Lussari 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 9,5 gradi, passando alla costa Lignano 19 gradi e 5 decimi, qui la temperatura del mare è di 22,5 gradi, a Grado 18 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 23 gradi.
9: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in genere sereno con qualche velatura al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna, venti a regime di brezza.
10: In apertura subito la cronaca, perché c'è stata una rapina a Campoformido ai danni di una coppia di anziani coniugi. Due uomini coperti con i passamontagna sono entrati nella notte nella villa quando i due proprietari erano già a letto. Hanno chiesto dove si trovasse il denaro, secondo una testimonianza in lingua friulana. Rinchiusa la coppia nella stanza da letto e nascosti i loro telefoni, si sono messi a cercare oggetti di valore da portare via. Quando i due coniugi hanno intuito di essere rimasti soli, hanno chiamato il 112 con un telefono che era rimasto nascosto nella stanza. Indagini dei carabinieri che stanno visionando le telecamere della zona.
9: Passiamo alla fotografia del lavoro in regione da parte dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali IRES, occupati in lieve aumento grazie soprattutto all'industria, ma sono tutti lavoratori dipendenti.
11: Cresce l'occupazione in Friuli Venezia Giulia, ma l'aumento interessa esclusivamente gli uomini e il lavoro dipendente. Secondo le stime dell'Istat relative al primo trimestre del 2026, il numero degli occupati è aumentato dello 0,5%, ma il risultato positivo è attribuibile soltanto alla componente maschile, mentre l'occupazione femminile registra una flessione. Lo evidenzia Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia, che ha rielaborato i dati Istat. La crescita si è concentrata nel lavoro dipendente, che ha fatto segnare un incremento di 7.700 unità, mentre l'occupazione indipendente ha subito una significativa contrazione, con 4.900 lavoratori in meno. Il dato complessivo è stato trainato dall'industria, unico comparto a mostrare una dinamica chiaramente positiva. Negli altri settori invece le variazioni rispetto al primo trimestre del 2025 risultano contenute. Se il trend dovesse essere confermato dalle prossime rilevazioni, sottolinea Russo, la tenuta dell'industria assumerebbe un rilievo particolare alla luce delle difficoltà e delle incertezze dell'attuale scenario economico. Il tasso di occupazione regionale si attesta al 70%, confermando un marcato divario di genere. Lavora il 76,1% degli uomini contro il 63,7% delle donne. Aumenta leggermente anche il numero delle persone in cerca di lavoro per effetto di due tendenze opposte. Da una parte la significativa riduzione della disoccupazione maschile, dall'altra il sensibile incremento di quella femminile. Crescono infine le nuove partite IVA in controtendenza rispetto al dato nazionale. L'incremento più marcato nell'area di Pordenone, seguita da Trieste, mentre Udine e Gorizia mostrano un andamento sostanzialmente stabile. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Parliamo ora dell'inaugurazione ieri della Manship Flow a Monfalcone. È stata l'occasione anche per un incontro tra l'amministratore delegato di Fincantieri Folgiero e il sindaco di Monfalcone.
2: Puntare sui lavoratori anche italiani e accelerare l'automazione delle attività a basso valore aggiunto per costruire il cantiere del futuro. È una mano tesa quella di Fincantieri all'amministrazione monfalconese dal palco della consegna della nave di crociera Mindshift all'armatore TUI nello stabilimento bisiacco. La strategia dell'amministratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgero sembra andare in parte nella direzione auspicata dal sindaco Luca Fasan: occupazioni più qualificate, capaci di attrarre giovani, anche italiani, verso il settore produttivo per un'azienda conscia della propria responsabilità sociale ma anche industriale, con tanta automazione che potrebbe ridurre l'impatto occupazionale.
3: C'è un'economia che in 10 anni vale 60 miliardi, che però su tutti i cancelli crea un punto di fulcro, e questo fa parte di essere un paese industriale. Se non vogliamo fare alberghi e resort al posto dei cantieri, dobbiamo disegnare un percorso che, senza bacchette magiche, si occupa costantemente del peso che questo grandissimo corpo crea come un fulcro sul cancello del cantiere.
2: Luca Fasan, primo cittadino monfalconese, ha invocato una sinergia tra imprese e istituzioni, ma non è andato nel merito delle conversazioni specifiche sul breve termine avvenute sul tema con Folgero, pur apprezzando la linea strategica.
4: Direi che gli spunti che oggi il dottor Folgero nel suo intervento ha dato relativamente alle maestranze, che l'orientamento sulle maestranze dei nostri ragazzi, quindi italiane, e soprattutto abbassare sempre di più il valore della manodopera non di qualità, vanno ovviamente nel senso di quello che noi abbiamo sempre chiesto dal punto di vista dell'interlocuzione con Fincantieri.
2: Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Crisi Electrolux: si avvicina la data del 15 giugno, quando al Ministero si incontreranno le parti istituzionali e la proprietà dell'azienda, che ha annunciato di voler tagliare 1.300 posti di lavoro a livello nazionale. Ieri un nuovo sciopero dei dipendenti di Porcia, con la deputata del PD Serracchiani, che ha chiesto l'intervento in prima persona della Presidente del Consiglio.
6: Portiamo solidarietà, ma anche un messaggio chiaro: il piano presentato dall'azienda va ritirato e la Presidente del Consiglio Meloni deve farsi carico dell'avvertenza. La deputata PD Debora Serracchiani, Presidente della Regione all'epoca della crisi Electrolux nel 2014, ha incontrato i dipendenti dello stabilimento di Porcia assieme a una delegazione del partito, il consigliere regionale Conficoni e il segretario provinciale Tomasello. Non si deve parlare di ammortizzatori sociali, la crisi non si risolve sulla pelle di chi lavora, ha dichiarato. Lavoratrici e lavoratori che attendono con ansia l'incontro al Ministero del 15 giugno.
7: Abbiamo tanta paura, perché comunque per me lunedì non ci sono novità. Porterà avanti quello che secondo me è una mia idea, però c'è tanta paura.
6: Pietro Mancino, RSU Fiom.
8: C'è molta paura, ma c'è anche tanta voglia di reagire, tanta voglia di lottare fino in fondo, tanta voglia anche di farlo per la propria dignità, per le proprie famiglie, per il territorio. Sappiamo che è una partita che investe molto l'indotto della città e tutte le filiere produttive che in qualche modo sono collegate ad Electrolux, sia in questo territorio che negli altri.
6: Gianni Piccinin, segretario Fim.
9: Sono molto preoccupato, perché comunque

0: Comunque in queste giornate non è trappelato niente in nessun stabilimento di Electrolux a livello in Italia. Sono però fiducioso che Electrolux abbia un briciolo di intelligenza nel venire il giorno 15 davanti al governo a presentare un piano diverso rispetto a quello che ha presentato qualche settimana fa, perché qui c'è, diciamo, una partita in gioco non di poco conto.
1: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Fondi dalla regione per case popolari. La Giunta Fedriga stanzia i milioni di euro necessari alla ristrutturazione di oltre 200 case.

0: La giunta regionale ha approvato il riparto ATER da 10 milioni di euro per il recupero degli appartamenti non assegnabili. Nel triennio i milioni totali saranno 55. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. 5 milioni di euro saranno destinati ad ATER Trieste per il recupero di 133 alloggi, oltre 2 milioni a Udine per 42 alloggi, quasi 2 milioni a Gorizia per 50 alloggi, 1 milione a Pordenone per 23 alloggi. Le case popolari che saranno consegnate nei prossimi mesi in realtà saranno molte di più. Molti degli interventi finanziati con risorse PNRR e del piano complementare stanno giungendo a conclusione, ha spiegato Amirante, e consentiranno di rimettere a disposizione delle famiglie un numero molto significativo di alloggi recuperati o completamente riqualificati. La Giunta ha anche approvato la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate per la sospensione delle rate dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese agricole friulane e isontine colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del 16 e 17 novembre dello scorso anno. L'accordo, ha spiegato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, riguarderà i finanziamenti erogati attraverso il Fondo di rotazione regionale per il settore agricolo e consentirà la sospensione delle rate in scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre 2026, con il conseguente slittamento dei piani di ammortamento per un periodo corrispondente alla sospensione concessa. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In occasione del 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri, a Gorizia è previsto alle 9 in Piazza Vittoria l'alza bandiera. A seguire alle 10 si esibiranno gli sbandieratori di Cordovado e il gruppo storico di Palmanova. Alle 16:30 al Parco della Rimembranza si terrà la cerimonia di apertura del raduno, mentre alle 18 nella chiesa di Sant'Ignazio sarà celebrata una santa messa.
2: Alle 21 all'Auditorium della Cultura Friulana in via Roma andrà in scena a 57 il tempo dell'Orco Latte con il Group Chorale Vidules di Vidulis di Dignano. Inoltre l'area polifunzionale nel parcheggio coperto di via Boccaccio ospiterà la mostra statica di mezzi militari d'epoca, e nella sala del caminetto dell'Unione Ginnastica Goriziana in via Rismondo sarà allestita la mostra di cartoline reggimentali storiche di artiglieria.
1: Altra celebrazione, quella per il 164esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Trieste, che si terrà in Piazza Verdi alle 10 e prevede anche la premiazione delle azioni più meritevoli nella presentazione dell'analisi delle attività degli ultimi 12 mesi, la conclusione del processo di dotazione di armi al personale operativo, l'assunzione di una ventina di nuovi agenti, la nascita dell'unità cinofila in seno al nucleo interventi speciali e la dotazione di droni.
2: Sono terminate le attività di controllo della Guardia Costiera effettuate nell'ambito dell'operazione ambientale denominata Clean Waters 2.0. Le ispezioni sono state focalizzate soprattutto nell'area del sito di interesse regionale e hanno avuto come obiettivo le realtà produttive, industriali e artigianali. 350 le tonnellate di rifiuti contestati. Le analisi documentali hanno portato a varie denunce all'autorità giudiziaria. Contestualmente sono state comminate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 99.000 euro per scarichi domestici non autorizzati, violazioni in materia di autorizzazioni ambientali e gestione di rifiuti.
1: A Udine decine di nuove attività commerciali sono pronte all'avvio grazie al fondo rilancio economico stanziato dal Comune.
3: Vogliamo aprire un negozio incentrato sulla vendita di gubane e assieme alle gubane ci portiamo dietro quella che è un po' tutta la nostra produzione dolciaria.
4: Dopo il laboratorio a San Pietro al Natisone, fondato dalla nonna, e il punto vendita a Cividale, l'attività di Jessica, della mamma e della sorella, sarà tra le 14 ad aprire a Udine anche grazie al fondo rilancio economico del Comune, creato in autunno a sostegno del commercio. Jessica Dorbolò.
3: Ci stavamo ragionando da un po', diciamo, però molto a livello, cioè come un sogno, ecco. Poi quando è effettivamente arrivato abbiamo visto che c'erano degli incentivi e abbiamo detto che okay, questo è il momento giusto, basta aspettare, e ci abbiamo cominciato a muoverci sul concreto, a cominciare a vedere dei posti, delle location, insomma, che potessero essere adatte e che fossero comunque nel centro di Udine.
4: Il bando coprirà a fondo perduto metà delle spese di Jessica per gli arredamenti. Due distinte erano le linee contributive, una per i quartieri periferici e una per il centro storico, a coprire fino al 75% delle spese ammissibili. Alla chiusura dell'istruttoria, 36 le domande ammesse, 26 in centro e 10 nei quartieri, sulle 51 presentate. Assegnato 1 milione di euro, sul 1.400.000 euro di dotazione iniziale. Alcune domande

0: Sono state respinte per questioni tecniche. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine.
1: Vogliamo comunque continuare a dare risposta a coloro che ci avevano fatto capire che avrebbero voluto investire nella nostra comunità, quindi insomma quelle risorse che avanzano le rimetteremo a bando probabilmente con fine anno.
0: Oltre a incentivare il ricambio generazionale e promuovere il riutilizzo dei locali sfitti, per 22 attività il bando consentirà l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e impianti.
1: Un percorso che dà linfa al territorio, un percorso che ci fa capire che Udine ancora oggi è molto attrattiva dal profilo economico e commerciale. Abbiamo voluto dare risposte a chi voleva investire, abbiamo voluto dare risposte a chi ha investito e ha resistito in questi anni.
0: A metà luglio, infine, al termine dei lavori di restyling, prevista la riapertura dello storico caffè Contarena. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Domani, 14 giugno, si celebrerà la giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel giorno di nascita di Karl Landsteiner, il medico che nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni del sistema ABO, rivoluzionando la medicina trasfusionale. Per sensibilizzare la popolazione e ringraziare i donatori, tutti coloro che si recheranno a donare riceveranno un omaggio simbolico, borracce personalizzate per i donatori di plasma e palloncini gonfiabili per i donatori di sangue. Nel 2025, nel Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone sono state raccolte oltre 13.400 unità di sangue intero e più di 6.400 donazioni di plasma, in crescita del 3% rispetto all'anno precedente.
3: Si chiamano Vite Bianco ed è dedicato all'Uganda e Vite Rosse ed è dedicato al Kenya e sono i vini creati grazie alla generosità di una ventina di aziende vitivinicole in maggioranza friulane che doneranno il loro prodotto in occasione della festa della solidarietà di Amuntaglio alla Sete. In programma oggi e domani nella cantina Icomelli a Nimis dalle 11. I fondi raccolti serviranno a portare acqua nei villaggi desertici del Kenya. Per questa edizione sono state prodotte 5.400 bottiglie e 350 magnum da assaggiare durante la festa e da portare a casa in cambio di un'offerta. Le precedenti edizioni hanno consentito di raccogliere circa 800.000 euro destinate alle opere di due missionari comboniani e iniziative solidali sul territorio regionale.
2: Il Festival del giornalismo dell'informazione Le ali delle notizie nella nuova location del Parco Excelsior di via Roma Ronchi dei Legionari proporrà oggi temi che spaziano dall'intelligenza artificiale ai 25 anni dal G8 di Genova, passando per gli scenari internazionali tra potenze asiatiche, Balcani e Medio Oriente. Tra gli appuntamenti l'incontro su giornalismo, social media e intelligenza artificiale con il giornalista e divulgatore Luigi Andrea Rancilio, Gigio, alle 16. Mentre alle 17.30 si parlerà di India e Cina, le potenze asiatiche alla conquista del mondo, con Gabriele Battaglia, giornalista freelance. Altro appuntamento, rispetto dei diritti umani e manifestazioni di piazza a 25 anni dal G8 di Genova, che conta tra i relatori Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, e con lui abbiamo parlato della libertà di manifestare in Italia.
4: A Genova nel 2001 non c'erano delle leggi e questo ha significato che dei comportamenti da parte di funzionari dello Stato non sono stati puniti in maniera adeguata. Mancava la legge sul reato di tortura, mancava, e questo manca tuttora, il codice alfanumerico di identificazione per le forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Quindi c'è un'eredità dal punto di vista del vuoto normativo che ancora non è stata colmata. Questo fa parlare al presente dei rischi per la libertà di manifestare oggi nel nostro paese. Aggiungo che provvedimenti, prassi da parte delle istituzioni italiane, anche di questo governo, ma non solo da parte di questo governo, hanno creato una contrazione della possibilità di esprimere in forma pacifica il dissenso del pensiero critico in piazza. Abbiamo un problema specifico che è l'uso eccessivo, non necessario, a volte molto pericoloso dei gas lacrimogeni e di altre armi meno letali. E quindi se la domanda fosse, può ripetersi ancora quanto è successo a Genova nel 2001, la risposta è con quelle dimensioni no, ma c'è sempre il rischio che qualcosa di simile possa accadere. Ci sono molti rischi legati all'agibilità delle piazze, da un lato certamente comportamenti violenti, dall'altro divieti e preclusioni alla possibilità di partecipare a manifestazioni. C'è un impianto normativo che reprime in maniera non necessaria il diritto di protesta. Ricordo sempre che la protesta rimane pacifica anche quando ci sono comportamenti singoli violenti. È il compito delle forze di polizia di garantire che le persone possano prendere parte pacificamente alle manifestazioni, evitando limitazioni o restrizioni o altro tipo di iniziative in piazza che siano in violazione dei diritti umani.
3: In occasione delle giornate europee dell'arco

0: archeologia in programma fino a domani. In regione sono previste attività di promozione del patrimonio archeologico nel territorio. I luoghi coinvolti sono l'antiquarium di Via del Seminario a Trieste e la grotta del Mitreo di Duino Risina. Altri luoghi inclusi in programma sono Casa Bertoli ad Aquileia, in aggiunta alle aree archeologiche del posto e alla Domus di Tito Macro. Infine a Torre di Pordenone aderisce la manifestazione la Villa Romana di Torre.
1: Ingegneria del verde, eccellenza italiana, il titolo dell'incontro dedicato al ruolo strategico del verde urbano nella qualità della vita, nella resilienza delle città e nella costruzione di comunità più sostenibili, in programma a Gorizia oggi presso la Sala Dora Bassi dalle 9. L'appuntamento si inserisce nel percorso nazionale della Passeggiata per l'Italia, che promuove il confronto sui temi di innovazione, sostenibilità e sviluppo dei territori. A Gorizia in particolare l'attenzione sarà rivolta alle nuove frontiere dell'ingegneria del verde e alle esperienze che contribuiscono a trasformare il rapporto tra città, ambiente e benessere collettivo. L'iniziativa punta anche a diffondere una nuova cultura della progettazione urbana, supportata dalle più recenti evidenze scientifiche.
0: Un nuovo percorso espositivo lungo il Noncello è stato inaugurato all'immaginario scientifico di Pordenone. Il progetto è stato realizzato grazie a un contributo regionale.
2: Si chiama Immaginaria, il nuovo percorso espositivo all'aperto inaugurato all'immaginario scientifico di Pordenone, uno spazio museale esterno che consente di vivere la scienza anche nell'area verde lungo il Noncello. Il progetto, sviluppato in continuità con l'edificio di archeologia industriale dall'architetta Mina Fiore e realizzato grazie a un contributo regionale, prevede una grande tettoia con sedute modulari destinata all'accoglienza e all'attività didattica e un giardino della scienza costituito da installazioni interattive dedicate al tema delle onde. Serena Mizzani, presidente dell'Immaginario Scientifico.
3: Innanzitutto si chiama Immaginaria perché è l'immaginario all'aria aperta. Abbiamo costruito una tettoia che possa dare comfort ai nostri visitatori e abbiamo arricchito lo spazio esterno con 5 postazioni interattive che consentiranno ai nostri visitatori di esplorare la scienza in un tema molto speciale che è quello delle onde. Tutto questo è stato reso possibile da un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.
2: L'immaginario scientifico è presente in città in via Vittorio Veneto a Torre da 15 anni e ne compie 40 dalla nascita. Fino al 15 giugno ingresso gratuito per le persone nate nel 1986. Il nuovo percorso è visitabile negli orari di apertura del museo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E siamo allo sport, cominciamo con la pallanuoto in gara 1 della semifinale playoff, quinto posto di Serie 1 maschile. Oggi Trieste ospiterà la Roma Visnova alla piscina Bruno Bianchi con inizio alle 20.
0: I campionati europei di paraciclismo in calendario a Monterreale, Valcellina e a Magnago fino a domani prevedono oggi a Magnago le prove in linea sul circuito da 6 km e 600 metri con partenza e arrivo in Piazza Italia inizio alle 9.
1: Altri eventi, l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata ad Alex Zanardi nel municipio di Magnago alle 12.30, in programma anche la pedalata Bim Bim Bici a Magnago alle 17.30 presso il Museo dell'Arte Fabbrile. A seguire alle 20.30, dopo la cerimonia di premiazione, Piazza Italia ospiterà il concerto dal titolo Non sono solo canzonette.
0: Per il calcio, doppia sfida Friuli sul Tirolo nell'Open Day dedicato sia al calcio femminile sia a quello maschile nelle competizioni internazionali per minoranze linguistiche e selezioni territoriali di Europeada, il campionato europeo di calcio delle minoranze autoctone che si tiene ogni 4 anni. Appuntamento a Gemona del Friuli allo stadio Simonetti con inizio alle 16 per le selezioni rosa, a seguire alle 18 la sfida maschile.
1: Mountain bike, sono attesi circa 400 atleti al Parco di Piuma per la 22esima edizione del trofeo Città di Gorizia. 2 giornate di gara per dare spazio non solo alle categorie giovanili ma anche ai master che saranno i primi a gareggiare. La prova segnerà punti rilevanti per la classifica generale del circuito nazionale giovanile Italia Bike Cup Youth Race, categorie esordienti, allievi e junior. Gli organizzatori hanno predisposto un circuito di 3,9 km per le categorie maggiori e di 3,7 km per le altre.
0: Seconda edizione per Friuli Doc Run, memoria a Lorenzo Parelli, manifestazione sportiva dedicata alla memoria del giovane deceduto durante un percorso di alternanza scuola-lavoro e alla sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro. Testimonial d'eccezione Nadia Battocletti, mezzofondista medaglia d'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 5 le manifestazioni che si seguiranno nel centro cittadino di Udine su un percorso omologato FIDAL. Prima partenza alle 19 per la gara dei piccoli in Piazza Libertà, qui seguirà alle 19.30 la Family Run non competitiva, seguita alle 20.30 dalla gara di competizione.

0: Giornata per la tappa inaugurale della Coppa Italia Next Pro, i campionati italiani di sci a rotelle, Schirolla, Samatorza, due giorni che coinvolgono atleti da tutta Italia, Slovenia, Croazia e Austria. La manifestazione si articola in due giornate di competizioni in tecnica libera sul circuito che unisce Samatorza, Baita e Sales. Oggi in programma lo Schirol KO Sprint in tecnica libera valida come prima tappa della Coppa Italia, terzo trofeo Fondazione Zdravko Košuta. Per l'occasione sarà chiusa dalle 13 alle 19 la strada che collega Samatorza a Baita, località Sales, anche a pedoni, cicli, ciclomotori e a qualsiasi mezzo di trasporto, compresi gli autobus urbani.
1: Rassegna stampa.
0: Alle 7:43 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Porto, grandi speranze, opere e bandi pronti. A Marghera il ministro Urso conferma: il business terre rare coinvolge Trieste, Servola svolta entro giugno, linea con Venezia, garanzie dei vertici di Ferrovie. Terre rare, il deposito in Veneto, coinvolto anche il porto di Trieste. Preso il ladro del negozio di telefonia di Piazza Unità è un 21enne triestino con precedenti penali. Ha agito a volto scoperto, ma è stato ripreso dalla videosorveglianza ed è stato denunciato. Destra e sinistra sui social, le identità dei rivali. C'è tensione tra i due estremismi. Università, Parco San Giovanni, dopo i restauri, via le impalcature. Immaginario scientifico assediato dai cantieri, prigionieri del magazzino 26. Disagi perenni, il comune, dicono, ci riduca l'affitto. Triestina in Serie D, Rocco troppo caro e la società ora valuta alternative.
2: Il manifesto Friuli 2026, che propone una rete di professionisti a supporto della pubblica amministrazione nelle emergenze accanto a sindaci e protezione civile, apre l'edizione di Udine del Gazzettino, fotonotizia per la vicenda Electrolux e poi spazio e dati IRES sull'occupazione. Anche il Messaggero Veneto di Udine apre con il manifesto Friuli 2026, in fotonotizia informa sull'avvio a luglio delle sanzioni per chi accede senza permesso nel centro storico. Le pagine interne di cronaca locale aprono poi sul bando per il commercio e poi propongono un'intervista al vice sindaco Alessandro Venanzi, che dà conto delle iniziative comunali in tema di rilancio economico e di parcheggi. Per la sanità, l'introduzione di sistemi di ultima generazione per le operazioni alla cornea nell'ospedale cittadino, introduzione che consentono di trattare i casi più complessi.
0: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo della nave consegnata a Monfalcone da Fincantieri e l'armatore Mindshift Flow a bordo di 19 ponti, piscine e saune. A Gorizia, restyling in Piazza Battisti, un'area a misura di pedone, operai al lavoro accanto alla statua di Toti, fondi del distretto del commercio. E poi i riti per la fine dei 40 giorni di occupazione titina, la Lega Nazionale dice togliere Tito dal sabotino. Ziberna, collaboriamo, ma ferite ancora aperte. Dalla pagina di Monfalcone, Circolo Valentini, se si sblocca l'iter per la nuova sede, poi la festa del vino tra degustazioni e carnevale estivo. Infine a Staranzano, affidati i lavori per la passerella sul Ponte Checca.
2: Il Gazzettino di Pordenone apre sull'installazione dell'infrastruttura che servirà a limitare le auto nelle strade del centro storico, con avvio da lunedì e da via Mazzini. Spazio poi all'omicidio di Porcia, per il quale i legali dell'indagato chiedono ora una nuova autopsia, così da stabilire con certezza le cause del decesso della vittima. Per le infrastrutture, il collaudo della diga di Ravedis, che martedì comporterà la formazione di un'onda di piena artificiale lungo il Cellina e per il quale si invita a non sostare, non attraversare, non avventurarsi in alcun modo nell'area interessata. Altro servizio è quello per il ritrovamento del cadavere di un orso a San Francesco di Vito d'Asio. L'animale forse deceduto perché scivolato sul greto del torrente. L'orso non aveva collare, quindi non era censito. Anche il Messaggero Veneto di Pordenone apre con i varchi della zona traffico limitato. In fotonotizia mostra un incidente avvenuto ad Aviano in cui un furgone ha preso fuoco. Le pagine interne di cronaca locale pubblicano il bilancio del centro trasfusionale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO nel 2025, a fronte di una raccolta di sangue aumentata del 3%. Preoccupa però il calo demografico.
0: Alcuni appuntamenti di oggi in regione, oggi e domani in regione, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, sarà in Friuli domani per rinnovare lo storico gemellaggio di solidarietà nato all'indomani del sisma del 76 che vide proprio la chiesa di Bologna adottare la parrocchia di Resia, duramente colpita dal terremoto, edificando 46 casette per altrettante famiglie rimaste senza tetto. Domani appunto è il momento più significativo, con la celebrazione di una santa messa alle 11 nel santuario della Valle.
2: A Trieste alle 16 l'auditorium del seminario vescovile di Via Besenghi si terrà la presentazione della mostra Franciscus Alter Christus, esposizione d'arte sacra contemporanea organizzata dal Museo Diocesano nell'anno giubilare francescano per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà introdotto dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi.
0: 1947, Firenze, un dopoguerra difficile, l'arrivo dei profughi della Venezia Giulia, il titolo del libro di Susanna Bino, che sarà presentato dalla autrice in dialogo con lo storico Raul Pupo a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 17.30. Tra le pagine la storia dell'accoglienza dei profughi giuliani a Firenze che si riscopre oggi in una polifonia di voci, articoli di giornale, resoconti, telegrammi, lettere di grandi personaggi dell'epoca, dalla Pira a Andreotti al cardinale Dalla Costa.
2: 14ª edizione per la rievocazione storica Romance Langobardorum presso l'area in costruzione del villaggio longobardo in Victa Luporum, che include la partecipazione di numerosi ricostruttori storici, artisti e divulgatori provenienti da tutta Europa. Tema di quest'anno la necropoli di Romance, la grande scoperta, dedicata al 40esimo anniversario della scoperta della seconda necropoli longobarda più grande d'Italia. Apertura dei campi storici e degli spazi espositivi dalle 10.
0: A Pordenone l'inaugurazione del nuovo tratto accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti del sentiero CAI in città, realizzato all'interno del parco del seminario. Appuntamento all'ingresso del seminario in via Revedole alle 11.30.
2: In occasione del 180esimo anniversario del Museo di Storia Naturale di Trieste, in programma un open day con iniziative gratuite per soddisfare curiosità scientifiche ed enigmi naturalistici. Primo appuntamento quello intitolato Ricerca e tutela archeologica a Trieste nel litorale austriaco tra il 1850 e il 1918, che sarà condotto dall'archeologo della soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, Roberto Micheli, che ha condotto scavi in Italia, Pakistan, Iran e Marocco su ornamenti preistorici, siti palafitticoli e montani. Appuntamento alle 10.15.
0: Presentazione in anteprima nazionale della quarta edizione del Festival Tolmezzo Vie dei Libri per il nuovo romanzo della scrittrice Ilaria Tuti, intitolato Ed è un poco la notte e un poco l'alba, in uscita martedì 16 giugno. Un libro ispirato a una storia ambientata in Carnia, l'occupazione cosacca nell'estate del 44, durante la Seconda Guerra Mondiale. Appuntamento alle 18.30 al Teatro Candoni. Altro appuntamento con l'illustratore friulano Paolo Cossi, che proporrà alle 11.30 nel Salone dell'Hotel Roma, in dialogo con la giornalista Paola Treppo, una riedizione in lingua friulana, a cura della Società Filologica Friulana, del celebre Il terremoto delle Friuli in un romanzo a fumetti in cui si rievocano le emozioni e le paure di chi ha vissuto quei momenti. In serata l'incontro con il noto divulgatore Francesco Vidotto, che presenterà il suo libro L'abete e la betulla, storia di amore e alberi, al Cinema David alle 21.
2: Nuovo avvio per il servizio BC Bus Udine La Tisana Lignano, collegamento per gli amanti della bicicletta che consente di raggiungere il mare e scoprire alcuni dei percorsi cicloturistici del Friuli Venezia Giulia. Il servizio, che si aggiunge al BC Bus Udine Grado, attivo da aprile a settembre, collega Udine con Lignano Sabbia d'Oro e permette di proseguire in bicicletta con il traghettamento X River per attraversare il fiume e raggiungere Bibione. Previste fermate intermedie a Muzzana del Turniano e La Tisana. Il servizio sarà attivo dal 13 al 30 giugno e dal 1 al 13 settembre nel fine settimana e nei giorni festivi, mentre dal 1 luglio al 31 agosto sarà attivo tutti i giorni.
0: Propone una giornata dedicata alla sostenibilità, alla scoperta del territorio e alla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, Lignano 180, festival di confronto e partecipazione sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il programma prenderà il via alle 13 con l'escursione La Laguna in bicicletta, che condurrà i partecipanti dal parco UNICEF fino a Marano Lagunare. Alle 18.30 è previsto Racconti di Laguna, futuro e pedalate, un confronto con esperti e rappresentanti delle realtà impegnate nella tutela ambientale. La serata si concluderà alle 21.30 con Il bestiario idrico di Marco Paolini, spettacolo teatrale che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra fiumi, lagune, opere idrauliche e paesaggi d'acqua.
2: Il Parco Nazionale delle Prealpi Giulie promuove oggi la Giornata dei Sentieri, iniziativa dedicata alla valorizzazione della rete sentieristica del territorio. Per l'occasione, nei 6 comuni del parco saranno organizzate escursioni guidate lungo alcuni itinerari più significativi: a Lusevere il sentiero Valle Musi, a Moggio Dinese il sentiero di Pustot, a Resia il sentiero Tastarapot, a Resiuta il sentiero per Borgo Cross, a Menzone il sentiero delle Chiesette, a Chiusaforte il bosco del Cameta, Sella Nevea. Informazioni dettagliate su itinerari, orari e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito del parco.
0: E in occasione della Giornata Mondiale del Vento, il Civico Museo del Mare di Trieste organizza la visita guidata gratuita Un Mare di Bora, in programma dalle 15 alle 16.30 presso l'ala nord del museo al magazzino 26. A condurre sarà Sabina Viezzoli, che illustrerà le sezioni del museo dedicate alla navigazione e alla vita portuale, tra strumenti nautici, modelli di navi e oggetti di bordo che raccontano secoli di vita sul mare Adriatico.
2: Il Festival Le Giornate della Luce prosegue con la consegna del Quarzo di Spilimbergo al Cinema Miotto alle 21. Sarà poi consegnato il Quarzo d'Oro alla Carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci, ospite d'onore l'attrice Lella Costa, al Festival per rendere omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo, scomparsa 10 anni fa, vittima di femminicidio. A seguire la proiezione di Gioia Mia di Margherita Spampinato, in cui tra conflitti e piccoli avvicinamenti nasce un legame profondo e inaspettato tra una zia e il nipote.
0: In occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia, sono 5 comuni del territorio coinvolti nell'iniziativa Un Filo Senza Età, a promozione dell'invecchiamento attivo. A Villa Santina, Venzone, Lignano, Valvasone Arzene e Morsano, al tagliamento per l'intera giornata, piazze, parchi e luoghi simbolici dei 5 comuni ospiteranno persone accomunate dalla passione per il lavoro a Maglia e l'uncinetto, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro tra generazioni, favorire le relazioni sociali e valorizzare competenze spesso custodite dalle persone più anziane.
2: Il comune di Duino Aurisina informa che da oggi fino al 31 agosto sarà in vigore il divieto all'uso di contenitori in vetro a Sistiana Mare tra le 21 e le 7 di mattina, in aggiunta al divieto di vendita e somministrazione bevande in contenitori di vetro. I divieti non si applicano alle consumazioni nei pubblici esercizi, in aree esterne e private, compresi natanti, nel sussuolo autorizzato. La violazione comporterà una sanzione da 100 a 500 euro.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Wilfried D, che si occuperà dell'apertura ufficiale dei rifugi in Friuli Venezia Giulia. Alle 11.20 circa andrà in onda Pillole di Salute sul rapporto tra intestino e cervello. In vista poi della Giornata Internazionale dello Yoga del 21 giugno, illustreremo le evidenze scientifiche degli effetti dello yoga sul sistema nervoso, sulla gestione dello stress e sul benessere psicofisico. Infine un bilancio della campagna di sensibilizzazione sulla fibromialgia Liberi di Essere. Alle 12 il consueto appuntamento settimanale di Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. E alle 7.55 minuti è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti l'augurio di un buon sabato.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo prevalentemente sereno, mentre la viabilità si svolge regolarmente con i mezzi pesanti che, ricordiamo, non potranno circolare nella giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 22. In autostrada sulla A23 Alpe Adria segnaliamo attualmente più lavori tra Gemona e Carnia, mentre sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alle 5 del mattino di lunedì, ricordiamo, sono chiusi per chi viaggia in direzione sud verso Portogruaro gli svincoli di entrata e uscita di Pordenone Centro Commerciale. Si può quindi uscire allo svincolo precedente di Pordenone Sud o a quello successivo di Cimpello per proseguire lungo la viabilità ordinaria, oppure reimmettersi in direzione nord fino allo svincolo di Pordenone Centro Commerciale. E sul raccordo RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, in direzione Trieste c'è un cantiere che permane anche nel weekend, è chiusa tra Padriciano Patriciano e Cattinara alla Galleria Carso, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Patriciano per proseguire sulla 202 DIR e rientrare a Cattinara. Segnaliamo poi anche un restringimento in zona sull'R14, la diramazione Opicina Fernetti, qui abbiamo la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. E poi tra i cantieri che permangono nel weekend lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 251 della Valcellina una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais e sulla strada regionale 177 Pian di Panza e Quals anche un senso unico alternato all'altezza della rampa A dello svincolo di Tauriano nel comune di Spilimbergo. E tutto prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti in auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Washington-Teheran, accordo vicino, lo scrive il ministro degli esteri iraniano Araghchi, lo riposta Trump. Ginevra si prepara alla firma del memorandum, restano i nodi Hormuz e il nucleare. Netanyahu, continueremo a difenderci. Aereo in avaria, ritorno dalla Spagna con ostacoli per Papa Leone. Re Felipe gli mette a disposizione il suo jet, nell'ultima tappa del pontefice alle Canarie, monito ai trafficanti di uomini. Giorgia Meloni e i dossier internazionali, lunedì il G7 dove c'è anche il capo della Casa Bianca, il 25 primo vertice con Macron, maggioranza opposizioni, scontro sulla sanità. Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere, ok dalla procura generale all'affidamento in prova ai servizi sociali, la famiglia Poggi ne ha diritto ma la condanna resta. Alimentazione, cultura, convivialità, il salone della dieta mediterranea a Napoli, dai nutrizionisti consigli per conciliare varietà e risparmio. Lenny Kravitz incanta Firenze, blues, rock, funk, 2 ore di concerto per l'artista newyorkese e Ligabue balla su Roma. Italia ai mondiali? Per vederla bisognerà allargarli a 64 o 228 squadre. Battuta pungente del numero 1 della FIFA infantino, il ministro Abodi chiederò chiarimenti. Dal sarcasmo al campo, a Los Angeles brilla la nazionale a stelle e strisce, 4-1 sul Paraguay, finisce con un pareggio Canada-Bosnia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La diplomazia è il cammino verso l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Forse imminente la firma di un primo accordo per mettere fine al conflitto. Dopo ore di indiscrezioni e parziali marce indietro, la conferma sembra arrivare dalla Casa Bianca, che prende atto delle sostanziali aperture di Teheran.
3: Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che un accordo non è mai stato così vicino. In un'intervista con il sito Axios, il presidente dice anche che Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false. In un post sul suo social Truth, Trump aveva scritto: «I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. Si rimettano in riga e in fretta», aveva ammonito. La firma del memorandum d'intesa ci sarà nel fine settimana.

0: Lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. A siglare l'intesa a Ginevra dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance, che avverte gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente, la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Invita a evitare speculazioni sui contenuti dell'intesa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ribadisce le linee rosse di Teheran sui punti più sensibili dell'accordo, a partire dal pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. E la firma potrebbe avvenire a distanza. Da Istanbul, la corrispondente.
2: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. Restano le tensioni sui punti cruciali. I media iraniani hanno diffuso una bozza di memorandum a cui mancherebbe solo il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che per il momento non si è espresso in alcun modo. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigazione pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo, in 2 mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti sentiamo una delle voci più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran, la Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. Questo è un estratto dell'intervista di Valeria Volatile che andrà in onda tra poco nella trasmissione Inviato Speciale.
3: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
1: Israele, che resta fuori dall'accordo, ribadisce la linea dura sia sul nucleare iraniano sia sul Libano, paese su cui continuano gli attacchi. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Il fronte Libano resta drammaticamente aperto. Israele è tornato a colpire tutta l'area a ridosso della città di Nabatieh, nel sud del paese. Quel fronte che invece l'Iran vuole venga chiuso in cambio di un accordo che ponga fine al conflitto con gli Stati Uniti. E chiusura vuol dire anche ritiro dei militari israeliani dal sud del Libano. Ma Israele al momento su questo fronte non vuole sentire ragioni. Il ministro della difesa Katz è stato molto chiaro: non ritireremo le nostre forze dalla fascia di sicurezza in Libano, come non lo faremo dalla Siria e da Gaza. E così qui in Israele si guarda con attenzione agli sviluppi di quell'accordo tra Iran e Stati Uniti che ormai pare imminente. Il premier Netanyahu, attraverso il suo ufficio, ha voluto esprimere tutto l'apprezzamento per il presidente americano Trump e gli sforzi compiuti. Ha chiarito che Israele non ha preso parte alle trattative, ma su un punto con gli Stati Uniti non ci sono dubbi. Teheran dovrà rinunciare al suo programma nucleare, a far uscire l'uranio arricchito e non procedere con l'arricchimento di nuovo, e poi tagliare ogni sostegno ai gruppi armati come Hezbollah. E così tutto si giocherà nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, ancora attacchi sui due fronti, un morto in un incendio nel sud della Russia dopo un attacco di droni di Kiev contro un porto. E nel paese invaso dai russi il mese scorso è stato quello con più vittime civili dall'inizio del conflitto. Almeno 274 uccisi e 1763 feriti, soprattutto a causa dei bombardamenti di Mosca sulle città, denuncia l'ONU. Dal Palazzo di Vetro anche la profonda preoccupazione per le donne in Afghanistan. Aumentano restrizioni e repressione. 30 arresti negli ultimi giorni per violazione del codice di abbigliamento, ovvero per non aver indossato burka e chador. Tra queste anche un'operatrice di Medici Senza Frontiere, fermata mentre andava al lavoro, accompagnata dal marito. Alcune donne sono state poi rilasciate.

0: Leone XIV è rientrato a Roma dalla Spagna, un viaggio che si è concluso con un contrattempo che lo ha trattenuto alle Canarie.
1: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal rimanendo con lui. Infine la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così in modo inatteso l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa alle Canarie il dolore per la tragedia dei migranti la condanna dei trafficanti, a coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
2: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
1: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Rai Radio 1, le crisi internazionali in primo piano nell'agenda di Palazzo Chigi, la prossima settimana Giorgia Meloni al G7, c'è anche Trump, il 25 giugno in Costa Azzurra primo vertice intergovernativo Italia-Francia e primo bilaterale con il presidente Macron, occhi sempre puntati sulla via diplomatica per il Medio Oriente.
3: Palazzo Chigi tiene alta l'attenzione sugli sviluppi della crisi in Iran e su un eventuale accordo, se ancora possibile. Le parole usate da Giorgia Meloni in Parlamento: sarebbe pienamente sostenuto da Roma e un grande risultato a livello globale, questo è il pensiero che circola nella sede del governo. Di certo sarà questo il tema del G7 che inizia lunedì a Evian in Francia. L'Italia ha dato da tempo la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, ma ancora non ci sono le condizioni necessarie, cioè il cessate il fuoco e il mandato parlamentare, come già precisato dalla Premier, che arriverà nelle Alpi francesi subito dopo aver ricevuto a Roma l'omologa giapponese. Ieri invece l'incontro col presidente sudcoreano. Al momento non ci sono bilaterali in agenda del G7, la Presidente del Consiglio avrà certamente l'occasione di incontrare Trump, primo vis-à-vis dopo gli attacchi personali dell'americano e il riavvicinamento con la visita di Rubio a Roma. La linea italiana resta quella di lavorare per l'unità dell'Occidente, discorso che vale anche per l'altro dossier geopolitico caldo, e cioè l'Ucraina. Giorgia Meloni al tavolo dei 7 rilancerà l'idea di un mediatore che faccia parlare l'Europa con una voce sola e magari proporrà anche un nome. Federica Ionta, GR1.
0: Botta e risposta tra la Premier e Giuseppe Conte. Sui social Giorgia Meloni attacca: fate politica di fake news, scrive, commentando un video che mostra sue immagini montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale. Anziché stare sui social e guardare i miei post, si occupi dell'Italia e dei bassi salari, la replica del 5 Stelle. Il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità. I diversi fronti guardano anche a nuovi assetti. Oggi a Roma la costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e 1000 delegati territoriali saranno all'auditorium della Conciliazione per dare forma al movimento.
4: Da Cagliari per l'evento Spazio Salute, Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo sulla sanità. Lucio Malan.
5: Abbiamo aumentato le risorse di 17 miliardi, il doppio dell'inflazione, per aumentare stipendi e assunzioni. La sinistra invece continua a negare la realtà.
4: Forza Italia con Antonio Tajani sottolinea i dati sull'economia con i salari in crescita ed esclude la patrimoniale. Il nostro partito è nato per togliere le tasse, spiega, non per crearne di nuove. Stessa linea di Noi Moderati, che guarda un nuovo piano per l'energia. Per la Lega, alle prese con la riorganizzazione del partito, è necessario aumentare gli stipendi, maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Dal governo fallimenti su fallimenti e sulla sanità racconta favole, replica Giuseppe Conte, che dice stiamo lavorando un'alternativa. Giorgia Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari, rincarano da Verdi Sinistra. Intanto Alessandro Onorato lancia progetto civico all'interno della coalizione progressista e non esclude la candidatura alle primarie. E dal PD l'affondo all'esecutivo, economia e sanità sono in condizioni drammatiche. Ma per il governo le priorità sono altre. Chiara Braga.
6: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
4: Filippo Misano, GR1.
0: Sul lavoro i dati Istat. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, più 67.000 unità rispetto agli ultimi 3 mesi del 2025. Cala la disoccupazione al 5,3%, meno 0,4 punti percentuali.

0: ma rallentano i contratti stabili. Per la ministra del lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria all'Ireni in Puglia, si tratta di numeri che rispondono agli interventi messi in campo dal governo e che chiedono anche di investire ancora di più sui giovani.
1: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, per il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
0: Sono le 8:13, passiamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Alberto Stasi a un passo dalla scarcerazione con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Tutta questa vicenda è un'anomalia, le parole del ministro della giustizia Nordio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi.
2: La notizia arriva ieri a sorpresa dopo un'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano tenuta in gran segreto, forse proprio per evitare l'assalto dei cronisti. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente i giudici hanno 5 giorni di tempo per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale sembra ormai una formalità. Sarà affidato in prova ai servizi sociali nella stessa azienda per cui lavora da tempo, nella contabilità. Davanti ai magistrati ha parlato della sua vita in cella, i suoi comportamenti, rispondendo in modo pacato alle domande. Stasi inoltre era già in regime di semi in libertà, tornando in carcere solo per la notte. A pesare sulla decisione la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena, la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco. Ha affittato una casa in provincia di Milano. Con sé porterà solo i vestiti. Tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Una donna, amica di famiglia, è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento.
3: Ha sempre negato, tutte e tre le volte che è stata ascoltata da gennaio, che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le affermazioni della donna, amica stretta dei Di Vita, sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: I mondiali di calcio, una battuta infelice, così la Federcalcio risponde al presidente della FIFA Infantino, che ha ironizzato sull'assenza dell'Italia, salvo poi provare a riparare con il post gli azzurri torneranno presto insieme a Gianni Rivera, ma le sue parole avevano già scatenato irritazione.
4: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. I colleghi brasiliani sono rimasti stupiti quando gli abbiamo detto di quanto rumore avesse fatto in Italia la battuta al loro microfono. Ci hanno guardato comprensivi e hanno chiosato: voi italiani state soffrendo molto, non abbiamo potuto fare altro che annuire. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco

0: Pio Naglieri, Nico Forletta, GR1.
1: Show hollywoodiano degli Stati Uniti all'esordio a Los Angeles, 4-1 sul Paraguay, e l'entusiasmo per la nazionale a stelle e strisce si è propagato in tutto il paese.
2: Non è il Super Bowl, non sono le Finals NBA, ma quando alle 20, ora del Texas, le note dell'inno nazionale rimbalzano da Los Angeles, l'anfiteatro allestito nel verde di Fair Park sembra un unico cuore pulsante. Parte forte la Stars and Stripes, gran percussione di Christian Pulisic, palla al centro, il paraguayano Bobadilla trafigge il proprio portiere. I minuti scorrono come trascinati dal vento che spira impetuoso, costante e caldo da queste parti. Qui il soccer non è ragione di vita e tra 10.000 e passa spettatori molti sciamano distratti tra una birra e cibo fritto. Ma quando Balogun raddoppia, tutti corrono verso i maxi schermi. Pochettino è un grande allenatore, possesso palla e pressing, esulta Greg, netta la vittoria, spontanea la domanda: dove può arrivare questa squadra? Speravo almeno nei sedicesimi, ma giochiamo in casa e ora chi può dirlo? Si sbilancia Daniel, sogno calcistico di una notte di quasi estate. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
1: Dieta mediterranea, grande protagonista a Napoli, chiude oggi la quinta edizione di DMED.
3: La dieta mediterranea come stile di vita, trionfo di convivialità, territorio, salute e cultura. DMED è il salone internazionale che, da 5 anni, celebra a Napoli questo patrimonio e che oggi chiude una 3 giorni in cui scienza, cucina, politica agricola e cultura popolare si intrecciano per raccontare e praticare il Mediterraneo. Silvia Migliaccio, presidente SISA, Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione.
4: La dieta mediterranea è uno schema di alimentazione, o meglio di stile di vita, di alimenti soprattutto di origine vegetale, sono importanti nell'introduzione di nutrienti per il mantenimento del benessere, ma la dieta deve essere variata, quindi devono essere presenti anche gli alimenti di origine animale, soprattutto il pesce.
3: Varietà che spesso però coincide con spese costose.
4: Nel contesto della vita moderna può essere talvolta difficile introdurre alcuni alimenti per mancanza di tempo, quindi gli alimenti surgelati come il pesce può essere un validissimo alleato. Le caratteristiche nutrizionali sono sovrapponibili a quelle del pesce fresco.
3: Mauro Zanda, GR1.
1: Partenza pirotecnica al Firenze Rocks, di scena Lenny Kravitz. How are you?
5: Inaugura così Lenny Kravitz la 3 giorni del Firenze Rocks. Si comincia poco prima delle 22, una ventina di brani che attraversano la sua carriera. Quasi 2 ore di concerto, il cantante newyorkese, occhiali da sole glitterati e giubbotto di pelle di ordinanza, ha infiammato la platea del Bisarno con American Woman, Fly Away, Let Love Rule. Blues, rock, funk, una miscela esplosiva tra fumo e fasci di luce.
6: Blessed to be here with you tonight to celebrate life.
5: Sono così felice di celebrare con voi la vita, l'amore. In un mondo così pazzo, la vera differenza la fa l'unione delle persone.
6: Being one people on this beautiful, chaotic, crazy planet that we're on.
5: Dice Lenny Kravitz. Acclamato a gran voce dal pubblico. E stasera l'attesa è per Robbie Williams nella sua unica data italiana. Firenze, Marcella Sullo, GR1. No!
1: E un altro Lenny ha ballato sul mondo all'Olimpico di Roma. La batteria nel tour di Ligabue, il figlio Lenny, è il suo primo giro negli stadi, dice. Questo mi emoziona moltissimo, ha detto il cantautore. 50.000 i fan che hanno assistito al concerto, il primo, dopo la data zero di Bibione, del tour La notte di certe notti, che celebra il trentennale di una canzone colonna sonora di Tantissime notti.
7: Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno.
1: Sono le 8:22 minuti, siete all'ascolto di Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Luciano Pecoraro e Emanuele Rinaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop.

0: sei tu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Cristiano Piccinelli, abbiamo già parlato del debutto travolgente degli Stati Uniti, ma ieri ha fatto il suo esordio al mondiale anche un'altra delle nazioni ospitanti, il Canada, che ha pareggiato 1-1 con la Bosnia.
10: Quando l'inno del Canada si propaga dalla voce di Alanis Morissette, pare quasi che la distanza tra Atlantico e Pacifico, tra Quebec e British Columbia, passando per l'Ontario, Alberta e così via, si riduca a un semplice battito di ciglia. Detto questo, però, il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale, non serve a illuminare granché né il proprio percorso iniziale, né tantomeno quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica in maglie della rete larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani poi si vedrà. Di Lukic al primo tempo, dell'esperto Larry nella ripresa, le reti che hanno deciso l'incontro. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
9: E il mondiale ovviamente prosegue oggi alle 21 con Qatar-Svizzera, a mezzanotte invece prima gara del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1 adesso, giornata di qualifiche per il Gran Premio di Catalogna, l'inviato.
11: Tre macchine in 57 millesimi, nemmeno fossimo alla 500 miglia di Indianapolis. Un asfalto che si scalda tanto e che rende la gestione delle gomme l'aspetto chiave, con Pirelli, a proposito, che festeggia con un libro i 500 Gran Premi in Formula 1. E con davanti a tutti, a sorpresa, una McLaren, quella del campione del mondo Norris, che precede una Mercedes, ma non quella di Antonelli, bensì quella di Russell, e Piastri, terzo, con l'altra McLaren. Leclerc è quarto con una giornata Ferrari e Kimi è quinto a più di mezzo secondo, con Hamilton sull'altra rossa addirittura nono. È stata una giornata per certi versi strana a Barcellona, le posizioni che non ti aspetti, il caldo a farla da padrone, la sensazione che la fotografia delle libere sia tutt'altro che fedele. Il team principal del cavallino, Fred Vasseur, fa le carte alla rossa e vede il bicchiere comunque mezzo pieno.
12: Sì, I think we struggle a little bit on the quali on the
11: pre- sul giro secco facevamo più fatica, specie nella preparazione del giro, mentre sul passo gara siamo messi un po' meglio.
12: This year we can overtake probably a bit more.
11: Quest'anno per noi sarà un po' più facile superare al via. Di solito scattiamo molto bene e il rettilineo è decisamente lungo. Certo, siamo a Barcellona. Superare in pista non è così facile dopo il primo giro, ma direi che è stato comunque un buon venerdì. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio forse anche del non aver girato nelle FP1. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
9: Ci fermiamo qui, buon ascolto.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Guidare
0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di

0: 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 8:29 minuti, andiamo in A4 Brescia-Padova. Code per lavori tra Desenzano e Brescia-Est in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce. Code e traffico intenso nel tratto tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Genova-Voltri. In A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di code al momento per lavori in corso. Siamo tra Spotorno e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14. Al momento 1 km di code tra Milano e Rimini Nord in direzione di Ancona. E ancora in A14, ancora in direzione di Ancona, code e traffico intenso anche tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Andiamo ora in autosole sul tratto Milano-Bologna, code tra Modena Sud e l'allacciamento per l'A14 in direzione di Bologna. E in chiusura rimaniamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e in Cesaregello in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
5: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
6: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
7: Trump annuncia l'intesa con Teheran e annulla i nuovi raid, accusa l'Europa, è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta noi.
6: I won't be able to be there, but JD will be there, vice president and some of the people. They probably have a signing maybe in Europe.
8: Tuoni di guerra e nel giro di poche ore lampi di pace. L'attesa dell'accordo tra Stati Uniti e Iran cresce, ma lo scetticismo non manca. Questo è inviato speciale, io sono Carmen Santoro. Sulla situazione in Iran, più complessa di quanto si pensi, Valeria Volatile ha intervistato Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace.
9: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
10: È una delle voci più coraggiose e influenti nella lotta per la democrazia e i diritti umani in Iran. Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, giurista, avvocata e pacifista, costretta all'esilio a Londra dal 2009. Con lei parliamo dell'annuncio del presidente Trump dopo giorni di crescente escalation militare.
9: Donald Trump ha dichiarato per 37 volte: stiamo negoziando e siamo molto vicini ad un accordo, ma poi di fatto ricominciano gli attacchi.
11: Per quanto riguarda la dichiarazione di Donald Trump di voler prendere l'isola di Kharkiv, ritengo che una simile azione costituirebbe una violazione dell'integrità territoriale dell'Iran.
12: Sono passati oltre 100 giorni dall'inizio di questa guerra
10: guerra, una guerra che sembrava avere come obiettivo il cambio di regime.

0: A Teheran. Eppure la Repubblica Islamica appare sempre più salda in un paese schiacciato dalla repressione e dai problemi economici. Shirin Ebadi, lei continua però a dire che il regime è indebolito malgrado queste dimostrazioni di forza.
1: È chiaro che il regime si trova in una situazione di debolezza per diversi motivi, tra cui anche il fatto che il leader ucciso non è stato nemmeno sepolto, i suoi funerali non sono stati celebrati fino a questo momento. Sia la guida suprema attuale sia le autorità di alto livello si sono nascosti, non riescono a fare apparizioni pubbliche, non ci sono nelle cerimonie, e poi il regime ha cambiato la sua strategia. Il loro obiettivo è sopravvivere e purtroppo questo obiettivo lo raggiungeranno anche al costo di distruzione totale del paese, pur di rimanere al potere.
0: Ma intanto il popolo iraniano, le sue battaglie, le repressioni del regime, i problemi economici sono ormai quasi spariti dai radar, dai riflettori dei media.
1: In Iran attualmente ci sono due guerre in corso. Una è la guerra degli Stati Uniti d'America e Israele contro la Repubblica Islamica, e la seconda è la guerra della Repubblica Islamica contro il popolo iraniano. E la tensione mediatica mondiale è concentrata su prima guerra, sulla questione dello stretto di Hormuz, sul prezzo della benzina, sulla questione economica mondiale. Completamente dimenticato il destino del popolo iraniano sotto una pressione molto forte per via dell'inflazione e anche per via della repressione brutale che è in corso in Iran. Non si fa menzione del fatto che in media 3 persone in Iran vengono impiccate, e questo è finalizzato a creare terrore tra la popolazione, per far arrivare il messaggio che scenderete in piazza ancora una volta, la repressione delle manifestazioni sarà ancora più forte di quella tragedia che è successo a gennaio scorso. Ed è importante che il mondo capisca che questa situazione non può continuare.
0: Shirin Ebadi, lei continua a dire che la democrazia non può essere esportata con la guerra, che saranno gli stessi cittadini iraniani a porre fine alla dittatura attraverso una transizione pacifica. Che cosa dovrebbe fare, secondo lei, la comunità internazionale, Stati Uniti ed Europa in primis?
1: La vittoria del popolo iraniano è realizzabile a patto che il mondo smetta di aiutare il regime di rimanere al potere. Ancora siamo in guerra e i media riportano la notizia che milioni di dollari con l'intermediazione di Qatar sono stati versati dagli americani al regime iraniano. È necessario che gli americani, gli europei aprino gli occhi su questo fatto che la democrazia in Iran è un bene per tutto il mondo, non solo per gli iraniani. Invece tollerare e addirittura farsi ricattare da una Repubblica Islamica che sfida il mondo, che uccide le persone, porterà il mondo a una situazione di mancanza di stabilità.
0: Da fine maggio c'è stato un parziale ripristino dell'accesso a internet in Iran dopo 88 giorni di blocco totale da parte del regime in coincidenza con la violenta repressione delle proteste avvenuta a gennaio. Le autorità ovviamente mantengono un controllo ferreo sul traffico. Perché il regime ha così paura della rete e come vi arrivano le notizie dall'Iran?
1: Ci arrivano notizie costantemente, notizie vere, autentiche dall'Iran, in modo particolare attraverso Starlink, che sono arrivati in Iran in modo clandestino. Ma la domanda che vorrei porvi è: perché in questo momento il collegamento internet

0: è stato ripristinato in Iran.
1: Non è una questione di sicurezza nazionale, perché anche in questo momento c'è una guerra in corso. La sicurezza nazionale era un pretesto per bloccare internet e far sì che le notizie non possano uscire dall'Iran, perché in quel momento c'erano delle proteste. Il regime voleva impossessarsi del monopolio di narrazione e mandarlo al mondo. E sono convinta che anche oggi, se gli iraniani scendessero in piazza per protestare, internet verrà bloccato per non far uscire la loro voce.
2: Grazie per la collaborazione all'interprete e attivista Parisa Nazari. Dal blocco di internet in Iran al blocco della flottiglia. Indagato in Italia dalla Procura di Roma per abusi, il ministro israeliano Ben-Gvir. Quello che è successo durante i giorni del fermo in Israele lo racconta un attivista, Daniela Orsello.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi i padroni. Parlava così il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, sventolando la bandiera del porto di Ashdod davanti agli attivisti della Global Sumud Flottiglia, costretti a stare in ginocchio con le mani legate, dopo essere stati fermati in acque internazionali mentre con le imbarcazioni erano diretti a Gaza. Non lasciatevi turbare dalle loro urla, diceva Ben-Gvir alle forze di sicurezza. Sono sostenitori del terrorismo. Lasciali a me, aggiungeva, rivolgendosi al premier Netanyahu nel video del 20 maggio scorso. Per quel trattamento e quelle umiliazioni, pochi giorni fa la Procura di Roma ha iscritto il ministro israeliano nel registro degli indagati per sequestro di persona e tortura. Ma al vaglio dei magistrati ci sono anche altre ipotesi di reato. Adriano Veneziani, romano, 29 anni, era lì e non ha dimenticato quelle fascette strette fortissimo intorno ai polsi.
4: Sicuramente un ricordo intenso, molto violento, arrivato comunque dopo giorni di sequestro, di maltrattamenti e abusi sistematici. C'è stata paura, c'è stato timore, loro hanno fatto di tutto per terrorizzarci. All'ingresso, ad esempio, della nave militare ci hanno preso, siamo stati in ginocchio per ore, ammanettati, siamo stati buttati in dei container bui dove ci aspettavano 3-4 soldati, siamo stati menati con calci e pugni in faccia su tutto il corpo. Alcune persone hanno subito delle scosse elettriche col taser, un mio amico ha ricevuto circa 15 scariche elettriche in faccia, ci sono stati anche degli spari e dei casi di violenza sessuale.
3: All'iscrizione nel registro degli indagati dell'esponente dell'estrema destra israeliana si è arrivati anche grazie alle denunce degli attivisti della flottiglia, che in questi giorni vengono ascoltati dai carabinieri del ROS. Adriano Veneziani era tra i 27 italiani portati in carcere a Keziot.
4: Entrambi gli arresti sono stati illegali, entrambi una violazione del diritto internazionale, ma probabilmente le logiche dietro sono state lievemente diverse. Il primo a settembre è stato più intimidatorio, fermarci, scoraggiarci, mandarci un messaggio. Questo di maggio è stato probabilmente più punitivo e un tentativo di repressione della solidarietà.
3: L'atto della Procura di Roma è un segnale importante per Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
5: È un segnale comunque vada della volontà di scalfire, almeno parzialmente, l'impunità di cui beneficiano le autorità israeliane, con i risultati in termini di violazioni dei diritti umani, di crimini di diritto internazionale che sono sotto i nostri occhi.
3: Non mi faccio intimidire, è stata la reazione di Ben-Gvir, che ha poi scritto: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Parole che hanno suscitato grande indignazione. Il primo a rispondergli è stato il ministro degli esteri Tajani.
6: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che non sono degne di un ministro.
3: L'Italia, con la premier Meloni e il responsabile della Farnesina, ha chiesto all'alto rappresentante per la politica europea Callas di proporre al Consiglio Affari Esteri del prossimo lunedì sanzioni contro Ben-Gvir. Benvir. Ancora Riccardo Nuri.
5: Amnesty International si aspetta l'adozione di sanzioni nei confronti di Benvir, ma che dopo questo passo ne verranno fatti anche altri.
3: Oltre alla flottiglia di mare c'è anche quella di terra, 5 pullman con aiuti umanitari fermati in Libia, tra loro anche 2 italiani, Dina Alberizia, pensionata, e Domenico Centrone. Sono tuttora in carcere a Bengasi, dove hanno iniziato uno sciopero della fame e della sete.
5: Non è alle viste un esito positivo e immediato se

0: governi interessati, compreso quello italiano, non svolgono un'azione determinata e rapida nei confronti delle autorità della Libia orientale, questa situazione rischia di trascinarsi a lungo. E sarebbe importante, dato che l'Italia ha rapporti con i vari attori politici della Libia, che svolgesse questa azione nei confronti del generale Haftar.
1: La missione della flottiglia intende comunque andare avanti, come ci dice ancora Adriano Veneziani.
2: Noi stiamo continuando a lavorare con la stessa determinazione di prima, perché la violenza che abbiamo subito è repressione e la repressione non ci scoraggia, non ci ferma.
3: Dalla violenza della guerra alla violenza di alcune malattie che rischiano di trasformarsi in epidemie. Valerio Cataldi ci racconta di quanto Ebola faccia paura in Congo.
4: A Mongualu si contano più di 40 casi confermati di Ebola. Abbiamo appena appreso che nella comunità si sono verificati altri decessi che non sono ancora stati oggetto di indagine. La sfida rimane quindi ardua, ma grazie all'impegno e alla collaborazione di tutti i partner, a sostegno del governo, stiamo riuscendo a superare questa epidemia.
5: Le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità arrivano dall'epicentro del contagio nell'Ituri, dove il nuovo focolaio di Ebola continua a essere monitorato villaggio per villaggio. Gli ultimi dati consolidati parlano di oltre 500 casi confermati e più di 90 morti confermate, numeri che continuano a salire, mentre le squadre sanitarie raggiungono nuove comunità isolate. A Bunia, nell'Ituri, i volontari della Croce Rossa sono impegnati nelle sepolture protette, una delle misure più delicate ma anche più importanti per fermare il contagio. È proprio la diffidenza verso le autorità e verso il personale sanitario una delle sfide più difficili.
6: Non è facile, perché quando arriviamo al cimitero, la gente inizia a dire che siamo noi a portare la malattia. La gente non si rende conto che la malattia esiste davvero.
5: Nelle settimane scorse, 3 centri sanitari sono stati attaccati e incendiati dopo il divieto imposto ai funerali tradizionali, durante i quali i corpi vengono toccati dai familiari.
7: Abbiamo davvero molta paura, ma non possiamo abbandonare i malati solo perché abbiamo paura. Abbiamo prestato giuramento. Li cureremo, ma nel rispetto delle misure preventive.
5: Le parole di un medico dell'ospedale di Mongualu raccontano meglio di qualsiasi statistica la nuova emergenza Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. A preoccupare è soprattutto la velocità con cui si sta diffondendo il ceppo bundibugio, una variante rara dell'Ebola per la quale non esistono ancora vaccini o cure approvate.
8: Vi sono numerosi casi sospetti e confermati. La diffusione sta già avvenendo a un ritmo più rapido rispetto al passato.
5: È una lotta contro il tempo, dice il responsabile della clinica di Medici Senza Frontiere, costruita in tempi record per far fronte all'ondata di contagi.
8: Si tratta di un'epidemia di grande portata che richiede un adattamento quotidiano per riuscire a soddisfare il livello di assistenza richiesto.
5: L'emergenza resta però complessa. Guerra, sfollamenti e diffidenza verso le autorità continuano a rallentare il tracciamento dei contatti e la ricerca dei malati nelle comunità più isolate. Per questo le Nazioni Unite tornano a chiedere una tregua.
9: Esortiamo ancora una volta tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e a garantire un accesso umanitario senza ostacoli.
5: A Nanyuki, in Kenya, gli spari si sentono chiaramente nei video girati davanti alla base militare di Laikipia. Soldati e polizia in assetto antisommossa cercano di disperdere centinaia di manifestanti scesi in strada contro il progetto degli Stati Uniti per creare a Nanyuki una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti alla nuova ondata del virus Ebola. I manifestanti accusano il governo di aver accettato senza consultazione pubblica un progetto che considerano un rischio per la popolazione locale.
10: L'Ebola è una malattia estremamente letale. Ti dispongano di maggiori risorse in termini di assistenza sanitaria. Pertanto penso che gli Stati Uniti dovrebbero prendersi cura dei propri cittadini sul proprio territorio e non in Kenya o in qualsiasi altra parte dell'Africa.
5: A scatenare la rabbia di Nanyuki è la decisione di non riportare negli Stati Uniti i propri cittadini esposti al virus, ma di trasferirli invece in Kenya. Washington aveva previsto una struttura da 50 posti letto nella base di Laikipia, finanziata con 13 milioni e mezzo di dollari e gestita da personale sanitario americano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
9: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
5: Dopo i ricorsi di associazioni civiche, sindacati dei medici e organizzazioni legali che parlano di colonialismo sanitario, l'Alta Corte di Nairobi ha sospeso temporaneamente il progetto. Mentre l'OMS continua a lanciare l'allarme dall'est del Congo, i principali ostacoli nel fermare la corsa del virus sono guerra e insicurezza, secondo il direttore generale dell'OMS.
11: Sono profondamente preoccupato per la portata e la rapidità dell'epidemia. I dati che abbiamo sono destinati a variare man mano che si intensificano le operazioni sul campo, tra cui il potenziale

0: potenziamento della sorveglianza, il tracciamento dei contatti e i test di laboratorio.
1: Tra la provincia dell'Ituria e Nord Kivu, epicentro del contagio, le persone in fuga da guerre e violenze superano i 2 milioni e nel campo di Kigonze la prevenzione passa soprattutto da un megafono che ripete istruzioni su sintomi e isolamento.
2: Sto sensibilizzando la popolazione sull'Ebola. È una malattia molto pericolosa. Uccide rapidamente. Bisogna lavarsi regolarmente con sapone e cenere. Bisogna anche purificare l'acqua e lavarsi le mani con la cenere. È questo che può proteggerci. Qui siamo più di 5.000, ma purtroppo le persone non stanno seguendo le misure di sicurezza. Non indossano mascherine né adottano altre misure di protezione. Non abbiamo nemmeno nulla con cui lavarci le mani, né sapone per proteggerci dalle malattie. Chiediamo aiuto alle autorità. Siamo nel bel mezzo di un'epidemia, ma non abbiamo nemmeno il sapone. Se non riceviamo aiuto, moriremo tutti qui.
1: Guerra, campi profughi sovraffollati e ospedali quasi inesistenti stanno trasformando l'Ebola in una bomba sanitaria. A Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, la prevenzione non è affidata ad un megafono, ma un megaschermo rilancia regole base di profilassi. Serviranno ancora mesi prima di avere le prime dosi di un vaccino allo studio all'Università di Oxford. Senza vaccino e cure specifiche, al momento la prevenzione è la sola arma. Ma non è così semplice, come dice Mohamed Yacoub Janabi, responsabile dell'OMS per l'Africa.
3: Basta una sola persona di contatto per metterci tutti a rischio. Quindi il mio desiderio e la mia preghiera è che dovremmo dare all'Ebola l'attenzione che merita, perché nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.
4: E poi ci sono 48 paesi del mondo da giovedì con gli occhi incollati alle TV.
5: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri.
4: Da Dallas il racconto di Guido Ardone con Daniele Antelmi.
6: The biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
7: La Coppa del Mondo più grande, più lunga, più inclusiva nella storia della FIFA. Forse il più grande evento sportivo nella storia dell'umanità. 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi di spettatori da casa.
6: 6 billion watching from home. Let me say that I'm proud.
7: Lasciatemi dire che sono orgoglioso del lavoro fatto dalla mia squadra e da questi tre grandi paesi.
6: Of the three host countries.
8: From the East Coast to the West Coast, gotta go.
9: Ne fa un vanto il presidente della FIFA Gianni Infantino. È un mondiale mai visto, quello appena iniziato con la gara inaugurale di 2 giorni fa nel leggendario Azteca di Città del Messico. Mai così lungo, mai così ricco e partecipato, ma anche discusso e complicato in uno scenario internazionale ben oltre l'orlo della crisi. In un mondo diviso sorridiamo un po' amaramente dinanzi al nome ufficiale di questa maxi edizione tra Stati Uniti, Canada e Messico, United 2026. 104 partite, 39 giorni, 16 città divise da migliaia di chilometri e disseminate tra 4 diversi fusi orari. Numeri extra large per il primo mondiale della storia, 48 squadre. Così hanno voluto, più che gli dei del pallone, quelli che lo governano. Per il Messico è la terza volta dopo le epiche edizioni del 70 e dell'86. Si torna negli Stati Uniti a 32 anni di distanza e oggi come allora l'impressione è che il soccer si debba ancora mettere pazientemente in fila alle spalle dei veri sport nazionali, football, baseball e basket. Al suo debutto assoluto il Canada nel girone che, solo sulla carta, avrebbe potuto essere dell'Italia se la sera del 31 marzo in Bosnia non si fosse materializzato un incubo sportivo per la terza volta di fila.
10: Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia è eliminata. C'è un rammarico enorme.
9: E così, tra le 8 nazionali che figurano nell'albo d'oro, siamo di nuovo l'unica che manca all'appello. Meglio pensare ad altro, cioè alle altre, presenti, competitive, ambiziose. In una ipotetica griglia di partenza non si può che cominciare dai campioni in carica di 4 anni fa in Qatar, l'Argentina di Leo Messi, da record la sua 6ª partecipazione personale. Ma per i bookmakers la vera favorita è la Spagna, campione d'Europa nel 2024, tallonata dalla Francia, finalista nel 22 a Doha. Attenzione alla grande incompiuta di questi decenni, l'Inghilterra, che di finali perse non vuol più sentir parlare. Più indietro, in teoria, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e con questo sono sei anche per lui. E poi no, non l'abbiamo dimenticato. Il Brasile pentacampeão che guarda tutti dall'alto nella classifica dei titoli vinti. Parata di stelle in campo, un gigante della panchina come CT.
11: Molta aspettativa, molto obrigado per darmi l'opportunità di seguire lavorando a esperienza a Paixão del football brasileiro, del torcedor brasileiro.
9: Grazie a Carletto Ancelotti, alla ricerca della ulteriore e definitiva consacrazione in una carriera già da vincente puro, c'è così anche un po' d'Italia in questi mondiali. Altro CT e per di più alla guida di una nazionale imbottita di talenti, Vincenzo Montella, che con la sua Turchia magari non arriverà fino in fondo, ma di certo proverà ad avvicinarsi ai fasti di un terzo posto nel lontano 2002.
12: Grandi ambizioni, grandi sogni, dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia, giocare con il cuore. Poi il risultato molto spesso dipende anche da episodi e quelli non si possono controllare prima, insomma.
9: Il terzo allenatore italiano nel Mondiale 2026, la Coppa del Mondo l'ha sollevata da capitano in maglia azzurra sotto il cielo di Berlino esattamente 20 anni fa. Fabio Cannavaro, a dire il vero, ci è arrivato a qualificazione acquisita sulla panchina dell'esordiente Uzbekistan. Già le debuttanti, perché il maxi formato ha allargato orizzonti e possibilità, regalandoci diverse prime volte, storie curiose e realtà semi sconosciute. Come la Giordania, prima volta assoluta grazie all'impresa del CT marocchino Sellami, lo scorso ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre, ma poco più di un mese dopo a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma e 185.000 abitanti, come a dire Modena. Un nobile veterano del calcio mondiale in panchina, l'olandese Dick Advocaat, 79 anni, e non sentirli. E poi i ritorni a distanza di anni, 52 dalla prima e unica volta per Haiti e per la Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire. Su quella squadra una valanga di gol subiti e l'incubo del feroce dittatore Mobutu. Per evitare le terribili ritorsioni minacciate dal regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso, con Wepu e Lunga che contro ogni logica e regola si stacca dalla barriera e scaglia lontanissimo il pallone prima che il brasiliano Rivelino possa tirare in porta.
13: La jugada más surrealista que se recuerda en una cita mundialista. Los jugadores de Zaire pudieron regresar a casa y salvar sus vidas.
9: I mondiali e la politica, una storia lunga quasi 100 anni, dall'Argentina di Videla al nostro Italia 90 post caduta del muro, fino all'ultimo torneo nel Qatar dei diritti umani negati. E politica lo è più che mai questa edizione, politica sportiva in primis. L'allargamento a 48 squadre premia soprattutto federazioni continentali con meno palmarès, ma con un bacino di voti decisamente ampio. Politica poi per tutto ciò che accade attorno a noi da mesi e mesi. Surreale la questione legata ai visti per la nazionale iraniana, costretta a radunarsi in Messico per poi giocare tra Los Angeles e Seattle solo grazie a permessi lampo. E non meno inquietante la vicenda denunciata in questi ultimissimi giorni dall'arbitro somalo Omar Artan, miglior fischietto africano lo scorso anno, respinto alla frontiera statunitense dopo 11 ore di interrogatorio. La stampa mondiale a diverse latitudini osserva e più o meno apertamente critica, ma intanto il pallone già rotola e per qualcuno è l'unica cosa che conta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ore 9.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran sembrano vicinissimi ad un accordo, ma restano divergenze su alcuni punti. Il pagamento del pedaggio a Hormuz sarà obbligatorio, dice Teheran. La firma potrebbe essere addirittura domani o lunedì.
13: Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase, fine delle ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
12: E a proposito del Libano, di poco fa la notizia che l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del paese, lo riferisce Al Jazeera. Preoccupazione per la situazione del Libano, in particolare per gli attacchi israeliani degli scorsi giorni su strutture ospedaliere, è stata espressa dalle Nazioni Unite. Continuano i raid e combattimenti nel paese, nelle ultime ore esplosioni nel sud e nella valle della Bekaa, e resta estremamente precaria anche la situazione di sicurezza a Gaza, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore da mesi. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere. La Procura Generale di Milano ha dato parere favorevole alla sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende ora il via libera del Tribunale di Sorveglianza, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta nella quale è indagato Andrea Sempio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi. Tutta questa vicenda è un'anomalia, ha detto il ministro della Giustizia Nordio. C'è un'indagata nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, la morte da avvelenamento da ricina di madre e figlia lo scorso dicembre. È un'amica di famiglia, interrogata 3 volte in queste ultime settimane. La donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. Favoreggiamento, l'ipotesi di reato. Inchiesta sulla morte di 5 subitaliani durante un'immersione nelle Maldive. Come riporta il quotidiano La Repubblica, spunta una mail di Elisabetta Rampone, direttrice del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ateneo Genovese, indirizzata a tutti i colleghi.

0: in cui si fa riferimento ad un decreto ministeriale che regolamenta le attività subacquee con il divieto di immersione. Lo stesso Ateneo ha sempre dichiarato che le attività subacquee non erano autorizzate. Di parere opposto i familiari delle vittime, per i quali l'università è sempre stata a conoscenza di ogni dettaglio del viaggio. Debutto da record a Wall Street per SpaceX e il colosso spaziale di Elon Musk. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
1: Per SpaceX numeri da fantascienza, persino per gli sceneggiatori di Hollywood. A Wall Street il titolo della società aerospaziale di Elon Musk, che ha lanciato la più grande offerta pubblica di sempre al Nasdaq, è schizzato fino a $175. Vi porteremo sulla Luna, su Marte e anche oltre, ha commentato il patron di Tesla, l'analista Davide Biocchi.
2: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
1: Intanto la capitalizzazione di mercato di SpaceX è arrivata a circa 2.000 miliardi, superando ampiamente l'obiettivo di Musk, ovvero 75 miliardi per finanziare la messa in orbita di nuovi satelliti e data center. Già uomo più ricco del pianeta, con questa operazione il patron della Tesla è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale di oltre 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Maxi fusione a Hollywood. Dal Dipartimento di Giustizia americano è arrivato il via libera all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount, una svolta storica per l'industria globale dell'intrattenimento. Con l'operazione da $110 miliardi, nasce infatti un colosso che riunisce nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Vigilia di referendum in Svizzera, si vota sulla limitazione della popolazione del paese a 10 milioni. Proposta partita dall'estrema destra, contrari tutti gli altri partiti, ma i sondaggi dipingono un paese diviso a metà. Difficili quindi le previsioni sull'esito. In caso di vittoria dei sì, sarebbero importanti a medio termine le conseguenze sulle politiche migratorie, ma anche sui rapporti con l'Unione Europea. A rischio gli accordi di libera circolazione. Calcio, debutto sfavillante degli Stati Uniti nel mondiale di casa, la nazionale a stelle e strisce batte nettamente Paraguay 4-1 con doppietta di Balogun. Esordio nel torneo anche per un altro dei paesi ospinatanti, il Canada, che pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco, gare da seguire in tutto il mondiale, minuto per minuto su Radio 1. E ora torna inviato speciale, buon ascolto.
3: Inviato speciale, seconda parte.
4: È un evento che a me ha ustionato, ha bruciato la mia coscienza. Da quel giorno la mia coscienza è veramente inquieta e turbata. Alla politica cerchiamo di mettere al centro la grande questione dei flussi immigratori. Gli immigrati non sono e non possono essere una distrazione di massa o il capro espiatorio di tutti i nostri problemi.
5: A parlare Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano Ionico e vicepresidente della CEI. Sono passati 12 giorni dalla strage di Amendolara, con la morte di 4 braccianti bruciati vivi da 2 caporali pakistani. Una settimana fa la cittadina della Calabria si è fermata.
6: Braccianti arsi vivi, migliaia di persone in piazza in Calabria per la manifestazione della CGIL contro il caporalato nei campi.
7: Prima io sono stato con caporale, allora fregato anche me, io ho lavorato con loro 3 mesi.
8: Ci sfruttano tutti. Io ho chiesto l'asilo. Ci fanno lavorare 7 ore e ci pagano €35, ci dice questo bracciante.
5: Il caporalato rimane una piaga da combattere. A riassumere i numeri, il ministro dell'Interno Piantedosi.
9: Dal 2022 ad oggi sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato.
5: E a 2 anni dalla morte del bracciante indiano Satnam Singh, abbandonato nei campi agonizzante dai suoi datori di lavoro, inviato speciale con Rita Pedizzi è tornato nelle campagne della provincia di Latina.
10: Siamo stati 3 mesi dentro mare, poi dopo 3 mesi siamo sbarcati a Siracusa. È molto brutta e quando l'ultimo siamo arrivati con una barchetta tutta è bucata, che acqua entrava dentro. Noi buttavamo acqua fuori con secchi, però quando siamo

0: arrivati proprio a terra, barca tutta piena di acqua. Per mangiare ti danno un pezzo di pane al giorno, basta, solo un pane secco.
1: Singh aveva 18 anni quando nel 1996 è arrivato in Italia. Partito dall'India per la Libia, poi 3 mesi di mare con un tozzo di pane duro al giorno. Lo incontriamo a Cisterna di Latina, dove oggi ha un'attività.
2: Da Siracusa è arrivato a Roma con 2 giorni. Una settimana di vita sono stato sulla stazione Termini, dormito fuori e lì qualcuno indiano mi ha portato a casa sua, che loro fanno cornetti, e mi ha imparato pure me. Da io lì ho preso strada e sempre fatti i cornetti. Chi c'è Cisterna, ho lavorato sotto padrone 19 anni. Adesso 3 anni fa ho aperto attività mia. Appena arrivi in Italia non parli italiano, allora già è difficile. Boh, adesso piano piano ho iniziato a parlare pure qua inglese, però in qualche modo se uno vuole fare non ci sono problemi, si fa tutto.
3: Come va l'attività?
2: L'attività va bene, grazie a Dio, tutto a posto.
3: Hai sentito questo fatto che è accaduto in Calabria?
2: Sì.
1: Il prossimo 19 giugno saranno passati 2 anni dalla morte di Satnam Singh nell'Agro Pontino, bracciante indiano il cui braccio era stato tranciato da un macchinario ed è stato scaricato davanti casa dal proprio datore di lavoro. Perché dopo questa morte si è arrivati ai fatti di Amendolara, dove 4 migranti che lavoravano alla raccolta delle fragole sono stati bruciati vivi? Incontriamo Roberto Cecere, segretario generale della CISL di Latina.
4: Il problema è sempre quello, cercare le braccia. Molti lavoratori che arrivano con i flussi regolari, una volta che terminano i cosiddetti permessi di soggiorno, diventano irregolari. C'è chi riesce ad avere una stabilità e quindi a proseguire e chi resta fuori dalla legalità. Tutti quelli che restano fuori dalla legalità automaticamente diventano braccia disponibili per i caporali, perché non possono trovare un lavoro regolare, non avendo più i requisiti legali per chiedere di nuovo permessi di soggiorno. Quindi cosa devono fare? O ci inventiamo soluzioni con una pseudo-sanatoria, una sanatoria diretta solo a coloro che stanziano ormai sul territorio da anni, per sottrarli a quella che è la manodopera illegale. Questa è la domanda che si dovrebbero fare le istituzioni. Qui c'è tanto lavoro nel settore. La cosa importante che si sta cercando di fare è quella là di non dare più i benefici alle cosiddette imprese che sfruttano i lavoratori, i benefici previsti dalle risorse dell'Unione Europea, i benefici che ci sono in agricoltura anche nell'ambito regionale. Queste imprese canaglia devono essere messe fuori in questo modo. L'imprenditore agricolo ha un incubo che lo perseguita per tutta la vita. Quando arriva il prodotto sul campo, di raccoglierlo, perché se non lo raccoglie va in malora e quindi tutto il lavoro fatto va per l'aria.
5: Dopo Satnam Singh sono cambiate le cose?
4: Ma sicuramente è stata data una stretta sui controlli, c'è stata più responsabilità, però il problema ce l'abbiamo sempre, perché quella marea umana di irregolari noi ce l'abbiamo sul territorio. Se noi vogliamo togliere braccia all'illegalità e al malaffare, bisogna prendere le persone e renderli visibili. Per fare ciò gli dobbiamo dare i documenti, se no li dobbiamo riportare nei loro paesi. Questi lavoratori servono? Se vengono sfruttati vuol dire che servono.
1: Dalla morte di Satnam Singh si sono moltiplicati i controlli da parte di carabinieri e guardia di finanza contro il caporalato nei terreni agricoli del sud del Lazio. E dalle ispezioni emerge che un'azienda agricola su 2 presenta irregolarità. Islam Kot è il segretario generale della FAI CISL di Latina.
6: Latina, dei 20.000 operai agricoli florovivaisti, 14.000 sono immigrati, entrati tramite il decreto flussi, entrati tramite i sistemi che oggi conosciamo. Purtroppo il decreto flussi continua a non funzionare e se andiamo a vedere nello specifico l'andamento del 2025 è palesato anche dai numeri, perché delle oltre 1.400, quasi 1.500 nulla osta richiesti a livello di Latina, solo a malapena 350 hanno trovato un permesso di soggiorno attivato e un relativo contratto di lavoro. Quindi capisce bene che ancora c'è questo buco della presa in carico e del collocamento di queste persone, che di fatto oggi è inesistente. E c'è un dato drammatico a livello nazionale: gli uffici di collocamento non hanno mai sistemato un lavoratore agricolo stagionale in un posto di lavoro. Non funzionano, tant'è vero che noi provocatoriamente continuiamo a denunciare questa anomalia, come continuiamo a denunciare un'altra anomalia che nel comparto agricolo non può più essere, e cioè che l'unico modello di reclutamento oggi attivo e funzionante praticamente il passaparola. Quindi capisce bene che nel passaparola infiltrazioni di caporalato e di persone che sfruttano l'altro, ecco qui che troviamo il cocktail perfetto per andare avanti ciclicamente e rivivere ciclicamente i drammi che abbiamo sentito anche qualche giorno fa in Calabria, che abbiamo vissuto qualche anno fa su Latina con la morte di Satnam Singh. Quindi finché rimarremo scollegati a slogan solo quando arrivano i drammi non ne usciremo mai.
1: Kati Didi Bobok è la presidente dell'ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.
7: Non abbiamo più oggi come oggi una emigrazione della prima generazione, ma vediamo un'emigrazione della seconda e della terza generazione. Che significa? Che i giovani lasciano il loro paese e arrivano in Italia per lavoro. Questo è un cambiamento che noi abbiamo comunque vissuto e stiamo vedendo, stiamo notando con il servizio che stiamo dando praticamente per le comunità. Abbiamo fatto un'indagine, abbiamo chiesto perché questi giovani escono fuori dal loro paese quando noi eravamo abituati con i loro genitori, e la motivazione c'è stata che se una famiglia non ha un figlio che sta all'estero non è una famiglia ben stante. Questo significa che i figli adesso escono dal loro paese per poter aiutare la famiglia che sta in paese di origine.
1: Joe è arrivato dall'India a 3 anni, oggi ne ha 23 e lavora nella pasticceria del padre.
8: Prima ho finito i miei studi, ho fatto sempre i studi qua in Italia come meccanico, però mi piaceva lavorare come pasticcere e ho deciso di lavorare con mio padre. Meccanico anche mi piaceva tanto, perché soprattutto fa il tornitore, però ho deciso che era meglio aiutare mio padre, che da solo non ce la faceva, e un po' perché mi piaceva anche, soprattutto perché mi piace anche mangiare.
9: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo.
1: È una storia di vittime caporali, quella di Amendolara in provincia di Cosenza, dove il 1 giugno scorso 4 giovani sfruttati come braccianti nelle campagne sono stati bruciati vivi perché avevano rivendicato i loro diritti.
10: Benzina, dopo ciandino, boom! No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, mafia, grande mafia, Pakistan grande.
1: Questo è il racconto del bracciante sopravvissuto, oggi sotto protezione. Una strage che riaccende i riflettori su caporalato e sfruttamento dei migranti. Giovanni Ferrarese, ricercatore CNR ISMED e autore del libro Il caporalato, una storia.
11: Dobbiamo tener conto che parliamo di un fenomeno che cambia tante forme, anche da un territorio all'altro. Diciamo che il caporalato, nella sua accezione storica e anche giuridica, è l'intermediazione illegale e illecita di manodopera. Questo può avvenire attraverso persone che si organizzano in modo autonomo, ultimamente si parla di caporale straniero, o può essere anche un caporale italiano, che mette a frutto la conoscenza del mercato del lavoro, quindi delle aziende, per intermediare manodopera, quindi per offrire la manodopera alle aziende e naturalmente farsi pagare. In alcuni casi quindi è un'attività autonoma o all'interno appunto di reti sociali fatte tra immigrati, in alcuni casi può invece prendere una forma molto più strutturata, e gli studi fatti sulla Calabria ci dicono proprio che in realtà in Calabria le reti di gestione della manodopera, di intermediazione della manodopera sono molto più strutturate. Cosa vuol dire? Che quello che viene definito caporale etnico, cioè il caporale straniero, molto spesso è l'ultimo anello di quello che noi potremmo definire una filiera del caporalato, e nei gradini più alti di questa filiera ci sono sicuramente aziende committenti italiane naturalmente, ma ci sono anche intermediari o gestori della manodopera che sono italiani e che utilizzano appunto i caporali stranieri come il braccio armato, tra virgolette, o anche in altri casi come semplicemente un mediatore. In altri casi, come quello che abbiamo assistito, si può arrivare fino a forme di violenza.
1: Il ricorso alla violenza è frequente?
11: Io credo che la violenza sia insita nel fenomeno. Il controllo come si mantiene? Si mantiene attraverso il ricatto occupazionale, si mantiene attraverso il ricatto legato al permesso di soggiorno, ricatto rispetto a condizioni di vita come l'alloggio, ma in casi estremi si può mantenere anche attraverso l'utilizzo della violenza. Solo nel 2018, quindi non tanti anni fa, proprio in Calabria fu ammazzato a fucilate Somalia Saco, che era un bracciante straniero che richiedeva i suoi diritti. Quindi episodi di violenza hanno sempre caratterizzato le nostre campagne, anche prima dell'arrivo di braccianti stranieri, anche quando chi era intermediato e sotto caporale erano italiani.
1: Dalla moda ai rider, dai cantieri nautici ai campi, passando per le grandi opere. Ovunque ci sono lavoratori stranieri, ci si imbatte nello sfruttamento. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, autore di Operaicidio.
12: Innanzitutto nasce prima

0: il rapporto di lavoro, perché siamo nell'ambito di un lavoro illegale. È necessario quindi avere una disponibilità di contanti per poter pagare in nero i lavoratori, ma la disponibilità di denaro in contanti emerge soprattutto dall'evasione fiscale, quindi noi dobbiamo lottare contro l'evasione fiscale, contro l'evasione previdenziale, assicurativa. Quando un'impresa approfitta della debolezza di chi ha bisogno di un pezzo di pane ed è costretto ad accettare qualsiasi condizione di lavoro, questa impresa non merita più questo nome, perché è fuori dall'articolo 41 della Costituzione, cioè dalla tutela della libertà economica. E purtroppo dobbiamo registrare che spesso le imprese che sono state trovate a gestire lavoratori in nero hanno anche ricevuto aiuti dall'Unione Europea, per esempio in materia di agricoltura. Vi è un secondo livello che lievita proprio dal primo, cioè quello organizzativo, cioè le criminalità, le varie associazioni che nascono proprio per organizzare questo approfittamento, e sono delle organizzazioni che hanno bisogno non soltanto di controllare il territorio, ma anche di imporre il silenzio. Quando c'è il controllo del territorio e il silenzio, nasce quell'omertà diffusa che è il DNA della criminalità organizzata. Con il caporalato noi stiamo clonando le origini della criminalità organizzata.
1: Anche a livello internazionale?
0: Molti dei flussi arrivano già in modo organizzato da altri stati, con l'approfittamento e l'elusione del sistema del decreto flussi.
1: Accennava a due livelli, il terzo?
0: Questo sistema organizzato, fatto di cooperative spurie, di finti nulla osta e quant'altro, non viene organizzato da un mero coltivatore diretto, ma viene organizzato da un vero e proprio sistema di colletti bianchi. Per organizzare questi sistemi occorre che qualcuno articoli la truffa all'INPS con i finti contratti di lavoro e organizzi delle cooperative anomale. Tutto questo è responsabilità di chi pensa e realizza a livello burocratico queste forme di sfruttamento.
1: Quindi siamo oltre l'asse tra caporali e criminalità.
0: È una visione riduttiva pensare semplicemente che la criminalità si avvalga dei caporali e i caporali confluiscono in una criminalità organizzata.

0: dalle storie che fanno molto male alla musica che fa ritrovare un po' di serenità. Paola D'Urso ci porta nei giardini della Filarmonica Romana, dove giovedì prossimo inizierà la stagione estiva dell'Accademia.
1: Con il concerto Lema di Paolo Angeli, una performance in cui il musicista sardo canta e suona la sua chitarra sarda preparata, che è una chitarra a 25 corde, che ora ci facciamo spiegare proprio da lui.
2: La mia compagna di viaggio, la chitarra sarda preparata, è a tutti gli effetti un'estensione della mia poetica. Si tratta di uno strumento che appunta a 30 anni di storia e che è quello che si vede oggi come un elemento finito. In realtà è stato un work in progress estremamente lento, per cui ogni innovazione, ogni elemento che è stato innestato sul corpo dello strumento è stato accompagnato da pratiche di conoscenza. È dotato di martelletti come il pianoforte, uno per corda, azionati da dei pedali che mi permettono di suonare come se fossi un organista con i piedi. È dotato di piccole eliche per ottenere i bordoni, col quale si suona un po' come con le sonorità della ghironda, delle launeddas, di tutti gli strumenti a fiato continuo, però in questo caso a corda. E poi abbiamo una serie di punti mobili per cambiare timbricamente i risultati sonori dello strumento, da un ponte che emula il suono del sitar a uno che invece permette la sonorità avvicinata alla cora africana, fino ad arrivare a ulteriori corde, una piccola arpa da 12 corde che è montata al di sotto delle corde principali, 4 corde superiori di sitar per ottenere una sorta di tamburo o quasi un violoncello sospeso nell'aria, e in più delle piccole stecche in ottone che vengono o percorse o suonate con l'archetto pizzicate, ricordano la kalimba oppure vari strumenti utilizzati nella musica contemporanea colta.
1: E poi tantissimi appuntamenti, anche quest'anno la musica e la danza amata, e poi Munedaiko, cioè il gruppo formato dai fratelli Mugen, Naomitsu e Tokinari Yaru, che tramanda la pratica del taiko, i tradizionali tamburi giapponesi, immancabile la giornata per la cultura iraniana, e una notte del tango in cui si ballerà tantissimo, ma anche tanti altri concerti. Non potrà mancare anche un omaggio a Hense, nel giorno esatto, il 1° luglio, in cui cadono i 100 anni dalla sua nascita. È stato uno dei compositori più importanti del nostro tempo. Domenico Turi è il direttore artistico.
3: Il titolo di quest'anno è Radici, sia perché stiamo in un giardino, la nostra musica sia colta ma anche soprattutto tradizionale, folclorica, quello che ci appartiene dentro. Noi partiamo sempre dalle nostre radici, ma cerchiamo anche di esplorare quelle più lontane. Che la cosa sorprendente è che le radici sono poi comuni, anche
1: certo,
3: a distanza di
1: tutto.
3: Migliaia di chilometri, quello che c'è sotto ci accomuna.
1: E poi la giornata di chiusura, il 2 luglio, vede un connubio tra teatro e musica, con la prima assoluta di L'amore che ti diedi, Le verità di Maria Antonietta e Lietta Pirandello, due melologhi per voce recitante, cantante e 3 strumenti solisti. Il primo con libretto di Cecilia D'Amico e musica di Stefano Cucci, il secondo con libretto di Giovanni Maria Briganti e musica di Fausto Sebastiani. Ecco, ai due librettisti chiedo come mai appunto questa idea di raccontare queste due figure femminili, tra l'altro un anniversario importante perché il 2026 segna il 90° anno della scomparsa del grande scrittore.
4: Un connubio che insieme a Cecilia D'Amico portiamo avanti sull'universo pirandelliano da molti anni e che ci ha portato più volte a ipotizzare di rivalorizzare l'aspetto privato e personale di due figure storiche della famiglia Pirandello, da sempre all'ombra del grande drammaturgo, che sono appunto Lietta e Maria Antonietta.
5: Credo e spero che il pubblico si interesserà a questo racconto, che vuole essere il più fedele possibile a quella che fu la realtà della vita della moglie e della figlia di Pirandello. Ci sono purtroppo moltissimi aspetti legati alla società patriarcale e maschilista dell'epoca che anche oggi resistono nella nostra contemporaneità, e per questo spero, attraverso questo lavoro, di suscitare una riflessione in chi lo guarda, perché questo è quello che possiamo fare noi anche attraverso le storie che raccontiamo, no? Incidere nel nostro presente per migliorare il nostro futuro.
0: inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una

0: Buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After

0: Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Le grandi bellezze.
4: Buongiorno da Noemi Giunta, ultima puntata delle grandi bellezze. Beh, la più grande di tutte, che tutte le riassume, è senz'altro la grande umanità del popolo italiano, la dolcezza del paesaggio e dei suoi frutti che hanno formato un carattere aperto, accomodante, accogliente, almeno come nota generica e ideale. Poi, chiaro, ognuno ha ancora molta strada da fare, a cominciare da me, ma idealmente quando si parla di Italia, bellezza e braccia aperte vengono subito in mente. E proprio di accoglienza parliamo in quest'ultima puntata con colui che rappresenta un po' l'elite, diciamo, di questo campo e di questo ambito e che compie proprio le nozze d'argento. Parliamo di Federalberghi e di Bernabò Bocca. Presidente, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Eh beh, 25 anni sono proprio nozze d'argento, eh?
5: Assolutamente sì, anzi, un appuntamento importante.
4: Quasi 26, perché lei è dal 2000 che rappresenta Federalberghi.
5: Sì, devo dire, sono molto onorato di guidare questa federazione che oggi conta oltre 27.000 associati, quindi alberghi in tutta Italia, e devo dire è una federazione importante in un settore vitale per il nostro paese.
4: Che già solo se ci limitiamo ai numeri di questi primi mesi del 2026, ho letto cifre ragguardevoli, Presidente.
5: Assolutamente sì, è un 26 in linea con il 25, comunque è stato un anno record per il turismo italiano, ma la cosa che ci fa più piacere è che sempre più italiani trascorrono le vacanze in Italia. Io ho sempre sostenuto che il nostro primo mercato deve essere il mercato interno, il mercato italiano, e ogni volta che noi facciamo un'indagine vediamo come oltre il 90% degli italiani che fanno vacanze in quel periodo la fanno all'interno del nostro paese. Riscoprire le bellezze dell'Italia è una cosa molto importante.
4: Certo, ma questa è una tendenza, diciamo, degli ultimi anni che tra pandemie, guerre, genera una certa instabilità e quindi magari un po' di timore nell'andare all'estero, o è una tendenza che si è consolidata comunque a prescindere da questi avvenimenti?
5: È una tendenza post-Covid, perché durante il Covid gli italiani ovviamente non potevano viaggiare, non potevano andare all'estero e facevano, quindi erano quasi costretti a fare le loro vacanze in Italia. Hanno riscoperto che l'Italia è il paese più bello del mondo e quindi una volta finito il Covid, che gli italiani a quel punto potevano scegliere se rimanere in Italia o andare all'estero, sono rimasti all'interno del nostro paese. Questo per noi è un motivo di grande vanto.
4: Senta, ma questo per caso vuol dire che ci sono anche sempre più italiani che si possono permettere un certo tipo di vacanza? Perché diciamo che, diciamo, il riferimento, ecco, al che lei rappresenta e al quale si dedica in particolare, quello, diciamo, del luxury.
5: Questo è il mio gruppo che fa 4-5 stelle, però voglio dire, in Italia noi abbiamo 27.000 alberghi, per cui ci sono alberghi per tutte le tasche e per ogni tipo di vacanza. Ovviamente dipende dalla capacità di spesa del turista, però anche un turista che ha poca capacità di spesa, che ha voglia di trascorrere qualche giorno fuori casa, può sicuramente trovare una struttura ricettiva alla sua casa.
4: Ah, certo.
5: La qualità è quella che rende vincente il nostro paese, perché voglio dire, comunque l'Italia è un paese piccolo, per cui è un paese che non è in grado di accogliere milioni di turisti ogni anno. Bisogna puntare su un tema

0: ma di qualità, bisogna puntare su turisti che comunque abbiano una certa capacità di spesa, anche perché ricordiamo che l'albergo rappresenta il 30% del costo di una vacanza, quindi più turisti alto spendenti noi portiamo, più ne beneficia tutta l'economia del nostro paese.
1: Lei ci saprebbe dire più o meno qual è il paese che ci regala più turisti?
0: Io le posso dire qual è il paese che ci regala più fatturato.
1: Anche, sì, penso che le due cose possano coincidere.
0: No, è vero, non sempre, ha ragione. Molte volte si misura il turismo in presenza e in arrivi, ma noi i bilanci li facciamo col fatturato. Sicuramente il turista più alto spendente è il turista americano.
1: Americano, capito.
0: Quindi, in termini di fatturato, sicuramente gli americani. In termini di presenze, il primo mercato per noi è il mercato italiano. Tra i mercati esteri, la Germania è un paese turisticamente molto importante per l'Italia.
1: Da sempre, tra l'altro so di questi turisti dell'Europa del Nord non fanno vacanze di una settimana, 10 giorni, spesso stanno qua anche mesi.
0: È una cosa molto giusta.
1: Sì.
0: Sono vacanze perché il tema è il periodo, è la lunghezza della vacanza.
1: Sì.
0: E soprattutto il fatto che noi puntiamo molto, il turista non va solamente fatto venire una volta, ma va fatto tornare.
1: Già.
0: E quindi bisogna creare tutta una serie di grandi eventi che spingano le persone a non dire no, ma il Colosseo l'ho già visto una volta.
1: Già.
0: Ma di ritornare più volte a Roma, perché a Roma succedono cose diverse.
1: Sì, poi a Roma c'è anche un piccolissimo problema di overtourism, Presidente, da gestire, però sì, va bene.
0: Ma sa, oggi noi consideriamo che in Italia abbiamo 31.000 alberghi e 670.000 appartamenti ufficiali, che fanno appartamenti turistici, più quelli non ufficiali, quindi arriviamo a 800.000. E questa è una forma di ricettività che fino a qualche anno fa era un decimo. E quindi voglio dire, tutti questi migliaia di turisti che noi vediamo invadere le nostre città, come Roma, come Firenze, come Venezia, molti di questi non soggiornano negli alberghi, ma soggiornano negli appartamenti.
1: Guardando l'aspetto positivo, Presidente, è che comunque dentro ognuno di noi italiani c'è un piccolo imprenditore dell'accoglienza.
0: Vediamo il bicchiere mezzo pieno.
1: Mezzo pieno, esatto. Senta, la ringrazio e buon lavoro, naturalmente, altri 25 anni a Federalberghi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie
0: a voi,
1: Presidente.
0: Grazie.
1: Bernabò Bocca, assolutamente turismo 5 stelle. E invece, come però ci diceva anche il Presidente di Federalberghi, c'è un piccolo imprenditore del turismo in molti, se non in tutti noi, e a rappresentare questa seconda fascia di turismo, cioè il turismo più di prossimità, quello che si fa nei territori emergenti, ma anche quello che si fa appunto nei piccoli alberghi indipendenti o nella piccola ristorazione, eccetera, addirittura negli stabilimenti balneari, è Vittorio Messina, che è il presidente nazionale di Assoturismo, che è con noi. Buongiorno, Presidente Messina.
2: Buongiorno.
1: Ci ha ascoltato un po' con Bernabò Bocca?
2: Sì, esatto.
1: Questo discorso di alto spendente.
2: Gli alto spendenti sono quelli che poi garantiscono la sostenibilità all'intera filiera del turismo.
1: È
2: indubbio che tutti ci augureremmo di avere nelle nostre strutture gli alto spendenti. E quando facciamo riferimento agli italiani, che sono quelli che hanno salvato la filiera del turismo durante il Covid, non lo dimentichiamo, con il turismo di prossimità.
1: Sì.
2: Attenzione, oggi sono costretti nuovamente a scoprire l'Italia, soprattutto perché ci sono delle mete, quelle di Sharm Sheikh, Dubai e compagnia bella, che sono oggi bloccate. Noi siamo pronti
1: dalle guerre.
2: Ad accoglierli. Noi siamo pronti ad accoglierli e li abbiamo accolti. Da qui a dire che questo è il turismo che noi desideriamo, noi in realtà desideriamo un turismo che abbia delle presenze, ecco, quanto più equilibrate tra stranieri, che sono indubbiamente più autospendenti degli italiani, e turismo italiano. I numeri fino ad oggi sono significativi, confortano la filiera del turismo, come ben diceva Bocca, però noi in questa prima fase, al di là del turismo montano, abbiamo avuto una stagione sciistica importante, perché la neve ci ha accompagnato fino all'altro giorno, però è una stagione poi fatta da ponti, il ponte di Pasqua, il ponte del

0: 25 aprile, quindi poco significativo come permanenza, molto significativo invece come numeri di presenze che si spostano. Il vero banco di prova è la stagione estiva che sta arrivando. Per l'Italia il turismo balneare è, diciamo così, il primo turismo per importanza, perché noi siamo comunque ancora molto legati al turismo balneare, soprattutto con la Sicilia, con la Sardegna, con la Puglia, ma con la Campania, voglio dire, ma anche con la Liguria, con le riviere del Veneto. Quindi dico, il vero banco di prova è questo cui stiamo arrivando, e che in realtà non si presenta come si è presentato lo scorso anno, con quei numeri e con quel volume economico, ma indubbiamente ci sarà una flessione di fatturato anche a parità di numeri, che questa è una per l'imprenditore non lo accoglie molto bene, perché a parità di numeri significa a parità di costi generali per le imprese noi fatturiamo meno.
1: Però, Presidente, una delle virtù e delle bellezze del nostro paese e dei suoi abitanti è la capacità di resistere anche nelle condizioni più difficili e di fare accoglienza anche se magari poi gli incoming, cioè i ricavi, sono meno floridi, variano da stagione a stagione. Secondo lei qual è il punto di forza di questa accoglienza disseminata di cui stiamo parlando, tra piccoli alberghi o addirittura appartamenti, bed and breakfast?
0: L'accoglienza italiana e la ricettività italiana è la prima al mondo, c'è poco da fare. Come lo sappiamo fare noi, non lo sa fare nessuno. Dobbiamo migliorare nella qualità, e qui formazione sui dipendenti, ma formazione anche sui datori di lavoro e sugli host, perché quando anche nel piccolo B&B o nella piccola casa vacanza tu non sei accolto nella giusta maniera, è l'unica cosa che ti rimane quando tu torni da questo viaggio, perché tu ti ricordi come sei stato accolto e cosa hai mangiato e se hai mangiato bene. Ecco, questo è la forza dell'accoglienza italiana. È importante questa frammentazione, non solo alberghi, io ho due strutture alberghiere, ma non solo accoglienza nelle strutture alberghiere, ma anche questa accoglienza nei centri storici, nei piccoli centri e nei grandi centri. È chiaro che occorre intervenire. Comunque il turismo è una macchina di soldi, è una macchina da guerra per quanto riguarda i soldi. Pensate non solo all'economia diretta che determina, ma la tassa di soggiorno, la tassa di stazionamento, tutti risorse economiche fresche che arrivano nelle casse delle amministrazioni comunali.
1: Benissimo, benissimo, grazie per questo spaccato anche su un'altra faccia dell'accoglienza qui nel nostro paese, questa galassia di appartamenti, piccoli alberghi indipendenti, agriturismo, eccetera. La ringrazio e le auguro buon lavoro, Vittorio Messina.

0: La nostra testimonianza, la nostra prima storia è proprio in Sicilia ed è a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove troviamo Nino Petrini, imprenditore alberghiero. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Imprenditore alberghiero, fondatore di E-Project Consult, che fonde accoglienza e formazione stile Erasmus, perché forse la E è proprio di Erasmus.
1: Sì, lei è di Europa, di Erasmus, esatto. Di environment, di diverse cose.
0: Ma ne parliamo tra un secondo, perché la tua storia parte da una storia di famiglia importante e straordinaria, perché racconta di un padre eclettico e visionario che, inseguendo una voce antica, trasforma una montagna in un monumento alla forza della terra, del sole, alla forza delle radici. E parliamo di un figlio, cioè tu, che in un territorio problematico per il lavoro, soprattutto quello giovanile, costruisce un'impresa che comprende e allarga questa filosofia paterna, vero? Ci parli brevemente di Ialari, che cos'è Ialari?
1: Quindi Ialari innanzitutto è un'esigenza, perché per un artista l'opera, creare un'opera, è un'esigenza personale, è un'esigenza, è contemporaneamente è stata una sfida nel tempo, che ha trasformato, come dicevi tu, una montagna in un parco museo dove oggi ci sono più di 4.000 opere, e soprattutto è una filosofia. Mio padre, per poter fare arte, visto che aveva iniziato tardi, perché aveva iniziato a 38 anni, ha dovuto creare una propria filosofia per giustificarsi come artista, e quindi creò un'equazione che si chiama che l'errore non esiste. Diceva che l'errore non esiste in presenza dell'amore, quindi noi tutti possiamo fare quello che vogliamo, possiamo se lo facciamo con amore possiamo creare ciò che vogliamo. Lui è riuscito a creare insieme al fratello, alla sorella Ialari, e nel momento in cui gli ho chiesto: papà, voglio fare europrogettazione a Barcellona Pozzo di Gotto, lui ha detto: certo che si può fare, se l'errore non esiste tu lo puoi fare qui a Barcellona Pozzo di Gotto.
0: Quindi che poi, cioè, uno non se lo immagina, ma naturalmente poi su internet è pieno di immagini, ma c'è tutto un percorso di pietre che sembrano quasi preistoriche, con dei volti, dei richiami anche sacri, e poi comunque si è trovato il modo anche di creare un punto di accoglienza che ha portato poi anche della ricchezza nell'ambito appunto di un territorio che ne ha certamente bisogno. E quindi da questa storia che abbiamo raccontato con Nino Petrini arriviamo invece all'oggi, quindi il padre Mariano, arriviamo a Nino, che da zero che cosa fa? Mette su tutta una rete di...
1: Volevamo tornare in Sicilia, dico volevamo perché il Project Consult non è nato da sole, ma è nato da me e Federica. E volevamo tornare in Sicilia, mia moglie oggi è la mia socia in affari, uh-huh. Quindi se non fossimo stati noi due insieme non avremmo potuto creare anche questo posto, questa realtà. Volevamo tornare in Sicilia, abbiamo avuto delle esperienze internazionali, da un percorso internazionale diverso, e volevamo portare questa voglia di internazionalità e di cittadinanza europea attiva a Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi quello che abbiamo fatto è aprire questo ufficio oramai 17 anni fa, che fa europrogettazione ed è una hosting organization del programma Erasmus, e quindi ogni anno...
0: Quindi siete proprio nel circuito Erasmus?
1: Facciamo assistenza all'europrogettazione, quindi i nostri partner europei li aiutiamo a scrivere progetti. La finalità di questi progetti è la mobilità in Sicilia, quindi li aiutiamo a scrivere, a creare mobilità verso la Sicilia.
0: Quindi vengono tanti ragazzi a fare diversi

0: esperienze nella vostra zona?
1: Vabbè, vengono oggi in circa 1500 studenti l'anno.
0: A Cattari sono
1: stage.
0: Tantissimi. E dove li accogliete?
1: Quindi all'inizio abbiamo cominciato a creare una rete di appartamenti che abbiamo tutt'oggi, dove facciamo appunto accoglienza per i ragazzi Erasmus, perché Barcellona, Pozzo di Gotto, non è una città studentesca, quindi abbiamo dovuto creare l'offerta alloggiativa. Dopodiché anche noi da imprenditori abbiamo cominciato a investire aprendo dei B&B, e l'ultimo nostro investimento è stato, abbiamo comprato un albergo disastroso degli anni '80 che abbiamo completamente ristrutturato.
0: Ma quindi ci è voluto anche un bel coraggio, insomma, immagino che siano stati investimenti non proprio irrilevanti, ecco, per due che hanno iniziato, insomma, da ragazzi.
1: Ci credevamo assai e soprattutto avevamo risposta, perché comunque lo facciamo da 17 anni oramai questo lavoro, e siamo cresciuti nel tempo. Il nostro team da noi due oggi è un team di 27 persone.
0: Quindi 27 famiglie che lavorano sul territorio e più di 1000 ragazzi che ogni anno arrivano a fare percorsi di formazione a Barcellona Pozzo di Gotto.
1: Sì. Oggi Barcellona Pozzo di Gotto è una meta Erasmus. Io oggi sono a Barcellona,
0: incredibile,
1: in Spagna. Tra le varie mete appunto in cui questi ragazzi catalani potevano scegliere per mobilità, c'era Barcellona Pozzo di Gotto.
0: Quindi anche un'omonimia fortunata.
1: Sì.
0: Certo. Bene, grazie allora anche per questa storia di imprenditoria in una zona, insomma, non facile, ma una storia di successo. Allora, buon lavoro a te e a tua moglie, e grazie per aver condiviso con noi questa esperienza di successo. Chiudiamo con un'altra storia molto bella. C'è qualcuno che dei cammini d'Italia ha fatto una meta di straordinario successo e si chiama Francesco Boggi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Hai fatto che cosa? Ma in realtà è un sito, perché è rimasto un sito.
2: Eh sì, allora assolutamente. Io intanto, ecco, insieme a Davide e Vincenzo, che sono i miei soci, abbiamo dato vita a questo portale.
0: Sintetizzo brevemente, allora diciamo che voi siete partiti raccogliendo le esperienze di questi turisti ascetici che hanno deciso di, scarpe ai piedi, arrampicarsi in sentieri, vero? Alla ricerca di alla ricerca di se stessi, invece che andare in India, in tutti i cammini più belli di trekking o anche no, anche più facili, eccetera. E come dire, il sovrapporsi di queste testimonianze ha portato a creare un vero e proprio network. Dico bene?
2: Sì, sì. Infatti siamo proprio, ecco.
0: Quanti anni fa è iniziata questa avventura?
2: Nel 2017 Davide ha dato vita alla pagina Facebook e nel 2018 ci siamo conosciuti.
0: Senti, quali sono? Quindi ormai sono quasi 10 anni. Quali sono i cammini preferiti, i più cercati?
2: Quest'anno, diciamo, il più ricercato è stata la Via del Sale, che si trova in Liguria.
0: La Via del Sale?
2: Cammino... Sì, esatto. Ah. Un cammino di 4 giorni, poi vabbè, la più celebre è la Via degli Dei, che collega Bologna a Firenze, e poi abbiamo anche il Cammino dei Borghi Silenti. Questi, diciamo, sono i tre più ricercati.
0: Il Cammino dei Borghi
2: Silenti. Cammino
0: Silenti.
2: Dei Borghi Silenti.
0: Ma che meraviglia! E quanta gente viene a fare questi cammini o si informa?
2: Un bel po', perché, ecco, per dare delle stime, considerando che poi i dati certi sono quelli con la credenziale, ma ecco, c'è una stima per il quale appunto non tutte le persone si muniscono di credenziale, che è un documento che attesta il passaggio dei camminatori.
0: Ah sì, esempio, come a Santiago per l'appunto.
2: Esatto. Una Via degli Dei o un Cammino dei Borghi Silenti, stiamo sui 20.000 camminatori certificati, più o meno, forse qualcosa meno su per i Borghi Silenti, ma più o meno siamo su queste cifre qua. Ovviamente, considerando anche chi non si munisce di credenziale, queste cifre possono anche raddoppiare o comunque sia, ecco, essere molto più elevate.
0: E qual è il camminatore tipo? Come lo descriveresti con un paio di tratti?
2: Allora, beh, questo è molto complesso, perché ce ne sono veramente
0: di
2: tutti i tipi. Però mi piace descriverlo come un camminatore, come una persona riflessiva, qualcuno che cerca di in qualche modo ritrovare se stesso e comunque sia di ascoltarsi. Questo secondo me è un po' un punto comune tra i camminatori, un fil rouge che collega ogni camminatore. E poi va bene anche tutti gli aspetti legati alla ricerca della natura, della storia, della cultura, che attraverso i cammini comunque si può andare a ricercare in tutti quelli che sono i percorsi italiani. Ecco, non ce ne manca di storie.

0: agricoltore natura, diciamo.
1: I poco spendenti, molto godenti, possiamo dire.
0: Esatto.
1: Così, in modo francescano, ritornando all'inizio quando parlavamo di alto spendenti con il meraviglioso presidente Bocca. È una storia molto bella, ti ringrazio di averla condivisa con noi e allora buon cammino a tutti con Francesco Boggi, che appunto ci dà i migliori consigli sui cammini d'Italia.org. E siamo arrivati ai saluti, e quindi trattengo le lacrime perché un po' di emozione c'è, visto che l'ultimo appunto puntata. Prima di tutto voglio ringraziare la nostra regista Roberta Di Casimiro, l'autrice Lucia Pioppi, peraltro in regia oggi c'è anche Alessandra Adriani, e loro due hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questo programma, ma voglio ringraziare anche ogni ospite che ci ha aiutato a capire alcuni dei punti di forza del nostro paese con il racconto della propria esperienza, fino agli ultimi che abbiamo sentito proprio adesso. Certamente c'è una cosa che abbiamo imparato, cioè che il genio imprenditoriale legato alle radici del territorio e soprattutto della passione che si tramanda nelle famiglie attraverso le generazioni sono la vera grande bellezza italiana e che spetta ad ognuno di noi preservarla nel suo ambito. Ho fatto il mio predicozzo, Roberta, sono riuscita anche a non commuovervi. Vi lascio e vi auguro buona estate e un grande abbraccio e ancora un grazie dalle grandi bellezze e da Noemi Giunta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri

0: essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ore 10.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura un'ultima ora, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera scontato, dopo il parere favorevole della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo di detenzione, dopo la condanna definitiva per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi. Potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La guerra Stati Uniti-Iran. Washington e Teheran cercano di trovare una via d'uscita all'impasse. Entrambe annunciano la firma imminente di un accordo, ma trapelano ancora divergenze su alcuni punti sostanziali. Si era parlato della possibilità di siglare l'intesa tra domani e lunedì a Ginevra, ma l'Iran ipotizza una firma digitale a distanza. Nell'attesa, intanto, le forze statunitensi abbattono diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. E in Israele, Israele resta fuori dall'accordo, ribadisce però la linea dura sia sul nucleare iraniano sia sul Libano, e questa mattina nuovi raid sul paese dei cedri.
9: Il fronte Libano resta drammaticamente aperto. Israele è tornato a colpire tutta l'area a ridosso della città di Nabatieh nel sud del paese, quel fronte che invece l'Iran vuole venga chiuso in cambio di un accordo che ponga fine al conflitto con gli Stati Uniti. E chiusura vuol dire anche ritiro dei militari israeliani dal sud del Libano. Ma Israele al momento su questo fronte non vuole sentire ragioni. Il ministro della difesa Katz è stato molto chiaro: non ritireremo le nostre forze dalla fascia di sicurezza in Libano, come non lo faremo dalla Siria e da Gaza. E così qui in Israele si guarda con attenzione agli sviluppi di quell'accordo tra Iran e Stati Uniti che ormai pare imminente. Il premier Netanyahu, attraverso il suo ufficio, ha voluto esprimere tutto l'apprezzamento per il presidente americano Trump e gli sforzi compiuti. Ha chiarito che Israele non ha preso parte alle trattative, ma su un punto con gli Stati Uniti non ci sono dubbi. Teheran dovrà rinunciare al suo programma nucleare, a far uscire l'uranio arricchito e non procedere con l'arricchimento di nuovo, e poi tagliare ogni sostegno ai gruppi armati come Hezbollah. E così tutto si giocherà nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
8: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre scorso in Molise. Indagata per favoreggiamento, un'amica di famiglia avrebbe mentito nei vari interrogatori di queste settimane.
10: A smentirla sono state le chat, i messaggi trovati nei telefonini, nei dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella confermano le tensioni e i dissidi all'interno della famiglia Di Vita. Per 3 volte un'amica stretta di Antonella Di Elsi è stata ascoltata dagli investigatori, ha sempre negato di essere a conoscenza di liti e attriti familiari, ma i primi riscontri sugli smartphone hanno restituito un quadro diverso. La testimone sapeva molto bene che i rapporti familiari erano tesi e complessi, come emerge da alcuni messaggi che avrebbe ricevuto. Così è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento, per aver ostacolato le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un nuovo tassello che conferma il velo di reticenza e i silenzi con cui gli investigatori si sono scontrati. Mentre si attendono le relazioni finali sulle autopsie, prosegue l'analisi dei dispositivi sequestrati, dati da cui potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il contesto del delitto e chi ha ucciso Antonella e Sara con la ricina. Doriana Leonardo, GR1.
8: Con la decadenza dell'affidamento ai servizi sociali, da ieri è diventata effettiva la grazia concessa dal Presidente della Repubblica Nicole Minetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti preso atto del provvedimento di clemenza relativo alla condanna a 3 anni e 11 mesi per la vicenda Ruby Bis e per le spese dei consiglieri della Regione Lombardia. E siamo al meteo, weekend di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, temperature in deciso aumento nella giornata, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi.
8: E per domani le temperature invece si alzeranno ancora, soprattutto su Puglia e le due isole maggiori, con punte di 35-36 gradi. Ed ora la musica con il ritorno della boy band dei Record. Bottle Up è il singolo dei Backstreet Boys, gruppo da oltre 130 milioni di dischi negli ultimi 30 anni, che ha segnato l'adolescenza di milioni di millennial. Il brano entra a far parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, il nuovo capitolo cinematografico della celebre serie animata in uscita a settembre 2026. E quest'estate la band torna sul palco di Las Vegas con i concerti Into the Millennium. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio di Bordo, prossimo GR alle 11.
7: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.

0: Se ami qualcuno, lascialo libero, cantava Sting in questo brano del suo primo album solista dopo i Police, che si intitola The Dream of the Blue Turtles, il sogno delle tartarughe blu. E questo martedì 16 giugno si celebra nel mondo il World Sea Turtle Day, ma in Italia il giorno per dare il tana libera a tutti, diciamo così. E domani, buongiorno da Raffaele Roselli e un benvenuto a Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, domani 14 giugno è Plastic Free, promuove liberazioni di tartarughe marine in contemporanea in tutta la penisola. E appunto l'Italian Turtle Day, giusto?
1: Assolutamente sì, da nord a sud, insieme a tantissimi centri di recupero tartaruga, ci siamo fatti promotori di questa iniziativa di liberazione. Si parte dal nord, dal più nord, con l'acquario di Genova, quindi una liberazione a Genova, poi con l'acquario di Livorno una liberazione a Viareggio, poi Pescara, Sardegna e Sicilia, si passa per Asinara e Lampedusa, e poi abbiamo una liberazione a Castro Marina, dove ogni anno ormai abbiamo sempre 3-4 tartarughe da liberare.
0: Adesso ci andiamo a Castro, però le chiedo, Luca De Gaetano, insomma, il valore simbolico ambientale, l'importanza della tutela degli ecosistemi che vuole trasmettere questa iniziativa.
1: Sì, allora la tartaruga innanzitutto è un animale preistorico con una storia evolutiva di oltre 280 milioni di anni e rappresenta un po' quell'animale che ha resistito a tutto e oggi purtroppo ha difficoltà a causa della plastica, dell'inquinamento da plastica e non solo, anche a causa dell'intensa pesca e dell'intensa navigazione. Infatti la tartaruga oggi arriva nei centri di recupero dopo uno scontro con un'imbarcazione, dopo aver ingerito attrezzatura da pesca oppure dopo aver ingerito plastica o palloncini, i famosi palloncini che lasciamo volare in cielo quando festeggiamo qualcosa. Ecco, la tartaruga è a tutti gli effetti un animale che rappresenta un po' la salute del mare, anche perché a tutti gli effetti c'è da tantissimi anni, da 280 milioni di anni, e quindi oggi è in difficoltà, e come lo è la tartaruga lo è anche tantissimi altri animali marini.
0: Allora, dicevamo, punto nave Castro Marina, provincia di Lecce, dove dirige il centro recupero tartarughe marine di Calimera il biologo Piero Carlino, che è in linea con noi. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Sì, da voi come si svolgerà la giornata? Quanti esemplari libererete?
2: Allora, libereremo 4 esemplari, ognuno con una storia diversa e, come diceva appunto Luca, lo facciamo ormai da tanti anni lì a Castro. In questo caso questi esemplari hanno avuto 2 di questi impatti con attrezzi da pesca, per l'appunto, quindi hanno ingerito degli ami, quindi hanno dovuto subire operazioni chirurgiche per la rimozione, e gli altri 2 invece semplicemente rinvenuti in galleggiamento, che è un sistema di difesa che utilizzano questi animali quando vogliono proteggersi da un problema, avevano ingerito tantissima plastica. Infatti nelle vasche abbiamo trovato fino a 2 settimane fa ancora tantissimi pezzetti di plastica che purtroppo loro ingeriscono non volendolo o scambiandolo per qualcos'altro. Questo crea non pochi problemi, perché crea in qualche modo sensi di sazietà, tutta una serie di problematiche che non permettono poi all'animale di star bene. Una in particolare di questi animali aveva anche attorcigliato intorno alle pinne dei pezzi di plastica, delle buste per intenderci di plastica, che ne impedivano l'immersione. Di conseguenza è un animale che era esposto anche a rischi di impatto con imbarcazioni.
0: Ecco, questa giornata di domani è anche appunto un'occasione di divulgazione della cultura ambientale.
2: Sì, assolutamente sì, ed è uno dei, da quando sono diventato direttore del centro, ormai è da tanti anni, ho deciso che il 50% del nostro impegno come centro recupero deve essere quello di salvare, andare a fare azioni dirette sulla salvaguardia di questi animali feriti o con problemi, ma l'altro 50% deve essere questo: formare, raccontare, sensibilizzare, perché solo in questo modo si può far scendere il numero di animali che possono in qualche modo finire in difficoltà. Quindi non si può soltanto lavorare sugli animali effettivamente in difficoltà, perché se prendiamo un po' di numeri alla mano, ne muoiono circa 50.000 all'anno soltanto per una specie nel Mediterraneo, e tra tutti i centri di recupero del Mediterraneo arriviamo a salvarne 3-4.000 animali, il che vuol dire che serve altro, progetti e tanto altro.
0: Ecco, Luca De Gaetano, l'impegno di volontari addetti ai lavori, insomma, questo è il caso di lodarli, no?
1: Assolutamente sì, noi facciamo proprio la parte della sensibilizzazione, quindi sensibilizziamo le persone nelle scuole, nelle piazze, attraverso i social, attraverso il web, attraverso i media, anche attraverso gli strumenti come le radio, anche grazie a voi. Arrivare a più persone possibili significa creare quella sensibilità che poi si trasforma in scelte più sostenibili, in scelte più consapevoli, ecco, diciamo così. Poi naturalmente i centri di recupero tartarughe fanno un lavoro immenso e noi siamo sempre grati a persone come Piero che si impegnano e si battono per questo tema.
0: Allora, buon Turtle Day con Plastic Free Onlus e ancora un saluto a Luca Di Gaetano e Piero Carlino. Buon lavoro.
1: Grazie. Saluti, buona giornata.
2: Grazie. Ciao, buona giornata, grazie.
3: Le parole del mare. Waypoint. Somewhere beyond the sea. Termine internazionale che si è diffuso con l'avvento del GPS. In italiano, punto di passaggio o riferimento. Definisce con la latitudine e la longitudine posizioni importanti, come i punti geografici di inizio e termine delle rotte di un'imbarcazione.
0: Dopo aver crossato il circolo polare artico alla latitudine di 66 gradi nord, procede verso il traguardo della costa occidentale della Francia la flotta di imbarcazioni IMOCA della Vendée Arctique, affascinante regata in solitaria che vede impegnati due velisti della migliore generazione azzurra, Ambrogio Beccaria, Francesca Klapcic. La nostra radio di bordo continua a captare le loro onde, la loro avventura.
4: Ciao amici di Radio di Bordo, fa piacere mandare qualche novità dall'Islanda. Ho tagliato il circolo polare artico, che era il traguardo nord di questa regata, molto particolare perché non era una boa, un waypoint, ma appunto un parallelo intero che potevamo scegliere a che longitudine tagliare. In questo momento sono in terza posizione. Sono riuscito a recuperarne un paio perché a un certo punto ho avuto un grosso problema durante la salita. Tanto sentite sotto la barca che urla perché sto andando a più di 30 nodi, spero che si senta qualcosa. E nella risalita mi trovavo in Irlanda e

0: A un certo punto mi sono incagliato in una boa di un peschereccio che era veramente molto molto solida, che ha trattenuto la barca incagliata e quindi mi ha costretto a dover immergermi nell'acqua molto fredda con le onde e il vento. Sono dovuto immergermi sotto la barca con un coltello per liberare la chiglia da questi rifiuti di che mi ancoravano al fondo. E niente, regata incredibile. Qua adesso siamo comunque in un mare estremo, freddissimo, mai navigato nell'acqua così fredda fino a 5 gradi. A presto, un abbraccio a tutti.
1: Radio di bordo.
2: Ciao a tutti a Radio di Bordo. E ho appena crossato il circolo polare artico e a 66 nord e adesso la via verso le Sabbie d'Olonne, verso il sud. E bella poppa lunga, quasi un giorno di poppa, con vento abbastanza sostenuto adesso che poi calerà per poi rinforzare di nuovo con un altro fronte, un'altra bassa pressione di passaggio che porterà vento molto molto forte, quindi bisognerà gestirla bene. Oltretutto in questa regata avevo anche la missione di lasciare una boa meteo di Meteo France, l'ho fatto prima di arrivare al circolo polare artico e quindi c'è proprio questa iniziativa che per me è molto importante, anche comunque per il mio sponsor che ha la salute degli oceani e al centro comunque di tante attività. Tutto bene a bordo, sono contenta di essere in regata anche con Bogi, lui il primo italiano a crossare il circolo polare artico su Imoca e io la prima donna italiana, quindi dai, insieme stiamo facendo un po' la storia dell'Imoca in Italia, che è qualcosa di abbastanza speciale avere progetti così. Adesso comunque cercherò di andarlo a riprendere, però è veloce. Ciao ragazzi e una buonissima giornata.
3: Arrivo della Vendée Arctique alle Sables d'Olonne, lo stesso traguardo che nel gennaio dello scorso anno raggiunse Shirley Dalan dopo aver compiuto il giro del mondo in soli 64 giorni, record, trionfo nel Vendée Globe. Ora tutto il mondo della vela lo piange. Shirley Dalan, navigatore immenso, combatteva da 2 anni e mezzo con un tumore, aveva 42 anni, ha dato notizia della sua morte giovedì scorso, la moglie Perrine.

0: Scotti e Alfa per accompagnare i velisti della Vendée Arctique ai waypoint di un altro avventuroso viaggiatore in mare, Lorenzo Magri, romano, 27 anni, laureato in psicologia, professore di sostegno, e negli scorsi anni in kayak ha vissuto due traversate, da Trieste a Spalato, poi da Spalato a Patrasso, domani riparte. Buongiorno Lorenzo Magri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, riparti da dove? Da dove eri arrivato?
1: Sì, riparto da dove sono arrivato l'anno scorso, ovvero da Patrasso in Grecia, e poi insomma ho intenzione di fare 900-950 miglia nautiche da Patrasso ad Atene, facendo insomma circumnavigando il Peloponneso e poi facendo il periplo di Creta.
0: Mica bruscolini, insomma.
1: Mica bruscolini.
0: A tempi previsti?
1: Tempi previsti, allora, medio permettendo un 50 giorni, allungandomi massimo a un paio di mesi.
0: Ovviamente, come dire, costa a costa.
1: Sì, sì, insomma, filo costa, in quanto sono in kayak da mare, quindi ahimè non è un'imbarcazione che mi permette di navigare in mare aperto, sarò in media un chilometro dalla costa, ecco.
0: E da Atene quindi a Creta? Come

0: trasferimento a quel punto.
1: Sì, da Atene sono costretto a prendere un traghetto per poi arrivare a Creta, dove proseguirò il mio giro in kayak facendo tutto il giro dell'isola, ecco.
0: Ecco, cosa ti spinge a avventurarti in queste imprese?
1: Allora, diciamo che le motivazioni possono essere tante. Sicuramente c'è il fatto di mettermi in gioco, sfidarmi ogni volta, e poi mi piace pensare che se riesco a affrontare, diciamo, delle difficoltà fisiche e logistiche così grandi, poi magari nella vita di tutti i giorni posso affrontare con più difficoltà i problemi che ci riguardano un po' tutti, ecco.
0: Tra l'altro, appunto, dicevamo, sei insegnante di sostegno, magari anche uno stacco rispetto alla quotidianità di un lavoro come questo in cui sei impegnato.
1: Sì, ecco, insomma, diciamo che fare assistenza e aiutare nella didattica e fare supporto socio-emotivo a ragazzi con grandi difficoltà, perché seguo ragazzi con forti disabilità, mi spinge anche a fare di meglio in generale, e mi piace che pensare che affrontando questo tipo di sfide poi magari posso mostrare ai miei ragazzi che se io sono in grado di fare questo, magari loro sono in grado di prendere un 8 oppure un 9 a matematica senza problemi.
0: Perché poi è appena finita la scuola, quindi ne hai parlato con loro, con i tuoi ragazzi, delle tue avventure?
1: Sì, assolutamente sì, infatti mi seguono, mi ascoltano, tanti mi hanno detto portami con te in Grecia, portami con te in kayak, infatti insomma è un impegno che voglio prendermi sulle spalle, magari li porterò con me un giorno.
0: Hai questo progetto? Pensi che davvero si possa realizzare?
1: Assolutamente sì, basta semplicemente avere una canoa adatta, tanta forza di volontà e un buon cuore per fargli vedere con i miei occhi, insomma, le bellezze che ci sono in questo mondo.
0: Mi sembra straordinario. E allora, cioè, ai velisti si dice buon vento, a voi che si dice buona pagaia?
1: Buona pagaia, anzi spero che il vento non ci sia, perché in condizioni
0: potrebbe mettere un pochino in difficoltà la questione, se poi,
1: esatto,
0: se poi si va contro vento, no, peggio ancora.
1: È un bel problema.
0: Allora,
1: sì.
0: Partirai domani, Lorenzo Magri, magari in quest'estate ti seguiremo, torneremo a ascoltarti, a sentire come sta andando l'avventura. In gamba.
1: Va bene, grazie mille.
2: Radio di Bordo.
0: È natura e cultura enogastronomica, binomio inscindibile, ne sa qualcosa lo chef Gianfranco Pascucci. Buongiorno, benvenuto a bordo.
3: Buongiorno, benvenuti a voi, grazie, qui al Porticciolo.
0: Ecco, lei giusto da un decennio, no? Lavora nei pressi e nel tempo stesso si ispira direttamente, no? Parlava del Porticciolo, all'oasi WWF di Macchia Grande, litorale laziale, dunque riserva naturale. Ci racconta che territorio è e come si sposa la sua cucina di mare?
3: Beh, il territorio di Fiumicino è un territorio, io lo definisco una periferia iodata, periferia perché insomma è alle porte di Roma e c'è questa linea, no, che è il mare, iodata perché proprio siamo sul mare. Fiumicino è un territorio bellissimo, ricco di storia, e oltre questo c'è il mare, c'è la duna, ci sono le dune, c'è l'oasi di Macchia Grande e ci sono i campi, le coltivazioni, quindi diciamo un territorio molto interessante anche sotto il mio punto di vista, cioè quello di un cuoco. E quindi io sono anche un surfista, sono appassionato di mare, quindi sai, uno poi si fa le domande. Io sono di Fiumicino, poi sono andato via, poi sono ritornato a Fiumicino, però uno si fa le domande, no? Con la curiosità, tipo che gusto ha una duna, no? Perché qui sono le dune, cioè veramente c'è il mare, le dune, poi c'è la zona, diciamo, della macchia mediterranea fino ad arrivare ai campi, no? E quindi da lì è un po' una scoperta, cioè capire quelli che sono i nostri gusti, la cachile marittima, il finocchio marino. E poi la cosa che mi ha più interessato, praticamente dalle dune si entra poi nell'oasi, quindi questa fortuna di collaborare con quest'oasi bellissima di Macchia Grande mi ha portato a sentire quelli che erano i profumi proprio stessi indigeni, diciamo, nostri, no? Che poi sono quelli più classici, quelli che conosciamo un po' tutti, quelli che attirano un po' tutti l'attenzione, il mirto, l'alloro, il rosmarino. Solo che nella nostra oasi sono diversi, hanno una loro connotazione, hanno la loro identità. E di cucine identitarie bisogna parlare per avere poi

0: una motivazione che ci porta a fare il nostro lavoro, e quindi da lì la passione è sempre cresciuta, è andata in crescendo, ecco.
1: È per questo che le parla di cucina di mare e non di cucina di pesce.
0: Sì, questo è un modo così per trovare delle motivazioni e per capire quello che facciamo, no? Nel senso che al Porticciolo cerchiamo di fare una cucina di mare. Perché? Perché al mare diamo più importanza, nel senso noi vediamo il mare, però vediamo la terra, cioè tutto quello che il mare influenza, per dire, un esempio semplice così, uno scampo cucinata alla griglia, buonissimo, è una cucina di pesce, cioè cucina materia prima rigorosa, buonissima, che ci dà il mare, che ci regala il mare. Però noi mettendo un po' più d'attenzione riusciamo a capire che anche i pomodori, per dire, che vivono vicino al mare, sono influenzati dal mare. Quindi questo, il mare non è solo l'acqua, ecco, dove arriva la linea, ma è un qualcosa di più, è un qualcosa che interessa di più anche le culture e le colture, cioè nel senso anche le popolazioni, no?
1: Ecco, certo, quando si dice chilometro zero, diciamo. Comunque è la zona dell'aeroporto di Fiumicino. Io adesso sfido, sì, tutti quelli all'ascolto, chi non è passato magari di lì, però appunto immaginare questa natura incontaminata, i tesori immersi nella biodiversità, pensando all'aeroporto o a chi ci arriva in macchina, sai, è difficile.
0: Certo. Certo, è sempre tutto complicato e io credo che l'impegno porti sempre a cercare di migliorarsi, no? O quantomeno a trarre la cosa migliore che riusciamo ad avere attorno a noi. Questa è la mia casa, sono i miei territori, cioè la sento mia. Quindi il termine periferia era anche un po' all'inizio un po' grintoso, no? Come, sì, dire, siamo fuori. Ecco, cioè io dicevo che Fiumicino era quella macchia scura vicino all'aeroporto, no? Perché tutti conoscono l'aeroporto, nessuno conosceva Fiumicino, insomma.
1: Tra l'altro ho letto che lei da bambino giocava sulla spiaggia di Coccia di Morto, quella di come,
0: no,
1: un gatto, come un gatto in tangenziale.
0: Poi è diventata famosa, visto?
1: Esatto,
0: quindi anche,
1: esatto,
0: quella è una sorta di ribellione. Diciamo, cioè, che all'inizio era un po' come usare lo spray sui muri, no, per farsi sentire. Cioè, noi veniamo da lì, quindi quando vedevamo una pallina da tennis o un pallone bucato, per noi erano i segni della civiltà che arrivava nella nostra oasi, capito? Cioè, una roba del,
1: cioè,
0: genere.
1: Senta, la devo lasciare tra 30 secondi, ce la fa a darmi, sì, un esempio di piatto?
0: Mare di plastica, un estratto di calamaro con una finta plastica sopra, che è un obulato, e il cliente, quindi più attenzione di quello, un piatto estremamente buono, ma ti devi mangiare la plastica per mangiarlo.
1: Un obulato, dunque?
0: Dunque, un obulato sono degli amidi, è un foglio fatto di amido che quando lo metti sul piatto si muove come fosse una plastica.
1: Eccolo.
0: Però
1: lì,
0: questo non è solo critica, per la plastica è anche molto utile, quindi non è solo un tema di critica, ecco.
1: Anche gustoso.
0: Buonissimo, per me è buonissimo.
1: Allora, buon mare, Gianfranco Pascucci, grazie per essere,
0: grazie,
1: stato con,
0: grazie,
1: noi.
0: Grazie, arrivederci.
2: Messaggi in bottiglia. Ha preso il largo da Venezia Sognando Itaca, progetto di vela terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L'iniziativa, promossa da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, toccherà 7 città. Dopo la Serenissima, tappe a Rimini, Pesaro, Ancona, Giulianova, Bari e Brindisi. E accanto alla barca nazionale, più di 20 gli Itaca Days, in mari e laghi della penisola. È tornata in edicola Vela e Motore, testata giornalistica ritenuta tra le più autorevoli nel panorama della nautica. Fondata nel 1923, è stata rilevata da International Sea Press, che edita già il mensile Barche e Gente di Mare 2.0. Direttore Francesco Michienzi, uscita trimestrale, edizione bilingue italiano e inglese. In questo weekend tornano le veleggiate poetiche di Exotic nelle acque di Ventotene, intrecciando paesaggio e cultura per l'85esimo anniversario del manifesto di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi per un'Europa libera e unita. Un'esperienza lenta e autentica che invita a vivere l'isola Pontina tra navigazioni, incontri e parole capaci di raccontare il territorio.
1: Sono le ore 10:28, il momento di rientrare in porto a Saxa Rubra, ma anche di annunciare le nuove uscite. Da sabato prossimo, con il palinsesto estivo, la nostra radio di bordo, infatti, come ogni anno, non si spegne ma raddoppia, anticipando il segnale. Si salpa alle 9:30. Affiatato l'equipaggio, sempre

0: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. I mobilità sono le 10:30. Andiamo in A9 in Attechiasso. Al momento si segnalano code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A10, Genova 20 miglia, criticità per un incidente. Al momento si segnalano 11 km di code tra il chilometro 45 e Orco Feglino in direzione di 20 miglia. In auto soli sul tratto Milano-Bologna, code allo svincolo Modena Nord in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze Mare 3 km di code per un incidente tra Montecatini e Capannori in direzione di Pisa. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, code traffico intenso tra ramo Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. In chiusura rimaniamo in A14, vi segnaliamo 2 km di code per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Nella notte italiana, Wall Street ha acceso i motori di SpaceX con la più grande quotazione in borsa della storia. 75 miliardi di dollari raccolti, un valore di oltre 2.000 miliardi e un patrimonio personale del fondatore Elon Musk che frantuma ogni record, oltre 1.000 miliardi di dollari. Nelle stesse ore però, dall'altra parte della frontiera tecnologica, Anthropic ha annunciato lo spegnimento globale di Fable 5 e di Mythos 5, i suoi modelli più avanzati, dopo un ordine del governo americano che ne vieta l'accesso ai cittadini stranieri per ragioni di sicurezza nazionale. Due notizie apparentemente opposte, ma unite dalla stessa evidenza. Chi controlla il codice, controlla il futuro che stiamo costruendo. Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. Scriveteci, seguiteci su Facebook, la voce Eta Beta Radio 1, la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. E dunque, da una parte il mercato premia con cifre astronomiche chi possiede i razzi, i satelliti, le reti e le capacità di calcolo, dall'altra però un governo può ordinare di spegnere in poche ore un'intelligenza artificiale considerata troppo potente o troppo vulnerabile. Il codice dunque non è più soltanto uno strumento tecnico, è diventato l'infrastruttura economica, la leva geopolitica e una questione di sicurezza nazionale. Ma questa rivoluzione si innesta sul cambiamento che aumenterà sempre di più la velocità di queste tecnologie, il modo cioè di programmare, di creare i codici, affidato sempre più alle macchine e sempre meno agli uomini. Piero Savastano, buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
2: Già ricercatore di intelligenza artificiale alla Sapienza, al CNR, divulgatore molto popolare su TikTok, su Instagram, su YouTube, consulente fondatore di Stregatto, che è un sistema open source italiano per creare agenti e assistenti autonomi basati proprio su questi modelli di intelligenza artificiale. Allora, settimana pazzesca, è cominciata lunedì con Apple che ha presentato finalmente un Siri che funziona ma che non arriva in Europa per motivi sempre di contrasto tra Europa e Stati Uniti, e poi è successa anche la normativa italiana sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto sono stati questi due casi da cui abbiamo aperto che hanno tenuto banco. Partiamo dal primo, il caso Anthropic. Prima lunedì l'allarme del suo fondatore, l'italoamericano Dario Amodei, che ha detto: sospendiamo i modelli di intelligenza artificiale di tutti i tipi perché c'è un grande rischio per la sicurezza. Poi due giorni dopo presenta Fable, che è la versione seppur controllata di Mythos, che fino al giorno prima era stato ritenuto il modello più pericoloso perché talmente potente che nelle mani sbagliate potrebbe fare grandi danni a tutta l'umanità. E poi dopo due giorni, questa notte, che cosa succede? Che il governo americano ordina la chiusura di questi due modelli, soprattutto

0: per noi stranieri. Ricostruiamo questa vicenda così complicata.
1: Sì, una buona chiave di lettura è quella di pensare a un fattore determinante di tutte queste cose che succedono è la corsa all'infrastruttura di calcolo. Far girare questi modelli di intelligenza artificiale, tanto più sono potenti, vuol dire spendere tantissimo sia in termini energetici sia in termini di proprio computer fisici che servono, che vanno raffreddati, vanno tenuti accesi. Si usano dei chip, delle GPU costosissime, e quindi questa mancanza di infrastruttura è un po' la chiave per capire molte delle cose che succedono. Faccio degli esempi. Dire abbiamo creato il modello più potente della storia, ma è troppo pericoloso e quindi lo rilasciamo a una ristretta cerchia di compagnie o di persone, è una cosa, è un espediente che è stato usato più volte negli anni per giustificare la mancanza di infrastruttura, per renderlo prezioso, molto meno pericoloso di come la canta il nostro Amodei, per quanto mi riguarda. E adesso che appunto ne hanno pubblicata una versione, diciamo, meno potente per la massa, l'hanno chiamata Fable. Nel frattempo poi questo Mythos, che era così potente, però è diventato parte di un circuito enterprise, lo vendiamo solo ai nostri amici, insomma, del corporate americano. È tutta una cosa legata al facciamo valere il più possibile l'infrastruttura che abbiamo.
0: Ok, però c'è un fatto, Piero, che mi ha colpito, ossia che per due giorni anche io, anche insomma noi italiani abbiamo provato questo Fable, devo dire è strepitoso, quindi è una cosa che non ho mai visto così potente come capacità di ricercare cose che ti servono o di ordinare, mettere a posto i tuoi documenti, fare delle cose che veramente ci vorrebbero squadre di decine di persone per farle in una settimana, lui te lo fa in pochi minuti. E poi dopo due giorni ce l'hanno tolto. Ecco, non è che, cioè, ci hanno fatto assaporare a noi cittadini italiani, a noi cittadini europei, la forza, la capacità che hanno queste macchine di produrre economie straordinarie, e poi ce la tolgono. Quindi l'Europa rimane, l'Europa, l'Italia, di conseguenza rimaniamo senza, capito, questi strumenti, e parteciperemo alla competizione globale veramente con le mani legate e con i piedi scalzi.
1: Purtroppo siamo in grandissimo ritardo, se non per la regolamentazione su cui siamo arrivati per primi, no? Abbiamo una tradizione, per quanto riguarda sia l'infrastruttura, sia l'utilizzo di questi modelli nel quotidiano, sia la cultura dell'intelligenza artificiale, che è molto profonda, già siamo indietrissimo. E appunto lì ce la fanno assaggiare e poi ce la tolgono. Credo che ci sia in corso anche un po' una battaglia tra il Pentagono e Anthropic, appunto, perché Anthropic voleva vincolare l'utilizzo che il Pentagono faceva di questi modelli. Ad esempio, Amodei non voleva che il Pentagono utilizzasse i modelli di Anthropic per sorveglianza e per decisioni legate all'uccisione di persone automatica. Questa è la versione ufficiale. Il contratto di Anthropic, Anthropic ha lasciato, puoi stare, se l'è preso OpenAI, e quindi adesso chissà che sta succedendo lì tra OpenAI, che adesso ha preso questo contratto, c'è Palantir pure di mezzo, che ha una specie di super prodotto legato alla gestione dei dati a 360 gradi, dati amministrativi, dati della difesa, e che a sua volta è integrata con questi modelli.
0: Certo.
1: Quindi,
0: ma e questa tua riflessione si lega con l'altra grande notizia della notte, ossia questa valutazione straordinaria, storica, ma che infrange un sacco di record. È la più grande quotazione di partenza di una borsa, quindi quasi 2100 miliardi di dollari, che è più o meno il PIL dell'intera Italia, cioè noi italiani tutti insieme con tutte le nostre aziende, i nostri professionisti produciamo quanto SpaceX, l'azienda di Elon Musk come valore, diciamo. È pazzesco questo. E che riflessione ti fa questa cosa, che peraltro porta a lui personalmente un patrimonio personale di 1000 miliardi, e questa visione che dice questi soldi mi serviranno per portare 1 milione di persone su Marte? Non sta scherzando, ha veramente questo obiettivo
1: nella sua testa? Forse sì, ma permettimi una nota: a sentirtelo riassumere così, quello che è successo negli ultimi tempi è veramente un scenario fantascientifico, perché leggendo giorno dopo giorno magari uno non si rende conto, però la sintesi ha dipinto una cosa che è Skynet praticamente. Allora, anche questo, a costo di essere noioso, io tendo a interpretarlo come un aspetto infrastrutturale. Ossia, nella retorica dello spazio privato, SpaceX, prima si è usata la scusa di andare sul Marte, questa è la vision, no? È la supercazzola, diciamo, se mi concedi, per il popolo. Poi in realtà quello che è successo era un tentativo di fare prima turismo legato allo spazio e poi distribuzione di satelliti, lo Starlink, dare internet dai satelliti, e piano piano adesso diventa mandiamo anche il data center in orbita oltre che l'internet, e anche questo lo puoi vedere, anche lo spostamento di Tesla da un'azienda che produce macchine piano piano a un'azienda che produce robotica legata all'intelligenza artificiale. Questo è tutto uno spostamento anche dei gruppi di aziende creati dal nostro Musk, il trilionario Musk, verso infrastruttura di intelligenza artificiale e connettività.
0: Certo, e quindi il filo rosso di tutte queste avventure di Musk che ci hai appena ricordato è proprio il tema della tua vita, il codice, la programmazione. E anche qui c'è un'altra novità che in qualche modo fa vedere come noi europei dipendiamo, e dipendiamo male, da questi modelli stranieri, soprattutto americani ma anche cinesi, che è il cambio di passo. Quei due giorni che Fable è stato diffuso ci hanno detto: guardate, ve lo facciamo usare per una decina di giorni, poi ce ne sono durati solo due perché ieri stanotte il governo americano ce l'ha tolto, e però dopo, adesso lo potete usare o gratis o con l'abbonamento, quello da 20 euro, insomma divertitevi, no? Però poi tra 20 giorni dovrete pagarlo a consumo. Quindi si sta, e questa cosa si sta ripetendo non solo per Anthropic ma anche per Microsoft, per Sam Altman con OpenAI, quindi c'è GPT, cioè stiamo passando da un modello o gratuito o con abbonamento ragionevole, abbordabile, a un modello a consumo. Quindi da Netflix l'abbonamento stiamo passando alla bolletta della luce, e già oggi molte aziende si stanno accorgendo delle legnate che prendono, perché senza rendersene conto usano questi modelli che vanno in loop a volte e che quindi consumano magari in un giorno 1.000 euro, 2.000 euro. Spiegaci un po' cosa sta succedendo.
1: Sì, gli abbonamenti che abbiamo visto finora da 20 euro, quelli professionali da 200, 300, insomma, erano comunque forme di indebitamento da parte loro. Cioè loro si sono indebitati fino al collo per darci questa intelligenza artificiale a costi così bassi. Adesso cominciamo a vedere il vero costo. Contemporaneamente anche al fatto che c'è stato un salto intorno a Natale nella qualità che questi modelli riescono a raggiungere nel scrivere codice, comporre documenti, quindi sono diventati sempre più necessari, fanno sempre più gola per essere produttivi, costano sempre di più a livello energetico, e loro si possono permettere via via meno scommesse a debito. Cominciamo a vedere il vero prezzo dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso cominciamo a vedere quanto vale veramente, sia in positivo che in negativo.
0: E anche qui siamo destinati a una suddivisione per caste, cioè chi si potrà permettere di pagare anche 1.000, 2.000 euro al giorno per avere questa potenza cognitiva, questa potenza di pensiero, questa intelligenza supplementare, correrà ancora più veloce. Noi poveracci, che al massimo possiamo permetterci di pagare 20 euro al mese, avremo queste versioni minime che non potranno competere con quelle più grandi, e questo, cioè, come paese ci rende sempre più deboli, e come singole persone ci mettono di fronte a questa impossibilità di usare un pensiero aumentato. Allora tutto questo si innesta in una situazione che è quella italiana, in cui le piccole e medie imprese, che sono il 99% del territorio, del tessuto imprenditoriale italiano, non sanno spesso cosa fare. Allora cerchiamo di capire la situazione, ma soprattutto le strategie per rialzare un po' la testa, con la voce di una esperta che è Carlotta Silvestrini, fondatrice di Madru.
2: L'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, però come ogni strumento potente deve avere attorno una struttura in grado di farlo funzionare correttamente. Le PMI, che sono comunque il 99% del tessuto italiano, un po' da un lato non hanno, come dire, le spalle larghe per permettersi grandi errori, quindi devono fare particolare attenzione. Un po' fanno fatica a essere pronte. Le intelligenze artificiali si alimentano con la conoscenza, conoscenza che spesso e volentieri in questa categoria di aziende è sparsa nei fogli di carta, nei file che sono nei computer singoli delle persone, nella testa delle persone. La conoscenza è mia, il cliente è mio, me lo tengo per me, però fondamentalmente se tutta questa conoscenza non viene trasferita in un unico posto da cui l'intelligenza artificiale può attingere e quindi di conseguenza dare il valore aggiunto che ci si aspetta, abbiamo un problema. E poi c'è proprio un tema di capacità delle persone di capire come utilizzarla in maniera assennata e come farla diventare un valore aggiunto. Esattamente come tante altre tecnologie, faccio un esempio, esempio i sistemi informativi, se esistono da 40 anni, però perché oggi ancora le PMI non riescono a farli funzionare a dovere? Proprio perché c'è questo tema strutturale e umano che impatta.
3: Ecco, lei ha proposto delle strategie per ribaltare la situazione, le prime cose da fare.
2: Prima cosa da fare è non cedere a questa fretta, perché non è vero che se non lo fai subito sei fuori. Bisogna innanzitutto ragionare per capire che cosa vogliamo ottenere, cioè che tipo di beneficio nella mia società questa tecnologia può portare. Perché se può portare un beneficio, bene, ma se non lo può portare, dobbiamo ammettere che dobbiamo farne a meno. Nel momento in cui capiamo che può portare un beneficio, che può essere, che ne so, miglioramento della gestione di un processo che fino a quel momento magari era ripetitivo ed era pesante da portare avanti, può essere legato alla ricerca di una conoscenza extra che in quel momento magari in azienda non deteniamo e quindi facciamo appello a qualcosa che invece è basato su una conoscenza collettiva. Però dopo dobbiamo dire, bene, ma ci sono effettivamente le condizioni poi per adottare l'intelligenza artificiale, quindi sappiamo già che cosa funziona, cosa non funziona nella nostra azienda, sappiamo che tipo di informazione dobbiamo darle in pasto, informazione che va posseduta, deve essere armonizzata, deve essere coerente, possiamo effettivamente usarle per alimentare questo modello.
3: Un rapporto di Randstad Work Monitor dice che 67 aziende italiane su 100 prevedono che l'intelligenza artificiale farà sparire metà delle posizioni dei nuovi assunti nei prossimi 5 anni, perché al momento tra un algoritmo e un giovane che non ha ancora acquisito quelle competenze è più produttivo l'algoritmo. Come valuta questo dato?
2: A mio avviso è una scelta miope e nel lungo periodo una scelta catastrofica. Posso comprendere la posizione di tanti imprenditori che vedono questo tipo di sostituzione come qualcosa di vantaggioso, perché di fatto non abbiamo tutta la complessità dell'inserimento di una persona in azienda, non abbiamo il costo enorme che è la formazione, però allo stesso tempo dobbiamo chiederci qual è il vero costo che c'è dietro all'utilizzo poi di un modello di intelligenza artificiale. Il primo costo è per l'azienda innanzitutto, perché non è gratis, non ci dobbiamo fare illudere dal prezzo degli abbonamenti, ma dobbiamo valutare tutta la preparazione che serve, la possibilità anche tra l'altro che le cose non vadano poi nel verso giusto, perché, ma poi c'è un costo umano, primo a livello proprio di impatto sull'organizzazione, perché se gli altri iniziano a vedere che io sostituisco i colleghi con l'intelligenza artificiale potrebbero proprio non essere molto contenti di questo e quindi comunque andare a minacciare la tenuta della struttura organizzativa. Poi c'è anche un discorso che, bene, oggi abbiamo sostituito tutti i giovani con l'intelligenza artificiale, ma tra 20 anni chi ci sarà? Chi per tutti questi anni avrà appreso, compreso le dinamiche aziendali e riuscirà a portare avanti un business che però è rimasto svuotato di tutto il suo capitale umano?
0: Carlotta Silvestrini, fondatrice di Mudra, l'azienda che aiuta le piccole e medie imprese nei processi digitali. Io torno con Piero Savastano per portarti nel tema che racconti quasi tutti i giorni nei tuoi video su YouTube, su Instagram, su TikTok, quello del cosiddetto vibe coding. Cos'è il vibe coding innanzitutto?
1: Scrivere, programmare, quello è una volta il lavoro del tecnico, no? Un po' da scriba egiziano per pochi eletti, vuol dire creare programmi semplicemente chattando, senza programmare in realtà. Quindi tu dici alla macchina, che so, fammi un'applicazione che fa questa cosa, metti questo bottone che fa quest'altra, fai questa animazione. L'intelligenza artificiale scrive il software al posto tuo.
0: Ma è una scorciatoia per i non programmatori o una nuova forma di programmazione?
1: È una nuova forma di programmazione a tutti gli effetti, tanto che ci sono già diverse scuole all'interno poi del vibe coding, addirittura delle nuove scuole di creazione di tecnologie che sono un incrocio tra questo vibe, no? Le vibrazioni positive, e invece la programmazione professionale più strutturata. Si parla di agentic engineering, ci sono già proprio scuole di programmazione con l'intelligenza artificiale, quindi questa qui è una roba molto più grande di quello che lascia trasparire il nome vibe coding.
0: È molto più grande perché, tornando all'azienda da cui siamo partiti, Anthropic, i responsabili del coding hanno detto che se fino a pochi mesi fa i codici erano scritti al 100% da programmatori umani, adesso la quota degli umani è scesa al 20%, nel senso che l'80% di quello che fa Anthropic è fatto dal software, dall'intelligenza artificiale stessa che produce nuova intelligenza artificiale. Anche questo come collochiamo?
1: C'è della grande verità in questo, nel senso che per un periodo sembrava che stessero esagerando, poi in realtà quando questa cosa si è capillarizzata tra i professionisti, tra gli addetti ai lavori, effettivamente immagina che tu appunto dici alla gente, adesso lo chiamiamo agente perché vive nel tuo computer, non è semplicemente la chat online, è un po' la seconda generazione, gli dici fai questa cosa, lui parte, sta anche 2, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, tu nel frattempo prendi il caffettino, torni e trovi realizzate quelle cose. E il, diciamo, quello che prima era il punto di valore, il collo di bottiglia, il vincolo economico che veniva appunto pagato, riconosciuto economicamente, era il saper scrivere tecnicamente queste cose. Adesso si sta spostando sul controllare una vaga.

0: vagonata di codice che può essere prodotto a 360 gradi. Il software è diventato abbondante. Così immagina presente il passaggio tra tre canali televisivi nazionali a web, no?
1: Certo.
0: È la stessa cosa proprio per il codice.
1: Senti, e questo produce un ulteriore risultato, sottolineato proprio da Dario Amodei di Anthropic, che è quello che l'intelligenza artificiale scrive codice che poi serve a migliorare altri sistemi di intelligenza artificiale. Quindi gli algoritmi migliorano gli algoritmi che migliorano la prossima generazione di algoritmi, e questo è una situazione che sta velocizzando sempre di più il miglioramento dei codici con scenari che non possiamo neanche immaginare.
0: Sì, la recursive self-improvement per quelli bravi. Io su questo sono un po' più conservatore, nel senso che è una storia di cui sento parlare da almeno una decina d'anni. Voglio vedere se effettivamente quella cosa sta succedendo. Cioè, nella mia visione delle cose, comunque, l'intervento umano è tuttora necessario, perché se non stai lì a controllare ogni tot, poi deragliano, fanno cose strane. Quindi questa cosa effettivamente succede, ma non so tra quanto. Adesso la cantano, poi non so.
1: Senti, su internet, tu che sei un programmatore, hai fatto ricerca anche al CNR, alla Sapienza, eccetera, però le peggiori contestazioni arrivano proprio da programmatori che si sentono in qualche modo sviliti da questi tuoi discorsi. Spiegaci un po', cioè, anzi, ragioniamo in termini, tu su internet sei molto diretto, qui siamo nel servizio pubblico, magari puoi dirlo con parole più gentili.
0: Ok, mi do una regolata. Sì, immagina di aver speso gran parte della tua vita a imparare a fare cose che sono ritenute difficili come programmare, che ti hanno permesso di ritagliarti uno spazio di portare a casa la pagnotta. Queste nuove tecnologie mettono in discussione quel posticino che sei riuscito a ritagliarti, e una reazione, a mio avviso, in larga parte emotiva è proprio quella di essere traumatizzati dall'avvento di queste cose, quindi attraversare proprio le fasi del trauma, per come vengono descritte in psichiatria. La prima fase è quella della negazione, cioè questa cosa non sta succedendo, e l'abbiamo visto soprattutto tra 2023 e 2024. Dal 2025 in poi siamo passati alla rabbia, cioè proprio la contestazione che queste cose non vanno bene, che fanno schifo, ma è anche un po' negare quanto sono potenti ed economiche rispetto a pagare persone. Quindi c'è anche poi un tema politico gigante, e stiamo vedendo adesso le avvisaglie di questa cosa, ci tengo a dirlo, nel mondo appunto dei programmatori, dei nerd, dei tecnici, ma piano piano questa è una cosa che riguarda un po' tutti i colletti bianchi. Questi agenti nuovi sono molto potenti, tempo che vengono collegati alle fonti di dati, le notizie, le email, i calendari, fanno delle cose allucinanti, coprono quelle che per noi magari erano due o tre attività di lavoro da ufficio, che sia programmazione o altro, lo coprono in pochi minuti e sono abbastanza affidabili.
1: Ma quindi siamo di fronte a un probabile impatto di questi strumenti in termini di occupazione, di anche identità del proprio posto di lavoro, di psicologia sociale, che su primo non vengono quasi per niente raccontati nei grandi mezzi di informazione, e quindi non ci sono anche strategie per farci fronte, e secondo hanno comunque tutta una gestione da mettere in piedi. Da dove cominciare secondo te?
0: Questa è una grande domanda. Io vorrei lasciare ai posteri che noi due oggi abbiamo parlato di neoluddismo, perché a mio avviso sta per arrivare un'ondata di grande rabbia legata a svalutazione economica del lavoro umano, in particolare il colletto bianco, il lavoratore, diciamo, il knowledge worker, il lavoratore d'ufficio. E questa cosa è assolutamente in crescita esponenziale, non ne parla nessuno, dal punto di vista della politica o fanno finta oppure non la vedono, non lo so, non è compito mio stabilirlo. Posso soltanto dire che secondo me stanno arrivando dei cetrioloni giganti.
1: Occhio col linguaggio, avevo detto che ci contenevamo. Okay. Però appunto questo è una... Cioè, fossi tu, diciamo, il responsabile del governo, da dove cominciamo a prenderla questa situazione? Perché qualcosa bisogna fare.
0: Allora, io andrei per nazionalizzazione dell'infrastruttura, cioè non possiamo essere dipendenti da americani o cinesi per avere queste cose. Infatti, come prima dicevi, ce l'hanno fatta provare, poi ce l'hanno tolta. E dopodiché sarebbe da capire questa produttività estrema, come il valore che crea, come vada un po' ridistribuito, non ridistribuito in senso politico, socialista, oppure essere tacciati di comunismo. Però il punto è che gli imprenditori non hanno incentivi ad assumere

0: assumere o a mantenere persone a un certo punto. Conviene troppo di più far fare le cose alle macchine.
1: Quindi tu dici o andiamo verso una rivoluzione, perché poi i licenziamenti sono inevitabili, oppure dobbiamo creare dei programmi di riqualificazione,
0: esatto,
1: e di anzi protezione dell'infrastruttura italiana, che oggi è troppo dipendente da sistemi stranieri, eccetera. Senti, l'ultima domanda: tu vai ogni giorno nelle aziende proprio per cercare di convincere a cambiare strategie, a fare i conti con questa rivoluzione, e qual è la reazione quando ti vedono arrivare?
0: Qualcuno è esaltato, qualcuno, ci sono reazioni emotive forti, qualcuno invece difende con tutte le sue forze il suo ruolo e questo spazio che si è conservato negli anni. Io vedo proprio le autostime crollare dal punto di vista dei programmatori. C'è quello che salta, soprattutto i ragazzi, ma c'è quello lì che, diciamo...
1: Però tu non la dai per persa la dignità del programmatore, perché dici c'è un ruolo ancora più elevato, volendo.
0: Architetturale, di disegno. Io credo che, guarda, c'è stato un periodo in cui il tecnico era quello che faceva i fori nelle schede perforate, i computer occupavano stanze intere. Poi sono arrivati i personal computer, poi sono arrivati i sistemi operativi grafici, è arrivato il web, tutti quanti clicchiamo, facciamo, quindi chissà che cosa ci riserva il futuro. Diciamo, non ho dubbi sul fatto che questo a lungo termine sia un grande vantaggio per tutti noi. Lavoreremo, secondo me, in modo molto meno, in modo un po' più creativo. È la transizione che potrebbe essere piuttosto ruvida.
1: Sì. Sì, sì, sì. Allora, siamo veramente in chiusura. Io ringrazio davvero Piero Savastano. Ricordo, grazie, che potete continuare ad ascoltarlo sui canali TikTok, Instagram e LinkedIn. I suoi video sono sempre illuminanti, anche molto ironici, carica molto col romanesco per diventare personaggio, però, come dire, avete capito che le cose le sa molto bene. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound, e noi andiamo ora su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove continuiamo a discutere di questi temi. Iscrivetevi così vedete tutti i nostri contenuti quotidiani sulle innovazioni. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Volete scrivermi, commentate, criticate, fate quello che volete. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici! E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti!

0: Grimaldi Lines, scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ore 11.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura la cronaca: un 22enne è stato investito e ucciso nella notte da un'auto pirata all'uscita da un locale, ferito un suo amico. È accaduto a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Secondo quanto ricostruito, il gruppo di giovani si stava salutando per raggiungere le auto parcheggiate poco lontano quando la macchina è piombata sulla comitiva. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza della zona. Il caso Garlasco: Alberto Stasi può uscire dal carcere. Dal Tribunale di Sorveglianza di Milano è infatti arrivato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
5: Una misura alternativa agli ultimi 2 anni di detenzione l'ha ottenuta Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Ha trascorso 14 anni in carcere a Bollate, ora potrà uscirne definitivamente con un programma di reinserimento controllato nella stessa società dove da diverso tempo lavora occupandosi di amministrazione. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri in gran segreto, in cui anche la Procura Generale aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dai suoi legali. Questa mattina in tanti attendevano Stasi all'esterno dell'istituto di pena, dove però non si trova già da qualche giorno perché a casa con un permesso. L'esito della procedura non è collegato agli svedi indagato Andrea Sempio. L'eventuale revisione del processo segue infatti un percorso autonomo e distinto rispetto alla valutazione affidata al Tribunale di Sorveglianza. Stasi ha diritto alla misura alternativa, ma la condanna resta. Il commento della famiglia Poggi, i cui legali sottolineano che le sentenze hanno accertato la verità. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: Episodio di violenza in una scuola superiore di Mirandola, in provincia di Modena. Un ragazzo della classe prima ha puntato una pistola, fedele riproduzione di un'arma vera, alla tempia di un professore, minacciando di sparare se non avesse riavuto le sue sigarette. Una scena ripresa anche con un video, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui i fatti risalgono al 21 maggio. E siamo agli esteri, la guerra Stati Uniti-Iran. Mentre le forze americane abbattono diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, Washington e Teheran annunciano la firma imminente di un accordo. La corrispondente da Istanbul.
6: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. Restano le tensioni sui punti cruciali. I media iraniani hanno diffuso una bozza di memorandum a cui mancherebbe solo il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che per il momento non si è espresso in alcun modo. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigazione pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo, in 2 mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
4: Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque, con caldo afoso al nord, punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria. Ma domani aumenteranno le temperature, soprattutto sulla Puglia e sulle isole maggiori, con punte di 35-36 gradi. Siamo al cinema, è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amenábar, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero ad Algeri, nel ruolo dell'antagonista Alessandro Borghi, che ascolteremo nell'intervista integrale alle 12:30 in prima fila.

0: venduti al terribile Bajan.
1: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hassan Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
2: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco. Per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
1: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
3: Hablamos de la libertad,
1: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hassan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
2: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
1: Miriam Mauti, GR1.
4: Un lieto fine che si è fatto attendere quasi mezzo secolo. Un 58enne di Saluzzo in provincia di Cuneo si è visto restituire un motorino Garelli che gli era stato rubato nel 1984. Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri si era imbattuta in un uomo alla guida di un ciclomotore senza targa. I controlli sul telaio hanno permesso di identificare il legittimo proprietario, che ha così riavuto il suo primo mezzo di locomozione quando era sedicenne. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storia in Giallo, prossimo GR alle 12.
5: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
6: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. 20 anni di misteri rimasti senza risposta, poi il DNA ha riscritto la storia dell'omicidio di Alberico Fila della Torre. Ed è uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. È la mattina del 10 luglio del 1991 quando la contessa di Alberica Filo della Torre, 42 anni, viene uccisa a colpi di zoccolo e strangolata nella sua villa dell'Oggiata. La stessa sera dell'omicidio era prevista la festa per i 10 anni di matrimonio con Pietro Mattei, costruttore, un delitto dell'alta società e dell'aristocrazia romana, ed è proprio uno dei gialli più controversi della storia nera italiana. Nessun segno di scasso all'interno della sua villa, nessun colpevole, solo ipotesi e silenzi per 20 anni.
7: Sì, Vittoriana, per anni tra l'altro il delitto è rimasto un enigma senza alcuna soluzione. Poi nel marzo del 2011 la prova genetica, quindi l'uso del DNA, finalmente ha raccontato qualcosa di diverso. La rilettura di una microtraccia ha fatto sì che si potesse riaprire il caso e quindi si arrivasse ad un nome ormai dimenticato. E allora lo comunichiamo questo nome, che è Manuel Winston Reyes. Stiamo parlando dell'ex domestico filippino della famiglia Mattei Filo della Torre, che era già stato in realtà attenzionato nella prima fase dell'indagine, ma poi successivamente scagionato perché appunto tutta una serie di elementi non costituivano delle prove valide per poter procedere in quella direzione.
6: Elementi che poi approfondiremo, Flaminia, ma c'è qualche cosa che in effetti poi ha dato la svolta al caso, ed è un elemento abbastanza, come dire, anomalo: un'intercettazione perduta, un'intercettazione che non è andata in qualche modo.
7: Sì, esattamente, un'audioregistrazione di una cassetta che all'epoca dei fatti non era stata sbobinata e che in realtà conteneva esattamente il movente, un'indicazione molto molto precisa che portava direttamente alla persona, appunto a Winston Reyes, la persona che poi è stata effettivamente identificata come il responsabile dell'omicidio della contessa.
6: Intanto noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound, ma Flaminia, vogliamo ricostruire insieme ai nostri ospiti? Diamo il benvenuto a Cinzia Tani e Chiara Penna.
8: Grazie,
6: Chiara.
8: Buongiorno.
6: Le nostre amiche di Storie in Giallo.
7: Le nostre signore in giallo, potremmo definirle così, Vittoriana.
6: Esatto. Allora, ricostruiamo insieme il caso, Flaminia. 10 luglio 1991, la contessa di Alberica Filo della Torre viene assassinata nella sua casa, una villa alloggiata, una zona residenziale di Roma. Lo ricordiamo, per noi cronisti, il delitto viene subito identificato come il delitto dell'Oggiata, proprio dal nome del quartiere in cui è avvenuto. Resterà, come abbiamo detto in apertura, irrisolto per 20 anni. Ma Flaminia, chi era la contessa Alberica Filo della Torre?
7: Ora, prima di risponderti su chi fosse Alberica Filo della Torre,

0: La torre è un piccolo focus proprio sull'Olgiata, che possiamo considerare un po' la Beverly Hills romana. Perché diventa importante questo luogo? Perché chiaramente stiamo parlando di un complesso residenziale, una sorta di consorzio dove risiedevano, ancora oggi risiedono, delle persone molto abbienti, ed è noto per essere un posto molto tranquillo. Quindi questo è il primo dato che ci fa capire quanto potesse essere stato sconvolgente l'accadimento del 91.
1: Ma poi tracciamo la figura, il ritratto di Alberica. Alberica è figlia di una contessa, Anna del Pezzo di Caianello, del contrammiraglio Ettore del ramo dei Conti di Torre Santa Susanna. Quindi discendeva da una famiglia napoletana, la famiglia Filo, era bella, ricca, audace. E dopo gli anni in collegio, Alberica fa il suo debutto in società, in quell'alta società in cui la vita scorre in maniera facile, scandita da feste, da shopping. E poi arriva il suo primo amore.
0: Sì, stiamo parlando di un principe, Alfonso de Liguoro. Non piaceva particolarmente alla famiglia di Alberica, ma la contessa ne era rimasta particolarmente affascinata, quindi se ne innamora, decide di sposarlo. Il matrimonio non dura tantissimo e le nozze vengono addirittura annullate alla Sacra Rota. Allora, a quel punto Alberica sceglie di partire, fa un viaggio e poi incontra l'uomo che sarà il suo vero amore, l'uomo con cui farà due figli, e parliamo di Pietro Mattei.
1: Pietro Mattei diventa l'amore della sua vita, è un uomo che ha costruito da sé la sua fortuna, è un imprenditore edile, amministratore delegato della Vianini. Non è del giro aristocratico della contessa, nel senso che lui non ha il sangue blu, ma i due si incontrano ad una festa, gli sguardi si incrociano e scatta la scintilla. Si sposano il 10 luglio del 1981, una data che rimarrà importante perché appena 10 anni dopo questa data diventerà una data funesta. Nella loro unione nascono due figli, Manfredi e Domitilla.
0: Sì, tra l'altro parliamo di una vita sicuramente agiata, comunque scandita da viaggi, feste esattamente analoghe a quella che la contessa stava organizzando proprio per celebrare il decennale di questo matrimonio. Però ecco, quel 10 luglio del 91, proprio in vista dell'organizzazione dell'evento, alle 7:30 una domestica della famiglia Mattei Filo della Torre porta la colazione in camera alla contessa. Circa un'ora dopo la signora scende al piano di sotto. Immaginiamo appunto quella che poteva essere la grandezza, la magnificenza anche di questa villa, che sicuramente, insomma, intanto parliamo di un'abitazione su più livelli, un'abitazione grande. Alle 9:15, una volta ritornata su, una cameriera e la figlia, non vedendola ma sapendo che era sveglia, vanno a bussare alla porta della camera da letto della contessa.
1: Allora, ricordiamo che secondo le abitudini poi descritte anche dai domestici di Alberica, lei non amava alzarsi presto al mattino, quindi questo orario rappresentava già in sé un'anomalia, ma c'era un tostapane che non funzionava e che aveva in qualche modo, come dire, costretto la contessa a scendere dalla sua stanza. Le due, quindi la domestica e la figlia Domitilla, lo hai detto Flaminia, bussano alla porta, la porta è chiusa dall'interno, la contessa non risponde, ritentano dopo un'ora, ma nulla. A quel punto iniziano a preoccuparsi, cercano la chiave di riserva, aprono la porta e cosa trovano? Trovano il corpo della contessa disteso sul pavimento, la sua testa è avvolta in un lenzuolo insanguinato. Alberica è stata colpita con un oggetto, probabilmente uno zoccolo, e poi è stata strangolata e distesa a pancia in giù. E dalla stanza, un dettaglio importante, Flaminia, mancano i gioielli.
0: Il dettaglio più importante, Vittoriana, teniamo presente che in quella mattina, proprio perché iniziavano ad esserci preparativi per la serata, c'era un grande via vai di gente all'interno della villa alloggiata. C'era la babysitter inglese dei due ragazzi, c'era il personale di servizio, quindi appunto la domestica che insieme a Domitilla andò a bussare, e c'erano gli operai che si stavano occupando dell'allestimento. Ad ogni modo, all'incirca verso le 11:30, le 12, arrivano i carabinieri e il caso viene tra l'altro affidato ad un pubblico ministero, Martellino. Ci si concentra inizialmente su un'ipotesi che poi effettivamente risulta essere del tutto fuorviante, quindi l'ipotesi del delitto passionale. Ora, ovviamente, da criminologa mi viene da dire, nel momento in cui c'è stata questa sottrazione di gioielli, e soprattutto perché la pista passionale forse prende piede, perché essendoci tante persone, chiaramente sotto il profilo investigativo quello che salta all'occhio è: doveva essere qualcuno che aveva la possibilità di muoversi in maniera abbastanza agile all'interno della villa.
1: Però i primi sospetti, dopo l'arrivo dei carabinieri, si concentrano su Michele Finocchi, amico di famiglia e funzionario del SID, e poi anche su Manuel Winston. Però prima di andare avanti e prima di sentire le nostre ospiti, ascoltiamo in questa clip la scoperta dell'omicidio di Alberica Filo della Torre.
2: Forse una rapina la causa del delitto.

0: Foggiata, un quartiere residenziale alle porte di Roma. Una nobildonna, Alberica Filo della Torre, 42 anni, è stata trovata morta ieri mattina da una delle domestiche.
1: Per tutta la notte sono proseguiti gli interrogatori delle persone che si trovavano nella villa. C'è un via vai di inquirenti, ovviamente. Le indagini stanno compiendo, come ci è stato detto, la loro normale routine.
2: Ecco, le indagini compiono la loro normale routine, ma i primi sospetti ricadono proprio su Pietro Mattei, il marito della contessa. Ma il marito ha un alibi di ferro, perché in quell'orario è in ufficio. Allora si inizia a sospettare di altre persone, tra cui Roberto Iacono, il figlio dell'insegnante privata dei figli della contessa. Stiamo parlando di un uomo che aveva delle problematiche psichiche e parallelamente si sospetta anche di Manuel Winston Reyes, come diceva Vittoriana. Perché? Il filippino era stato da poco licenziato dalla contessa e poi scopriremo c'era stata anche un'altra questione inerente un prestito di denaro. Però che cosa succede? Le prime analisi, ricordiamo, siamo nel 1991, quindi l'analisi genetica, l'utilizzazione del DNA ancora, diciamo, presuppone l'utilizzo di tecniche che non sono così all'avanguardia per arrivare all'identificazione di un soggetto, tant'è che di fatto tutto arriva ad un nulla di fatto. Non c'è la possibilità di incastrare, perdonatemi il termine molto poco tecnico, questi due soggetti o uno dei due.
3: È proprio su questo, quindi su gli errori, sulle carenze di questa indagine che ha portato per 20 anni ad essere quello, il delitto dell'Olgiata, un delitto irrisolto, partirei proprio da Cinzia Tani. Cinzia, quali sono stati gli errori investigativi dal tuo punto di vista più significativi commessi proprio in quella fase cruciale che è la prima fase dell'indagine, quando c'è la repertazione di quello che si trova sulla scena del crimine?
4: Tantissimi. Cominciamo che non viene sigillata la scena del crimine. Non essendo sigillata, il PM che arriva, gli inquirenti che arrivano trovano una marea di gente che viene e va, e purtroppo abbiamo visto, come anche in altri casi italiani, questo è il primo problema che si pone, quindi non sigillare la scena del crimine. Dopodiché altri errori sono stati quelli di non valutare bene gli alibi di ciascuno delle persone sospettate, e poi anche il DNA. Consideriamo che è stata trovata una macchia su Winston, sui pantaloni di Winston, ma nello stesso periodo a Via Paoma, ti ricordi, Vittoriana, sì, su Petrino Vanacore anche lì fu cercata questa macchia, e che poi apparteneva allo stesso Petrino. La stessa cosa avviene con Winston, quindi considerano che appartiene a lui, come considerano che un'altra macchia di sangue di Vittorio Iacono trovata sui suoi abiti appartiene poi a lui. Quindi inizialmente li sospettano e poi li archiviano subito, perché effettivamente il DNA non corrisponde, senza andare oltre, senza sentire intercettazioni che pur avevano fatto, le sentiranno molto dopo. Quindi diciamo che sono una serie di errori una dietro l'altra.
3: Ricordiamolo, Cinzia, addirittura non fu esaminato l'orologio che Alberica aveva
4: al polso. Che poi, fra l'altro, la cosa strana, come mai non fu rubato l'orologio? Poiché era un Rolex, effettivamente l'assassino ha rubato altre cose, non quell'orologio, perché i Rolex poi sono facilmente identificabili quando li dai a un ricettatore, quindi l'orologio rimane lì. Ma tu che colpisci la vittima, non vai ad esaminare l'orologio che lei ha al polso?
3: E poi vedremo anche, Cinzia, perché non fu esaminato la macchia trovata sul lenzuolo che ricopriva il
4: capo
3: della povera Alberica.
4: Che già era particolare, che tu uccidi una persona e poi le copri la testa con lenzuolo, no?
3: Ma ci fermiamo per un momento musicale con Umberto Tozzi, Gli Innamorati.

0: Giallo Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre, con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna, avvocato Chiara Penna, nostra amica, nostra, come dice Sammina, signora in giallo. Allora, abbiamo individuato alcune gravi carenze nella repertazione di quelli che sono stati poi gli elementi fondamentali, cioè il DNA, l'orologio, tutto quello che era stato trovato sulla scena del crimine. Ecco, dal tuo punto di vista, questi errori quanto hanno pesato poi ricostruzione di questo omicidio?
1: Direi che questo caso è l'emblema di come non debba essere fatta un'indagine. Si sono alternati tre pubblici ministeri che tra l'altro furono anche segnalati al CSM successivamente senza esito. A pagarne le conseguenze furono solo alcuni periti, ma questo caso è stato risolto solo ed esclusivamente grazie alla tenacia di Mattei, del suo avvocato e dei suoi consulenti, perché come diceva prima chiaramente Cinzia Tani, il problema qual è? Che tutto quello che ha consentito la risoluzione era già presente all'interno dei faldoni, dei reperti. Loro analizzarono solo ed esclusivamente due tracce biologiche su 71 repertate, non solo, sbobbinarono soltanto 5 tracce audio su 14 o 15, quindi non è solo un problema di sopralluogo e di repertazione, è un problema secondo me proprio di superficialità.
2: Sì, possiamo dirlo forse di pressappochismo.
1: Sì, assolutamente,
2: Chiara.
1: Ma si alternarono una serie di piste che portarono a delle archiviazioni immediate e addirittura non solo si considerò poco la figura di quello che poi è stato identificato come l'effettivo autore, ma si inserirono una serie di personaggi che non avevano nulla a che fare con la vicenda.
2: Rispetto a questo, sentiamo proprio che cosa è successo quando venne scagionato Iacona, il personaggio che appunto entrò inizialmente nell'inchiesta insieme a Winston Reyes.
3: Il delitto dell'Olgiata. Due anni fa veniva uccisa nella sua villa la contessa Alberica Filo della Torre. Un giallo ancora irrisolto dai molti colpi di scena e che ha visto sul banco dei sospettati due persone in particolare: il domestico filippino Manuel Wilson e l'amico di famiglia Roberto Iacono. Ebbene, proprio Roberto Iacono è il primo ad uscire definitivamente di scena. Il pubblico ministero Cesare Martellino lo ha totalmente scagionato e a giorni depositerà la richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto. Fuori anche il filippino, il caso sembrerebbe sgretolarsi e invece salta fuori un nuovo sospettato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma dopo le indagini patrimoniali in Svizzera e un nuovo interrogatorio della madre di Alberica sembrano siano ormai emersi elementi molto interessanti, tanto da far sperare in una non lontana soluzione del caso.
0: Allora, Iacona e il filippino Manuel Wist fuori dall'indagine, o quantomeno nella prima parte delle indagini. Entra un personaggio che Cinzia ed io conosciamo per altri motivi, per altri casi. Chi è?
4: Roland Föller, che abbiamo, dato che abbiamo già nominato via Poma, ci sono molte attinenze. Entra lui che dice, che afferma di avere dei documenti segretissimi, che poi riuscirà a risolvere il caso. Quindi è un altro. Ma entrano parecchie cose, entra addirittura un capello del figlio della Franzoni.
0: E poi lo vediamo.
2: Eh sì, perché adesso ci prendiamo un momento con i Guns N' Roses, Don't Cry, prima di ritornare qui per continuare a parlare del

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Storie in giallo.
5: Rientriamo in studio, storie in giallo.

Giallo, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna. Torno un attimo da Cinzia, perché sulla scena del crimine in realtà vengono trovati e non, diciamo, esaminati alcuni oggetti importanti, ma

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buon sabato e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Nostro gradito ospite oggi è Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale alla University of Bath, Regno Unito. In precedenza ha insegnato per molti anni alla Bristol University e all'Università della California. Cristianini è uno dei ricercatori italiani di intelligenza artificiale più stimati e citati a livello internazionale. In Italia, grazie ai suoi libri di taglio divulgativo, è diventato un'autorevole voce di riferimento per capire l'intelligenza artificiale e grazie al trascurabile particolare che è di Gorizia è diventato anche un gradito ospite qui da noi a Biblos ogni volta che passa in regione. Buongiorno professor Cristianini e bentornato a Trieste e a Biblos.
1: Grazie.
0: Professore, questa è la terza volta che ci incontriamo e sono passati quasi 3 anni. Questa volta, per andare sul sicuro, mi sono affidata a Gemini per presentare il suo lavoro. Sappiamo che Gemini fa degli errori, quindi le sottopongo quello che mi ha scritto. Nello Cristianini ha il raro talento di saper spiegare concetti matematici complessi usando la filosofia, la storia e la letteratura. E per questo è diventato un'autorevolissima voce di riferimento per capire l'intelligenza artificiale. Grazie anche alla sua celebre trilogia pubblicata da Il Mulino, La Scorciatoia, Machina Sapiens, Sovrumano. Ci siamo fin qui, vero?
1: Ma non solo ci siamo, qui Gemini dimostra super intelligenza perché ha detto raro talento.
0: Raro talento, super bene. Allora, prima di arrivare a parlare dell'ultimo suo lavoro, Forma Mentis, La corsa per decifrare i pensieri delle macchine, appena pubblicato a maggio 2026, sempre dal Mulino, vorrei dire qualcosa sul suo percorso di analisi, ovvero sulle tappe che lo hanno scandito, che sono segnate dai suoi 3 precedenti libri.
1: Questo è un campo che si muove molto rapidamente e quindi e tra l'altro è molto complesso. E quindi abbiamo fatto una trilogia che è una storia in 3 atti. La Scorciatoia racconta, sottotitolo chiarissimo, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Ed è la storia del machine learning, come le macchine hanno imparato a imparare dall'evidenza. E poi è Machina Sapiens, che ha sottotitolo è l'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza, che racconta come sono emersi questi modelli di linguaggio e racconta gli sbagli che fanno, le cose che imparano, il metodo seguito e pone tantissime domande senza risposta. Non sappiamo dove arriveranno e non sappiamo come fanno a funzionare. Quello era il tema di quel libro là, perché è importante, perché oggi ne parliamo. E il terzo, Sovrumano, si pone la domanda se una macchina potrà mai superarci. Sottotitolo era Oltre i limiti della nostra intelligenza. Oggi, con Forma Mentis, quasi riprendiamo il filo di Machina Sapiens e mostriamo che in 2 anni abbiamo scoperto moltissime cose di quello che queste macchine hanno imparato, come fanno a funzionare, che conoscenze hanno. Quello che era aperto prima ora si sta risolvendo.
0: Professore, lei fin dall'inizio, no? Fin dal suo primo libro, La Scorciatoia, ha spiegato che noi non sappiamo cosa avviene all'interno dell'algoritmo, non capiamo come funziona. E già da allora riteneva che fosse un enorme rischio per noi.
1: Beh, la cosa, per essere chiari, è quasi automatico. Se si inventa una macchina che impara dall'esperienza, sta macchina poi la si lascia a imparare e dopo un po' ci si chiede, ma cosa ha imparato? Vede, la prima parte la capiamo a fondo, l'abbiamo creata noi. La macchina che impara è costruita da noi e comprendiamo ogni dettaglio. Quello che poi lei impara è un altro discorso. Quello è lì il mistero.
0: Lei apre questo suo 4° libro affermando che fino ad oggi però l'industria e la ricerca anche si è concentrata quasi solo sulla performance. Creare dei modelli enormi, dar loro in pasto l'intero web e misurare cosa avevano imparato a fare e utilizzarlo, no? Quindi non tanto focalizzarsi sul conoscere il meccanismo, ma su

0: ci basta che funzioni in modo sempre più potente. Adesso però lei dice non possiamo più andare avanti così. In realtà lo diceva già dall'inizio, non possiamo stare tranquilli a utilizzare una macchina che non capiamo come funziona.
1: Sì, bisogna essere molto prudenti. È vero che ci sono diversi tipi di persone in questo mondo. Ci sono quelli che fanno algoritmi, che conosco a fondo come realtà perché è la mia carriera. Ci sono quelli che li addestrano. Questi vanno in giro a cercare dei dati, libri, film, podcast, cose che la macchina possa usare per imparare. Gli addestratori hanno una vita interessantissima. E poi ci sono i valutatori, il terzo libro. Gente che deve fare un test psicometrico e misurare le abilità della macchina, linguistiche, matematiche, e si misurano le abilità della macchina. Ora si sono aggiunti questi decifratori. Gente che dice, io voglio sapere, non solamente a livello psicologico, dico oggi usiamo le virgolette, tra virgolette, un test psicometrico mi valuta quante cose la macchina sa. Ma non mi apre il cranio e guarda dentro il cervello. Questa è un'altra persona che deve fare questo lavoro. Oggi i decifratori si chiedono, ma dentro la macchina, che concetti sorgono durante l'addestramento? Che è diverso da come si comporta la macchina? E questo ha valore strategico, ma per me anche scientifico, ovviamente, e filosofico.
0: Ecco, arriveremo adesso alla questione filosofica, ma volevo capire meglio questo perché alle Olimpiadi della Matematica l'intelligenza artificiale ha fatto bingo, si potrebbe dire. Ci racconta come...
1: Sì, guardi, è proprio bello chiarire e togliere i malintesi prima. Un malinteso è sempre quello che queste macchine... Guardi, prima di arrivare lì.
0: Okay.
1: Come ci comportiamo di fronte alle cose che non comprendiamo? Spesso non sappiamo spiegarcele e tiriamo fuori le spiegazioni più strane, anche superstiziose. E una che gira molto è, questo è tutto un grande gioco di prestigio statistico, ma non è in grado di originare cose originali, non comprende nulla. Questa è una spiegazione che facciamo noi. Fa parte delle fasi del lutto, no? Di fronte a una cosa che non ci piace, per accettarla prima bisogna negarla. E poi, separatamente, altri dicono, no, anzi, ha una coscienza di tipo umano. E sono due modi quasi uguali di non spiegare le cose. E sono due esagerazioni. Ecco perché è interessante quello che è successo a Melbourne. Perché a Melbourne, questo è Olimpiade della Matematica dell'estate passata, ha visto 600 partecipanti umani, che come sempre hanno avuto 2 giorni di tempo per risolvere 6 problemi originali creati per l'occasione, 6 ore al giorno, e problemi risolti, no? E poi si correggono gli esami e si vede chi ha fatto i punti più alti. Quell'anno, lo scorso anno, c'erano anche 2 computer iscritti, tra virgolette, alla competizione, col permesso degli organizzatori, e gli esami li hanno corretti allo stesso modo alle stesse persone, tutto uguale. Hanno ricevuto lo stesso foglio, hanno poi consegnato, tutto uguale, in linguaggio umano, non erano programmati. Quello che è emerso è che hanno vinto la medaglia d'oro assieme al 10%, l'11% dei migliori esseri umani. Hanno avuto la stessa competenza matematica dei migliori atleti selezionati fra i migliori di ciascun paese, quindi hanno fatto un lavoro professionale. E siccome il problema era nuovo, creato per l'occasione, si è tolto ogni dubbio che si fosse un caso di hanno imparato a memoria la soluzione. Non poteva essere.
0: Hanno cercato nei loro dati altre soluzioni, non poteva essere. Non poteva, era un problema nuovo, con parole nuove.
1: Tutto nuovo. Concetti nuovi, domande nuove. Ed è importante. Queste macchine possono fare matematica originale a livello dei migliori esseri umani ed è interessante. Tra l'altro un mese fa, per coincidenza, hanno risolto uno dei grandi problemi aperti della matematica, uno dei problemi di Paul Erdős, che era rimasto decenni aperto, sfidando esseri umani che l'hanno provato senza risolverlo, uno dei GPT nuovi lo ha risolto. Non c'è dubbio che non poteva averlo visto prima perché era un problema irrisolto. Di fronte a delle macchine che si comportano così, possiamo dire noi sono pappagalli, e si dice per autodifesa e per denigrarle, ripeto, ma come si spiegano queste prestazioni? Quindi quello è un momento di svolta, ovviamente. Rimane la domanda, cos'altro possono fare? E se vuole, ci sono negli ultimi 10 giorni una serie di novità incredibili che sono chiare. Vogliamo anche parlare un attimo di Anthropic, abbiamo detto. Anthropic ha messo a punto un modello nuovo,
0: sì,
1: che è il più grande mai costruito nella storia di sempre, e si chiama Mythos. Mythos ha 10.000 miliardi di connessioni, dopo diciamo una rete neurale di neuroni connessi da 10.000 miliardi di connessioni. È la cosa più grande mai costruita. Questo Mythos l'hanno addestrato per tantissimo tempo anche a programmare i computer, perché uno degli obiettivi di questa azienda è fare un computer che programma gli altri computer. E l'hanno fatto. E Mythos è un ottimo programmatore, a livello quasi umano. Ma una cosa che non sapevano è che è diventato anche un esperto nel trovare gli sbagli, gli errori, le vulnerabilità nel software degli altri.

0: gli hanno sottoposto il codice sorgente del software che noi tutti usiamo per mandare avanti l'internet, i browser, i server, che è open source, quindi c'è. E Mythos ha trovato una serie di falle e di vulnerabilità che erano sfuggite a tutti gli esseri umani per 27 anni. Di fronte a questo si è capito che questo era sufficiente a un hacker per bloccare l'internet. Hanno impedito alla gente di accedere a Mythos, il governo li ha fermati, hanno creato un consorzio di industrie, hanno messo la toppa su ogni singola falla che Mythos ha trovato e ora si parla di iniziare con grande cautela a rilasciarlo a certe aziende fidate.
1: Perché era vulnerabile il sistema, ma non a un hacker qualunque, doveva essere uno come Mythos, quindi praticamente era invulnerabile.
0: Era invulnerabile da un essere umano, era vulnerabile da un AI, capisce l'implicazione?
1: Certo.
0: Da un lato in che mani finirà, ma dall'altro è anche ci ha superato, e dal terzo lato è non ha rigurgitato una cosa già vista, e queste cose si stanno ripetendo sempre più spesso.
1: Sempre più spesso. Quindi il problema è come facciamo a valutare le performance di un'intelligenza artificiale se noi stessi non conosciamo la soluzione del problema?
0: È il famoso secondo gruppo, i valutatori. Ogni volta che si crea un test va avanti per un po' di tempo e quando le macchine migliorano ricevono il punteggio massimo e si dice che il test è saturato e lo si butta via e si cerca un test migliore. Al momento c'è un paio di test che sono ancora non saturati e quindi si stanno ancora utilizzando, ma la domanda è giusta, arriverà il giorno forse in cui non troviamo un test abbastanza difficile e c'è gente incredibilmente che lavora su questo.
1: Per cercare il test abbastanza difficile per l'intelligenza artificiale. Ma mi chiedevo anche questo, non si considera mai che adesso l'intelligenza artificiale può risolvere problemi per cui noi ci avremmo messo 30 anni e lei ci può mettere mezz'ora?
0: Si considera, ed è uno degli obiettivi. E alcune aziende, in realtà il vero premio in fondo a questa gara di corsa è questo, perché se la prima, guarda, l'azienda DeepMind a Londra, quella che ha trovato il modo di studiare le proteine tramite macchine, Demis Hassabis, il capo di questa azienda, ha vinto un premio Nobel per la chimica. Perché per la chimica? Perché il suo programma AlphaFold ha trovato il modo di predire la forma delle proteine partendo dalla sequenza genetica. E ha fatto 200 milioni di proteine in un brevissimo tempo che avrebbero richiesto 200 milioni di anni a un essere umano. Esempio, lui ha creato un'altra azienda adesso per trovare dei farmaci. Dice, lo spazio dei farmaci, quindi dei composti chimici, è vasto. Alcuni composti hanno potenziale farmaceutico, altri no. Cercarli uno alla volta è troppo lento. Li cercherà l'intelligenza artificiale. E lui è un'azienda che farà farmaci. Sempre lui ha un'azienda là dentro, un gruppo, che cercherà materiali. Materiali vuol dire batterie di litio e così. Ogni volta che c'è da cercare in uno spazio vasto di possibilità, rapidamente queste macchine hanno un vantaggio. Si immagina un'azienda come Google, fa 10 anni, che inizia a brevettare materiali per batterie. Quello diventa una sorgente di profitti.
1: Queste scoperte e questa potenza dell'intelligenza artificiale deve necessariamente essere condivisa, altrimenti diventa un incubo questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale.
0: Sì, io mi immagino sempre, sono delle metafore, posso inventarmene milioni, ma se c'è un competitore più forte degli altri di molto, ma anche in un gregge di pecore ce n'è una che mangia 50 volte più veloce degli altri, questa finisce l'erba. Quando uno è molto migliore degli altri, bisogna cominciare a pensare come condividere. E se loro vanno in porto con questi progetti, sono 5 aziende nel mondo che potrebbero fare programmazione, matematica e anche altri cose scientifiche molto molto bene a basso costo un giorno, e gli altri giustamente dicono ma noi ed è un problema
1: Chiaro. Sociale è un problema
0: sociale,
1: però questa è una domanda che io mi pongo spesso: cosa vuol dire condividere i grandi risultati dell'intelligenza artificiale? Vuol dire che dovranno esserci molti più investimenti perché tutti possano studiarla, perché tutti possano utilizzarla?
0: Per rispondere direttamente alla sua domanda, cosa vuol dire condividere? Per fortuna molte di queste aziende, a loro credito, da sempre pubblicano in tempo reale le loro scoperte, sia il codice che gli articoli. Io seguo in tempo reale quando esce un articolo, anche quindi OpenAI, Gemini, Anthropic pubblicano alle stesse conferenze dove vanno tutti i ricercatori, loro partecipano alle stesse conferenze in lingua inglese anche se sono cinesi. Questo è trasparente, si sa la scienza che fanno, si sa. Il dettaglio del prodotto è un altro discorso, perché il segreto

0: industriale esiste. Quindi loro vogliono far sapere che scienza hanno scoperto, ma non vanno a dire ai competitori ogni singolo elemento della ricetta, perché sarebbe controproducente. Qui trasparenza di quel tipo lì c'è. Tanto la verità è che non abbiamo le risorse umane. Se volessimo fare un gruppo che compete con loro e legge i loro articoli e quindi replica il loro lavoro, in teoria si può fare. In realtà bisogna avere le risorse umane, cioè centinaia di ingegneri qualificati, le macchine, centinaia di processori, i dati. Ci vuole tempo, non è che si può iniziare domani.
1: Non si può iniziare domani, non abbiamo iniziato oggi e dovevamo iniziare ieri con loro. Questo è il punto. Anche perché
0: la Cina è riuscita a fare una cosa meravigliosa, l'azienda DeepSeek è partita tardissimo e li ha raggiunti. Quindi non è impossibile raggiungere. DeepSeek nasce tra l'altro da un fondo di investimento, quindi aveva tantissimi soldi, non aveva una storia di informatica, però c'erano le finanze. Hanno messo un modello, all'inizio copiando quelli americani, seguendo i loro articoli pubblici, e sono giunti rapidamente quasi lì. E poi hanno creato i loro metodi, perché tra l'altro loro hanno un embargo e non possono usare i processori di ultima generazione che noi abbiamo, e quindi hanno creato cose nuove.
1: Necessità ha fatto virtù.
0: Quindi hanno sia copiato che innovato e ora sono alla pari. Allora uno dice, se sono alla pari loro, perché non gli europei? Non è che siamo peggio, no? Siamo uguali, però culturalmente come risorse c'è una differenza forse. Ma sono d'accordo che sarebbe opportuno avere le nostre versioni, senza alcun dubbio.
1: Professore, questo è il suo quarto libro, quindi lei non è solo uno scienziato, no, che si occupa di intelligenza artificiale, ha anche un forte desiderio di divulgare, ma non solo condividere le proprie ricerche. Ecco, qual è il suo obiettivo? Cosa vorrebbe che le persone sapessero dell'intelligenza artificiale?
0: Per essere onesto, intanto vorrei sapere anch'io, lo faccio anche per me. Il mondo che io conoscevo bene, quello in cui si fa uno studio specifico e si pubblica, esiste ancora? Ma oggi ogni conferenza seria di questo campo ha 10.000 articoli all'anno e ce ne sono 5-6. Il mondo è cambiato, abbiamo 40-50.000 articoli seri all'anno che appaiono e non è facile capire il mosaico guardando questa montagna di tessere accatastata in un angolo. Bisogna ricostruire quel mosaico. C'è un piacere nel capire cosa abbiamo fatto. E chi è impegnato direttamente nelle aziende, a parte che loro hanno più soldi di noi, hanno più macchine di noi e possono fare cose che io non posso fare all'università perché non ho 50 ingegneri che lavorano con me, quindi comunque non potrei fare uguale a loro, ma loro sono impegnati così tanto che non hanno neanche il tempo di collegare le tessere. È un piacere vedere emergere questa figura, leggere tutto l'anno, farsi un'idea e poi cercare di mettere insieme i pezzi e raccontare una storia. Quello è il momento in cui anch'io capisco e vorrei tanto anche spiegare alla gente che questo è un mondo aperto, nessuno gli impedisce di partecipare, gli studenti di informatica, di matematica, di ingegneria, ma anche biologi, psicologi, poi li vediamo fra poco, stanno contribuendo e sarebbe bellissimo che l'Italia anche si sentisse invitata.
1: Partecipe. Sì. Comunque rimane il fatto che di questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale ormai siamo partecipi tutti. No?
0: Come utenti sì, e come creatori in parte.
1: E come creatori in parte. Su questo creatore in parte volevo farle una domanda. All'inizio c'era ChatGPT. Adesso ce ne sono tanti. Mm-hmm. E le persone, anche senza sapere cosa stanno facendo, spesso vanno a fare una ricerca in internet e cominciano a dialogare con un chatbot, trovano la strada automaticamente aperta. L'uso massiccio di questi chatbot da parte ormai di milioni di persone li può modificare? Perché sono dati che vengono immessi, sono domande che vengono fatte, miliardi di risposte che vengono elaborate, magari corrette. In questa interazione di massa l'intelligenza artificiale potrebbe modificarsi?
0: Dunque, questo era sicuramente il modo in cui funzionavano i modelli tipo YouTube o cose simili. YouTube impara a raccomandare i video esattamente guardando cosa richiedono le altre persone, perché capisce, magari c'è un utente uguale a me in Perù e con lo stesso gusto musicale e comincia a raccomandarmi le sue cose. Quello era il metodo. Nel caso di GPT, invece, in genere la parte iniziale, il preaddestramento, si fa una volta per tutte, dura 6 mesi, non si riesce, e viene fatta leggendo libri, poi parliamo anche dei libri e l'internet. Le informazioni che la macchina ottiene dialogando potrebbero essere usate in un futuro lontano, magari il prossimo anno, per addestrare, però a meno che io non clicchi il bottoncino che dice non usarle, io lo clicco sempre, non voglio che usino i miei dati per addestrare. Se io non lo facessi, lo ottengono tutto e buttano dentro, ma sarebbe una goccia nell'oceano però. In un mondo in cui ormai ci eravamo abituati, che queste macchine riescono a fare dei ragionamenti, teoremi, programmare i computer, quelle cose lì, stavamo assorbendo sta cosa e l'unica domanda era ma capiscono, ma ci fanno, ma ci sono, ma invece

0: invece molti scienziati dicono non è sicuro, non è accettabile avere una macchina a cui deleghiamo così tanto e che comprendiamo così poco. Per esempio, potrebbe avere intenti, questa è una parola da discutere dopo perché è una parola molto delicata, però informalmente potrebbe avere intenzioni anche negative. Come si fa a sapere? Perché non riusciamo a leggere la sua mente, e quindi si è posto il problema: dobbiamo sapere quello che sa di medicina, se le facciamo fare le diagnosi e avanti così. Questo è un problema molto difficile, perché non avendola programmata, la macchina ha imparato le conoscenze leggendo, le ha rappresentate all'interno delle sue reti neurali in un modo che non è leggibile, decifrabile, e quindi sa delle cose. Possiamo chiedere, questa risponde, ma non siamo sicuri di cosa ha capito, se ha frainteso qualcosa. E si è posto il problema di decifrare questa macchina. Simultaneamente i filosofi, alcuni, dicevano ma no, sto qua un pappagallo che tanto rigurgita. Quindi per coincidenza questo bisogno ingegneristico di decifrare risponde anche all'interrogativo filosofico. Ma cosa vuol dire comprendere? Cosa vuol dire? Bene, il libro è un viaggio con tanti piccoli brevi esempi di fatti accaduti negli ultimi anni, ma sono 3 pagine ciascuno, episodi, aneddoti, che ci hanno svelato piano piano, come un giallo, cosa hanno in mente le macchine. E il primo, il più educativo, è un gradino piccolo, il passo intermedio, quello degli scacchi. Perché avendo risolto la macchina scacchista così bene, abbiamo imparato delle cose. E se posso, le dico rapidamente.
1: Certo.
0: Perché ci semplifica tutto il resto. E era una rete neurale che nel 2017 ha imparato a giocare a scacchi meglio di ogni altro programma esistente al mondo. Si chiamava Alfa Zero, perché partiva da zero. Non sapeva nessuna regola strategica, non aveva visto alcun incontro umano. Lo dico bene perché fa parte dei pregiudizi che abbiamo noi. Queste macchine hanno riparato le nostre regole, hanno visto i nostri incontri. Questa no. Non ha avuto nulla da noi. Le abbiamo detto, gioca contro se stessa milioni di volte. Se vinci, vinci. Se perdi, perdi e aggiornati.
1: Le regole gliene date però.
0: Le regole sì. Cioè la mossa valida sì.
1: Sì.
0: Cosa può fare il re, cosa può fare il...
1: Come funziona il gioco.
0: Sì, quello è necessario. E dopodiché, qual è la mossa da fare? Deve imparare da sola la strategia. Nel giro di alcune milioni di partite, tra l'altro 9 ore soltanto, sta macchina diventa superiore a Stockfish 5, che era il programma campione del mondo. E qui va detto agli ascoltatori che da molti anni ormai il giocatore migliore del mondo non è più un essere umano, ed è un programma. Al punto che gli umani giocano per conto loro e le macchine per conto loro, non si incontrano più. Fra le macchine il campione è Stockfish 5. Quindi quando Alfa Zero ha finito l'addestramento, la provano contro Stockfish 5 e lo batte. Sistematicamente Alfa Zero sconfigge Stockfish 5, che è sicuramente sovrumano, e quindi si immagina è superiore anche agli esseri umani. Ed è diventata sovrumana senza aver ricevuto 4 cose importanti.
1: Stockfish è stato invece allenato e addestrato con gli input della conoscenza umana.
0: Sì, è un misto, ma è largamente umano, ma anche delle parti che si imparano. Però si sa cosa ha in testa. Gli si è insegnato alcuni concetti.
1: La mappa, la strategia, tutte queste cose qui gli sono state insegnate.
0: Sì, ma anche lui ha delle sue componenti moderne, perché è moderno anche lui, è talmente perfetto. Ma Alfa Zero non aveva niente, era zero. Uno. La quantità di calcoli che Alfa Zero fa durante una partita contro Stockfish è inferiore. Ovvero, non lo batte per forza bruta. Non calcola più di lui, calcola di meno. Ma sceglie quali mosse contemplare e quali ignorare subito, perché capisce. Due, non ha memorizzato nemmeno le partite di addestramento che lui ha fatto. La rete neurale è di gran lunga più piccola dei dati che ha visto durante l'addestramento. Non potrebbe contenerli. Tre, non ha visto i nostri conoscenze. E quattro, non ha visto le nostre partite. Ciascuna dei pregiudizi che noi usiamo per sentirci meglio non vale con Alfa Zero. Non vince per forza bruta, non memorizza, non ha imparato da noi, ha imparato da sola, ed è un modello piccolo che contiene conoscenze grandi. Cosa vuol dire? Ha creato una comprensione astratta della scacchiera. Passano degli anni. Nel 22 esce un articolo fatto da scacchisti e matematici insieme. Hanno aperto Alfa Zero e hanno visto cosa fanno questi neuroni. E ce n'è uno che si attiva alla presenza di uno scacco matto. Ogni volta che mettiamo le pedine in un certo modo, se si forma uno scacco matto, anche non visto prima, la macchina capisce che è uno scacco matto. E quindi deve saperlo, si accende il neurone e usa quelle informazioni per decidere cosa fare. Poi capisce che la regina vale più del pedone, e vale 9 pedoni la regina. Oppure vale più della torre, e capisce che è meglio controllare il centro che controllare un angolo. Conoscenze banali che si insegnano a scuola di scacchi, questa macchina le ha ricostruite. Al punto che di fronte...

0: Pronto una scacchiera mai vista, riesce a decidere come muoversi, non perché l'ha memorizzata, ma perché la analizza e trova le informazioni necessarie per scegliere la mossa. Questo tipo qui è quello che diciamo comprensione. Non è coscienza, non è sentimento, è comprensione cognitiva. Alfa Zero è un esempio piccolo di quello che poi useremo per spiegare GPT e Claude. È una cosa importante, non ogni concetto che la macchina ha inventato ha un nome nella nostra lingua. Non il concetto è insegnabile, ma alcuni sì. E quindi quelli si possono insegnare e si possono usare. Ecco, e questo non è banale. Perché quando poi si è aperto, allo stesso modo, perché l'articolo di Alfa Zero finisce dicendo alla fine, in effetti, e questo ci dà speranza, che un giorno potremo anche decodificare gli altri modelli, quelli più grandi che parlano. Passano 5 anni, ora si sta facendo. E si sta facendo proprio leggendo al loro interno. E si trova che hanno messo a punto dei concetti a milioni. Molti li riconosciamo, hanno un nome e si chiamano tecnicamente rappresentazioni monosemantiche. E poi si trovano altre che non decodifichiamo o che magari si attivano alla presenza di idee interamente diverse, magari, non so, cioè, sicuramente c'è una rappresentazione per Trieste, sicuramente ce n'è una per la RAI, però magari ce ne sarà una che si accende per il concetto di fiammifero ma anche di bicicletta, per dire una stupidaggine. Non sono più monosemantiche, le hanno perché sono utili ma non hanno un nome. Ma alcuni milioni hanno un nome in inglese e quelle si possono usare, le altre bisognerà capire cosa fanno lì dentro perché fanno cose strane.
1: Certo, sì, è un mondo straordinariamente appassionante. Si possono fare delle distinzioni? Perché per esempio adesso Claude va per la maggiore?
0: Ma ci sono tanti prodotti e tutti più o meno simili. Si immagina McDonald's e Burger King e quell'altro. Si immagina la Pepsi Cola, la Coca-Cola. Più o meno la roba è quella. E la ricetta è quella, l'algoritmo è quello, i dati sono quelli, i prodotti sono quelli. Però piccoli ritocchi qua e là fanno grandi differenze. E GPT e Gemini e Claude sono un po' diversi nell'esperienza dell'utente. Ora, il loro lavoro non è parlare con noi, tra l'altro, perché molti sono nati per fare cose più serie, come programmare i computer. Ma è vero che Claude sembra avere un punteggio più nei rapporti umani, nella generazione dei testi, nel linguaggio. Ci sono 2 motivi che voglio menzionare, ma c'è un bellissimo articolo sul New Yorker Magazine 3 o 4 mesi fa che racconta, fra le altre cose, quanti umanisti lavorano lì dentro, che non è banale. E gli ingegneri hanno tanti vantaggi, ma quell'azienda ha abbracciato il concetto che ci vuole tutte le culture lì dentro. E questo mi dà l'opportunità di dire, la gente che lavora a livello, dobbiamo parlare dei livelli, ma la gente che sta decodificando Claude, dopo torno alla domanda, molti sono neuroscienziati, sono biologi. La cultura del neuroscienziato è più utile della cultura del matematico a un certo livello di astrazione. È lo psicologo e quell'azienda l'ha capito. Quindi ha un tipo di ricercatore molto diversificato ed è, secondo me, parte del segreto.
1: E quindi è un approccio globale.
0: Come ho sempre sognato io. Ma il punto è che adesso, se dopo parliamo dei livelli, delle cose che hanno scoperto, vediamo che alla fine, a livello più alto, queste macchine hanno una filosofa bravissima che si chiama Amanda Haskell, che manda avanti un intero settore di Anthropic e che è responsabile in gran parte per la personalità che noi sperimentiamo. Ha plasmato i modi, la personalità, con un metodo che vorrei descrivere, ma ci vuole tempo, quindi aspettiamo.
1: Ci vuole tempo. Professore, il tempo oggi è finito. Se vuole tornare avrò altre 500.000 di domande che oggi non ho fatto in tempo a fare, però voglio ricordarvi che per parlare di tutte queste meravigliose cose, oltre che del suo ultimo libro, Nello Cristianini sarà stasera a Gorizia alle 21. Ci vuole ricordare dove, professore?
0: Nei giardini pubblici di Gorizia.
1: Grazie, professor Cristianini, per essere stato qui con noi a Biblos stamattina.
0: Grazie a voi.
1: Yeah.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Bentrovati e bentrovate naturalmente a Sentieri dell'arte, da Venezia alla Dalmazia. Oggi prendiamo una direzione un po' speciale. Non andiamo verso un museo di pittura o di scultura, ma un luogo che racconta una forma d'arte che molti di noi hanno amato sicuramente fin da bambini, il fumetto. E siamo a Pordenone, proprio dentro Villa Galvani, una villa veneta dal passato nobile, che oggi ospita un progetto davvero unico in Italia. Si chiama PAF, Palazzo del Fumetto, ed è il primo museo nazionale interamente dedicato alla nona arte. Con noi, a parlarcene, c'è la sua direttrice, Silvia Moras. Una persona che ha dedicato molto tempo alla ricerca, alla didattica e alla conservazione del patrimonio culturale e che ha anche, come dire, una collezione molto speciale, ne parleremo. Benvenuta Silvia Moras.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Prima di entrare nel museo, raccontiamo un po' di te Silvia, insegni al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il corso è corso di conservazione e management del patrimonio audiovisivo, quindi un po' viene dal cinema, dall'immagine in movimento, un po' la tua passione e il tuo legame col Museo del Fumetto.
2: Esatto, io vengo dal, mi laureo in restauro cinematografica, vengo dal mondo della settima arte, ma d'altronde, come la storia racconta, c'è una stretta connessione tra la settima e la nona arte, quindi tra appunto il cinema e il fumetto. E da lì è stato inevitabile incrociarlo, appassionarmi e poi finire come direttrice del museo del Palazzo del Fumetto.
1: È molto curioso, leggevo che hai una collezione personale di effemera cinematografici e materiali fandom. Raccontiamolo ai nostri ascoltatori, di che cosa si tratta?
2: Si tratta di tutti quei materiali prevalentemente cartacei, ma non solo, che molti di questi invece sono su supporti solidi e anche stampati su stoffa. Sono quei materiali che passavano di mano in mano, i calendarietti, le figurine, i ventagli, tutti quei materiali promozionali che dalla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, hanno accompagnato la nascita dei film, li hanno valorizzati, li hanno promossi e hanno creato un rapporto, hanno fidelizzato il pubblico, hanno creato un rapporto affettivo tra il pubblico e il cinema, l'opera cinematografica. La cosa più interessante di questi materiali, il motivo per cui li amo profondamente, è che raccontano una storia del Novecento in una chiave molto popolare, perché molto spesso venivano venduti con prodotti di consumo, beni alimentari, ad esempio in Italia venivano affiancati soprattutto al cioccolato. A Trieste, peraltro, c'era il pastificio triestino che regalava queste figurine a tema cinematografico, siamo negli anni 40, purtroppo quell'archivio venne perso perché durante i bombardamenti venne bruciato l'archivio, comunque la parte insomma di figurine stampate dal pastificio triestino e servivano per fidelizzare il consumatore che nel contempo veniva formato e si appassionava anche al cinema. È un modo per raccontare il cinema, le dinamiche della spettatorialità, ma anche la storia d'impresa, il Novecento italiano e anche la storia dell'arte, perché molti di questi materiali erano illustrati, disegnati e coinvolgevano insomma grandi nomi anche dell'arte del Novecento. Sono effimeri nati per avere una vita molto breve, e in realtà grazie ai collezionisti, perché se ne parla veramente pochissimo e siamo pochi che collezioniamo questi materiali, si stanno rivalutando anche come fonti per documentare appunto la storia, il rapporto con le arti, e io sono una grande sostenitrice del loro valore come testimoni d'epoca.
1: E che è nata questa tua voglia di collezionarli, immagino per inizialmente una curiosità verso questi tipo di prodotto?
2: Ma allora, in realtà è nata perché io ho iniziato come collezionista di cartellonistica, quindi manifesti e corredi cinematografici, manifesti, fotobuste, foto di scena.
1: Ah, certo.
2: E lì stiamo parlando di però materiali che tendenzialmente venivano strappati, rubati da appassionati di cinema e le dimensioni sono abbastanza grandi. Invece i materiali effimeri sono molto piccoli, sono tascabili, sono quei materiali che creano veramente un rapporto affettivo, quindi da lì ho iniziato a scendere e ad entrare sempre di più nella vita privata delle persone a capire anche il ruolo dello spettatore, le sue passioni e tutte quelle strategie di comunicazione che poi venivano messe in atto per coinvolgerlo.
1: È molto interessante perché così si capisce dalla microstoria si arriva alla grande storia. E a proposito poi di oggetti piccoli o comunque contenuti, anche i fumetti, diciamo così, hanno una loro dimensione abbastanza contenuta. E quindi ti accompagnerei invece a questo punto a parlare del museo. La storia del Palazzo del Fumetto è affascinante, ce la vuoi raccontare?
2: Sì, allora il Palazzo del Fumetto nasce nel 2018 con l'acronimo di PAF, poi la denominazione è cambiata quindi Palazzo Arti Fumetto Friuli, poi nel 2024 abbiamo deciso di diventare Palazzo del Fumetto per sottolineare il valore istituzionale di un luogo che è un unicum a livello nazionale, che è appunto un contenitore culturale creativo dedicato alla non arte, quindi interamente all'arte disegnata, al fumetto, e abbiamo uno spazio, abbiamo una grandissima fortuna perché Villa Galvani è uno spazio straordinario che ha a sua disposizione molto spazio sia per le esposizioni temporanee sia per un museo permanente. E il museo è dedicato tra l'altro ai formati del fumetto. Questo museo è stato inaugurato, è molto più giovane perché è stato inaugurato nel 2023. E nasce, si basa su quello che è la vita editoriale delle tavole originali, sui formati del fumetto, quindi raccontiamo la storia del fumetto attraverso i suoi formati, che è un punto di vista assolutamente originale in un contesto e all'interno di un allestimento anche espositivo, è molto accattivante, perché quello che noi chiediamo ai fruitori, alle persone che vengono a trovarci al Palazzo del Fumetto è di scoprire, di incuriosirsi.
1: Ecco, infatti volevo appunto avviarci proprio a raccontare questo, un percorso strutturato in modo proprio diverso, non per autori o periodi storici, ma per formati, e poi per arrivare appunto a raccontare come le persone interagiscono. L'oggettistica, diciamo, accanto al fumetto vede pagine domenicali dell'Ottocento americano, la graphic novel contemporanea, il manga, il comic book, quindi diciamo è anche eterogenea l'offerta per accompagnare, stiamo parlando naturalmente della mostra permanente, per accompagnare i visitatori alla scoperta di questo unicum, no? Di questo vero e proprio museo.
2: Sì, diciamo che il museo è un po' una sorta di strumento sussidiario per apprezzare le mostre temporanee, nel senso che è un viaggio in tutta quella che è la storia del fumetto, della sua manifestazione, anche se la sua manifestazione, come ricorda l'installazione che c'è proprio all'ingresso fatta da Davide Tofolo, nasce dalla notte dei tempi, perché la voglia di fare storytelling per immagini, questo desiderio di raccontare in maniera sequenziale risale alle pitture rupestri, però da lì abbiamo creato appunto questo percorso espositivo che ha cercato di ottimizzare gli spazi creando questo percorso espositivo originale, innovativo, che è fatto di cassetti, cassettoni, cassetti verticali, ante, sono tutta una serie di spazi da scoprire con cui il spettatore, il fruitore può interagire. E quindi quello che chiediamo è di vivere il museo e di interagire con tutti i suoi spazi, perché appunto, tra l'altro volevo sottolineare che si tratta comunque di un museo multimediale, perché ci sono le tavole originali, c'è la parte di oggettistica storica, ma ci sono anche tutti i contributi, gli schermi, i contributi multimediali che permettono di approfondire in maniera puntuale le diverse sezioni.
1: Si parla spesso di pratiche di musealizzazione, come se fosse un concetto ovvio, ma in realtà è tutto tranne che scontato. Cosa significa, poi nella seconda parte magari andremo più nel dettaglio, ma cosa significa concretamente musealizzare quindi un fumetto? Cosa cambia rispetto a un quadro o una scultura?
2: Musealizzazione del fumetto è una procedura, è un'attività estremamente delicata, perché ha bisogno di essere inserita in un contesto in cui il fumetto ancora non è concepito come vera e propria arte, quindi musealizzarlo significa anche equipararlo, chiamiamola, all'arte tradizionale e mettere in atto tutta una serie di azioni, dal rapporto con i collezionisti, ma soprattutto alla conservazione, cioè creare dei luoghi preposti con dei criteri di conservazione idonei alla tutela e alla preservazione di queste che sono delle opere d'arte di fatto della storia del Novecento e della storia ovviamente degli anni 2000 e della storia di domani. Quindi musealizzare il fumetto significa anche trattarlo, rispettarlo, ma soprattutto preservarlo e ovviamente anche valorizzarlo in maniera idonea alla stregua dell'arte classica, mm-hmm, delle altre arti che già hanno avviato questo percorso.
1: Visitando il museo proprio di recente,

0: Ho anche riflettuto su appunto quello che poco fa citavi, no? Cioè la relazione che poi si viene a creare col collezionismo privato, tra quello museale e quello privato, perché ad esempio possono essere messe, no, acquisite in deposito alcune opere di collezionisti o durante una mostra. Quindi sapere, conoscere e mettere in pratica appunto certe modalità, certi protocolli che qualche anno fa avrebbero fatto sorridere, che invece adesso non fanno per nulla sorridere, perché è un'attività, come si diceva, di preservazione oltre che di valorizzazione, no? Di questa non arte. E tra l'altro mi ricordo con gran piacere, ne abbiamo anche parlato, ho potuto vedere anche le zone di deposito climatizzate che state diciamo, organizzando in questo senso.
1: Esatto, sì, perché a novembre del 2025, quindi ecco, se andiamo in ordine cronologico, questo è il figlio più giovane del Palazzo del Fumetto, abbiamo inaugurato il primo deposito climatizzato in Italia, che è dedicato al fumetto, alle tavole a fumetti, primo deposito che appunto applica criteri di conservazione.
0: Sono tavole originali, quindi quelle che vengono conservate qui. Sì.
1: Allora, sono tavole originali, poi ci sono pubblicazioni storiche, perché
0: I
1: comunque
0: primi
1: sia
0: numeri,
1: abbiamo.
0: immagino, forse
1: Sì, i primi
0: anche.
1: numeri, ma abbiamo anche ad esempio la pubblicazione di Topfer, Monsieur Crepin del 1861, oltre a tavole di Winsor McCay, ma domenicali di inizio Novecento, e quindi diciamo tutta la parte di pubblicazione editoriale legata al fumetto fino agli anni 40, quindi cerchiamo di mettere in sicurezza. Stiamo parlando di carta, la carta nel
0: Certo.
1: bene e nel male, e poi soprattutto stiamo parlando anche di prodotti popolari, come prima parlavamo degli effemera, quindi avevano diffusioni, passavano di mano in mano e chi li teneva a, come si tiene una rivista, un giornale, senza appunto grandi considerazioni o preoccupazioni che questi materiali nel corso del tempo si sarebbero deteriorati. E
0: Allora,
1: poi
0: io
1: c'è l'oggettistica.
0: l'oggettistica che quindi anch'essa è raccolta nei depositi?
1: Assolutamente sì, perché ci sono delle ceramiche, soprattutto ceramiche, pupazzi, materiali promozionali e li rientriamo anche nel fandom del fumetto, perché appunto molti personaggi sono stati protagonisti, si sono materializzati in tutta una serie di pupazzi, di oggetti che poi accompagnavano le persone, gli appassionati del fumetto e mantenevano viva tra l'altro la passione per un personaggio, per il personaggio del cuore.
0: Allora adesso faremo una piccola pausa e poi riprendiamo approfondendo la posizione che occupa il fumetto nei beni culturali.

0: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Silvia Moras, la direttrice del Palazzo del Fumetto di Pordenone, con la quale abbiamo approfondito una nuova idea di fumetto inteso come un lavoro che va salvato, salvaguardato e va restituito al pubblico in una forma musealizzata adeguata. E allora la domanda appunto che voglio farti è proprio questa: qual è la posizione che attualmente ha il fumetto nei beni culturali italiani?
1: Diciamo che il fumetto è sempre stato al centro dell'attenzione anche nel nostro paese, nel bene e nel male, perché molto spesso è stato additato.

0: stato relegato comunque come passione per i più giovani, per i più piccoli. Poi in realtà noi per primi ci accorgiamo che il fumetto è estremamente trasversale, soprattutto per età. Nel senso che è un linguaggio, oltre ad essere estremamente inclusivo, è un linguaggio efficace, immediato e che piace a tutti, a tutte le età, quindi dai più piccoli alle persone più mature. C'è ancora un po' di lavoro da fare, perché nel momento in cui si valuta, si considera e ci si interfaccia con quest'arte in maniera scientifica, sì, perché di fatto di questo stiamo parlando, quindi un approccio più critico, scientifico, non semplicemente di insomma attività e passione magari rivolta ad un pubblico giovanile, nel momento in cui c'è un approccio di questo tipo si inizia ad avvicinare il fumetto a quella che giustamente sono le altre arti, e quindi quando parliamo di arte riusciamo ad applicare tutta una serie di attenzioni che sono proprie appunto della tutela dei beni culturali. Questa è una cosa giovanissima, è un'attività recente che sta nascendo ora e che tra l'altro richiede tutta una serie di competenze ma anche di figure professionali nuove che abbiano una visione più ampia, che contemplino anche tra le arti, oltre a quella cinematografica, l'arte sì, classica, tradizionale, moderna, anche il fumetto. E quindi c'è del lavoro da fare, perché forse una delle svolte, chiamiamole così, in termini proprio di considerazione, di approccio con il fumetto più importanti, cioè quella di approcciare in maniera critica, scientifica, ma soprattutto di approcciare in maniera corretta, rispettosa e anche un po' preoccupata per la tutela e la preservazione delle tavole originali.
1: C'è una nuova mentalità, quindi, voglio dire, c'è l'intenzione anche di iniziare a lavorare in questa direzione, creare quindi percorsi formativi specifici per chi vuole occuparsi, per esempio, di conservazione del fumetto? E quali competenze, dal tuo punto di vista, servirebbero? Restauratori tradizionali, storici dell'arte, archivisti, come li conosciamo, oppure e come potrebbero formarsi in questo contesto?
0: Ci sono dei piccoli semini, nel senso che si inizia a ragionare, a parlare di conservazione per le tavole a fumetti. Ricordiamoci che c'è anche un grande problema. Il grande problema è che rispetto alle opere audiovisive, per esempio cinematografiche, in cui insomma dagli anni 50 era previsto un deposito legale, quindi un deposito obbligatorio delle copie, per le tavole a fumetti non è così. Anzi, molto spesso gli editori, nel momento in cui pubblicavano le tavole, basta, il lavoro della tavola originale era finito e la tavola veniva distrutta, buttata. Quindi una parte di patrimonio purtroppo è andata definitivamente persa. Tal Barks ne è un esempio lampante. Ma tanto altro patrimonio c'è ed è soprattutto nelle mani dei privati. Quindi va fatta anche un'operazione di sensibilizzazione nei confronti della gestione delle tavole a livello privato. Stanno nascendo dei corsi in cui si inizia a parlare di conservazione, in cui si iniziano a plasmare, a dare le basi per creare queste figure professionali che devono essere sufficientemente skillate, ma soprattutto trasversali, per poter lavorare su quello che è il fumetto. Qualcosina si sta muovendo, ho visto dei corsi a Milano, l'ideale è avere una buona base, ovviamente legata alla conservazione, stiamo parlando di carta, talvolta ci sono anche altri supporti, principalmente stiamo parlando di carta, però c'è bisogno di avere appunto una buona conoscenza della storia dell'arte, della conservazione, ma anche di tutto quello che è appunto le espressioni della contemporaneità in ambito artistico. Quindi insomma c'è un gran lavoro da fare.
1: Quali sono le problematiche principali che hai riscontrato appunto nei materiali che avete, appunto i fumetti o tutto quello che è il contorno, anche dal punto di vista della conservazione, della manutenzione, diciamo?
0: Allora, diciamo che i problemi non sono semplicemente sulla tavola, quindi sulla parte disegnata, ma anche sul retro, perché molte tavole hanno anche le indicazioni colore sul retro, ci sono delle pecette che magari con il tempo si rovinano, ci sono delle vignette che vengono montate, incollate, e quella colla crea dei problemi. E poi ci sono i casi come Andrea Pazienza, che utilizzava dei pennarelli industriali di qualità insomma
1: mediocre,
0: che con il tempo tendono a sbiadire, a rovinarsi, a deteriorarsi, addirittura a sparire con grandissima facilità. E poi c'è l'umidità, la temperatura, e ci sono quelle attenzioni che ovviamente in buona fede anche gli stessi collezionisti non hanno avuto, ma che probabilmente l'idea non era quella insomma di che si potessero rovinare o potessero avere dei problemi.

0: problemi da lì, fino poi alle rotture, gli angoli, insomma ci sono tutto quello a cui vai, fino ai parassiti, insomma la carta è...
1: Sì, infatti ascoltandoti mi rendo conto, per la mia esperienza nella grafica, vedo che insomma i punti sono sempre gli stessi, i punti critici, purtroppo. Volevo farti una domanda, i visitatori che vengono a visitare la mostra permanente, che riscontro vi danno? Cosa vi, diciamo, qual è l'aspetto che secondo voi apprezzano di più, di meno? La scoperta di questo nuovo allestimento, la modalità di interazione, oppure lasciano poi, immagino, un riscontro della loro visita?
0: La cosa che ci stupisce sempre molto è che entrano immaginando di vedere qualche tavola e scoprono, magari non so, di passare un quarto d'ora, mezz'ora con la famiglia, da sole, in compagnia di amici, e poi scoprono che in verità un quarto d'ora sì e no basta per due sezioni. Ci sono alla fine una ventina di sezioni.
1: Raccontaci brevemente, esatto, le sezioni.
0: È un museo fatto a moduli, si parte con questa parete dedicata a Flash Gordon, che è un po' il modulo che si ripete e viene ripreso in tutto il museo, e poi da lì andiamo nelle diverse sezioni, affrontiamo e conosciamo i diversi generi, quindi formati dalla tavola domenicale, la striscia, il formato diabolic, Tex e Texone, il formato Lupo Alberto, il Tankobon, e nel contempo facciamo un viaggio nei formati, un viaggio nella storia, ma un viaggio anche nel mondo, perché appunto partiamo dall'America, passiamo attraverso l'Italia, finiamo in Giappone, in Francia, e poi arriviamo incredibilmente alla fine, dove c'è la sezione dedicata al graphic novel, e lì arriviamo all'oggi, che sono uno dei formati più apprezzati, più diffusi, insieme ovviamente al manga, e di fatto abbiamo raccontato tutta la storia del fumetto, però l'abbiamo fatto in maniera estremamente originale, creando anche delle connessioni, perché ripeto, tra i materiali, tra le pubblicazioni, ovviamente, e c'è un continuo confronto tra la tavola originale e la pubblicazione, perché chi viene qui apre delle ante,
1: sì,
0: e ci sono, e quindi scopre quante volte quella tavola è stata pubblicata, come è stata modificata anche per essere pubblicata nelle diverse annate, e poi alla fine scopre la tavola originale, e questo lo dico così, chi viene qui assolutamente lo deve fare, c'è un bottone che permette di avere la retroilluminazione, quindi di illuminare la tavola dal retro e di mostrare tutti quelli che sono gli interventi dell'autore direttamente sull'opera.
1: Ma tipo i pentimenti dell'artista? Oppure...
0: Allora, c'è qualche pentimento, nel senso che c'è qualche cancellatura, qualche modifica, ma ci sono anche delle indicazioni colore. Ad esempio abbiamo una tavola in prestito in questo caso, perché abbiamo dei prestiti anche con diversi autori, che è quella dell'Amleto di Shakespeare, di Gianni De Luca, e è una tavola in bianco e nero. Nel momento in cui si schiaccia la retroilluminazione compaiono i colori, quindi ci sono anche le indicazioni colore direttamente sul retro della tavola, e questa è una cosa che non si vedrebbe se non si schiacciasse il bottone della retroilluminazione.
1: Certo.
0: Quindi,
1: quindi si tratta anche di un museo, come dire, in cambiamento continuo, in metamorfosi, in crescita.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro spoilero questa cosa che sarà disponibile a brevissimo. Stiamo lavorando sulle cimase, che è la parte alta del museo, perché stiamo lavorando su tutto quello che sono degli approfondimenti scientifici sui diversi formati, quindi come funziona la griglia, come si è diffusa, dove si è diffusa, e quindi modificheremo questa parte. Un'altra parte interessante è il fatto che il museo è bilingue, quindi ci sono dei pannelli che ruotandoli si trasformano da pannello di approfondimento in lingua italiana e in lingua inglese. E sarà disponibile un'app inclusiva, dove ci sarà la possibilità di un'audioguida, di scoprire il museo attraverso la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua facilitata e la lingua LIS, quindi la lingua dei segni.
1: E ho notato anche che è un museo poi che è anche laboratorio, no? Fate tante attività propedeutiche al disegno, al conoscere appunto il contesto, è vero?
0: Assolutamente sì, facciamo moltissimi laboratori didattici. Lo stesso museo è di per sé un percorso espositivo con un alto valore formativo e didattico, E facciamo laboratori che si rivolgono a tutte le età, dai piccolissimi fino agli adulti, dalle basi del disegno

0: manga, passando attraverso il disegno dal vero e ovviamente il fumetto. Questo per un po' per educare, un po' per stimolare la passione, perché di fatto il Palazzo del Fumetto è un luogo che attrae tutti, gli appassionati di fumetto, i curiosi del fumetto, ma soprattutto quelli che non conoscono il fumetto e che lo vogliono approfondire.
1: Penso che un museo vivo, proprio attraverso queste pratiche, si rende curiosamente interessante, no? A chi ne sente parlare, perché acquisendo una competenza poi riesci anche ad apprezzare quello che vedi o quello che tu non sei riuscito a fare, e capisci la difficoltà che ci vuole per ottenere certi risultati, e quindi sei comunque coinvolto, no? Il coinvolgimento è uno degli elementi fondamentali di un museo appunto dinamico e contemporaneo, sei d'accordo?
0: Assolutamente sì, il pensiero è stato esattamente questo, cioè quello di accompagnare anche il pubblico nell'apprezzare la nostra offerta formativa, ma in generale l'offerta culturale e artistica, che è la cosa più importante. Dal 23 maggio fino al 4 di ottobre c'è questa mostra dedicata a un grandissimo del fumetto italiano, che a molti non è così conosciuto, ma è uno, insomma, dei più grandi nomi del panorama italiano, che è Sergio Toppi. Un momento incredibile per scoprire veramente un artista, un autore.
1: Beh, dici qualcosa di lui, allora approfittiamo di questo spazio per dire ai nostri ascoltatori di chi sia, chi era, chi è Sergio Toppi.
0: Sergio Toppi è un artista unico, innovativo, geniale, oserei dire, perché ha questo modo di fare fumetto totalmente personale, un modo di disegnare e tra l'altro di disegnare e di utilizzare i colori in maniera innovativa e potente, nel senso che quello che vedrete, sto cercando di spiegare senza spoilerare,
1: senza
0: cosa
1: dire.
0: Vedrete all'interno della mostra, perché ci sono delle opere che sono talmente intense, ma non intense semplicemente dal punto di vista del disegno, ma anche dal punto di vista della narrazione. Si raccontano moltissime cose in un'unica immagine. Questa è già uno degli aspetti caratteristici ed efficaci dal punto di vista della comunicazione del fumetto, ma quello che faceva Toppi era farlo in maniera così appunto geniale da rendere ogni sua tavola un pezzo incredibile. Se, come dicevo prima, chi viene a vedere il museo del Palazzo del Fumetto pensa di starci, insomma, una ventina di minuti e dopo 3 ore lo troviamo ancora a passeggiare nelle diverse sale, quando verrete a vedere la mostra di Toppi, quello che farete sarà sicuramente dedicarci moltissimo tempo, proprio perché ogni tavola è un viaggio, è un'esperienza, è un'avventura.
1: E abbiamo omesso, ma così approfittiamo per dirlo, di dire che appunto c'è una parte permanente e poi c'è un'area dedicata proprio a tutte le mostre temporanee che si avvicendano, e questa è appunto quella in apertura. Io ringrazio allora senz'altro Silvia Moras per essere stata con noi, averci raccontato il Palazzo del Fumetto con tutte le sue novità e anche la sua attenzione appunto al fumetto come bene da conservare e valorizzare. E approfitto, quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitarlo e vedere anche la mostra in apertura. E ringrazio Tommaso Di Neoni per la parte tecnica, ringrazio Edoardo Veglia per la regia come sempre, un saluto da Paola Bonifacio, che mi invita a seguirci sempre anche nel nostro podcast Sentieri dell'Arte.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Dal forum sulle terre rare

In scena ieri a Marghera, il ministro Urso conferma il coinvolgimento di Trieste per lo stoccaggio delle terre rare anticipato dal presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico Marco Consalvo, ma lo scalo giuliano non sarà il capofila del progetto che rimane in Veneto.

0: Udine.
1: A Gorizia un simposio sul verde pubblico ha fatto il punto della situazione sullo stato di salute delle zone verdi della città.
0: Al Festival di Tolmezzo, le vie dei libri, anteprima nazionale per il nuovo romanzo della scrittrice Ilaria Tutti, ispirato a una storia ambientata in Carnia. In serata poi si parlerà di alberi, in particolare di abeti e betulle, con il noto divulgatore Francesco Vidotto.
1: Buon pomeriggio da Giorgio Beers e da Maria Spezia, in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 13 giugno. Tra poco parleremo del forum sulle terre rare che è andato in scena ieri a Marghera e dove il ministro D'Urso ha confermato il coinvolgimento di Trieste per lo stoccaggio delle terre rare anticipato dal presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico Marco Consalvo. Ma lo scalo giuliano non sarà il capofila del progetto che rimane in Veneto. Il primo servizio è pronto, quindi sentiamo l'apertura.
2: Il ministro ha presentato un progetto con delle specializzazioni funzionali, identificando nel nord-est un'area dove fare tutte le attività sia di approvvigionamento, sia di stoccaggio, di lavorazione e poi di trasferimento in Europa.
3: Così Marco Consalvo, presidente del sistema portuale dell'Adriatico orientale, dopo l'incontro a Venezia. Il ministro Urso lo descrive come sistema nord-est, con Marghera come hub principale, Trieste e Ravenna come porti complementari, Verona invece retroporto logistico sul Brennero. Non è un vero e proprio ribaltone, Trieste rimane un tassello fondamentale. Alla base della possibile decisione, la predisposizione del porto di Marghera con i suoi terreni dell'ENI bonificati.
2: Marghera, da un punto di vista di tessuto industriale, soprattutto sulla raffinazione di queste materie prime, ha una storia molto lunga e quindi un tessuto imprenditoriale molto forte.
3: La strategia alla base, rottami, scarti e rifiuti contenenti elementi rari non saranno più esportati in Cina, divieto EU. Tutto ciò che contiene elementi indispensabili per garantire autonomia produttiva tech rimarrà in Europa. Altro punto a favore per Trieste, lo stoccaggio.
2: Abbiamo anche evidenziato la possibilità dello stoccaggio anche in relazione al porto franco internazionale, dove ci sono una serie di vantaggi sia doganali che fiscali, quindi economici.
3: Le principali direttrici europee verso l'Alto Adriatico, da Francia e soprattutto Germania, è qui che entra in gioco Trieste con la sua rete logistica ferroviaria, alla quale si aggiunge lo sviluppo tecnologico. Trieste rimane anche punto di importazione via mare. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: L'Europa compie finalmente un bagno di realismo con l'entrata in vigore del nuovo patto su migrazione e asilo. Si chiude l'era delle illusioni ideologiche della politica delle porte aperte, un modello fallimentare che ha scaricato su territori e sindaci le conseguenze di flussi incontrollati. A dichiararlo è stato Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d'Italia, secondo cui il nuovo patto, già entrato in vigore, rappresenta una pietra miliare capace di coniugare rigore e solidarietà, superando la logica della sola redistribuzione per fermare chi abusa del sistema di protezione internazionale.
1: In occasione del 164esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Trieste, stamane si è tenuta una cerimonia in Piazza Verdi con la premiazione delle azioni più meritevoli e la presentazione delle attività degli ultimi 12 mesi, i primi con servizio continuativo H24. Il bilancio è del comandante Walter Milocchi.
4: Un bilancio assolutamente positivo, come positive alcune operazioni, quali l'arresto del piromane piuttosto che il danneggiatore seriale, e questa è l'occasione per fare un bilancio anche rivolto alla tutela di consumatori, quindi 25.000 prodotti contraffatti o pericolosi che sono stati sequestrati, e anche l'occasione per dare riconoscimento a quanti si sono distinti in operazione, a quanti sono in servizio da 35 anni, piuttosto che al personale che è andato in quiescenza.
5: Ieri c'è stato uno sciopero che ha avuto un'adesione molto alta a Trieste. Quali sono le problematiche della polizia locale, le criticità?
4: Ma allora, diciamo che c'è un disegno di legge per una riforma di una legge che ha 40 anni, che risolve alcuni aspetti di questo disegno di legge, ma non risolve altri, sia sul piano previdenziale quanto su quello dell'armamento al di fuori dei territori di appartenenza, che in qualche caso può creare criticità. Per esempio, noi abbiamo anche una parte dell'abitato di Santa Croce, ma dobbiamo passare per il territorio di altri comuni per arrivarci. E quindi sono alcune cose, oltre ad altri aspetti che erano più meramente sindacali, che hanno fatto sì che l'adesione a Trieste, ma anche nel Veneto, ma anche in tante altre località della regione, è stata molto molto elevata.
6: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Con il mese di giugno e la fine dell'anno scolastico, al via la stagione

0: I centri estivi, sentiamo il calendario e le iscrizioni nel comune di Udine.
1: Aumentano i posti nei centri estivi ricreativi del comune di Udine, al via da lunedì 15 giugno. Per l'estate 2026 le disponibilità complessive sono 2020, in aumento rispetto ai 1850 posti dell'estate 2025, con un incremento di circa il 9%. I primi a partire saranno i bambini dai 6 agli 11 anni nelle scuole Nievo, Divisione Alpina Giulia e Alberti. In totale 12 istituti coinvolti, attività organizzate per fasce d'età. Federico Pirone, assessore all'istruzione del Comune di Udine.
2: Abbiamo cercato di rinforzare soprattutto il periodo di luglio, dove si registrava la più significativa lista d'attesa.
1: I turni dei centri 3, 6 e 6-11 anni saranno bisettimanali da lunedì al venerdì. Per la fascia 11-14 anni sono previsti 3 turni a partire dal 29 giugno fino al 7 agosto. Da lunedì 29 giugno torna inoltre il servizio sperimentale Stelle in Gioco, confermato anche per il 2026, in collaborazione con Attiva Lab e Aracon, dedicato a bambine e bambini con bisogni educativi speciali. Il progetto, attivato lo scorso anno, prevede attività pensate per favorire inclusione, socializzazione e partecipazione in un contesto educativo protetto e accogliente. Quest'anno le vacanze estive sono di quasi 100 giorni. Sono in aumento le realtà private che offrono centri estivi per venire incontro alle esigenze dei genitori, con prezzi anche oltre 150 euro a settimana, e non tutte le famiglie riescono a potersi permettere più settimane continuative di attività. Alcune scuole rimangono aperte grazie ai progetti del Piano Estate, rifinanziato dal Ministero dell'Istruzione, con attività ricreative di potenziamento, corsi, per esempio di inglese o di coding, progetti sportivi, musicali o teatrali.
2: A livello di calendario è chiaro che 3 mesi, 2 mesi e mezzo sono impegnativi oggi per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. È chiaro che noi come Comune di Udine facciamo la nostra parte insieme anche a privati, però appunto forse è il caso che si inizi una riflessione più generale insieme al sistema scolastico.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianure e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi e mezzo, il mare quasi calmo con temperatura di 22 gradi e mezzo, a Gorizia 23 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi, a Pordenone 21, in quota, cioè a Forni di Sopra 23 gradi, a Tolmezzo 22, a Tarvisio 20, a Sappada 19 gradi e mezzo, a Piancavallo 16, in quota sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussano 13 gradi e 5 decimi, mentre sulla costa a Grado 23 gradi e mezzo, a Lignano 22, la temperatura del mare in entrambe le località è di 22 gradi e mezzo.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in genere sereno con qualche cumulo pomeridiano in montagna, 20 a regime di brezza.
3: A Gorizia un simposio sul verde pubblico ha fatto il punto della situazione sullo stato di salute delle zone verdi della città.
4: Restituire il verde alla città significa garantire spazio alla persona, obiettivo più o meno condiviso da tutti, ma spesso soltanto a parole. A Gorizia, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, va il primato nazionale per il maggior spazio fruibile per cittadino, circa 140 metri quadri. L'Associazione Imprese di Difesa a Tutela Ambientale, nella sua passeggiata per l'Italia, fa quindi tappa nel capoluogo isontino cercando di costruire una visione condivisa del paesaggio come bene comune e infrastruttura essenziale. Alberto Patruno è il direttore generale di Assimpredia.
5: L'obiettivo è quello di applicare le leggi e di avere una sensibilità dal singolo consigliere comunale al sindaco e a tutti coloro che hanno un ruolo negli enti locali, perché penso che oramai, diciamo, costruire non ci sia più bisogno, ma è quello di preservare la salute e l'ambiente dei cittadini.
4: Nel corso dell'incontro presentate anche esperienze internazionali innovative come il progetto olandese, che ha coinvolto oltre 200 comuni in operazioni di depavimentazione urbana, sostituendo cemento e superfici impermeabili con alberi, prati e vegetazione. Un modello per contrastare le isole di calore, ridurre il rischio di allagamenti e coinvolgere i cittadini nella transizione ecologica. Massimo Lucidi, presidente Fondazione Innovation.
6: In questo momento Gorizia può rappresentare sinceramente una città laboratoria, dove il verde diventa un'infrastruttura strategica e dove la qualità della vita sia il driver per la costruzione di una cultura, di una civiltà a misura d'uomo.
4: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Prosegue a Ronchi dei Legionari il Festival del giornalismo e delle informazioni leali delle notizie, allestito nella nuova location del Parco Excelsior. Oggi in programma temi che spaziano dall'intelligenza artificiale ai 25 anni del G8 di Genova, passando per gli scenari internazionali tra potenze asiatiche, Balcani e Medio Oriente.

0: Tra gli appuntamenti l'incontro su giornalismo, social media e intelligenza artificiale con il giornalista e divulgatore Luigi Andrea Rancilio, detto Gigio, alle 16, mentre alle 17.30 si parlerà di India e Cina, potenze asiatiche e la conquista del mondo, con Gabriele Battaglia, giornalista freelance. Altro appuntamento, quello intitolato Rispetto dei diritti umani e manifestazioni di piazza, 25 anni dal G8 di Genova, che conta tra i relatori Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Nel prossimo servizio parleremo degli argomenti affrontati nei giorni scorsi nel corso del festival.
1: È stato un viaggio dentro i meccanismi del narcotraffico, quello proposto dal Festival di Giornalismo di Ronchi delle Giornali della squadra di Newsroom, il programma Rai ideato e condotto da Monica Maggioni. Attraverso i reportage realizzati tra San Francisco, Tijuana, Washington, Cordova e Stoccolma, il pubblico ha seguito il racconto delle vittime, dei trafficanti e degli esperti. Alessandra Buccini, giornalista di Newsroom.
2: Credo che sia sempre più necessario dare al pubblico prodotti di questo tipo, anche abituare il pubblico a prodotti di questo tipo, il grande privilegio di poter fare questo tipo di lavori che sono sempre più rari, appunto perché serve tempo, pazienza, serve anche investimento e questo tipo di investimenti te li fa fare il servizio pubblico.
1: Sul palco anche Fabio Ciafaloni, uno dei massimi esperti italiani del linguaggio televisivo giornalistico, che ha spiegato questo modo innovativo di raccontare le storie con semplicità, ma allo stesso tempo sfruttando tutta la tecnologia a disposizione, visto che la cultura televisiva del nostro paese sta crescendo di anno in anno e la RAI come servizio pubblico deve. Intervenuti al dibattito, moderato da Antonio Nicaso, esperto di mafia, anche Alessio Pinelli e Stefania Podda, entrambi dello staff di Newsroom. Il Festival del giornalismo dei Ronchi delle Giornali, giunto alla 12ª edizione, si conferma con un appuntamento importante nel panorama dei media nazionali. Luca Perrino, ideatore del Festival del giornalismo di Ronchi delle Giornali.
3: Il filo conduttore di questa edizione sono le inchieste, il giornalismo di inchiesta, il giornalismo fatto sul campo, il giornalismo che va a favore dei cittadini, quindi che interessa, incuriosisce e crea dibattito tra le persone.
1: Ronchi dei Legionari, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E parliamo di un altro festival, quello delle Giornate della Luce, che prosegue con la consegna de Il Quarzo di Spilimbergo Light Award al Cinema Miotto alle 21. Sarà poi consegnato Il Quarzo d'Oro alla carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci. Ospite d'onore l'attrice Lella Costa al festival per rendere omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo, scomparsa 10 anni fa, vittima di femminicidio. A seguire poi la proiezione di Gioia Mia di Margherita Spampinato, in cui, tra conflitti e piccoli avvicinamenti, nasce un legame profondo e inaspettato tra una zia e il nipote.
0: Diversi studi hanno dimostrato che la pratica regolare del ping pong migliora le funzioni motorie e cognitive nei pazienti colpiti dal morbo di Parkinson. Il tennis tavolo infatti favorisce coordinazione, equilibrio, riflessi e concentrazione, integrandosi in modo efficace con le terapie farmacologiche e riabilitative tradizionali. Due le riunioni settimanali organizzate dall'associazione Ping Pong Parkinson Italia a Udine, alla palestra di via Sabadini. Oggi all'appuntamento ha partecipato anche Enrico Belgrado, neurologo dell'ospedale di Udine, con cui abbiamo parlato delle particolarità che rendono il ping pong più efficace rispetto ad altri sport per chi è colpito da questo disturbo del sistema nervoso centrale.
5: Il tennis tavolo combina diverse componenti, cioè combina la componente fondamentale di un'attività aerobica, che è la base, che fa bene in tutta una serie di patologie degenerative. Poi però combina, qui cose che altri sport, non altre attività fisiche non combinerebbero, combina una serie di altre caratteristiche. Velocità, coordinazione viso-spaziale, postura, calcolo della risposta, ogni battuta ora in teoria diversa dalla precedente, non è precostituita, per cui è una cosa che è decisamente in più. Ci sono alcuni studi, pochi per la verità, ci dimostrano non tanto rallentare la degenerazione, che quello ahimè non è possibile, ma è sviluppare e allenare le restanti parti del cervello che, anche se affetto da questa patologia, sono come dormienti. Si tratta di riallenare la plasticità cerebrale e il tennis tavolo ha tutte le caratteristiche, ripeto, il nucleo fondamentale attività aerobica, quello si può fare anche con una bella camminata, ma il tennis tavolo mette insieme tante altre cose e non ultima la socializzazione, perché anche questa è una cosa che non si fa da soli con la bicicletta o in casa col tappeto tirolano.
0: Al di là dello stadio personale della malattia, quali sono le difficoltà che una persona colpita da Parkinson ha quando inizia a praticare il ping pong?

0: Pong.
1: Io penso, una credo sia quella di mettersi in gioco, che è indipendente insomma dalla malattia, dipende dal carattere, ma è fondamentale mettersi in gioco insieme ad altri e accettare e dire io ho questa malattia ma la affronto, la combatto. Poi dopo ci sono tutta una serie di altre difficoltà, perché non c'è solo Parkinson, c'è magari la banale l'asomartosi, altre patologie, difficoltà logistiche.
2: E siamo allo sport con la pallanuoto in gara 1 della semifinale playoff per il quinto posto di Serie A1 maschile, che dà accesso a una Coppa Europea. Trieste ospiterà la Roma Visnova alla piscina Bruno Bianchi con inizio alle 20.
0: Per il ciclismo sono 109 gli atleti da tutta Europa che parteciperanno alla sesta edizione del Trofeo Emozione, competizione internazionale riservata alla categoria juniores del calendario ufficiale dell'Unione Ciclistica Internazionale, con partenza da Vivaro alle 15.15 e traguardo a Pordenone alle 18.30 circa. Per l'occasione a Pordenone dalle 14 alle 20 sono stati istituiti alcuni divieti alla circolazione, tra cui quello in piazza 20 Settembre, in Viale Dante, Viale Martelli, Viale Cossetti e Via dei Molini.
2: Per il calcio, doppia sfida Friuli-Südtirol nell'Open Day dedicato sia al calcio femminile sia a quello maschile nelle competizioni internazionali per minoranze linguistiche e selezioni territoriali di Europeada, il campionato europeo di calcio delle minoranze autoctone, che si tiene ogni 4 anni. Appuntamento oggi a Gemona del Friuli, allo stadio Simonetti, con inizio alle 16 per le selezioni rosa, in un match che vedrà le migliori calciatrici friulane e altoatesine. A seguire alle 18 la sfida maschile.
0: Prima giornata per la tappa della Coppa Italia Next Pro e campionati italiani di sci a rotelle, Schirola, Samatorza, 2 giorni che coinvolge atleti da tutta Italia, Slovenia, Croazia e Austria. La manifestazione si articola in 2 giornate di competizione in tecnica libera sul circuito che unisce Samatorza, Baita e Sales. Oggi in programma la Schirol KO Sprint in tecnica libera, valida come prima tappa della Coppa Italia, terzo trofeo Fondazione Kosciuta. Per l'occasione sarà chiusa dalle 13 alle 19 la strada che collega Samatorza a Baita in località Sales, anche a pedoni, cicli, ciclomotori e qualsiasi mezzo di trasporto, compresi gli autobus urbani.
2: Hanno sfiorato quota 100 le iscrizioni alla Corsa Italian Bahia sui Magredi, organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone dal 25 al 28 giugno, con la partecipazione di concorrenti provenienti da 4 continenti e 28 nazioni. Venerdì 26 giugno è previsto il prologo di circa 14 km a Cordenons, mentre il giorno successivo la carovana di mezzi percorrerà 160 km cronometrati sulle 2 sponde del Tagliamento, dopo essersi lasciata alle spalle quelle del fiume Meduna e del torrente Cosa. Domenica 28 giugno, gran finale per la sfida iridata ed europea, con un ultimo settore di 95 km al mattino, poi in fiera la cerimonia di premiazione.
0: Voltiamo pagina, presentazione in anteprima nazionale alla 4ª edizione del Festival di Tolmezzo Via dei Libri per il nuovo romanzo della scrittrice Ilaria Tuti, intitolato Ed è poco la notte, un poco l'alba, in uscita martedì 16 giugno, ed è un libro ispirato a una storia ambientata in carne, all'occupazione cosacca nell'estate del 44 durante la Seconda Guerra Mondiale, appuntamento alle 18.30 al Teatro Candoni. Previsto in serata poi l'incontro con il divulgatore Francesco Vidotto, che presenterà il suo libro La Bette la Betulla, storia di amore di alberi, al cinema Davide alle 21. Abbiamo intervistato Vidotto per chiedergli una sintesi della sua presentazione.
3: La Bette la Betulla innanzitutto è una storia d'amore dato, perché le piante non fanno altro che darci amore, no? Noi siamo convinti che l'amore che conti nella vita è quello che riceviamo, invece è quello che riusciamo a dare. Le piante danno sempre amore in silenzio, e in particolare nella Bette la Betulla si parla dell'intelligenza delle piante, perché le piante nel sottosuolo, che ci sembrano magari a vederle così banali, hanno un intreccio di radici che comunica da una pianta all'altra le emozioni, il dolore, la gioia. Pensa che addirittura se c'è una pianta nel bosco che non ce la fa a crescere, le altre piante se ne accorgono attraverso le radici e non la lasciano morire, ma la nutrono dal sottosuolo, perché quella pianta lì malata contribuisce comunque a mantenere l'umidità giusta nel sottobosco. Quindi vedi, l'altruismo delle piante è anche questa una grandissima parte di intelligenza. Adesso ci sono addirittura degli studi che parlano di questo Wood Wide Web, no? Di questo intreccio di radici, e dove non arrivano le radici ci sono proprio i funghi che coi loro miceli uniscono le radici lontane.
0: Quindi quando si parla della lotta tra le piante per la luce,

0: si è travisata la realtà.
1: Assolutamente sì, nelle piante non c'è alcun tipo di lotta, c'è cooperazione. Tu pensa che addirittura quando una pianta nasce nel bosco ed è in una radura aperta che potrebbe salire verso il cielo, le altre piante attorno che cosa fanno? Allungano lentissimamente i rami sopra di lei per toglierle la luce, ma non per ucciderla, per costringerla alla lentezza, perché quando il fusto cresce lentamente, sai che quando lo tagli vedi gli anelli, no? Gli anelli sono più vicini tra loro e di conseguenza quel fusto lì è più elastico, è meno suscettibile agli umori del vento, quindi li tolgono la luce per amore.
2: Si chiamano Vite Bianco, dedicato all'Uganda, e Vite Rosso, dedicato al Kenya, i vini creati grazie alla generosità di una ventina di aziende vitivinicole in maggioranza friulane che donano il loro prodotto in occasione della Festa della Solidarietà dal titolo Diamo un taglio alla sete, in programma oggi e domani nella cantina I Comelli a Nimis dalla mattina. I fondi raccolti serviranno a portare acqua nei villaggi desertici del Kenya e per questa edizione sono state prodotte 5.400 bottiglie e 350 magni da assaggiare durante la festa e da portare a casa in cambio di un'offerta. Le precedenti edizioni hanno consentito di raccogliere circa 800.000 euro destinati alle opere di due missionari comboniani e a iniziative solidali sul territorio regionale.
0: Passiamo alle rubriche della TGR. Domani alle 8.50 su queste frequenze andrà in onda la rubrica Vita nei Campi, curata dalla nostra redazione. Sentiamo un'anticipazione dei temi che saranno trattati nella puntata di domani.
3: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani aprirà la puntata parlando con un biologo di cambiamento climatico, pesca e itticoltura, in particolare in laguna. A seguire la scalata al ciliegio selvatico, il più ambito dei frutti nelle ore di un tempo, dei ragazzini in campagna. Il cambiamento climatico porta novità anche nell'orto di casa, proviamo a coltivare la patata dolce. E ancora, dopo occhi e naso, il clou della degustazione della birra con il suo gusto al palato. Ezziche pane, quello ottenuto dai lieviti della mummia del Similaun, prova della vitalità metabolica sotto zero. Ama il sole la lantana, pianta di lunga e variopinta fioritura, amica di api e farfalle. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Alcuni appuntamenti in regione: il festival Invisible Cities, che unisce le arti performative ai linguaggi digitali e interattivi per esplorare e reinventare gli spazi urbani, prosegue con l'evento Orfana la mia città di Riccardo Tabiglio, in programma a Gorizia, con partenza dal Teatro Verdi alle 18. L'iniziativa accompagnerà il pubblico in una passeggiata collettiva dentro la storia di una città che nel corso del Novecento è diventata simbolo stesso del confine europeo.
0: Terminal, festival di circo contemporaneo in calendario fino a domenica 21 giugno, che propone laboratori, installazioni e momenti condivisi. Tra gli appuntamenti di oggi propone l'ON, spettacolo acrobatico gratuito senza prenotazione dell'artista olandese Luc Branches, capace di fondere forza, fisica, ironia e stupore. Appuntamento a Udine al Parco Moretti alle 18.30, a seguire alle 19.30 l'esibizione della Flick Scuola di Circo.
2: Per la musica, l'associazione Alzheimer Risontino organizza il concerto a scopo benefico e Emozioni in musica con l'orchestra Filarmonica di Mossa, che si terrà a Monfalcone al Teatro Comunale Marlena Bonezzi alle 20.30, in programma le più belle colonne sonore dei film.
0: Folkest, festival internazionale di world music e culture del mondo, prosegue con il concerto The Queen of Swords di Scarlett Rivera, nota violinista di Bob Dylan. Appuntamento ad Amaro in Corte Schönau alle 18.
2: In occasione della giornata mondiale del vento, il Civico Museo del Mare di Trieste organizza la visita guidata gratuita Un mare di bora, in programma dalle 15 alle 16.30 presso l'ala nord del museo al magazzino 26. A condurre sarà Sabina Viezzoli, che illustrerà le sezioni del museo dedicate alla navigazione e alla vita portuale, tra strumenti nautici, modelli di navi e oggetti di bordo che raccontano secoli di vita sul mare Adriatico.
0: Il comune di Duino Aurisina informa che da oggi fino al 31 agosto sarà in vigore il divieto all'uso di contenitori in vetro a Sestiana Mare tra le 21 e le 7 di mattina, in aggiunta al divieto di vendita e somministrazione bevande in contenitori di vetro. I divieti non si applicano alle consumazioni nei pubblici esercizi, in aree esterne private, compresi natanti, né su suolo autorizzato. La violazione comporterà una sanzione tra 100 e 500 euro.
2: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta

0: da Maria Spezia e Giorgio Beyerz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 14.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di sabato.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: E ora da Prince passiamo, prima di chiudere, ad alcuni appuntamenti che vi segnaliamo di cultura e spettacolo dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera.
0: Per la musica, Olly torna nella sua Genova per aprire il tour estivo, il gran finale. Tre appuntamenti allo stadio Luigi Ferraris, 18, 20 e 21.

in scena sotto le stelle al Teatro Carignano di Torino. Prende il via giovedì, Prato Inglese, Sere d'estate, rassegna dedicata ai grandi classici shakespeariani. Dal mito alla storia, al Parco Archeologico del Colosseo, la mostra Troia e Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico. È possibile visitarla fino a ottobre. Sardegna in musica, anteprima di Time in Jazz, tre giornate firmate Paolo Fresu dal 19 giugno a Berchidda, poi appuntamento ad agosto. Oltre i confini, il Souk Festival da domani al Porto Antico di Genova, teatro, musica, incontri e cucine dal mondo. E siamo alla fine di questa stagione di Prima Fila a cura della redazione Cultura e Spettacoli, trasmissione con la regia di Ombretta Conti. Grazie a tutta la squadra, Claudia Faienz, Gianna Clemente, Miriam Mauti, Maurelia Carafa, Federico Pietranera, Marcella Sullo, Paola D'Angelo, Timisoara Pinto, Antonio D'Olivo e Barbara Sherm. La linea ora passa al giornale radio da Francesca Cosentino. Ancora una buona giornata e a risentirci.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere, via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. La famiglia Poggi, la sua condanna resta. Modena puntò una pistola a Pallini al professore in classe, minaccia, dammi le sigarette o sparo. L'arma era una riproduzione fedele di una vera. Ottimismo sull'accordo tra Washington e Teheran, pur con qualche divergenza. Trump e Netanyahu, è ora di finire la guerra. Ancora raid israeliani sul Libano. Il G7 a Evian lunedì, forse all'indomani dell'intesa tra America e Iran. Nell'agenda di

0: Giorgia Meloni, il bilaterale a Cap d'Antibes con Macron, probabile il faccia a faccia anche con il presidente USA. Giugno cominciano le vacanze, segno più per il turismo interno e straniero rispetto al 2025, sugli arrivi, incognite, rincari e crisi internazionali. Certe notti all'Olimpico, bagno di folla per Ligabue a Roma, un viaggio rock fra i suoi grandi successi e il nuovo brano Nessuno è di qualcuno contro la violenza sulle donne. Mondiale di calcio, stasera Qatar Svizzera e poi l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco, Formula 1 in pista in Catalogna. Buongiorno da Sonia Oranges, il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo dietro le sbarre, Alberto Stasi può lasciare il carcere definitivamente. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
1: Finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
2: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
1: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR1.
0: Ancora violenza in una scuola, stavolta in provincia di Modena.
3: Dammi le sigarette o sparo. È la frase che uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena, avrebbe pronunciato nei confronti di un docente, minacciandolo con una pistola a pallini. Il professore sarebbe stato raggiunto alle spalle da un gruppetto di ragazzi mentre era alla cattedra. Uno di loro poi gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. Il docente avrebbe consegnato il pacchetto facendo allontanare il gruppo. L'episodio sarebbe stato anche ripreso con un video da parte degli studenti protagonisti dell'aggressione. Il caso è stato segnalato al dirigente scolastico, ma dall'istituto al momento c'è massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari. Nella stessa scuola, a maggio, durante un intervallo, gli studenti avevano organizzato un incontro di box. Per questo, il consiglio d'istituto aveva escluso dagli scrutini di fine anno i protagonisti della bravata. Simona Decina, GR1.
0: E a Roma un uomo è morto dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere dal parapetto sovrastante in pieno centro città. Si tratta di un cittadino italiano, secondo le prime informazioni, senza fissa dimora. In corso le indagini per accertare se si sia trattato di caduta accidentale o di gesto volontario. Rai Radio 1 alle 13:04, la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo, ma ci sono ancora, così pare, divergenze su punti sostanziali. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Spunta anche l'ipotesi tra Washington e Teheran, nonostante diverse voci continuino a indicare Ginevra come città scelta per la cerimonia dell'intesa. A proporre la firma senza lasciare i rispettivi paesi è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che comunque assicura un accordo non è mai stato tanto vicino. Le schermaglie di questa notte nel Golfo con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz non sembrano interferire con l'intesa annunciata in tempi brevissimi, forse domani o lunedì. La versione dell'accordo diffusa dai media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran annuncia intanto le date dei funerali solenni di Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio, giorno della sepoltura

0: sepoltura della precedente guida suprema, padre di quella attuale, per la cerimonia sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone.
1: E sul fronte israeliano il sito Axios rivela che nella telefonata di due giorni fa Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra, ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
2: In Israele si guarda con molta attenzione agli sviluppi di queste ore per quanto riguarda la più volte annunciata firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Israele, che come chiarito dallo stesso Netanyahu due giorni fa non è stato parte di questa trattativa, è certo della sua posizione condivisa con Trump. Stop al programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni, Netanyahu si sarebbe detto pronto anche a tornare in guerra contro l'Iran anche senza gli Stati Uniti. Ma ora sull'accordo Stati Uniti-Iran c'è anche la questione Libano, paese dove Israele vuole continuare ad avere mano libera. Nessun ritiro dalla fascia di sicurezza, ha detto ieri il ministro della difesa Katz. Anche questa mattina ci sono stati nuovi raid su diverse località del sud del paese. Tra le vittime degli ultimi bombardamenti anche il sindaco di una delle cittadine colpite. Ora però proprio il cessate il fuoco anche in Libano verrebbe insistentemente chiesto dall'Iran, e questo certamente creerebbe non pochi problemi a Netanyahu e ai suoi, che più volte hanno ribadito: contro Hezbollah andremo avanti fino a quando non rappresenterà più un pericolo per tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ora il conflitto in Ucraina. È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni da parte di Kiev contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese degli ultimi 4 anni, e Zelensky firma una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta. E sempre in Russia è mistero sulla sorte della banchiera centrale sparita da giorni dalla scena pubblica. La corrispondente da Mosca.
3: Che fine ha fatto Elvira Nabiullina, la governatrice della banca centrale, l'artefice della tenuta economica della Russia nonostante le sanzioni occidentali, una delle poche figure dell'establishment di Mosca a essere stimata a livello internazionale? Ufficialmente è in congedo per malattia, ma la sua prolungata assenza dalla scena pubblica ha scatenato congetture e illazioni su possibili dimissioni anticipate, tanto che il portavoce del Cremlino Peskov ha dovuto dire: non fate pettegolezzi, le persone a volte si ammalano. Ma è una malattia diplomatica? Alcune fonti riportate dai media russi all'estero parlano di distanziamento politico. I costi dovuti alla guerra iniziano a pesare, mentre la spinta generata dall'incremento della spesa bellica si è affievolito, e Nabiullina è da tempo nel mirino del mondo imprenditoriale russo a causa del suo rigore. Ma ora c'è chi ipotizza che abbia posto una condizione: rimarrà in carica solo se Putin non deciderà di varare in autunno misure draconiane, come la chiusura delle frontiere, una nuova mobilitazione, l'escalation. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Medio Oriente e Ucraina sono i dossier a cui lavora la Premier Meloni, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian, che prende il via lunedì. Il vertice potrebbe anche essere l'occasione per importanti incontri bilaterali.
4: Potrebbero incontrarsi tra due giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E c'è un'ultima ora sempre sul conflitto in Medio Oriente. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al-Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Ma torniamo in Italia al forum di Masseria organizzato da Bruno Vespa. L'intervento del

0: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: è realistico prevedere che entro il 2040 si possa coprire con il nucleare tra il 10 e il 15% del fabbisogno, quindi anche il chiarimento sulle scorte di petrolio.
1: Nessun problema per quanto riguarda il gas, ma anche sul fronte dei petrolifero, settore petrolio puro, non ci sono particolari difficoltà. Perfino nel giro del mese o mese e mezzo, perfino sulla parte del cheroseno aereo, non si vedono enormi difficoltà.
0: Ed è in corso è in corso all'auditorium della conciliazione a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo i figli di nessuno e siamo orgogliosi di esserlo, così dal palco l'ex generale. È tempo di vacanze in Italia. A giugno aumentano le presenze interne favorite dalla fine della scuola. Tuttavia, sulla durata e sulla tipologia degli spostamenti pesano i rincari causati dai conflitti internazionali.
2: La stagione estiva parte sotto i migliori auspici. Sono oltre 27 milioni le presenze di turisti italiani attese nel nostro paese a giugno, in crescita rispetto al 2025. È quanto calcola Assoturismo Confesercenti, secondo cui a trainare l'aumento è proprio la domanda interna, a cui si aggiunge la componente internazionale, che resta comunque maggioritaria con 39 milioni e 800 mila presenze. Il presidente Vittorio Messina:
3: è un segnale positivo in vista dell'estate, che nel complesso dovrebbe chiudere con un incremento delle presenze intorno all'1%. Molto però dipenderà dal quadro internazionale, dalla sua capacità di incidere sui flussi e sulle decisioni di viaggio.
2: Un andamento positivo emerge anche dalle stime di Coldiretti, che calcola per tutto il periodo estivo 36 milioni di italiani in viaggio con almeno un giorno di ferie. Guerra e rincari favoriscono mete nazionali, 7 milioni di turisti ammettono di rinunciare a una vacanza oltre confine. La durata media del viaggio si attesta intorno ai 10 giorni, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto dei viaggiatori durerà tra i 4 e i 7, un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l'1% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Francesca Capannolo, GR1.
0: Si è discusso molto dei prezzi, spesso proibitivi, dei biglietti di questi mondiali, ma c'è anche chi viene pagato profumatamente per guardare tutte le partite da dentro un cubo di vetro a Times Square.
4: L'hanno definito il lavoro dei sogni e in effetti suona proprio come un sogno per qualsiasi tifoso. Essere pagati $50.000 per seguire in diretta tutte le 104 partite della Coppa del Mondo. I prescelti sono due creator americani, Austin Franklin e Kevin Akoto, selezionati tra oltre 6.000 candidati.
5: For 40 days, myself and Austin, we are watching.
4: Queste settimane però non saranno tutte rose e fiori. Vivranno per più di un mese dentro un grande cubo di vetro trasparente in mezzo al caos di Times Square a New York. Divano in pelle, gadget, frigorifero con snack e bibite e un calendario fittissimo di eventi. Oltre a guardare match, infatti, i due devono creare contenuti e interagire con il pubblico, soprattutto durante le partite. Tutta l'operazione nasce come una campagna di marketing di una piattaforma di streaming. E bisogna anche dire che qualcuno pagherebbe per stare al loro posto, ma non tutti si farebbero rinchiudere in un box trasparente proprio come dei pesci nell'acquario. Federico Mello, GR1.
0: 30 concerti per i 30 anni di Certe Notti. Il tour di Ligabue prosegue negli stadi il 17 giugno a Torino e il 20 a Milano. Tra settembre e ottobre il gran finale con 15 date nelle arene e nei palazzetti. E ieri sera all'Olimpico di Roma oltre 50.000 spettatori hanno viaggiato dagli anni 90 ad oggi.
6: 5 chitarre sul palco è il primo tour in cui Ligabue è affiancato da tutti i chitarristi che hanno suonato nei suoi album.
7: Perché comunque nella mia testa io puntavo a essere un cantautore con il suono di una band, questo volevo essere e spero di esserlo tuttora.
6: E poi quello che ha definito l'asso di briscola dell'emozione, suo figlio Lenny Ligabue alla batteria.
7: Questo è il primo giro di stadio con lui, quindi ancora più emozione rispetto a questo momento che devo dire veramente felice, personale e professionale.
6: 26 brani da Balliamo sul Mondo a Certe Notti, da Non è tempo per noi alla nuova canzone Nessuno.

0: uno e di qualcuno, nata dall'urgenza di dire qualcosa contro la violenza sulle donne.
1: Il pensiero che una donna su tre in questo paese abbia subito o stia subendo una violenza fisica o sessuale è un pensiero intollerabile, ma la cronaca di tutti i giorni ce lo fa diventare qualcosa che sta scivolando un po' via. Spero che questa cosa arrivi in maniera chiara. Tutto qua.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E ora la pagina sportiva e studio Jacopo Bartolotti.
3: Sì, buongiorno. I mondiali di calcio in America in primo piano dopo il pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia e la vittoria 4-1 degli Stati Uniti contro il Paraguay. Stasera per il gruppo B, quello con i canadesi, in campo Qatar e Svizzera.
4: Non sarà una partita comune quella di San Francisco, dove Qatar e Svizzera si affrontano per il gruppo B. La Nati, guidata da Iachini in panchina e da Chaka in campo, arriva a questo mondiale con l'obiettivo di migliorare un record che dura dal 1954, quando gli elvetici raggiunsero i quarti di finale. Da allora quelle colonne d'Ercole mai sono state superate, nonostante la regolarità con la quale gli svizzeri si qualificano alla fase finale, presenti in 6 edizioni delle ultime 7 disputate. È invece alla sua seconda partecipazione il Qatar, la prima ottenuta passando dalle qualificazioni, visto che nel 2022 lo Stato del Medio Oriente era la nazione ospitante. La squadra è allenata da quel Lopetegui che già sfiorò una panchina mondiale nel 2018, quando la Spagna lo esonerò a poche ore dall'inizio del torneo perché nel frattempo si era già promesso al Real Madrid. Le stelle catariote sono Akram Afif e Al-Moez Ali. Calcio d'inizio alle 21, ora italiana. Francesco Albanese, GR1.
3: E alla mezzanotte italiana per il gruppo C l'esordio del Brasile contro il Marocco. Ascoltiamo alla vigilia le parole del CT Verdeoro Carlo Ancelotti.
5: Bon, è una esperienza nuova, è algo speciale ovviamente per responsabilità di rappresentare un paese, il paese del football, la selezione più laureata del mondo. Quiero ese momento aprovechar con allegria, con felicità da questo momento, perché è un momento molto bonito da mia storia.
3: E lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1 col Gran Premio di Catalogna, le terze prove libere, nel pomeriggio poi le qualifiche. Ci aggiorna in diretta il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel. Non lo sentiamo e quindi proviamo a perfezionare il collegamento. Intanto, per quanto riguarda il tennis, ci sono le qualificazioni del torneo ATP 500 di Halle. In campo oggi Sonego e Bellucci. Sta già giocando Sonego. Ricordiamo che la stagione sull'erba per Sinner comincerà direttamente a Wimbledon. Infine il basket. Stasera gara 2 della finale scudetto. Olimpia Milano contro Venezia. L'Olimpia Milano conduce 1-0 nella serie. Per quanto riguarda la Formula 1 invece non riusciamo a collegarci con Montmeló, il Gran Premio di Catalogna. Ricordiamo le terze prove libere che si concludono in questi minuti alle 16. L'appuntamento con le qualifiche per determinare la griglia e la pole position del Gran Premio di domani. Tutti gli aggiornamenti nel corso di Sabato Sport.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Luciano Pecoraro e Fabio Cardinali da Sony Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
7: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli.
16: Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.
17: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: oggi 13 giugno, ultima puntata di Tutti a Tavola. Ah, mamma mia ragazzi, perché l'estate ormai è lì. Non è esplosa, ma si sente, ve la voglio fare sentire dal nostro Paolo Pizzari.
1: Ciao Fra, ciao a tutti, buongiorno. Hai detto bene, l'estate si sente e al di là degli ingredienti, no? Cambia proprio il modo in cui iniziamo a pensare al cibo. Non so se tu in questo momento hai voglia di un po' di pizzoccheri alla valtellinese, ma non credo.
0: Proprio no, adesso la cucina un po', posso dire, si spoglia, si asciuga, sì. Diventa più leggera, diventa anche un po' più sinuosa, no? Perché si legge meglio, è più definita.
1: Poi tutti i prodotti vanno toccati il meno possibile, pensa alle pesche, all'anguria, ai cetrioli, insomma tutto quello che mangiamo in questa stagione te lo ritrovi nel piatto così come l'ha cucinato la natura, il cuoco fa il meno possibile.
0: È la stagione in cui il difetto, se c'è, lo vedi subito.
1: Ah sì, è nudo. Il re è nudo, ma anche il difetto in questo esatto. caso.
0: Secondo te, questa stagione, quanto impatta la vita di tutti noi dal punto di vista culinario?
1: Tantissimo. A parte che è la stagione in cui si arriva alle prove costume, quindi tutti ci riduciamo di peso arrivando all'estate e lo riprendiamo nell'arco della stagione, no? Quindi tu arrivi a giugno che sei al tuo massimo del physique du rôle e poi arriverai invece ad agosto che sei 5 kg in più di solito, ma con molta più serenità e allegria, no? E poi oggi è un tema anche, visto che è la nostra ultima puntata, a me è venuto già da ieri un chiodo fisso e voglio, prima di lasciarti, sapere una cosa da te, poi lo chiediamo anche ai nostri ospiti oggi, no? Se domani tu dovessi finire sul patibolo, il tuo ultimo piatto, l'ultimo desiderio, l'ultima cosa che vorresti mangiare, qual è?
0: Paolo, te posso rispondere domani per cortesia?
1: Non so se vale, potresti già essere sul patibolo, speriamo.
0: Per favore Paolo, non me va, non me va. Lo sai che faccio invece? Un bel brano musicale, così ci rilassiamo e poi magari sta domanda la facciamo agli ospiti di oggi. Che
1: ti nascondi dietro al brano.
0: Per favore, fammelo fare.

0: presidente Giobbe Covatta.
1: Buongiorno Giobbe. Che
2: onore. Miseria, buongiorno, quando hai detto tutte quelle cose mi sono chiesto chi starà arrivando.
0: Sei te invece, come stai?
2: Benone, voi come state?
0: Ma io sto troppo
3: adesso
0: contento.
3: Meglio, ci ha portato il buon umore, guarda.
0: Io ci sono cresciuto con te, ci sono cresciuto con la tua comicità, col tuo stare al mondo, col tuo
2: penso alla tua sei cresciuto con me, penso quanti anni te
3: ma infatti non è vero, Giobbe, lo dice solo per sembrare più giovane, Francesco, è tuo coscritto, ma mente.
0: No, ma lo sai che c'è, che tu unisci comunque tante generazioni, perché chi ti ascolta, ti segue, lo fa per sempre. Sei una pietra miliare a livello di umanità, di comicità, di serietà, sei il perfetto anello di congiunzione.
2: Dentro l'uomo e la scimmia, sono la mia
0: vabbè, ma io stavo a dire una cosa seria, te stavo.
2: Vabbè.
0: Strammatizziamo sempre. Tu dici, tanto se parla di cucina, c'hai ragione.
3: Ci stanca così.
0: Vabbè, io comunque sono contento proprio. Che te devo dire che stai qua con noi? Sono troppo felice.
3: Poi noi di solito giochiamo, no, sulla tavola, la gastronomia, sulla regione di provenienza del nostro ospite, ma tu però sei cresciuto a Napoli, ma nato a Taranto, no? Tecnicamente sei un po' oriundo.
0: Le cozze tarantine?
2: Ma intanto io sono napolite, perché poi sono cresciuto a Napoli. Da genitori, da papà era ischitano e mamma è marchigiana. Però io sono napoletano, nel senso che sono cresciuto a Napoli, la mia subcultura è quella napoletana, diciamo.
3: Quindi ecco, quando ti pensi a tavola, ti pensi a tavola a Napoli, nell'infanzia.
2: Io quando mi penso a tavola, mi penso che i paccheri, mi penso la pastiera, mi penso che i babbasti,
0: genovese, pizza.
2: No, la pizza non tanto, la pizza non ci va tanto appresso, ma a genovese sì, per esempio.
0: Che ti ha fatto la pizza?
2: Sarà che da bambino, da ragazzino me ne sono mangiato strafotte, nel senso che quando ero piccolo io a Napoli la pizza costava 100 lire, capito? Per cui uno quando c'era fame mangiava la pizza.
0: T'ho fermato sulla genovese, che è ripartito con una botta di sentimento emozionale subito dalla voce.
2: No,
0: l'ho sentito
2: ma guarda, perché i sentimenti a tavola sono una delle cose più potenti che esista al mondo. La genovese è uno di quei piatti che a casa non si fa mai, perché se tu dici
0: ci vuole un sacco di tempo, pure
2: non è previsto che uno si metta là a mezzogiorno alle 10 la mattina per mangiare genovese sera. Non fa parte proprio del, non è più nel DNA. E allora un po' mi dispiace, quando vado a Napoli mangio sempre genovese, tanto la fanno al ristorante,
3: tanto il tempo lo usano in loro e quindi diventa ancora più buono.
2: Hanno cominciato la mattina alle 4, ma io che posso fare?
0: Allora Giobbe, io ti voglio fare una domanda, perché tanti amici napoletani,
2: e io ti voglio dare una risposta.
0: Aspetta, che ne sai? È un po' particolare, perché io sono un grande appassionato di genovese, ok? Perché è uno tra i miei piatti preferiti, professione miei nonni, è il sapore, l'odore che mi ricorda proprio la famiglia, perché ho abitato a Napoli in un momento mio particolare della vita mia, quindi proprio ce l'ho così.
3: Sempre.
0: Esatto.
3: Non lo dice solo perché ci sei tu oggi, lo dice sempre. Io
0: testimonio. Che devo fare? Sono fissato con sta roba, però è così, ragazzi. Allora, una delle prime versioni della genovese, io mi ricordo di averla mangiata anche con la mortadella e la salsiccia. Te la ricordi questa versione?
3: Un silenzio preoccupante.
0: Questa versione un pochino più ancestrale, diciamo.
2: No, con la mortadella non ne ho memoria della genovese con la mortadella.
3: Ed è passata tutta l'amichevolezza nella voce di Giobbe, hai sentito? Fra, si è asciugato proprio.
0: Si è asciugato, si è trasformato in una serietà improvvisa, Giobbe.
2: Nella vita si può scherzare su tutto. Meno che sono un po' genovese, capito?
0: Hai ragione.
2: Genovese non si accettano differenze.
0: No, c'è questa versione che è una versione un po' fantasma, diciamo, dove tante famiglie napoletane sostituivano la carne che si usa nella genovese e la facevano un pochino più, diciamo, unta, ricca nel gasto. Ma usiamo anche questi aggettivi, perché poi tra un po' lo capirai perché
3: tutti indizi sul tuo,
0: tutti indizi su chi siederà con noi in tavola. Esatto che è uno chef che insomma
2: la facevano più intimata,
0: esatto un pochino più sporca, diciamola, no, possiamo dire anche un po' più sporca.
3: Più laida e corrotta
0: ecco, così capiamo subito chi è.

0: Hai già capito.
1: Hai già capito. Ho capito, ho capito. Ma, che grande.
0: Ma c'è invece un piatto che a te piace cucinare, Giobbe, che ti rilassa metterti lì e farlo?
2: Ma guarda, a me piace molto cucinare i piatti di pesce, i primi di pesce. Ah. Il pesce, a me piace cucinare il pesce. Cucinare il pesce mi piace molto, ma la cosa che mi piace più è il genovese.
0: La genovese è consumata.
2: Lo faccio anche un po' per te.
1: Posso dire di avere una cosa in comune con Giobbe Covatta. E io mi chatteggio su questa cosa. E mi
2: puoi dire di averla, ma è meglio che tu stai zitto, perché se tu dici che stai avendo in comune a genovese.
1: Non sai chi arriva. Qualcuno da Genova. Ascoltiamoci gli Eagles. I can tell you why.
0: Per te.
1: Ti piacciono gli Eagles.
2: Grazie.
1: Torniamo subito.
0: Grazie, Giobbe, torniamo subito.

0: La Società Filologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesie Giulie. Vos Massimo Somaglino. Musicis Vittorio Vella.
1: Min. Min al chiale li smans dal re. Con quattro idee sparbande, i segni in la penal di paia se al ritardo della consegne. Vot cent florins, al mugugne sot vos, e noi è dal dutto ne domande. Indi, al precise il re, vot cent florins, indi, e se investito consegni prime? Il prim ministri, in bande dal re, si mette a ridi. Sbladatiansi il golet. Min nol bacce. E al sta lì, fer, in spiete di risposte. Il sovran all'intorteo un ciuf de pirucone blanchi e culdeti indic e nol fevele. Min non la premure. Alena suta pie lung. Un paesut cencennanti e un misere stradele che luta casa che gli altri. E alto chiave riva fin lì a pito col mus. Fin ai disevote aveva passato ogni giornata a portare a passon gli sbestis, restan con l'urt al miec dal nui e paroris e oris, ben al cognos, min, l'arte de polse ed al cidinur. E difatti si stufe prin il re. Vot cent florins anche par ogni di denande madone di avost, di premi, sempre se il lavoro le fat con criteri, alle clar. La mondiar le iesa lì. Pronte, non le vin cambiate di puest, tu puoi distaccare anche subito. E è sicurecce te vos dall'imperador, misturate alla chiolte palcur. Al cognos, la entità dai lavors, 12 chilometri di trafor, non sono un scherzo. So redut mettin d'ogni gli sgalaris di poe e difese, di qua e di là. Cinque se sono un tempo ridicolo. Par il frejus, finit qualche anno prima, ieri incoventas cutuar di sains. Quel dal sangue tarta son già passato svot e i mo han di finilo. O accetti, ha rispuint min a muse dure. O fissares la data di fin dai lavors col passaggio dal print train. Dome a che speraulis, tai voi dal committent si viot cori une ombre, subito esclaride de umile riverenze che l'impresari regale. Benon, fasegi firmare stiarti se ponete il sigil, al sentenzie il re. Voltansi e si arranti il discorso. Min al resta lì, in pins, con la picciule pore in cur che ha cambiato in idee, che giavi in la palt dal trafor, dall'alberg, che noi dedi in maniera di mostrarci che le bondi fa. La stessa pore a di il ver dal prim ministri, che spesso è a preparare gli stiartis par fai metic che cros, par no che quel furlanat ruspios al torno in sé e al capisi di essi stat bigulat. Min, investit. Appena finì di scrivi parintirla, so firme, invie le calligrafie, all'ubidisse al re e al tac esà a lavorà. Col chiaf. Pace che se il chiaf di un imprenditor alle sempre chialt, il so al bol. Si fa siudà di due fradis austriacs che l'ha conosciut a Triest. Lor attacchi in isgiafs bande sorelli a Mont, lui al lavore a sorelli Jevat. Al sielch gli operaris, un alla volta. Furlans, quasi tutti. Manoai, marangons, muredurs, faris, o int che sa dome tigni una palla in man, ma con la schiena slargiate dai chiams e li smang infuartidis dai cai.

Di Duch alzà la storia e al scrutine li scapacitas. E al tacche clamant avore che i dal suo paese, che han bisogno. A Duch urfevele, io clame par non. Par Duch alla une peraule, quanca son strax o in difficoltà. A chi? Urdis. A chi si ha di lavora ben. E se si lavora ben, sals, con onestà, orivarin insom cencenanche une ongule scliciade sul cantir. E ovvio dareis che non si muoverà clap dopo che ho infinito il lavoro. I coventin passe 5.000 di lor, avore dentri dal trafor, e 11.000 se si conte anche quei che attrafichin sugli svis di acces. La organizzazione di min è perfetta. La scelta des mansions, la gestione des prioritas, tutta al par metuti in maniere che mior non si poteva. Al gestis lui anche i ingegners, che vengono dal forest, perché che dignota l'ha studiato gli slenghis di giovin, intanto che gli altri sbanoai levin a spindi la mesade tes buteghis. La cultura e ie clav par viergi e sierà dutis li spuartis de vite al sostegno di sempre. E poi, lui non si spauris col brut timp. Non l'ha pore che i siei homs vuelin frealu, e un florin di plui alza quanca lei il cas, sedi di sparagnalu, sedi di spindilu. Allieve prindi Duch e al siere il cantir cui ultings. E nol dinè un tai insieme te ostarie, se al capite. E non l'ha fam di beis, no che fam malade che ti porta agli scoreteci, sai trux a lavora mal. Une sfide non si accette par beis. Se al fos par lui al doprares duci vuadans par plantà lens e par il disvilup del suo borg disgraziat. E lavore che ti lavore, ai fin, l'anda urdica i principis e rive la giornade de inaugurazione. Cui voi si eras, la musa strache, ma sglonfe di soddisfazione, min alle inspiete, donge dai binaris. Nol vierci voi nanche quanche so di lui, sdrondenante si vilanta al passe il prin tren imperial. La stiadince e iere fissade ai 15 di avost, e vue o sin ai 3 di settembar. Ai 3 di settembar di un an prime, una imprese so di ogni spiet che si la chiali. Parpore calsedi tutto un sium al va in denanta tigni voi si eras. Min! Lu clame une vos. Min! Min! Margarite! Noi e mancul che la regine Margarite! Mandate dal suon par controlla la fin dai lavors, i va schiassando une spale. Min! Sveiti, daimo! Tu sei start! La regina ha la stessa buse de so femmine. Al pense min appena che la viot, prindi capì che agliere par da bon tutto un sium. Un trafor, il re, i lavors, la incredibile impresa imprenditorial, il mit dal furlan salt onest e lavorador, siums. A son Duch, dome, nui e altri che stramaledes, siums. Realtà che non esiste. Al chiale fis denan di sé, al vuit, intanto che al cope un biscotto te scudiele di lat e al mesè dei pinsirs. O, al sares mi ordi i crucis. Calcium, alle pardabon un sipari sul teatri dai siei desideris. Alle imprenditore anche lui. Anche lui ha là una squadra e sos dipendencis, ma nessun re che gli appalti ferrovie se i prometti premis. Lui ha là di front dome fastidis. La sua imprese è di robotiche, di macchinaris electronics fatsu su commesse. In che dis, mai come in che dis, e gli è par da bon donge a entra in crisi e si era baracche. A son in ritardo con tune grosse consegne, e il prodotto alla parfin problemi di qualità. La banca istrenci il quel cul prestit, e cui interesse che non vuol sapere di tornare a negoziare. La concorrence, so redut che foreste non si ferme, io tibie sedi sui cosci, sedi sulla innovazione. Eppur che il sium, che il min ali, impresari e deal, noi pari essi masse differenti lui. Alla viodut tai siei voi la stessa fan di un lavor ben fat che alla lui. Son i teams differenz, al pense. Al chiare la fette biscottate che alla devanda al nas, spalmate di marmelade,
e gli venne un'idea stupida. La tire paraier, fasin le vongolà e rodolà, la fette e colle sulla tavaisa maglade di caffè, e colle de bande de marmelade. Sì, al pensè min, così al funzione. E bisogna saper regolarsi. Il gucchiarin che al do preparnetà la tavaia è come la plume che alveve in tal sium. La marmelade è fas di ingiustri. Alla pene firmat l'inissi de so picciule rivoluzion. Quanche arriva a vore, la prima che al clame è ie Cilie, la so segretaria personal, e no per domandare dai appuntamenti de giornate, ma per annullare u duch. E dopo, i ordene min, tu has di convocarmi una riunione straordinaria. Dammi un sfuei che ti scrivi non di che tu has di clama. Cad di une orute, io vuoi duch in testanzie de scumbignis. L'orloi che a fase in su, in te tavole taronde non la dodis numars, ma si ferme a nuuf. Dis cum min. Che al rive e io chiale di ciampe a drette, tant che al fosso ne lancete, non manche nessun. Sentit, nous plati che ovares mi orno jesichi. E non vescu gnudia vaus dal vostro lavoro. Ma la question che ho vin di sclarie è de massime importance. U se fa scurte, u si indogne a entrare in crisi. E non intint una crisi temporanee, intint il fallimento. Un murmuia si lieve de taule. Ma min, gli uccidine duc con tune alciade di man. Però, usniot passate mi so insumiat, e ho capit che non podin là in devant così, anche se nessun di voi altri non fa snuglie di mal. Parchest, us hai clamate, us prei di ascoltami finché hai finito. Allora, o sei duc furlans? Bon, tu no dal dut, mucai. E tu nui, Antonio, anche se tu crodis di essi manco il teron, facenti clamato un in. Ma quest è un discorso general, non stai a rompi con io in cui particolars. O se es, sal, son est, lavoradors, come se vivessi in un proverbi. Ma così non l'ignio. Perché l'us domandi a duci di voi in denan di essi alti plui? Di essi sal, son est, lavoradors e stronzos. Tachin di te, per esempio, Jacopo, che tu sei il miglior ingegnere per ricerche e di sviluppo che ho vin. Tu sei tu che tu has brevettato il processo vinchie doi vot, nomo. E duci con Corincia simio talo, pluio manco il ben. E no altri so vin la sat fa. Cunché, che tant il nestri prodotto è miglior e il cliente si ne quargiarà ben des differencis. Bon, tu doman, tu molis dut. Tu preparisi in chiartamens e tu vas dritto dall'ufficio breves a brevetalu in maniera ufficiale. E dopo o domandin anche il brevet internazionale. Tu ti fasi iodà di Aldo se tu has fastidis burocratics. A lei il suo lavoro e al safalu. Anche pace che dopo i fasin cause a duc che lu doprin e gli avin anche gli smudantis. A voi vi odio duc a cori cross par malchia de robotiche. E tu Giovanni, che tu sei sempre su quel benedetto camion a fa su aiuto con gli sconsegni, troppi svolti sporti tu robe di altri per fai un plasè. Tant tu conosci tutti gli stradis, no mo? Tant tu vevis di passare par lì, giusto? Ma il timp per chiamare e schiamare dura l'umettino. E così tutti i grossisti attaccano a profittarsi, no mo? E non sta a dimmi che a te non ti pese, che sei sicuro che non ti pese, ma hanno altri saltà che a pesà. Lo sai che tu arrivi sempre in orari, lo sai. Ma non saresti a smior domandai un franc a chi è lì che ti sfrutti. Tu investi taldo? In bande di Iudà Jacopo cui brevest tu hai reduto un par di altri lavori di fami. Tant per scomenciar, tu ti apri i contrast des banchis e des finanziaris e tu mi tiris fur dutis li lor falopis, sai che son. E tu mi iodis di dutis lis clausulis che si può indoprà per rinegoziare il finanziamento cence penal. Idem perché i creditors che non meretin di sedi paias prende ore. Insomma, se che scanus chiappi in palquel, noi io chiapparì pa' coiungs. E io dico i calmole prime. All'iere quasi arrivata mi è staulin. Cilie, col chiaf bas, e chiappave notte di tutti ce calvenive dit. E tu ci liutte la sei in bande che il verbal par une volte vonde trattati di segretarie che tu meretis di plui. Intanto quando vuoi finita chi
comence me donje inscrit dut ce costoi disint, e vio tu dice che i covent

e ogni dun par fa ce che gli hai domandato. O sai che tu sei smior di un ordenador se tu vuoi col vantaggio che quanca le alti sielgi tu savaresti srangiati di besole, cence domandami a me. Ben po'. Dico in denant, non covente plui che pierdi in tempo. Quanche tu puoi dis, fas tu, mi fidi, e chest che alvali anche par duch voatres. E tu, Juan, con quel chiavat che tu has, a sare sore che tu la finissi disputa nalu tal fantacalcio e tal poker online, ti visis tu che il progetto dal computer che al sentive gli odors che tu avevi fat? Ti visis tu che ti hai detto che mi sommeava una cagade? Ben, al resto è una cagade, alle clar, ma la strada è ieri giusta. Mettiti sotto e tiri uno sfuro, un'evasione che sdrubi la concorrenza come un uragan. Tu has il chiaf par falu, fasilu. E non puoi sbagliarti di più, come. Ma l'1% d'aiuti è alle to, di quanto tu gliela pettis. Tu deciderai tu par tro sains. E tu, Antonio? Boh, sin da guardi, par te che robe dal salto neste lavorador, no val. Tu sei sdome un stronzo. Lo sai benissimo che tu vendi telefono sta rocas di Squindum e non so chi ha domandati di indulà che avvegni. Però, vustu sape parce che tu sei un stronzo, parce che io sai che tu vendaresti il diaul al pape e li sfricis a un vegan se tu vessis voi. Ma non tu dopris che queste abilità par no. Sei tu o non sei tu il responsabile des venditis e allora vio di dopleami i clients o al mancul tirimi su la media contras. E tu, Catine, che tu gestissi gli sfinanci, è possibile che no, o vindi paia, aduc i fornidors tut subit. E invece ti clients non spain quanche a voi l'in lor. Vie, bonde! I vultacata, i essi stronzos anche chi. Rivino a sbregavie un 30, un 60, un 90 dis, e lo chiolin. Anche 120 sale il cas. A paiarin, più tard possibile. E cui clients fasi incontrari. E sting sul quel finché non spain tai timps just. E se non lo fasin, interess. E se non lo fasin anche mo, lettere dall'avvocato. E rivin a ti, mucai. L'om irit. Coi due dink miec fraits che i restin. Non sa neanche lui, c'è che lei fa lì. E al pensa che al sedi un error. Intant, mucai, a sare sore di disi a duc che non tu sei marocchin, ma tu sei nasuta a Talmasons. E poi dopo ti dischi o sai ben che tu sei il prin arrivai in fabbriche e non tu has manchiato neanche una volta di quanche ti vinta assunto. E non stavi a contarmi che non tu sei mai malato in duc che iains. E anche se nessuno ti domande nue o sai ben che ai news tu insegni tut perché ti fasi in dul. E con di più quanche che i doi batecui lì e disin così al segne i due ingegneri. Non capissi c'è che si è rotto in tua macchinaria e venga acclamati te, che tu conosci in plans come se tu gli avessi fatto. Bon, vonde lavorà di band. Di come tu sei responsabile dai operaris. Venga stai, che ti domandi poco di più di c'è che tu fasi già, ma tu has di fama e lavorà duc come te. Tu vansi tu, Iacum, che di duc tu sei il più onesto. Dulà che la onestate covente di mancul. C'è rasse di responsabile di marketing isal, che al spie al client che il nostri servizi al coste di più di concorrenze, anche se è di miglior qualità. Alle clar. Un che la voe, che il client al scuviergi la concorrenza e alle di a sparagnà di che altre bande. E invece no. Vino il prodotto miglior, tu gli al disis. Al coste di mancul di un'altra bande, no tu lo sas. Insomma, non vindi frea nessun, ma nanche fasi frea di nessun. Lo hai già detto, no? Che vindi essi stronzos. E tu hai di essi il più stronzo di tutti. Ok? Min aveva finito il giro de taule. E aveva lasciato tutti, cui entusiast, cui scaturit, cence per aulis. La stanza de convignis e gli vuide. Ma son las vie duc. Min par penultim e cilie par ultime. La unica roba restade alle un sfuei di chiarte par sore la taule. Rico, coli sos mostacionis grises, alientre sburtante il chiaruc plen di spasolong se detersis e chiantanto ne chiancion che l'ha inventato lui con plui consonans che vocals. Anche il cestin de scovacis alle vuoi.

Non fa nulla che schi, al bruntule, sflatiuns. Dopo, al chiappe sul sfuoi de taule, lulei per un momento e al teca chientà. Min Jacob, Giovanni, Aldo, Cilie, Juan, Turi, Catirute, Mucainai, Jacum. Biele, al pensi affiancsi, il suo è incartosato in sacchette. Scriverai parzore qualche poesie. Al torna sburta via il biroccio e agli es de stanzie, chiantanta dute vos la filastrocchie con che i nons. Nessun idi snuie. Rico, lo sanduc, alle mat, o al mancul, par come che l'avviò lui, al vif in realtas che anche mo no esistin. Min cui. Il mit dal furlan, salt, onest e lavorador, alle aromai un riquart, e se volin di le dute, alla anche un poco rot gli sbalis. Però di qualche dune sarà la colpe, se quest mit alle nasut e si è disviluppato. Nomo? Vecchi. Min alle sicure un di chei che si può sdaie, la colpe, o al mancul un biel toc. E no il min de conte, moderni, ma che il dal sium, nasut in te valade dell'Arzin tal 1233, a Pielunc, un borc, dulla che par da bon non si rivave che par un troi, e che non veve nue, ni squelis, ni la pueste, ni attivitas di nessun genere. Un frutat, min, che non gli ere puar, ma nanche sior, e che par quest agli ere lat a imparare il mistir a Triest. Di manual, però, alveve capit che non sarest lat lontan, e così alveve doprati bes par paiasi un mestri, par studia tecniche e disegn, par chioli libris, e impara mior e di besol il mistir. Poi dopo, si sa, i vuol sempre qualche dun che ti dedi un sburt, e che egli era state somari, che aveva dat scolte e lo aveva aiutata a non fa il servizio militare paiant. E tigni in presin che il militare, in tal imperi di Austria, in quel periodo, al durave 7 anni. Di lì, la robe egli è scominciata a diventa. Si è guadagnato il grat di muredor in cantir, risolvendo un problema tecnico che al bloccava i lavors. All'attaccata chiappa su i prins lavors par so cont, sono ridotti in tesferovis e tes costruzions casteve in doglie. C'è tanti se son li soparis che alla fat o appaltat e che alla consegnat puntual e con la soddisfazione dai comitens. Il colpat lo ha fatto a pont col trafor dall'Arlberg. Opera incredibile in te so esecuzione. E un vieli alla par da bon dit che tal toc di ferrovie di so competenze non è stade scliciade nanche une ongule. Ansit, il re all'estat c'è tanto soddisfat che gli ha dat parfin il titolo di cont, cont di Monte Cecon, pariesi precisi. E i beis, giusto per mostrare di ce paste che gli era fatto, il nestri Jacumin io adopras per finanziare la costruzione di una strada che porti di Pielungo ai paesi più popolari di Pordenon. Strade fatte in un par di anni, dedicate alle regine Margarite, e che cor sul foran di Clapeit, per robare tiere fertile, il mancul possibile. E anche permette ad un un'altra sfide, come il Wochenair Tunnel, di 6 km/10. Ma in tune montagne plene di pietre fastidiose e difficile di lavorare. Insomma, sul mit dal lavorador e di onestat li so scolpis li sa anche min. Ma non scherce nanche sugli essi salt e con un implant moral che come sarebbe considerato fur dall'ordinari. Pensai dome che quel matuc alla fat costruire una scuola professionale tal suo paesut, cul me spaiata ai mestri par di sains e altri istituti ai paesi d'ogne. Alla metut beis peglesie e par altri soparis dal soborg e all'estat plui voltis syndic di vit. Non l'arrivat, magari così no, a costruire la centrale idroelettrica che alvarez volut, pa impediments di quei warps che urpar di pierdi une robe quanche tun regalis dis voltis tant. E se la vita imprenditorial e iessiore di avvenimens, la sin pierdi che private, con 4 matrimonis e plui di un funeral, anche se a no, non si interessa il so. Tal 1910, portat prima di una carrozza scuvierte dal tram di Udin a Saint-Denis e poi dopo con tune di chiavai fin tal paese dulla cagliere na sud e dulla che si è fatta pulì. Insomma, une vite, cheste di Giacomo Cecconi, degne di un VIP. E sta che un così importante si chiappi la libertà di comparì in sium a cui che i par.

ovesse scoltat Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini, adattamento radiofonico per Sede Rai dal Friul Vignesi Iulie. Vos Massimo Sumaglino, musicis Vittorio Vella.

0: Impresis di ir, siums di domani.
1: Buon e bentornati a tutti da David Zanirato, Impresis di ir, siums di domani, il format radiofonico di bande da Rai pal Friul Vignese Giulie, dedicato alle esperienze innovative dal settore primari tasaris internis da nostre regioni. In che way la Ring ha incontrato realtà che ha conti in une agricolture in grado di rinnovarsi, non da uras modis passeggeris, ma lavorando in profondità, con la qualità das produzions, la cura dell'ambiente, il benestar animal e la capacità di valorizzare in mut più competente le risorse dal territorio. A son progetti accompagnati e sostenuti dai GAL dal Friul Vignese Giulie che in questi anni hanno aiutato il territorio a mettere ad un idee, relazioni, opportunità di sviluppo attraverso i fondi dall'Unione Europea. In queste quarte puntate ho la rientra a Mayan e Socleif, dove che il lavoro agricolo si intrecce col metodo biologico, l'autosufficienza aziendale, la trasformazione dei prodotti, il recupero edilizi e l'accetta. Das experiencis differentis, ma dutis do, in grado di mostrarci mut che il domani dal settore primario può nascere di una visione concreta. E ninga salutare il nostro prim ospite di Way, partin di Mayan, dove che un effame, a parte in denant, di più generazioni, un allevamento di vacis di razza pezzata rossa e un percorso di forte attenzione al metodo biologico. Din il bundi a Romeo Minisini, da Società Agricole Minisini. Ben chiatato, Romeo!
2: Buondì a tutti.
1: Ecco, non sconti al Romeo la storia da vostra azienda, il percorso che l'ha portata fino ai Disney Way.
2: Allora, in linea di massima le aziende gli è partite col nono, finché volte ha tolto le colonie, le chiamavi una volta, e hanno tirato su le soffame con queste aziende che avevano le bacche di là, per purcipo una volta un po' di vignale, un po' di tutto. Dopo l'anti in devant, varie robe, mi pare la continuità delle operazioni, anche se noi siamo in quattro strade, se non è oggi noi continuare l'agricoltura. Comunque, in linea di massima, abbiamo sempre restato un po' calì, varie di là e via in devant. In ultimo, sì, no, sono io e sono i miei figli, che ho i due figli, che sono in azienda, e vengo un allevamento sempre di varie di là, di pezzate rosse, e noi siamo passati al metodo biologico, diciamo, c'è che vi fanno, tra virgolette, un po' differente dalle nostre aziende simili dal territorio, insomma, a lei che si è spostata sul biologico.
1: C'è voglia di biologico, ma c'è lo sentì nominare tanti svolti, però dopo tal concreto magari non si sa c'è che vuol dire.
2: Allora, tal concreto, a me mi pare di dire che un che compra un lab normale da un lab biologico, alle un che, fra virgolette, non crotto un po', c'è che è realmente da ur. Perché che la biologica è veramente la di una volta, mi spieghi. Alle che tai chiam, vale a dire, c'è che mangia le vacche, poi c'è speraule, non di sei trattamento di nessun tipo di chimico, né di diserban, né di nie, ma neanche il concim chimico. O voi dite, si è tornato come una volta, noi rivinte, valorizziamo il più possibile e li quampe le dan le deiezioni dall'allevamento, un metodo di distribuzione, il possibile mirato ai momenti di fare tutto il mio possibile, ma in realtà

0: in campagna al ben come una volta, vale a dire le lavorazioni meccaniche, dice tipo che tu, e dopo non le robe organiche che il casnestri si autoproduce, quel che investite non ha le stalle, ha la di chioli, altre robe, ma comunque sempre di origine vegetale, sì, no robe chimiche, non può fare chimiche nessuno, neanche che non ha le stalle, per capire. No, le nostre svacchie si mangiano robe biologiche, punto.
1: Ecco, un percorso che è un groom complesso di portare in denan, perché sono tantissime le attenzioni di rispettare, le normative e anche il sforzo dopo quotidiano.
0: Sì, allora, no alle DD che si sta su un tic, non si di avvantaggiato o svantaggiato, ma è senza che zone qui che non ho vinto l'irrigazione, perché che la realtà è che lì che è l'aghe, alle comunque che blave soia dite fra di noi cule aghe tu produci talmente tanto che i conse torni e tu vai in davanti che ti vendi ridi a fevela di biologi e il casnestre è in zone collinare non vin le aghe, non vin campagne si rigue, si induprazionare e io una zona di zin che con che scherzo che din fanno a chi dal biologico e torna un po' qui come una volta tu vieni in queste zone alle dutvers noi è blave, noi è soia non sono che robe lì. Noi facciamo i cereali di zin che arrivano a fare per dare un tic di farina alle svacchie, se sono il guardi, il forment, il pisello proteico e un po' di sorgo, che è la legge che arrivano a fare. E chi fa le sgranelle? E il resto le nomme foraggio, meniche, pra, sui tosche, c'è che tu.
1: Perché
0: io voi dite, ti arriva a mantenere, naturalmente, le stimpevelare di produzione, che non è c'è più di con c'è che fai in voi elementi di vacchia di latte, sì, di favelan di produzione, che tu sei, non ti dici come chiedi una volta, ma quasi, insomma, noi vinci 2 litri di latte per vacchia di media, arrivi a fare culle pezzate rosse, cui prodos che produci in tenestre campagne.
1: Ecco, una delle aspetti più interessanti riguarda proprio la concimazione mirata con un sistema a barris, dice il ben?
0: Noi vinca, le già sta in Chiens che vinci oltre che bare lì, e io una bare a strascico così clamate, e io dico che viene applicata botte dall'iquamnestri una bare che è alle scanutie come una seminatrice di menica, capisci? E quindi io butto il fertilizzante, il liquam, già sulle chiere. Un tic dice che sgriffina le chiere con che tipo di seminatriciuta lì. Un tic perché io può andare lì. Un po' che non viene di odore perché te poggia lì e quindi l'ammonia che non schiampa e dice che resta poi sul serio nutrienti da lì qua. Un po' che non imbratte le piante, sì, tu non ti notavi di che le menature qua, no? Sì. E quindi è un insieme di robe che realmente ha un'efficienza, che robe lì, che veramente si arriva a fare altri, insomma, no, torni a dire, non si imparangona col convenzionale, si capì?
1: Sì, capisce. Ecco, in che tastale è stato un processo di ristrutturazione, parlando di puivierte, ventilate, estensive, in che scasso c'è molto intervenuto?
0: Per il biologico non basta il benessere animale normale, ma ha bisogno di un paddock esterno, le vacche di podella di furia, insomma, con che vuoi, il flusso, le sorelle, può farci che vuoi. Allora, vengo arrivato a modificare una stalla, che le nessere una stalla d'allerta fatta col terremoto, e vengo arrivato a modificare e a rindile, che quindi si è potuto fare il passaggio dal biologico, a trasformarle in benessere il più possibile, naturalmente. Di pavimentazione, se di sei plene, quindi alle raschiatore, cuccette e che il paddock esterno sta lì. E col fare le operazioni dal miglioramento delle robe, vi butta più dolci murs, oltre che le fate anche un ampliamento laterale per dire la verità, quindi anche ingrandite. E fate non me le stende di pur, che è veramente che è una roba che se tu sei dentro, niente, non tu sai che tu sei stessale, insomma, alle, a parte che chi di noi è anche gir di air sempre. Ma le sempre ventilate in una maniera che veramente ha ledotto un'altra roba di cecchere. Ecco.
1: Ecco, tu non scontavi all'inizio che ti sta andando una mano in chi i figli. Ecco, il processo è un ruolo importante da continuazione, da tradizione familiare che all'anta al domani, immagini.
0: Sì, il casnestri, io ho i 2 figli e anche per passione tutti i 2, non sai ben per che motivo, ma la realtà è che anche per passione hanno fatto tutti i 2 agrarie a Spilimber, come vi fa Dio a suo tempo. E come ho da una volta le scuole di Spilimberg, insomma, fa agrario. Per cui, voi dite, sono appassionato e gli è sinto, ne fa me un'idea che si tira due di che bande, si usava di nuove volte, e insomma, si mimo qui, ecco, che l'ha del dato.
1: Parsierà un consiglio, un'immagine, un'alca, ti resta e ti resterà sempre, insomma, da che

0: Sikorska tu has avuto to profession e passion perché che sono utili dos les robis che si setting. Ecco, a cuca non sta ascoltando, a un che volesse capì e prova a tornare a questi tipi di produzione, cioè può tu lasciare un messaggio sintetico?
1: Allora, in un messaggio sintetico e opposito che robe lì, e a lei comunque un mistero che la di plagetti, perché da ora ha un impegno e una preparazione per di una di sei, insomma, a volte svearin per arrivare a vincere. Perché che il marchiato comunque a lei dopo quel che ti lascia vivi le aziende o meno. E le passioni è una grande roba, è indispensabile. Dopo le anche vero che per sopravvivere e andi tornai con. Io ho detto sempre, se arrivi a sbarchiare e vi fate le scelte migliori che siete, perché veramente è una roba che mi dà l'idea di sostenibile per l'ambiente, per non messo da veleno, per tutto un insieme di robe e per produrre un latte che è un altro latte. Dopo, se il consumatore non interessa il quale c'è che costa manco, al possedi che sì, perché le realtà è che come ogni azienda dopo è derivante fa bilancio. Però se si arriva a Cuminale è una scelta bellissima, perché
0: claro,
1: io
0: per claro.
1: Un caso personale, con che sei in seminar di Roma, una volta mi veniva fuori un volume dai bras ogni anno. L'atco sono i biologi, non hai avuto poi
0: il flastidis.
1: Che roba lì, partì una roba, vuoi dire, sì, sì.
0: Clarissimo, clarissimo.
1: Dal miele da natura, in tune per aula.
0: Grazie, grazie veramente, complimenti a Romeo Minisini e a tutta la soffa me. Non come senti un brano musicale, dopo torni insieme per ascoltare un'altra storia in che scassi si spostarì in Chiarnie.

0: di Newf insieme, di Newf a Empresis di Rassiums di Domang, da Maian e si spostasse a Soclay, fin Chiarnie, per incontrare Leandro Fachin, protagonista di Natura Leo. Una realtà che lavora su coltivazione, raccolte spontanee, prodotti trasformati dentro di un'azienda che è organizzata in spazi di aris verdi, spazio, col bosco, un mix. Ed in il bentiatata, Leandro.
1: Buondì a tutti.
0: Leandro, tu ci conti di un'azienda, la vostra, che nasce in Chiarnie, tal plen da aris internis, con una visione particolare e una dinamica, un groom interessante. Qual è che è?
1: Allora, io sono disin partito, diciamo, prima di laurearmi in scienze naturali, con questa idea di non spegnere per forza di roba stare in un ufficio, e dicevi di stare da ogni a casa e a stessi team coniugare tutte le mie passioni, che sono quelle legate all'ambiente e alla natura e alle tradizioni da Chiarnia, come che poi essi, per esempio, la raccolta di erbe spontanee, ma anche la coltivazione di prodotti come cartufulas, fasui, blava, con tumboli comunque legati sempre alla natura.
0: Ecco, e di queste

0: Sì, un cattuvevis di mulette e si rivazza a creare una vera e propria azienda.
1: Sì, inizialmente è partire come ditta individuale. Come è una società semplice con la mia compagna che si è ponuta l'obiettivo di gestire in maniera multifunzionale e di cercare tra i profit sviluppando diverse attività, come che può essere che è dell'accoglienza, ma anche che è della trasformazione, che può essere interessante che è di fare pristini in pascolo, mursa sec, creare nuove spocce da laga, sempre con un voli alla biodiversità.
0: Ecco, e sono ridotte anche alla salvaguardia del territorio, perché che i savin e gli scronachi ogni volta che avvengono bruttimp, c'è mucche dopo il territorio ha rispuint male a cui non lo coltive più e non lo seguisce più come una volta.
1: Certo, certo, alle clar che dal punto di vista anche in base alla stagione, che può crearsi problemi da laga, dalla gestione della struttura funzionale all'agricoltura stessa, quindi viabilità, ma anche della gestione generale, per esempio anche dei boschi, in cui noi abbiamo un volo di riguardo, sia dalla salvaguardia di alcune specie, ma anche dall'utilizzo e dalla modalità di intervento.
0: Infatti, si torna a chiacchierare quindi di bosco, di legno, per l'autoconsumo e per un'autosufficienza stessa dall'azienda.
1: Sì, come chi dicevi, dalla multifunzionalità, noi come stiamo presentando un new project per migliorare anche la gestione delle risorse energetiche e quindi la RIN a implementare queste risorse con pannelli fotovoltaici, ma anche con lo sviluppo di una centrale a biomassa e utilizzare in gran parte il materiale che viene dai recuperi, dai ripristini pascolo o dalla gestione del bosco in sé.
0: Ecco, un elemento centrale del vostro progetto è stato anche il restauro, la sistemazione di una struttura già esistente. Perché avete scelto queste strade?
1: Ma noi Vinci Root in questa maniera, visto che avevamo in questa possibilità con la mia famea di recuperare una struttura storica che era già adibita ma anche a ditta forestale e anche a attività commerciale. La Vinci Root, il Vinci Root di restaurarla in maniera tale di creare una filiera intera che non permettesse di poter avere anche a quelle persone su un contatto diretto che non può riportare a spiegare ce che fa e ce che produce.
0: Il fatto appunto di viergersi anche all'accetto, al ristoro, a vendita dei prodotti. C'è mucca stalante queste attività che si compagna di tutti i sacchesati che hanno tu ascoltato?
1: Dicin che fin tan passato, perché dopo chiaramente dipende anche dalle possibilità e dalle risorse, certo. Fin tan passato la questione dell'accoglienza era leata all'albergo diffuso. Da quest'anno è passata e diventerà accoglienza agrituristica. Alle clare che quando si ha produzioni di nicchia, come che può essere l'ADA anche la trasformazione attraverso un laboratorio di PPL, di erba spontanea o di anche pomas o di prodotti locali, si ha sempre un riscontro, un grum positivo quando si spiega e si ha la possibilità anche magari con una struttura tutta vicina di fare con i propri voi ai clienti la produzione e la trasformazione, che è stata insomma entusiasmante anche a comunicare con i clienti.
0: E sono ridotte, tu non schiaccheravi da sierbis spontanei, da sierbis di mont, che sempre di più vengono riscoverti anche in tune cucine cavaci ricchesti, se robis particolars, di smenteadis di team.
1: Certo, anche a queste, al di là di una conoscenza che è necessaria, perché per tutte le tipologie di raccolta spontanea una determinata conoscenza è importante, però bisogna che dal nostro territorio alle presinto un po' di tutto, soprattutto di erba spontanea, come che può essere la tala, il sclopit, gli urticions, il radic di monti, i spar salvati, insomma chi più ne ha più ne metta, ma anche per esempio flores o pomas che possono essere utilizzate per fare infuso, sciroppi e altre produzioni, marmellate, confetture, insomma un po' di tutto.
0: E dopo anche lo si sente la passione che tu metti dal contatto, queste storie, ecco il rapporto con cui venga lì, col cliente, con cui ha scelto, insomma anche per belli materi primis o collaborare insomma con questa realtà, ecco il savei conta veramente un territorio che ha una lunga storia, una tradizione che si

0: tipo Artenenante che magari ma se volte saven mettute in bande e dismenteate.
1: Certo, è importantissimo, anche perché che no vint magari anche una clientela che spesso è di passaggio avendo al Mitteleuropa, tante specie, per esempio tarboreas o non sono neanche conosciute, oppure la Sjodin, ma da loro non la trasformi, come calven per i fons o per altre robe. E quindi anche magari con l'ausilio di un po' di conoscenza della slengas e un po' di conoscenza proprio leada alle varie specie, diventa interessante spiegarglielo anche ai stranieri.
0: Vedo in chimò qualche altra idea al chiaf, cavibaline per i prossimi anni?
1: Allora, io sono partito in maniera ambiziosa, come chi dicevi all'inizio, con l'idea di fare un'azienda multifunzionale. All'è chiaro che le aziende agricole in zona montana a fase in difficoltà a sbarcare lunari, e secondo me si può implementare con la sperimentazione, con la didattica, con la conoscenza, visto che la SNESTA è soprattutto con il ripristino della biodiversità e con la qualità del servizio che si dà. Questa è l'idea. Per esempio, una parte dei miei terreni, la fascicola aziendale, sono anche inseriti in un'azienda faunistico-venatoria, che non vuol dire che si ragiona a nome di chiaccia, si ragiona di ambientalismo, dunque a sicir di migliorare, duce che può essere la conduzione dei terreni. E questa è, secondo me, il futuro.
0: Ecco, che magari come te o ascoltante volessi intraprendi queste strade, c'è con sé, ti senti tu, di dai e per non buttarsi io magari alla prima difficoltà?
1: Allora, bisogna avere un groom di passione e non bisogna sicuramente farsi frenare dai primi problemi, perché non è assolutissimamente facile, dalla zona marginale e disagiata, come si inclamasse, sviluppare più settori anche all'interno della stessa azienda. Un gruppo spesso è difficile avere un riscontro immediato. All'è sicuro che noi, soprattutto 15 anni, abbiamo grandissime qualità ambientali. E dall'ambiente, se viene trattato in maniera corretta e giusta, a si ottiene sempre alc. E da lì ha bisogno di partire e farsi forza su di quello.
0: Grazie, grazie Clarissim e complimenti insomma per ciò che stai esportando in avanti all'ere Leandro Facchin di Naturaleo di Socleif, prendi lui vi ascoltate la storia da famè minisini di Mayan, non i sicchiatarinta prossime puntate di Imprese Sdir Siuns di Domang, ringrazio Giacomo Plosner e Dario Nardini per collaborazione tecnica e vi pensi che queste puntate si possono ascoltare anche su RaiPlay Sound. Mandi a lui da David Zanirato.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: I porti dell'Adriatico in pole position per il hub europeo delle terre rare, capofila sarà comunque Marghera, mentre il ruolo di Trieste si giocherà sulla logistica ferroviaria. La polizia locale di Trieste festeggia i 164 anni, premi alle azioni più impegnative dell'anno, intanto si attende la riforma del corpo. Gorizia ha il primato in Italia per superficie di verde urbano, ma guarda anche alle buone pratiche per gestirlo al meglio e ampliarlo. Il tennis tavolo come terapia di mantenimento per i malati di Parkinson a Udine. Le sessioni di allenamento sono bisettimanali, ne parliamo con un neurologo. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Choc. A Marghera ieri, durante la visita del vice commissario europeo sulle candidature per il hub delle terre rare nei porti dell'Adriatico, il ministro Urso ha evidenziato il ruolo logistico di Trieste per lo stoccaggio, ma il capofila del progetto rimane il porto di Venezia.
2: Il ministro ha presentato un progetto con delle specializzazioni funzionali, identificando nel nord-est un'area dove fare tutte le attività sia di approvvigionamento, sia di stoccaggio, di lavorazione e poi di trasferimento in Europa.
3: Il ministro Urso lo descrive come sistema nord-est, con Marghera come hub principale.
4: Potrà avvalersi degli altri porti

0: del Nord-Est, Trieste e Ravenna, dell'interporto logistico di Verona.
1: Non è un vero e proprio ribaltone, Trieste rimane un tassello fondamentale. Alla base della possibile decisione, la predisposizione del porto di Marghera

0: mercato franco internazionale, dove ci sono una serie di vantaggi sia doganali che fiscali, quindi economici.
1: Le principali direttrici europee verso l'Alto Adriatico, da Francia e soprattutto Germania. È qui che entra in gioco Trieste con la sua rete logistica ferroviaria, alla quale si aggiunge lo sviluppo tecnologico. Trieste rimane anche punto di importazione via mare. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Nel servizio di Andrei Marušić avete sentito accanto al ministro Urso Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale di Trieste, che ha dato appunto i dettagli di questa candidatura e sul ruolo di Trieste. Parliamo ancora di economia. L'agenzia Fitch ha emesso per il Friuli Venezia Giulia il rating A con outlook stabile, giudizio che mette in evidenza una situazione finanziaria solida nel tempo. La conferma di questo giudizio positivo delle finanze regionali certifica la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e la capacità di investire in maniera produttiva per il territorio, ha commentato il presidente della regione Fedriga, evidenziando che la valutazione assegnata al Friuli Venezia Giulia è superiore di ben due livelli rispetto a quella dello Stato italiano. L'analisi di Fitch, prosegue Fedriga, diventa di fatto un riconoscimento tangibile all'esercizio della nostra autonomia speciale. In occasione del 164esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Trieste sono state premiate le azioni più meritevoli degli agenti negli ultimi 12 mesi. Il servizio.
3: La Polizia Locale di Trieste celebra i suoi 164 anni e tira le somme di 12 mesi fitti di cambiamenti, dall'introduzione del servizio H24 all'immissione di 21 nuovi agenti e alla nascita dell'unità cinofila. Un bilancio assolutamente positivo per il comandante Walter Milocchi, che ricorda operazioni come l'arresto di un piromane e di un danneggiatore seriale e il sequestro di 25.000 prodotti contraffatti o pericolosi, oltre a quelle i cui protagonisti sono stati premiati in occasione della festa. Fra i numeri degli ultimi 12 mesi, le 3.500 persone identificate nei controlli antidegrado urbano. Walter Milocchi, comandante Polizia Locale di Trieste.
4: Le zone critiche in realtà sono suddivise anche, diciamo così, in classi di età, da quelli che possono essere i classici problemi legati all'abuso di alcol, quindi di persone di 40-50 anni che sono più in zona San Giacomo, Garibaldi, Perugino, da quelle dei giovani che parzialmente condividono le stesse zone ma che anche sono attigue ai luoghi della movida.
3: La festa cade all'indomani di uno sciopero nazionale che anche a Trieste ha registrato un'altissima adesione.
4: C'è un disegno di legge, però una riforma di una legge che ha 40 anni, che risolve alcuni aspetti di questo disegno di legge ma non risolve altri, sia sul piano previdenziale quanto su quello dell'armamento al di fuori dei territori di appartenenza, che in qualche caso può creare criticità. Per esempio, noi abbiamo anche una parte dell'abitato di Santa Croce ma dobbiamo passare per il territorio di altri comuni per arrivarci.
3: Sulla riforma l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha ricordato come il percorso parlamentare non sia ancora concluso. Le richieste avanzate dalla polizia locale sono numerose, ha detto. Alcune riguardano aspetti economici e risultano tecnicamente complesse da affrontare. Altre potrebbero essere ancora perfezionate anche attraverso l'indicazione di tempi certi per l'attuazione della riforma. Trattandosi di una legge delega, molto dipenderà infatti dal contenuto dei successivi decreti attuativi. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Lavoro nero nell'edilizia. I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno denunciato il titolare di una ditta edile, un 44enne pordenonese, per non aver garantito un'adeguata formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti e per aver omesso la prescritta visita di idoneità al lavoro per uno di loro. L'imprenditore è stato sanzionato per aver impiegato un lavoratore in nero. In conseguenza delle violazioni, l'imprenditore è stato sanzionato con ammende complessive per 16.000 euro e la sospensione dell'attività. Siamo al meteo, il cielo è da variabile a poco nuvoloso su pianura e costa, sereno in montagna, le temperature registrate poco fa, Trieste 24 gradi, Gorizia e Udine 24, Pordenone 23, Forni di Sopra e Tarvisio 23 gradi, Tolmezzo 22, Sappada 21, Piancavallo 19 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 16 gradi, sull'Ussari 15 grado, 23 gradi e mezzo, a Lignano 23 gradi. Le previsioni questa sera: cielo in genere sereno con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Domani al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso.

0: per vellature. Nel pomeriggio sereno su pianura e costa, variabile su monti, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporale che verso sera potrebbe interessare anche la pianura. Con il mese di giugno e la fine dell'anno scolastico, al via la stagione dei centri estivi, sentiamo qual è il calendario e il numero di iscrizioni nel comune di Udine.
1: Aumentano i posti nei centri estivi ricreativi del comune di Udine, al via da lunedì 15 giugno. Per l'estate 2026 le disponibilità complessive sono 2020, in aumento rispetto ai 1850 posti dell'estate 2025, con un incremento di circa il 9%. I primi a partire saranno i bambini dai 6 agli 11 anni nelle scuole Nievo, Divisione Alpina Iulia e Alberti. In totale 12 istituti coinvolti, attività organizzate per fasce d'età. Federico Pirone, assessore all'istruzione del Comune di Udine.
2: Abbiamo cercato di rinforzare soprattutto il periodo di luglio, dove si registrava la più significativa lista d'attesa.
1: I turni dei centri 3, 6 e 6-11 anni saranno bisettimanali da lunedì al venerdì. Per la fascia 11-14 anni sono previsti 3 turni a partire dal 29 giugno fino al 7 agosto. Da lunedì 29 giugno torna inoltre il servizio sperimentale Stelle in Gioco, confermato anche per il 2026, in collaborazione con Attiva Lab e Aracon, dedicato a bambine e bambini con bisogni educativi speciali. Il progetto, attivato lo scorso anno, prevede attività pensate per favorire inclusione, socializzazione e partecipazione in un contesto educativo protetto e accogliente. Quest'anno le vacanze estive sono di quasi 100 giorni, sono in aumento le realtà private che offrono centri estivi per venire incontro alle esigenze dei genitori, con prezzi anche oltre 150 euro a settimana e non tutte le famiglie riescono a potersi permettere più settimane continuative di attività. Alcune scuole rimangono aperte grazie ai progetti del Piano Estate, rifinanziato dal Ministero dell'Istruzione, con attività ricreative di potenziamento, corsi, per esempio di inglese o di coding, progetti sportivi, musicali o teatrali.
2: A livello di calendario è chiaro che 3 mesi, 2 mesi e mezzo sono impegnativi oggi per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. È chiaro che noi come Comune di Udine facciamo la nostra parte insieme anche a privati, però appunto forse è il caso che si inizi una riflessione più generale insieme al sistema scolastico.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gorizia è la città con la maggior superficie di verde urbano a livello nazionale. In un simposio è stato fatto il punto sulla manutenzione del verde e sulle best practices adottate in alcune città europee per aumentare le superfici verdi.
3: Restituire il verde alla città significa garantire spazio alla persona, obiettivo più o meno condiviso da tutti, ma spesso soltanto a parole. A Gorizia, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, va il primato nazionale per il maggior spazio fruibile per cittadino, circa 140 metri quadri. L'Associazione Imprese di Difesa a Tutela Ambientale, nella sua passeggiata per l'Italia, fa quindi tappa nel capoluogo isontino cercando di costruire una visione condivisa del paesaggio come bene comune e infrastruttura essenziale.
4: L'obiettivo è quello di applicare le leggi e di avere una sensibilità dal singolo consigliere comunale al sindaco e a tutti coloro che hanno un ruolo negli enti locali, perché penso che oramai costruire non ci sia più bisogno, ma è quello di preservare la salute e l'ambiente dei cittadini.
3: Nel corso dell'incontro presentate anche esperienze internazionali innovative come il progetto olandese che ha coinvolto oltre 200 comuni in operazioni di depavimentazione urbana sostituendo cemento e superfici impermeabili con alberi, prati e vegetazione. Un modello per contrastare le isole di calore, ridurre il rischio di allagamenti e coinvolgere i cittadini nella transizione ecologica.
5: In questo momento Gorizia può rappresentare sinceramente una città laboratorio dove il verde diventa un'infrastruttura strategica e dove la qualità della vita sia il driver per la costruzione di una cultura, di una civiltà a misura d'uomo.
3: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Diversi studi hanno dimostrato che la pratica regolare del tennis tavolo migliora le funzioni motorie e cognitive nelle persone colpite dal morbo di Parkinson. 2 riunioni settimanali organizzate dall'associazione udinese Ping Pong Parkinson Italia nel centro dei San Rocco Rangers. Ne abbiamo parlato con il neurologo Enrico Belgrado.
6: Il tennis tavolo combina diverse componenti, cioè combina la componente fondamentale di un'attività aerobica che è la base, che fa bene in tutta una serie di patologie degenerative, poi però combina, qui cose che altri sport non, e altre attività fisiche non combinerebbero, combina una serie di altre caratteristiche, velocità, coordinazione viso-spaziale, postura, calcolo della risposta, ogni

0: battuta è in teoria diversa dalla precedente, non è precostituito, per cui è una cosa che è decisamente in più. Ci sono alcuni studi, pochi per la verità, ci dimostrano non tanto rallentare la degenerazione, che quello ahimè non è possibile, ma è sviluppare e allenare le restanti parti del cervello che, anche se affetto da questa patologia, sono come dormienti. Si tratta di riallenare la plasticità cerebrale e il tennista ora ha tutte le caratteristiche, ripeto, il nucleo fondamentale attività aerobica, quello si può fare anche con una bella camminata, ma il tennis tavolo mette insieme tante altre cose e non ultima la socializzazione, perché anche questa è una cosa che non si fa da soli con la bicicletta o in casa col capitatiro l'anno.
1: Al di là dello stadio personale della malattia, quali sono le difficoltà che una persona colpita da Parkinson ha quando inizia a praticare il ping pong?
0: Io penso, credo sia quella di mettersi in gioco, che è indipendente insomma dalla malattia, dipende dal carattere, ma è fondamentale mettersi in gioco insieme ad altri e accettare e dire: io ho questa malattia ma l'affronto, la combatto. Poi dopo ci sono tutta una serie di altre difficoltà, perché non c'è solo il Parkinson, c'è magari la banale brassomartosi, altre patologie, difficoltà logistiche.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Spilimbergo per le giornate della luce sarà consegnato il quarzo d'oro alla carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci, ospite d'onore l'attrice Lella Costa al festival per rendere omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo scomparsa 10 anni fa, vittima di femminicidio. A seguire la proiezione di Gioia Mia di Margherita Spampinato, in cui tra conflitti e piccoli avvicinamenti nasce un legame profondo e inaspettato tra una zia e il nipote, al Cinema Miotto alle 21. Ed è iniziata a Trieste questa mattina la 17ª edizione di Bloomsday, uno degli appuntamenti dedicati a James Joyce e al suo rapporto con la città. Quest'anno il festival è dedicato al secondo capitolo dell'Ulisse, Nestore, che fa da filo conduttore. Numerose le iniziative, tra gli eventi principali la mostra Nestro e Joyce in Cocci di Paolo Pascutto al Museo Letz. Questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Choc, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese. Paolo Cassano ha collaborato in redazione, Isabella Parrutto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: È molto attuale. Quel mondiale del 70 si disputò in Messico, quindi ad altitudini molto elevate. E il problema era come si prepara una manifestazione del genere, dovendo poi andare a giocare anche ad oltre 2200 metri di altezza. Il Brasile del 70 quindi si affidò a due preparatori atletici, di cui uno era Claudio Coutinho, che faceva parte anche delle forze armate brasiliane, e Coutinho ebbe l'idea di andare a prendere spunto per la preparazione atletica niente po' di meno che dalla NASA. Infatti il test di Cooper, un nome che probabilmente gli appassionati di calcio e anche chi ha giocato conosce molto bene, è un test che sostanzialmente bisogna correre per 12 minuti alla stessa intensità. È un test inventato da un tenente colonnello americano che era di base alla NASA, Kenneth Cooper, e questo test fu assorbito da Claudio Coutinho per preparare i verde oro a quella competizione.
6: Eh sì, e poi Claudio Coutinho, ce lo ricordiamo, no, sulla panchina dei Verde Oro qualche anno dopo, nel 78.
5: Nel 78
6: in Argentina. Allora, partivo proprio dalla formazione brasiliana. Tra l'altro, ecco, Fabio da Colle Valdelsa ci scrive: non aveva una gran difesa quel Brasile, il portiere, si riferisce quindi a Felix, non era niente di che, questo è il suo giudizio, aveva però un potenziale offensivo assoluto, ma non dimentichiamo che l'Italia gli tenne testa per un'ora. È vero, e sull'1-1 Riva ebbe anche l'occasione di portare gli azzurri in vantaggio. Comunque, Jairzinho, Gerson, Tostón, Pelé, Rivelino, Paolo Serena, si possono mettere, partiamo da Pelé, primo posto assoluto, eccetera. Secondo te, le tue capacità, ciò che hai conosciuto, le persone con cui hai parlato, il tuo lavoro che ti ha portato a stilare questo bel podcast, si possono in che modo inserire in ordine, come se fossero delle grandissime hit musicali?

0: musicali. Beh, non tocchiamo Pelé, guai, partiamo da lui al primo posto indiscusso. Poi, secondo te?
1: Allora, se diciamo iberniamo quel Brasile del 70 e quindi lo congeliamo proprio in quella competizione, direi che non possiamo che mettere al secondo posto Jairzinho. Fu il capocannoniere della manifestazione, andò a segno in tutte le partite del torneo, per cui direi al secondo posto della nostra top parade assolutamente Jairzinho. Terzo posto metterei Rivelino. Rivelino, forse anche per una questione di cuore, non fosse altro che, non molti lo sapranno, ma Rivelino era originario di un piccolissimo paese in provincia di Isernia, di Macchia Godena, nel Molise, e tanto che il suo cognome in realtà sarebbe Rivellino con due L, ma poi una volta...
0: Ed è rimasto legatissimo, Paolo, scusa se ti interrompo, sì, a quelle sue origini, lui è rimasto, esatto, molto legato, vero?
1: Assolutamente sì. Nella nostra top parade al quarto posto metterei Gerson, faro del centrocampo, che in quel Brasile giocava leggermente più arretrato, e insieme a Clodoaldo nella zona nevralgica del campo. E al quinto posto non rimane che mettere Tostão, giocatore grandissimo, tanto che l'ex CT Saldanha, tra l'altro apro un piccolo inciso, commissario tecnico che venne di fatto esonerato dal regime militare allora al potere in Brasile, ma che condusse comunque i verde oro alla qualificazione di quel mondiale, Tostão era talmente indispensabile per Saldanha che lo preferì quasi a Pelé. In quella Coppa del Mondo disputò ovviamente come tutti i suoi compagni di squadra una grandissima competizione, ma probabilmente non dello stesso livello degli altri quattro appena citati.
0: Al 335-699-2949, oltre che del Brasile, si parla anche del mini sondaggio, definiamolo così, una chiacchierata tra sportivi. Preferisco io questa dicitura, no? Tre nomi proposti, cioè Antonio Conte, Roberto Mancini e Silvio Baldini, quale nuovo responsabile, nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Calcio. Ebbene, allora... per Emilio, nazionale, per la nazionale, un solo nome, quello di Silvio Baldini. Giorgio da Verona, per la futura nostra nazionale di calcio, non sceglierei nessuno dei tecnici che avete proposto. Vorrebbe invece Nando da Castellammare di Stabia, un nome straniero, siamo troppo provinciali se ci limitiamo, secondo lui, a fornire solo nomi italiani. Roberto da Aversa, la nazionale, per la nazionale preferisco il nome di Conte, un vero e proprio sergente di ferro. Insomma, l'argomento è divisivo e questo lo sapevamo, Paolo. Ecco, a livello brasiliano non è che però si stia meglio, no? Perché, voglio dire, 24 anni senza titoli è la stessa distanza temporale tra il 1970 e il 1994. Italia-Brasile all'Azteca e Italia-Brasile invece di Pasadena, no? A Los Angeles. Ti chiedo, il Brasile di Ancelotti, questo Brasile può vincere il titolo secondo te?
1: È un tema complicato perché il Brasile, partendo leggermente in seconda fila, i bookmakers danno alcune rivali europee più accreditate per la vittoria finale del titolo, probabilmente potrebbe giovare al Brasile, ma c'è un fattore che secondo me va tenuto in considerazione, ovvero che il Brasile, l'età media dei verde oro, non è così bassa. Questo format del mondiale a 48 squadre porta la competizione a una partita in più, infatti per arrivare all'ultimo atto del torneo, dovendo passare anche dai sedicesimi di finale dopo il girone, si dovranno disputare 8 partite, il che potrebbe essere, diciamo, un fattore per squadre che magari arrivano al mondiale con un'età media un po' più elevata. Io però sono fiducioso anche solo per il fatto che una guida molto esperta come Carlo Ancelotti, capace di amalgamare grandi campioni, può essere veramente il fattore che potrebbe portare nuovamente, se la cabala non ci dice qualcosa, saranno 24 anni dopo l'ultimo titolo mondiale dal 2002, come 24 anni erano passati dal 70 al 94, come giustamente avevi detto poco fa. Quindi se la cabala e i numeri ci dicono qualcosa, il Brasile può veramente tornare sul tetto del mondo quest'anno.
0: E appunto, le formazioni da Enrico Ameri le abbiamo ascoltate poco fa. Quel Brasile-Italia del 21 giugno del 1970 andò a finire così.
2: E ora la palla si apre ancora per Pelé, rete! Pelé al 17° ha segnato per il Brasile. Piazza si è portata all'indietro, riceve il pallone da...

0: Beraldo fa proseguire il pallone verso Brito, colpo di testa di quest'ultimo, ecco che poi è scattato Boninsegna, e c'è il portiere, Boninsegna ancora, parte vuota, Riva, tiro, rete, l'Italia ha pareggiato con Boninsegna. È servito Gersigno controllato da Facchetti, Gersigno pronto per tirare, ma Facchetti devia la traiettoria, tiro e rete da parte dei brasiliani con Gerson che ha segnato. Calcio di punizione, da Everaldo a Gerson che parte dalla linea centrale del campo, fa partire un cross per Pelé, cazza Pelé, rimette al centro, Gersigno, rete! La rete di Gersigno porta a 3, il gol di vantaggio del Brasile. Viene avanti Carlos Alberto in aria, tiro, rete! Carlos Alberto per il Brasile ha portato a 4 le reti del Brasile.
1: Paolo Serena con noi, autore di un podcast interessante per il quale adesso ci devi dare l'indirizzo. Gli appassionati, e sono tanti, e per esempio Salvo dalla provincia di Catania, i risultati sono quelli che contano. Se l'Olanda del 74, quella del calcio totale, avesse vinto, secondo lui, il mondiale tedesco, sarebbe quella la squadra più forte di sempre. Quindi, avendo invece vinto il Brasile nel 70 e portato a casa la Coppa Rimé, è giusto che si parli di quella nazionale verde-oro come la più forte di ogni epoca. Ecco, dove gli appassionati possono trovare, proprio smanettando nella grande enciclopedia di internet, questo podcast, Paolo, che hai curato con tanta competenza?
2: Possono collegarsi sulle piattaforme Spotify o YouTube e cercare Il Brasile del 70 con 70 scritto in lettere.
1: Paolo, adesso devi votare anche tu per il commissario tecnico. I tre nomi sono chiaramente quello di Conte, di Mancini e di Baldini. Questi tre abbiamo proposto, puoi anche dire nessuno dei tre, naturalmente, ma c'è un nome che ti stuzzica particolarmente tra quelli che abbiamo voluto così simpaticamente mettere sul tavolo.
2: Diciamo che avendo ancora oggi il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa di Conversano mi astengo, ma sono lasciato un grande diciamo ricordo, e Baldini nella maniera attuale, anzi, sta vivendo un bellissimo percorso anche ora.
1: Bene, alla grande Paolo Serena, diplomatico come sempre, ricordiamo appunto questo podcast dedicato al Brasile del 1970. Grazie davvero, Paolo. A presto.
2: Grazie a voi dell'invito e buona serata a tutti.

La musica di George Michael con Outside. 335-699-2949, il sondaggio relativo a chi vorreste commissario tecnico della nostra nazionale. Per me Roberto Mancini, ci scrive Paolo da Potenza. Silvio Baldini, assolutamente, invece il parere di Marco. Poi Gino dice da Padova, bene Baldini, chi ha lasciato la nazionale non deve essere richiamato. Io propongo Julio Velasco. Leonardo, che ne direste di Tardelli come nuovo CT? Adolfo da Casalnuovo. Insomma, i pareri non mancano. George Michael ci accompagna invece in musica all'appuntamento con il GR1 delle ore 15 e poi sarà chiaramente e naturalmente ancora Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra in Medio Oriente in apertura, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo di pace, ma sembrano rimanere ancora divergenze su diversi punti di sostanziale importanza.
4: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale, lo scrive il premier pakistano Sharif su X, sottolineando che l'accordo di pace non è mai stato così vicino e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Tramonta dunque l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per siglare il memorandum. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Le scarmaglie di questa notte nel Golfo, con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello strato di Hormuz, non sembrano interferire con l'accordo annunciato appunto in tempi brevissimi. La versione dell'intesa diffusa da media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran intanto annuncia le date dei funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio e per i quali sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul fronte israeliano, il sito Axios rivela che nella telefonata di due giorni fa il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il sud del Libano, diversi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti con almeno 4 vittime. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso e altri 2 feriti nell'attacco di un drone israeliano contro un campo profughi. Torniamo in Italia con la cronaca. Al delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni.

0: per l'omicidio di Chiara Foggi. In un istituto superiore di Mirandola, in provincia di Modena, ancora un episodio di violenza che vede protagonista uno studente. Il servizio è di Francesco Rossi.
1: La pistola a pallini puntata alla tempia del professore seduto alla cattedra per storcergli le sigarette. Protagonista, un alunno minorenne dell'istituto professionale Galilei di Mirandola, nel modenese. Un episodio gravissimo che fa seguito a quello appena 8 giorni prima nella medesima scuola, che aveva visto studenti combattere tra loro durante la ricreazione. Un incontro di boxe in piena regola, filmato con gli smartphone, costato ai protagonisti la bocciatura. In questo caso, avvenuto a fine maggio, ma divenuto solo ora di dominio pubblico, un gruppetto si è avvicinato al professore durante la lezione. Lo hanno raggiunto alle spalle, uno di loro gli ha puntato l'arma minacciandolo: dammi le sigarette o sparo. Impossibile capire se la pistola fosse vera o finta, e comunque in ogni caso avrebbe potuto fare male. Anche qui l'episodio è immortalato in un video. Alla fine il gruppo se n'è andato dicendo che era solo uno scherzo, indubbiamente di cattivo gusto e che sconfina il reato. Ripresosi dallo shock, i prof ha informato il dirigente scolastico. Per l'alunno con la pistola, una nota sul registro e la sospensione.
0: Si cerca ancora il conducente dell'auto che nella notte ha investito e ucciso a Guidonia Monteceglio, alle porte di Roma, un ragazzo di 23 anni. Il giovane camminava lungo la strada insieme ad un coetaneo che è rimasto ferito. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze. A Londra migliaia di inglesi e di turisti hanno acclamato la famiglia reale britannica alla parata per il compleanno di re Carlo III. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza nello spettacolo noto come Troop in the Colour. Il principe William ha accompagnato il corteo a cavallo, mentre la principessa Kate e i suoi figli hanno sfilato in un'altra carrozza. Ad Andria, in Puglia, tutto pronto per la 10ª edizione del Festival della Disperazione.
2: Gigi Brandonisio, direttore Festival della Disperazione. Direi che per festeggiare i vostri 10 anni siete andati sul sicuro, scegliendo un tema di larghissimo consenso come invecchiare fa schifo.
3: Sì, invecchiare fa schifo è una certezza, non ci sono obiezioni sul tema, e in più ci permette di ragionare anche sull'invecchiamento della popolazione, la denatalità e lo spopolamento della nostra regione.
2: Tra gli ospiti del Festival della Disperazione citiamo al volo Francesco Piccolo, Nicola La Gioia, Sabina Guzzi Santi, e oggi apre le giostre Ermanno Cavazzoni.
3: Apre il festival con un seminario sulla letteratura degli epitaffi. Non c'è nulla di meglio per festeggiare questo titolo, Invecchiare fa schifo, perché l'epitaffio è sicuramente un esito inevitabile.
2: Scegliere Invecchiare fa schifo per festeggiare i 10 anni denota anche una certa autoironia, direi, che è sempre un antidoto alla disperazione.
3: In questo mondo in cui la disperazione è dilagante, l'ironia e l'autoironia non sono che un piccolo antidoto. La disperazione alla fine vince sempre, però noi proviamo da 10 anni a riderci su.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: La linea torna sabato sport, il prossimo GR1 alle 16.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport. 15:06, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, alla collaborazione di Andrea Pistorio in redazione con noi, mentre alla parte tecnica c'è adesso Claudio Campobasso. C'è sempre il 335-699-2949 per i vostri WhatsApp. L'argomento del giorno, ma senza esagerare, è quello di una chiacchierata tra sportivi sulla base di 3 nomi proposti: Conte, Mancini e Barella. Baldini, chi vedreste bene come nuovo commissario tecnico della Nazionale? Direi che è andato in fuga, decisamente fuga solitaria, Silvio Baldini. Leggiamo qualche messaggio. Solo lui, Silvio Baldini, ci scrive Luca da Milano. Silvio Baldini, grande persona, anche umanamente. Angela da Padova. Massimo da Catanzaro, va all'estero. E perché no, Guardiola? E poi, invece, Steph dice, non credo

si tratti di un problema legato al nome del commissario tecnico, divagazione su quanto ha detto Infantino, il presidente della FIFA, noi in Italia dovremmo essere un pochino più autoironici. Insomma, non mancano i nomi, non mancano le idee, il tema è divisivo, ma continuate a scriverci via WhatsApp al 335 699 2949.

0: riesco.
1: Maria Antonietta e Colombro e Senza Vestiti, un brano che ci ha portato alle 15:11 all'appuntamento graditissimo con Matteo Cotelli. Buonasera Matteo.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Ma veramente grazie a te per averlo accettato. È giusto parlare, lo faremo, anche di Milano e Venezia, che si contenderanno il titolo stasera, gara 2, rigorosamente in diretta sulle nostre frequenze di Radio 1. Ma è giusto parlare del Brescia, che ti ha visto protagonista sia come membro dello staff e sia poi come responsabile in prima persona, e parlano i numeri. Alla radio è meglio sempre, Matteo, dirne poche, però 21 vittorie in 28 gare durante la stagione regolare, chiusa al secondo posto, un cammino playoff interrottosi solo in semifinale. Ricordiamo però che Brescia ci è arrivata con tanti giocatori infortunati. Ecco, si conferma questa squadra una realtà nella palla spicchi italiana. Partiamo da qui, Matteo.
2: Sì, assolutamente, è stata una stagione di soddisfazione e di successo, perché i numeri, come giustamente detto, parlano chiaro. Abbiamo incontrato tanti problemi fisici durante il nostro cammino, quindi non è stata una stagione semplice da questo punto di vista degli infortuni, e nonostante questo siamo riusciti a stare sempre nei piani alti della classifica, a giocarci una finale di Supercoppa, una semifinale di Coppa Italia, e infine il nostro percorso si è interrotto con la semifinale scudetto.

0: contro Milano, però per la nostra squadra, il nostro club, è stata sicuramente una stagione importante e a conferma delle ultime stagioni di altissimo livello che abbiamo giocato.
1: Matteo Cotelli, da vice a capo allenatore, ecco, è proprio un nuovo mondo? Oppure si tratta a un certo punto della carriera di un percorso naturale come quello del fiume, non so, che alla fine al mare ci arriva e sbocca, no? Certo, subentrare a Poeta non era semplice.
0: Assolutamente, no, per me devo dire che è stata abbastanza naturale, dopo tanti anni mi sentivo pronto, però assolutamente, dopo una stagione come quella dello scorso anno in cui abbiamo raggiunto la finale playoff e abbiamo concluso la stagione al terzo posto di regular season, succedere a Pepe Poeta era veramente un compito arduo, mi sono caricato di responsabilità, sicuramente non è stato semplice perché inizialmente ovviamente c'è un po' di diffidenza ed è normale che sia così, però sul campo ho dimostrato e abbiamo dimostrato come staff e come squadra il nostro valore, quindi siamo veramente soddisfatti da questo punto di vista. Ecco,
1: cosa c'è ora dietro l'angolo a Brescia? Contratti in scadenza, però c'è stato per esempio l'arrivo di Brown, si è parlato di complicati giochi societari. Che futuro attende la formazione lombarda? Una delle realtà, lo ripetiamo, da qualche anno della pallacanestro italiana.
0: Sì, diciamo che una realtà importante come Brescia, il nostro proprietario Marco Ferrari sta mettendo insieme tutti gli sforzi per poter garantire un futuro di così alto livello ancora. Stiamo lavorando sul mercato, abbiamo già firmato un nuovo giocatore che è John Brown, che è un ritorno dopo qualche anno, ritorna a Brescia. Dovremo salutare alcuni giocatori perché il ciclo, un po' il ciclo di questi 2-3 anni è giunto al termine, quindi alcuni giocatori li saluteremo, come Jason Barnell, come David Cuono, come Joseph Mobio e come Nicola Ivanovic, però ecco, stiamo lavorando veramente modo approfondito per sostituirli al meglio e assolutamente il nostro proprietario ha garantito continuità sotto tutti i punti di vista, quindi poi ci sono state molte voci, ci sono state molte rumors, però Brescia è pronta a giocarsi un'altra stagione e a cercare di farla al vertice.
1: Allora, è con noi Matteo Cotelli. Nel basket, ecco, allargando il discorso, sì, da Brescia, sì, e portandolo più in generale, no? Il coach conta nell'acquisizione dei giocatori, perché per esempio negli sport più popolari, citiamo il calcio, ormai l'allenatore è un dipendente della società e spesso appunto si ritrova a dover allenare dei giocatori che magari non facevano parte di quella che era la sua idea mentale nel gioco. Per ciò che riguarda la nostra Serie A, appunto, allargando il discorso, secondo te chi fa la tua professione, Matteo Cotelli, è ancora in grado di incidere, sei apprezzato come sei tu, appunto, anche nella scelta del nuovo roster, nella, come dire, peso specifico proprio di costruire una squadra competitiva su più fronti?
0: Assolutamente, almeno nel mondo della pallacanestro, della Serie A italiana, e poi io parlo per la mia esperienza personale, mi sento molto fortunato perché ho un grande rapporto con il nostro proprietario, come dicevo prima, e veramente ho praticamente carta bianca sulla scelta dei giocatori, quindi da questo punto di vista per me è molto importante riuscire a trovare, ovviamente cerchiamo prima persone che a livello di attitudine e di carattere siano adeguate a quello che andiamo a fare, ai nostri valori, e poi dopo ovviamente dal punto di vista tecnico che siano giocatori di livello. E però credo di poter dire che in tutta la Serie A del basket ci sia abbastanza autonomia decisionale per quanto riguarda l'allenatore per poter incidere sul mercato, ecco.
1: Secondo te, che conosci bene la realtà bresciana, no? Ecco, il fatto che in questi ultimi anni il calcio a Brescia non abbia dato gli effetti sperati da una tifoseria e da un ambiente intero molto appassionato, no? Ecco, può aver rappresentato per voi, non dico una sorta di trampolino di lancio, ma di carta in più per una sorta di assist, parliamo in termini proprio cari alla pallacanestro, per poter emergere ancora di più, come del resto state meritando da un po' di stagioni?
0: Sì, esatto, credo che la parola corretta sia un assist, nel senso che sappiamo che comunque a Brescia il calcio è uno sport veramente molto importante, come in tutta Italia, ma in generale qui in città è uno sport che viene che è lo

0: sport principale, però in questi anni di difficoltà in cui ci sono state molte complicazioni a livello societario, aver fatto così bene con Pallacanestro Brescia, con Germania Pallacanestro Brescia, abbiamo veramente sfruttato questo assist, e devo dire che i numeri anche del riempimento del palazzetto, del nostro palazzetto, lo testimoniano, e in generale la percezione di quanto il movimento pallacanestro sia cresciuto nella città di Brescia è veramente alta, e l'affetto di cui ci hanno circondato tutti i nostri tifosi, che sono sempre più in aumento, ne è testimonianza. Quindi siamo sicuramente, da questo punto di vista, abbiamo fatto grandi passi avanti negli ultimi anni.
1: Con noi c'è Matteo Cotelli, che ha guidato Brescia fino alle soglie della finale tricolore di basket. Ci puoi raccontare, se c'è, la tua personale gestione di quello che ritieni magari il time out perfetto, quello indimenticabile, nel bene o nel male, Matteo?
0: No, devo dire che mi piace molto fare dei time out emotivi, quindi quando la squadra, o dare una svegliata alla squadra o dare un rinforzo positivo alla squadra, quindi ovviamente è sempre importante dare una o due pillole dal punto di vista tecnico-tattico, ma in realtà poi cercare di solleticare le corde dei giocatori dal punto di vista emotivo, e da questo punto di vista quest'anno un paio di time out in cui magari è volata una lavagnetta a terra per l'arrabbiatura, o magari ad esempio in gara 5 contro Trieste, quindi nei quarti finale playoff, ho esortato la squadra a percepire tutto l'amore, tutto il calore che ci dava il pubblico, perché ho cercato di dire ai nostri giocatori che tutto il pubblico era qui per noi, si stava sforzando per sostenerci, e in realtà credo che sia molto più importante ogni tanto andare a solleticare queste corde rispetto che disegnare un gioco in più o in meno, o dare un piccolo accorgimento tattico in più o in meno. Credo che questo poi sia lo spirito con cui abbiamo affrontato tutta la nostra stagione, ecco.
1: Eh sì, per quel che conta lo 0,0, 0, ancora tanti zeri del mio parere, io sono pienamente d'accordo, anche perché poi nel basket, correggimi se sbaglio, nel momento in cui si alzano gli occhi nel proprio palazzetto si riconoscono molte delle persone che sono presenti, voi per la vicinanza degli spalti rispetto al calcio, se vogliamo, ma voi anche per il fatto che ancora, e meno male che è così, il giocatore di basket vive la realtà cittadina e comunque si identifica in quel percorso, anche se non dura una vita, anche se non dura molte stagioni, però questo è un aspetto molto ma molto importante, ed è anche una lezione di sport. Bravo davvero a Matteo Cotelli, e proiettiamoci adesso nelle vesti di spettatore forzato, perché Brescia sperava di esserci, ma comunque con le vesti di appassionato certo, ma di profondo conoscitore, quindi di esperto. Finale scudetto, come andrà e quanto conta, quanto peserà la prima partita che ha visto il successo di Milano?
0: Ma Milano ha messo subito le cose in chiaro, nel senso che ha cercato di dominare la partita dal punto di vista fisico e dal punto di vista dell'aggressività difensiva, e sicuramente la prima partita, la gara 1 per Venezia non è stata facile, ma perché resistere alla forza d'urto di Milano quando riesce a mettere in campo e a far esprimere tutti i suoi cavalli è veramente difficile. Ne sappiamo qualcosa anche noi, infatti in gara 1 nella semifinale abbiamo sofferto molto, però devo dire che credo che nonostante queste difficoltà e nonostante Milano sia superiore a Venezia, credo che Venezia durante la serie, già in gara 2 stasera, ma poi anche in gara 3 quando giocheranno a Venezia, si farà trovare un po' più pronta, quindi sarà un pochino più abituata alla fisicità, all'estrema aggressività di Milano, e quindi riuscirà un pochino a sostenere un pochino di più a sostenere questo sforzo. Poi ovviamente Milano ha tanti campioni, ha tanti giocatori di altissimo livello, quindi non è assolutamente facile riuscire a giocare per tutti e 40 minuti a quel livello.
1: Più che un time out, ti abbiamo fatto fare un extra time con noi, Matteo Cotelli, ma è davvero un piacere, perché si tratta, e lo dico a beneficio di chi non lo conosce, perché ovvio nell'ambito della semplice pallacanestro è un nome, è un grande nome, ha fatto la gavetta ed è arrivato ad avere ora responsabilità in prima persona.

0: Ma appunto, si tratta di un uomo di sport e invito i radioascoltatori sempre nelle sue interviste a non essere superficiali nell'ascolto. Ecco, mi limito a questo. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, ma Matteo Cotelli non è uno che dice mai le cose banali. Grazie davvero Matteo per essere stato con noi e alla prossima ci permettiamo di dirla. Ricordo Matteo Cotelli, coach di Brescia, semifinalista nella corsa playoff per il tricolore. Grazie Matteo.
1: Grazie di cuore, grazie mille dell'invito, è stato un vero piacere. Grazie.

0: Alle 15:26 ci siamo arrivati in compagnia di Mika. Continua il sondaggio relativamente ai tre nomi che abbiamo proposto come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Calcio. 335-699-2949 per votare, esprimere la vostra opinione. Cercheremo nei limiti del possibile appunto di leggere, se non tutti, dai, almeno l'80% dei messaggi che ci state inviando con le vostre appunto con le vostre preferenze. Vi dico che al momento continua la fuga di Silvio Baldini. E noi adesso parliamo di Xterra, di cross triathlon, i campionati europei dal 19 al 21 luglio, al 21 giugno naturalmente. Sono con noi Massimo Massacesi, buonasera, l'organizzatore dell'evento e presidente di Xterra Italy, e Michele Bonacina, detto lo squalo, finalmente ce l'abbiamo ai nostri microfoni, campione italiano, viene dal nuoto, ma di storie sportive da raccontare ne ha molte. Ciao Michele.
1: Buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Ma

0: Massimo Massaccesi, allora, in Italia il problema è l'impiantistica. Voi non ce l'avete perché proprio c'è uno stadio naturale, posizionato dove? E organizzato come? Perché questo è importante anche per gli appassionati, magari anche i semplici curiosi, perché il bello del cross triathlon è che non è solo per gli Ironman, no?
1: No, non è assolutamente solo per gli Ironman. Oltretutto stiamo cercando di rendere i circuiti anche più semplici affinché lo possano fare più persone possibili, ed è, come detto, uno stadio aperto, è tutto quanto fatto all'aperto. Creiamo un villaggio dove praticamente ci sta la partenza e dove anche ci sta la transition, che è il luogo dove da una disciplina all'altra si passa per togliersi la muta, prendere la bici, posare la bici e cominciare a correre per le montagne.
0: Ecco, a un campione come Michele Bonacina chiedo, ma cos'è che spinge poi al passo ulteriore, no? Dal nuoto a provarsi magari in tre discipline, a cercare la sfida, prima con se stesso o prima con gli altri? Nel tuo caso com'è andata, Michele?
2: Ma nel mio caso io ho iniziato appunto da nuotatore e podista, ho fatto anche atletica, per cui diciamo ero già a 2 su 3, per cui ho iniziato un po' prima con la bici da strada, ho fatto 12 anni di triathlon su strada e per poi spostarmi al cross triathlon per un po' nuovi stimoli. Quindi inizialmente era un po', parte sempre con una cosa personale, cercare di mettersi in gioco e competere contro gli altri, e poi nel momento che ti trovi appunto a gareggiare contro anche atleti di alto livello, sicuramente anche la sfida con gli altri aiuta in questo processo di crescita.
0: Lo scenario della Paganella, Molveno, Dolomiti di Brenta, il luogo è quello, parte occidentale del Trentino. Chiedo a Massimo Massaccesi che cosa ha fatto di questa parte d'Italia, di questa parte del Trentino, il circuito di cross triathlon più famoso al mondo. Perché è ovvio, poi magari in altri paesi diranno la stessa cosa, ma qual è l'elemento, uno, di cui andate più orgogliosi?
1: Beh, allora, intanto bisogna dire che in Trentino sono molto bravi ad aiutare gli organizzatori nell'organizzare eventi, perché a tutti gli effetti hanno un'organizzazione molto articolata e molto efficiente, partendo dalla provincia a Trentino Marketing e alle APT a cui si fa riferimento nelle aree, diciamo, specifiche del territorio. Poi in particolare Dolomiti Paganella c'ha un bike park veramente notevole, è uno dei sicuramente il più grande in Italia, ma è tra i più importanti in Europa. Loro hanno molto investito sul turismo ciclistico, in particolare cross, ed infatti c'è stato un ottimo incontro tra noi e le persone del luogo, diciamo chi sta nelle aziende per il turismo, perché effettivamente lì c'è un lago e quindi noi non facciamo altro che spingere un'attività sul lago, c'è tutto il bike park e quindi tutta la parte di cross sulla bike e poi di conseguenza anche i vari sentieri, i single track che ci stanno per poter run. Quindi insomma sostanzialmente è stato un ottimo matrimonio, un tale matrimonio che ci ha portato fino all'anno scorso per 4 anni a fare il campionato mondiale dopo 25 anni di Hawaii, dove XTERRA è nata, e devo dire è stato un successo incredibile. Quando mi avevano detto che volevano fare il campionato mondiale non riuscivo a pensare come potesse essere un luogo adatto dopo le Hawaii, e di fatto è diventato un perfetto luogo dove sono venute 50 nazionalità, tutti quanti molto colpiti dal luogo e dall'organizzazione. Quindi sotto questo aspetto c'è stato un ottimo matrimonio.
0: Hai capito che assist Michele Bonacina ti sta dando Massimo Massaccesi? Qui adesso tocca a voi. Ricordo, oltre a Michele Bonacina, Marta Benditto, ricordo Sandra Meyerhofer, Federico Spinazzé, i nostri azzurri pronti a sfidare alcuni dei migliori specialisti internazionali. Abbiamo detto uno dei migliori e più prestigiosi appuntamenti della stagione, 1,5 km di nuoto, 32 km di mountain bike, poi trail running, quindi la corsa

0: Come ha anticipato Massimo, i percorsi sono veramente belli. Io prediligo più la salita che non la pianura, per cui fare 35 minuti solo a salire e poi riuscire ad entrare in un trail preparato, quindi per una pista di downhill per chiudere il giro, sicuramente per quanto mi riguarda è una delle gare più belle in assoluto.
1: Giovanni,
0: per cui sicuramente quella è quella che ci si gode di più.
1: Ti chiedo scusa per l'interruzione.
2: Poi Michele, poi Michele non sta dicendo, ha parlato di bike, ha parlato di trail run, di corsa, ma il suo soprannome c'ha un motivo, giusto Michele?
1: Lo squalo.
2: Vero. Allora, è forte a nuoto, è sempre primo.
1: Lo squalo non perdona. Ecco, è interessante la domanda che è arrivata da Giovanni da Milano, 335-699-2949, stiamo parlando moltissimo di commissari tecnici della nazionale, per cui molti stanno votando il nome del loro preferito, con Silvio Baldini che è partito in fuga, come appunto succede nella vostra specialità, Michele, appunto, e sembra per il momento reggere la sfida che gli stanno portando Mancini e più staccato Antonio Conte, al di là delle chiacchierate tra sportivi, perché questo è. Giovanni da Milano ti chiede una cosa che secondo me è la base di tutto, ma vi allenate anche per cambiarvi il più velocemente possibile tra una disciplina e l'altra? Come fate proprio nel cambio?
0: Allora, c'è stato anni fa, quando ho iniziato a fare triathlon, sì, per iniziare, e soprattutto è un allenamento per automatizzare il gesto, perché poi una volta che si acquisisce diventa proprio un automatismo, lo si fa senza pensarci. Quindi i primi anni, soprattutto se si è alle prime armi, quindi i primi approcci al triathlon, può valer la pena fare un po' di allenamento anche per quanto riguarda le transizioni. E poi comunque il fatto di gareggiare tanto e ormai da tanti anni, quello poi aiuta, e appunto non ci si pensa più e non si ha neanche più bisogno di allenarle più di tanto.
1: Francesca dalla provincia di Roma chiede a Massimo Massacesi invece se è una disciplina solo estiva, primaverile comunque.
2: Beh, allora, Xterra c'ha circa 50 gare diciamo intorno al mondo, e quindi di conseguenza la stagione parte a febbraio e finisce a novembre. Diciamo che sono soltanto i mesi di dicembre e gennaio quelli in cui non ci sono gare. Ovviamente si sfruttano i periodi più primaverili, estivi, iniziali dell'autunno, perché non è uno sport che si può fare in pieno inverno, soprattutto per la temperatura dell'acqua, e poi ovviamente se ci sta neve, visto che siamo in montagna, non è fattibile. Quindi sì, la risposta è aprile, estate, inizio autunno.
1: Ecco, questo insomma per informare anche chi si avvicina a questa particolare disciplina con curiosità, come giusto in fondo che sia. A Michele Bonacina, prima di salutare entrambi, chiedo: l'avversario più forte, quello che durante la nuotata in bici dai più particolare occhio, poi anche a piedi ovviamente, ti informi subito della sua posizione, più avanti, più indietro, gomito a gomito, quello che temi particolarmente, insomma.
0: L'avversario più forte nell'ultimo anno è Félix Forissier, un atleta francese che è cresciuto molto negli ultimi anni e ha vinto il campionato del mondo Xterra a Molveno a settembre. E in questi ultimi due anni sta andando veramente forte, quindi lui è l'atleta, quello che se si vede in lì intorno è un problema, diventa veramente dura.
1: Un problema anche per lo squalo, ma non sarà così, dai. E poi, alla fine, in esatto. Fondo, è importante divertirsi e far divertire. E questa è una disciplina che condensa insieme tutti questi elementi. Sono stati con noi Massimo Massacesi, presidente di Xterra Italy, organizzatore dell'evento, ricordo, dal 19 al 21 giugno, Lago di Molveno, Dolomiti del Brenta, provincia di Trento, diventeranno il palcoscenico di 3 giorni di gare relativamente al campionato europeo. Grazie appunto a Massimo Massacesi e grazie a uno dei nostri

0: nostri atleti di punta, ma forse è la punta dell'iceberg, senza forse, dai, Michele Bonacina, detto lo squalo, ma è forte anche in bici e se ne accorgeranno tutti. In bocca al lupo.
1: Grazie. Viva il lupo, grazie mille.

15:41 insieme a Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, la collaborazione in redazione di Andrea Pistorio, alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio e c'è, io non lo chiamo sondaggio, questa nostra chiacchierata, interazione a distanza tra sportivi, tra amici, diciamolo pure, fra i tre nomi che abbiamo proposto, cioè quello di Mancini, quello di Conte e quello di Baldini, sta prendendo il volo proprio il tecnico di Carrara. Buon pomeriggio. Mancini no, mai più. Conte assolutamente no. Baldini ha avuto l'umiltà di guidare la nazionale nelle due amichevoli e con buon esito, perché non fa dare fiducia a una brava persona. Grazie da una nonna tifosa, Marianna De Maria da Bologna. Marco da Prato vota secco Baldini. Poi per ciò che riguarda Giuseppe Ferrandino, vota Baldini e naturalmente aggiunge anche 100.000 volte rispetto ai nomi che abbiamo proposto. Nazionale di calcio, non, visto che si pensa anche a un commissario tecnico straniero e che siamo invasi da calciatori stranieri, proprietà straniere, eccetera, restiamo su nomi italiani. Questo ci dice in sintesi Angelo da Foggia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Corrado Aloia ha il suo nome, il nome giusto, e Oronzo Canà, ma credo, Corrado, che abbia già firmato il rinnovo con la Longobarda. Stiamo scherzando, naturalmente.

0: niente. E poi per ciò che riguarda il nome del prossimo responsabile, Roberto da Valdagno dice: può essere anche Paperino il prossimo allenatore della nazionale, la cosa importante è che faccia giocare, anche sbagliando, i nostri ragazzi, fateli giocare, fateli crescere, io soffro a non vedere giocare la nostra nazionale ai mondiali. No a Mancini, che ha lasciato la nazionale per andare in Arabia, no a Conte, che è più allenatore che selezionatore, sì a Baldini per i suoi valori, questo ci scrive Ali. Poi Baldini, chi raggiunge la nazionale deve essere un esempio, secondo Ignazio Pietronsini, e quindi basta privilegi tipo stanze singole, anche per questo vota Baldini. Giuseppe da Altamura: il signor Baldini va bene, ma si potrebbe prendere in considerazione anche un certo Simone Inzaghi. Per me Grosso doveva essere contattato prima, questo ci scrive Carlo Acampa. Grosso, ormai lo saprete, ha firmato per la Fiorentina. Baldini, coraggio e novità, senza paura, con i suoi allenamenti alternativi bendati che hanno molto colpito Andrea, che ci scrive da Ostiglia. Un nome nuovo per Franz da Villorba è quello di Eusebio Di Francesco, oppure di Julio Velasco, che magari aveva sentito in precedenza. Renato da Alpago: complimenti per le voci relative a Brasile 70, era Enrico Ameri che raccontava il 4-1 con cui i Verde Oro conquistarono la Coppa Rimé. Ricordo di averla vista in bianco e nero. Lui non ha dubbi e ci dice: il commissario tecnico ideale è Roberto Mancini. Insomma, tanti i nomi dei nostri amici all'ascolto che si sono fatti vivi al 335-699-2949 per ragioni tecniche.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: I porti dell'Adriatico in pole position per l'Hub europeo delle terre rare, capofila Marghera, mentre il ruolo di Trieste si giocherà sulla logistica ferroviaria. La polizia locale di Trieste festeggia i 164 anni dalla sua fondazione e premia le azioni più impegnative dell'anno. Intanto si attende la riforma del corpo. Gorizia ha il primato in Italia per superficie di verde urbano, ma guarda anche alle buone pratiche per gestirlo al meglio e ampliarlo. Questi i temi di oggi. Buon pomeriggio da Giulia Magro, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia di sabato 13 giugno. L'Italia propone i porti adriatici come hub europeo per le terre rare. A Marghera, ieri, durante la visita del vicecommissario europeo, il ministro Urso ha evidenziato il ruolo logistico di Trieste per lo stoccaggio delle terre rare, ma il capofila del progetto rimane il porto di Venezia. Sentiamo i dettagli del progetto con il presidente dell'autorità portuale di Trieste, Marco Consalvo.
3: Il ministro ha presentato un progetto con delle specializzazioni funzionali, identificando nel nord-est un'area dove fare tutte le attività sia di approvvigionamento, sia di stoccaggio, di lavorazione e poi di trasferimento in Europa.
4: Il ministro Urso lo descrive come sistema nord-est, con Marghera come hub principale.
5: Potrà avvalersi degli altri porti del nord-est, Trieste e Ravenna, dell'interporto logistico di Verona.
4: Non è un vero e proprio ribaltone, Trieste rimane un tassello fondamentale. Alla base della possibile decisione, la predisposizione del porto di Marghera con i suoi terreni dell'ENI bonificati.
3: Marghera, da un punto di vista di tessuto industriale, soprattutto sulla raffinazione di queste materie prime, ha una storia molto lunga e quindi un tessuto imprenditoriale molto forte.
4: La strategia alla base: rottami, scarti e rifiuti contenenti elementi rari non saranno più esportati in Cina, divieto EU. Tutto ciò che contiene elementi indispensabili per garantire autonomia produttiva tech rimarrà in Europa.
3: Abbiamo anche evidenziato la possibilità dello stoccaggio anche in relazione al porto franco internazionale, dove ci sono una serie di vantaggi sia doganali che fiscali, quindi economici.
4: Le principali direttrici europee verso l'Alto Adriatico, da Francia e soprattutto Germania. È qui che entra in gioco Trieste con la sua rete logistica ferroviaria, alla quale si aggiunge lo sviluppo tecnologico. Trieste rimane anche punto di importazione via mare. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'agenzia Fitch ha emesso

0: basso per il Friuli Venezia Giulia il rating A con Outlook, giudizio che mette in evidenza una situazione finanziaria solida nel tempo. La conferma di questo giudizio positivo delle finanze regionali certifica la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e la capacità di investire in maniera produttiva per il territorio, ha commentato il presidente Fedriga, evidenziando che la valutazione assegnata al Friuli Venezia Giulia è superiore di ben due livelli rispetto a quella dello Stato italiano. L'analisi di Fitch, ha proseguito Fedriga, diventa di fatto un riconoscimento tangibile all'esercizio della nostra autonomia speciale. E Gorizia, la città con la maggior superficie di verde urbano a livello nazionale. In un simposio è stato fatto il punto sulla manutenzione del verde e sulle prassi consolidate e adottate in alcune città europee per aumentare le superfici verdi.
1: Restituire il verde alla città significa garantire spazio alla persona, obiettivo più o meno condiviso da tutti, ma spesso soltanto a parole. A Gorizia, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, va il primato nazionale per il maggior spazio fruibile per cittadino, circa 140 metri quadri. L'Associazione Imprese di Difesa a Tutela Ambientale, nella sua passeggiata per l'Italia, fa quindi tappa nel capoluogo isontino cercando di costruire una visione condivisa del paesaggio come bene comune e infrastruttura essenziale. Alberto Patruno è il direttore generale di Assimpredia.
2: L'obiettivo è quello di applicare le leggi e di avere una sensibilità dal singolo consigliere comunale al sindaco e a tutti coloro che hanno un ruolo negli enti locali, perché penso che oramai, diciamo, costruire non ci sia più bisogno, ma è quello di preservare la salute e l'ambiente dei cittadini.
1: Nel corso dell'incontro presentate anche esperienze internazionali innovative come il progetto olandese che ha coinvolto oltre 200 comuni in operazioni di depavimentazione urbana sostituendo cemento e superfici impermeabili con alberi, prati e vegetazione. Un modello per contrastare le isole di calore, ridurre il rischio di allagamenti e coinvolgere i cittadini nella transizione ecologica. Massimo Lucidi, presidente Fondazione Innovation.
3: In questo momento Gorizia può rappresentare sinceramente una città laboratorio dove il verde diventa un'infrastruttura strategica e dove la qualità della vita sia il driver per la costruzione di una cultura, di una civiltà a misura d'uomo.
1: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E i carabinieri di Lignano Sabbia d'Oro hanno denunciato il titolare di una ditta edile, un 44enne residente nella provincia di Pordenonese, per non aver garantito un'adeguata formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti e per aver omesso la prescritta visita di idoneità al lavoro. L'imprenditore è stato sanzionato con ammende complessive per 16.000 euro e la sospensione dell'attività. A Villalta di Fagagna un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo. I vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dalla centrale operativa regionale hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente, riuscendo a stabilizzare l'uomo prima del suo trasferimento in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime indiscrezioni, il coltivatore avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. In occasione del 164esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Trieste, sono state premiate le azioni più meritevoli degli agenti negli ultimi 12 mesi. Il servizio.
4: La Polizia Locale di Trieste celebra i suoi 164 anni e tira le somme di 12 mesi fitti di cambiamenti, dall'introduzione del servizio H24 all'immissione di 21 nuovi agenti e alla nascita dell'unità cinofila. Un bilancio assolutamente positivo per il comandante Walter Milocchi, che ricorda operazioni come l'arresto di un piromane e di un danneggiatore seriale e il sequestro di 25.000 prodotti contraffatti o pericolosi, oltre a quelle cui protagonisti sono stati premiati in occasione della festa. Fra i numeri degli ultimi 12 mesi, le 3.500 persone identificate nei controlli antidegrado urbano. Walter Milocchi, comandante Polizia Locale di Trieste.
5: Le zone critiche in realtà sono suddivise anche, diciamo così, in classi di età, da quelli che possono essere i classici problemi legati all'abuso di alcol, quindi di persone di 40-50 anni che sono più in zona San Giacomo, Garibaldi, Perugino, da quelle dei giovani che parzialmente condividono le stesse zone ma che anche sono attigue ai luoghi della movida.
4: La festa cade all'indomani di uno sciopero nazionale che anche a Trieste ha registrato un'altissima adesione.
5: C'è un disegno di legge, per una riforma di una legge che ha 40 anni, che risolve alcuni

0: aspetti questo disegno di legge, ma non risolve altri, sia sul piano previdenziale quanto su quello dell'armamento al di fuori dei territori di appartenenza, che in qualche caso può creare criticità. Per esempio, noi abbiamo anche una parte dell'abitato di Santa Croce, ma dobbiamo passare per il territorio di altri comuni per arrivarci.
1: Sulla riforma, l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha ricordato come il percorso parlamentare non sia ancora concluso. Le richieste avanzate dalla polizia locale sono numerose, ha detto. Alcune riguardano aspetti economici e risultano tecnicamente complesse da affrontare. Altre potrebbero essere ancora perfezionate anche attraverso l'indicazione di tempi certi per l'attuazione della riforma. Trattandosi di una legge delega, molto dipenderà infatti dal contenuto dei successivi decreti attuativi. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il tempo, cielo da variabile a poco nuvoloso su pianure costa, sereno in montagna. Le temperature registrate poco fa, Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. Gorizia e Udine 24 gradi, Pordenone 23 gradi, Monte Lussari 15 gradi. Domani al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature. Nel pomeriggio sereno su pianure e costa, variabile sui monti, dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che verso sera potrebbe interessare anche qualche zona di pianura. Temperature in aumento. Diversi studi hanno dimostrato che la pratica regolare del tennis tavolo migliora le funzioni motorie e cognitive nelle persone colpite dal morbo di Parkinson. Due le riunioni settimanali organizzate dall'associazione Ping Pong Parkinson Italia. A Udine, nel centro dei San Rocco Rangers, in via Sabadini, ne abbiamo parlato con il neurologo Enrico Belgrado.
3: Il tennis tavolo combina diverse componenti, cioè combina la componente fondamentale di un'attività aerobica, che è la base, che sa bene in tutta una serie di patologie degenerative. Poi però combina, qui cose che altri sport, non le altre attività fisiche non combinerebbero, combina una serie di altre caratteristiche: velocità, coordinazione viso-spaziale, postura, calcolo della risposta. Ogni battuta è in teoria diversa dalla precedente, non è precostituito, per cui è una cosa che è decisamente in più. Ci sono alcuni studi, pochi per la verità, si dimostrano non tanto rallentare la degenerazione, che quello ahimè non è possibile, ma è sviluppare e allenare le restanti parti del cervello che, anche se affetto da questa patologia, sono come dormienti. Si tratta di riallenare la plasticità cerebrale, e il tennis tavolo ha tutte le caratteristiche. Ripeto, il nucleo fondamentale attività aerobica, quello si può fare anche con una bella camminata, ma il tennis tavolo mette insieme tante altre cose, e non ultima la socializzazione, perché anche questa è una cosa che non si fa da soli con la bicicletta o in casa col capitatiro lungo.
4: Al di là dello stadio personale della malattia, quali sono le difficoltà che una persona colpita da Parkinson ha quando inizia a praticare il ping pong?
3: Io penso, credo sia quella di mettersi in gioco, che è indipendente, insomma, dalla malattia, dipende dal carattere, ma è fondamentale mettersi in gioco insieme ad altri e accettare e dire: io ho questa malattia, ma l'affronto, la combatto. Poi dopo ci sono tutta una serie di altre difficoltà, perché non c'è solo Parkinson, c'è magari la banale brassonartrosi, altre patologie, difficoltà logistiche.
4: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Festival del giornalismo e delle informazioni, le ali delle notizie, a Ronchi oggi prevede l'incontro su giornalismo, social media e intelligenza artificiale, con Luigi Andrea Rancilio, Gigio, alle 16, mentre alle 17.30 si parlerà di India e Cina. Con Gabriele Battaglia, sentiamo.
5: È stato un viaggio dentro i meccanismi del narcotraffico, quello proposto dal Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari, della squadra di Newsroom. Il programma RAI, ideato e condotto da Monica Maggioni. Attraverso i reportage realizzati tra San Francisco, Tijuana, Washington, Cordova e Stoccolma, il pubblico ha seguito il racconto delle vittime, dei trafficanti e degli esperti. Alessandra Buccini, giornalista di Newsroom.
6: Credo che sia sempre più necessario dare al pubblico prodotti di questo tipo, anche abituare il pubblico a prodotti di questo tipo. Il grande privilegio di poter fare questo tipo di lavori, che sono sempre più rari, appunto perché serve tempo, pazienza, serve anche investimento, e questo tipo di investimenti te li fa fare il servizio pubblico.
5: Sul palco anche Fabio Ciafaloni, uno dei massimi esperti italiani del linguaggio televisivo giornalistico, che ha spiegato questo modo innovativo di raccontare le storie con semplicità, ma allo stesso tempo sfruttando

0: sfruttando tutta la tecnologia a disposizione, visto che la cultura televisiva del nostro paese sta crescendo di anno in anno e la RAI come servizio pubblico deve adeguarsi. Intervenuti al dibattito, moderato da Antonio Nicaso, esperto di mafia, anche Alessio Pinelli e Stefania Podda, entrambi dello staff di Newsroom. Il Festival del giornalismo dei Ronchi dei Legionari, giunto alla 12ª edizione, si conferma con un appuntamento importante nel panorama dei media nazionali. Luca Perrino, ideatore del Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari.
1: Il filo conduttore di questa edizione sono le inchieste, il giornalismo di inchiesta, il giornalismo fatto sul campo, il giornalismo che va a favore dei cittadini, quindi che interessa, incuriosisce e crea dibattito tra le persone.
0: Ronchi dei Legionari, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È iniziata questa mattina la 17ª edizione di Bloomsday Trieste, uno degli appuntamenti dedicati a James Joyce e al rapporto che lega lo scrittore alla città. Quest'anno il festival ha come filo conduttore il secondo capitolo dell'Ulisse, Nestore. Numerose le iniziative previste, tra gli eventi principali la mostra Nestori Joyce in Cocci di Paolo Pascutto al Museo Letz. Il Festival Le Giornate della Luce prosegue con la consegna de Il Quarzo di Spilimbergo Light Award al Cinema Miotto alle 21. Sarà poi consegnato il Quarzo d'Oro alla carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci, ospite d'onore l'attrice Lella Costa. Al festival, per rendere omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo, scomparsa 10 anni fa, vittima di femminicidio. A seguire la proiezione di Gioia Mia di Margherita Spampinato, in cui tra conflitti e piccoli avvicinamenti nasce un legame profondo e inaspettato tra una zia e il nipote. Ed è tutto da Giulia Magro, in regia Mauro Ciccarelli e Paola Cassano. Vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

Oggi a Sconfinamenti riandremo con la memoria all'11 settembre dello scorso anno, quando il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quale seconda tappa della visita ufficiale in Slovenia, insieme alla Presidente della Repubblica di Slovenia Natasha Pirc-Musar, inaugurò a Capodistria il rinnovato Collegio dei Nobili, sede della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio e del ginnasio Gian Rinaldo Carli, scuole con lingua di insegnamento italiana rinate a nuova vita dopo un lungo e preciso restauro. Alla conclusione dell'anno scolastico non solo si traccerà un bilancio dal punto di vista didattico, ma si riprenderà coscienza dell'importanza della rinnovata sede del ginnasio e soprattutto come è cambiato, se è cambiato, il modo di fare scuola nell'edificio recuperato grazie al governo italiano che, come ebbe modo di dire all'inaugurazione il presidente Mattarella,

0: testimonia l'attenzione e l'impegno di questo paese nella tutela delle minoranze linguistiche. Non solo, il presidente Mattarella aveva poi aggiunto che in queste mura hanno studiato allievi che hanno avuto successo nei campi più diversi, dal violinista Giuseppe Tartini allo scrittore Fulvio Tomizza, che in tanti suoi scritti ha narrato la storia di questa terra. E a proposito della scuola, il presidente Mattarella l'aveva definito un luogo dalle stesse caratteristiche e aspirazioni in ogni parte del mondo, una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti, incontro con la conoscenza, con i valori propri al momento educativo, accoglienza, dialogo, comunità, responsabilità, fiducia, rispetto, inclusione. Tutto questo, aveva poi aggiunto il presidente Mattarella, accomuna la nostra comunità educativa e tutti gli altri studenti sloveni, italiani, europei, con il valore aggiunto della continuità dell'insegnamento in italiano in una zona di insediamento storico della comunità di lingua italiana. Parte del fondamento sul quale voi, ha esortato il presidente Mattarella, ragazze e ragazzi, potrete non solo costruire i vostri percorsi professionali e di vita, le vostre nuove esperienze personali, ma essere elemento protagonista del legame che unisce le culture di Slovenia e Italia. In luoghi come questo si irrobustisce l'Europa e si abbattono i preconcetti per essere persone consapevoli e aperte al mondo. E rivolgendosi ai discenti in relazione al loro impegno per il presidente Mattarella, rappresenta una pagina importante perché al vostro impegno, riferito sempre ai giovani discenti, al vostro impegno corrisponde quello della cooperazione dei nostri governi, delle nostre due repubbliche, arricchite dalla presenza della cultura delle rispettive minoranze linguistiche. Concludendo che quanto fa la Slovenia per l'insegnamento in lingua italiana, così come il costante sostegno da parte dell'Italia, cooperando con l'Unione Italiana e con gli organi della comunità italiana, in proficua collaborazione con le autorità slovene, rappresentano una pratica, un modo di comportamento di grande significato. E noi siamo in compagnia della preside del ginnasio Gia Rinaldo Carli di Capodistria, Selma Scirza, che ringrazio subito per dare l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione all'interno del ginnasio. Buongiorno, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno.
0: Preside Scirza, che cosa ricorda e che cosa è rimasto di quella giornata che, almeno per quanto mi riguarda, la definirei storica?
1: Infatti lo è storica e siamo ancora sotto l'influsso di quell'emozione. Siamo molto molto orgogliosi e sentiamo, diciamo, come un privilegio, non di aver avuto come ospite il presidente, anzi entrambi i presidenti. Ci ricorda questa giornata anche una targa commemorativa che si trova all'entrata dell'edificio. È veramente un'emozione, un privilegio e per noi è veramente un momento storico.
0: Ma che cosa è rimasto anche, come dire, dal punto di vista anche emotivo, ancora oggi, quando si solcano questi corridoi, si entra nelle aule? Insomma, è un edificio che un po' cambiato, poi lo descriveremo, ovviamente, grazie a lei, Preside. Però immagino che è rimasto anche un qualcosa dal punto di vista morale.
1: Sicuramente, sicuramente, no? Come i complimenti che ha fatto il Presidente, no? Mi ricordo proprio un momento particolare che abbiamo anche un po' scherzato quando gli presentavo i libri dell'antico fondo antiquario del Ginnasio Gianni Naldo Carli e avevamo preparato dei libri per fargli vedere le tempistiche erano strette, ma poi il Presidente ha chiesto, ma io vorrei vedere ancora qualcosa, no? E mi ricordo che lì sul momento l'armadio era chiuso, sono corsa a prendere la chiave, ho aperto l'armadio, cioè, no? Lui ha aspettato, no? Ha detto possiamo vedere questo libro, no? Così che è veramente un'emozione, è veramente una persona di grande cultura, di grande umanità, veramente un privilegio. Io mi sento veramente onorata, onorata di aver avuto questa esperienza. E poi penso, non so, alla visita della scuola che abbiamo fatto e quando poi è entrato voleva vedere una classe di bambini della scuola elementare, no? I bambini come si sono rapportati al presidente, era veramente un'emozione, bellissimo, veramente bellissimo. Porteremo questo ricordo, diciamo, per gli anni a venire. Adesso siamo ancora sotto queste emozioni, devo dire, è ancora presto.
0: Senta, io molto spesso a questi microfoni tendo a ricordare a chi ci sta ascoltando, soprattutto da molto lontano, che la presenza italiana su questo territorio è una presenza storica, è una presenza autoctona e gli edifici scolastici, le scuole, diciamo così, più che gli edifici, le scuole, l'anima delle scuole sono dei veri

0: propri presidi di cultura italiana. Presidi importanti perché preparano i discenti ad essere i futuri cittadini del domani, dando a loro l'opportunità, riconoscendosi nella cultura italiana, dando loro l'opportunità, molto spesso, le abbiamo sentiti dalle parole proprio dei ragazzi e delle ragazze, di essere, o di avere meglio, quasi una marcia in più, diciamo così, rispetto agli altri ragazzi. Si fondano nella cultura del luogo dove vivono e dello Stato, ovviamente, ed è giusto che sia così, ma hanno anche l'opportunità di approfondire quella che è la storia e la cultura italiana, declinandola tra l'altro anche per quanto riguarda il vissuto dei loro genitori, il loro vissuto dei loro anche antenati all'interno di questo territorio. Noi ci troviamo, dicevo prima, in questo edificio che è un edificio storico, ci troviamo nel cuore di Capodistria, però che cosa è rimasto di questo antico edificio? Noi lo vediamo bellissimo, spunta, emana nuova luce, potremmo definirlo anche così, ma che cosa è rimasto di questo antico edificio?
1: Io penso sia rimasta, diciamo, l'anima proprio della scuola, l'operato che la scuola fa, la sua funzione educativa, culturale, portatrice di valori. Così che quello penso sia rimasto, no? Le mura sono state, diciamo, rinnovate, l'edificio comunque ha una venerabile età di 350 anni, è nato come edificio proprio scolastico, prima non era qualcos'altro, no? È stato poi riformato e trasformato in scuola, è nata come scuola e ha quell'anima di scuola, no? Così che adesso con il rinnovo abbiamo messo lustro, diciamo, a questi muri, alle aule, è molto luminoso, che prima forse non lo era così tanto, no? Così che veramente l'anima della scuola è rimasta tale, e quella speriamo, anzi ci metteremo tutto l'impegno per mantenerla, e io penso che i nostri ragazzi siano ragazzi fortunati, perché hanno, oltre, diciamo, la cultura locale del territorio, approfondiscono anche molto bene, secondo me, anche la cultura italiana. Allora vivono due culture che si intrecciano, che lavorano insieme e sono arricchiti. Penso che abbiano, diciamo, una marcia in più.
0: Presidente Scirza, riandiamo un attimo con la memoria, non tanto l'inaugurazione, ma addirittura prima, perché voi avete dovuto abbandonare l'edificio affinché il restauro potesse partire e ridare nuova vita a questo edificio.
1: Eh sì, noi siamo stati, diciamo, in una sede sostitutiva presso la Casa dello Studente di Capodistria per ben più di 2 anni, perché qua nell'edificio che la nostra scuola, che ospita la scuola elementare per Paolo Vergerio il Vecchio e il ginnasio Gian Rinaldo Carli, l'edificio ha il nome del Collegio dei Nobili, e i 2 anni non sono stati facilissimi, no? Non sei nella tua sede. Non dico che non ci siamo trovati bene, siamo stati accolti anche bene, no? Però non avendo una propria scuola, una propria sede, c'era un po', diciamo, di nostalgia. Quando torniamo, no? Abbiamo anche lavori permettendo, siamo andati anche con i docenti a vedere la scuola, i ragazzi chiedevano come vanno i lavori, quando potremo vedere la scuola, così che non vedevamo l'ora di tornare, adesso siamo veramente soddisfatti. E dico sempre ai ragazzi: guardate, voi siete la prima generazione che ha la scuola nuova, no? E che questo sarà un ricordo che magari adesso non si rendono conto, ma che con gli anni diranno: noi siamo stati i primi nella scuola rinnovata, come adesso, che è bellissima, a poterla, diciamo, vivere.
0: Ma avevate anche il timore magari che questo spostamento, dettato ovviamente dai lavori edili all'interno di questo istituto, potesse far venir meno anche le iscrizioni?
1: Sì, in realtà sì, perché sapendo che sarà più di un anno che saremo presso i spazi sostitutivi, non sapevamo se questo potesse incidere. Non ha inciso, per fortuna, però adesso, diciamo, possiamo dire che non sappiamo se l'aumento delle iscrizioni, dato, diciamo, l'anno scorso, anche di quest'anno, le future iscrizioni sono aumentate e siamo molto soddisfatti.
0: Come avete vissuto, sia come docenti che anche come discenti, questa nuova vita all'interno dell'edificio?
1: Ma con una grande emozione, no? Perché poi, anche se penso ai docenti, no, sono cambiati un po' gli spazi, anche la disposizione delle aule, no? Se magari prima un docente storico aveva l'aula, non so, l'aula 3 in un determinato posto, adesso invece ha forse un'altra aula che magari abbiamo valutato fosse più adatta, no? C'era un po' di adattamento in questo senso.

0: però siamo tutti contenti e soddisfatti, no?
1: E le studentesse e gli studenti?
0: Anche, no? Si dovevano anche abituare, specialmente i ragazzi che frequentavano la scuola elementare, che era nello stesso edificio, no? I ragazzi della sesta alla nona classe del Vergerio si trovano in questo edificio e poi molti di questi ragazzi continuano, no? Praticamente un piano più in su si trova il ginnasio, no? Noi ci troviamo al secondo e terzo piano, invece elementari piano terra e primo piano. Allora per loro è come diciamo, un percorso graduale, no? Adesso cambio piano, vado al ginnasio, così che ci sono ragazzi che sono qua da tantissimi anni, praticamente tutto il loro percorso, no?
1: Quindi c'è una sorta anche di osmosi, diciamo così, con la scuola dei piani di sotto, diciamo così, c'è un passaggio che diventa quasi naturale.
0: Sì, per alcuni, no? Specialmente chi ha intenzione poi di proseguire gli studi universitari, poi diciamo che la maggior parte, anzi quasi tutti, poi scelgono la nostra scuola, no? Poi i ragazzi invece che intendono proseguire presso un istituto tecnico professionale, invece poi scelgono le altre possibilità, le altre scuole italiane sul territorio che offrono questi programmi.

0: Ovviamente noi parliamo sempre del mondo della scuola, parliamo dei docenti, parliamo dei discenti, ma Capodistria di per se stessa, la popolazione di per se stessa, l'aveva già compreso ovviamente, ma ha ulteriormente compreso l'importanza di avere un edificio nuovo che sia un presidio di cultura, cultura italiana nella fattispecie, e quindi ha preso ulteriormente coscienza dell'importanza di essere in un territorio dove l'autoctonia italiana è fortemente presente.
1: Io penso di sì. No, noi abbiamo, anche grazie

0: alla sensibilità che ha avuto il Comune Città di Capodistria a proporre delle visite guidate per la cittadinanza e chi vuole conoscerci, abbiamo visto che c'è molto molto interesse, che ci sono persone che hanno frequentato o lavorato presso la nostra scuola, che sono tornate tutte emozionate e grate, diciamo, del rinnovo. No? Quello mi ha fatto molto emozionare, no? Che hanno detto una volta era così, adesso è così, e tutti facendo i complimenti del miglioramento in realtà, non c'erano critiche, no? E quel che diciamo penso è che adesso con l'edificio rinnovato, che abbiamo dato lustro a un edificio storico di Capodistria, ma anche alla nostra scuola, perché ci sono tante persone che vengono a visitarla non conoscendo la nostra realtà e noi ogni volta la spieghiamo con molto piacere, no? Per farci conoscere, e credo che con queste visite, una volta al mese, più altre visite di scuole, di scolaresche, noi abbiamo avuto durante quest'anno scolastico, dovrei proprio mettere per iscritto così tante visite, centinaia e centinaia di persone che sono venute a vederci, che ci hanno, diciamo, ricordato chi ha i ricordi, diciamo, personali, e qualcuno ci ha anche conosciuti, così che penso sia una cosa positiva.
1: Presidente Scirza, parliamo allora del ginnasio. Che cosa si insegna? Quali sono le materie? Soprattutto per chi ci sta ascoltando da lì di molto molto lontani e che non ha dimestichezza con quella che è la preparazione didattica che avviene nella Repubblica di Slovenia, declinato ovviamente per quanto riguarda la comunità nazionale italiana. Che scuola è il ginnasio? Che cosa si insegna?
0: Allora, noi posso definirlo, siamo un liceo generale, come lo chiamano, perché seguiamo il sistema scolastico sloveno, però con delle integrazioni importanti. Per esempio, per storia, oltre alla storia mondiale, diciamo, che si insegna nei licei, c'è anche la parte della storia dell'Italia e la storia degli sloveni. Così lo stesso vale per geografia, la geografia mondiale e la geografia del territorio, no? E la geografia della Slovenia e la geografia, diciamo, anche dell'Italia, che le scuole slovene non trattano in particolar modo. Poi la cura dell'italiano come lingua materna, che ovviamente anche l'esame di maturità a livello di lingua materna, e comunque materie, diciamo, generali, quelle classiche, matematica, scienze, materie umanistiche che possono servire ai ragazzi per intraprendere qualsiasi tipo di studi universitari.
1: Questo, diciamo così, è l'ossatura del ginnasio, però immagino che ci siano anche dei progetti ai quali questo ginnasio partecipa, o meglio, i discenti partecipano insieme ai loro docenti e che arricchiscono ovviamente l'offerta formativa.
0: Sicuramente, come tante altre scuole, anche noi facciamo parte e abbiamo i progetti Erasmus+, e oltre progetti, diciamo, a livello, non dico locale, però i progetti legati alle scuole dell'Italia. Noi abbiamo un progetto storico che si chiama Open Windows of Europe, con il collegio statale Ucellis di Udine, e facciamo gli scambi, no? Scambi fra le scuole, i ragazzi conoscono un altro sistema scolastico, nel nostro caso noi di solito l'Italia, così che i nostri ragazzi vanno per 2 settimane in Friuli, una scuola che viene scelta dal Friuli, seguono lezioni, fanno tutto il percorso come se fossero alunni studenti della scuola, e viceversa, da Udine o da altre parti del Friuli Venezia Giulia vengono da noi a scuola e conoscono anche la nostra realtà, il sistema scolastico che differisce, no? Principalmente.
1: Immagino che poi si creeranno anche delle amicizie, al di là poi della partecipazione a livello scolastico fra discenti, ma faccio una domanda ovviamente pleonastica: quanto è importante sia per i discenti che per il corpo insegnante partecipare a questi progetti, che esulano, diciamo così, da quella che è la, fra virgolette, quotidianità didattica?
0: Questi progetti arricchiscono tutti. I docenti che si confrontano con altri docenti, perché comunque devono collaborare anche quando facciamo questo tipo di attività che sembrano anche semplici, però c'è molta collaborazione. Poi abbiamo anche scambi di docenti, cioè con le buone pratiche dei nostri docenti andiamo in Italia o in altri paesi europei e viceversa. Poi siamo scuola UNESCO, no? Noi portiamo i valori, diciamo, dell'UNESCO, la tutela del patrimonio.

No, lo insegniamo ai ragazzi, se ne occupano anche insegnanti e creiamo progetti, diciamo, di questo tipo per valorizzare il patrimonio che possediamo a scuola. Noi a scuola abbiamo 4.000 libri che fanno parte dell'antica biblioteca dell'Accademia di Capodistria, che sono stati donati negli anni, diciamo, nei secoli precedenti, che noi manteniamo. E di cui, diciamo, i più preziosi potrebbero essere 35 centine, Atlanti del 700, dizionari dei 600, dizionari, diciamo, multilingue. Noi abbiamo un dizionario arabo, latino, cioè, molto prezioso. La nostra biblioteca custodisce i statuti della città di Capodistria dal 1200 al 1600, così che noi facciamo anche progetti come Scuola UNESCO o come altri progetti per valorizzare e promuovere questo patrimonio. E oltre a questo abbiamo un museo scolastico della seconda metà dell'Ottocento che è abbastanza, diciamo, conservato, integro, che possiamo usare anche in classe. Abbiamo mezzi didattici che usavano nella seconda metà dell'Ottocento per fisica e non li portiamo in classe perché oggigiorno noi possiamo mostrare ai ragazzi un video e simulazioni varie, però quando porti, non so, un sestante dell'Ottocento in classe e dici come funziona il sestante, come si navigava usando il sestante, è tutta un'altra esperienza e questo arricchisce anche la nostra scuola.

0: Presidente Scelza, i ragazzi e le ragazze che frequentano questo istituto sono consapevoli di far parte di una comunità nazionale? Magari sono anche consapevoli di essere figli di matrimoni misti, è ovvio, il mondo va avanti così, è logico, però sono consapevoli di frequentare un istituto scolastico in lingua italiana, ma storicamente italiano?
1: Io spero di sì. Poi ovviamente noi scriviamo un po' tutti i ragazzi che abbiano un'elevata conoscenza della lingua italiana, però come ha detto anche lei, no, ci sono matrimoni misti, ci sono ragazzi anche sloveni che scelgono le nostre scuole, no? E i ragazzi, diciamo, della comunità italiana autoctona che da sempre vivono in questo territorio. Io penso di sì, no? E cerchiamo anche noi, tramite il nostro operato, a mantenere questa cultura e questa consapevolezza.
0: Presidente Scelza, è ovvio che questo istituto ospitava negli anni passati discenti che provenivano da Capodistria. Il mondo è cambiato, non ci sono più i confini. Immagino che non ci siano soltanto ragazzi e ragazze che vivono e abitano a Capodistria, ma magari anche nei territori contermini, nei territori vicini.
1: Sì, noi ultimamente diciamo che sono ragazzi transfrontalieri, noi abbiamo ragazzi che vengono, non so, dall'Italia, dalla vicina Trieste o Muggia, è in incremento, diciamo, negli ultimi, posso dire, anche decenni. E poi ultimamente anche sempre ragazzi che hanno frequentato le scuole italiane in Croazia, che poi scelgono di venire nel nostro liceo e poi sono ospitati durante la settimana presso la Casa dello Studente di Capodistria. Così che oltre, diciamo, ai ragazzi che vivono proprio a Capodistria e dintorni, abbiamo, diciamo, i ragazzi transfrontalieri, che per noi sono tutti uguali, sono tutti i nostri ragazzi.
0: Secondo lei perché scelgono questa scuola, questo ginnasio?
1: Io penso che per la qualità dell'insegnamento, dell'offerta formativa, ma anche dell'anima che questa scuola custodisce. Io penso così, mi hanno detto anche ex alunni, ex docenti in queste visite che in quest'anno ne abbiamo fatte veramente tanto, che c'è un'anima qua, c'è un'anima speciale, c'è un'atmosfera speciale e i ragazzi forse questo percepiscono, io spero di sì.
0: Beh, è un edificio che trasuda storia, trasuda storia, trasuda tradizione, trasuda cultura. Noi ci troviamo peraltro proprio nel suo ufficio, qui all'interno del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Ma che cosa significa essere preside di un istituto come questo?
1: È una grande responsabilità, no? Una grande responsabilità e anche un grande onore, no? Sono contenta di ricoprire questo ruolo. C'è un ottimo clima, un'ottima collaborazione con i ragazzi, con i genitori, col corpo docenti, così che veramente è un privilegio e un onore.
0: Lei ha insegnato, insegnava qui o insegna ancora?
1: Insegno ancora, insegno da 20 anni, adesso faccio meno ore, mi occupo, diciamo, dei maturandi che scelgono spagnolo come seconda lingua straniera. Amo andare in classe, non potrei non andare in classe perché mi piace il contatto diretto che ho con i ragazzi. E sì, cioè, no, sono affezionata, cioè, sono 20 anni che sono qua, sono affezionata a questa scuola e alle persone.
0: Beh, la sua è una risposta correttissima, anche perché lei non perde, fra virgolette, parlando di cose marinare, la bussola, nel senso che non è diventata una burocrate, nel senso che si deve occupare esclusivamente della burocrazia di una scuola, ma ha il polso della situazione proprio insegnando, quindi riesce ad ottenere, come dire, una visione globale, no, della scuola, sia dal punto di vista dei finanziamenti, della burocrazia, ma anche dal punto di vista dell'insegnamento. Lei vede, ha visto e vedrà ancora nel corso degli anni l'evoluzione dal punto di vista anche sociale dei discenti che frequentano questa scuola. Questa scuola che gode di finanziamenti pubblici dello Stato sloveno, dello Stato italiano?
1: Principalmente dallo Stato sloveno, no? Però anche dallo Stato, dal governo italiano, noi riceviamo ogni anno i mezzi per i libri di testo, i libri, diciamo, anche per le biblioteche, oltre alle escursioni storiche che, diciamo, vengono offerte dal governo italiano, per esempio, non so, la settimana a Roma.

0: l'ultimo anno, per le quarte classi, o adesso a giugno c'è l'escursione a Milano-Torino per i ragazzi meritevoli.
1: Quindi, come dire, c'è un'attenzione non formale, ma sostanziale, sia da parte dello Stato sloveno, che riconosce l'importanza della presenza delle comunità nazionali sul suo

0: della presenza dell'autoctonia italiana su questo territorio. Che anno scolastico è stato il 2025-2026?
1: Posso dire che è volato, come se no, veramente è andato veloce, veloce. E un anno anche impegnativo, no? Perché comunque uno ritorna, abbiamo traslocato noi, per esempio, se si guarda intorno al mio ufficio, non ci sono ancora pesi quadri, non sono riuscita, ce li ho, diciamo, qua, però bisogna ancora fare, diciamo, delle piccole cosette. Noi abbiamo allestito la scuola funziona e tutto il resto. Però è un anno comunque impegnativo, fra lezioni, fra i progetti, le visite. Veramente sono venuti in tantissimi a visitarci, anche le scuole dall'Italia che ci hanno scritto, hanno detto possiamo venire a vedere la scuola, a conoscervi. E veramente, no? Siamo soddisfatti, un buon anno, non posso lamentarmi, io spero che continui così. Metteremo a posto le piccole cose, diciamo, del trasloco, però la grande mole di lavoro è stata fatta e speriamo di continuare così.

0: Presidente Scirza, ovviamente noi abbiamo parlato dell'anno scolastico 2025-2026. Prospettive positive, ottime anche per quello che verrà, cioè 2026-2027?
1: Ah, come dicevo prima, le iscrizioni aumentano per fortuna, dato che sappiamo tutti che l'Europa soffre del calo demografico, purtroppo, no? Per adesso siamo soddisfatti. Le prospettive di continuare a lavorare bene, di svolgere attività che arricchiscono, che ci insegnino qualcosa, e vediamo cosa ci porta il futuro. Io spero cose belle.
0: Futuro, passato invece, il presidente Mattarella ricordava prima che in questi corridoi sono passati personaggi importanti che hanno segnato la storia di questo territorio, ma non soltanto di questo territorio, addirittura dell'Europa intera, se riandassimo con la memoria, come correttamente ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, lo scrittore Fulvio Tomizza e ancor prima il violinista Giuseppe Tartini. C'è la consapevolezza quindi di creare consapevolezza, chiedo scusa per il gioco di parole, nei discenti, nelle studentesse.

0: negli studenti di far parte, sì, di una comunità nazionale italiana o anche per chi si avvicina magari per la prima italiana, come alcuni studenti che provengono dalla maggioranza slovena di questo territorio. Creare loro la consapevolezza non soltanto di trovarsi un edificio storico, l'edificio è di per sé un, come dire, un contenitore, ma soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della storia attraverso la citazione di questi due, di queste due persone.
1: Io sono sicura che nel futuro avremo anche, ci sono, no? Magari sono ancora giovani, diciamo studenti che hanno fatto il nostro percorso, che saranno illustri, che hanno successo, ce ne sono già. No? Noi per ricordare questi personaggi illustri abbiamo anche denominato le nostre aule, oltre a numerarle, anche con i nomi dei personaggi che hanno inciso. No? E hanno portato, diciamo, valore aggiunto alla nostra scuola. Per esempio, l'aula di musica ovviamente l'abbiamo intitolata l'aula Tartini. Poi il professor Gerosa, che è il primo che si era occupato già nell'Ottocento del museo scolastico, gli abbiamo intitolato l'aula museo, l'aula Gerosa. Poi l'aula di italiano l'abbiamo dedicata a Fulvio Tomizza. Poi l'aula di storia a Candler e così via. A Antonio Grosic l'aula di chimica, avendo inventato la tintura di iodio, e così via, no? Così che i personaggi, noi non abbiamo abbastanza aule per destinare, diciamo, a tutti i personaggi illustri, discenti o docenti che hanno, diciamo, frequentato, lavorato presso la nostra storica scuola. E ce ne saranno anche nel futuro, no? Così che potrebbero i nomi anche cambiare, aggiungersi, modificarsi. Io spero di sì, e sono sicura che sarà così.
0: Quindi sul solco, diciamo così, di questo aspetto di carattere storico del passato, ma guardando al futuro, io ringrazio veramente di cuore la preside Selma Scirza, la preside del ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, dove ci troviamo per questa registrazione. La ringrazio non soltanto per averci dato l'opportunità di aprire i microfoni all'interno di questo storico edificio, ma soprattutto di averci parlato del futuro della comunità nazionale italiana. Il futuro lo si declina attraverso la scuola. Attraverso l'istituzione scolastica. Se l'istituzione scolastica, fra virgolette, perde colpi, è evidente che questo si riverbera o si rivерберerà anche per quanto concerne il futuro della comunità nazionale italiana. E poi ricordo ancora che l'istituzione scolastica in lingua italiana, in Slovenia, in Croazia, ovviamente ci riferiamo al territorio di insediamento storico della comunità nazionale italiana, sono le radici della comunità stessa. Da qui parte la linfa per far crescere l'albero, quell'albero importante che è l'albero della comunità nazionale italiana. Preside Sirza, grazie non soltanto per averci dato l'opportunità di aprire i microfoni qui all'interno dell'istituto, ma soprattutto per il lavoro che lei svolge insieme al corpo insegnante, a tutti coloro che operano all'interno di questo istituto, proprio per il mantenimento della cultura italiana e soprattutto per dare linfa vitale alla cultura italiana nel futuro. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie mille anche a voi.
0: Ricordo che ci siamo fatti accompagnare dalla musica della mandolinistica capodistriana nel corso di questo appuntamento. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno e i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me. Siamo intanto arrivati alle 16:45 e la trasmissione Sabato Sport, come sempre, si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre un saluto a e da Maximilian Gambino, che curerà per un po' la parte tecnica alla console. Per ciò che concerne il tennis, per i programmi verso Wimbledon, Flavio Cobolli, finalista a Parigi sulla terra rossa del Roland Garros, giocherà sull'erba di Halle il torneo ATP 500 in Germania, suo primo torneo da top 10 dopo la finale parigina, appunto. La affronterà con la testa di serie numero 6. L'azzurro affronterà però al primo turno uno scoglio niente male, lo statunitense Francis Tiafoe, numero 28 delle classifiche mondiali, che tra l'altro ha vinto 3 dei 4 precedenti confronti diretti con l'italiano, incluso l'ultimo a Indian Wells quest'anno nel mese di marzo. Tabellone principale, punta a qualificarsi anche Lorenzo Sonego, abbiamo detto in precedenza che continua il suo percorso. Per farlo però definitivamente dovrà battere il georgiano Nikolaos Basilashvili, numero 118 del seeding mondiale. L'azzurro ha vinto 3 dei 4 precedenti confronti diretti, compreso il più recente, che è anche l'unico sull'erba al secondo turno di Wimbledon. Era l'edizione dello scorso anno, quella del 2026. C'è Luciano da Alpignano, che per 4 volte ha mandato lo stesso messaggio, non ha risposto alla nostra domanda, fra Conte, Mancini e Baldini, solo perché lui preferisce Ancelotti. Sa bene che è impegnato con il Brasile, tra l'altro a proposito stasera Brasile-Marocco, ore 24 in diretta su questa rete. Se il Brasile non procede molto bene nel mondiale, richiamiamo Ancelotti per la nostra nazionale, in rima addirittura. Per ciò che concerne invece le altre votazioni, ancora il nome di Simone Inzaghi. Aldi Lotti da Varese vota appunto per l'ex allenatore dell'Inter. CT della Nazionale, Silvio Baldini prima scelta, in alternativa Claudio Gentile, ci scrive Gianni Franza. Bene, è il momento di ritornare sulle strade del circuito, ricordando però che per conoscere la pole position del Gran Premio di Catalogna, il tutto rigorosamente in diretta, slitterà di qualche minuto l'appuntamento con l'informazione, quindi intorno alle 17:00.

0: e sarà proprio l'inviato Manuel Codignoni a dare la linea al GR1. Per il momento ancora rombo di motori e ancora collegamento con Manuel Codignoni da Barcellona, il Gran Premio di Catalogna.
1: Grazie Giovanni. È partito il conto alla rovescia per la termine della Q3, mancano 11 minuti, che vuol dire che la pit lane è aperta da 2 minuti, ma fino a questo momento diciamo non c'è stata azione, perché solo adesso iniziano a scendere in pista i protagonisti, i 10 protagonisti che si giocheranno la pole, che sono Leclerc e Hamilton con le due Ferrari, Norris e Piastri con le due McLaren, sono Verstappen e Hajar con le due Red Bull, sono Russell e Antonelli con le due Mercedes, Nico Hülkenberg con la Audi e Liam Lawson con la Racing Bulls. Temperatura che si è leggermente abbassata, siamo di un grado, quasi impercettibile la temperatura dell'asfalto, siamo passati da 59 a 49,8, però a volte anche differenze infinitesimali possono per l'appunto essere visibili su quello che è il comportamento delle vetture. Temperatura dell'aria 30 gradi, abbiamo ascoltato Fulminacci, qui i Fulminacci all'orizzonte non se ne vedono perché il cielo è sereno, per cui l'appellativo oltre che al cantante resta anche, diciamo, ferma una delle esclamazioni preferite di Kit Carson, uno dei pardi di Tex Wheeler del noto fumetto western, che spesso e volentieri si esibiva dei Fulminacci d'antonomia, da antologia. Chi rischia di essere il Fulminaccio quest'oggi, Paolo Filisetti, sulla base di quello che si è visto fino adesso?
2: Beh, abbiamo visto comunque la Mercedes molto forte e io direi che abbiamo visto una Ferrari che è lì. Quindi è molto difficile darti una risposta precisa. Mercedes e Ferrari.
1: E vedremo come andrà a finire, come si comporteranno in questo Q3. Spesso e volentieri uno dei punti di debolezza, lo abbiamo accennato anche in precedenza, è stato proprio l'ultimo shot per quello che riguarda la Q3, quando si tratta di trovare quel decimo, quei due decimi finali. Nel corso della fase finale il deficit della Ferrari è stato questo, vedremo se quest'oggi, anche con i tanti aggiornamenti che sono stati portati, questo elemento si andrà, diciamo, a diminuire o magari proprio ad eliminare. Nel frattempo sono in pista Verstappen, Piastri e Norris e si stanno lanciando anche le Ferrari, quella di Leclerc e quella di Hamilton. Antonelli e Russell sono invece ancora nel corso del loro outlap, dunque arriveranno fra un po'. Parziale record di Piastri nel primo settore, parziale record di Verstappen nel secondo settore, che gli viene però subito tolto da Lando Norris con la McLaren. Arriva Verstappen sulla bandiera gialla, intanto sul tracciato c'è una macchina ferma, la macchina di Leclerc. Sul GPS c'è la macchina ferma di Charles Leclerc e questo è un colpo di scena, perché se la macchina è ferma potrebbe arrivare anche una bandiera rossa. Intanto bandiera rossa, è così, Piastri arriva sul traguardo 1:15:01 e stampa un gran tempo. Vedremo poi se le altre vetture potranno completare il giro, ma non credo, perché nel momento in cui viene esposta la bandiera rossa è andato a sbattere Leclerc è andato a sbattere e insomma questo è subito un colpo di scena importante. Parlavamo, magnificavamo le possibilità della Ferrari ed è arrivato subito qualcosa che ci ha smentito, un incidente anche abbastanza violento da parte di Leclerc, che a scanso di equivoci scende dalla propria vettura con le proprie gambe e si avvia lento pede verso il proprio box. È andato a sbattere in uscita tra curva 4 e curva 5, la macchina ha impattato frontalmente contro le barriere, alettone anteriore danneggiato e anche sospensione anteriore sinistra. Questo è un colpo pesantissimo per Leclerc. Adesso cerchiamo di vedere quello che è successo con la vettura che affronta, come detto, curva 4. Gli parte innanzitutto in sovrasterzo, cerca di correggere, effetto pendolo e va a sbattere. Qui proprio mancanza di carico aerodinamico, Paolo Filisetti.
2: Sì, cioè improvvisamente a centro curva la macchina ha perso aderenza e ha scartato verso la tangente esterna della curva, andando ad impattare contro le barriere esterne.
1: Un incidente per certi versi anche strano, se così vogliamo, macchina ballerina, mancanza di carico al posteriore, prima come se guidasse su...
2: O temperatura delle gomme.
1: Sai cosa mi ricorda Paolo Filisetti? Vediamo se siamo nella stessa lunghezza d'onda. Gran Premio di Francia del 2022, la Ferrari di Leclerc che in gara finisce dritta contro il muro in una curva simile.
2: Mi ricordo perfettamente, sì.
1: Avevamo parlato a lungo di quell'incidente.
2: E stava spingendo parecchio Leclerc.
1: Esatto, stava spingendo parecchio. Era la gara in cui la Ferrari aveva portato il nuovo fondo che doveva dare la svolta a seguito della famosa direttiva tecnica sul porpoising. Di quell'incidente strano abbiamo parlato proprio a lungo, insomma. E questo è un incidente che, per carità, diverso finché si vuole, ma ricorda un po' quel tipo di impatto.
2: Sì, ricorda stranamente.

0: durante appunto quel comportamento nervoso della macchina imprevedibile che poi aveva fatto impattare Leclerc senza potersi poi salvare da quella situazione. E la stessa cosa è avvenuta qui.
1: E dunque, siamo in regime di bandiera rossa, la qualifica è ferma quando mancano 8 minuti e mezzo al termine del Q3, per cui ovviamente la pole position slitterà di qualche minuto proprio per dare la possibilità ai commissari di rimuovere la Ferrari incidentata di Charles Leclerc e per andare a risistemare anche le barriere, perché l'urto comunque di fatto c'è stata. La situazione vi è solamente due piloti che hanno fatto un tempo: Oscar Piastri 1:15:1, e peraltro è un gran tempo perché è il miglior tempo del fine settimana, e Max Verstappen che lo segue con 1:15:3 di un decimo e mezzo. Tutti gli altri non hanno potuto completare il loro giro e sono dovuti ritornare ai box. Ovviamente questa è una comunicazione di servizio per Giovanni Scaramuzzino e per Ombretta Conti: appena avremo l'ufficializzazione dell'orario di ripartenza potremo fare i conti, diciamo, di quando arriverà la polla, per poter anche decidere la messa in onda del giornale radio, se farla slittare ancora oppure se anticiparla compatibilmente con quelli che saranno i tempi appunto di quel casa pole position. Per il momento la qualifica è sospesa con il miglior tempo di Oscar Piastri e l'incidente di Charles Leclerc, e mi viene da pensare anche all'aspetto psicologico del pilota, no? Leclerc è reduce da due fine settimana Paolo Filisetti tremendi in Canada e soprattutto a Monte Carlo. Qui sembrava aver ritrovato un buon feeling, c'è stata tutta quanta la querella, il cambio dei dischi dei freni, fornitore dei dischi dei freni. Leclerc sembrava in palla perché era stato più veloce di Hamilton nel corso della Q2 di un decimo e mezzo, e adesso si ritrova nuovamente a questo incidente, e domani quasi certamente partirà decimo. Cosa può esserci nella testa del monegasco?
0: Beh, guarda, anche sotto l'aspetto che tu hai citato poc'anzi dei freni, secondo me c'entrava anche molto aver sofferto quello che lui aveva percepito come un incremento prestazionale del compagno di squadra, e per la soluzione appunto dei dischi dei freni, a mio modesto parere, è una scelta appunto di feeling personale che è anche importante appunto per trovare proprio quella calma che i piloti devono avere, quella fiducia più che altro nel proprio mezzo, ma in un certo senso aver trovato tutte e provato, testato tutte le soluzioni per ritrovare questa fiducia, onestamente. Quindi non era una questione di specifica, direi, del freno, era un qualche cosa che secondo me Leclerc voleva avere a disposizione proprio per aver provato tutte le strade possibili.
1: Per giocarsela alla pari, a parità di materiale, vediamo che è più bravo.
0: Assolutamente sì.
1: Perché poi, insomma, i piloti sono delle creature molto semplici a volte, no? Paolo Filisetti, hanno la tendenza un po', e lo diciamo in maniera bonaria, a vedere un po' complotti dappertutto, a vedere un po' fantasmi dappertutto. Nel momento in cui il tuo compagno, che per definizione è il primo avversario, cambia un qualcosa, fosse anche lo smalto delle unghie dei piedi, tu vuoi provare la stessa cosa per dimostrare che non dipende da quello, che magari è quello che lo fa andare più forte.
0: Sì, assolutamente sì, direi che soprattutto Leclerc ha visto in questo inizio stagione, poi appunto casualmente e non casualmente dal Gran Premio del Giappone in poi, un Hamilton che man mano prendeva in mano la squadra, come poi dopo è sembrato anche nel primo giorno qui del Media Day di giovedì, dove le dichiarazioni di Hamilton hanno fatto molto sentire quasi lui una sorta di prima guida autoproclamata.
1: Esatto. Insomma, è chiaro che la Formula 1 è uno sport molto mentale, questi ragazzi sanno tutti quanti andare forte, spesso e volentieri la differenza, soprattutto quando si parla di duello tra i big, lo fanno un po' i giochi mentali. Non è un caso se uno come Nico Rosberg, dopo aver battuto Hamilton a parità di macchina nel 2016, ha detto basta, è una cosa che non mi riesce più, ho dato tutto quello che potevo dare.
0: Sì, beh, appunto nel 2016 Rosberg, dopo aver vinto un mondiale portato all'ultimissimo metro con Hamilton, aveva esaurito tutte le risorse, tutte le riserve, ma mentali più che fisiche, ha ritenuto che non avrebbe potuto fare nulla di meglio negli anni a venire, quindi dice ho dato, ho ottenuto quello che volevo, chiudo qua.
1: Ho scalato la montagna, ho ottenuto quello che volevo, adesso mi fermo qui. E ci fermiamo qua anche noi, 8 minuti e mezzo al termine della Q3, bandiera rossa, la macchina di Leclerc che viene rimossa, ci vorrà ancora un po', e allora noi torniamo allo studio perché ci sarà il GR. Giovanni?
2: Sì, è proprio così, Manuel, grazie per il momento, e quindi noi cediamo la linea proprio ai colleghi dell'informazione per l'appuntamento flash delle ore 17 circa, poi sarà di nuovo

0: Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sono ormai vicini alla firma di un accordo, ma Teheran smentisce che l'intesa possa essere siglata entro domani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale ed è prevista nelle prossime 24 ore, così il premier pakistano Sharif su X, un post che Trump rilancia su Truth. E un alto funzionario del governo americano dichiara: riteniamo di aver raggiunto un accordo solido con l'Iran. Ma da Teheran il portavoce del ministro degli esteri Baghei frena: l'accordo non sarà siglato nelle prossime 24 ore, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che possa essere firmato a Islamabad. Una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. A complicare ulteriormente le cose, media iraniani parlano di un incontro di alto livello tra Washington e Teheran in Svizzera la prossima settimana. Ma i punti controversi restano molti. Per prima cosa, Teheran insiste sulla fine delle ostilità in Libano, ma Israele continua a bersagliare il sud del paese, diversi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti, almeno 4 le vittime, tra le quali il sindaco del comune di Ar-Rihan, nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso, altri 2 feriti dall'attacco contro un campo profughi, e in Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile.
5: Pomeriggio di cortei a Roma 4, quelli che si stanno snodando per le vie della città, migliaia di persone in strada e un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare. Ci colleghiamo con Elena Paba che sta seguendo una delle manifestazioni. La linea a te.
7: Sì, in questo momento cori fumogeni davanti il Ministero dei Trasporti, dove è arrivato un lungo serpentone colorato in una piazza di Porta Pia blindata. Uniti, uniti, respingiamo il razzismo, guerra e sfruttamento, questo è lo slogan in testa al corteo partito da Piazza del Verano. Una manifestazione che si muove a suon di musica e slogan contro Salvini, Vannacci e il governo Meloni, contro il concetto poi di remigrazione vista come moderna deportazione. Corteo a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane in piazza qui con contro il razzismo, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB per il diritto alla casa, una voce forte poi si alza contro tutte le guerre, la volontà è di creare una società più equa e solidale. Altre 3 manifestazioni, come dicevi, in corso nella capitale a Prati per la remigrazione, in piazza all'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e Skinhead Veneto, al Colosseo, altro corteo antifascista con CGL, in piazza poi della Repubblica i Provita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti militari, elicotteri e droni. Le forze dell'ordine eviteranno i contatti tra i 4 cortei, controlli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti lungo le principali direttrici d'ingresso nella capitale. Linea a voi.
5: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Il meteo, in arrivo da sud a nord, temperature superiori alla media del periodo a causa dell'anticiclone africano, già da oggi dunque tempo stabile e soleggiato, il picco del caldo nei prossimi giorni. L'idolo del calcio David Beckham entra a far parte dell'elite dello spettacolo. Poco prima del calcio d'inizio dell'apertura dei mondiali gli è stata assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si tratta del primo giocatore a ricevere questo riconoscimento. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Sabato Sport. Sono le 17:03, grazie ai colleghi dell'informazione, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Pistorio, collaborazione la sua per e presenza in

0: Citazione per questo appuntamento che per quanto mi riguarda finirà alle ore 19, ma restate su questa rete, c'è il grande calcio dei mondiali fino a notte inoltrata, c'è al momento la corsa interrotta per via dell'incidente a Leclerc verso la pole position del Gran Premio di Catalogna, ritorniamo a Barcellona.
1: E la corsa è ripartita, la vettura è stata rimossa, 7 minuti e 25 in questo momento al calare della bandiera scacchi nel Q3, che vuol dire che da un minuto che la pit lane è aperta, ma fino a questo momento solo 4 vetture sono scese in pista, le due Mercedes di Antonelli e Russell, la Red Bull di Hajar e l'unica Ferrari superstite, quella di Lewis Hamilton, gli unici ad aver fatto segnare un tempo prima della bandiera rossa. E dunque anche, diciamo, i fortunati, perché chi era nel proprio giro ha di fatto sprecato un set di gomme, sono stati Oscar Piastri con la McLaren, che peraltro ha fatto un buon tempo, 1.15.1, che è il miglior tempo del weekend, e Max Verstappen con la Red Bull 1.15.3. Ma adesso tocca a Kimi Antonelli, è da poco passato sotto la nostra postazione il leader del mondiale, 66 punti di vantaggio proprio nei confronti di Hamilton, 68 nei confronti del compagno di squadra Russell, 21.900 il primo rilievo cronometrico migliore fino a questo momento, quello di Oscar Piastri, curva 3 per Antonelli verso la destra, la macchina decisamente più a fuoco rispetto a come l'avevamo vista girare ieri nel corso della FP2, c'entra forse qualcosa anche il fatto che lui la FP1 non l'ha fatta per lasciare lo spazio a Vesti, sono stati ben 7 i debuttanti nella prima sessione di prove libere, paga comunque già un distacco importante, 182 millesimi nei confronti di Piastri, ed è un po' tanto, diciamo, per Antonelli. Bandiera bianconera anche per George Russell, perché stava guidando troppo piano al pari di Lewis Hamilton, dovrà fare attenzione il pilota della Mercedes. Ma seguiamo adesso Antonelli, che sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico, pagava quasi 2 decimi nel corso del primo, arriva adesso e paga 14 millesimi, ha guadagnato tantissimo nel tratto guidato Antonelli, adesso è impegnato nelle ultime 3 curve verso destra che portano al traguardo il pilota bolognese, la 13 e la 14 che sta adesso per arrivare, ovvero sia l'ultima curva che porta fino al traguardo per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che a casa spalancato arriva sulla linea del traguardo e si porta in terza posizione, però riperde parecchio, 238 millesimi di ritardo, Antonelli dunque è terzo alle spalle di Piastri e Verstappen, Russell sta volando invece con tanto di parziale record nel secondo settore, è lì che la Mercedes evidentemente fa la differenza nel tratto guidato e non nei tratti veloci del T1 e del T3, sta per arrivare Russell, paga già 2 decimi di ritardo anche Hamilton intanto al secondo rilievo cronometrico, ma seguiamo Russell che si porta al comando, supera Piastri di 31 millesimi, Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hajar, questa è la situazione, tocca adesso ad Hamilton a chiudere il giro, Ferrari che nel terzo settore invece aveva dimostrato di essere abbastanza veloce con Leclerc nel corso dei precedenti tentativi, e però è sesto, Hamilton paga mezzo secondo, paga tanto, 1.15.7, mancano ancora Norris, Lawson e Hülkenberg per poter chiudere il novero dei piloti che diciamo devono ancora fare un giro. Norris è ai box, evidentemente non vuole sprecare un altro set di gomme avendolo consumato nel tentativo poi forzatamente abortito per l'incidente di Leclerc. E dunque la situazione, Russell a pole position provvisoria 1.15.1, Piastri, McLaren lo insegue a 31 millesimi, in terza posizione Verstappen a 183 millesimi, quarto è Antonelli a 269 millesimi, la Ferrari è lontana con Hamilton a mezzo secondo, ma anche Antonelli è lontano da Russell, Paolo.
2: Sì, parecchio, parecchio lontano. Russell ha fatto un grandissimo giro e penso che sia difficile strappargli la pole position oggi,
1: anche se la minaccia potrebbe arrivare dalla McLaren, esatto. Perché Piastri a 31 millesimi lì può fare evidentemente paura. Piastri, diciamo, più in palla e come outlook più positivo rispetto a Norris per 2 motivi, secondo me, Paolo. Primo, perché sostanzialmente Norris ha a disposizione un solo tentativo da tutto o niente, no? E non può sbagliarlo. Secondo, perché secondo me sia Norris che Antonelli un po' quell'ora di prove libere non fatta, secondo me la stanno un po' pagando.
2: Sì, in parte potrebbe essere proprio così, e sicuramente credo che Piastri possa avere le cartucce migliori o l'ultima cartuccia migliore da sparare per cercare di cogliere la pole position ai danni di Russell.
1: Scende subito in pista Kimi Antonelli, intanto anche in questo caso vuole essere lui il primo a fare il giro, gomme rosse nuove. Si gioca tanto in questo fine settimana Russell, perché se dovesse finire dietro ad Antonelli un'altra volta è pronto per lui il lettino dello psicanalista, diciamo. Antonelli ha del margine, però è chiaro che non ci sta, e soprattutto un conto è magari piazzarsi secondo alle spalle del compagno di squadra, un conto quarto in seconda fila su una pista dove non è così facile superare.
2: Assolutamente, diciamo che entrambi i piloti, cioè Russell assolutamente deve cercare di stare davanti, Antonelli potrebbe anche accettare di essere secondo, quindi di

0: però di ottenere la prima fila. Già qualificarsi in seconda fila sarebbe uno smacco un po' forte.
1: Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hajar, Hamilton, queste le prime sei posizioni, nonché le uniche, diciamo, posizioni di piloti che hanno fino a questo momento concluso un giro. Ricordiamo l'incidente di Leclerc in apertura di Q3, che è andato a sbattere all'uscita di curva 4 con il ferrarista che partirà sostanzialmente decimo domani. Norris, Lawson e Hülkenberg non hanno ancora fatto segnare dei giri. Entra in pista anche Lewis Hamilton e sarà l'ultimo lui questa volta a chiudere il giro. Mancano 2 minuti e 10 al calare della bandiera scacchi della Q3, dunque l'ultimo a farci, diciamo, trattenere il cuore in gola sarà proprio Lewis Hamilton. Paolo Filisetti, che quando si dice scendo in pista per ultimo, ha preso proprio in parola, perché ha a malapena tempo di fare il giro.
0: Sì, esattamente, sta cercando di sfruttare tutto il tempo a disposizione, in questo caso fondamentale per arrivare con la preparazione pneumatico a livello ideale sul traguardo, per poi partire con il giro lanciato.
1: Scalda le gomme Kimi Antonelli anche tra la penultima e l'ultima curva per cercare di trovare quell'ultimo grado, diciamo, di velocità e di temperatura soprattutto in più, e si lancia verso il suo ultimo tentativo. Al momento il pilota della Mercedes è quarto, 21.943, rilievo cronometrico di Russell al primo intermedio. Russell che al momento comanda la classifica davanti a Piastri con la McLaren e Verstappen con la Red Bull. Antonelli è quarto, arriva adesso alla importantissima curva 3 ed è 64 millesimi più veloce Antonelli rispetto a George Russell. Antonelli in questo momento è il più veloce di tutti al primo rilievo cronometrico, ma ci deve arrivare anche Russell, bisognerà vedere poi lo stesso Russell se limerà qualcosa dal suo 21.9 e lima 94 centesimi, sono lì comunque i tempi, sono vicinissimi Antonelli e Russell. Adesso sono entrambi nel secondo settore i due piloti della Mercedes, non è lontano neanche Norris, che peraltro paga appena 49 millesimi da Russell nel primo rilievo cronometrico, ma adesso sono rilievi che stanno per invecchiare perché stanno arrivando tutti quanti alla fotocellula del T3, dove Antonelli abbassa ulteriormente il limite, parziale record nel secondo settore, 176 millesimi di vantaggio per Kimi Antonelli nei confronti del proprio compagno di squadra George Russell, che al momento è in prima posizione. Fa ancora meglio però Russell, che tira giù un altro decimo e rispetto a se stesso adesso è di quasi 3 decimi più veloce. Antonelli arriva all'ultima curva, adesso passa sotto la nostra postazione, si avventa verso la linea del traguardo e al momento si porta al comando, 1.14.998, è un ottimo tempo quello di Antonelli, ma credo che George Russell abbia la possibilità di essere ancora più veloce, visto e considerato che era più veloce sia nel T1 che nel T2, e infatti abbassa di altri 3 decimi, 1.14.6. Questo è un gran tempo, gran tempo da parte di George Russell. Tocca a Norris adesso chiudere il giro, si porta in terza posizione per 3 millesimi alle spalle di Kimi Antonelli, per appena 3 millesimi Kimi Antonelli salva in questo momento la prima fila. Attenzione però a Piastri, ma anche a Verstappen, che sta andando molto forte, mentre Hamilton non si è migliorato nel primo settore. Tocca a Piastri adesso chiudere il giro, facciamo ordine, Russell e Antonelli in questo momento sono davanti a tutti, terzo è Norris, quarto al momento è Piastri che sta chiudendo il suo ultimo tentativo e quarto resta alle spalle anche di Lando Norris. Seconda fila momentaneamente tutta McLaren, ma tocca alla Red Bull di Verstappen arrivare al traguardo. Verstappen è quarto tra le due McLaren, Norris terzo, Piastri quinto, resiste in seconda posizione Kimi Antonelli. Attenzione a Hamilton che fa segnare il parziale record nel secondo settore, arriva anche Hajar adesso a tagliare il traguardo ed è quinto con la Red Bull. Buono il tempo di Hajar, tocca a Hamilton, secondo tempo per Lewis Hamilton, che si prende la prima fila a fianco a George Russell. La griglia di partenza per il Gran Premio di Catalogna di domani, Russell in pole position, Hamilton in seconda posizione a 64 millesimi, gran tempo di Lewis Hamilton dobbiamo dire. In seconda fila Kimi Antonelli, che paga 3 decimi da George Russell, sono tanti, ma la posizione di partenza è comunque buona. A fianco a lui il campione del mondo in carica Norris, quindi le due Red Bull di Verstappen e Hajar in terza fila, in quinta e sesta posizione. A seguire Piastri, Lawson ottavo con la Racing Bulls, Hülkenberg nono con la Audi e Leclerc decimo con la Ferrari. Leclerc che la sua qualifica sostanzialmente l'ha dovuta interrompere al termine del Q3. Per George Russell la pole numero 10 in carriera, e in prima fila secondo me ci sono i due vincitori di giornata, no? George Russell e Lewis Hamilton. Paolo,
0: assolutamente d'accordo, poi con Russell che ha ottenuto questa pole position di rivincita, diciamo, da tutte le disavventure che aveva patito negli ultimi fine settimana, e poi Hamilton, ottimo tempo con solo 64 millesimi, veramente ridottissimo distacco.
1: Una gara tutta da vivere, considerato anche il passo gara messo in mostra dalla Ferrari ieri, che noi vi racconteremo ovviamente sulle frequenze di Rai Radio 1. Ci sarà di nuovo anche il nostro Paolo Filisetti assieme ad un altro ospite, Paolo Filisetti, che ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: è stato un piacere averti con noi, e la linea adesso può tornare nuovamente allo studio da Giovanni Scaramuzzino. A te.

0: 17 e 16 minuti, ci siamo arrivati in compagnia di Dito nella Piaga Business. E a proposito di compagnia, buon sabato, grazie per aver accettato il nostro invito, a Elisa Longo Borghini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Che bello averti di nuovo al nostro microfono, anche perché, come dire, ormai fai parte delle grandi di uno sport, il ciclismo femminile, di un Giro d'Italia che ancora una volta ti ha vista protagonista con un quarto posto finale, nonostante le condizioni di salute fossero quelle che erano, insomma, non al meglio, hai vissuto momenti migliori. Però al di là dell'esploit di Saluzzo, se posso permettermi di chiederlo, no? Elisa, quando hai ripreso la bici, dopo il successo di tappa nell'ultima frazione del Giro d'Italia, ecco, cosa hai pensato? C'è stata o no la sensazione di pedalare con la testa più sgombra?
1: Ma sicuramente la testa più sgombra e le gambe che facevano più male, perché dopo il giro comunque ho fatto un giorno di riposo, e dopo il giorno di riposo le gambe fanno sempre un pochino più male, però decisamente i pensieri erano più leggeri e la testa era più serena.
0: Quando si sceglie comunque di andare avanti, di insistere in una gara a tappe, è molto importante, no? E poi alla fine si coglie un successo che per molti potrebbe anche valere una carriera. Per te lo metti nello scaffale come una semplice, tra mille virgolette, tappe di un Giro d'Italia, però ti ha cambiato a distanza di giorni, ti ha dato più consapevolezza, non lo so, ti ha restituito qualcosa che forse, azzardo, temevi di

0: aver perduto o tralasciato momentaneamente per strada.
1: Sì, sicuramente una tappa al Giro non è mai qualcosa di scontato o qualcosa da mettere così in archivio. La vittoria a Saluzzo mi ha dato una serenità che avevo perso negli scorsi mesi e anche una consapevolezza di essere, tra virgolette, tornata o ritornata dove volevo e dove volevo essere. Quindi decisamente tutto non scontato.
0: A livello personale, appunto, quanto vale, quanto pesa questo tuo quarto posto al Giro, dietro a tre fuori classe, tenuto conto appunto dei guai fisici che purtroppo ti hanno impedito in pratica di gareggiare al meglio nella prima parte di stagione?
1: Ma è un quarto posto conquistato praticamente tutto nell'ultima tappa. Ho iniziato a stare bene negli ultimi giorni del Giro. Personalmente non guardo molto alla classifica generale perché in sostanza sono sempre stata fuori dai giochi per il podio e non guardo tanto quello che ho ottenuto nella classifica generale, ma l'importanza della vittoria e dell'essere ritornata ai miei livelli l'ultimo giorno.
0: E questo è decisamente una notizia che fa piacere agli appassionati. Che cos'è per te, Elisa Longoborghini, la mentalità vincente? Mi spiego meglio, la si costruisce, si coltiva, oppure è quel fattore innato che si sprigiona nelle fasi decisive di una corsa, come una classica, di un giorno o di più tappe durante un giro?
1: Ma sicuramente qualcosa che negli anni puoi un po' imparare, però io credo che i vincenti nascano vincenti e abbiano un istinto particolare che è irrazionale, quindi lo puoi un pochino allenare, però è qualcosa che hai o non hai ed è qualcosa che non controlli.
0: Alla fine, no, di Elisa Longoborghini tanto si è detto, tanto si è letto, ma ricordi, no, quando anche la stampa specializzata, il tuo mondo, quello del ciclismo, scriveva, diceva, pensava, per vincere deve arrivare da sola. Tu hai dimostrato invece con l'impegno che anche volate, ristrette, certo, magari non come ha fatto la Balsamo durante il Giro d'Italia a ranghi compatti, possono essere il tuo pane quotidiano. Ecco, come hai lavorato lì? Che cosa è scattato a un certo punto per dire qui avete sbagliato giudizio? Vi faccio vedere che anche in volata posso dire la mia. C'è stato un momento particolare?
1: Ma chiaramente negli ultimi anni sono cresciuta di condizione in generale, quindi magari arrivo anche meno stanca all'arrivo e sono la più veloce delle lente, non so come dire, tra le mie simili riesco ad essere veloce perché magari sono un pelo più fresca e sì, abbiamo anche lavorato in allenamento sulle volate, sulla tecnica di volata, però alla fine quello che fa veramente la differenza è arrivare più freschi all'arrivo e quindi riesco anche a compensare una mia lacuna che è la velocità con la freschezza.
0: Come procederà ora per Elisa Longoborghini la seconda parte della stagione?
1: Farò il Giro di Svizzera dal 17 al 21 e poi il campionato italiani la domenica e poi un ritiro in altura a San Pellegrino dal 2 al 23 e il Tour de France, che spero di finire quest'anno.
0: Beh, dai, lo speriamo tutti e in ottima posizione, perché no? Al 335-699-2949 non è passata di certo inosservata la presenza di una campionessa come Elisa Longoborghini, una ragazza, crediamo, Carla da San Gimignano, ti chiede se ricordi il suo primo successo, quanti anni avevi, perché lei ha da poco iniziato ad andare in bici.
1: Ma in realtà il primo successo è arrivato alla prima gara che ho fatto a 9 anni, perché ero l'unica bambina, quindi ricordo di essere arrivata quarta in generale, essendo l'unica bimba ho vinto, per cui quello è stato il mio primo successo, una vittoria un po' scontata, però è stata una bella soddisfazione tornare a casa con

0: coppa.
1: E quando battevi i maschietti c'era qualcosa che scattava a livello magari anche di orgoglio femminile?
0: Sinceramente no, io quando andavo in corsa correvo perché mi piaceva e quindi non è che facevo tanta distinzione tra ragazzi o ragazze, io volevo vincere e provavo sempre a vincere in generale.
1: Ecco, a proposito di vittoria, no? Il caso di Anne van den Breggen, di nuovo competitiva, a un passo dall'ennesima maglia rosa finale al Giro dopo il ritiro, che pareva definitivo, con tanto di carriera di direttore sportivo intrapresa. Come l'hai vista in bici e che ne pensi della sua decisione di rientrare?
0: Secondo me Anna in realtà non ha mai smesso, perché quando poi ha deciso di non competere più è sempre andata in bicicletta e credo che fosse solamente un momento in cui era, tra virgolette, annoiata di vincere così tanto. Poi quando si è un pochino allontanata dal mondo delle corse ha capito quanto le mancasse la bici ed è ritornata in grande stile, perché comunque è una campionessa incredibile che stimo tantissimo, e quello che ha fatto sia alla Vuelta che al Giro non è scontato, e essere così forti, essere così competitive sta solamente nelle corde di una campionessa come lei.
1: E infine Elisa, il tuo dopo corsa, quando non ci sarà più un numero che ti accompagna attaccato sulla schiena, come lo vedi nel ciclismo lontano, una pagina che si chiude? Ci hai pensato? Che tipo di decisione? Dove guarderai?
0: Ma sinceramente non lo so, non credo che mi piacerebbe rimanere nel mondo del ciclismo. Non lo so, non ci ho veramente pensato, però sarei contenta con una vita semplice, fatta di cose tranquille, genuine, uscire a correre a piedi qualche volta, lasciare la bici in garage e magari avere un cavallo, un asino da curare.
1: E magari anche un cane, perché no? Elisa, grazie.
0: Ah sì, anche il cane.
1: Anche il cane, dai, va bene. Elisa, grazie davvero per essere stata con noi. La stagione continua. Elisa Longoborghini, vincitore dell'ultima tappa del Giro Women a Saluzzo, quarto posto finale, tra poco. Di nuovo in sella al Giro della Svizzera. Grazie davvero, Elisa.
0: Grazie, buona serata a tutti. Ciao.

0: Alle 17.29 insieme a Zayn e Taylor Swift con I Don't Want Live Forever, i grandi nomi, i grandi campioni sulle frequenze di Radio 1 Rai. Buonasera e buon sabato a Giancarlo Antonioni, grazie per aver accettato il nostro invito, Giancarlo, anzitutto.
1: Prego, buonasera.
0: Allora, Giancarlo Antonioni, insieme al collega Luca Calamai, ha dato alle stampe un libro che sta per uscire, edito da PM, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. Il viola della Fiorentina, l'azzurro della Nazionale. Ecco, Giancarlo, se ti dovessi chiedere la partita che tu sceglieresti per identificare il miglior Antonioni di sempre?
1: Ne ho fatte tante di partite, però è chiaro, si ricordano sempre quelle, diciamo, più determinanti a volte. Quella che posso ricordare ora in questo momento, forse un Fiorentina-Juve 3-3 a Firenze, perché raramente facevo gol di testa. In quell'occasione feci gol di testa in tuffo e quindi quell'episodio mi è rimasto sempre impresso nella mente, quindi diciamo quella, però poi ce ne sono tante altre.
0: E vogliamo dirlo che è stato un gol particolare, bello, possiamo dire alla Bettega, proprio con sì, il colpo di te, e ne parli del tuo libro. Ecco, in questo libro Giancarlo non si tira indietro con le classifiche dei vari numeri 10, quelli che lui ha affrontato, ci sarà spazio anche per la sua migliore Fiorentina di sempre, insomma sì, si spazia e si svaria, ed è questo, io credo, che garantisca, no, quella universalità di Giancarlo Antonioni, che insomma lo ha dimostrato quando giocava. Ognuno di noi, chi ha l'età per ricordarlo, le partite del capitano della Fiorentina, se le ricorda. E come, c'è stato un momento particolare nel pieno della tua carriera, mi riferisco prima del trasferimento a Losanna chiaramente, in cui pensavi che il tuo rapporto con la Fiorentina fosse davvero finito? E a quanta distanza sei stato realmente dal lasciare i viola, una volta in direzione Juventus, una volta in direzione Roma? Quando sei stato più vicino a mettere la firma su un contratto diverso?
1: Dunque, non è, rispondere a tutte queste domande non è facile, però posso dire chiaramente che diciamo, per festeggiare questo centenario della Fiorentina, mi è sembrato giusto fare un libro ricordando un po' tutta la mia storia, perché praticamente si parla del viola e dell'azzurro, e la Mondadori mi ha praticamente convinto. Io ho deciso di non scrivere più niente, però in questa occasione ho voluto ricordare un po' tutti gli episodi della mia vita con la Fiorentina, con la Nazionale e con la famiglia, chiaramente. Diciamo, sono questi i tre eventi più importanti. Per quanto riguarda la Fiorentina, sì, ho avuto qualche possibilità di andare nel 77 alla Juve, l'avvocato Agnelli mi voleva e così faceva anche delle proposte molto interessanti in quegli anni, però mi trovavo bene a Firenze, sono voluto rimanere a Firenze. Nell'80 il presidente Dino Viola della Roma mi convocò a casa sua, fece una cena e mi voleva fortemente, perché Lidl, che è stato praticamente il mio maestro iniziale a 18 anni, mi ha fatto esordire nella Fiorentina, quindi mi voleva nella sua squadra. Diciamo, questi sono i due episodi in cui ho tentennato un pochino, però poi alla fine ho deciso di rimanere a Firenze e oggi sono contento forse di aver fatto quella scelta, perché Firenze oggi per me rappresenta la mia vita, è come se giocassi ancora praticamente, dopo aver smesso da tanti anni. E poi, vabbè, le altre cose.

0: anche diverse sorprese piacevoli nella lettura. Si diceva sì. Antonioni, capace di realizzare gol di testa come alla Juventus, ci sono gol però che restano magari più di altri nella mente dei protagonisti, soprattutto quando la Fiorentina andò lì per lì a vincerlo lo scudetto, poco prima dei mondiali, quelli poi che diventarono azzurri in Spagna 1982. Sandro Ciotti interrompe Enrico Ameri dallo stadio di Napoli per raccontare questo.
1: Siamo giunti al San Paolo al 31esimo, 0-0 tra Napoli e Fiorentina.
2: Si accendono delle mischie talvolta piuttosto pericolose.
1: Scusa Ameri, la Fiorentina è andata in vantaggio per Antonioni, azione di rimessa tipicissima da parte della squadra viola, con un giocatore azzurro che a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina ha perduto banalmente palla, se n'è impadronito Massaro, ha fatto una lunga volata centrale nella fascia centrale del terreno, poi ha allargato leggermente sulla destra per la corrente Antonioni, che con molta freddezza si è portato verso Castellini, ne ha atteso l'uscita e l'ha elusa con un pallonetto che si è insaccato a mezza altezza. Tutto questo esattamente al 37esimo, pertanto a 7 minuti dalla conclusione al San Paolo. Fiorentina in vantaggio per 1-0, a terra linea.
0: Bello, Giancarlo, riascoltare anche la voce, le voci del passato qui, perché poi arrivaste lì, quello fu davvero un gran bel gol. Lo sai che io a livello personale invece, guarda Giancarlo, ricordo non tanto un tuo tiro dalla distanza, una incursione.
3: Quella era una mia caratteristica, ecco, da fuori.
0: Esatto. Io ricordo, ho vivissimo, in occasione degli europei dell'80, l'azione che portò al gol realizzato da Tardelli, dove tu non toccasti il pallone, ma con una finta di corpo, in pratica favoristi l'azione di Graziani sulla fascia sinistra e poi arrivò il cross che Tardelli mise in rete. Io, se i nostri amici all'ascolto hanno il tempo di andare su YouTube e rivedere quell'Italia-Inghilterra 1-0, europei del 1980, non so se ti ricordi particolarmente questo movimento, ma lo hai eseguito sì. con una te lo ricordi? Sì.
3: Sì, no, lo ricordo perché ogni tanto si rivede, praticamente fatto questo dribbling, poi ho dato la palla a Ciccio Graziani che era sull'esterno sinistro, la fascia sinistra, lui è andato sul fondo, l'ha messa in mezzo e Tardelli è entrato con un piatto, abbiamo vinto 1-0 con l'Inghilterra e quella vittoria ci ha praticamente portato a Roma a fare la semifinale con il Belgio, che poi purtroppo abbiamo pareggiato, quindi non siamo riusciti ad arrivare a quella finale. Sì, me lo ricordo. I gol, diciamo, le azioni importanti della nazionale, i gol che ho fatto, me li ricordo quasi tutti perché non sono tanti.
0: No,
3: però diciamo, c'è anche un gol purtroppo annullato contro il Brasile, che quello ancora oggi a distanza di 44 anni mi crea dei problemini, perché chiaramente volevo anch'io lasciare un segno indelebile in quel mondiale e quel gol mi fu annullato per fuorigioco, però rivedendolo tante di quelle volte quel fuorigioco non c'era assolutamente, me l'ha confermato anche l'arbitro Klein, che poi ho ritrovato in un altro evento qui a Firenze, il quale mi disse purtroppo io non ho l'errore, l'ho fatto io, ma l'ha fatto il mio guardialinea.
0: Non c'era il VAR allora.
3: Non c'era il VAR.
0: E ricordiamo anche quello, visto che prima abbiamo ascoltato appunto Sandro Ciotti, sì. Vogliamo ascoltare anche Enrico Ameri come raccontò gli sviluppi di quell'azione che avevano fatto esultare tutta l'Italia, proprio perché sarebbe stato il gol del 4-2 al Sarriá, gol che invece venne annullato ingiustamente.
4: Graziani però può ricevere il pallone sul settore di estrema sinistra, avanza, al centro è scattato Rossi, passaggio effettuato in direzione di Antonioni che si porta in avanti, manda Rossi in avanti, Rossi cerca di convergere al centro, era valito sulla destra, entra in aria, rimette sui piedi di Oiali, ancora Antonioni, rete! Rete degli azzurri, la quarta rete degli azzurri, che l'arbitro però non concede in questo momento per fuori gioco sul settore di destra, peccato davvero.
0: Giancarlo Antonioni con noi e c'è un passaggio del libro che io trovo bellissimo nella sua umanità. Dopo quel gol annullato in semifinale Avrei voluto spaccare il mondo, invece mi sono spaccato io.

0: È vero, è proprio così, perché praticamente, come ho già detto prima, volevo lasciare qualcosa a questa nazionale, soprattutto con un gol. E una volta che mi hanno annullato quel gol lì, è chiaro, cercavo, diciamo, una specie di rivincita nella partita successiva. E durante Italia-Polonia 1-0, stavamo già vincendo 1-0, mi è capitata questa palla al limite dell'area, che era molto molto molto bella da poter cercare di concludere, e io con tutta la mia forza, la mia foga, ho calciato per cercare di fare questo gol, e purtroppo invece di prendere la palla ho preso il piede di Matysik, il giocatore polacco, che praticamente mi ha tranciato un po' la scarpa e mi ha diciamo pregiudicato poi la finale che c'è stata. Non sono riuscito a recuperare in 3 giorni questo infortunio che purtroppo mi ha chiaramente negato questa gioia che purtroppo non ho fatto. Una finale che credo che tutti i ragazzi, quando iniziano a giocare, pensano di avere questa possibilità, questa opportunità, mi è capitata e purtroppo non ce l'ho fatta, però poi l'Italia ha vinto, quindi sono stato contento lo stesso.
1: C'è naturalmente anche tanta Fiorentina, no? Nella carriera di Giancarlo, e soprattutto sì, un legame indissolubile, io credo, ma non solo con Firenze, ma a maggior ragione dopo quell'evento capitò nel novembre dell'81, quando ci fu lo scontro con Martina, sì, quando veramente non solo lo stadio di Firenze, credimi, ma mezza Italia restò col fiato sospeso in attesa di conoscere dall'ospedale di Careggi il miglioramento auspicato delle tue condizioni di salute. Chiaro che non vogliamo parlare dell'incidente, ritornare su ricordi che ovviamente sono personali e brutti, quindi li scegliamo di evitarli in dribbling, come elegantemente facevi tu. Ecco, ci interessa sapere, se ti va di raccontarlo, Giancarlo, in quei mesi in cui praticamente dovevi recuperare, no? La Fiorentina di De Sisti correva gomito a gomito con la Juve per conquistare qualcosa di storico, il terzo scudetto, e tu eri costretto a vedere i tuoi compagni. Ma come ti avvicinavi alla ripresa della forma fisica, quando ti avevano dato il via per poter provare a rientrare a pieno titolo nell'organico? Hai avuto dubbi, constatazioni, paure che non potesse essere più nulla come prima? C'è stato questo passaggio?
0: Ma sicuramente questo infortunio che ho avuto è stato molto, molto pesante per me. Poi era in un periodo in cui stavo benissimo, la Fiorentina andava benissimo, era lì ai primi posti della classifica, primo o secondo mi sembra in quel periodo. E poi mi capitò questa situazione negativa, questo scontro con Martina, che io tra l'altro, cioè, l'ho rivisto tante di quelle volte, però in quel momento ho solo visto uscire il portiere, e poi non, per 10 minuti, 15, non so quanto tempo è passato, non ho questo vuoto di memoria. Però poi fortunatamente mi sono svegliato nei spogliatoi, svegliato e praticamente ho riconosciuto personalmente la mia famiglia che era presente, mia moglie, e quindi da quel, diciamo, input ho capito che, insomma, sì, l'incidente era brutto poi alla testa, però poi alla fine, ricordando questo episodio, si è risolto tutto nel modo migliore. È chiaro che durante il periodo di recupero, insomma, c'era il Mondiale 82 alle porte. Io dovevo rientrare dopo 4 mesi, sono rientrato, però i primi 2 mesi, 3 mesi non è che sono stati molto positivi. Poi piano piano miglioravo la condizione, e il 4 marzo mi sembra dell'82 sono rientrato a Firenze in una partita di campionato contro il Cesena.
1: Finita 1-0 lì, mi pare, sì.
0: Sì, 1-0, e da lì praticamente ho concluso il campionato, purtroppo al secondo posto, l'ultima partita con il Cagliari non è andata come pensavamo, e la Juve ha vinto a Catanzaro, e quindi eravamo a pari punti e ha ottenuto un punto in più. E anche lì c'è questo rimpianto di questo campionato.

0: campionato quello. Era il mio era il campionato importante per la Fiorentina. Siamo andati vicino a quello scudetto che praticamente volevamo ottenere da tanti anni.
1: Tenuto conto che sono due delusioni grandissime, seppur diverse, ti è bruciato di più il secondo posto in campionato nell'82 o qualche mese dopo, pochi giorni dopo, diciamolo pure, la mancata disputa della finale mondiale l'11 luglio al Bernabeu?
0: Ma secondo me, il secondo posto con la Fiorentina. Preferiva quel primo posto, poi anche saltare la finale ci poteva stare.
1: Insomma, e l'amore viola indissolubile, questo legame si spiega anche così. Sono tanti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-699-2949. Marco D'Amelso, ne abbiamo già parlato, se lo ricorda quel gol validissimo Antonioni che gli annullarono nella finale di Coppa del Mondo. Non era la finale, era la partita col Brasile, ma appunto sì. Il concetto ci porta lì. Gol del 4-2 ingiustamente annullato, che peccato, Marcello Bertoluzza dal Trentino, insomma sì. sono tantissimi. Grande Giancarlo, ci stanno arrivando i messaggi da parte di Franz, grazie di tutto. Insomma, Giancarlo, quando si rimane un simbolo, no, per tanto tempo, e questa è la dimostrazione che magari c'è chi ti ha conosciuto direttamente e si ricorda dell'Antonioni calciatore e campione, c'è chi invece ti ha conosciuto perché così è avvenuto solo come dirigente. Invece, ecco, a livello di dirigente sportivo, qual è la cosa migliore che pensi di aver fatto? Anche qui, sia in viola con la tua Fiorentina, sia in azzurro con la nazionale.
0: Sicuramente in viola ci sono tante cose da poter dire. È chiaro che devo dire, con la Fiorentina dirigente ho vinto più che con la Fiorentina da calciatore, perché con la Fiorentina dirigente abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa a Milano, e quindi come trofei sicuramente di più. Come diciamo fatto personale di acquisizione in quegli anni di Cecchi Gori presidente, diciamo la mia soddisfazione maggiore è l'acquisto di Rui Costa dal Benfica.
1: Grande giocatore quello, eh?
0: È grande giocatore, quindi diciamo abbiamo cercato di prenderlo in quel periodo che non era facile perché era molto richiesto. Quindi diciamo a livello dirigenziale la cosa più importante è stata quella per me. E poi a livello nazionale, diciamo, sono tanti episodi positivi. Ho giocato 10 anni in nazionale, da 20 anni a 30 anni, e quindi diciamo l'affetto dei compagni, anche se non era la Fiorentina, della Fiorentina c'erano pochi, a parte al Mondiale che erano 5, eravamo in 5 al Mondiale 82. Però poi nelle altre partite ero un po' solitario, e quindi diciamo l'aiuto dei compagni della Juve, del Torino, del Milan, dell'Inter mi hanno dato l'opportunità di poter emergere anche in nazionale.
1: Cesare da Roma, grande esempio, ci scrive Giancarlo Antonioni, quel gol al Brasile me lo ricordo bene, avevo 10 anni, quella squadra, e scrive squadra con la S maiuscola, ci ha fatto sognare, grazie. Insomma, il ricordo, no? Che diventa quasi cronaca, come se la partita si fosse giocata ieri, non impedisce però, e nel libro non si fa, secondo me giustamente, anche di proiettarsi sul dopo carriera agonistica, cioè sull'Antonioni dirigente, un Antonioni capo delegazione, lo ricordiamo, della nazionale sì. Under 21. Ecco, c'è un capitolo, anche questa cosa, leggendo il libro mi ha piacevolmente sorpreso, ti dico la verità, e ti dico bravo in diretta, perché tu hai dedicato un capitolo a Silvio Baldini. Crescono sì. sempre più i consensi, tra l'altro, intorno alla figura di Silvio Baldini come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale. Giancarlo Antonioni, che ne pensa?
0: Ma guarda, ho conosciuto Silvio in questo periodo della nazionale che abbiamo passato insieme, un anno e mezzo.

0: circa con l'Under 21, ho trovato una persona un po' di altri tempi, una persona insomma corretta, una persona lineare, una persona che si fa rispettare. Devi sempre, anche il giocatore deve essere sempre partecipe a quello che, alla sua professione, pensando esclusivamente a giocare a calcio, quindi ha tolto telefonini in certe circostanze, ha fatto delle cose un po' diverse da quello che si fa abitualmente oggi, quindi un allenatore, diciamo, nonostante a 66 anni, un allenatore moderno, ecco, che fa una tipologia di gioco moderno e quindi sicuramente apprezzato anche soprattutto dai giovani. E poi, diciamo, è un allenatore che predilige i giovani, ecco, quindi li cerca sempre di valorizzarli nella sua carriera, ha sempre valorizzato i giovani anche in categorie di Serie B, Serie A, Serie C, Lega Pro, e quindi vuol dire che insomma è portato proprio per valorizzare i giovani, e la nazionale Under 21 in questo momento sta andando molto bene, sicuramente un merito particolare va a lui, va anche ai giocatori che apprendono da lui le cose, diciamo, basilari, e quindi ne posso solo parlare bene, non solo della persona ma anche dell'allenatore.
1: Ci stanno scrivendo molti da Firenze, ma questo lo si può capire, unico 10, grande Giancarlo, però ecco, ci fa piacere anche considerare la stima di cui Giancarlo Antognoni gode, lontano anche da quella che è stata ed è la sua città d'adozione, Firenze appunto. Senti cosa ti scrive Giancarlo Antonio da Genova. 40 anni che ho una tua foto incorniciata, cambio casa ma la tua foto mi accompagna. Ciao Giancarlo, firmato Antonio Carletti, che scrive da Genova. Mario, grande.
0: Grazie,
1: campione
0: Antonio.
1: Giancarlo, il mio ricordo, il grave infortunio, ricordo però praticamente che quello non fu il solo, e quindi diciamo che ancora una volta viene fuori il vero scoglio, no? Proprio quello di rialzarsi dopo gli incidenti vari,
0: certo,
1: purtroppo,
0: certo.
1: E quello è stato molto importante, perché Giancarlo tu l'hai fatto sempre, voglio dire, senza cercare polemiche, senza, come dire, lavorando e con grande umiltà, in quanto l'Antognoni di oggi, signore Maturo, è ancora legato al Giancarlo Bambino, quello che giocava a palla fra i prati della sua Marciano.
0: Sì, sì, no, sono sempre legato ai ricordi, legato ai ricordi da bambino che giocava nell'aia della mia casa in campagna vicino Marciano. Poi dopo, a 10 anni, trasferito a Perugia con i miei genitori, e lì ho iniziato un po' il percorso calcistico, andando a giocare in una squadra di prima categoria di Perugia, poi notato a 15 anni da degli osservatori del Torino, i quali mi hanno proposto di fare questo provino al Torino. Ecco, diciamo, la carriera calcistica è iniziata così, un po' dalla strada, non c'erano le
1: scuole calcio.
0: Le scuole calcio di oggi, diciamo, noi siamo quei giocatori formati dalla strada, perché ormai sono negli anni 60, fine 70, era così.
1: Allora, prima di salutarci Giancarlo, un altro messaggio per te, e che non viene da Firenze. Buonasera, sono Francesco da Roma, io ho sempre sognato Giancarlo a giocare nella Roma e De Magistris, tuo grande amico, nella squadra di pallanuoto della capitale. un caro saluto. Insomma, Giancarlo, ricordiamolo.
0: Due bei acquisti, devo dire. Sarebbero stati, perché anche Gianni De Magistris
1: è un grande.
0: Il goleador della pallanuoto.
1: Come no, la Florenzia, come no.
0: Florenzia, allora, certo.
1: Una vita da 10, lo ricordo, la mia storia tra la viola e l'azzurro, edizioni PM, autore Giancarlo Antognoni insieme al collega Luca Calamai, a entrambi un grazie e a tutti un invito alla lettura.

Deciso tuffo nel passato insieme ad Alphaville, Sounds Like a Melody, tuffo negli anni 80. Ricordiamo, per ciò che concerne la Formula 1, che George Russell su Mercedes partirà in pole position nel Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale. Il britannico ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche, avrà al suo fianco in prima fila il ferrarista Lewis Hamilton, seconda fila invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, sempre su Mercedes, e per Lando Norris su McLaren. Quinto tempo e terza fila per Max Verstappen su Red Bull, Charles Leclerc sull'altra Ferrari è uscito di pista all'inizio della Q3.

0: sbattendo sulle barriere di protezione. Nessun problema per il pilota, con la sua Ferrari partirà dalla decima posizione. Noi adesso ci fermiamo, diamo nuovamente spazio all'informazione, il giornale delle ore 18, poi sarà ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. L'accordo Stati Uniti-Iran si rincorrono voci e smentite, saltata la possibilità di una firma a Ginevra. Anche un'intesa a distanza nelle prossime ore sembra poco probabile. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Domani l'Iran non firmerà alcun memorandum con gli Stati Uniti, forse nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né ad Islamabad, chiarisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social e ripreso da Trump, sia quanto affermato da media come Arabia. Proseguono da giorni affermazioni e marce indietro, dichiarazioni smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti sono molti, come la situazione nello stretto di Hormuz, appunto, che gli Stati Uniti vogliono aperto e senza oneri di transito, ma che Teheran intende controllare, per non parlare della questione del nucleare. E poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, dove le forze di Tel Aviv intendono invece restare. Almeno 4 le vittime nei nuovi bombardamenti nel distretto di Jenin. Raid anche sulla striscia di Gaza, 1 morto e 2 feriti palestinesi, e in Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile.
3: Si delinea il programma del vertice G7 in Francia, l'apertura lunedì a Evian con un incontro bilaterale tra Trump e Macron, martedì sessione di lavoro con il presidente americano e il leader ucraino Zelensky. Trump avrà poi incontri bilaterali con il leader di Qatar, Emirati Arabi ed Egitto. Prima di lasciare la Francia parteciperà a una cena di gala nella reggia di Versailles. Ora in Italia, con un'ultima ora di cronaca, si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che nella notte a Gudonia, a Roma, ha travolto e ucciso il 23enne Matteo D'Ambrosio. È un operaio di 26 anni, risultato positivo all'alcol test, e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere.
5: Stamane la svolta a meno di 24 ore dall'udienza che si è tenuta ieri in tribunale a Milano. I giudici di sorveglianza, che si erano riservati 5 giorni per decidere, hanno dato invece parere favorevole stamane all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex bocconiano 42enne. Il provvedimento già in mattinata è stato trasmesso alla direzione della casa di reclusione di Bollate, dove Stasi ha scontato 10 anni e 6 mesi di carcere. Beneficiava già del regime di semilibertà e del lavoro esterno. Ora non dovrà più tornare in cella neppure la sera. La decisione dei giudici di sorveglianza, dopo che la Procura Generale nella breve udienza ieri aveva dato parere favorevole alla messa in prova del detenuto. Stasi, presente in aula con i suoi avvocati, ha avuto un atteggiamento pacato, ha detto la procuratrice Nanni, che ha ricordato la buona condotta in questi anni di reclusione. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco, una laurea in economia e commercio, continuerà a lavorare nello studio di commercialisti a Milano, dove andava tutte le mattine. Fine pena prevista nel 2030, considerando i benefici nel 2028. Oggi, con 2 anni di anticipo, l'uscita definitiva dal carcere. Per il GR1, Elena Scarroni.
3: Un aereo svizzero da turismo a 2 posti è precipitato in un campo nei pressi del centro sportivo di Lorate Caccivio, in provincia di Como. I 2 uomini a bordo, di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo era diretto a Locarno. Temperature elevate negli stabilimenti industriali e nei cantieri. In Abruzzo, firmato un protocollo regionale con alcune regole.
6: Temperature di 33-35 gradi all'interno degli stabilimenti e condizioni di lavoro sempre più difficili. Siamo con Natascia Innamonari, segretaria regionale della FIOM CGL. Ecco, che clima si sta vivendo? Un clima veramente torrido?
7: Beh sì, si è

0: Tra l'altro siamo all'inizio dell'estate, è necessario in quelle fabbriche dove ci sono le RLS e RSU pretendere tutte quelle azioni che possano abbassare la percezione del caldo, e quindi pause aggiuntive, più acqua, cambiare turni di lavoro, quindi l'organizzazione del lavoro, e laddove questo non è possibile ricordarci che il rischio del caldo è effettivo per le persone, perché di fatto bisogna tenere in considerazione elementi non soltanto ambientali, macchinari, quindi temperature interne, ma anche la percezione in sé del caldo.
1: Va detto che alcune fabbriche stanno distribuendo sali minerali all'inizio di ogni turno e fornendo vestiario adeguato ai loro dipendenti per evitare appunto che questo effetto forno sia veramente dirompente per questa estate. Teramo, Gabriele Mastellarini,
2: GR1.
3: Ed è un weekend di gran caldo da nord a sud. L'anticiclone africano porta un periodo di tempo stabile su tutta l'Italia. Temperature in aumento con picchi oltre i 32 gradi al centro-sud e sulle isole. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Sabato Sport col GR1, torniamo alle 19.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
10: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
11: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
12: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
10: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sabato Sport. 18:07 in compagnia ancora della nostra trasmissione che ha molto da offrire prima delle lunghe dirette calcistiche direttamente da oltreoceano. Ricordo appunto che trasmetteremo quest'oggi le sfide tra Qatar e Svizzera, quella poi tra il Brasile e il Marocco, con l'esordio della nazionale verde-oro allenata da Carlo Ancelotti. Una bella notizia per la canoa slalom azzurra, un momento d'oro che prosegue in Coppa del Mondo. Infatti, a 24 ore appena di distanza dalla doppia gioia nel kayak maschile targata Giovanni De Gennaro, Xavier Ferrazzi, oggi ad Augsburg in Germania, Raffaello Ivaldi ha vinto la gara di canoa canadese per il veneziano. Si tratta della terza vittoria in una competizione individuale nel massimo circuito internazionale, dopo quelli ottenuti tra il settembre e l'ottobre del 2023 alla Seo d'Urgell in Spagna e nel bacino olimpico di Ver-sur-Marne, Francia. Tra le rapide dello storico Eiskanal tedesco, sede delle gare olimpiche di Monaco di Baviera nel 72, stavolta il 28enne azzurro, presentatosi nella finale con il quinto miglior tempo nelle qualificazioni, nell'atto conclusivo è stato di nuovo impeccabile. Ivaldi, che ha fatto segnare un crono finale di 97:51, ha preceduto due medagliati olimpici del calibro del britannico Adam Burgess, secondo a 7 centesimi, e dello slovacco Matej Benus. Bravo, bravo davvero Ivaldi, oro in Coppa del Mondo nello slalom kayak. E adesso, prima di ritornare ovviamente con il giro pagina al nostro prossimo ospite, ricordo velocemente la pole position in Formula 1 di Russell su Mercedes, secondo Hamilton su Ferrari.

0: con Mannarino siamo arrivati alle 18 e 12 minuti. Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi alla parte tecnica, alla preparazione della puntata hanno collaborato Andrea Bocce e Andrea Pistorio. Andrea Pistorio che è in redazione quest'oggi con noi, la regia di Ombretta Conti. Per ciò che concerne chiaramente il nostro prossimo capitolo, parliamo di atletica, la disciplina insieme ai 100 metri all'opposto, ma comunque con un fascino particolarissimo, parliamo di maratona, lo facciamo con il primatista italiano Elias Ahouani. Ciao, buon sabato!
1: Ciao a tutti, ciao ciao!
0: Che bello allora averti come nostro ospite, perché insomma parlare di questa distanza, come dire, porta con sé tutta una serie di considerazioni, a cominciare dal fascino, no? Perché in effetti è una distanza che richiede ovviamente tempo, preparazione e soprattutto coinvolgimento totale. Come si gestisce uno sforzo prolungato di 2 ore sia a livello fisico sia a livello mentale, Elias?
1: Innanzitutto grazie per avermi qua come ospite. Come hai detto tu, la maratona è l'opposto per definizione ai 100 metri, che insomma necessitano di esplosività, forza, e la maratona è tutto l'opposto, cioè rappresenta il culmine di quello che è la resistenza, la sopportazione, la resilienza. In un certo senso per me la maratona, per come la vivo, è una metafora di vita, perché richiede sviluppare tutte quelle

0: caratteristiche che servono per vincere a lungo termine nella vita, perché la vita stessa è una metafora di una maratona. Quindi tutte queste caratteristiche di resistenza sono caratteristiche che si allenano col tempo, nelle sfide giornaliere. Anche il semplice superare gli ostacoli della tua quotidianità sono cose che ti allenano, ti danno quelle soft skills che nel momento in cui riscontrerai una difficoltà durante la maratona stessa, il tuo corpo è flessibile abbastanza da affrontare pure quella, sicuramente. Quindi il maratoneta è uno stile di vita, diciamo, oltre che l'allenamento che si fa su strada o in pista.
1: 2 ore, 4 minuti e 26 secondi sono le cifre scolpite appunto sul cronometro proprio dal nostro ospite Ilias Ahouani, lo ricordiamo, primatista nazionale della distanza. È lui il maratoneta italiano che ha corso più veloce. Perché, ti chiedo, a un certo punto della carriera arriva quasi inevitabile per qualcuno di voi il richiamo a correre, a sfidarli quei 42 chilometri e 195 metri?
0: Allora, diciamo che l'esperienza di un atleta segue un po' quello che fa la massa, ovvero parte facendo, diciamo, una parte della propria carriera in pista e per poi spostarsi sulla maratona. Ultimamente abbiamo visto degli atleti non seguire questa traiettoria, ovvero buttarsi direttamente sulla maratona. Penso che il proprio incontro con la maratona è soggettivo. Molti atleti lo fanno perché le loro caratteristiche da pista iniziano ad avere un declino, altri invece lo fanno perché le loro caratteristiche sono portate appunto per esprimere il massimo nella maratona. E io mi colloco nella seconda categoria, nel senso, non sono passato alla maratona perché sono un pistaiolo scaduto, ma perché io sono sempre stato un maratoneta e quindi trovo nella maratona qualcosa che riesco ad esprimere con molta naturalezza. È soggettivo, nel senso, ognuno si butta sulla distanza per motivi diversi, sicuramente.
1: E allora, per ciò che riguarda l'Italia, un atleta che rompe il ghiaccio a livello olimpico, si deve fare un salto indietro di 38 anni, si deve arrivare a Seul 1988. La voce di Riccardo Cucchi in pista, c'era lui, Gelindo Bordin, primo italiano ad avere l'onore di vincere la maratona a 5 cerchi.
2: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioli è molto lontano, mentre ha ceduto il cibutiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona. Che taglia il traguardo in questo momento, si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista stanchissimo, ma bacia per terra, il bacia la pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul.
1: Ilias Ahouani con noi vuole essere un augurio. Tu sei ingegnere, no? Quindi coi numeri, come dire, c'hai abbastanza dimestichezza. 2 ore, 10 minuti e 32 ci mise Bordin per quel giorno a Seul per conquistare l'oro olimpico. In pratica 6 minuti in più rispetto al tuo record italiano. Ti chiedo se la distanza che è stata recentemente corsa abbattendo il muro delle 2 ore, 1:59:30, questo è il nuovo primato mondiale che è stato realizzato dal maratoneta keniano Sebastian Sowe, ti stimola oppure pensi che probabilmente avresti nella corsa più tattica migliori carte da giocare sul tavolo della maratona?
0: Allora sì, diciamo che il paragone che hai fatto dei 2:10 di Bordin corsi alle Olimpiadi vincendo la gara e il mio 2:04 è un paragone che personalmente, cioè, nel senso, non è tanto, cioè non ci dice tantissimo, perché quella gara è stata una gara tattica. I tempi delle maratone difficilmente sono paragonabili in maniera in modo tale che faccia giustizia al paragone, perché la gara è condizionata chiaramente dal percorso, dalle condizioni climatiche, dai tatticismi della gara stessa. Quindi è molto meglio vincere un'Olimpiade in 2:15 che vincere una gara in 2:01 in una major, personalmente, per il prestigio della gara in sé. Poi ti dirò, la gara di Sebastian Sowe di Londra, in cui ha battuto il muro delle 2 ore,

0: sarà, diciamo, il precursore di una serie di lunghe gare che seguiranno la sua scia, perché quello che ha fatto Sebastian Coe è stato abbattere una barriera più che altro mentale, un po' come quello che è successo col muro dei 4 minuti sul miglio, che è stato, diciamo, il predecessore di una lunghissima serie di atleti che hanno battuto il muro dei 4 minuti. Quindi io mi aspetto che i prossimi anni tanti organizzatori punteranno, diciamo, ad avere il sub 2 hours come obiettivo, e tanti atleti punteranno a quello. Quindi sicuramente quello che ha fatto Saue, per me in personal modo, è enorme stimolo, perché io non posso accettare di stare a 5 minuti dal record del mondo. Quindi l'anno prossimo accorceremo questa distanza a 4 minuti, poi a 3, poi a 2, poi cercherò di avvicinarmi il più possibile. Però le maratone istituzionali, quindi quel campionato, sono molto più aperte, perché chiaramente quelle private in cui, insomma, c'è una lepre, si segue un ritmo, la selezione la fa chi è oggettivamente il più forte, mentre nelle altre maratone, come quelle di campionato, la selezione la fa sia il livello di fitness e di forza oggettiva dell'atleta, ma anche la sua capacità di leggere la gara e muoversi con acume tattico e saper quando correre, saper anche correre lento e saper gestire i cambi di ritmo. Quindi sicuramente le gare di campionato sono molto molto più aperte.
1: Con noi c'è Ilias Awani, primatista nazionale della maratona. Il delicato passaggio del 30° chilometro, no? Cosa succede a livello pratico in quel frangente? Tu come lo affronti, come lo vivi, come lo sconfiggi?
0: Allora, il famoso muro del 30° chilometro è il muro che per noi atleti corrisponde al 90° minuto di corsa circa, ed è solitamente il punto in cui le riserve di glicogeno si svuotano, quindi quel senso di svuotamento è dovuto appunto allo svuotamento di riserve di glicogeno. E il modo migliore, chiaramente, per posticipare sempre questa sensazione qua è quello di ottimizzare, diciamo, la giusta percentuale di miscela di carburante che si consuma, quindi allenare il proprio corpo a consumare la giusta percentuale di acidi grassi, di cui abbiamo una disponibilità infinita, e ottimizzare, diciamo, anche la tua capacità ad assorbire i carboidrati che vai a ingerire durante la gara. Quindi è un allenamento che va fatto a livello di stomaco durante i tuoi lunghi, eccetera. Quindi uno dei fattori cruciali che hanno garantito a Saue la possibilità di sostenere quel ritmo è stata anche la sua capacità di ingerire 115 grammi di carboidrati all'ora. Quindi queste sono le strategie, diciamo, per posticipare sempre di più quel momento di crisi durante la maratona.
1: Ecco, partendo da questo, secondo te, Elias, quante maratone ragionevolmente si possono disputare nel corso di una stagione?
0: Dipende dall'obiettivo che hai, da quella maratona, dipende dal picco di forma che vuoi avere. Allora, idealmente, se vuoi essere la migliore versione di te e correre quella maratona al massimo di quello che puoi fare, dal mio punto di vista, 2-3 maratone all'anno, più di questo è difficile fare. Per noi atleti, ricoprire la distanza, io di maratone ne posso fare una settimana, però non sarà mai, diciamo, al massimo di quello che è la mia possibilità. Quindi se tu hai un obiettivo, non lo so, fare un record nazionale, un record europeo, devi dosare bene l'energia della preparazione, perché più che altro non è la maratona, la gara in sé che ti drena, ma è la preparazione necessaria per portarti ad avere quel picco di forma. E la preparazione si estende, insomma, per 4 mesi, quindi a livello mentale e fisico è drenante. E chiaramente un atleta deve anche avere una visione a lungo termine, preservarsi e cercare di avere una carriera longeva. E quindi io personalmente penso dalle 2-3 maratone all'anno, ecco.
1: Quale maratona preferisci a livello di percorso, parlo, e quale invece ti risulta particolarmente indigesta, se c'è, e per quali motivi?
2: Comunque hai già fatto.
0: Anche lì dipende dalla tua ambizione, dal tuo obiettivo personale. Se tu vuoi puntare a una maratona in cui il tuo obiettivo è quello di correre forte, prediligerai delle maratone piatte, con poche curve, fatte in con un'organizzazione adeguata, in momenti dell'anno in cui il clima è favorevole. Quindi sicuramente le maratone spagnole come Valencia, Siviglia, io non ne ho fatte tantissime. E poi chiaramente ci sono altre maratone in cui magari il tempo non è importante, ma il prestigio di quella maratona la rende speciale. Quindi mi viene da pensare a New York,

0: per esempio in quell'altimetria è abbastanza impegnativa, però il fascino di quella maratona e l'attenzione mediatica la rendono molto particolare, ecco.
1: Dove ti senti di dover migliorare in questa disciplina, secondo te, Ilias? Sforzi
0: concentrati? Allora, sì, guarda, la cosa positiva è che sono molto lontano dalla perfezione, anche se questa in apparenza può sembrare una roba negativa, ma il fatto di avere cose su cui si può migliorare è un bene, perché significa che c'è del margine. Allora, c'è sempre stato un qualcosa che ha accomunato tutte le mie maratone, ovvero un impedimento meccanico verso l'ultima porzione della maratona, ovvero insomma dei crampi che sorgono magari a livello del polpaccio, bicipiti femorali. Questo era un problema che nelle mie prime maratone sorgeva anche abbastanza presto. Più maratone faccio, più questo problema sorge sempre più tardi. Quindi sicuramente fare in modo di trovare un'efficienza meccanica anche negli ultimi stadi della gara, in cui magari la concentrazione nervosa è in difficoltà oltre a quella fisica, ecco.
1: Ecco, il mental coach, no, Ilias, è più una moda o nella maratona la sua figura è ormai indispensabile o quasi? Tu come ti regoli?
0: Ma no, non penso sia una moda, penso sia, insomma, è una di quelle cose che funziona se tu hai la convinzione che funzioni. Io personalmente ho il mental coach, lavoriamo assieme dal 2024, che tra l'altro è il mental coach di vari atleti, insomma, si chiama Stefano Tavoletti. È anche quello un qualcosa che funziona se l'atleta ne sente il bisogno, cioè insomma non funzionerà mai se verrà imposto dall'esterno. E comunque la maratona è uno sport, diciamo, molto individuale, nel senso che molto spesso implica fare sessioni lunghe di corsa in cui sei da solo a contatto con i tuoi pensieri, e la maratona stessa, la preparazione stessa è molto drenante a livello mentale, quindi avere una buona capacità di reggere mentalmente il tutto è determinante, e in questo un allenamento mentale può essere importante. Personalmente io ne faccio uso e sento di aver tratto dei benefici, chiaramente poi tutto è soggettivo.
1: Ilias Aouani con noi. Prima di salutarti, è d'obbligo ma anche un piacere chiederti allora i prossimi obiettivi stagionali. A questo punto attaccherai il numero quando? Dove?
0: Allora, la prossima gara sarà a metà agosto, agli Europei di Birmingham, dove mi cimenterò sui 10.000, non sulla maratona, quindi su un terreno che parzialmente non mi appartiene. E poi da lì punteremo a fare una maratona in autunno. Vediamo, insomma, quale.
1: Ecco, ancora non hai deciso il dove?
0: Diciamo che l'idea me la sono fatta, però ancora bisogna ufficializzare la cosa. Magari si torna negli Stati Uniti, ecco, diciamo questo.
1: Allora,
0: lasciamo magari il dubbio.
1: Si guarda a ovest, dai, come facciamo durante il mondiale di calcio in questo periodo. Grazie, grazie davvero. Ilias Aouani è il primatista nazionale con 2 ore, 4 minuti e spiccioli, ma con tendenza a magari infrangere, quello che gli auguriamo, il muro delle 2 ore. Grazie davvero, Ilias.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il patto UE sull'immigrazione va ancora applicato nei suoi dettagli, ma intanto divide la politica. Il centrodestra vi legge uno snellimento delle pratiche, mentre per il centro-sinistra si scaricheranno le difficoltà ancora una volta sui territori di frontiera.
2: L'albero europeo delle terre rare vale 3 miliardi di contributi in 12 mesi, per il quale sono in pole position i porti italiani del nord Adriatico, con Venezia capofila nel riciclo dei minerali rari e Trieste snodo logistico.
1: L'agenzia di rating Fitch valuta il Friuli Venezia Giulia con un outlook A stabile, quindi con due livelli superiori del rating per l'Italia.
2: Tra le eccellenze medicali di Trieste, la chirurgia dell'orecchio è particolare gli impianti cocleari che restituiscono l'udito.
1: Non era censito l'orso che è stato ritrovato senza vita a Vito d'Asio e potrebbe essere arrivato dalla Slovenia. Buonasera da Giulia Magra e Nada Cioc. L'Unione Europea si è dotata di un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione contenute nel patto sulla migrazione e l'asilo, che istituisce un sistema comune di asilo a livello dell'Unione Europea e privilegia strumenti di controllo, trattenimento e rimpatrio il servizio.
3: Controlli più rigorosi alle frontiere esterne, procedure comuni per la concessione della protezione internazionale, standard europei per le condizioni di accoglienza, obblighi chiari per i richiedenti di fare domanda nello stato di primo ingresso. Sono alcuni dei contenuti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che dal 12 giugno si applica in tutta l'Unione Europea. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza.
4: Sull'organizzazione del patto immigrazione e asilo si deve sicuramente ancora lavorare. Ci sono delle riunioni tecniche operative in questo momento in corso per capire come effettuare tutti i controlli. In teoria dovrebbe essere una semplificazione dei controlli, una facilitazione per quanto riguarda le procedure di ammissione nel circuito d'accoglienza o anche di respingimento.
3: Soddisfatto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani, autore del dossier sulla lista unica dei paesi terzi di origine sicura. Il nuovo patto, dice, rappresenta una pietra miliare capace di coniugare rigore e solidarietà, superando la logica della sola redistribuzione per fermare chi abusa del sistema di protezione internazionale. La segretaria regionale del PD, Caterina Conti, parla invece di un clamoroso e inutile passo indietro sul piano del rispetto dei diritti umani e di una soluzione inefficace per la gestione dei flussi migratori. Si scaricheranno ancora sul territorio, aggiunge, i pesi della gestione dei migranti e in Friuli Venezia Giulia non si percepiscono nemmeno i pochissimi vantaggi che potrebbero arrivare. Col patto si potrebbero riaprire i confini con la Slovenia, ma Roberti e Piantedosi hanno già detto di no. Il patto non serve a niente. Parere positivo in attesa di approfondire ulteriormente i contenuti da Lorenzo Tamaro del SAP. Era necessario, commenta, scrivere regole più stringenti rispetto al passato. Il fatto che queste regole arrivino dall'Unione Europea e valgano per tutti è positivo, anche in vista di un eventuale ripristino di Schengen. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E l'Unione Europea mette sul tavolo 3 miliardi di euro per creare l'hub delle terre rare, per il quale sono in pole position i porti italiani del nord Adriatico, con Venezia capofila nel riciclo dei minerali rari e Trieste snodo logistico che beneficia anche del regime di punto franco.
5: Un sistema del nord-est per riciclare e raffinare elementi critici per l'high-tech. Trieste, affiliato a Marghera, diventa motore, garantirà logistica via mare e terra, stoccaggio e ricerca. Marco Consalvo.
6: A Trieste c'è un polo tecnologico e un polo di ricerca applicata che può essere di grande supporto a tutto il processo sia di approvvigionamento fino al trasferimento

0: in Europa di queste materie prime critiche.
1: Neodimio, disprosio, lantanio, elementi base per smartphone, cuffie e hard disk. Materie critiche sulle quali dovrà svilupparsi un intero hub del Nord-Est. La strategia è dettata dal programma Resource EU. 3 miliardi di euro dei prossimi 12 mesi. Riduzione delle dipendenze esterne del 50% entro il 2029 per i materiali contenenti elementi rari.

0: non è una retrocessione, ma la valorizzazione di ciò che il porto può offrire al momento e nell'immediato futuro.
1: Oggi regna l'instabilità mondiale, per cui un'infrastruttura e un sistema logistico, un hub logistico come Trieste, deve offrire, in relazione alle situazioni che succedono, delle possibilità, quindi deve essere competitivo.
0: Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sulla decisione di non audire in Parlamento le città e le regioni dove sono presenti i porti in merito alla riforma proprio della portualità italiana, interviene la deputata del PD Serracchiani, che sostiene che Salvini e Risi sanno che non c'è consenso in regioni e comuni sulla Porti d'Italia SPA e vogliono mettere il bavaglio anche alle loro amministrazioni. È comprensibile, prosegue la deputata del PD, che gli enti locali non possano accettare di subire l'arbitrio di uno Stato centralista che vuol mettere le mani sulle infrastrutture strategiche e usarne le risorse.
3: L'agenzia Fitch ha emesso per il Friuli Venezia Giulia il rating A con outlook stabile, giudizio che mette in evidenza una situazione finanziaria solida nel tempo. La conferma di questo giudizio positivo delle finanze regionali certifica la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e la capacità di investire in maniera produttiva per il territorio, ha commentato il presidente Fedriga, evidenziando che la valutazione assegnata al Friuli Venezia Giulia è superiore di ben 2 livelli rispetto a quella dello Stato italiano. L'analisi di Fitch diventa di fatto un riconoscimento tangibile all'esercizio della nostra autonomia speciale, ha concluso.
2: A Villalta di Fagania siamo alla cronaca, un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo. I vigili del fuoco e il personale sanitario inviati dalla centrale operativa regionale hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, riuscendo a stabilizzare l'uomo prima del suo trasferimento in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, il coltivatore avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
3: Lavoro in nero nei cantieri edili. I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno denunciato un impresario edile, un 44enne residente nella provincia pordenonense, per non aver garantito un'adeguata formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti e per aver omesso la prescritta visita di idoneità al lavoro per un dipendente. L'imprenditore è stato quindi sanzionato per aver impiegato un lavoratore in nero con ammende complessive per 16.000 euro e la sospensione dell'attività.
2: Siamo al meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, Gorizia e Pordenone 26 gradi, Udine 25 gradi e mezzo, Tarvisio 25 gradi, Tolmezzo 23 gradi e mezzo, Forni di Sopra 23 gradi, Sappada 20 gradi e 5 decimi, Piancavallo 19 gradi, Sullussari 18 gradi, sullo Zoncolan 16 gradi e mezzo, Agrado 26 gradi, a Lignano 24.
3: Le previsioni: domani al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature, nel pomeriggio sereno su pianura costa, variabile sui monti dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che poi verso sera potrebbe interessare anche qualche zona di pianura, venti a regime di brezza anche sostenuta sulla costa, temperature in aumento.
2: Parliamo di scuola. Con il mese di giugno e la fine appunto dell'anno scolastico aprono i centri estivi. Sentiamo qual è il calendario e il numero di iscrizioni nel comune di Udine.
4: Aumentano i posti nei centri estivi ricreativi del comune di Udine al via da lunedì 15 giugno. Per l'estate 2026 le disponibilità complessive sono 2020, in aumento rispetto ai 1850 posti dell'estate 2025, con un incremento di circa il 9%. I primi a partire saranno i bambini dai 6 agli 11 anni nelle scuole Nievo, Divisione Alpina Iulia e Alberti. In totale 12 istituti coinvolti, attività organizzate per fasce d'età. Federico Pirone, assessore all'istruzione del Comune di Udine.
5: Abbiamo cercato di rinforzare soprattutto il periodo di luglio, dove si registrava la più significativa lista d'attesa.
4: I turni dei centri 3, 6 e 6-11 anni saranno bisettimanali da lunedì al venerdì. Per la fascia 11-14 anni sono previsti 3 turni a partire dal 29 giugno fino al 7 agosto. Da lunedì 29 giugno torna inoltre il servizio sperimentale

0: stelle in gioco, confermato anche per il 2026, in collaborazione con Attiva Lab e Aracon, dedicato a bambine e bambini con bisogni educativi speciali. Il progetto, attivato lo scorso anno, prevede attività pensate per favorire inclusione, socializzazione e partecipazione in un contesto educativo protetto e accogliente. Quest'anno le vacanze estive sono di quasi 100 giorni, sono in aumento le realtà private che offrono centri estivi per venire incontro alle esigenze dei genitori, con prezzi anche oltre 150 euro a settimana e non tutte le famiglie riescono a potersi permettere più settimane continuative di attività. Alcune scuole rimangono aperte grazie ai progetti del Piano Estate, rifinanziato dal Ministero dell'Istruzione, con attività ricreative di potenziamento, corsi, per esempio di inglese o di coding, progetti sportivi, musicali o teatrali.
1: A livello di calendario è chiaro che 3 mesi, 2 mesi e mezzo sono impegnativi oggi per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. È chiaro che noi come Comune di Udine facciamo la nostra parte insieme anche a privati, però appunto forse è il caso che si inizi una riflessione più generale insieme al sistema scolastico.
0: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sul Carso Isontino sono ancora visibili le ferite degli spaventosi incendi dell'estate del 2022. Nel prontuario della prevenzione c'è anche la preparazione dei volontari della protezione civile a gestire le emergenze. A Sagrado, le squadre comunali del distretto Carso Isonzo oggi sono state impegnate in un'esercitazione antincendio lungo la linea ferroviaria.
3: Una simulazione sul campo per testare le procedure di intervento, le attrezzature in caso di emergenza ed essere in qualche modo preparati al carico emotivo da sopportare. Protezione civile di Sagrado in campo per un'esercitazione antincendio boschivo che ha coinvolto le squadre comunali del distretto Carso Isonzo e quelle limitrofe, quello della prevenzione e della formazione. Marco Vittori, sindaco di Sagrado.
4: È un coinvolgimento a livello distrettuale, ma proprio di tutto il territorio carsico. E di questo vogliamo portare evidenza in maniera tale che i nuovi iscritti, le nuove generazioni, conoscano il territorio e possano affrontare eventi come gli incendi che abbiamo avuto nel 2022.
3: La zona scelta è quella adiacente alla ferrovia, uno dei luoghi a rischio incendio, impegnato anche l'elicottero della Protezione Civile con la simulazione del pescaggio da un vascone. Matteo Novacchi, coordinatore Protezione Civile Sagrado.
5: Cos'è importante trasmettere ai giovani che si avvicinano, che vogliono insomma far parte delle squadre della Protezione Civile?
6: Sicuramente la passione della cultura di Protezione Civile, la conoscenza del territorio, il saper come affrontare diverse tipologie di emergenze che possono avvenire su questi territori.
3: Coinvolti un'80ina di volontari supportati dalla Croce Verde Goriziana.
7: Secondo me la cosa più importante è comunque restare calmi e non andare nel panico.
8: Ho deciso di far parte della Protezione Civile perché credo fermamente nell'aiutare il prossimo, nell'essere parte della comunità e nell'essere parte attiva della comunità.
3: Un giorno speciale per Sagrado perché dopo circa 20 anni dal progetto iniziale è stata finalmente inaugurata la nuova sede comunale della Protezione Civile. Sagrado, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Parliamo di salute. La perdita dell'udito è sempre più diffusa per svariati motivi, dall'avanzare dell'età media della popolazione agli ambienti e stili di vita con troppi decibel. Ma le cause possono essere anche di natura congenita. In molti casi una soluzione può arrivare anche dagli impianti cocleari in cui Trieste è specializzata.
10: Trieste ridà voce ai silenzi. Con oltre 270 interventi tra impianti cocleari e protesi ossee Bone Anchored, la città si conferma un punto di riferimento nazionale nella riabilitazione uditiva. La clinica otorino-laringoiatrica di Asugi utilizza tecnologie avanzate come robotica e microchirurgia per garantire la massima precisione negli interventi. Sono i dati che emergono dal forum nazionale dedicato alle nuove strategie contro la sordità, coordinato da Giancarlo Tirelli e Annalisa Gatto. In Friuli Venezia Giulia, oltre il 25% della popolazione ha più di 65 anni e il 60% degli over 70 soffre di ipoacusia. Giancarlo Tirelli, direttore otorino laringoiatria.
11: Le sfide per il futuro sono di identificare precocemente i soggetti affetti da ipoacusia in modo da poter ricorrere ai ripari nel modo più veloce possibile. Ciò ridurrà il rischio di sviluppare isolamento sociale, in alcuni casi depressione e in casi, seppur sporadici, demenza senile e deterioramento mentale. Di solito l'età alla quale dobbiamo sottoporci a un esame audiometrico è 65 anni.
10: L'evento ha approfondito

0: condito le innovazioni negli impianti cocleari, tra cui intelligenza artificiale, telemedicina e sistemi smart.
1: L'intelligenza artificiale adesso è applicata non solo alle apparecchi acustici digitali, ma anche all'orecchio bionico, cioè agli impianti cocleari. Attraverso l'intelligenza artificiale queste macchine che ripristinano l'udito sono in grado di valutare il tipo di paziente, le esigenze dell'ambiente in cui il paziente si trova in quel momento, è a teatro, è in un bar, è in una riunione, e facendo un'analisi della situazione danno l'aiuto che in quel momento il paziente ha bisogno.
0: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Trovato morto in Val Meduna un orso bruno. Si tratta di un animale non censito arrivato probabilmente dalla Slovenia.
3: Giaceva senza vita nel greto del torrente Arzino, forse trasportato a valle dalla corrente. Un orso bruno di giovane età, 3-4 anni, circa 100 kg di peso per 1,60 m d'altezza. A trovarlo così giovedì un cicloamatore. Una morte ancora senza un perché. Nessun foro di proiettile né ferite laceranti ad un primo esame esterno da parte degli agenti forestali, scrive il Gazzettino. Saranno gli esami post-mortem dei veterinari Pesaro e Baggio, incluso quello tossicologico, con il coinvolgimento dell'Istituto Zooprofilattico, a far luce sulle cause di un evento così raro. In regione si contano solo un paio di ritrovamenti di esemplari morti dal ritorno della specie a inizio anni 70. Stefano Filacorda, ricercatore dell'Università di Udine.
4: In termini di mortalità è ovvio che si aprono tutta una serie di ipotesi, la più, diciamo, probabile è un investimento, ma non è l'unica.
3: L'esame genetico permetterà di capire da dove viene. Non era tra quelli ripresi dalle 180 fotocamere del progetto dell'università finanziato dalla regione, che li monitora e studia misure di mitigazione per le attività umane. Sarebbe stato più semplice ricostruirne spostamenti, origine e ultime ore di vita se fosse stato dotato di collare. Potrebbe, ma è un'ipotesi, arrivare dalla Slovenia, dove da un anno l'autorizzazione agli abbattimenti è sospesa per un ricorso ambientalista.
4: La sosta di quelli che sono gli abbattimenti in Slovenia di fatto influenzano anche l'arrivo degli animali sul nostro territorio, che trovano poi un territorio eccezionale, come abbiamo dimostrato con molte ricerche e molti progetti.
3: Stimati in regione tra i 6 e i 10 esemplari, mai così tanti negli ultimi anni.
4: Una specie rara che necessita protezione, e quindi di conseguenza ogni animale che viene perso, tra virgolette, o che muore è una perdita in termini di biodiversità. Detto ciò, sicuramente un animale così ritrovato in questo modo permette di raccogliere tutta una serie di informazioni che ci permette di arricchire quella che è la conoscenza anatomico-fisiologica di questi animali.
3: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Giornata di pulizia dei fondali marini in Sacchetta, Trieste, protagonisti giovani della pallanuoto in un'iniziativa che ha unito sport, sensibilizzazione e rispetto per il mare e l'ambiente.
6: Per ora abbiamo trovato lattine varie, bottiglie di vetro, plastica, anche bicchieri, tutte cose, anche una ciabatta.
0: Dalla piscina al mare con lo stesso spirito di squadra, una trentina di giovani atleti del settore giovanile maschile e femminile della Pallanuoto Trieste ha partecipato alla pulizia dei fondali della Sacchetta nell'ambito delle iniziative del progetto Eco FVG, promosso in collaborazione con la regione. Coordinati da Mare Nord-Est, i ragazzi hanno affiancato 12 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero dei rifiuti. Il materiale riportato in superficie è stato issato a riva grazie al loro aiuto, quindi differenziato e conferito negli appositi contenitori per il successivo smaltimento. Andrea Razzi, amministratore delegato Pallanuoto Trieste.
7: I ragazzi in questo modo imparano la reale importanza di tenere un bene comune che è il mare pulito. Si stanno divertendo, stanno facendo un casino coloratissimo, ma così attraverso questa bellissima iniziativa capiscono veramente l'importanza di tenere un bene comune come il mare pulito, e in questo modo possano crescere e trasmettere con questi valori.
0: Dopo un breve briefing ospitato dalla società nautica e di pesca sportiva Sacchetti, sub di Mare Nord-Est si sono immersi nello specchio d'acqua delle rive, recuperando diverse tipologie di rifiuti dal fondale: parabordi, pneumatici, reti, lattine. Un'attività che ha trasformato una semplice mattinata in un'importante occasione di educazione ambientale e cittadinanza attiva. Edoardo Nattelli, General Manager Mare Nord-Est.
8: Queste iniziative servono a risvegliare un po' l'animo ecologista in tutti noi. Usiamo appunto i ragazzi perché sono freschi e apprendono presto, e infatti i commenti questa mattina di una ragazzina è stato: ma quanta roba buttiamo a mare? Ecco, già questo ripaga tutto il nostro sforzo.
0: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Bergo chiude la rassegna Le giornate della luce. Il premio Quarzo d'oro alla carriera va al maestro della fotografia Giuseppe Lanci. Ospite d'onore della serata l'attrice Lella Costa, con un omaggio ricordo alla spilimberghese Michela Baldo, uccisa dal marito 10 anni fa. Al Cinema Miotto alle 21.
1: È iniziata a Trieste la 17ª edizione di Bloomsday. Trieste, uno degli appuntamenti dedicati a James Joyce e al rapporto che lega lo scrittore alla città. Quest'anno il festival è dedicato al secondo capitolo dell'Ulisse Nestore, che fa da filo conduttore alle numerose iniziative. Tra gli eventi principali, la mostra Nestro e Joyce in Cocci di Paolo Pascutto al Museo Letz.
0: Il 45esimo premio internazionale alla miglior sceneggiatura Sergio Amidei, in programma a Gorizia dal 16 al 22 luglio, celebra il regista teatrale, attore, autore, filmmaker Pippo Del Bono, con una retrospettiva, un incontro speciale con il pubblico e la consegna di un prestigioso riconoscimento dedicato alla sua poetica, visionaria e dirompente. Le sue opere sono state presentate nei più importanti festival internazionali e nei maggiori teatri del mondo, raccogliendo prestigiosi riconoscimenti e imponendosi come esempi di un'arte capace di coniugare sperimentazione e profonda umanità. Al centro della sua ricerca vi è sempre stata una straordinaria sensibilità sociale. Del Bono, è scritto nella motivazione del premio, ha dato voce a chi vive ai margini, ha trasformato la fragilità in una risorsa poetica e ha costruito percorsi artistici inclusivi, coinvolgendo spesso persone escluse dai tradizionali circuiti culturali.
1: E con questa notizia chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Daniel Apostu e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Isabella Parrutto. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Alcune guerre che puoi vincere, alcune guerre che magari partono male, non puoi vincere, in quel caso portare a casa uno 0-0, massimizzare il potenziale, limitare i danni, consci di avere un vantaggio comunque importante nella classifica generale, è quello che puoi fare, e io credo che lui, Kimi Antonelli, quest'oggi abbia fatto questo, soprattutto dopo aver visto Leclerc finire nella sabbia, andare a sbattere, ha detto forse non è il caso che rischio così tanto per cercare di avvicinare un Russell che probabilmente non ci arrivo. Meglio il terzo posto piuttosto che rischiare di partire nono o decimo, perché così facendo porto comunque a casa punti importanti, e poi i punti per l'appunto si fanno la domenica, e quindi tanto vale cercare di portare la ghirba a casa, come diceva il nostro comune amico Emanuele Dotto, no? Questa, anche qui secondo me, diciamo, sta la maturità di un ragazzo che ha molto più, agonisticamente parlando, dei 19 anni che dice la carta d'identità.
5: Ecco, prima di lasciarci, no? Si parla molto del circuito della Catalogna e sono in molti a definirlo il circuito più completo del mondiale. Completo che cosa vuol dire secondo te, se sei d'accordo, Manuel, appunto su questa etichetta che accompagna spesso e volentieri il Gran Premio di Catalogna?
4: Io sono assolutamente d'accordo e ho incassato il sono d'accordo anch'io anche di Leclerc giovedì, quando ci ho parlato, perché gli ho fatto proprio questa domanda, gli ho chiesto: con gli aggiornamenti che avete portato, quanto è importante capire il vostro livello di competitività a Barcellona, considerato il tipo di pista che è? E lui ha detto sì, sono d'accordo con te, questa è una pista indicativa di tutte quelle che sono le componenti tecniche dei circuiti di tutto il mondo, perché ci sono curve veloci in appoggio, curve lente, lunghi rettilinei e staccate importanti e cambi di direzione ad alta velocità. C'è un po' una summa di tutte quelle che sono le componentistiche, e dunque se si va forte a Barcellona si va forte sostanzialmente dappertutto, ad eccezione dei vari circuiti cittadini come Monte Carlo, che fanno sostanzialmente storia a sé. È così, e secondo me lo stato di forma della Ferrari, con un Hamilton vicinissimo al tempo di Russell in qualifica, un Leclerc che dice al di là dell'errore potevo fare la pole, posso comunque arrivare a podio, lo stesso Hamilton che ribadisce abbiamo già battuto una Mercedes, chissà che non riusciamo a battere l'altra, secondo me può indurre un po' all'ottimismo anche i tifosi del cavallino, perché se la Ferrari non è mai stata così vicina alla Mercedes in tutta quanta la stagione, ha portato degli aggiornamenti non a caso proprio qui per testarli sulla pista più probante. Evidentemente funzionano, perché la Ferrari ha fatto un passo in avanti.

0: per dire, la McLaren la più vicina è in quarta posizione, l'altra è settima, le Red Bull sono quinta e sesta, dunque in questo momento la Ferrari è la seconda forza a un'incollatura della Mercedes, quantomeno in prova. Per cui sì, sono d'accordo con quello che dice l'ascoltatore, ho cercato di spiegare un po' il motivo e ho cercato anche di spiegare perché i tifosi della Ferrari hanno di che sorridere al netto della disavventura di Leclerc dall'esito di questo sabato di Barcellona, fermo restando che, diceva Enzo Ferrari, i punti si fanno domani, domani si tireranno le somme.
1: Grazie, e ricordiamo che a partire dalle 15 seguiremo domani in diretta all'interno di Domenica Sport il Gran Premio di Catalogna. Grazie a Manuel Codignoni.
0: Grazie a voi.

0: con la musica di Bruno Mars, il nostro più cordiale grazie per essere stati con noi. Tutto il mondiale minuto per minuto alle 20:30. E grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Pistorio e per la preparazione della puntata ad Andrea Boccia, la console Francesco Paradisi. Grazie a tutti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, l'intesa c'è, la firma no, Trump insiste, la ratifica entro lunedì, Teheran smentisce, mantiene le riserve sui punti chiave. Le grandi sfide del futuro, al forum in masseria di Bruno Vespa si parla di industria e nucleare, ospiti i ministri Urso e Pichetto Fratin. Caso Garlasco, Alberto Stasi lascia il carcere e viene affidato ai servizi sociali. Il legale per lui un nuovo inizio. La famiglia Poggi, la condanna resta. Weekend nero sulle Alpi, 7 morti in meno di 24 ore, incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Arriva il caldo africano, l'anticiclone spazza via piogge e temporali, sole ovunque, temperature fino a 35 gradi, vasto incendio a Ugento, evacuati un campeggio e un resort. Robbie Williams conquista Firenze stasera al concerto evento della pop star britannica, fan accampati per assicurarsi un posto sotto il palco. Mondiale di calcio tocca al Brasile di Ancelotti, prima però la Svizzera sfiderà il Qatar. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole nel GP di Catalunya. Hamilton in prima fila, Kimi Antonelli in seconda con il terzo tempo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la trattativa Stati Uniti-Iran. Salta la firma dell'accordo a Ginevra, annunciata dal Pakistan la possibilità di una firma a distanza, ma Teheran smentisce anche questa ipotesi. Restano i nodi irrisolti, dallo stretto di Hormuz al dossier nucleare e alla questione Libano.
3: L'Iran non siglerà alcun memorandum con gli Stati Uniti domani, forse lo faremo nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né in Pakistan, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social ripreso da Trump, sia quanto affermato dai media come Al Arabiya. Proseguono da giorni affermazioni e marce indietro, dichiarazioni e smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti e cruciali sono molti, come la situazione nello stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono aperto e senza oneri di passaggio, ma che Teheran intende controllare, per non parlare della questione del nucleare, e poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, dove le forze di Tel Aviv intendono invece restare. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito di voler scongelare i fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: E proprio ora su Truth, Trump ha ribadito la firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz. Sarà aperto a tutti. Gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza. In Cisgiordania un colono spara contro un palestinese pronto a lanciare una pietra. Secondo fonti locali era affetto da disabilità mentale. La corrispondente.
4: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Oggi proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano in serata ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermare fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Si delinea il programma del vertice G7 in Francia, l'apertura lunedì a Evian con un incontro bilaterale tra Trump e Macron. Martedì sessione di lavoro con il presidente americano e il leader ucraino Zelensky. Trump avrà poi incontri bilaterali con i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Egitto. Prima di lasciare la Francia parteciperà a una cena di gala nella reggia di Versailles. L'energia energia al centro della seconda giornata.

0: del forum in masseria in corso a Manduria. L'evento è organizzato da Bruno Vespa insieme a Comine Partners. Tra i temi in discussione, la situazione dell'ex Ilva, il taglio delle accise e il ritorno al nucleare. L'inviato.
1: 7, massimo 8 anni, poi, dice Gilberto Pichetto Fratin, produrremo energia nucleare, non una sostituzione ma un'integrazione delle altre fonti, spiega, che a regime potrà valere il 20% del totale. Diversificare, continua il ministro, è una necessità nell'attuale scenario, nonostante al momento non ci siano problemi di approvvigionamento. Quanto al taglio delle accise, in scadenza il 3 luglio, si guarda un possibile accordo USA-Iran.
2: Se davvero domani a Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stato di ordine, potrebbero permettersi, speriamo, di superare la discussione.
1: In provincia di Taranto è impossibile non parlare di Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
3: Mi avviso, l'avviso del governo dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso.
1: Il ministro delle imprese, che lunedì vedrà i sindacati, cita l'odierno no della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1. Dura da un anno, un'anomalia la definisce, a causa usato 2 miliardi di danni. Ma Urso si mostra ottimista, la nostra produzione aumenterà, l'acciaio può tornare perfino a Piombino. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
0: Mentre a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, il confronto politico si concentra sui temi economici e sanità.
4: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute, dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
5: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
4: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia, miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD, ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
6: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme, e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
4: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica, noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
0: Sabato di manifestazioni a Roma e migliaia hanno partecipato a 4 cortei contrapposti fra Centro Storico e i quartieri di Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia. In piazza i Pro Vita, gruppi legati alla rimigrazione, aderenti alla manifestazione del presidio antirazzista e Propal. Impegnati 1500 agenti, non si registrano incidenti. L'inviata.
7: Una portapia blindata ha accolto il lungo serpentone partito da Piazza del Verano che si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Una manifestazione colorata, tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB e per il diritto alla casa.
8: Ho lavorato tanto, anche l'artrosi c'è una mano, come vanno a dare 200 euro di pensione? Ho 69 anni.
9: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne del Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
7: Altre 3 le manifestazioni nella capitale, a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Papa, GR1.
0: E a Roma si è da poco conclusa la manifestazione per la vita. Sentiamo.
10: Un appello pubblico in difesa di un diritto, la vita, considerato dagli organizzatori come il primo e fondamentale dei diritti umani. In questa cornice un corteo festoso e colorato ha attraversato nel pomeriggio le strade dell'Esquilino, a Roma, fino ad arrivare a Piazza San Giovanni, dove tra concerti e interventi dal palco si è conclusa la kermesse. Il portavoce Massimo Gandolfini.
11: È una festa di famiglie, ci sono bambini, passeggini. La parola d'ordine è la difesa della vita, sempre di chiunque. Siamo contrari a tutte quelle leggi, a quelle normative che vanno contro la vita, e in questo senso abbiamo un senso di gratitudine profondissimo con Papa Leone XIV, che ha ribadito questi concetti fondamentali.
10: Un invito alla

0: abilitazione civile per testimoniare il valore della vita dal concepimento alla morte naturale.
1: Con lo spirito sicuramente della lotta per difendere la vita.
2: È proprio così, perché oggi la vita viene messa in discussione e non c'è cosa più bella della vita.
3: È una grande speranza per il futuro dell'umanità.
0: Da Piazza San Giovanni, Roma, Mauro Zanda, GR1.
4: Alle 19:10 minuti su Radio 1 il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo di detenzione, Alberto Stasi ha lasciato il carcere definitivamente. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui è un nuovo inizio, afferma il suo legale.
5: L'uscita è avvenuta lontano dall'ingresso principale del carcere di Bollate, dove erano presenti numerosi giornalisti. Dopo quasi 11 anni di reclusione, Alberto Stasi ha lasciato l'istituto penitenziario del Milanese. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, 24 ore dopo il parere positivo della Procura Generale, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Grazie la buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà, l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
6: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
5: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, ora in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Eleonora Fioretti, GR1.
4: 7 morti in montagna in meno di 24 ore, 4 vittime, tutti stranieri, solo oggi. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva, e un altro francese morto sul Cervino. Ieri 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati mentre salivano sulla parete nord del Gran Paradiso.
7: Gli alpinisti esperti lo sanno che in montagna l'incidente è sempre possibile, perché il rischio zero non esiste, neanche quando si è bravi, neanche quando le condizioni sono ottimali. Antonio Montani, presidente del CAI, in questi giorni come sono quelle della montagna?
8: In questo periodo sono molto buone, lo zero termico è sui 3000 metri, per cui di notte c'è il rigelo, insomma condizioni ideali per approcciare l'alta montagna. Probabilmente il grande numero di persone poi porta anche statisticamente, e questo dispiace, a questo incidente.
7: In generale gli incidenti si limitano rispettando le norme di sicurezza, abbigliamento e scarpe adeguate e, per semplificare, il passo proporzionato alla gamba.
8: Chiaro che poi le regole di sicurezza dipendono anche dall'itinerario che si decide di affrontare. Se è un itinerario molto tecnico, a maggior ragione l'esperienza, l'attenzione è fondamentale per non avere problemi.
7: Attenzione vuol dire anche prudenza e la forza di tornare indietro.
8: No, certamente, tornare indietro è il primo grande insegnamento che ci dà la montagna. Ci insegna a stare attenti, perché il rischio zero, ripeto, non esiste.
7: Donatella Gori, GR1.
4: Era una pistola a giocattolo quella che ieri uno studente ha puntato a un professore a Mirandola, a Modena. Il docente se n'è subito accorto, non c'è stata nessuna aggressione, afferma il preside.
9: Era una pistola a giocattolo con il tipico tappo rosso, quella usata da uno studente contro un docente all'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena. Lo precisa in una nota il dirigente scolastico. Inizialmente si parlava di una pistola a pallini puntata sulla tempia di un professore da parte di uno studente che pretendeva delle sigarette. In base alle nuove ricostruzioni, la pistola a giocattolo era stata portata in classe da un compagno e la frase sarebbe stata pronunciata in tono scherzoso per farsi restituire le sigarette. Il docente comunque ha preso la pistola e l'ha consegnata al preside, dopo aver segnalato l'accaduto con una nota sul registro. Il ragazzo in questione comunque non è stato ammesso allo scrutinio, sia per le numerose assenze fatte, sia per 2 precedenti provvedimenti disciplinari, sia per questo episodio che resta comunque grave. Simona Decina, GR1.
4: Siamo al meteo, weekend di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
10: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, temperature in deciso aumento nella giornata, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi.
4: In Salento è

0: stato spento l'incendio di Ugento. Secondo una prima stima, sono bruciati 20 ettari di pineta e macchia mediterranea. Circa 1000 persone, tra cui il calciatore Mario Balotelli, sono state fatte evacuare dai resort e dai camping della zona. Ora stanno rientrando nelle strutture. A Londra, la festa ufficiale del compleanno del re con le cerimonie e le parate tradizionali. La corrispondente.
1: Londra festeggia insieme al resto del paese il viale che porta a Buckingham Palace. Si tinge di rosso, bianco e blu. È il giorno del Troop in the Colour, la celebrazione più spettacolare della monarchia, che celebra il compleanno pubblico del sovrano. Quello vero di Re Carlo è a novembre, ma dal 1748 la festa è a giugno per evitare la pioggia. Pragmatismo britannico, perfezionismo inglese nell'esecuzione. Carlo e Camilla in rosso granata sfilano in carrozza scoperta. Segue quella della principessa Catherine e i tre bambini. William è a cavallo, la folla è in festa. Non è solo sfarzo, è l'esecuzione impeccabile di una tradizione secolare, l'identità di un paese che, nonostante qualche protesta contro la monarchia, si ritrova ancora unito tra i sorrisi dei principini affacciati al balcone, la folla che sventola i fazzoletti al passaggio delle frecce tricolore su Buckingham Palace, gli applausi sinceri a Re Carlo. Una di quelle giornate in cui la corona smette di essere solo istituzione e dà vita a un grandioso abbraccio collettivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo parteciperà al Libro Possibile, il festival culturale di Polignano a Mare. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro. Non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del suo paese, afferma. Crediamo nella libera espressione del dissenso che è parte dell'essenza democratica. La musica con Firenze Rocks, protagonista di stasera Robbie Williams. La popstar britannica si esibirà alle 21.30, ma i suoi fan erano già in fila dalla notte scorsa. L'inviata.
2: Mentre ieri sera uscivamo dal concerto di Lenny Kravitz, su via delle Cascine già c'erano i fan di Robbie Williams che piantavano le tende. In molti hanno trascorso la notte fuori dal Visarno per aggiudicarsi un posto in prima fila. Sono attese oltre 30.000 persone per accogliere l'ex Take That, tra gruppi di amici, fidanzati, genitori e figli, racconti di vita, ricordi e canzoni da condividere.
3: Continueremo sempre a fare le file e essere i primi.
4: Prima linea, dopo Robbie dal vivo è veramente incredibile. Uno dei pochi performer che riesce comunque a intrattenere la folla al massimo della potenza.
5: Beh, sicuramente tante emozioni.
6: Vabbè, come sempre, una performance meravigliosa come lui sa darti.
4: E siamo sempre fedelissimi.
7: Il solito Robbie che ha voglia di divertirsi sul palco, sempre una grande carica, carisma, energia.
2: Robin! Tra le pop star britanniche più amate, Robbie Williams torna ancora una volta nel nostro paese. Grande attesa dunque per la data di questa sera. Firenze, Marcella Sullo, GR1. I love you!
0: Per la pagina sportiva in studio Francesco Repice.
8: E ovviamente si parla di calcio. Prima ancora però l'apertura tocca alla Formula 1, perché si sono concluse ormai da un paio d'ore le qualifiche del Gran Premio di Catalunya sul circuito di Barcellona. Risultato importante questa volta anche per la Ferrari. Sentiamo.
9: È stata una qualifica molto intensa, con una lotta molto più ravvicinata di quel che si poteva pensare alla vigilia, perché in pole c'è comunque una Mercedes, stavolta quella di Russell, ma a un'incollatura c'è una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che la issa in prima fila con un giro magico a meno di un decimo dall'inglese e promette battaglia per domani.
10: Grazie ragazzi, to all the team.
9: Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale. Alle spalle di Hamilton il leader del mondiale Antonelli, terzo, che in un weekend in cui non ha mai trovato il feeling giusto, massimizza il risultato con una seconda fila che tiene comunque aperti tutti gli spiragli per domani.
11: Anche se non sono contento alla P3, comunque non è una brutta posizione, perché sono comunque nel lato pulito. Ad arrivare in curva 1 è lunga, credo che abbiamo buone chance.
9: La faccia scura di questa qualifica è quella di Leclerc, il monegasco che aveva, parole sue, il ritmo della pole, sbatte con la Ferrari nel Q3 di nuovo, partirà decimo e arriva ai microfoni con gli occhi quasi lucidi.
12: Ho vergogna, ho tantissima vergogna,
13: non ci sono scuse a qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. È solo qualifica, domani sono comunque ottimista che posso tornare, ma sarà una notte dove sarà difficile dormire per la vergogna che risento.
9: Barcellona, Manuel Codignoni, GR1.
8: E come promesso passiamo al calcio e parliamo del mondiale di calcio. Non andiamo però in ordine cronologico con le partite, andiamo, diremo così, in ordine di importanza, no pleasure please, perché stasera

0: Era a mezzanotte, fa il suo esordio, il Brasile, di Carlo Ancelotti.
1: È una delle partite più attese della prima fase. Dici mondiale, dici Brasile, 5 volte campione del mondo, ma l'ultima 24 anni fa, nell'ultimo mondiale organizzato da più paesi, quella volta in Corea e Giappone. Dici Marocco e pensi a 4 anni fa, quando i nordafricani trovarono uno storico quarto posto. Con Haiti e Scozia, altre del girone, è chiaro che questa è la partita tra le favorite. Il Brasile lo è di diritto, ma le delusioni delle ultime edizioni fanno tenere con i piedi per terra. Per questo, per la prima volta, la Federazione Verde e Oro si è affidata ad un tecnico straniero. E che tecnico? Carlo Ancelotti. Ieri il nostro allenatore debuttante ai mondiali ha parlato in una conferenza anche di Neymar, oggi non fortunato.
2: Beh, la situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza, per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
1: Si gioca a New York, lo stadio della finale. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Prima ancora però toccherà alle ore 21 italiane alla Svizzera scendere in campo contro il Qatar. Si giocherà a San Francisco.
3: Si gioca al Levi Stadium di Santa Clara, affacciati sulla baia di San Francisco. È la seconda partita del gruppo B dopo il pareggio 1-1 di ieri tra Canada e Bosnia. La Svizzera, guidata da Jakin in panchina e da Chaka in campo, arriva a questo mondiale con l'obiettivo di migliorare un record che dura dal 1954, quando gli elvetici raggiunsero i quarti di finale. La Nati, questo è il soprannome della Svizzera, ha anche un po' d'Italia nella sua rosa, dove spiccano l'interista Akanji, il bolognese Freuler e il milanista Yashari. Dall'altra parte del campo ci sarà il Qatar, allenato dallo spagnolo Lopetegui, che punta a far meglio in questa seconda partecipazione dopo che 4 anni fa a casa sua rimediò soltanto 3 sconfitte realizzando appena un gol. La stella catariota è l'attaccante Afif, che milita nell'Al-Sadd di Roberto Mancini, fresco vincitore dello scudetto. Alle 21 il fischio d'inizio sarà dato dall'honduregno Said Martinez, primo arbitro del suo paese a dirigere una partita di una fase finale al mondiale. Francesco Albanese, GR1.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Daniela Di Noia e Fabio Cardinali. Dopo di noi Ascolta si fa sera e subito dopo, non nel consueto orario delle 23.30 per lasciare spazio ai mondiali di calcio, andrà in onda Serial, il programma sulle serie TV con Alessandro Allegre e Giulia Nannini. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1 un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano che si è letto oggi delle sinagoghe racconta l'invio da parte di Mosè di 12 esploratori verso la terra promessa. Questi tornano dopo 40 giorni con fichi, melograni, un enorme grappolo d'uva e con la paura. La terra divora i suoi abitanti, dicono. Gli abitanti sono giganti e noi eravamo i nostri occhi come cavallette e così eravamo anche i loro occhi. È una confessione straordinaria questa. Non dicono i giganti ci hanno chiamati cavallette, dicono eravamo i nostri occhi così. Prima ancora che l'altro ci sminuisse ci eravamo già rimpiccioliti da soli. Il Talmud osserva che questa autosvalutazione è la vera colpa delle spie, non la paura in sé, ma l'aver trasformato la paura in identità. Siamo come cavallette non è una valutazione, è una capitolazione. L'insegnamento è di una modernità sorprendente. Spesso il limite non è fuori di noi, è lo sguardo che portiamo su noi stessi, impaurito, contratto, incapace di immaginare che le cose possano andare diversamente. Giosuè e Caleb, che sono i due esploratori che si distinguono dagli altri, videro la stessa terra, gli stessi giganti, ma dissero possiamo farcela. Non per un ottimismo ingenuo, ma per fiducia, quella che si sceglie anche quando fa paura.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e

0: e sul nostro sito raiplaysound.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Serial. Lo spoiler è vietato.
5: Benvenuti a Serial con Giulia Nannini che conta nulla, male però c'è Alessandra Allegra.
6: Sì, meno male Giulia, ma che strano vederti a quest'ora del pomeriggio, orario inconsueto ovviamente per via, lo sappiamo, dei mondiali di calcio, ma oggi una puntata speciale non solo per questo, ma anche e soprattutto Giulia perché è l'ultima della stagione.
5: Anche la nostra rivolge al termine, ma ci sarà una stagione, ci sarà una stagione nuova,
6: sì,
5: sono sicura.
6: Almeno lo speriamo, insomma sì, siamo molto fiduciosi. Sì, cari ascoltatori, oggi chiudiamo la stagione di Siria, che siamo arrivati alla quarta stagione, sì. Insomma, speriamo, insomma, sì, a settembre riprenderemo con la quinta, sempre con tante belle storie da raccontare. Sì, va bene, diciamolo subito, tu però rimani qua su Radio 1, non
5: sì,
6: se lo
5: sì,
6: sbaglio,
5: sì,
6: vero?
5: Rimango,
6: hai un programma
5: rimango.
6: Che rimane a luglio, se non sbaglio.
5: La mattina dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica,
6: bene.
5: Vi aspetto tutti
6: bene.
5: I giorni dal 6 luglio.
6: E qualche volta parlerà anche di serie televisive, secondo me sì.
5: Vediamo
6: se
5: chi
6: capita.
5: Può dirlo, ma noi iniziamo a parlare di serie televisive. Intanto, che cosa ho visto io? Mi sono finita off campus.
6: Sì, volevo saperlo.
5: E, beh, è una serie molto, diciamo, come l'estate nei tuoi occhi, molto teenage dreams.
6: Sì, certo.
5: Molto adolescenziale.
6: Perché tu ti senti
5: però.
6: Ancora un po' teenage.
5: Io mi sento un po'
6: sì, teenage,
5: ancora teenager.
6: Nonostante,
5: sì.
6: insomma
5: sì, sì,
6: l'età
5: sì,
6: che avanza.
5: Avanza.
6: Sì, esatto, inesorabile, devo dire. Però stai meglio, ti vedo meglio.
5: Sì, sto meglio.
6: Il tuo strappo muscolare, c'è cioè, questa serie televisiva, lo ricordiamo.
5: Beh,
6: Giulia Nannini e Ping Pong.
5: Non interessa,
6: bene,
5: non
6: raccontiamola,
5: interessa.
6: Insomma. Non fai più niente. In quest'estate, niente, prendi il sole,
5: non
6: stai tranquilla,
5: una racchetta a mano,
6: una nuotata, così insomma niente di più. Va bene, io mi sono visto due spicci, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la serie premiata in qualche modo dal nostro amico Nicola Cuppi come serie del mese per quanto riguarda il mese di maggio, devo dire molto carina anche questa. Se devo fare una piccola critica,
5: sì.
6: Forse un paio di chiamiamoli colpi di scena erano un po' telefonati, insomma un paio di cose erano un po', diciamo, già si capivano insomma rispetto al finale, insomma,
5: però
6: ci è piaciuta, insomma. Da un lato si ride, dall'altro si riflette anche.
5: Allora,
6: invece qui mi sa che si ride parecchio, comunque insomma ci si diverte, questo sicuramente.
5: È una serie che è uscita il 9 giugno su Sky, quindi martedì scorso,
6: sì.
5: Sono 10 episodi, 2 episodi a settimana. Stiamo parlando di The Miniature Wife e ne parliamo insieme a Paolo Di Lorenzo, giornalista di Sorrisi e Canzoni TV.
6: Ciao Paolo, buonasera.
7: Ciao Vale, ciao Giulia,
5: ciao.
7: Bello sentirvi.
6: Siamo qui, come stai innanzitutto? Come io voglio sapere sempre, come vanno le tue cose?
7: Vabbè, le mie cose vanno molto bene,
6: bene.
7: Anche se come dicevate voi c'è un po' questo clima di fine dell'anno scolastico, per cui in questo
6: sì,
7: momento
6: sì,
7: stiamo
6: anche
7: un
6: per
7: po'
6: te.
7: Chiudendo tutto.
6: Anche
7: no?
6: per te così insomma, vabbè, anche le ferie sono...

0: in qualche modo, insomma, stiamo per vedere. Allora, parliamo di Miniature Wife, partiamo con una clip e poi ci racconti un po' quello che stiamo per vedere.
1: Io e mio marito facciamo a turno per sostenerci. Oh. Lui ha sostenuto me con mio primo libro e ora è il mio turno.
2: Il mio turno deve ancora farmi vincere il Nobel.
1: Il Nobel? Sta scherzando?
2: Niente affatto. Ho creato la bioagrotecnologia che cambierà il mondo. Lo definisco il miracolo della miniaturizzazione.
1: Questo sarebbe il progetto top secret a cui stai lavorando?
2: Ah! Ah! Oh no, Lindy! Eccoti qua! Tutto bene?
1: Tutto bene! Un accidente, Les!
2: Sei incredibile!
1: Stai sorridendo per caso?
2: Sì! Scusa! Mi dispiace tanto!
0: Vabbè, beh, insomma, si capisce qualcosa.
3: Mi ricorda moltissimo Honey, I Shrink the Kids, cioè tesoro, sì, mi si sono ristretti, esatto, i ragazzi, esatto. Vabbè, allora, della Disney.
0: Paolo, raccontaci quello che abbiamo già capito che succede in questa serie televisiva. Paolo.
4: Il sottotitolo di questa serie è Un piccolo problema, che ben racchiude lo spirito di questa serie. Matthew McFadden di Succession e Elizabeth Banks,
0: attori importanti,
4: molto importanti, interpretano una coppia sposata alle prese con una difficile crisi. Lei è una affermata autrice che però da anni affronta un blocco della scrittrice, lui invece è uno scienziato che vuole risolvere il problema della fame nel mondo, una cosa da poco.
0: Invece risolve qualcos'altro, insomma, crea qualche piccolo altro problemino.
4: Ma infatti, durante una discussione, una lite, inavvertitamente, questo scienziato finisce per rimpicciolire la moglie, che si ritrova alta 15 centimetri.
3: C'era anche downsizing,
0: sì,
3: con
0: esattamente.
3: Matt Damon.
0: No, diciamo che allora, Paolo, sviluppiamo questa cosa che sta dicendo Giulia.
3: Diciamo,
0: ci sono molti film, anche molto importanti, perché qualcuno è, diciamo, sottovalutato un po' per ridere e scherzare. Poi ci ricordiamo di un film molto importante di fantascienza che un po' ha iniziato queste avventure di miniaturizzazione, vero Paolo?
4: Decisamente, questo è si tratta di un filone che nacque negli anni 60, l'idea di guardare le cose da un'altra prospettiva. In questo caso il pretesto del rimpicciolire la moglie diventa un modo per osservare quelle che sono le dinamiche della relazione. Siccome c'è uno svantaggio di potere nella coppia, nella dinamica tra lei e lui, questo diventare più piccola diventa una metafora per esplorare qualcosa di un po' più complicato.
0: Ah, il film di, facciamo riferimento, il Viaggio allucinante di metà degli anni 60, un film, insomma, che è veramente bello, che ricordiamo, insomma, film di fantascienza che per la prima volta in qualche modo raccontava questa follia della miniaturizzazione dei personaggi.
3: Senti Paolo, fa ridere questa serie?
0: Sì.
4: Fa ridere decisamente, è anche una di quelle serie che sono poi le mie preferite, che ti offre degli spunti di riflessione senza diventare però un predicozzo, che secondo me non aiuta mai la riflessione dello spettatore.
3: E allora ascoltiamo la seconda clip tratta da The Miniature Wife.
1: Questa è la mia minuscola vita ora.
2: Tornerai alla tua dimensione normale. Ci sono quasi.
1: Sei davvero vicino alla soluzione?
2: Davvero? Fidati di me. Io devo farle tornare grandi.
5: Abbiamo 30 giorni per dimostrare che la formula di ripristino funziona, oppure il brevetto sulla nostra tecnologia tornerà a Hilton.
2: Quello sono io.
5: È una cosa assurda! Facciamolo!
1: Quanto ci vorrà?
5: Ci metto tutto il mio impegno.
1: Prima che io torni normale.
2: Lindy, sei la persona con cui voglio passare la vita.
1: Che cosa ci dovrei fare? Lo uso come corona?
0: Quella della corona sarebbe un anello di, diciamo, di fidanzamento, di matrimonio.
3: The Miniature Wife è uscita su Sky il 9 giugno e ne stiamo parlando insieme a Paolo Di Lorenzo. Allora Paolo, bel cast, carina è lo stratagemma narrativo che ci porta, insomma, dentro a questo piccolo mondo della moglie, ma fa anche riflettere questa serie, ci sono spunti anche un pochino più seri?
4: Fa riflettere molto e si inserisce in un tipo di racconto dell'oggi, della contemporaneità, che sta avendo grande successo. Mi collego al film Horror Obsession, che sta avendo grande successo,
0: sì,
4: in questo periodo, al botteghino, la storia di un ragazzo non particolarmente fortunato in amore che esprime un desiderio e si ritrova a essere oggetto dell'ossessione della donna da cui, di cui lui è innamorato. Anche qui, anche in The Miniature Wife, troviamo al centro un uomo che più o meno consapevolmente si ritrova a voler controllare, ridurre, ridimensionare, in questo caso anche letteralmente, fisicamente, la propria compagna. Ed è un modo anche per affrontare

0: quella che è un'emergenza dell'attualità, questo,
1: certo,
0: questo problema che gli uomini in particolare, soprattutto gli uomini, hanno sì, riguardo alla gestione della violenza.
2: No, è una giusta osservazione. Che tu sappia, è prevista una seconda stagione, nasce come miniserie, finisce qui, pure ci saranno degli sviluppi, o è legata al successo?

0: è stata sviluppata come un progetto autoconclusivo, va da sé che noi lo sappiamo bene, lo le sappiamo. Serie che funzionano vanno avanti.
1: Ormai è una legge non scritta, insomma, certe volte bisognerebbe anche non necessariamente proseguire, ma insomma, vabbè, ormai giustamente si fa i conti anche su questo.
2: Anche perché le idee scarseggiano, quindi
1: è quello che stiamo notando.
2: Quando
1: insomma,
2: ne abbiamo avuta una, quella si cavalca il più
1: si
2: possibile.
1: Cavalca, sì, soprattutto quando sono più o meno idee nuove, anche questa abbiamo detto non è proprio nuovissima, esattamente.
2: Grazie Paolo, grazie Di Lorenzo. Paolo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie, buona estate. Ci risentiamo a settembre, insomma, anche con te.
0: Se
1: hai piacere, noi avremo piacere di risentirti, assolutamente.
2: E andiamo avanti con la musica su Radio 1. C'è una voce di Radio 1 che è Noemi. Sì, sì, è assolutamente insieme a Vito Salamanca e questa è la loro hit estiva, Tu con.

0: mai più.
1: Che forte Noemi con Vito Salamanca. Questa è Tu cosa fai questa sera, e promette di farci ballare per tutta l'estate.
2: Tu cosa Ale? Fai dopo? Che cosa fai? Vai a
1: Io
2: letto.
1: Vado a letto. Io vado a letto. A me piace fare quello. Sì.
2: Sì, a riposare. Sì. Allora, sentiamo cosa fa Gabriele Niola dopo essere stato ospite con noi. Ciao Gabriele Niola, come stai?
1: Come stai Gabriele?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
2: Okay, bene. Giulia, insomma, così, ma insomma stiamo bene.
1: In fase di ripresa.
2: Stiamo bene.
1: Ricordiamo il podcast di Gabriele Niola Storyline, che vi consigliamo, racconta un sacco di aneddoti e storie dietro ai film che tutti abbiamo visto, è molto interessante, quindi super
3: grazie
1: consigliato.
3: Mille.
2: Assolutamente, da
1: prego,
2: ascoltare
1: Nicola.
2: Da recuperare. Gabriele, dunque,
1: Nicola,
2: siamo all'ultima puntata di Serial e in qualche modo facciamo una cosa un po' diversa rispetto al solito, non parliamo di una serie che è appena uscita come facciamo sempre, ma insomma siccome non ci saremo a fine mese perché saremo forse al mare, Giulia non so dove sarai, vogliamo anticipare una probabilmente delle serie più attese non soltanto di questa stagione ma anche perché si conclude tutta la storia, stiamo parlando di The Bear. Gabriele, tra l'altro questa quinta stagione super attesa uscirà il 26 di giugno su Disney Plus, ma Disney Plus poche settimane fa ci ha fatto un regalo, giusto Gabriele?
3: Sì, è uscito un film, possiamo vederlo come un film.

0: anche come un episodio spurio, cioè un episodio singolo, sì, che si colloca fuori dalle stagioni,
1: sì,
0: esatto, è indietro nel tempo, quando ancora era vivo. Sapete, se non avete visto The Bear, tutto inizia dal fatto che è morta una persona, è morto il proprietario di un ristorante e il fratello, che è il protagonista della storia, prende in mano il ristorante.
1: Esattamente.
0: Ecco, questo episodio si svolge nel passato, quando quello che sarebbe morto all'inizio della serie in realtà era ancora vivo.
1: Quindi una sorta di prequel, tanto per intenderci.
0: Esatto. C'è anche un altro personaggio della serie, sappiamo che erano amici, ma adesso li vediamo essere amici, devono fare un viaggio per una commissione che devono fare, e come spesso avviene in The Bear, è una questione di rapporti anche burrascosi, difficili, di affetto, e l'affetto spesso è violento, e si comunica in maniere strane. È molto bello, devo dire, questo episodio.
1: Sì, mi è piaciuto molto, l'ho visto, e poi appunto fa capire quello che ha appena detto Gabriele. The Bear, appunto, da sullo sfondo abbiamo la storia di uno chef, di una cucina, eccetera, però in realtà è una storia che racconta i drammi umani, certo, l'amore, l'amicizia, certo, i sentimenti della famiglia. Insomma, quindi e questo rapporto che è d'amore e odio in qualche modo di questi due amici si evince molto, si percepisce molto in questo episodio molto bello, Gary.
2: E allora ascoltiamo una clip tratta da The Bear.
1: Ascoltiamola.
3: Chef, stai bene? Fa un bel respiro, ascolta la padella, senti la musica.
4: È il nostro ultimo giorno, non c'è più tempo.
5: Io non mi arrendo, il locale andrà avanti.
6: Richard, io sto vendendo l'edificio.
7: È tragico. Il locale si è allagato. Ci hanno interrotto le forniture. Resteremo senza ingredienti.
8: È così, o andrà tutto bene.
5: No, fermo!
9: Non aspira!
7: Oppure no?
4: Siamo in inferiorità di armi e di uomini. Siamo senza soldi. Ma abbiamo noi stessi. E non abbiamo più niente da perdere.
7: Pronti?
4: Ogni secondo conta, baby!
10: Prossima portata!
7: Ho passato così tanto tempo a scappare da questo posto. E invece era il posto migliore per me.
10: È opera tua.
7: Tutti hanno contribuito. Ci copriamo le spalle, tutte le sere.
11: Più vi guardo e più vi voglio bene.
7: È così che teniamo vivo questo posto. Questo è The Bear.
12: Chef!
1: Gabriele, raccontaci l'importanza che ha avuto negli anni questa serie, una serie che ricordiamo ha vinto tantissimi premi.
0: Ha vinto tantissimi premi, è piaciuta molto, specialmente le prime stagioni, un filo meno queste ultime, ma io posso dire, proprio vedendo questo episodio prequel,
1: sì,
0: mi è sembrato di capire una cosa, che The Bear, che racconta la storia di un ristorante, quindi una storia di cucina, di come si diventa un ristorante stellato, è una serie molto furiosa.
1: Sì,
0: secondo me in realtà non parla di cucina, cioè la cucina è una scusa.
1: Certo, sì, assolutamente.
0: Secondo me parla di droga.
2: Della di
0: maniera.
2: Droga.
0: Secondo me sì, perché non c'è mai la droga nella serie, in nessuna maniera, non c'è mai da nessuna parte, però la maniera in cui queste persone interagiscono è come se tutte, incluse la mamma dei protagonisti, fossero droghe pesanti, droghe dure, e della difficoltà di interagire di questo tipo di vita con questo peso fortissimo sulle spalle. Io ho questa impressione qua.
2: Beh, certo, sì. non lascia mai interpretazioni così scontate,
1: no,
2: Gabriele,
1: certo,
2: Mignola,
1: no,
2: eh?
1: È giusto questa cosa, nel senso che poi forse anche la vita che vi adesso non voglio allargare troppo il discorso, però è un po' forse anche la vita che di adesso, insomma, che viviamo anche molti di noi, insomma, sempre super accelerata, sempre super a 3000, tante cose che magari qualche volta potremmo anche un po' fermarci e andare un po' più calmi, più lenti. È una serie che si conclude, questa quinta stagione concluderà questa storia. L'hai detto, in qualche modo l'hai fatto capire, non forse siamo arrivati un po' troppo in là, si poteva chiudere prima, Gabriele?
0: Sì, decisamente, ma questa è una caratteristica di tutte le serie che funzionano, perché quando una cosa
1: sì
0: perché quando una cosa funziona è difficilissimo staccare la spina.
1: È una cosa che purtroppo abbiamo notato ultimamente, stiamo sottolineando il fatto che certe volte si allunghi un pochino il brodo, perché ovviamente le serie hanno successo, le piattaforme continuano a fare stagioni che magari qualche volta un po' alla fine arrivano un po' stanche, no?
2: Sì,
1: arrivano
2: assolutamente.
1: Un po' annoiano.
2: Però
1: anche
2: Gabriele,
1: per certi aspetti.
2: Questa a te è piaciuta?
0: Quel di l'ultima stagione?
2: Sì,
0: l'ultima.
1: Sì, in generale The Bear, visto che dobbiamo vedere la quinta, insomma.
0: The Bear mi piace, e l'ultima che ho visto, cioè la quarta, un po' decisamente meno. Adesso vedremo la quinta, perché comunque la vedremo, però insomma la quarta un po' mi ha deluso, mi è sembrato veramente che non accadesse niente.
1: Sì,
0: ho questa impressione.
2: Però Gabriele, ero convinta che tu la potessi vedere in anteprima, per quello ti chiedevo.

0: No, no, vabbè,
1: con
0: no,
1: i tuoi
0: no, magici no, ancora no, ma lui ha dei poteri particolari, un supereroe. Però no, anche, l'altro giorno è uscito, credo, in anteprima su un trailer in America. Però ricordiamo che uscirà anche lì negli Stati Uniti a ridosso dell'uscita italiana. Quindi, se no, addirittura proprio lo stesso giorno. Quindi, ovviamente diventa complicato. Sappiamo delle cose. Probabilmente quello che hai detto anche te, Gabriele. Questo episodio prequel che è uscito a sorpresa perché non si sapeva, in qualche modo ci aiuta nell'arrivare pronti per la quinta stagione. Gabriele grazie di averci tenuto compagnia anche te questa stagione, e passerai una buona estate, e se hai piacere ci risentiremo a settembre
2: senz'altro.
1: Grazie Gabriele.
2: Grazie a voi,
1: e sentitevi Storyline. E allora noi ringraziamo
0: dobbiamo fare una serie di ringraziamenti
1: Gabriele Niola, ringraziamo anche gli altri giornalisti che sono stati spesso ospiti con noi a Serial, quindi Chiara Poli, ovviamente Nicola Cuperi, Federico Vascotto, Giorgia Di Stefano, Marianna Ciarlante, Andrea Bedeschi, Claudio Pizzigallo.
0: Questi sono quelli che sono venuti più volte, sono tanti altri giornalisti che ci sono venuti a trovare, e abbiamo avuto anche in questa stagione, ricordiamolo, tanti attori e tanti registi importanti che ci sono venuti a trovare.
1: Carolina Crescentini, Damiano Gavino, Claudia Potenza, Alessandro Preziosi,
0: Lino Guanciale,
1: Matteo Rovere,
0: Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Matilda De Angelis,
1: Giorgio Pasotti,
0: Maria Pia Canzone. Quindi insomma tantissimi amici che sono venuti a trovarsi. Fabrizio Gifuni, ecco, importante per Portobello, una delle serie più belle dell'anno. Assolutamente.
1: È stata una stagione ricca di ospiti, ricca sempre, di amici che hanno commentato con noi le serie, ricca anche di amicizia, possiamo dire, tra me e te, Alessandro. Sono molto felice di aver fatto anche quest'anno, concluso questa stagione insieme. Grazie.
0: Lo possiamo anche dire che siamo anche una famiglia, anche perché siamo, insomma, sono 4-5 anni che lavoriamo insieme lavoriamo sempre bene. Si è creato, insomma, ormai abbiamo un rapporto che va oltre quello professionale, insomma, di settimanale, ma insomma.
1: E questo è bello.
0: E non è così scontato,
1: devo dire.
0: Rapporto che abbiamo anche con la nostra squadra
1: ovviamente, con la nostra regista Cristina Pini,
0: insomma, che ancora una volta, insomma, ci ha fatto un po' penare quest'anno, alla fine è tornata qui a Lovile,
1: a
0: casa Serial, e ringraziamo anche un giovane Virgulto,
1: Emanuele Rinaldo, che era con noi stasera alla parte tecnica, ovviamente in nome di tutti i tecnici che sono stati con noi
0: di Radio 1, insomma, e con lui, giovane acquisto di Radio 1, ringraziamo tutti i tecnici che si sono alternati nelle nostre settimane.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo
0: grazie soprattutto a
1: settembre,
0: a voi, certo.
1: Buona estate, e noi vi lasciamo in musica, restate su Radio 1
0: con la bellissima colonna sonora di The Bear. Ci sono anche i Kool & The Gang, Get Down On It.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
4: Anche quest'oggi in diretta dai nostri studi di Dallas partiamo alle 20:30, Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Ancora ben trovati da Guido Ordone al microfono e saluto subito

0: subito qui al di là del vetro Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci assistono alla parte tecnica, naturalmente anche un saluto a chi ci segue a distanza da Roma, a Saxarubra, c'è Ombretta Conti regia, Emanuele Di Cavio e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Ci attende una lunga e speriamo appassionante serata, perché vi dico subito che saremo con voi fino a tarda notte, fino alle 2 del mattino in Italia ovviamente, per raccontarvi due partite di questo terzo giorno di gare. È importante ricordare subito che a mezzanotte farà il suo debutto nel torneo il Brasile, sempre attesissimo, guidato da Carlo Ancelotti, e peraltro contro il Marocco, che è stata rivelazione dell'ultima edizione. Dunque la sfida di New York si preannuncia la più interessante, crediamo, di questo primo assaggio di mondiale. Però è giusto andare in ordine cronologico con la gara che sta per cominciare invece all'opposto, a San Francisco. Il gruppo B, dopo il divertente pareggio, lo ricordo, 1-1 tra Canada e Bosnia, si sfidano le altre due formazioni, la Svizzera che in questi ultimi tempi è stata ben più che uno spauracchio per l'Italia, è molto cresciuta tecnicamente, ha tanti calciatori che ben conosciamo, esordisce contro il Qatar al suo secondo mondiale consecutivo, sì, ma è il primo da qualificato perché 4 anni fa era il paese ospitante, affidato a un tecnico che con tutta la sua esperienza comunque è un debuttante a tutti gli effetti, lo spagnolo Lopetegui. Ascolterete, ve lo ricordo, per questa partita il commento tecnico di Massimo Orlando al fianco della nostra voce per la presentazione, le formazioni ufficiali di Qatar, Svizzera, gruppo B di questo mondiale. Buonasera e bentrovato Francesco Albanese.
1: E buonasera a te Guido Ardone. Dunque tra poco più di mezz'ora ci sarà questa seconda gara del gruppo B del campionato del mondo di calcio 2026, vale a dire, come anticipavi, tra Qatar e Svizzera, una sfida che si è giocata soltanto una volta nella storia del calcio ed era una partita amichevole ormai nel lontano, ma poi nemmeno così tanto, 2018 si giocò in Svizzera e quella volta vinse il Qatar in trasferta grazie al gol della stella della formazione dello Stato del Medio Oriente, quella FIF che anche oggi guiderà l'attacco della formazione catariota. Sono davvero tanti motivi di interesse per seguire da vicino questa sfida. La Svizzera, come giustamente ricordavi, si presenta all'alba di questo mondiale con i favori del pronostico, certamente in questa gara, perché come ranking FIFA la Svizzera occupa la 19ª posizione, soltanto 56esimo il Qatar, ma più complessivamente la Svizzera è la favorita dell'intero raggruppamento. Naturalmente i favori del pronostico poi vanno confermati sul terreno verde di gioco. Allora andiamo a vedere quelle che sono state le scelte operate dai due tecnici. Partiamo proprio dalla Svizzera dell'allenatore Murat Yakin. Qualche novità soprattutto dal punto di vista tattico, si pensava potesse propendere per uno schieramento a 4, invece c'è un trittico di difesa, ma andiamo con ordine. Il portiere è Kobel, portiere del Borussia Dortmund. I tre di difesa, Zaccaria, Akanji ed Elvedi. A centrocampo, da destra a sinistra, girano Ebischer, Freuler, Chaka, il capitano, e Rodriguez, il tridente offensivo composto da Vargas, Embolo e Ndoye. E già snocciolando questi nomi avete certamente familiarizzato con giocatori che giocano oppure hanno calcato il nostro campionato. Su tutti Akanji, fresco vincitore del campionato con la maglia dell'Inter, ma c'è stato anche Zaccaria che è passato per la Juventus, Ebischer quest'anno con la maglia del Pisa, Freuler, colonna del centrocampo del Bologna, per non dimenticare poi Rodriguez, ex Milan e Torino, e Ndoye, ex Bologna, quest'anno passato al Nottingham Forest. Guardiamo in casa del Qatar, sulla panchina siede il basco spagnolo Julen Lopetegui, che già aveva sfiorato l'avventura mondiale quando guidava la Spagna nel 2018, ma poi sul più bello venne esonerato perché la federazione allora iberica non gradì la firma prima del mondiale col Real Madrid. Di fatto venne esonerato prima che iniziasse il mondiale che Lopetegui aveva conquistato sul campo, venne sostituito da Hierro. Questa dunque sarà la sua prima partita in una fase finale del mondiale. Questo è il Qatar di Lopetegui, Abunaga il portiere, in difesa 4 da destra a sinistra con Ayoub, Pedro, Kuki il capitano e Omam, e due centrocampo saranno Gueye e Yassem. Tre rifinitori alle spalle dell'unica punta Yusuf sono da destra a sinistra il naturalizzato Edmilson, Madibo e, come detto, Afif. Arbitrerà l'incontro il signor Said Martinez della federazione honduregna, e anche questo è un piccolo record: per la prima volta un arbitro dell'Honduras è infatti chiamato a dirigere una gara della fase finale di un mondiale. Tra poco si comincerà. Guido Ardone, torno da te, a dopo con
0: benissimo, grazie. Grazie per il momento a Francesco Albanese. Sì, il mondiale delle prime volte, tante, d'altra parte più partite, anche la squadra arbitrale

0: ben più nutrita. Andiamo a salutare anche chi accompagnerà Francesco Albanese in Radio Cronaca, quindi benvenuto in trasmissione, buonasera al nostro Massimo Orlando. Massimo, buonasera.
1: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora Massimo, ieri hai seguito l'altra gara di questo girone B al fianco di Giovanni Scaramuzzino, ci siamo divertiti con il pareggio tra Canada e Bosnia. Ti chiedo in una battuta, la Svizzera ha già la chance sulla carta?

0: 14esimi, diciamo occasione intanto per cominciare a provare a immaginare un traguardo un po' più lontano per la nazionale elvetica.
1: Sì, è vero, non è mai riuscita a superare i quarti, però è una squadra che dà sempre molto fastidio a chi la incontra, dunque se possibile evitarla, perché è una squadra organizzata, come hai detto te in presentazione, giocatori forti in tutti i reparti, in difesa, centrocampo, li conosciamo tutti perché sono passati, a parte Sciacca, tutti nel campionato italiano, e davanti c'è veramente tanta qualità: Vargas, Ndoye, Embolo, che è un giocatore fisico ma anche tecnico. Chiaramente il Qatar è una sorpresa, è una squadra che è alla sua seconda partecipazione, io credo che tutti i favori insomma siano dalla parte della Svizzera, che ha dalla sua il fatto anche, Guido, che ormai sono tanti anni che questo gruppo gioca insieme, e insomma questo vuol dire tanto per un allenatore come Yakin, che insomma porta avanti un progetto che è molto interessante.
0: E poi la parola progetto ci fa venire in mente anche quello che accade da qualche anno in Qatar, progetto che non diede i suoi frutti in occasione dell'ultimo mondiale, questa Academy se ne parla tanto, c'è qualche elemento di novità, poi tempo permettendo ne parleremo. Sì, la Svizzera, e dicevamo bene entrambi, in questo caso per ritrovare quell'accesso ai quarti bisogna tornare indietro di parecchi decenni, credo fino al 54. Tra pochissimo anche con te, Massimo Orlando, come sempre sì. Su Radio 1 tutti i grandi eventi trovano spazio, per cui questa sera sarà tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, perché in pieno svolgimento gara 2 della finale di scudetto di basket, dopo il successo in gara 1 180 cifre tonde di Olimpia Milano su Venezia, gara 2 si gioca sempre al Forum, la partita è cominciata, la seguiremo ovviamente al rimbalzo di linea anche con il match mondiale di San Francisco, e allora dal Forum la voce ovviamente di Massimo Barchesi per Olimpia Milano Venezia. Buonasera Massimo.
2: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a coach Attilio Caia.
3: Ciao Massimo, buonasera a tutti.
2: Ciao Attilio, che sarai il mio compagno di viaggio anche per questa gara 2 della finale dei playoff tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Una gara 2 che sembra la copia carbone di gara 1 al momento, perché a 2 minuti e 54 secondi dal termine del primo tempo Milano è avanti di 11 punti, 48 a 37, un'Olimpia scattata subito a razzo, 13 a 2 con uno Zach Lidey davvero tornato ai massimi livelli, stiamo vedendo il miglior Lidey dei playoff, sono 16 punti per lui con 4 su 4 da 3 punti, ben assistito da Leandro Bolmaro che poco fa ha sbagliato 2 tiri liberi, non li ha sbagliati invece Bowman in questo momento, che riportano la Reyer sul meno 9, 48 Milano, 39 Venezia. Insomma Tilio, dopo gara 1, dopo i 100 punti incassati da Venezia, ci aspettavamo una reazione da parte della Reyer, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma al momento come adesso lasciato liberissimo, gioco a 2, Ellis Diop, Usman Diop anche questa sera sta disputando una signora partita, già quota 9 punti, ma dicevo 50 punti incassati dalla Reyer a 2.22 dall'intervallo lungo, l'atteggiamento difensivo è lo stesso di gara 1.
3: Diciamo che la Reyer non è ancora entrata in questa finale dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, perché ci aspettavamo, anche sentendo le loro dichiarazioni, si erano accorti di aver fatto una partita molto scadente dal punto di vista difensivo, soprattutto sulle fonti di gioco del basket in Milano, ma oggi è stato la proseguo dell'altra partita, 31 punti alla fine del primo quarto, siamo già a 50 e mancano ancora 2 punti, cioè 2 minuti non è il modo per agonisticamente affrontare una finale, fare una difesa di grande intensità, e invece si stanno fidando solo ed esclusivamente a qualche performance offensiva che però in trasferta non paga buoni risultati.
2: Applausi per Usman Diop, in panchina rientra Josh Nibo, ricordo che 2 giorni fa il primo tempo si era concluso 54 a 37 per Milano, siamo lì, perché anzi potrebbe anche migliorare il proprio score all'Olimpia, perché c'è Shields in lunetta con i tiri liberi a 2 minuti e 4 secondi dalla conclusione del primo tempo, realizza il primo, 4 punti per Siobhan Shields che è al primo posto all time della finale dei playoff per minuti giocati e per tiri da 2 realizzati, esattamente 144, poi al secondo posto all time per punti realizzati in totale 505 alle spalle di Carlton Myers che ne ha 604, e per completare l'opera su Siobhan Shields è terzo per tiri liberi realizzati, adesso

0: Sono messi a segno due, quindi sono 102 dietro ai 194 dello stesso Carlton Myers e ai 113 di Roberto Premier, che a questo punto è assolutamente a tiro. 1 minuto 58 secondi al termine del primo tempo, con la palla persa per Venezia, che aveva iniziato malissimo la partita perdendo 4 palloni nei primi 4 minuti. Ora è arrivata a quota 7 palle perse. Milano che sta tirando con il 67% da 2, con il 58% da 3, insomma sta ripetendo le cifre di gara 1. Ricordo gara 1, la chiusa col 61% da 3, 11 su 18.
1: Sì, perché Venezia non riesce a creare difficoltà a quelli che creano gioco, ai giocatori perimetrali che hanno la palla in mano, dove riescono a finire loro o a far canestro in lunghi, come in questa azione Brooks dal palleggio, ottimo canestro. Venezia è troppo morbida. Al primo quarto, oltre a 31 punti su Biti, non ha neanche fatto il bonus, ha fatto solo 4 falli, quindi è difficile con quell'approccio pensare di poterla portare via la partita a Milano.
0: È Milano che tocca 54 punti e manca ancora 1 minuto e 15 secondi al termine del terzo quarto. Jordan Parks da 3 sul ferro, rimbalzo catturato da Quinn Ellis, vuole correre Milano, pallone per Schiltz che non ci pensa due volte ad attaccare l'area, poi scarica e fa ragionare Quinn Ellis, il blocco di Lidei, va in mezzo Ellis, pallone per Brooks da lontanissimo, 3 punti per Armani Brooks, vola Milano più 18, 57-39. Armani Brooks che si era presentato con un modesto per lui 5 su 22 prima di questa finale da 3 punti, in questi playoff 2 su 3 in gara 1, mentre recupera ancora palla Milano, ottava persa per Venezia, 32 secondi al termine primo tempo, ancora Brooks da 3, 60 Milano, 39 Venezia, totale dominio da parte dell'Olimpia, che lo ricordiamo va a caccia del triplete in questa stagione dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia. 15 secondi al termine, mai successo nella storia dell'Olimpia il triplete. Vediamo Bowman attacca Schiltz, l'appoggio, l'errore, altro rimbalzo per Milano di Brooks, 4 secondi per tirare, Brooks ancora si mette in proprio, ci prova ma non può, subisce fallo, clamorosa ingenuità di Jordan Parks all'ultimo secondo, pallone che non sarebbe probabilmente arrivato al ferro, e Jordan Parks sul meno 21 per la Jäger cosa decide di fare? Fallo sul tiro da 3.
1: Tiro da 3 molto
0: a
1: difficile,
0: 6 decimi dalla fine.
1: Fuori equilibrio che sarebbe stato impossibile segnare, eppure questo dimostra la poca presenza mentale di Venezia su questa partita. Siamo già, tu dicevi, 54 punti la volta scorsa, oggi siamo già oltre i 60 e mancano tiri. Difficile se Venezia non prova i primi 5 minuti del terzo quarto a stringere un po' i bulloni, a dare un po' una svolta difensiva, diventa difficile entrare nella serie.
0: C'è un diverso linguaggio del corpo da parte delle due squadre in campo, ma già dalla palla 2, ripeto, ci sta sorprendendo Venezia in negativo, perché capivamo che la Reyer fosse in debito d'ossigeno in gara 1. Dopo le due battaglie, gara 3 e gara 4 con la Virtus Bologna al Taliercio, però ci aspettavamo, come si aspettava in primis coach Neven Spacchia, una reazione, una difesa quantomeno migliore rispetto a gara 1, e invece addirittura sta andando peggio per la formazione veneziana. C'è un instant replay in corso, gli alberi sono al tavolo, mancano 6 decimi al termine del primo tempo, 60 Milano, 39 Venezia. Milano
2: allora, Massimo, ovviamente ti darò la linea tra pochi istanti per dare il risultato alla fine del primo tempo per l'intervallo lungo, poi tornerà in cronaca diretta al rimbalzo. Vi ricordo che mancano 15 minuti al calcio d'inizio di Qatar-Svizzera, la seconda gara del gruppo B, la seguirete con Francesco Albanese, con Massimo Orlando che ce l'hanno presentata poco fa, il super appuntamento senza nulla togliere alla partita molto interessante che sta per cominciare, quello della mezzanotte con Brasile e Marocco, a completare il quadro della giornata della notte italiana, altre due partite alle 3 del mattino tra la notte di sabato e di domenica, Haiti-Scozia gruppo C e poi la Turchia di Vincenzino Montella, saranno le 6 in Italia quando a Vancouver affronterà l'Australia nel girone D. E tutto questo per completezza, ancora il forum di Assago, la chiusura Barchiesi-Caia, perché tra un po' avremo verdetto ancorché ampio e scontato di questa prima parte di gara 2 tra Milano e Venezia.
0: Allora 2 su 3 di Brooks, termina qui il primo tempo, Milano 62 Venezia 39 con 16 punti di Lidei, 13 di Armani Brooks per Milano, dall'altra parte 9 di Witcher e di

0: Valentine Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, allora ritroveremo la tua voce con quella del coach Attilio Caia nel secondo tempo della partita, a cavallo e al rimbalzo invece con il primo tempo di Qatar-Svizzera, quindi io andrei a questo punto, dopo una mini pausa pubblicitaria, proprio allo stadio con gli inni nazionali, poi il primo tempo di Qatar-Svizzera, girone B, Francesco Albanese, Massimo Orlando al commento tecnico, ci ritroviamo nell'intervallo della partita e seguirete al rimbalzo anche la seconda metà di Olimpia-Milano-Venezia, gara 2 della finale scudetto della nostra campionato di basket, il tutto su Rai Radio 1 in diretta, buon ascolto.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende, scoprile tutte a partire da €29,99 in negozio, app e sul sito.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo €5.000, valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
9: La partita.
10: 20 e 49 minuti in Italia, benvenuti, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Albanese per raccontarvi questa seconda gara del gruppo B della fase finale del mondiale di calcio 2026. Qatar-Svizzera, si gioca la San Francisco Bay Area, uno stadio che contiene circa 70.000 posti, la casa dei San Francisco 49ers. In questo stadio pochi mesi fa, nel mese di febbraio, si è disputato il Super Bowl, probabilmente l'evento sportivo più importante del pianeta, certamente uno dei più ricchi, ma adesso gli spettatori sono pronti ad assistere e voi ad ascoltare quanto accadrà sul terreno di gioco. È l'esordio per il Qatar e la Svizzera, ovviamente, in questo mondiale che tante speranze, diciamo così, nelle quali ripongono tanto i tifosi del Qatar quanto gli svizzeri, in particolare questi ultimi sognano finalmente di abbattere quel muro dei quarti di finale che mai hanno abbattuto nel corso della loro storia. Addirittura l'ultima volta che raggiunsero quel traguardo fu nel 1954. Il Qatar, se solo pareggiasse una delle almeno tre partite chiamate a disputare, farebbe già meglio della scorsa edizione, quando era la nazione ospitante, ma rimediò tre sconfitte in altrettante gare. A raccontarvi questa sfida con me ci sarà Massimo Orlando, lo saluto, buonasera Massimo, ben ritrovato.
11: Buonasera Francesco, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
10: Mentre le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, insomma Massimo, già in fase di presentazione dicevamo, sono davvero tanti i motivi per seguire questa sfida, perché con tutto il rispetto per il Qatar di Lopetegui, la Svizzera punta a far molto bene nel mondiale in generale, ma è certamente la favorita di questo gruppo, anche alla luce del pareggio che, ricordiamo, in questo girone c'è stato ieri tra Canada e Bosnia.
11: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con la tua analisi. In questo girone sembra chiaramente sulla carta la squadra più forte, più attrezzata, con maggior talento, ma d'altronde sono diversi anni che questa squadra, sì è vero che ha il tabù dei quarti di finale, però insomma ha dimostrato di essere una squadra competitiva che può mettere

0: Essere in difficoltà anche le grandi squadre, non solo europee ma a livello mondiale, dunque credo che l'obiettivo sia quello di migliorarsi se possibile. È un gruppo che gioca insieme da tanti anni, c'è talento, sono compatti sia in difesa, a centrocampo, una squadra organizzata, e davanti insomma li conosciamo, Vargas, Ndoye e Embolo sono tre giocatori assolutamente pericolosi.
1: Come nel frattempo potrete ascoltare in sottofondo la presentazione, il pre-gara di questo match è in perfetto stile californiano, stelle e strisce, con tanta musica, tanti speaker che chiamano all'entusiasmo e raccolta i tifosi delle diverse squadre che sono giunti alla San Francisco Bay Area per assistere a questa partita. Le squadre sono nel tunnel, dunque tra poco faranno il loro ingresso in campo, potremo anche ascoltare gli inni. Abbiamo dunque il tempo di vedere quelle che sono le formazioni presentate dai due tecnici. Partiamo dal Qatar di Lopetegui, il basco Lopetegui, abbonato il portiere Ayub, Pedro, Kuki e Omama compori 4 di difesa, a centrocampo i due davanti alla difesa sono Gueye e Yassem, 3 rifinitori Edmilson, Madibo e Afif, stella della squadra catariota, la punta Yusuf e gioca al posto di Al-Moessali, una delle altre stelle del Qatar, uno dei giocatori più rappresentativi, che invece parte dalla panchina. Risponde la Svizzera di Murat Yakin, Kobele il portiere, in difesa 3 giocatori, Zakaria, Akanji e Elvedi. Difesa a centrocampo da destra a sinistra opereranno Ebischer, Freuler, Chaka e Rodriguez, e come detto prima da Massimo Orlando il tridente composto da Ndoye, Embolo e Vargas. E dicevamo, anche se dovessimo soffermarci semplicemente sul ranking FIFA, Massimo, il divario è netto: 56esimo posto per il Qatar, 19esimo per la Svizzera. Però attenzione, nell'unico precedente tra le due formazioni nel 2018 era una gara amichevole in Svizzera, però vinse il Qatar e segnò proprio Afif, che oggi è ancora in campo.
0: Lo sentivo prima quando stavi presentando la partita, risultato assolutamente impronosticabile, però molto probabilmente è stata un'amichevole ben interpretata dal Qatar e forse sottovalutata dalla Svizzera, che stasera, visto anche il pareggio di ieri sera tra Canada e Bosnia, insomma, secondo me vorrà far capire subito di essere la squadra insomma più forte di questo girone e di puntare assolutamente al primo posto.
1: Vediamo anche come le due formazioni si sono comportate nelle gare che hanno immediatamente preceduto questo avvio del mondiale. Partiamo dalla Svizzera, che è vero ha battuto 4-1 la Giordania nel penultimo test match, ma poi ha pareggiato con l'Australia 1-1, tra l'altro ha segnato Ndoye e poi c'è stato il pareggio degli australiani con Yenghi. Partita questa, Massimo, tu che insomma cose di spogliatoio ne sai tante, ha un po' suscitato un po' di malcontento, soprattutto Chaka ha richiamato all'ordine suoi da buon capitano, ha detto insomma dobbiamo alzare il rendimento, alzare l'asticella se vogliamo ben figurare in questo mondiale.
0: Le amichevoli comunque pre-mondiale vanno prese sempre un po' con le pinze, come si dice, no? In queste situazioni, perché c'è chi magari ha paura di farsi male, c'è chi non mette quell'intensità che comunque richiede una partita della nazionale, e il capitano molto probabilmente ha capito che era il momento di intervenire da leader, alzando un po' la voce, dicendo quelle cose che molto probabilmente uno bravo e leader, ti ripeto, come lui è giusto che faccia in questi momenti per portare la squadra in un momento così importante a un'intensità che sia all'altezza di un mondiale.
1: Non particolarmente esaltante invece l'avvicinamento del Qatar a questa competizione, ha perso 1-0 con l'Irlanda, 0-0 con El Salvador, ma adesso la palla e la verità passerà al campo, che ci dirà tutto e di più su questa sfida e sul relativo stato di forma. Ascoltate la musica in sottofondo che accompagna l'ingresso in campo del Qatar e della Svizzera, davvero ormai è tutto pronto alla San Francisco Bay Area per ascoltare gli inni nazionali. Il direttore di gara sarà il l'honduregno Said Martinez, così come i connazionali Lopez e Ramirez lo coadiuveranno come assistenti. Una curiosità: è la prima volta che un arbitro dell'Honduras è chiamato a dirigere una partita di una fase finale del

mondiale, un altro dunque motivo di interesse per seguire questa sfida, anche perché gli arbitri sono particolarmente nell'occhio del ciclone in questa competizione internazionale, anche grazie alle novità regolamentari che sono state recentemente introdotte dalla FIFA e dall'International Board, che già abbiamo visto all'opera e con le quali stiamo iniziando a familiarizzare. Ma di tutto questo, Massimo, naturalmente avremo tempo e modo per parlarne nel corso della sfida. Ormai il countdown è partito, mancano esattamente 3 minuti al calcio d'inizio, la stretta di mano a bordo campo tra i due tecnici Yakin e Lopetegui. Siamo pronti per ascoltare gli inni nazionali. Si comincia con quello del Qatar.

Al Salam Al-Amiri, la pace dell'Emiro, questo l'inno nazionale del Qatar. Allora siamo pronti per ascoltare quello svizzero, Salmo Svizzero, questo il titolo dell'inno nazionale della Confederazione Elvetica.

0: Tra poco si comincia, restate su Radio 1 per Qatar Svizzera.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si stanno completando i convenevoli della vigilia per Qatar-Svizzera, adesso è il turno della Svizzera a salutare i direttori di gara, coloro che saranno dunque chiamati a far rispettare il regolamento sul rettangolo verde. Di nuovo do la buonasera a Massimo Orlando.
2: Di nuovo a te, buonasera Francesco e ai nostri radioascoltatori.
0: Bella anche questa iniziativa, Massimo, ormai abbiamo imparato a riconoscerla, di cantare tutti insieme l'inno al centro del campo, sia gli 11 titolari ma tutti i componenti della rosa. Direi che è un gesto che ci voleva.
2: Sì, assolutamente, meraviglioso, l'ho commentato ieri sera per la prima volta, sono rimasto piacere.

0: Piacevolmente stupito da questa iniziativa. È giusto che tutti, anche quelli che non giocano dall'inizio, siano lì nel campo a rappresentare in quel momento dell'inno la propria nazione. Dunque è un bellissimo segno e gesto da parte di chi ha scelto, insomma, questa formula, fra l'altro con questo stadio meraviglioso che stiamo vedendo, dove San Francisco 49ers hanno la fortuna di giocare. Veramente uno stadio pazzesco, davvero
1: possiamo
0: un piacere,
1: possiamo dirlo. Monumentale. E del resto lo dicevamo anche in fase di prepartita, se ci hanno disputato il Super Bowl un motivo ci sarà.
0: No, infatti l'ho anche visto, perché mi piacciono molto gli sport americani. È davvero uno spettacolo, poi così vicino al terreno di gioco, insomma un po' quello che vorremmo vedere in Italia anche noi, e anche abbastanza velocemente, no Francesco?
1: È così, non fa particolarmente caldo, si temeva una temperatura vicina ai 30 gradi, siamo decisamente sotto invece questa soglia, e questo potrebbe favorire dunque anche la prestazione dei calciatori in campo. Intanto qualche nota cromatica: il Qatar giocherà questa partita con il tradizionale completo granata, il colore nazionale. Viceversa la Svizzera, o la Nati come viene soprannominata la nazionale della Confederazione Elvetica, opta per un decisamente meno usuale completo verde con inserti bianchi, quindi dovremo anche un po' familiarizzare con questa novità legata al colore della maglia della Svizzera. Sulle tribune un po' si confondono le due tifoserie, perché granata l'una, rossa tradizionalmente l'altra. Ecco che lo stadio di fatto è un monocolore tendente al rosso, che comunque dà certamente un bellissimo colpo d'occhio. Davvero è tutto ormai quasi pronto per il fischio d'inizio di questo Qatar-Svizzera. Entrambe hanno la possibilità di poter approfittare del pareggio del Canada e della Bosnia di ieri.
0: Sì, che è stata una partita interessante, dove abbiamo visto una Bosnia che conosciamo, no? Purtroppo squadra solida, molto difensiva, trova il gol e poi riesce a difendere bene. Però il Canada ha dimostrato, nonostante limiti tecnici, di essere una squadra che ha voglia, carattere, ha corsa, inserimenti, e alla fine ha trovato un meritato pareggio. Io credo che sulla carta la Svizzera sia assolutamente la squadra più forte, però sai, poi bisogna vedere, siamo alla fine di un'annata molto molto faticosa, bisogna vedere anche come arrivano le squadre a questi appuntamenti.
1: Tra poco naturalmente avremo anche la possibilità di tornare al basket da Massimo Barchesi per gara 2 della finale scudetto tra Milano e Venezia. Intanto ascoltate il conto alla rovescia sottofondo, e si può finalmente partire in questo istante con la Svizzera che gestisce il primo possesso palla della sfida contro il Qatar. Svizzera, come detto, con maglia verde e inserti bianchi, che rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra, completo invece granata per la formazione allenata dal basco Lopetegui, che cerca in terra d'America quel riscatto anche legato alla sfortunata per lui campagna del 94, quando la sua Spagna, lui era il terzo portiere di quella squadra, perse, lo ricorderete, contro l'Italia. Ma c'è subito la Svizzera in avanti, la palla è per Ebolo, il tiro viene ribattuto, una Svizzera che decide subito di mettere le cose in chiaro e vuole dare pressione nei confronti del Qatar. Quando sono passati appena 40 secondi, naturalmente siamo fermi sul punteggio di 0-0, ma in quel caso già si era aperta pericolosamente, Massimo, la retroguardia del Qatar.
0: Sì, è una bellissima azione, perché c'è stato l'inserimento arrivando da dietro di Saka, molto bello, e la sponda per Embolo, che si era staccato perfettamente e ha calciato molto bene. Chiaramente non è riuscito a trovare lo specchio della porta, però l'azione era ben costruita. Insomma, la Svizzera partita con, mi sembra, le intenzioni più che chiare.
1: Si gioca il secondo minuto alla San Francisco Bay Area, 0-0 tra Qatar e Svizzera. Massimo Barchesi per il racconto di Milano Venezia Basket.
2: Grazie a Francesco Albanese, siamo già nel terzo quarto, 7 minuti e 38 al termine, con Milano largamente in

0: vantaggio di 22 punti su Venezia, 66-44. Milano che ha toccato addirittura il più 27 all'inizio di questo terzo quarto, dopo 4 punti di fila segnati da Josh Nipo, tripla da distanza siderale sbagliata ed è la prima in questa partita da Armani Brooks, a rimbalzo però prevale Milano, palla nuovamente per l'Olimpia che nel primo tempo, e qui la valutazione col coach Attilio Caia, ha tirato con il 68% da 2 sbagliando solo 7 tiri, 15 su 22, 64% da 3, quindi meglio di due giorni fa, 9 su 14 e poi sta stravincendo anche la lotta a rimbalzo. Alla fine del primo tempo era 21-12 per l'Olimpia, che sta avendo un grosso contributo da Lidei, 16 punti 4 su 4 da 3, e Brooks 13 punti 3 su 4 dall'arco.
1: Si può dire, Massimo, che c'è una sola squadra in campo?
0: Sì,
1: una sola squadra in campo, e l'altra squadra non è ancora entrata nello spirito di un'aggressività di playoff, e questo è un peccato perché la partita di finale con 20 punti, poi c'è qualche prodezza individuale ogni tanto di Venezia con Cole che riesce a avvicinarsi, però nella sostanza se non stringono i bulloni in difesa, se non riescono a fare qualche 3 o 4 azioni positive in difesa, diventa difficile recuperare il disavanzo.
0: Altro rimbalzo in attacco catturato da Josh Nipo e fallo subito da a 6 minuti e 40 secondi da Brooks, con Milano che è avanti 66-46, parzialino di Venezia 7-0 aperto, ma è ancora tantissimo il divario tra le due squadre. 6 minuti e 40 termine del terzo quarto, Milano 66 Venezia 46, gara 2 della finale playoff con Milano avanti 1-0 nella serie. Torniamo ai mondiali di calcio, Qatar-Svizzera, Francesco Albanese, Massimo Orlando.
2: Si gioca il quarto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, ma che rischio per la Svizzera, un svarione difensivo di Akanji stava per costare carissimo alla formazione di Yakin. Edmilson si è trovato così a tu per tu con il portiere Kobel, che anche con un pizzico di fortuna, Massimo Orlando, la palla si è letteralmente fermata sotto il suo fondoschiena e il Qatar così non è passato in vantaggio. Ma davvero che errore quello di Akanji.
3: Sì, Akanji che va troppo morbido su quella palla, troppo sicuro di se stesso, perde un pallone da ultimo uomo. Edmilson, un po' sorpreso da questo regalo, prova a mettere la palla sotto le gambe di Kobel, che comunque è bravo a chiudere lo specchio della porta. Forse poteva fare qualcosina di meglio da quella posizione, ma davvero che rischio per la Svizzera. Akanji avrebbe avuto tutto sulla coscienza, un erroraccio che poteva costare caro.
2: Poteva partire sì subito in salita la partita della Svizzera, che invece, come avevamo detto in occasione del collegamento precedente, bene ha iniziato questa gara col piglio giusto, e di fatto da quell'occasione in poi la stessa Svizzera ha ripreso le redini del gioco. E ora il Qatar, forse anche un po' indispettendo il pubblico della San Francisco Bay Area, rallenta un po' la ripresa del gioco. Naturalmente è la sfavorita di questo confronto e allora ricorre anche a quei piccoli artifici che possono in qualche modo, perché no, innervosire l'avversario. Attenzione però alla Svizzera che già è dalla parte opposta e deve ridurre il tiro, la parata di Abunada. C'era stata l'incursione da parte di Vargas, se non vado errato, ma forse tutto è stato vanificato dall'indicazione del direttore di gara, che ha ravvisato probabilmente un fuorigioco. Adesso vedremo meglio, ma attenzione però alla Svizzera, quando riesce a mettere palla a terra parte in velocità e rende veramente difficile le sorti della formazione avversaria. No, l'azione era completamente regolare, è stato poi fischiato un fallo nel proseguire dell'azione, ma questa è stata una grande occasione per la Svizzera. Un'altra, Orlando.
3: Sì, ancora una volta molto molto bella questa azione della Svizzera, con mi sembra Freuler che vede l'inserimento di Ndoye in profondità, sì, che attacca molto molto bene appunto lo spazio, è bravo anche di incrociare il tiro, ma Abunada è stato bravo poi sulla respinta, ha fischiato fallo, ma l'azione era assolutamente regolare. Ancora una volta ha dimostrato la Svizzera insomma la qualità dei giocatori, soprattutto insomma quelli che conosciamo. Ndoye è un giocatore che ha fatto benissimo a Bologna, ha fatto bene al Nottingham Forest, ha questa grande velocità, qui aveva anche incrociato bene il tiro, è stato molto bravo il portiere.
2: E allora vedremo il Qatar, che naturalmente deve un po' registrare i propri movimenti difensivi.

0: quando siamo giunti al settimo minuto di gioco, sempre 0-0 tra Qatar e Svizzera, ancora basket, ancora Massimo Barchesi.
1: 72 Milano, 50 Venezia, 4 minuti e 50 al termine del terzo quarto con Armani Brooks che continua a dare spettacolo da 3 punti, 5 su 6 per lui, ora ancora lui, arresto e tiro, sono 2 se va, non va per un soffio, pallone che entra ed esce, rimbalzo di Tessitori, 19 punti per Brooks, miglior marcatore della partita, l'MVP del campionato, insomma Attilio Caglia, dicevamo a microfoni spenti, è un po' il gatto che gioca col top. Abbiamo parlato di un parziale di 7-0 per Venezia che si era riportata tra virgolette, mentre l'idea dall'angolo da 3, palo, pallone per Wiltshire, fallo a metà campo di Brooks, Venezia che si era riportata tra virgolette sul meno 18, poi due triple di Brooks hanno riportato Milano, hanno consentito a Milano di riallungare sul più 24.
2: Ma questa percentuale positiva di Milano è frutto di una coralità, è frutto di un movimento di palla, di passaggi al momento giusto, di tiri al momento giusto, tiri sempre in grande ritmo e le percentuali sono elevate. Dall'altra parte il gioco di Venezia è abbastanza farraginoso, tanti palleggi, tante situazioni di uno contro due, uno contro tre e alla fine uno si deve forzare i tiri e di conseguenza se i tiri sono forzati le percentuali sono più basse.
1: 59% da 2 per Milano, 58% da 3, 11 su 19, aveva chiuso 11 su 18 in gara 3, ma per altre tripe ci sarà ancora del tempo perché siamo a 3.54 dal termine del terzo quarto, Milano 72 Venezia 50, palla per l'Olimpia con Armani Brooks, la perde, brutto passaggio per Ellis, palla persa per Milano, nuovamente mondiali di calcio Qatar-Svizzera.
0: Possibilità per il Qatar al nono minuto di agire in contropiede, siamo dalla parte opposta con la formazione dunque alleata da Lopetegui che prova a rendere dura la vita alla Svizzera sulla sua corsia mancina, ma è bravo il Vedi a chiudere ogni varco, si salva in questo caso la Svizzera ed è il capitano Ciaga che riporta in avanti la propria formazione con il pallone, ancora però deve varcare la linea mediana del campo con la Svizzera che prova allora ancora per linee centrali, ancora Ciaga si guarda attorno, non trova sbocchi in verticale, riparte allora per linee orizzontali, l'azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra quando ci stiamo per avvicinare al decimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Qatar e Svizzera, nulla di fatto da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, adesso c'è il Qatar tutto di fatto rannicchiato negli ultimi 30 metri, la possibilità a destra è per Ebischer in prossimità del vertice del rigore, la palla gira ora verso i piedi di Elvedi, in appoggio ci sarebbe anche Akanji, Elvedi osserva il piazzamento dei compagni, poi si rifugia proprio sul calciatore dell'Inter che trova la soluzione sulla corsia di sinistra dove opera il calciatore del Siviglia Vargas, sopra in sovrapposizione va Rodriguez, il tiro poi finisce alto, ancora è stato Ndoye nel cuore dell'area di rigore, stavolta col sinistro a trovare il tempo per battere, ma la palla alta sulla porta di Abunada, Orlando, altra grande possibilità per la Svizzera.
3: Eh sì, è altra grande azione della Svizzera, è vero che il Qatar è tutto rinchiuso negli ultimi 20 metri dentro la propria metà campo, però non ci sono grandi spazi qui, la sovrapposizione di Rodriguez è perfetta, palla all'indietro come ci deve fare, ancora una volta Ndoye arriva col corpo leggermente all'indietro, palla alta, bellissima azione, peccato per la Svizzera che butta un'altra palla gol, però insomma la sensazione è che prima o poi se gioca con questa intensità e qualità il gol lo possa trovare.
0: Ci riprova la Svizzera, fischia Said Martinez, calcio di punizione per la squadra di Yakin, non è d'accordo col direttore di gara Gaber, ma l'arbitro non ha avuto esitazioni a indicare il punto dal quale dovrà essere ripreso il gioco, siamo in zona d'attacco dunque per la Svizzera, il vertice sinistro dell'area di rigore era stato incontenibile nel suo spunto offensivo, Vargas che da sinistra si stava centrando verso destra, sono due frecce sugli esterni, da una parte Vargas e dall'altra Ndoye, fino a questo momento stanno facendo la differenza.
3: Sì, giocatori assolutamente pericolosissimi perché hanno tutto, hanno velocità, hanno lo strappo, hanno la facilità di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica e dunque anche in questo caso il fallo è netto, chiaro che adesso si espongono anche al rischio della pallinativa, dove la Svizzera comunque ha degli ottimi saltatori.
0: Calcio di punizione dunque per la Svizzera, c'è pronto Vargas, vertice sinistro dell'area di rigore, i minuti sono 11:25 secondi sul cronometro, ha fischiato Said Martinez, parte col destro Vargas, parla sul primo palo, il tiro alla parata da parte di Abunada, di fatto sulla linea di porta, il pallone

0: appena attraversato una selva di gambe, il portiere del Qatar se l'è ritrovato tra le braccia.
1: Ed è stato bravo però Francesco, però era una palla difficilissima perché gli è rimbalzata dopo che gli sono passati davanti almeno tre o quattro giocatori. Sono palle difficili che possono ingannare, invece lui è stato bravo a tenerla lì, anche se in seconda battuta, però ripeto, quelle sono palle sempre molto pericolose, insidiose, che ti rimbalzano veramente a pochi centimetri del portiere, può cadere in un errore. Lui è stato molto bravo.
0: Ci riprova ancora a sinistra la formazione della Svizzera, ancora con lo spunto di Vargas, è stato fermato, la palla termina in calcio d'angolo, anzi no, la retroguardia del Qatar riesce comunque ad allontanare la minaccia, ma la palla balla pericolosamente ancora negli ultimi 16 metri del Qatar, che davvero sta facendo tanta fatica. In apnea la formazione di Lopetegui, che adesso deve assistere al nuovo tentativo di assalto che si sviluppa sulla corsia di destra, dove c'è Ndoye, due uomini da superare, fa fuori il primo, non il secondo, preferisce la giocata verso Chaka, ancora il pallone sulla destra, raggiunge Ebischer, malinteso poi con lo stesso Ndoye, il Qatar si salva ancora, 13° sul cronometro, 0-0 tra Qatar e Svizzera. Basket con Barchesi.
2: Altri due punti di Leandro Bolmaro, che sale a quota 15, 1 minuto e 15 secondi al termine del terzo quarto, con Leonardo Candi che realizza da tre punti. Milano 76, Venezia 59, buona partita.
0: Ti interrompo Barchesi perché è stato assegnato un calcio di rigore alla Svizzera, ancora un'amnesia difensiva del Qatar. Calcio di rigore assegnato alla Svizzera, ma attenzione perché è rimasto a terra dopo lo scontro con l'attaccante della Svizzera, il portiere del Qatar Abu Nada. Naturalmente auguriamoci che non si tratti di nulla di grave, c'è stato l'ennesimo pallone calciato nel cuore dell'area di rigore del Qatar, il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone se non sbaglio è stato Ndoye, e poi il portiere è franato su di lui, ma potrebbe esserci una posizione irregolare perché
1: bravo,
0: insomma sì,
1: bravo Francesco,
0: Orlando, sì, c'è un VAR.
1: No, bravo perché Embolo sembrerebbe che su quel tapin con il colpo di testa per l'inserimento di Ndoye fosse leggermente, ma parlo di centimetri, col braccio al di là della linea difensiva, dunque il VAR avrà molto da lavorare in questa situazione.
0: Stanno sicuramente verificando, qualora fosse regolare era Freuler il calciatore che ha subito il fallo da rigore, qualora fosse regolare la posizione di Freuler non ci sarebbero dubbi sulla concessione del rigore, però effettivamente potrebbe esserci questo offside, dunque tutto potrebbe essere stato ritirato. Nel frattempo gli applausi probabilmente stanno anche sottolineando il fatto che si sta riprendendo il calciatore, il portiere del Qatar, vediamo che sembra che il rigore sia stato confermato e dunque non c'era posizione irregolare su Freuler. Il check è ancora in corso, allora dobbiamo ancora trattenere la linea, quindi chiediamo agli amici del basket di pazientare perché è una verifica piuttosto laboriosa, come diceva anche Massimo Orlando. C'è Ndoye che già si sarebbe preso il pallone, poi lo ha ceduto a Zaccaria, l'arbitro sta cercando di rimettere ordine per quanto avviene nel cuore dell'area di rigore, ma ci sembrerebbe presa la decisione e dunque confermata la scelta del campo presa da Said Martinez, che dunque concede il calcio di rigore alla Svizzera. Allora facciamo anche i complimenti a Freuler, Massimo, che davvero con grande opportunismo se l'è guadagnata questa massima punizione.
1: Bravissimo, ma lui è molto bravo in questa situazione, insomma lo conosciamo nel campionato italiano, bravissimo a capire che ci poteva stare il gioco di sponda da parte di Embolo, e poi bravo ad anticipare Abu Nada e a far sì che arrivasse il calcio di rigore. Adesso c'è la grande chance per Embolo.
0: E vediamo in effetti tutto. Pronto. Intanto il portiere è anche stato ammonito perché c'è stata dunque la sanzione anche disciplinare nei confronti dell'estremo difensore del Canale. Allora attenzione, gara ad una svolta, 17 minuti sul cronometro, Embolo dagli 11 metri contro Abu Nada, rigore per la Svizzera contro il Qatar, l'arbitro ha il suo bel da fare per tenere tutti fuori dall'area di rigore. Embolo, rincorsa non troppo lunga, batterà con il piede destro verso la porta di Abu Nada, il fischio del direttore di gara, la corsa di Embolo, il tiro e la rete, portiere spiazzato e dunque la Svizzera al

0: 17° minuto passa, esecuzione perfetta quella di Embolo Massimo.
1: Eh sì, bravo, bravissimo, addirittura ha avuto la freddezza di aspettare, di vedere il movimento di Abunada che si è buttato ovviamente dall'altra parte completamente spiazzato. Calcio di rigore calciato davvero con grande tranquillità da parte di Embolo e chiaramente Svizzera meritatamente in vantaggio al di là della grande occasione che ha avuto Ed Milson per un errore, come dicevamo, di Akanji. Comunque la Svizzera ha fatto già vedere diverse cose importanti e giustamente si trova sull'1-0.
0: Svizzera avanti, 18° minuto, Embolo su rigore, ancora basket Barchesi.
2: E qui sta per iniziare l'ultimo quarto con Milano avanti di 16 su Venezia 80-64. La Reyer ha recuperato qualcosa dal meno 23 dell'intervallo lungo al meno 16, ma la strada è sempre ampiamente in salita. Milano ha segnato 31 punti nel primo quarto, altrettanti nel secondo, 18 solo nel terzo. Ha un po' rallentato la formazione di Pepe Poeta, ma è anche normale.
3: Ma è sempre in controllo, non c'è mai l'impressione che Venezia possa rientrare. Vediamo questi primi minuti del quarto, se riescono ad arrivare sui 10 punti, se la possono giocare, però devono migliorare la difesa. Questa prima difesa con un appoggio, un terzo tempo facile, non è di buon auspicio per Venezia.
2: Grande assist di Usman Diop per il backdoor di Pippo Ricci, arrivato dal lato debole del campo ad appoggiare i suoi primi due punti della partita. 18 di vantaggio per Milano, 82-64. 30 secondi giocati nell'ultimo quarto, Qatar-Svizzera.
0: 18 minuti, 30 secondi, c'è la Svizzera che controlla il pallone all'altezza della propria linea di difesa, dunque è cambiata la situazione alla San Francisco Bay Area con la Svizzera che da 3 minuti si è portata in vantaggio nei confronti del Qatar grazie al rigore realizzato da Embolo, giocatore del Rennes, grazie soprattutto all'iniziativa offensiva di Remo Floyer, calciatore del Bologna, molto abile nel subire il fallo, nel andarsi a cercare una palla nel cuore dell'area di rigore avversaria. Massimo, abbiamo capito quanto siano importanti quegli inserimenti dei centrocampisti.
1: Eh sì, questi giocatori, fra Floyer, questo movimento lo ha fatto tanto con l'Atalanta di Gasperini, se ti ricordi, ha imparato moltissimo l'inserimento arrivando da dietro, che sono fondamentali e pericolosissimi per gli avversari, perché chiaramente è difficile da controllare un centrocampista che arriva da dietro come ha fatto Freuler. Qui è stato bravissimo, tempo giusto a subire anche il calcio di rigore. Adesso vediamo che prova qualcosa di diverso il Qatar, quantomeno a non chiudersi negli ultimi 30 metri e lasciare il gioco completamente in mano alla Svizzera, ma la qualità sembra mancare.
0: In tribuna c'è anche il presidente della FIFA Infantino, sono 20 minuti adesso sul cronometro, sempre con la Svizzera in vantaggio per 1-0. In effetti, come ricordava Massimo Orlando, il Qatar prova a scuotersi dalla panchina, si fa sentire Lopetegui, perché i minuti che hanno immediatamente preceduto il vantaggio della Svizzera stavano già denotando un Qatar troppo sulla difensiva. Attenzione però, c'è di nuovo la Svizzera in avanti, la parata di Abunada a salvare ancora la possibilità del raddoppio della Svizzera, che stavolta si era proiettata in avanti con Zaccaria. Dunque una Svizzera che attacca con tutti i propri effettivi senza dare punti di riferimento alla formazione avversaria.
1: Si attacca con tutti gli uomini, prima lo ha fatto Rodriguez sulla fascia sinistra, adesso Zaccaria molto bene l'inserimento, anche lui arrivando da dietro, sponda ancora una volta di Embolo, molto bella, però tutto troppo facile, Francesco, perché è vero che lo fanno di qualità questo tipo di giocata, però insomma glielo consentono a questi livelli, insomma dovrebbe essere un po' più forte e decisa la difesa del Qatar, che però sta subendo appunto questi inserimenti soprattutto dei giocatori che arrivano da dietro.
0: Insomma la Svizzera si sta divertendo, la partita è ancora molto lunga, 22° sul cronometro, Svizzera 1 Qatar 0, basket con Massimo Barchesi.
2: Si sta divertendo anche Milano, anche se adesso Venezia è sul meno 15 dopo la tripla di RJ Cole, un po' corrente alternata. Il

0: Lei statunitense della Reyer, arrivata a quota 12 punti, migliore sempre Brooks con 19, poi 17 di Bolmaro e 16 di Lidei, 16 di Lidei tutti segnati nel primo tempo. Timeout chiamato da Pepe Poeda, squadra di nuovo in campo. Milano attacca con Guduric, va verso sinistra in palleggio, poi scarica per Bolmaro, pallone per Ricci completamente in ritardo. Guidel e Pippo Ricci punisce da tre. Attilio Caglia.
1: Sì, Venezia ogni tanto riesce a fare buoni canestri in attacco, il problema che ci manca è non riesce a fare due azioni consecutive buone in difesa, e quindi se sei sotto di tanto, se non fai due o tre azioni consecutive in difesa, gli altri se ne vanno sempre, non riesci a avvicinarti. Questo è il leitmotiv di questa giornata, veramente Milano gioca il gatto col topo, ogni tanto molla, però Venezia non approfitta e Milano è sempre assolutamente in controllo. Venezia non dà mai l'impressione di poter effettivamente rientrare in partita.
0: 12 su 20 per Milano da 3, ovvero 60%, 7 minuti 54 secondi al termine della partita. Milano più 18, 85 a 67 su Venezia, albanese Orlando, Qatar Svizzera.
2: 23esimo calcio di punizione per la Svizzera, sempre zona d'attacco all'altezza del lato corto dell'area di rigore, siamo sul fronte sinistro e c'è stata anche l'ammonizione per il catariota Gaber che ha cominciato a farlo su Vargas. Tutto è pronto per il calcio di punizione da posizione molto insidiosa, fischia Said Martinez, parte dunque la rincorsa dello svizzero Rodriguez, spara sul primo palo, allontanata la minaccia da parte del Qatar, ancora con Gaber, deve difendersi con le unghie e con i denti la squadra di Lopetegui, Orlando.
3: Sì, d'altronde c'è molta più qualità come dicevamo, e la Svizzera non permette neanche di reagire al Qatar, sta cercando assolutamente di trovare il secondo gol che darebbe la serenità, no? Per giocare ancora con più serenità questa partita, e per il momento è stradominata dalla Svizzera e il Qatar deve cercare di non subire altri gol, perché poi c'è il rischio di prendere l'imbarcata e credo che Lopetegui non sarebbe contento.
2: Pausa per idratarsi, ci fermiamo anche noi.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Venticinquesimo tra Qatar e Svizzera, sta per concludersi il cooling break di questo primo tempo. La Svizzera, lo ricordo, in vantaggio per una rete a zero nei confronti del Qatar, decisivo fino a questo momento il calcio di rigore realizzato da Embolo, perfetto nella sua esecuzione dagli 11 metri. Prima però che tornino in campo i calciatori, noi andiamo da Massimo Barchesi per seguire il basket Milano Venezia.
0: 6 minuti e 9 secondi al termine, sempre più 18 per Milano, 85 a 67 su Venezia, una Milano che si sta avviando verso il 2-0 in questa finale scudetto e martedì al Taliercio, mentre Guduric da 3 sul ferro, rimbalzo di Jordan Parks, martedì, insomma, se le cose dovessero proseguire così in questi ultimi 6 minuti si giocherà il primo match point scudetto per la conquista del tricolore numero 32 della sua storia e per il triplete per la prima volta nella sua storia. Attilio Caglia, abbiamo parlato delle defaianze difensive di Venezia, direi anche di parlare delle defaianze offensive, perché sul tabellino c'è uno degli uomini più rappresentativi, simbolo di questa Reyer, Jordan Parks, fermo ancora a quota zero, solo due tiri ha provato Jordan Parks, entrambi sbagliati, uno da due e uno da tre.
1: Beh, devo dire che Cole con la palla in mano condiziona molto il gioco delle altre squadre, a volte lui, a volte Bowman, sempre al limite delle terre forzate come in questo caso.

0: è difficile per Park, soprattutto con giocatori di squadra, trovare gli spazi. Questo è il gioco che dicevo prima. Milano ha un'armonia di gioco, riescono a passarsi la palla, giocano più di passaggi, trovano sempre l'uomo libero. Venezia invece gioca molto più di palleggi, più di situazioni individuali, e di conseguenza soprattutto gli esterni fanno fatica a trovare.
1: È una Milano, Attilio, che è cresciuta tantissimo dal punto di vista del gioco di squadra in questi playoff.
0: E c'ha delle gerarchie precise, sa chi deve giocare, chi in certi momenti chi deve attaccare, in certi momenti chi deve passare, chi sono i giocatori di punta, e poi devono anche difensore veramente, soprattutto difensivamente, sta dando un'impronta importante in questi playoff, rende i canestri difficili, rende i passaggi difficili, e devo dire che è grande merito al lavoro fatto.
1: Soprattutto lavoro fatto da Peppe Poeta. 5 minuti 25 secondi al termine, seguiamo qui per 6 secondi questo attacco di Milano con Bolmaro, da 3 punti Bolmaro che viene beffato dal ferro, rimbalzo di Parks, 85 Milano 67 Venezia, 5 e 13 da giocare, mondiali di calcio Qatar-Svizzera, Francesco Albanese, Massimo Orlando.
2: 28 sul cronometro, Svizzera sempre in vantaggio per 1-0, ci sarà un calcio di punizione in favore del Qatar in zona d'attacco, l'arbitro va anche a redarguire il calciatore della Svizzera Elvedi che protestava dopo la concessione del calcio di punizione in favore del Qatar, ma Massimo Orlando mi pare fosse ineccepibile la decisione del direttore di gara.
3: Sì, perché non ha guardato la palla, ha guardato l'uomo che lo aveva sorpreso in velocità, è andato a ostacolarlo, un fallo tattico, no, non cattivo, però assolutamente giusta l'interpretazione dell'arbitro. E adesso il Qatar che ci prova con queste palle, anche le palle alte, le palle inattive, però contro giocatori così strutturati come quelli della Svizzera trovare il guizzo giusto non è facile. E il Qatar ci sta provando, e però si vede che fatica sia con la palla a terra sia con la palla alta.
2: E se non altro da quel calcio di punizione battuto poi da Pedro Miguel, detto anche Roro, scaturisce il calcio d'angolo per il Qatar, che allora al 29esimo ha questa possibilità. Afif l'ha già battuto corto, palla sul lato corto del rigore, sul secondo palo il colpo di testa tentato dal centravanti Yusuf, ma la palla termina direttamente sul fondo. Forse c'è stata una deviazione, anzi no, resta a terra contuso un calciatore del Qatar, probabilmente uno scontro aereo con un avversario. Immediato l'ingresso in campo dei sanitari, si sono presi tra loro, tra compagni di squadra, proprio Pedro Miguel ad aver avuto la peggio, auguriamoci che possa prontamente riprendersi.
3: Sì, quelle cose davvero molto strane che succedono, contatti.
2: Perché si guarda la palla, giusto?
3: Esatto, si guarda la palla e va a scontrarsi col suo compagno, fra l'altro dando un bel colpo con la testa, speriamo sia niente di grave, chiaramente sempre molto... ci vuole molta attenzione in queste situazioni, però mi sembra che muova le gambe, certo di sicuro ha preso una bella botta.
2: Trentesimo che scocca in questo preciso istante, Qatar 0 Svizzera 1, basket con Barchesi.
1: 85 Milano 69 Venezia, 4:38 al termine, arbitri a tavolo, Insta Replay per valutare un eventuale fallo antisportivo che non credo proprio ci sia. E infatti no, a favore di Venezia, si riprenderà dopo il canestro di Carl Wittel che ha segnato il 10° e l'11° punto della sua partita. 4 minuti 38 secondi al termine, 85 Milano 69 Venezia, ha subito un colpo Jordan Parks che è rientrato in partita a compimento di una serataccia per uno dei giocatori più prolifici in attacco, 13,1 di media per Jordan Parks. Grande entrata nel frattempo di Nico Mannion, Attilio Caglia, quando gli si dà fiducia risponde presente.
0: Ma stiamo parlando delle gerarchie di prima, ha accettato un ruolo a parte della panchina, però quando partiva la panchina ha un ruolo veramente importante, ha fatto sempre buone percentuali, buoni tiri, ma devo dire che si vede che Milano gioca con una fiducia, un'armonia importante, tutti i giocatori che partono dalla panchina riescono ad avere un buon impatto. Polmaro l'abbiamo visto prima, Mannion, insomma tutti i giocatori di Hop la partita precedente.
1: E gara 1 55-12 per Milano dalla panchina.
0: Anche oggi hanno fatto buone cose.

0: buone cose.
1: 3.40 con Zach Lidey che realizza, torna a segnare Zach Lidey con il suo classico tiro ad una mano, 18 punti per lui e sono di nuovo 20 le lunghezze di vantaggio di Milano, possiamo dirlo 2-0.
0: Sì, beh, insomma, è una

0: La prossima in casa è difficile pensare che, però in casa davanti al proprio pubblico vorranno sicuramente fare una partita buona.
1: La Virtus Bologna ne sa qualcosa, ultimi tre minuti prima di chiudere gara 2 della finale scudetto. Milano è avanti 89-71 su Venezia, Qatar Svizzera.
2: 33esimo del primo tempo, non è cambiata la situazione con la Svizzera avanti sempre per 1-0 grazie al rigore realizzato al minuto numero 17 da Embolò. Si è ripreso a giocare, si è dunque ripreso Pedro Miguel, detto Rorò, centrale difensivo naturalizzato del Qatar, fa coppia con Kuki e Massimo Orlando. Loro due sono stati gli artefici della qualificazione del Qatar con un gol per testa quando hanno battuto gli Emirati Arabi, e comunque questo è già stato un grande risultato per il Qatar, essere a questo mondiale.
3: Assolutamente, arrivare ai mondiali comunque per un Qatar che insomma il primo lo ha disputato, sappiamo, perché erano loro ad organizzare, ma non è mai facile per una nazione così piccola, anche se è molto ricca, però insomma il calcio non è che lo si inventa in un giorno, dunque il Qatar già deve essere molto felice ad essere qui in America a questi mondiali. Certo, chiaramente nessuno ci sta a perdere, è chiaro che stasera è molto complicato contro una squadra solida e molto di qualitativa come la Svizzera.
2: Ma la gara è ancora in bilico, sono 34 adesso i minuti sul cronometro, lo spartito però non accenna a mutare. La Svizzera che preme sull'acceleratore, stavolta ancora con Riccardo Rodriguez sulla corsia di sinistra, cerca e trova collaborazione in Akanji, appoggia l'azione offensiva anche il Vedi, vorrebbe tirare, fa fuori un avversario, il pallone sul destro ce l'avrebbe ma deve necessariamente smistarlo ancora più a destra dove lo raccoglie Zaccaria, passa ancora per linee centrali, sempre la Svizzera ancora con Akanji, vero e proprio regista difensivo dello schieramento tattico disegnato da Iachin. La possibilità adesso è per Chaka, non ha interesse il capitano della Svizzera ad accelerare i tempi di gioco, vuole osservare il piazzamento dei compagni. Embolò cercato nel cuore dell'area di rigore, tacco a beneficio di Ndoye e la palla finisce direttamente sul fondo. Ma lo abbiamo già detto prima, ci ripetiamo, sembra proprio divertirsi questa squadra in campo, si trovano molto bene.
3: Davvero, davvero, non è solo per la poca qualità diciamo difensiva del Qatar, sono anni che giocano assieme, si conoscono bene. Ancora una volta palla in verticale bellissima per Embolo, che ancora una volta gioca bene di sponda, poi Ndoye non riesce a trovare lo specchio della porta, però insomma è bello vedere giocare la Svizzera, si muovono tutti, anche i difensori partecipano sempre all'azione in fase offensiva, insomma una squadra ben organizzata.
2: Ancora una possibilità per la squadra di Akin, lato corto e rigore, Zaccaria palla dentro nel mezzo, c'è un uomo a terra, l'arbitro dice che è stato commesso fallo in attacco della Svizzera. 1-0 per la squadra elvetica al 36esimo minuto. E allora torniamo al basket e torniamo da Massimo Barchesi.
1: Entrata a segno da parte di Bowman, un po' troppo tardi però, 89 Milano, 77 Venezia, che sta limando qualcosa in questo finale di partita. Nel frattempo fallo fiscato allo stesso Bowman, 1:37 al termine della partita. Tilio, sì, c'era questa giocata.
0: Neanche il bonus in questa squadra, squadra no, che vuole recuperare, ha fatto tre falli di squadra in 11 minuti, se no, questo non vuol dire un sinonimo di una difesa abbastanza passiva e remissiva, difficile recuperare con questa intensità.
1: Si deve assolutamente cambiare regime, la Reyer Venezia al taliercio davanti al proprio pubblico per provare a riaprire una finale che fino a questo momento praticamente non è mai iniziata, perché sia gara 1 sia gara 2 sono state letteralmente dominate da Milano, che sta concedendo le briciole soltanto in questo finale di partita con RJ Cole che andrà in lunetta per portare Venezia sul meno 10 a 1:15 dal termine, 89 Milano 77 Venezia, Qatar Svizzera.
2: 37 i minuti sul cronometro con la Svizzera che continua a mantenere il vantaggio per 1-0 grazie al rigore realizzato da Embolò al minuto numero 17. Ora c'è stata un'azione della Svizzera che si è sviluppata sulla corsia di sinistra, Rodriguez è andato al cross ma la palla aveva già oltrepassato la linea del fondo, sembra anche divertirsi il pubblico sugli spalti. Massimo Orlando, è partita la ola.
3: Sì, è partita la ola, è divertente questa partita ovviamente.

0: Svizzera sta dominando, però c'è entusiasmo, c'è uno stadio meraviglioso, come abbiamo detto in presentazione, il campo è meraviglioso, vedo un prato perfetto, insomma tutto, perché la gente si diverta ed è giusto che sia così in un mondiale che deve essere il mondiale, insomma, di chi ovviamente deve cercare il risultato a tutti i costi, e parlo delle grandi nazionali, però anche di chi vuole partecipare e divertirsi attraverso il gioco, ecco.
1: Prova ancora la Svizzera ad affondare, certamente, ad affondare i colpi sulla corsia di sinistra, dove si intendono bene Rodriguez e Vargas. Stavolta però ha fatto buona guardia la squadra di Lopetegui a chiudersi, a guadagnare se non altro una rimessa in gioco dal fondo. Il pallone spiove nella metà campo della Svizzera. Yusuf prova a difenderlo, lì nei pressi c'è Afif, ma ci sono troppe maglie verdi per il Qatar. La maglia verde oggi è quella della Svizzera. Poi un po' avventuroso il disimpegno difensivo di Kobel, che se non altro concede al Qatar la rimessa in gioco con le mani già operata, anche perché c'è un limite di secondi che va rispettato, ma soprattutto in questo caso il Qatar sta perdendo e dunque non ha alcun interesse a rallentare la ripresa del gioco, che adesso si sviluppa all'altezza della linea centrale del campo, sempre con il Qatar in possesso del pallone. Pedro Miguel indirizza sulla corsia di destra verso Ayoub, sbaglia completamente la misura del passaggio in avanti, il calciatore del Qatar prova ad affittarne allora la Svizzera, il gioco di gambe di Ndoye termina a terra, c'è stato il fallo subito sanzionato da parte di Said Martinez, che forse invece qualche minuto fa ha graziato un fallo commesso da Madibo. Tra poco ne parliamo, 39esimo, ancora basket con Barchesi.
2: Perfetto sincronismo albanese, perché la partita termina in questo momento con la vittoria dell'Olimpia Milano sulla Rayer Venezia 92-79. Milano, che ha dominato pure questa gara, si porta sul 2-0 e, come detto, martedì al Taliercio, gara 3, ore 20, si giocherà il primo match point. Intanto si è garantita, se proprio dovesse andare male, al Taliercio gara 5 qui al Forum. Ma chiaramente Venezia, per tornare qui ad Assago, dovrà compiere una mezza impresa sportiva e soprattutto dovrà cambiare atteggiamento in difesa. Tiglio,
3: no, un'impresa completa, non mezza, perché mezza sarebbe vincere una partita, vincerle due mi sembra difficile, però io mi aspetto una Venezia diversa, una Venezia un po' più intensa, un po' più decisa, fattore campo importante. Hanno fatto una grande stagione e se lo meritano di finire bene per un'ottima partita in casa. In conseguenza di quello che hanno fatto, hanno sempre fatto bene davanti al loro pubblico, faranno bene in questa partita, una potranno portarla via, ribaltare il risultato mi sembra difficile.
2: 19 punti di Brooks con 5 su 7 da 3, e poi 18 di Lidei, 4 su 5 dall'arco, e 16 di Bolmaro, 8 su 10 da 2 punti, migliori marcatori del match per Milano, che ha chiuso col 52% da 3, 13 su 25 col 55% da 2, 22 su 40, 36 ribalzi in totale. Venezia ha 17 punti 19 punti di Kyle Wilson e 16 di RJ Cole. Grazie ad Attilio Caglia.
3: Grazie a voi Massimo, buona continuazione.
2: Grazie Attilio, e linea che passa definitivamente a Francesco Albanese e a Massimo Orlando per Qatar Svizzera.
1: Grazie dunque a Massimo Barchesi, ci dà la linea al 41esimo minuto, quando la Svizzera potrà battere un calcio d'angolo dalla corsia di destra, bandierina di destra, fronte offensivo, un tiro cross reso davvero dura la vita al portiere Abunada del Qatar. Allora altra possibilità, corner per la Svizzera, la palla al centro della rigore, il tiro rimpallato da parte del Qatar a FIFA d'Armanforte, poi Yusuf ad allontanare la minaccia, ma il contropiede non scatta, anche perché c'è stato un fallo tattico commesso da Zaccaria, se non andiamo errati, che merita il cartellino giallo. È così, primo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara per la Svizzera è Zaccaria, ma nel periodo in cui non siamo stati collegati, Massimo, è proseguito lo spartito di questa partita, che prevede attacco contro difesa, un allenamento tipico, ma è questo quello a cui stiamo stiamo vedendo questa sera.
0: Non ci sono soluzioni alternative al Qatar, che anche quando prova a giocare palla a terra, vedi, va in grande difficoltà sul pressing della Svizzera ed è costretto a mettere queste palle lunghe che sono preda della difesa appunto elvetica. E prima hai detto bene, Francesco.

0: Ebischer ha messo un cross che voleva essere molto più centrale come posizione, invece si stava infilando nell'angolino. È stato bravissimo a Bunada a mettere la palla in calcio d'angolo e poteva venire fuori.
1: Attenzione al Qatar, parata da parte di Kobel, ancora una volta leggera un po' la Svizzera, che forse si è un po' rilassata, e allora ecco che siamo pur sempre in un campionato mondiale di calcio. Edmilson ha avuto sul destro la possibilità di pareggiare questa partita. Attento il portiere del Borussia Dortmund Kobel, che col piede di richiamo ha detto no per la seconda volta in questo primo tempo. Edmilson, l'uomo più pericoloso della sua squadra.
0: E il calcio è strano, è incredibile, perché due volte Edmilson ha la palla del gol per lui stesso, in questo caso sarebbe stato pareggio, non colpisce forte, non riesce a dare forza a questo tiro, anche perché Zaccaria va in scivolata, gli leva un po' di visuale, ma insomma è stata un'altra grande opportunità per il Qatar, su errori sempre difensivi della Svizzera.
1: E ora c'è l'angolo del Qatar, allontana tutto Xhaka, il pallone viene raccolto da Omad, ma viene poi allontanato definitivamente da parte della retroguardia della Svizzera, che può però adesso assistere a un tentativo di controreplica che termina però docile tra i piedi di Kobel. L'ora paura passata per la Svizzera, che avrebbe certamente meritato un vantaggio più largo in questo primo tempo, ma due occasioni importanti le ha comunque concesse. E allora, come ci siamo già detti nel corso di questo primo tempo, ecco che la guardia assolutamente non va abbassata, e forse era proprio questo che diceva Xhaka nel pre-gara: dobbiamo alzare il livello anche mentale. Ora la Svizzera prova ancora a sinistra con Vargas a trovare spazio, due uomini su di lui gli dicono di no, la palla che balla ancora sulla linea di fondo, allontanata come può, a Fif termina a terra e fa salire la squadra, la fa respirare, e ci si avvicina così alla fine del primo tempo, ancora con la Svizzera sempre in vantaggio per 1-0.
0: Sì, a volte dà la sensazione di piacersi un po' troppo la Svizzera, non so se hai questa sensazione, Francesco,
1: no?
0: di voler arrivare proprio fino quasi dentro alla porta col pallone, no?
1: Attraverso la Svizzera un po' brasiliana, mettiamola così.
0: Un po' brasiliana, sì, mentalità poco svizzera e piuttosto brasiliana davvero, e forse questo no, è quello che voleva dire Xhaka ai compagni. Queste partite sono dominate, ma le devi chiudere, perché poi basta un errore come è successo nella azione precedente e magari prendi il gol. Ecco.
1: Sono 6 i minuti di recupero accordati dal direttore di gara Said Martinez, naturalmente il recupero corposo perché c'è il Kulin Black. La Svizzera che si mantiene in zona d'attacco sempre sull'asse di sinistra con Rodriguez che la cede, poi la possibilità di Ebischer che viene poi raccolto il pallone, viene parato da Bunada, ancora una volta bravo nel dire no alla conclusione avversaria, ma davvero entra in maniera troppo facile soprattutto a sinistra la squadra di Yakin.
0: Sì, con Ebischer che è stato bravo, perché da destra ha tagliato, è andato a dare un punto di riferimento ai compagni, ma a mettere in difficoltà gli avversari, perché non ti aspetti, no? Ebischer da quella parte, ancora una volta si libera con troppa facilità Vargas, che calcia bene a Bunada. Comunque ha fatto un buon primo tempo.
1: Attenzione a Bunada, ancora lui, proprio chiamato il caso da Massimo Orlando, e subito va a meritarsi i complimenti perché esce con coraggio, fa sua la presa alta e dice di no a Dembolo, che comunque rappresenta pur sempre una minaccia nel cuore dell'area di rigore avversaria, giocatore di prestanza fisica notevole. A Bunada, che lo ricordiamo in occasione del rigore da lui procurato, ha anche rimediato un cartellino giallo. Sono adesso 1:20 i secondi trascorsi dal tempo di recupero. Ricordo che si giocherà questa partita fino al 46esimo della prima frazione di gioco, con la Svizzera che mantiene il vantaggio per 1-0. Adesso il Qatar che prova a riorganizzare le proprie idee. Tra le curiosità ci sarà anche da capire le percentuali di possesso palla. Il Qatar ha la possibilità a sinistra di andare avanti con Oman, ma la palla è terminata oltre la linea del fondo, forse segnalata con un pizzico di ritardo dal collaboratore dell'arbitro.
0: E qui invece si era fatto sorprendere l'esterno della Svizzera, che gioca con la difesa 3, però Ndoye insomma non aveva seguito il suo avversario, che aveva grande spazio, ha stoppato

0: male il pallone e ha fatto terminare la palla fuori dalla linea consentita, insomma, dal regolamento, e da lì poteva essere pericoloso. Insomma, quando si spinge in avanti comunque qualche cosa in fatto di pericolo l'ha creato il Qatar.
1: Svizzera in area di rigore, in bello la palla e possibilità per Freud, se non vado errato, anzi si trattava di Vargas, ma ancora una volta è abbonata a dire di no all'attacco della Svizzera. Vediamo se c'è stata la deviazione del direttore di gara o se Vargas ha messo il pallone direttamente sul fondo. Bravissimo in questa circostanza ancora Embolo nell'assistenza verso l'inserimento di Vargas. C'è stata la deviazione, allora ci sarà ancora un calcio d'angolo per la Svizzera. Cominciamo un po' a perdere il conto delle occasioni capitate alla squadra elvetica, che deve però capitalizzare meglio quanto riesce a creare. Mezzo recupero, se n'è andato, restano 3 minuti da disputarsi in questo primo tempo. Calcio d'angolo di Vargas dalla destra, il pallone nel cuore dell'area di rigore, il calcio battuto poi via da Pedro Miguel, un batti ribatti molto pericoloso. Il Qatar ha di nuovo rischiato tantissimo.
0: Ah, parecchio, ogni palla che arriva nel mezzo insomma rischiano, perché c'è più qualità anche nel gioco aereo. Ancora una volta bravissimo Bunada, comunque è stato lui con il piede sinistro a sdraiarsi completamente in spaccata e a non concedere a Vargas la possibilità del gol. Bella l'azione ancora una volta. D'altronde Embolo nel gioco di sponda è impressionante, perché fisicamente è difficilissimo da anticipare, dunque molto bravo in questa fase di gioco proprio con l'1-2 che consente al compagno di calciare da ottima posizione.
1: Ultimi 2 giri di lancette in questo primo tempo tra Qatar e Svizzera, poi sarà intervallo. Il possesso palla adesso è per la formazione allenata da Gulen Lopetegui, che sta un po' cercando di animare i suoi, anche andare comunque negli spogliatoi semplicemente con un gol di svantaggio potrebbe costituire un motivo di, diciamo così, rivalsa per il Qatar, che non sarebbe così proprio completamente fuori dal match. Anzi, abbiamo visto che seppur saltuariamente qualche pericolo riesce a creare. Adesso ci pensa Ndoye a regalare un po' di emozione in questo finale di primo tempo, malinteso col compagno di squadra, e allora calcio d'angolo regalato di fatto al Qatar. Intanto a FIFA ha ingaggiato un duello personale con il collaboratore per dove deve battere il pallone per il calcio d'angolo. Non è la prima volta che succede. Tutto è pronto, bandierina di destra, Fif nel mezzo, salta più alto di tutti Elvedi, la palla messa fuori dall'area di rigore, la raccoglie Pedro Miguel, chiama direttamente all'azione il proprio portiere Abunada quando mancano 60 secondi al termine di questo primo tempo.
0: Sì, hai detto bene, per il Qatar sarebbe fondamentale andare sull'1-0, vuol dire tenere comunque la partita aperta. Chiaramente il 2-0 metterebbe la partita in discesa per la squadra elvetica, e il Qatar, che chiaramente ha faticato, la Svizzera avrebbe meritato qualcosa in più, però insomma le sue occasioni le ha avute e diciamo che si è anche difeso bene per quello che siamo riusciti a
1: vedere. Svizzera in avanti, termina a terra in Molo, resiste alla carica, poi la possibilità per fare il tiro parato, salvato sulla linea da parte del Qatar. Davvero fino all'ultimo la possibilità per la Svizzera di andare a colpire, stavolta non è stato preciso nella conclusione Ebischer. Mancano davvero 2 secondi al termine del primo tempo, occasionissima proprio allo scadere per la Svizzera, che poteva trovare quel raddoppio che non è arrivato. Arriva invece il fischio del direttore di gara, l'honduregno Said Martinez. La Svizzera va in vantaggio negli spogliatoi per 1-0 con questo rigore realizzato da Embolo. Il commento di Massimo Orlando.
0: No, per noi che commentiamo è molto meglio che la partita rimanga sull'1-0, perché ci sarà un secondo tempo ancora più bello. Chiaramente la Svizzera avrebbe meritato molto di più, comunque onore al Qatar che si è difeso comunque molto bene contro una squadra molto più forte di lei.
1: E allora ci fermiamo qui, la linea può andare a Dallas da Guido Ardone, a dopo per la ripresa.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Pronti a Dallas a prendere la linea, dunque la Svizzera fa valere sì il tasso tecnico, domina nel gioco e nelle occasioni ma non sfonda per ora, ancora il vantaggio minimo per la formazione elvetica, l'1-0 lo ricordavano Albanese e Orlando che ritroveremo tra poco per la ripresa in virtù del rigore realizzato da Embolo, peraltro il Qatar ha anche avuto la sua ghiotta occasione con Ed Milson, secondo tempo tutto da seguire allo stesso modo, ricordo a chi non lo avesse fatto finora che vi abbiamo raccontato anche gara 2 della finale scudetto di basket con il secondo successo in altrettante partite naturalmente dell'Olimpia Milano 92-79 su Venezia e dunque, e qui mi rifaccio a quello che diceva invece Massimo Barchiesi, primo match point per la formazione di Peppe Poeta martedì 16 al Taliercio a campi invertiti quando si andrà a giocare gara 3, la seguirete ovviamente su Rai Radio 1 così come sta per arrivare il giornale radio e allora noi andiamo a Roma a Saxa Rubra per l'appuntamento importante con l'informazione e poi ripartiamo subito dopo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, in primis il secondo tempo di Qatar a Svizzera, restate con noi a tra poco.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: GR1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli, l'accordo Stati Uniti-Iran salta la cerimonia a Ginevra, Trump insiste, l'accordo si firma domani, ma gli iraniani frenano, forse nei prossimi giorni il servizio.
7: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
6: Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che hanno dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. 7 morti in montagna in meno di 24 ore, 4 vittime, tutti stranieri. Solo oggi 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese morto sul Cervino. Ieri 3 alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Al Festival di Taormina premia la carriera Russell Crowe prima di proiettare La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Dal gladiatore un consiglio: seguite i vostri sogni. È una citazione in attesa, quella del bambino che contava le stelle, la bellissima canzone di Ultimo, dice Crowe. Ascoltiamolo.
8: Vi incoraggio a seguire i vostri sogni, immaginate dove volete arrivare e il primo passo per raggiungere la vostra meta, come dice la bellissima canzone di Ultimo. Era il bambino che contava le stelle. Io però, da un momento, continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni fino a 600.
6: Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Un minuto dopo le 22, ancora ben trovati da Dallas, Guido Ardone al microfono, il nostro quartier generale, gli studi di Radio Rai fino al termine di questa avventura ancora lontana con la finale del 19 luglio. Ne approfitto per salutare ancora Francesco Pionalieri dall'altra parte del vetro e un saluto anche a chi ci accompagna da Roma, la nostra squadra Saxa Rubra, Ombretta Conti in regia, Emanuele Di Cavio e Max Gambino alla parte tecnica.

0: tecnica Andrea Pistorio in redazione. Intervallo di Qatar-Svizzera, la gara che va a completare la prima giornata del gruppo B, dopo il pari di ieri 1-1 tra Canada e Bosnia. Dopo i primi 45 di gioco più recupero, avanti la Svizzera con il rigore trasformato da Embolo. Tante occasioni per la formazione di Yakin sprecate fino a questo momento, una superiorità che non è stata concretizzata in termini realizzativi, qualche squillo anche dal pur timido Qatar di Lopetegui. A proposito di Qatar, poi tra qualche istante torneremo da Francesco Albanese e Massimo Orlando per un commento di questa prima parte di gara e poi naturalmente per seguire il secondo tempo. C'è l'ufficialità, è terminato il connubio tra Roberto Mancini e la squadra qatariota dell'Al Sadd dopo praticamente meno di un anno, perché era approdato su questa panchina nel novembre del 2025, ha fatto in tempo sì a vincere un campionato, ma la notizia che era nell'aria, adesso è ufficiale, può riguardare ovviamente, può essere un indizio ipotetico, e qui ci fermiamo anche rispetto a quello che sarà il futuro della nostra panchina, della panchina azzurra. Sapete il Totonomi, si parla di Mancini, si parla di Conte, si parla di ipotesi probabilmente più fantasiose, ma si parla di un dato oggettivo, ovvero le elezioni per il rinnovo, per il nuovo presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio. Si avvicina la data del 22 giugno, il lunedì, non dopodomani, ma quello evidentemente successivo. Invece, a proposito di quello che vi racconteremo in questa lunga e notturna edizione di tutto il mondiale minuto per minuto, perché saremo con voi fino alle 2 del mattino, ora italiana ovviamente, ovvero quando sarà terminata l'attesissima partita che andremo poi a raccontare, Brasile-Marocco, gruppo C, l'esordio della Seleção di Ancelotti, ma anche del Marocco che tanto bene ha fatto nell'ultimo mondiale, per l'appunto ancora in Qatar. Ebbene, notizie negative però sulle condizioni di Neymar filtrano dalla CNN brasiliana. Ovviamente era già stato escluso sostanzialmente il suo possibile impiego nella gara odierna, ma con calcio d'inizio a mezzanotte alle 24 lo ricordo, ma è in dubbio, in forte dubbio da quello che trapela dal ritiro del Brasile anche per la successiva sfida contro Haiti. Il problema al polpaccio non è stato smaltito, lavoro fuori dal campo in palestra per cercare di riprendersi. La federazione brasiliana aveva diffuso nei giorni scorsi notizie più confortanti, secondo l'emittente autorevole brasiliana invece le cose non stanno così, quindi rischiamo di non vederlo né per la prima e probabilmente neanche per la seconda partita del Brasile in questo mondiale. Detto questo, tra un po', tra qualche minuto a San Francisco si riparte per il secondo tempo di Qatar-Svizzera. Allora Francesco Albanese e Massimo Orlando, Francesco, riparto da te. Il copione, quello che avevamo immaginato, forse a fare da eccezione è il fatto che la Svizzera ha concretizzato molto molto molto meno di quello che ha creato ed è stato tanto, e questo nel secondo tempo ovviamente, insomma, lasciare una partita aperta non è mai qualcosa di molto saggio quando si è in mezzo al campo.
1: È proprio così, Guido, effettivamente è piena, diciamo così, la storia del calcio di partite apparentemente chiuse con divario tecnico-tattico notevole che poi magari hanno regalato, magari negli ultimi minuti, nei minuti finali, sorprese inaspettate. Vedremo se sarà questo il caso, se invece nel corso del secondo tempo la Svizzera legittimerà e andrà avanti dritta per la sua strada, anche aumentando un vantaggio che certamente al termine dei primi 45 minuti di gioco poteva senz'altro essere più rotondo. Ricordo che la Svizzera conduce per una rete a zero, il gol tra l'altro è arrivato soltanto su calcio di rigore, tra l'altro molto ben battuto da Embolo, ma coinvolgiamo in questa discussione prima del secondo tempo anche Massimo Orlando. Davvero la Svizzera avrebbe meritato di più, forse come dicevamo in cronaca, peccato un po' eccesso di confidenza, mettiamola così.
2: Sì, sì, sì, un po' si piace, un po' troppo, ma d'altronde c'è grande qualità e devo dire che è stato anche molto abile il portiere del Qatar, Abunada, è stato molto bravo in questo primo tempo. Il rischio è quello che diceva Guido prima, quello di rilassarsi e magari di prendere un gol, chiaramente va a rimettere in discussione una partita che invece, per quello che abbiamo visto da un punto di vista proprio qualitativo, non c'è partita tra le due squadre.
0: Allora, Massimo, Guido, poi ovviamente torneremo a parlare. Sì, sì, naturalmente arrivo da te, Francesco. Dicevo, Massimo Orlando, curiosità, sì. Poi continueremo a parlare di calcio. Ci confessavi la tua passione per gli sport americani, poi peraltro più che mai condivisa nel nostro paese. Io ho le immagini in bassa frequenza e da quelle parti, questo è il teatro dell'ultimo Super Bowl, lo avete ricordato, in quel, sì, di Santa Clara, San Francisco. Beh, lì nell'intervallo vanno tutti al bar, spalti deserti praticamente tra primo e secondo tempo. È un'altra, sì, concezione, ora scherzi a parte, di vivere lo sport, molto diversa, abbastanza diversa da noi, anche nei nostri stadi qualcuno va al bar, però insomma il

0: grosso dei tifosi rimane al proprio posto.
1: Sì, è lì è la mentalità americana che i proprietari dei nostri club stanno cercando di portare anche qui in Italia, e secondo me difficilmente riusciranno, perché sono due culture completamente diverse. Ad esempio la partita l'altra sera del New York contro San Antonio, che è stata clamorosa, e tu lo sai molto bene, e il quarto quarto, che era decisivo, dei primi due minuti il palazzetto era vuoto,
0: insomma, si arriva con Italia, comodo, diciamo,
1: senza sentire
0: la pressione dei primi istanti. Poi alla fine il finale è stato arroventato, insomma, gli appassionati lo sanno bene. A proposito di Stati Uniti, ma qui torno sul pallone, Massimo Orlando, la partita è andata in scena nel cuore della notte italiana, era la nostra serata qui a Dallas, noi l'abbiamo seguita dalla fanzone di Dallas e magari ne avrete avuto conto nel corso dei GR del mattino. Intanto ho un ritorno in cuffia che non riguarda più lo stadio di San Francisco, ovviamente, probabilmente abbiamo un segnale internazionale. Massimo, immagino tu possa sentirmi tranquillamente.
1: Insomma,
0: dicevo,
1: gli
0: Stati Uniti ora hanno fatto una gran partita contro il Paraguay, una vittoria netta, limpida. Per me hanno giocato anche un ottimo calcio sotto la guida di Pochettino. Non dico che la dobbiamo inserire, ovviamente, non mi sognerei mai nella lista delle favorite, però forse al rango di mina vagante possiamo passarla. La categoria mina vagante può essere promossa questa squadra che gioca in casa.
1: Assolutamente.
0: C'è anche un buon entusiasmo, devo dire.
1: No, hai ragione, mi hai tolto la parola veramente dalla bocca. Mina vagante, assolutamente, questa America che sta crescendo ogni anno sempre di più, il calcio sta diventando sempre più popolare, non è facile entrare,
0: insidiare il primato dei colossi sportivi,
1: esatto,
0: che tu
1: esatto,
0: segui con passione, certo.
1: Esatto, però diciamo che l'America è grande, l'America è da un punto di vista dello sport ha grandi possibilità, grandi strutture,
0: certo,
1: e devo dire che onestamente la nazionale ieri sera ha fatto una grande impressione, c'è grande entusiasmo, e se dovesse arrivare anche a un quarto di finale non sarei sorpreso.
0: Potrebbe essere un buon risultato, sarebbe a quel punto di gran lunga il migliore della storia di questa nazionale. Francesco Albanese si riparte, ha dato un'occhiata alla distinta della panchina, soprattutto di Lopetegui, perché forse lui proverà a cambiare qualche carta, francobollo secco, poi dopo uno spot vi restituisco il microfono definitivamente. Francesco?
2: Sì, vediamo se entrerà il numero 19 Al-Moez Ali, che insieme ad Afif è il calciatore più rappresentativo del Qatar, escluso dall'11 di partenza. Potrebbe esserci qualche problema di natura muscolare, vedremo quali saranno le carte che si giocherà Lopetegui.
0: Ovviamente anche sulla panchina opposta Albanese, a questo punto però forse Iachino avrà dato anche, non dico una strigliata ai suoi perché la Svizzera è avanti, però più concretezza, chiudere ed evitare che le cose poi possano trascinarsi verso un epilogo inatteso, no?
2: Eh sì, è solo questo è mancato, solo il cinismo, ma il resto la Svizzera la partita l'ha fatta e come.
0: E allora, tra pochissimo, dopo un mini spot, secondo tempo di Qatar-Svizzera, siamo nel girone B, siamo nella prima giornata, ovviamente siamo alle prime battute di questo mondiale. Al microfono sempre Francesco Albanese e Massimo Orlando, noi ci risentiamo a fine partita. Vi ricordo che andremo avanti sostanzialmente di filato, con pochissime e brevi interruzioni, fino alle 2, perché poi alle 24, alla mezzanotte italiana, comincerà l'attesissimo Brasile-Marocco. Ma una cosa per volta, Qatar-Svizzera, secondo tempo, si va in campo. Albanese e Orlando, buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
2: Sono tornate in campo le due formazioni Qatar e Svizzera per dare vita al secondo tempo di questo loro primo confronto nel gruppo B del campionato del mondo di calcio 2026. Ieri il pareggio tra Canada e Bosnia, dopo i primi 45 minuti invece questa gara alla San Francisco Bay Area è sull'1-0 per la Svizzera nei confronti del Qatar. Il rigore decisivo fino a questo istante è quello realizzato da N'Golo, l'attaccante che gioca in Francia nel Rennes, naturalmente confermatissimo da Yakin. Stiamo osservando sul terreno di gioco se possano o meno esserci stati dei nuovi inserimenti, se dunque possano aver apportato dei correttivi tecnici Lopetegui da un lato, Yakin dall'altro. Così non sembrerebbe, Massimo Orlando.
1: Sì, prima impressione mi sembra che sia rimasto tutto come

0: gara e molto probabilmente, sai, i cambi arrivano quasi sempre intorno al 60° minuto e la Svizzera molto probabilmente Jakin avrà detto ai suoi tutto bene. Oddio, questa non l'ho capita.
1: E questa la capiamo nel senso che spieghiamo cosa è successo. Il calcio d'inizio del secondo tempo battuto dal Qatar a FIFA, che ha calciato verso la bandiera dell'angolo semplicemente per guadagnare tempo, per guadagnare campo, per guadagnare metri e quindi portare avanti la pressione e costringere la Svizzera ad uno scomodo possesso palla. Insolito, sì, questo te lo concedo, davvero insolito,
0: davvero la prima volta
1: quello che abbiamo visto
0: è la prima volta che ci succede una cosa del genere, però vabbè,
1: errore, però era una scelta.
0: No, perché non c'era nessun uomo, sì, c'era proprio l'intenzione di avanzare. Dicevamo, Jakin molto probabilmente avrà fatto i complimenti alla sua squadra per il primo tempo, ma come dicevate te, Guido, avrà sicuramente insistito sul fatto che bisogna essere più concreti lì davanti alla porta, a cercare di rimpinguare il risultato, perché se lasci la partita in bilico comunque anche contro un Qatar meno forte di te, l'occasione, come abbiamo visto, può sempre arrivare.
1: Si riparte dunque dai 22 del primo tempo, andiamo a ricordarli. Questa la Svizzera, come li importa: Zaccaria, Kanji, Elvedi, 3 di difesa, Ebice, Freuler, Ciaca, Rodriguez, i 4 di centrocampo, Vargas, Embolo e Ndoye, il tridente offensivo di Mister Jakin. Vediamo il Qatar di Lopetegui, mentre la Svizzera prova ad attaccare ancora a sinistra con Rodriguez, tenta la combinazione, fermato, ci sarà fallo in favore della Svizzera. Completiamo la lettura dello schieramento del Qatar: Abunà del portiere, la difesa a 4, da destra c'è Ayub, Pedro, Kuki, il capitano, e Omam. I due davanti dalla stessa difesa sono Gueye e Yassem, 3 rifinitori, Madibo centrale, Afif a sinistra, Dimison Junior sulla destra, Yusuf è il riferimento avanzato, gioca al posto di Ali. Dunque è il 47esimo, dunque si gioca il secondo minuto di questo secondo tempo tra Qatar e Svizzera. Calcio di punizione per la squadra allenata da Jakin, all'altezza del lato corto dell'area di rigore c'è Vargas, li batte tutti lui da quella parte. L'esterno offensivo del Siviglia, abbiamo visto quanto sia pericoloso quando riesce a mettere il pallone nel mezzo, molto bravo Abunada in più di una circostanza a dirgli di no nel corso del primo tempo. Vargas è pronto sul punto di battuta, calcio di posizione, la palla spiove sul secondo palo, Abunada stavolta non arriva sul pallone, l'ultimo a toccare è un difensore del Qatar, e allora ci sarà calcio d'angolo per la formazione incompleto granata, che per la formazione, diciamo, della Svizzera, che ha resistito così all'attacco del Qatar in zona difensiva, che ha messo il pallone direttamente in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto ancora dalla Svizzera con Vargas, ancora tutto pronto, sempre fronte sinistro d'attacco della squadra allenata da Jakin, chiamato lo schema, la palla che spiove sul secondo palo, Abunada non si fida della presa, allontana la minaccia con i pugni, la palla finisce in calcio d'angolo, sì, e allora si mantiene in zona offensiva ancora la formazione svizzera, che preme evidentemente sull'acceleratore in questo avvio di secondo tempo nel tentativo di stabilire quella doppia distanza che certo darebbe una tranquillità decisamente diversa alla formazione elvetica, che avrebbe meritato davvero un secondo gol anche nel corso del primo tempo. Ancora calcio d'angolo ma dalla parte opposta, ma non cambia l'esecutore, perché da sinistra a destra si è spostato Vargas, è davvero un dittatore per quel che riguarda i calci di punizione della Svizzera, i calci piazzati, allontana la minaccia ancora il Qatar, raccoglie lo stesso pallone Vargas, poi il sinistro da lontanissimo che termina alto sulla porta, difesa dal portiere Abunada, è stato Ciaca con un sinistro violentissimo a cercare la porta avversaria e c'è stato il tocco, sì, di Abunada, ma l'arbitro credo che non l'abbia visto.
0: Sì, è talmente violento questo tiro di Ciaca che l'arbitro non ha visto il leggero tocco di Abunada.
1: E scusami se ti interrompo, Massimo, in questa circostanza, secondo il nuovo regolamento, sarebbe potuto intervenire il VAR per concedere un calcio d'angolo alla Svizzera. Evidentemente non è stato ritenuto un errore evidente, ma sappiamo che in base al nuovo protocollo si possono eventualmente modificare decisioni di questo tipo.
0: Prego. Beh, comunque, Francesco, un calcio d'angolo è sempre una potenziale palla da gol, dunque se l'hanno visto e non hanno fischiato

0: fermato il gioco, hanno fatto un errore che vabbè ci sta. In ogni caso comunque il tiro era veramente violento.
1: Attenzione,
0: adesso
1: ancora la Svizzera nel rigore, la possibilità è per Doie, il tiro fuori, vediamo se c'è stata la deviazione. Doie chiede la concessione del corner, credo che dello stesso avviso sia ancora di gara davvero Svizzera, che ha cominciato così come aveva finito il primo tempo, ovvero attaccando.
0: Sì, sì, si vede proprio la voglia e l'intenzione di chiuderla questa partita per i motivi che abbiamo spiegato più di una volta in questo primo tempo, e adesso la Svizzera vuole in tutti i modi trovare il secondo gol. Ancora? E vedo che è in difficoltà il Qatar.
1: Sì, non c'è stato poi il calcio d'angolo, si è ripreso a giocare, ma la Svizzera ha già riconquistato il possesso palla sempre all'interno del metà campo del Qatar, che adesso fatica forse più del primo tempo a contenere le folate offensive della formazione avversaria, a guidare la squadra. Adesso è Ebischer in area di rigore, il controllo col mancino non è dei migliori, la possibilità allora è per Gueye del Qatar, che si distende sulla sinistra, cerca e trova collaborazione di un compagno ma soltanto per pochi secondi, poi torna sull'avversario, termina a terra. Stavolta è stato Edmilson che in fase di ripiegamento difensivo stende di nuovo Ndoye. Allora quando siamo giunti al minuto numero 52 del secondo tempo, dunque al settimo minuto della ripresa, si mantiene il punteggio che abbiamo visto fino a questo istante, vale a dire il vantaggio per una rete a zero della squadra svizzera. Ci sarà la possibilità di un nuovo ennesimo, abbiamo davvero perso il conto quanti calci di punizione sono stati battuti.
0: Tanti.
1: All'altezza dell'area di rigore dalla Svizzera, da destra va col mancino a chiudere dunque la traiettoria del tiro. Riccardo Rodriguez osserva il piazzamento dei compagni negli ultimi 16 metri, fa rispettare la distanza il direttore di gara, Afif deve indietreggiare un paio di metri, adesso viene anche disegnata la linea con la bomboletta spray, così per evitare equivoci e fraintendimenti. Tutto è pronto, Riccardo Rodriguez osserva il piazzamento dei compagni, la palla spiova sul primo palo, colpo di testa tentato da Embolò, c'è stata la deviazione però del Qatar, ancora un calcio d'angolo. Orlando.
0: Sì, li calciano bene sia Vargas che anche Rodriguez, forti e tagliati, lì proprio in mezzo all'area di rigore. Qui a Kanji è stato anticipato dal difensore e sarà ancora una volta una palla inattiva.
1: E balla sulla bandierina, va ancora Rodriguez, la palla sul secondo palo, può soltanto allontanarla di poco però il Qatar, perché dalla parte opposta c'era già pronto Vargas, che però si accontenta quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo secondo tempo di una rimessa in gioco con le mani, vuole allora andare ad una azione d'attacco un po' più ragionata la Svizzera. Nel frattempo non perdono l'entusiasmo sugli spalti anche i tifosi del Qatar, che si aiutano con delle percussioni. Afif prova a cercare spazio laddove forse non gli incompete, vale a dire in zona difensiva, ma bisogna anche aiutare così la squadra. Poi un calcione del Qatar, così senza troppe pretese, si trasforma però in un potenziale contropiede, ma Edmilson è circondato da 2, 3, 4 avversari che hanno gioco facile nel rubargli la palla.
0: Sì, troppo arretrata la posizione del Qatar, capisco il voler difendere il risultato, però così rinunciare completamente all'azione offensiva ti esponi poi chiaramente alla Svizzera, che ha completamente il gioco in mano. È chiaro che magari nella testa di Lopetegui è più importante non prendere l'imbarcata, però secondo me quando poi arrivi ai mondiali una partita del genere te la devi giocare forse un po' di più rispetto a quello che stiamo vedendo.
1: È in corso il nono minuto, la San Francisco Bay Area, sempre 1-0 per la Svizzera nei confronti del Qatar, il gol di Embolo su calcio di rigore nel primo tempo. Il pallone adesso spiove dalle parti di Cobel, il portiere della Svizzera, che cerca e trova collaborazione in Chaka, poi c'era un tentativo di pressing seppur timido portato avanti la squadra di Lopetegui. Il Qatar ha rubato palla, prova a distendersi, allora sulla corsia di destra il calciatore Ayoub termina fuori dal rettangolo verde, tutto regolare secondo il direttore di gara. La Svizzera ha riconquistato il possesso del pallone, prova allora a ragionare con Chaka, inseguito da due avversari, si permette anche una finezza, un colpo di tacco all'indietro a mettere il pallone direttamente a disposizione di Akanji, che non vuole accelerare più del dovuto la manovra. Poi sulla sinistra finalmente si innesca la velocità di Vargas, serie di fit da parte dell'esterno offensivo della squadra allenata da

0: check-in, non trova sbocchi da quella parte, allora si deve necessariamente ripartire da Freuler, quindi da Akanji, quindi anche la possibilità ancora per Chaka, passano tutte da lui le manovre offensive avversarie, poi Chaka rimprovera un compagno che sulla destra non ha tenuto il pallone così come avrebbe dovuto.
1: Sì, sì, qui un po' troppo lenta tutta la manovra della Svizzera, che chiaramente ha la partita in mano e riesce a fare quello che vuole, però se vuoi mettere in difficoltà una squadra comunque schierata tutta in fase difensiva, devi essere più veloce nel giro palla e vedi che invece a volte sono un po' troppo lenti i giocatori della Svizzera.
0: Ancora non vediamo movimenti all'altezza delle panchine e sono 11 minuti nella ripresa del cross. Sul secondo palo prova a raggiungere Embolo, stavolta sono ben piazzati i centrali difensivi di Lopetegui, sempre molto arretrato. Afif indirizza il pallone sulla velocità del numero 15 Yusuf, che provava a raggiungere la sfera ma è stato ben contrastato in questo caso dal centrale difensivo del Borussia Mönchengladbach. Elvedi, la possibilità per la Svizzera di nuovo, si concentra sulla corsia di sinistra dove Vargas non ci arriva, ma comunque con lucidità di pensiero concede soltanto una rimessa laterale alla formazione avversaria.
1: Sì, qui bravo, così consente alla sua squadra di salire, di andare a pressare e tenere ancora una volta il Qatar molto basso in fase difensiva. È stato lucido davvero Vargas in questa situazione, che sembra si possa dire è stato uno dei più positivi in questa partita per la Svizzera.
0: C'era una potenziale possibilità per il Qatar, regola del vantaggio giustamente accordata dal direttore di gara, però la possibilità poi di andare in verticale non è stata gestita al meglio. Piuttosto nervoso Kuki, il capitano della Qatar, che ha subito un fallo, non è la prima volta, già prima aveva avuto da ridire col direttore di gara, non c'era però volontà di far male da parte di Ndoye, ma il contrasto comunque c'è stato, ebbene non fa male.
1: No, perché chiaramente entrambi guardavano la palla, non si sono incrociati e la pedata l'ha presa, e era assolutamente non intenzionale, secondo me ha fatto bene anche a non ammonire l'arbitro, però insomma la botta si sente, anche perché questi nuovi scarpini, Francesco, sono fatti veramente
0: sono sottili,
1: di nulla.
0: Sì. aria pura,
1: esatto.
0: Evidentemente hai ricordi diversi. Abbiamo intravisto dei movimenti all'altezza della panchina del Qatar, stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco Goudiaf e Fatih, vedremo poi al posto di chi entreranno. Nel frattempo si continua a giocare con Zaccaria sulla corsia di destra, il pallone viene scagliato in area di rigore ma comunque intercettato dal Qatar, lo stesso Zaccaria poi a fermare l'iniziativa offensiva della formazione asiatica. Afif non viene raggiunto dal pallone, anche un po' sfiduciato l'attaccante dell'Al Sadd, formazione allenata fino a poche ore fa da Roberto Mancini, che ha vinto il campionato in Qatar. Ancora la Svizzera in avanti, Embolo anticipato proprio al momento di battere verso la porta di Abu Nada, ma adesso si fanno sempre più affannosi i recuperi difensivi e i disimpegni da parte del Qatar. Ennesimo cross verso l'area di rigore avversaria, stavolta è stato Rodriguez, ha trovato però le gambe di Ayoub, ci sarà calcio d'angolo, probabilmente andremo a vedere un triplice cambio da parte di Lopetegui, perché è pronto anche Ahmed Al-Aidin a fare il suo ingresso sul terreno del gioco, insomma vuole forze fresche il basco nel tentativo di rimettere in parità una partita che comunque resta sull'1-0. E c'è calcio d'angolo per la Svizzera, la palla che arriva verso Abu Nada, che fa buona guardia poi a FIFA ancora a fermare tutto, ma c'è stato anche un fischio, un fallo in attacco fischiato alla Svizzera, e allora quando siamo giunti al 59esimo 1-0 sempre per la Svizzera sul Qatar. Orlando.
1: Sì, giusti questi tre cambi, poi chiaramente staremo a vedere i risultati che riusciranno a dare questi nuovi subentrati per il Qatar, però sembra giusto perché la squadra è in affanno, la squadra non riesce neanche più a ripartire, fatica proprio anche a tenere un semplice pallone, e dunque mi sembra arrivato il momento insomma di un cambio per provare a trovare qualche soluzione diversa, visto che in questo inizio del secondo tempo non ha avuto grandi occasioni la Svizzera, ma sta dominando più del primo tempo, secondo me.

0: addirittura.
1: E allora escono col numero 13 Ayoub difensore, Yusuf l'attaccante, ed esce anche con la maglia numero 5 Yassem, che era stato ammonito al loro posto. Vedremo da questo momento in poi sul terreno di gioco Ahmed, Karim Boudiaf e Ahmed Fatih. Quest'ultimo era tra i titolari, dato nelle indiscrezioni della vigilia. Poi altre sono state le scelte effettuate da Lopetegui, lo stesso Lopetegui, non so se hai notato Massimo, al momento dell'ingresso in campo dei tre nuovi sostituti è andato letteralmente a scuoterli dal punto di vista fisico, come per dire: conto su di voi, mettetecela tutta, è il vostro momento, avete la mia fiducia.
0: Eh sì, soprattutto quando fai cambi, chiaramente l'allenatore pensa sempre, no, di aggiustare qualcosa che non va e di dare quel qualcosa che sta mancando, e è andato giustamente a dare supporto ai suoi nuovi giocatori. Vediamo se cambierà qualcosa, sono abbastanza dubbioso su questo, però insomma i cambi andavano fatti, anche perché avevamo visto un po' di stanchezza da parte di certi giocatori del Qatar.
1: Se n'è andato anche il minuto numero 16, la possibilità adesso è sulla sinistra per il Qatar, ma proprio Fatih non riesce ad arrivare su quel pallone, controllato allora dalla Svizzera, che riparte in zona di difesa con Akanji. Adesso ha un po' abbassato i ritmi del gioco la formazione di Yakin, probabilmente comincia anche a farsi sentire un po' il caldo, un po' la fatica, un po' anche la prudenza e, perché no, la tensione. Comunque partire bene, partire con una vittoria in un mondiale che comunque è una competizione così stretta, così ravvicinata, vale tantissimo, anche se lo ricordiamo la formula quest'anno addirittura permette alle 8 migliori terze di poter accedere ai sedicesimi di finale. Altro fallo subito da Vargas, anche qui abbiamo perso il conto, perché davvero tantissimi i falli rimediati dall'esterno offensivo.
0: Sì, davvero. Sì, in grande giornata Vargas, guarda che giocata, è saltato almeno due uomini con questa finta molto bella, un doppio passo, giocatore che ha lo strappo, ti salta con grande facilità, poi insomma è anche bravo in queste situazioni, abbiamo detto, nei calci piazzati, ma insomma non è una sorpresa, lo conosciamo, sono anni che ormai gioca a grandi livelli, soprattutto in nazionale riesce sempre ad essere molto molto positivo.
1: E dunque punizione sul lato corto dell'area di rigore, a batterla sempre Vargas dalla posizione di sinistra, un destro fintato girato verso fuori l'area di rigore, poi il Vedi prova a trovare la via della rete, è stato contratto però il difensore della Svizzera, il pallone poi spiove a Campanile, forse non c'è fuori gioco, non si alza la bandierina del collaboratore, il direttore di gara, era tutto buono, c'è la possibilità allora per Ndoye, gioco di gambe da parte dell'ex calciatore del Bologna, di spingere ancora in attacco i propri compagni di squadra che gestiscono il possesso del pallone con Rodriguez nel cerchio di centrocampo. Ha perso mete però stavolta la squadra allenata da Yakin, che comunque non demorde e non si scoraggia, si riporta di nuovo in avanti. Diceva Massimo Orlando, poco cambierà con l'ingresso in campo, fino a questo momento è così. La Svizzera che davvero non vuole cedere centimetri, metri alla squadra avversaria, anche per non rimettere in partita, anche dal punto di vista psicologico, un avversario che fino a questo momento sta facendo molta molta fatica in questa gara d'esordio del mondiale. E ricordiamo che poi il secondo turno vedrà il Qatar affrontare il Canada, mentre per la Svizzera c'è l'ostacolo Bosnia.
0: Sì, questa partita è chiaramente importante per la Svizzera, che vuole partire e dare un segnale a tutto il girone che è la squadra più forte, la squadra da battere appunto in questo girone, però anche il Qatar insomma vuole giustamente giocarsi le sue chance. Io credo che abbia poche possibilità, perché mi sembra una squadra che sa difendersi abbastanza bene, però poi dopo si deve costruire, almeno in questa partita abbiamo visto che ha poca qualità, ma d'altronde questo lo sapevamo. Però la partita, come dicevi tu, è ancora sull'1-0 e dunque la Svizzera deve comunque fare attenzione.
1: E manca anche tanto tempo, perché siamo appena al 20° di questo secondo tempo, probabilmente sta arrivando il momento di altri cambi dalle panchine. C'è la possibilità adesso per la Svizzera con Zaccaria, il pallone messo nel mezzo, forse uscito, sì, dice l'assistente di Said Martinez. Allora ci sarà ancora un corner per la squadra elvetica, oggi in maglia bianco-verde. L'arbitro fa

0: accenno intanto al quarto uomo, che forse si potrà procedere con le nuove sostituzioni previste da parte dei tecnici. Buona nel frattempo la prestazione fin qui offerta da Zaccaria, che abbiamo visto in Italia con la maglia della Juventus. Entra in campo adesso Manzambì, allora ci sono avvicendamenti per quanto riguarda la zona offensiva, esce Ndoye e Ebischer, questi i due sacrificati da parte di Yakin. Al loro posto entrano Manzambì e Rieder, allora forze fresche anche per Yakin, che vuole evidentemente capitalizzare il vantaggio fin qui costruito.
1: Vuole assolutamente. Manzambì è un giocatore, lo conosciamo, grande fisicità, uno che vede molto bene la porta, e Ndoye è un po' uscito dalla partita, ha avuto tante belle giocate, anche possibilità, soprattutto nel primo tempo
0: poteva fare almeno, meglio.
1: Poteva far di più. Un giocatore come lui ci si aspetta qualcosa in più, e trovo giusta questa sostituzione. Adesso andremo a vedere se questi nuovi innesti andranno a migliorare la fase offensiva della Svizzera.
0: Manzambì protagonista anche in Europa quest'anno col suo Friburgo, visto che anche disputato perdendo la finale di Europa League. La possibilità adesso per il Qatar viene subito spenta sul nascere, con Rodriguez che gestisce il possesso palla. Akanji ha già distribuito centralmente verso Elvedi. Siamo nel cerchio di centrocampo con la Svizzera che avanza quando siamo al minuto numero 22. Svizzera sempre in vantaggio per 1-0. La possibilità è assista per l'inesauribile Vargas, che ha ancora forza nelle gambe per andare a scattare il tiro, forse il cross tentato da Xhaka, termina direttamente sul fondo.
1: No, era un tiro, Francesco, ancora una volta bravo a farsi trovare molto largo sulla parte sinistra Vargas, che punta l'uomo e vede ancora una volta Xhaka arrivare da dietro, che prova a mettere la palla nell'angolo, però gli esce un tiro un po' troppo ad uscire, come si dice in questi casi, e non riesce a trovare lo specchio della porta. Un'altra mezza palla gol che la Svizzera non riesce a concretizzare, e vedo uno Xhaka abbastanza nervoso, sta veramente rimproverando non so chi, però molto probabilmente questo non riuscire a fare il 2-0 sta innervosendo un po' qualche giocatore della Svizzera.
0: È il momento del cooling break, ci fermiamo anche noi.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Pausa di idratazione sul terreno di gioco della San Francisco Bay Area per questo Qatar-Svizzera che vi stiamo raccontando. Siamo giunti al 24esimo del secondo tempo, ma è il momento di andarsi a rifocillare, a rinfrescare, perché comunque il caldo inizia a farsi sentire. C'è la Svizzera in vantaggio sul Qatar, seppure soltanto di un gol, quello realizzato al 17esimo minuto del primo tempo da Embolo su calcio di rigore. Da quel momento in poi tante possibilità per la Svizzera, tante parate del portiere del Qatar Abunada, qualche occasione l'ha avuta anche il Qatar più per regali, mettiamola così, della Svizzera, disattenzioni, ma comunque numericamente, Massimo Orlando, questa partita resta in bilico, e quando siamo giunti ormai al minuto numero 70 si può finalmente ripartire e vedere che cosa ci regalerà questo finale di gara.
1: Sì, mi aspetto sempre che la Svizzera possa intensificare

il suo gioco, il suo pressing, la voglia di chiuderla questa partita, e dall'altra parte la sensazione sì che possa capitare la palla gol come nel primo tempo, più per una leggerezza

0: indietro, mettiamola così, rispetto a un mondiale dove onestamente ti aspetti squadre secondo me tecnicamente più portate.
1: Attenzione da FIFA, è ripreso il gioco a FIFA, aveva la possibilità di servire a sinistra Omam, stavolta ancora non perfetto lo schieramento della Svizzera che si era fatto trovare in maniera un po' troppo schiacciata tra le linee, aveva trovato lo spazio a FIFA, il suggerimento sulla corsia da sinistra non è andato però a buon fine. Allora quando siamo giunti al 26esimo di questo secondo tempo c'è ancora la Svizzera a menare le danze, a superare la linea di centrocampo, la possibilità è per il Vedie, a sinistra cerca e trova la possibilità di inserimento da parte di Rodriguez, poi però Freuler deve necessariamente guardarsi all'arrivo di Edmilson per la possibilità poi ancora della Svizzera che tenere rigore o perlomeno ci stava per provare, il fallo in attacco è fischiato a Manzambi, si esaurisce qui la possibilità per gli elvetici sempre in avanti per 1-0.
0: Eh sì, ancora una volta una mezza chance per il Rieder, il nuovo entrato che si libera bene del primo avversario e poi dopo non riesce a calciare da buona posizione perché era al limite dell'area ma centrale, solo che ha ritardato di quel poco che ha permesso al difensore di recuperare poi il fallo, come dicevi giustamente te, di Manzambi.
1: Comunque apprezzabile l'iniziativa di Fabian Rieder, maglia numero 22 della Svizzera in forza all'Augsburg, squadra del campionato tedesco. Nemmeno il tempo di dare l'aggiornamento su Rieder, che il Qatar ha già perso il possesso del pallone, che adesso è di nuovo governato dalla Svizzera, stavolta però fa buona guardia a centrocampo la formazione allenata da Lopetegui, spazia sul fronte offensivo di destra, ora a FIFA prova ad innescare la sua velocità ma soprattutto la sua classe, si allunga un po' troppo il pallone e qui con esperienza Akanji gli dice di no e guadagna il calciatore dell'Inter per la Svizzera anche una rimessa in gioco con le mani. Tanto in tribuna Infantino si la ride con un certo Djorkaeff.
0: Grande giocatore fra l'altro. No, ma Afif che è un buon giocatore a velocità, ma deve capire che in quelle situazioni va nell'uno contro uno contro Akanji. Akanji è un giocatore velocissimo, difficile da superare, insomma a questi livelli bisogna anche conoscere queste situazioni, no? E invece ha cercato per la seconda, terza volta di andare via in velocità da Akanji e ha sempre perso il duello.
1: La regia internazionale intanto ci regala anche le statistiche della partita. 20 sono i tentativi verso la porta avversaria della Svizzera, 4 quelli del Qatar, questo insomma la dice lunga, un divario che più di tanto racconta la differenza che stiamo vedendo sul terreno di gioco della San Francisco Bay Area. Ma comunque la partita, ormai siamo quasi stucchevoli, resta in bilico perché un gol soltanto nel calcio equivale quasi a nulla. Attenzione alla possibilità per la Svizzera con la percussione centrale di Zaccaria che ha lasciato la fascia di competenza, ovvero la destra, per spostarsi in zona più centrale, poi torna più miti pensieri perché l'azione si distribuisce adesso ancora sulla corsia di destra dove Zaccaria però non è più al suo posto. Allora il Qatar riesce ad intercettare il possesso del pallone, a gestirlo, a fare diciamo così un po' di possesso palla anche grazie all'innesto dei nuovi difensori e dei nuovi centrocampisti schierati da Lopetegui, parliamo di Ahmed, di Karim e di Fatih, che stanno cercando di dare un po' più di geometria alla propria squadra. Come in questa circostanza la possibilità sulla corsia di sinistra per innescare la velocità della accorrente Ahmed, allora finisce a terra, non c'è fallo da parte del direttore di gara, il pallone però resta nell'area di rigore della Svizzera, ci sarebbe anche a FIFA tutto defilato sulla corsia di destra che chiede il possesso palla, preferisce invece Fatih andare direttamente alla conclusione da lontano, ma la palla non inquadra la porta difesa da Kobe.
0: Sì, però abbiamo visto per la prima volta attraverso la manovra, no? Anche rischiando con la costruzione del basso, insomma.
1: Attenzione alla Svizzera, sbaglione del Qatar, la Svizzera in area di rigore, il tiro sul secondo palo, buona da dire di no alla possibilità di Vargas che stavolta poteva senz'altro fare di più rispetto alla possibilità che ha avuto, perché si è aperta in due la difesa del Qatar che ha di fatto spalancato la via della porta a Vargas, bravo ad infilarsi in quel buco difensivo, però meno nella conclusione, un po' pigra verso la porta avversaria. Sì. Ancora Manzambi ad alimentare l'azione offensiva, la squadra elvetica dal lato corto della rigore, la possibilità di profondità, Embolò, la palla sul

0: fondo, esterno della rete, Svizzera vicinissima al raddoppio.
1: Sì, due grandi occasioni per la Svizzera, la precedente con Vargas che è stato pigro, hai detto bene, calciato non bene, abbastanza dando poca forza e centrale, dunque facile la parata per Abunada, e in questo caso bello l'attacco della profondità di Embolo, ma ancora una volta non riesce a mettere la palla dentro, e sono davvero tante le occasioni della Svizzera, e è clamoroso che sia ancora 1-0 questa partita.
0: E Qatar non ne demorde, con Karim che adesso gestisce il possesso palla nella metà campo avversaria. Sono 31 minuti nel corso del secondo tempo, sempre Svizzera 1 Qatar 0. Prova a dire la sua anche il nuovo entrato Fatih, a dare un po' più di sostanza al centrocampo di mister Lopetegui, cercato dai compagni Fatih. Adesso l'azione si sviluppa ancora sulla corsia sinistra dell'attacco del Qatar, con ora lo stesso possesso palla portato avanti dal capitano Cookie. Prova un po' anche con i difensori la squadra del Qatar ad appoggiare l'azione d'attacco, evidentemente per creare un po' di superiorità numerica. Orlando, ci vuole il contributo di tutti.
1: Eh sì, si vuole assolutamente contributo, e adesso è la Svizzera che comunque si è abbassata un po' e dà più chance.
0: Attenzione a Qatar, sul secondo palo a Fif è troppo in ritardo, la palla è corta per lui, mentre era un po' troppo lunga invece per il nuovo entrato Ahmed Al-Aidin, ma comunque apprezzabile questo tentativo della squadra di Lopetegui.
1: Assolutamente, vedi come stanno piano piano prendendo coraggio, e la Svizzera, non ti dico che si sta impaurendo, però il
0: ci
1: rischio
0: comincia
1: di prendere,
0: a pensare, no?
1: Assolutamente
0: a tutte le occasioni
1: sì
0: che hai avuto, e esatto, non hai sfruttato, esatto. E certo, la possibilità, esatto, di un contraccolpo psicologico potrebbe esserci, ma la Svizzera sembra comunque intenzionata a non, come dire, gestire in maniera sparagnina questo finale di partita. Vuole comunque proiettarsi in avanti nel tentativo di trovarlo il gol del raddoppio. Attenzione a Delvedi, fascia centrale, zona d'attacco, la profondità era intenzionata a servire la corrente Rodriguez, ma il suggerimento in profondità non è dei più precisi.
1: Sì, però queste palle lunghe ad attaccare la profondità devi essere preciso se vuoi trovare gli esterni, come in questo caso Vargas, palla un po' troppo lunga. Io fossi nella Svizzera cercherei più attraverso il possesso palla, più con gli inserimenti arrivando da dietro, come ha fatto nel primo tempo, che ha messo in grande difficoltà il Qatar, cosa che in questo secondo tempo abbiamo visto veramente poche volte.
0: Fuori Manai, dentro Madibo per il Qatar, ma c'è un cambio anche per la Svizzera, è entrato infatti, se non vado errato, Amduini, e al suo posto è uscito, se non vado errato, Vargas, e quindi Vargas da questo momento in poi non sarà più sul terreno di gioco. Al suo posto Amduini, calciatore anche lui piuttosto interessante, che si è fatto sempre ben vedere quando è stato chiamato in causa da Yakin.
1: Sì, assolutamente sì, è giusta anche questa sostituzione. Vargas veramente ha speso tantissimo, è stato protagonista sia nel primo tempo, anche in questo secondo tempo non è riuscito a trovare il guizzo vincente, però è stato sempre molto pericoloso, ha corso tanto, ha puntato tante volte l'uomo, e mi sa che è arrivato negli ultimi 10 minuti stanco, dunque giusto il cambio.
0: Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo Qatar-Svizzera, che vede la Svizzera condurre per 1-0 e mantenersi in zona d'attacco con Elvedi che scambia col compagno di reparto Akanji, protagonista in negativo proprio alle primissime battute della gara, con uno svarione che ha rischiato di cambiare completamente l'economia di questa gara, un errore che ha liberato Edmilson solo davanti al portiere, Edmilson Junior che poi non è riuscito però a mettere il pallone alle spalle del portiere Kobe, molto bravo in quella circostanza ad intervenire. Adesso c'è un po' un malinteso a centrocampo per la Svizzera, affiora un po' di stanchezza, sbaglia anche Xhaka, è umano pure lui, l'abbiamo scoperto.
1: Sì, se sbaglia Xhaka davvero vuol dire che la Svizzera è leggermente stanca in questi ultimi minuti, e un passaggio

0: semplice col piattone, con la tecnica che ha Xhaka, è quasi impossibile vederlo sbagliare. Capita anche ai giocatori fenomenali come lui, però insomma la Svizzera ha già riconquistato la palla.
1: 81esimo sul cronometro, e è anche curioso osservare come stiano seguendo l'evolversi delle vicende sul campo i due allenatori. Seduto addirittura in panchina Yakin, quasi non siamo abituati a vedere allenatori seduti in panchina, diversamente da quanto poteva succedere magari qualche tempo fa. Invece Lopetegui fuori quasi dalla propria area tecnica a sgolarsi per sostenere i propri calciatori. Ma c'è la Svizzera in avanti, attenzione a Manzabi, carica il destro violento, la palla sul fondo. Comunque apprezzabile questo tentativo da parte del calciatore del Friburgo, non lontano dalla porta, difesa da Bunata.
0: Bella, bella questa azione, hanno manovrato molto bene, tocchi di prima, Manzabi che era esterno si accentra, prova a calciare sul primo palo, non calcia benissimo e comunque ci sarebbe arrivato a Bunada, ma bella l'azione ancora una volta della Svizzera, tutta di prima, in spazi stretti sono arrivati poi a concludere, non trovando lo specchio alla porta, ma davvero bella l'azione.
1: La voglia di mettersi in mostra evidentemente Manzambi, lo abbiamo già visto protagonista prima in veste di suggeritore verso Embolo, e adesso si è messo in prima persona in mostra per cercare di battere verso la porta avversaria. Il Qatar non gestisce bene il possesso palla all'altezza della propria linea di difesa, allora la possibilità di nuovo si sviluppa ancora per la Svizzera. Manzabi stavolta è disattento, col sinistro non gestisce bene il possesso palla, ma ritorna con caparbietà sui difensori del Qatar, che a quel punto sono costretti a perdere lo stesso possesso del pallone al minuto numero 82. Ci avviciniamo a grandi passi al 90esimo. Svizzera che mantiene il vantaggio nei confronti del Qatar, sempre per una rete a zero. Akanji non ha interesse ad accelerare la Svizzera, lo stesso Xhaka rallenta, invece ha voglia di mettersi in luce Manzambi, che sulla corsia centrale voleva trovare l'inserimento sulla sinistra di Rodriguez, ma è stato ben ostruito l'esterno della Svizzera. Poi Xhaka trova un'idea importante verso Manzabi, la possibilità ancora è per la Svizzera con Rieder che cerca e trova il possesso palla con Freuler sulla corsia di destra. Zaccaria, il cross basso non raggiunge Embolo nel cuore dell'area di rigore avversaria, il pallone però resta vivo in attacco sempre per la Svizzera, minuto numero 83, ancora Elvedi, non c'è fuori gioco, allora Zaccaria può andare a osservare quello che accade nell'area di rigore avversaria. Siamo davvero negli ultimi 30 metri per la Svizzera, con il Qatar tutto indietro a proteggere, si fa per dire, il solo svantaggio di una rete a zero, e magari a giocarsi tutto per tutto con qualche calcio piazzato, chissà, un rinvio lungo nei minuti finali qualora la Svizzera gliene desse la possibilità. Sono adesso 39 minuti sul cronometro, Embolo non viene raggiunto dal pallone, il Qatar deve però fare di più e velocizzare la ripresa del gioco perché viene subito chiuso.
0: Sì, dà quasi la sensazione anche Lopetegui vedendolo, no, che sia più la paura di prendere il secondo gol che la,
1: sì,
0: la voglia
1: ancora
0: di
1: ancora una palla di persa sulla tre quarti in maniera pericolosa, ma poi in qualche modo rimedia. Prego, concludi pure.
0: Dicevo
1: sì, c'è un contropiede per il Qatar ma gestito male, ecco, Bella è già intervenuto.
0: Questa sensazione che ci sia più la paura di prendere il secondo gol che la voglia di andare a provare e appunto l'impresa, qui ancora
1: e adesso c'è
0: bella.
1: Manzabi in area di rigore, poi Embolo, la palla sul destro, voleva servire sulla corsia sinistra Rieder, ma ha un po', diciamo, si passciato, ha masticato il pallone Embolo, come si dice, poi non ha né tirato né l'ha passato.
0: Sì, qui secondo me non è, cioè, non ho capito se voleva servire Rieder o se ha sbagliato a metterci la palla sul piede destro per poi calciare in porta. È una via di mezzo, sai Francesco, forse voleva fare l'assist e allo stesso tempo ha pensato anche di calciare, è venuto fuori un pasticcio.
1: È come nel tennis, quando si cambia idea si pensa troppo.
0: Bravo.
1: Ecco che la palla spesso finisce in rete.
0: Esatto.
1: Sono 85 i minuti sul cronometro, resiste il vantaggio della Svizzera, Zaccaria a portare ancora avanti su Embolo, stavolta è bravo a servire il pallone a Manzabi, il sinistro non raggiunge però la porta di Abunada perché era tutto proiettato indietro il Qatar, un muro difensivo invalicabile in questo secondo tempo quello granata, ma troppo poco per perlomeno pareggiarla questa partita, ma c'è ancora speranza.

0: Per la formazione qatariota, ricordiamo, sono 3 i milioni di abitanti del Qatar, circa meno del triplo della Svizzera, che invece di abitanti ne ha 10 milioni, quindi anche da questo punto di vista c'è comunque un divario piuttosto ragguardevole tra le due realtà, tra le due nazioni dal punto di vista dunque demografico. 86 minuti sul cronometro, Rodriguez ancora forza per scattare la possibilità per Rivera, che viene poi esteso sulla corsia di sinistra. Ci sarà calcio di punizione, non è di questo avviso Pedro Miguel, che va a protestare nei confronti del direttore di gara Rorò.
1: E che deve dire?
0: E dice di no.
1: Questo è fallo netto, dunque.
0: Già battuto,
1: ci sta.
0: Allora Chaka prova un velo che però non raggiunge i risultati sperati a FIFA, e prova il lancio, lunga gittata sulla corsia di destra. C'è allora la possibilità per il Qatar di proiettarsi in avanti con Edmilson, che poi preferisce non affondare, preferisce la giocata sul breve, ancora cercare la classe, i colpi di Afif, provano a combinare i due sull'asse destro d'attacco, perde metri per l'azione del Qatar, che necessariamente deve ripartire dal cerchio di centrocampo quando mancano poco più di 4 minuti al 90esimo. Poi vedremo, a questo punto è una delle cose più importanti da appurare, vale a dire l'entità del recupero che sarà concesso dal signor Said Martinez. Cross dalla sinistra, arriva o perlomeno stava per arrivare verso Ahmed, raccoglie il lato corto della rigore a FIF, serie di fitte, palla sul secondo palo, c'è una deviazione, Cobella a dire di no anche la concessione del calcio d'angolo alla squadra avversaria.
1: Ah sì, però vedi, qualche tentativo poi alla fine riesce ad averlo il Qatar, chiaramente nulla di così preoccupante per la Svizzera, però sai, basta un rimpallo, una palla che si ferma lì al limite dell'area e trovi un tiro, e dunque la partita, tutto questo per dire, la partita è ancora aperta, mancano 3 minuti più il recupero, dunque ci proverà fino alla fine il Qatar.
0: È così, 42 minuti sul cronometro, 25 secondi, Svizzera 1 Qatar 0. Si avventura Kuki in un possesso palla davvero rivedibile, e poi anche commette fallo, protesta, ma effettivamente c'è poco da protestare. Kuki aveva perso il pallone, è andato ad affondare un tackle falloso nei confronti del diretto avversario Amdouni, che gli aveva rubato la palla stessa.
1: No, infatti c'è lo stesso Lopetegui che è infuriato, perché è successo lì sotto proprio la panchina del Qatar, anche lui ha protestato, però sbagliando, perché assolutamente il fallo è più che netto, è andato dritto sulle gambe del giocatore della Svizzera. Dunque l'arbitro, che ha arbitrato bene, una partita non impegnativa secondo me, però è stato sempre bravo e preciso.
0: E tanto c'è un'altra sostituzione per il Qatar, con Hassan che prende il posto di Edmilson, e vedremo in questi minuti finali anche Yashari che prende il posto di Freuler, così come Muem entra anche per la Svizzera. Davvero allora si giocano tutte le possibilità i tecnici per cercare di una squadra portare a casa 3 punti fondamentali, l'altra il tentativo di pareggiarla questa partita, e sarebbe un risultato davvero storico, perché ricordiamo che nel 2022 il Qatar, che ospitò il mondiale, perse tutte e 3 le partite che ebbe modo di giocare contro Ecuador, Senegal e Olanda, realizzando anche soltanto un gol. Quindi il Qatar è ancora alla ricerca, è ancora alla caccia del suo primo gol mondiale, e manca un minuto, meno di un minuto, al minuto numero 90, poi ci sarà il recupero a FIFA in area di rigore, si gira Ahmed, la palla parata da parte di Kobel, e questo è uno squillo importante, quello portato dal Qatar, che ci ha provato con Ahmed ad impensierire la retroguardia della Svizzera.
1: E qui però questa è una grande occasione, Francesco, perché a FIFA è molto veloce, attacca in profondità e vede Ahmed libero, ma i difensori della Svizzera, invece di andare a disturbare il tiro, sono andati a ripiegare verso il portiere e ha avuto tutta la chance di calciare in porta, non ha calciato bene, ma questa è stata una buona occasione per il Qatar.
0: Sguardi puntati sul quarto uomo bordo campo, però attenzione, prima Manzambi, palla che finisce a destra su Zaccaria sul secondo palo, a cercare il possibile inserimento di Ride, la palla non lo ha raggiunto, nel frattempo 6 con...

0: come nel primo tempo, anche nel secondo tempo sono 6 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, l'honduregno Said Martinez. Se ne sono già andati i primi 25 secondi. Resiste il vantaggio svizzero 1-0 grazie al rigore realizzato nel primo tempo da Embolo. Il Qatar deve accelerare la ripresa del gioco se vuole andare, e abbiamo visto che può anche farlo, ha la possibilità di farlo come nell'occasione precedente, andare ad impensierire la retroguardia della Svizzera in questi minuti finali. Sta per andarsene il primo minuto del recupero, ricordo sono 6 minuti concessi al direttore di gara. Il Qatar però non è pulito nella azione di ripartenza, allora deve necessariamente rifugiarsi in un calcio lungo in profondità che però trova però soltanto pronta l'azione la Svizzera, che è ancora brava con Manzabi 1-2 che non riesce, e allora perde il possesso del pallone la Svizzera.
1: Sì, sta mancando l'ultimo tocco tante volte alla Svizzera, quello che ti porta poi alla conclusione che è importante, che ti può dare il gol. Però è vero anche che il Qatar alla fine, onestamente, è vero che la Svizzera ha avuto tante palle gol, però si è difeso bene il Qatar, questo lo dobbiamo ammettere.
0: Sta tenendo senz'altro il campo con coraggio e più che dignitosamente la squadra di Lopetegui, che ricordiamo Aouk ha avuto le sue possibilità per pareggiarla questa partita, seppure in termini di volume di gioco espressi quella elvetica si sia nettamente fatta preferire. Ma stiamo ancora giocando con Zaccaria che cerca la profondità, non è stato però raggiunto dal pallone Embolo, la palla termina direttamente sul fondo. Yashari ha provato a mettersi in mostra, così come Rieder, quando se n'è andato anche il secondo minuto di gioco di questo recupero, con la Svizzera che però si può mantenere in zona d'attacco, anche se semplicemente con una rimessa con le mani già operata da Zaccaria, chiamato direttamente in casa Elvedi. Quindi sul punto di battuta c'è Chaka, il pallone lanciato in avanti forse più a perdere tempo che a cercare veramente di raggiungere Rieder, perché la conclusione non era stata delle più precise.
1: Sì, anche se da Chaka, che è un giocatore meraviglioso proprio sul possesso palla, mi aspettavo che la gestisse proprio un po' meglio questa palla, invece di concederla al Qatar. Un giocatore come lui deve fare possesso palla soprattutto in questi minuti finali, invece ha optato per questa palla in verticale che è stata facile preda del portiere del Qatar.
0: Se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, ne restano altrettanti da disputarsi in questo secondo tempo. Ancora 3 minuti dunque di speranza per il Qatar di portarsi in parità nei confronti della Svizzera, ma bisogna far presto, bisogna accelerare, bisogna soprattutto guadagnare metri. C'è soltanto il lancio lungo adesso a disposizione della squadra di Lopetegui, che prova ad ingaggiare un duello sulla corsia di destra, ma Akanji è molto bravo a fermare l'iniziativa del calciatore Manai, uno dei nuovi entrati della squadra allenata da Lopetegui, che ha provato ad aggirare la guardia del centrale difensivo dell'Inter, ma così non è stato. Se ne sta per andare anche il minuto numero 4. Adesso c'è la Svizzera che deve però gestire un possesso palla delicato all'altezza da tre quarti di campo. Afif ha ancora la possibilità di far valere la sua forza sulla corsia di sinistra, c'è anche la possibilità sul secondo palo, il colpo di testa, il gol! Ha pareggiato il Qatar con il capitano Kuki. E Massimo Rando, l'abbiamo detto quante volte nel corso di questa partita, Kuki, l'uomo più atteso, il capitano, l'uomo di maggiore esperienza, è arrivato il cross dalla sinistra, è arrivato il pareggio a 2 minuti dal termine da parte di Kuki, esausto, come se avesse giocato una partita intera a bordo campo. Lopetegui si sta scolando una bottiglietta intera d'acqua.
1: Pareggio, ci credo. Incredibile davvero il calcio, Francesco, veramente non ci capiamo mai niente di questo sport, che davvero ci dà sempre grandi emozioni. Mai avremmo pensato che il Qatar potesse pareggiare, invece il cross molto bello e sul secondo palo il capitano Kuki che va a battere Elvedi e mette la palla dove non può arrivare il portiere. Gol molto bella, bella anche l'azione, incredibile quello che stiamo vedendo.
0: Ma soprattutto cosa ci faceva Cookie, centrale di difesa, esatto, l'ultimo di recupero nell'area, esatto, avversaria, evidentemente sono saltati tutti gli schemi. È un giocatore che questi numeri li

0: perché lo ricordavamo durante la radiocronaca, lui come Pedro Michele realizzarono sempre di testa il gol contro gli Emirati Arabi, che di fatto hanno consentito al Qatar di arrivare a questo appuntamento americano, di arrivare a questo appuntamento con la storia. Ed ora Cuchi concede un bis storico davvero, perché tutto può ancora accadere, vedremo quanto tempo si giocherà, quando riprenderà il gioco, perché adesso di fatto per un minuto non si è giocato, mancherebbero 18 secondi al termine della partita, ma certamente verrà concesso del recupero supplementare da parte di Said Martinez. Però questo sarebbe il primo punto ottenuto dal Qatar in una fase finale di un campionato del mondo. Si è ripreso a giocare, se ne vanno in questo istante i 6 minuti di gioco, ma naturalmente lascia ancora proseguire il direttore di gara, perché almeno per un altro minuto bisognerà giocare, perché il gioco è stato interrotto dopo la segnatura. Attenzione a Mazzabi, la palla sul primo palo, la deviazione indica la bandierina del corner. La Svizzera allora ha questa forse ultima possibilità sul calcio d'angolo di poter riportarsi in vantaggio dopo una partita che l'ha vista dominare in lungo e in largo. Eppure siamo sul punteggio di parità, Svizzera 1 Qatar 1. Yashari dalla bandierina, Abunada non esce, il pallone sul primo palo, ci pensa invece lo stesso Cuchi ad allontanare la minaccia, si continua a giocare, ancora possibilità per la Svizzera, palla calciata sul secondo palo, Abunada con i pugni a metterla fuori, poi un tiro, un cross, insomma qualcosa che non produce effetti, lo stesso Yashari, la palla termina sul fondo, Abunada festeggiato come un eroe nazionale da parte dei propri compagni in campo.
1: Mi sembra giusto, vale tanto questo primo punto per il Qatar. In una partita di sofferenza riesce a trovare il gol all'ultimo minuto, è chiaro che vai a festeggiare il portiere che ha fatto comunque una buona uscita coraggiosa, e adesso molto probabilmente l'arbitro dovrebbe, anzi
0: ed è finita in questo istante. Il Qatar riesce nell'impresa di raccogliere il suo primo punto mondiale, abbracciato il portiere Abunada, Lopetegui va a congratularsi, a stringere la mano in maniera cavalleresca all'avversario, al mister Yakin. Mastica amaro, amarissimo la squadra elvetica, che ha avuto tante possibilità di concludere anzitempo questa partita, perlomeno di raddoppiare, così non è stato. Abunada ha tenuto in vita il Qatar e in pieno recupero il gol di Cuchi ha pareggiato il rigore del primo tempo di Embolo, e allora parità assoluta in questo gruppo B dopo l'1-1 tra Canada e Bosnia. Arriva anche l'1-1 di Qatar-Svizzera. Grazie a Massimo Orlando per la sua partecipazione a questa radiocronaca.
1: Grazie Francesco, buona serata a tutti.
0: Noi ci risentiamo per i prossimi appuntamenti con i mondiali di calcio, sempre qui su Rai Radio 1. La linea può tornare a Dallas da Guido Ardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas, continua a sorprenderci ancora il calcio anche in maniera clamorosa per l'epilogo della gara che si è terminata davvero pochissimi istanti fa. Sono le 23:05, ormai 6, arriviamo al prossimo segnale orario, andiamo alla GR1 a Roma, i maxi recuperi saranno un'abitudine di questi giorni mondiali, poi ripartiamo di filato fino alle 2 del mattino perché alle 24 il calcio d'inizio di Brasile Marocco la seguiremo ovviamente in diretta, quindi restate con noi su Rai Radio 1, a tra poco.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Ore 23:07.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma domani a Ginevra, ma Trump insiste e Teheran frena.

0: accordo con l'Iran, in programma per domani, è tornato ad affermare Trump sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito: domani la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non si recherà. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo 80° compleanno, che è appunto domani, utilizzando l'intesa. Sulla sua conclusione per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite, nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le due parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
1: Caso Garlasco, dopo oltre 10 anni di carcere, Alberto Stasi trascorrerà la prima notte a casa.
2: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
3: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa, proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
4: Sempre un condannato rimane.
3: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E sempre a Milano, giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. E si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che la notte scorsa a Guidonia, a Roma, ha travolto e ucciso il 23enne Matteo D'Ambrosio. È un operaio di 26 anni positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Pomeriggio di cortei a Roma, 4 per le vie della capitale, migliaia le persone in strada, un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare.
5: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano, si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento, a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
6: Ho lavorato tanto, dar 200 euro di pensione. Ho 69 anni.
7: Faccio parte di un gruppo che si chiama anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
5: Altre 3 le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
1: Scolle Nevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rossella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, afferma. La musica alla seconda serata del Firenze Rocks, unica data italiana per Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, Robbie Williams, vestito di rosso, ha scherzato con il pubblico. Una scaletta ricca di brani per la pop star britannica, da Rock DJ a Better Man, il live ancora in corso e domani a

0: Firenze, sarà il turno dei Cure. Ci fermiamo qui, la linea a tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
5: E ne siamo pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas, Rai Radio 1, 23, 13 minuti e sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono. Vedo al di là del vetro negli studi di Radio Rai in versione texana Francesco Pionaglieri, e mentre a Roma salutiamo Ombretta Conti in regia e naturalmente la nostra squadra con Emanuele Di Cavio, Max Gambino, Andrea Pistorio in redazione. Non lo capiremo mai fino in fondo questo sport, forse è solo semplicemente la dura legge del gol. La Svizzera nella gara del gruppo B che si è chiusa pochi minuti fa letteralmente gettato alle ortiche, una vittoria che avrebbe potuto mettere in cassaforte in più di un'occasione dopo il vantaggio per la formazione elvetica nel primo tempo con Embolo, il rigore trasformato contro il Qatar, poi tante occasioni sprecate, qualcuna a dire il vero l'ha avuta anche la formazione asiatica guidata da Lopetegui, che poi ha piazzato con Kuki in pieno recupero, minuto 49 nei maxi recuperi nel corso ovviamente del secondo tempo, la rete che vale il pareggio, che vale un risultato storico perché, come ricordavano in chiusura di Radio Cronaca Francesco Albanese e Massimo Orlando, è il primo punto conquistato dal Qatar in un mondiale alla seconda partecipazione dopo quella da paese ospitante poco meno di 4 anni fa, nell'autunno inverno del 2022. Situazione di totale equilibrio in questo gruppo B dopo il pari ieri 1-1 tra Canada e Bosnia, stesso risultato appunto maturato a San Francisco pochi istanti fa tra Qatar e Svizzera, squadre che poi torneranno in campo per la seconda giornata, così iniziamo anche un po' a chiarirci le idee sul calendario di questo lunghissimo mondiale. La settimana prossima, giovedì 18 ore 21 a Los Angeles, Svizzera-Bosnia, gara che naturalmente seguiremo in diretta su Radio 1, mentre alla mezzanotte, dunque nella notte tra giovedì e venerdì per essere precisi, ci sarà Canada-Qatar, l'altra partita. La mezzanotte di oggi è quella che ci interessa davvero, perché noi a quel punto inizieremo a seguire in diretta Brasile-Marocco, la gara che inaugura il gruppo C, che segna l'ingresso, l'esordio della Seleção di Carlo Ancelotti in questo mondiale contro una formazione molto attesa contro il Marocco. Ci sarà la radiocronaca di Giuseppe Bisantis, ci sarà un degno prepartita con un ex per rappresentarvi questa sfida, ci sarà tra pochissimo con noi Filippo Grassia per fare il punto su questo primo assaggio di mondiale, e poi su Radio 1, vista anche la tarda ora, c'è sempre la musica, un po' di benzina per accendere la serata che è ancora lunga per noi con Jamiroquai.

0: Esatto, un britannico inconfondibile di Jamiroquai, ma questa Can It Eat è un richiamo, una citazione più o meno di un gruppo californiano, e dunque siamo ancora in atmosfera Stati Uniti in questo mondiale nordamericano con il Messico e il Canada. Questi primi giorni di partite, ne sono state giocate 5 complessivamente, arriverà la sesta attesissima, perché ribadisco che tra poco meno di 45 minuti c'è il calcio d'inizio di Brasile-Marocco, ma prima diamo il benvenuto in tutto il mondiale minuto per minuto e dunque l'augurio di un buon torneo al nostro Filippo Grassia. Buonasera, grazie per la tarda ora Filippo, ben trovato su Radio 1 sempre.
1: Sì, buonanotte, buonanotte a te che vivi un altro fuso orario, ma buonanotte vera ai nostri ascoltatori italiani.
0: 16 e 18 nei nostri studi di Dallas, per essere precisi. Siamo avvantaggiati in questo caso rispetto alla parte della nostra squadra che coraggiosamente farà le ore davvero piccole questa sera, e li ringraziamo di tutto cuore. Filippo, ovviamente l'operazione che avevamo, come dire, studiato a tavolino era il primo assaggio del mondiale, però io mi soffermerei qualche istante sulla partita che è appena terminata con un epilogo incredibile. Ora è tutto aperto, girone equilibrato, con l'attuale formula la Svizzera comunque non dovrebbe avere problemi, non dovrebbe rimpiangere questo mini passo falso, questi due punti gettati alle ortiche. Però è incredibile, perché la formazione di Akin avrebbe dovuta chiuderla, non dico nel primo tempo, ma almeno a inizio riprese, le occasioni le ha avute e come, no?
1: Ah, la Svizzera ha giocato una buonissima partita fino al 55esimo, costruendo oltre al rigore segnato da Embolo qualcosa come 2-3-4 palle gol. Bisogna fare i complimenti al portiere del Qatar, Abu Nada, che è stato superlativo appunto in più circostanze. Però il calcio, se da un lato è diabolico, dall'altro però è logico, perché se tu fallisci tante occasioni da gol, poi appiattisci i ritmi e permetti alla squadra avversaria di difendersi con ordine, poi può capitare che Cucchi al 94esimo, al quarto minuto di recupero della partita, segni di testa il gol del pareggio. È un'occasione sicuramente buttata via dalla Svizzera, che ha avuto il 70% di possesso palla e ha calciato verso la porta o nei pressi della porta 17 volte contro le 3 del Qatar, che comunque già sul finale del primo tempo aveva rischiato di pareggiare con Edmilson Junior, e qui era stato bravissimo Kobel, il portiere della Svizzera, a intercettare il tiro di piede. È un'occasione comunque buttata via dalla Svizzera, che pensava forse di aver già messo in cassaforte i 3 punti. Adesso questo girone con i 2-1-1 tra Canada e Bosnia, oltre a quello di stasera, si fa più incerto, più complicato per la nazionale elvetica.
0: E anche Lopetegui sulla sponda invece catariota, la sua soddisfazione se l'è presa. Ricordavamo con Francesco Albanese nel prepartita quello strano mondiale del 18 che lui conquistò, assaporò e poi sostanzialmente non disputò, da allenatore ovviamente della Roca in quell'occasione, per una serie di vicende. Adesso ha avuto la sua rivincita, è esordito non con una sconfitta ma con un importante pareggio. Hanno giocato 10 squadre fino a questo momento, Filippo Grassia, 5 partite per 2, il calcolo è facile anche in questa fase. Ti chiederei quella che ti ha impressionato maggiormente. Io il mio sospettino ce l'ho, perché almeno io avrei una risposta piuttosto chiara se qualcuno mi facesse questa domanda. Sentiamo se è la stessa che hai tu rispetto alle 5 gare viste finora.
1: Ma devo dirti che appunto per un'ora mi è piaciuta moltissimo la Svizzera, che però poi ha mostrato un'altra faccia più deprimente nella parte finale dell'incontro. E poi forse tu ti riferisci agli Stati Uniti, che hanno esordito
0: come quasi sempre,
1: che hanno esaudito con una mezza goleata, mostrando un gioco frizzante, incisivo, sempre portato all'attacco. E poi la Corea del Sud, che ha vinto in rimonto una partita estremamente difficile con i cecoslovacchi.
0: E anche vibrante nel secondo tempo, devo dire.
1: Sì, ad altissima velocità. Ed è anche probabile che in questo mondiale la condizione fisica, la condizione atletica possa essere un fattore dirimente, quantomeno in questa prima parte della competizione, che comunque porterà poi al tabellone a eliminazione diretta non solo le prime due, ma anche le migliori.

0: migliori squadre classificatesi al terzo posto.
1: Le otto migliori terze, considerando che i gironi sono 12 e senza perdermi io personalmente in, come dire, scioglilingua, ricordiamo che praticamente vanno fuori, vanno a casa le ultime classificate tutte e le quattro peggiori terze, quindi sono in netta prevalenza le squadre che accederanno al turno successivo, al primo turno eliminazione diretta, nella fattispecie novità assoluta i sedicesimi di finale. Poi qui Filippo Grassia, io metto in gioco anche i miei pareri liberamente, ammetto di avere un pregiudizio sul tema che ti sto per sottolineare. Porre il livello forse medio un po' più basso, viste le tante squadre in più, insomma le 16 squadre in più. Allora, per quello che abbiamo visto, è una visione assolutamente parziale. Tessevamo le lodi degli Stati Uniti, siamo d'accordo, contro un Paraguay nel primo tempo, insomma, assolutamente arrendevole, assolutamente schiacciato, inconsistente, bravissimo. Forse possiamo dire qualcosa di simile del Sudafrica e dunque della vittoria del Messico, cioè misurare un po' il confine tra i meriti di chi ha fatto risultato pieno e il livello, insomma, delle squadre affrontate. Per ora questo mio sospetto che possa esserci un livellamento almeno in queste prime partite, e in fondo ci sta, può essere condivisibile da parte tua?
2: Ma se ricordi ne avevamo parlato qualche mese fa proprio su questo aspetto. È chiaro che quando tu porti al mondiale 48 nazionali è evidente che soprattutto nella prima fase, quella girone, il livello tecnico si appiattisce, perché non ci sono tante squadre in grado di impreziosire il loro gioco, e soprattutto non ci sono in tutte queste squadre dei campioni che possono far piacere soprattutto al pubblico, diciamo così, neutrale. Poi è chiaro che in una partita come questa il pubblico catariota ha fatto festa e continuerà a far festa sia, sia in America.
1: Ma immaginiamo la festa di Capoverde, di Curaçao, delle esordienti, insomma sono senz'altro momenti bellissimi, noi non vogliamo che però, il calcio sia, vedi, come dire, esclusivo, però certo.
2: E quindi immaginati cosa potrebbe essere tra quattro anni se, come Infantino, il presidente della FIFA, ha fatto capire nell'ultima conferenza stampa, porterà addirittura le squadre qualificate da 48 a 64, facendo anche un'allusione poco, diciamo,
1: poco garbata
2: nei confronti della nazionale italiana. Tornando alla Svizzera, credo che non sarà stato particolarmente contento Murat Yakim, commissario tecnico elvetico di origini turche, ed è curioso pensare quanti giocatori della nazionale svizzera disputano il campionato italiano: Akanji, sì, Freuler, Yashiri, Ebischer, ma dobbiamo tenere conto anche di Rode Widmer, che hanno fatto parte delle nostre squadre, Rodriguez, Milan e Torino, Ndoye, Bologna, famoso protagonista, sì, sì, sì, del rigore negato al Bologna con la Juve, sì. E poi Widmer, e tra l'altro Ndoye sta facendo benissimo nel Nottingham Forest, che l'ha strapagato. Insomma, questo è il mondiale che non ha niente a che vedere con quelli passati, dove sicuramente c'era un equilibrio, e con questo voglio dire un equilibrio in alto fin dalle prime partite.
1: Invece possiamo aspettarci, ma questa è soltanto un'impressione assolutamente parziale, un livellamento verso il basso. Diceva strapagato, però qui la mia riflessione potrebbe essere ancora un po' più ampia. Non abbiamo tempo perché tra poco abbiamo una breve pausa, poi Onda Verde, ma resterai con noi, Filippo Grassia, ancora per qualche minuto dopo questo mini break, perché naturalmente ci accompagnerai nei primi minuti di presentazione di Brasile-Marocco. In una fotografia secca mi dici se è il prodotto, noi siamo ormai consumatori, non tifosi, cooling break per mettere spot più lunghi, insomma sembra tutto molto molto legato, ovviamente, come è da mesi, ma in maniera ancora più evidente al modello business. Che dici?
2: Ma Klopp ha parlato in maniera negativa di questo mondiale, dicendo che è il calcio che fa da sottofondo a tutto il resto,
1: al business.
2: Io devo dire che da un lato mi ha fatto molto piacere il problema del cooling break, che però è stato portato a 3 minuti, diciamolo molto chiaramente, con motivazioni mediatiche per permettere alle televisioni di trasmettere un maggior numero possibile di spot pubblicitari. E così come gli americani nei tempi che furono divisero il basket in 4 tempi, praticamente siamo quasi arrivati alla stessa modalità nel calcio. E poi è curioso che in Coppa del Mondo la FIFA sperimenti delle novità che non si sono mai viste invece nei vari campionati, anche se più o meno le ritengo tutte piuttosto corrette per migliorare, diciamo così, il filo di continuità.

0: continuità del gioco.
1: E novità arbitrali delle quali avremo di certo modo di parlare anche nei prossimi giorni, però come preannunciato dopo aver detto che quando faranno i quattro tempi nel calcio io rimetterò il mio mandato, ma a parte le battute ci fermiamo, mini break, poi onda verde, resta con noi Filippo Grassia perché tra pochissimo, subito dopo questa pausa, la presentazione di Brasile-Marocco, le formazioni ufficiali, sarà con noi un ospite, restate con noi su Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Qualche velatura alternata a condizioni di cielo sereno nella notte. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Una buonanotte da Lucio Giordano, RAI Mobilità, sono le 23:29 minuti, è stato fortunatamente fermato senza conseguenze il veicolo contromano tra Gallarate e Gazzada sulla 8. Sulla 1 la Milano-Bologna, rallentamenti per incidente tra Fidenza e la 15. Sulla Firenze-Roma attenzione a un veicolo in fiamme tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. Sul raccordo Bettolle-Perugia rallentamenti per incidente allo svincolo per Pietraia. C'è da segnalare un incendio sulla 30 tra Palma Campania e l'allacciamento con la 16. Ancora sulla Roma-Napoli, attenzione alla perdita di carico tra San Vittore e Caianello. Sulla statale sud-occidentale Sicula ci sono rallentamenti per incidente all'incrocio per Menfi. Infine, notizia appena arrivata in redazione, sulla statale 36 del Lago di Como ci sono rallentamenti per incidente all'incrocio per Lecco. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: E di minuti ne sono trascorsi 31 dallo scoccare delle 23, noi siamo ancora in onda dai nostri studi di Dallas in questo terzo giorno del mondiale nordamericano, alle spalle una gara che si è conclusa con un incredibile epilogo, ne abbiamo parlato, l'1-1 tra Qatar e Svizzera con il pari della formazione catariota proprio negli ultimi istanti del recupero, ma naturalmente guardiamo già con entusiasmo e interesse alla partita che vi stiamo per rappresentare nel gruppo C Brasile-Marocco, tra pochissimo le formazioni ufficiali e la prima di Carlo Ancelotti in questo mondiale alla guida della Seleção, con noi è Filippo Grassia e tra un po' invece sentiremo la voce di Giuseppe Bisantis, ci si aggrappa un po' a tutto per avere un po' d'Italia in questo mondiale, anche a poco, ma non è poco, leggevo con curiosità e un pizzico di invidia per una non poterla vedere, di una mostra inaugurata in queste ore a New York, in questo fine settimana, al numero 620 di Broadway, se proprio vogliamo essere precisi, con le più importanti maglie di calcio nella storia dei mondiali, indossate, da cui il nome Match Worn Shirt, tra queste non poteva mancare la leggendaria maglia di Marco Tardelli, quella dell'urlo, ma non c'è bisogno che vi dia altri dettagli, Spagna 82, e poi ancora la maglia di Maradona in Argentina, Unione Sovietica del 90, altri tempi, Cristiano Ronaldo, Portogallo, Olanda nel mondiale del 2006 e molte altre, insomma per i cultori della materia mi considero parte della categoria, potrebbe essere una bella occasione questa mostra a New York tra un po' sarà teatro della partita che andremo a seguire, Filippo Grassia sarà anche teatro della finale il 19 luglio, insomma campa cavallo, c'è ancora un po' di tempo

0: del MetLife, il Brasile di Ancelotti. Te la chiedo così, guarda, perché nei giorni scorsi tutti gli addetti ai lavori facevano la loro griglia, il loro elenchino di favorite. Il Brasile nella griglia tipo Formula 1, diciamo, due postazioni per ogni fila, non era nella primissima fila, molti mettevano Francia e Spagna. Intanto condividi questa analisi ex ante alla vigilia?
1: Ma guarda, se io dovessi parlare delle favorite, metterei sicuramente il Brasile sul podio insieme ad Argentina e Francia, logicamente al netto degli incroci del tabellone, e poi un gradino più in basso la Spagna e un gradino ancora più in basso Inghilterra e Germania. Però attenzione, il Brasile, che non vince il mondiale dal 2002, è stato sconfitto dal Marocco a Tangeri, e il Marocco, noi non dobbiamo dimenticarlo, è stato semifinalista all'ultimo mondiale.
0: Ha fatto un
1: mondiale,
0: figurone in Qatar.
1: Figurone, dopo aver battuto nel girone eliminatorio la Croazia, che era stata seconda, il Belgio terzo, e poi ha battuto anche, sia pure il rigore, la Spagna, poi il Portogallo, ed infine è stato trafitto dalle reti di Theo Hernandez e Kolo Muani nella semifinale con la Francia. Quindi il Marocco è una squadra di tutto rispetto, estremamente equilibrata, e se il suo nuovo allenatore Huabi, che tra l'altro ha vinto il mondiale Under 20, ha preso il posto di Regragui, se pronuncio bene il
0: suo
1: nome.
0: Credo di sì, almeno secondo le mie competenze. Sì, protagonista della cavalcata catariota invece.
1: Sì, dovrà fare a meno di due titolarissimi, l'esterno del Betis e Zalzuli e il centrale del Marsiglia, sì, Agherd. Però nonostante queste due defezioni, insomma, il Marocco è una squadra di tutto rispetto, e Ancelotti lo sa benissimo, e non credo che prenderà sotto gamba questa partita nella quale noi troviamo come protagonista il tecnico italiano, così come alle 6 del mattino, per chi lo vorrà, potrà vedersi la Turchia guidata dal nostro Montella.
0: E per lo mezzo, visto che vogliamo essere completi e Grassia saggiamente mi invita a farlo, alle 3 del mattino, dunque tra 3 ore e mezza poco meno, ci sarà un'altra partita ancora, sempre nel gruppo C, ovvero lo stesso di Brasile e Marocco, il ritorno nel mondiale di Haiti dopo poco più di mezzo secolo, 52 anni, contro la Scozia, naturalmente di Scott McTominay, ma non soltanto, altra realtà da studiare con cura e attenzione. Filippo Grassia, grazie per questo accompagnamento anche verso Brasile e Marocco, che già da par tuo hai contribuito a presentare, e ovviamente ci risentiremo nei prossimi giorni nel
1: piacere.
0: Nostro mondiale minuto per minuto.
1: Al prossimo
0: buon
1: incontro.
0: Lavoro a te.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a te, Filippo Grassia. Non è una buonanotte, ma è un buon inizio invece per colui il quale ci ha raccontato la cerimonia inaugurale e la gara inaugurale di questo mondiale. Adesso cambiamo scenario, dicevo, di questa mostra di maglie mondiali a New York. New York sta per ospitare la partita che comincerà tra ormai 25 minuti, il MetLife New Jersey per i pignoli della geografia, ma poco cambia. Spalanchiamo le porte di questo impianto per Brasile-Marocco, presentazione, formazioni ufficiali, 25 al calcio d'inizio, come dicevo. Buonasera, quasi buonanotte a Giuseppe Bisantis, ben trovato.
2: Eh beh sì, per i nostri ascoltatori in Italia è buonanotte, mentre qui invece siamo ancora nel cuore della sera a New York. La partita inizia alle ore 18 e quindi sarà forse una delle più attese di tutta la prima fase, perché insomma dici Brasile, dici mondiale, visto che il Brasile ha vinto 5 edizioni del mondiale, anche se l'ultima risale a 24 anni fa, 2002, tra l'altro l'ultima edizione ospitata da più nazioni, quella tra Corea del Sud e Giappone. Poi però sono arrivate tante delusioni nel 2006, nel 2010, nel 2014, il mondiale ospitato in casa, ne parlevamo giorni fa, del minieraso, non bene anche le cose nel 2018, nel 2022, tant'è che per la prima volta nella storia la Federazione Verde Oro ha deciso di affidare la nazionale a un commissario tecnico straniero, ed è il nostro Carlo Ancelotti. Quindi insomma sono andati a cercare il meglio. Perché è una partita attesa? Perché di fronte c'è il Marocco, che è stata la grandissima sorpresa dei mondiali di 4 anni fa in Qatar, la semifinale, il quarto posto finale per la prima volta per una nazionale africana, e insomma questa è una partita sicuramente tutta da seguire e con il pronostico tutt'altro che scontato. Allora, le formazioni sono quelle ufficiali, e allora possiamo andare a vedere come il Brasile di Ancelotti partirà. In porta c'è un'altra conoscenza del nostro calcio, Alisson Becker, ex portiere della Roma. Davanti a lui Bagnez, Marquinhos, anche lui ex Roma, Gabriel, Douglas, poi a centrocampo Casemiro con Bruno.

Poi abbiamo Rafinha, Paquetà e Vinicius Junior davanti alla tre quarti, e l'unica punta è appunto Thiago. La replica del Marocco, che è affidata al coach Mohamed Wahbi, con Bono, era lo stesso portiere di 4 anni fa, in porta Hakimi, capitano ex Inter, Issa, Irad, Mazraoui, i difensori.

0: Klančić e Andres Kovačić, i due guardialine, quarto ufficiale Sandro Scharrer, svizzero, i tre al VAR sono Bastian Dankert, che è un tedesco, Willy Delado, francese, e Ivan Bebek, che è croato. Il fischio d'inizio insomma fra 22 minuti e insomma vengono segnalate a New York torme di tifosi brasiliani per raggiungere lo stadio, una New York che tra l'altro sta vivendo l'attesa anche per un altro grande evento, parliamo di basket, quindi.
1: Che ci porterà poi al cuore della notte italiana con gara 5 con San Antonio, insomma lì il gran finale appunto dell'NBA, delle finals. Grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Bono, portiere del Marocco, para rigori in Qatar, e ricordava poi Alison sull'altra sponda, quella carioca, ex portiere della Roma, ma anche noi abbiamo in collegamento un ex portiere della Roma, brasiliano, sì, dello stato di San Paolo, ma anche cittadino italiano, è stato nel nostro paese per molti anni, ha difeso opali giallorossi a Roma e per un anno anche a Lecce. Do il benvenuto in trasmissione per presentare Brasile Marocco a Julio Sergio, ben trovato, buonanotte visto l'orario, benvenuto.
2: Ciao, buonanotte.
1: Presente da allenatore invece in questa seconda parte della sua carriera dopo il ritiro, tra un po' si comincia, Julio Sergio, è ovvio che quando gioca il Brasile, quando esordisce il Brasile, siamo tutti sull'attenti, Pentacampeão tra le formazioni sempre sempre più attese e favorite, però non riusciamo a capire se dobbiamo considerare la squadra di Ancelotti davvero nella primissima fila delle favorite o forse ci sono altre squadre più attrezzate, forse ancora Ancelotti deve attendere un po' per scoprire le carte, secondo te?
2: Ci stanno squadre che hanno giocatori magari non dico più forti ma in un momento migliore. In Brasile c'è tanti ragazzini, diciamo così, anche se già sono protagonisti nei club che giocano, e della formazione che ho visto iniziale oggi speriamo che un mister faccia partire un 4-3-3 con Vinicius a sinistra, Rafa a destra, con una punta di riferimento e Paquetá a fare trequartista. Così è una squadra che diventa molto forte in attacco.
1: Allora, visto che il mister ha le idee molto molto chiare, gli posso confermare, ma è quello che ci diceva poco fa il nostro Giuseppe Bisantis, che racconterà la partita, che le scelte sono state praticamente queste. Tanti ragazzini, diceva Julio Sergio, e poi un ragazzone, ora chiaramente Neymar non sarà della partita, davamo conto prima delle ultime notizie dal ritiro del Brasile, o per meglio dire, secondo la stampa brasiliana rischia di essere assente anche nella prossima gara contro Haiti. Vorrei chiederti, mister, se può essere, sì, è chiaro che stiamo parlando di Neymar, ma stiamo parlando di un giocatore al suo ultimo ballo mondiale presumibilmente, se potrà essere un'assenza di peso o se comunque avrebbe avuto un ruolo non principale, perché è chiaro che ora questa è la squadra, tu hai fatto tanti nomi, soprattutto di Vinicius, non solo di Vinicius, insomma per il momento resta a guardare gli altri, Onei.
2: Secondo me lo hanno portato non per questo, prima fase loro sapevano che lui c'aveva un piccolo disconforto al polpaccio e quindi secondo me sicuramente la prima fase non giocherà per non rischiare nulla, e comunque è un fuori classe, che è il migliore giocatore che ci abbiamo in attività oggi ancora per quello che ha fatto, non per quello che fa in questo momento, però certo. Avere Neymar per 25 minuti carico bene è un giocatore che può fare la differenza in una partita e sbloccare una partita.
1: Anche perché il torneo è lungo e ogni risorsa nella seconda fase, quando poi il livello si alzerà inevitabilmente, può essere preziosa. Con noi Julio Sergio, tra poco torniamo da Giuseppe Bisantis, però prima vogliamo farvi ascoltare un 15 secondi delle dichiarazioni prepartita in italiano di Carlo Ancelotti. Poi è fantastico, è bellissimo ascoltarlo, perché lui a volte parla un misto di italiano, spagnolo e portoghese, ma è sempre perfettamente comprensibile. Le ambizioni di questo Brasile in una manciata di secondi e poi ne parliamo.
3: Un equipo que puede competir con todos, estamos convencidos que podemos competir con todos los equipos del mundo. Un equipo que tiene calidad a nivel técnico, que tiene calidad a nivel caracterial, que tiene calidad a nivel de experiencia. E temos la confianza assoluta che possiamo competere con tutto il mondo.
1: Era quasi italiano, dai, diciamo così, uno ovviamente avrete compreso, una squadra che ha esperienza, che può competere con tutti, che può confrontarsi con le più grandi. Julio Sergio, tra un po' torno da te, Giuseppe Bisantis, a compendio delle parole di Carlo Ancelotti che abbiamo appena ascoltato e poi ovviamente per darti la possibilità di salutare il nostro ospite in collegamento.
0: Ma intanto saluto Giulio Sergio, lui ovviamente non si ricorderà, ma ci siamo conosciuti in aereo in una trasferta della Roma a Salonico, una partita di Coppa UEFA in cui c'era appunto il nostro

0: Giulio Sergio, dico una cosa, abbiamo parlato Giulio di questo Brasile che ha vinto 5 volte i campionati del mondo, però dopo il 2002, quindi 24 anni fa, dopo Corea e Giappone sono arrivate solo delusioni, e insomma si è arrivati a questa scelta mai vista dalla Federazione Verde Oro di chiamare un allenatore straniero, un grande allenatore, però sempre uno straniero.
1: Dopo 2014 tante cose sono cambiate in Brasile, no? Noi non ci avevamo mai un corso per l'allenatore e un'organizzazione che non era così importante. E le cose sono cambiate, alla fine hanno deciso di fare un passo come questo e sono andato a prendere uno dei migliori che ha vinto di più, e quindi lui c'è anche una forza in più, e ho avuto l'opportunità di conoscere il mister, che è quella di fare una gestione assolutamente spettacolare di tutto, e quindi con questi ragazzi, con quelli più esperienti come Neymar, lui è uno che può veramente fare la differenza in mantenere i ragazzi concentrati, formare un gruppo importante che possono esprimere meglio le qualità che hanno, quindi è il personaggio perfetto per questa nazionale in questo momento.
2: E andiamo a sentire ancora cosa ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia, altra manciata di secondi, in questo caso nello specifico sulla partita contro il Marocco e poi sulle favorite di questo mondiale. Non mi sbilancio più, non so che lingua è, ma lo capiremo senz'altro. Carlo Ancelotti.
3: Spagna è una delle favorite, ma no, claro, perché de momento non c'è un'equipa claramente favorita in questa Coppa del Mondo. E per questo io acho che questo va a essere una Coppa del Mondo molto, molto equilibrata, onde molte equipe tem la possibilità de competir até a final.
2: Sì, Spagna come possibile favorita, ma non c'è una squadra superiore nettamente alle altre, lo capiremo nel corso del torneo facendo una brutale sintesi. Allora io provo a pizzicare un brasiliano rispetto alla rivale storica, che ruolo può avere l'Argentina, perché poi forse, Julio Sergio, io dimenticavo un piccolo particolare: quando comincia il nuovo mondiale bisogna guardare in primis ai campioni in carica, ai campioni uscenti, e quindi Messi e compagni, Messi, sesto mondiale, e quella è un'altra grande storia da seguire nei prossimi giorni.
1: Ma l'Argentina sono sempre gli argentini, non cattivi, hanno l'aggressività e poi ci stanno dei giocatori che possono fare la differenza, però comunque Portogallo c'è individualmente una bella squadra, la Francia, l'Inghilterra, quindi sono tanti quelli che possono dire che possono vincere, anche il Brasile, quindi dobbiamo aspettare, queste prime partite sono sempre importanti per prendere un po' più di fiducia e arrivare bene alla fine, però non è mai scontato nulla, poi sono una mischia quest'anno in tutte le nazionali, di quelle più esperienti con quelle più giovani, e in questo punto Brasile può andare bene, c'è Ryan, c'è Hendrick, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di mostrarsi, il mondiale è la migliore opportunità.
2: Ti posso chiedere invece il nome di una formazione non di primissima fila, di primissima fascia, però dalla quale ci si può aspettare, ti puoi aspettare qualcosa di interessante? Ora siamo ai primissimi giorni, io prima ne parlavo, però insomma dire che gli Stati Uniti possano fare qualcosa di significativo, magari lo faranno, è presto, hanno fatto un'ottima prima partita contro il Paraguay, salendo un po' di livello ancora lo stesso Marocco, la Croazia, alle spalle delle solite note, chi possiamo mettere, Julio Sergio?
1: Una cosa che mi ha un po' sorpreso in queste prime partite è la intensità altissima, e questa è una cosa che può fare la differenza. Io non penso che Portogallo come squadra è una squadra che possiamo scommettere in questo momento, però come giocatore individualmente è una squadra che per me è molto molto forte. Quindi penso che sotto la Francia, sotto il Brasile, sotto l'Inghilterra, io metterei Portogallo, che può essere, non dico una sorpresa, ma una squadra che può diventare molto molto forte a lungo della competizione.
2: Anche per riscattare le lacrime in Qatar di Cristiano Ronaldo, anche per lui quello doveva essere l'ultimo ballo, ma le cose sono andate in maniera diversa e anche lui si appresta a disputare il sesto mondiale. Prima di salutare Julio Sergio, Giuseppe Bisantis, se anche tu hai un centesimo, non di più, da mettere, da puntare metaforicamente su una possibile sorpresa, ovviamente a te per lui.

0: Ultima domanda al nostro gradito ospite.
1: Ma insomma, la sorpresa con una mondiale a 48 potrebbe venire da più parti, potrebbe essere anche la Norvegia, che è la squadra che insomma ci ha creato tanti problemi. Bisognerà vedere però come affronterà l'impatto ambientale. A Giulio Sergio invece chiedo, visto che lui è stato portiere e portiere, insomma, la porta del Brasile ormai è da anni affidata ad Alisson. È sempre lui il più forte oppure sta emergendo qualche nuovo portiere brasiliano in grado di prenderne l'eredità?
2: In questo momento i tre che ci sono lì sono i più forti. Poi abbiamo Hugo, che è un portiere del Corinthians, che sta facendo buonissimo. Abbiamo un paio di ragazzini che ancora devono svilupparsi di più, ma che possono fare molto bene. Quindi in questo momento quelli che sono lì sono i migliori.
1: Sai perché te lo chiedevo? Perché ecco, sono esperti, sono un po' in là con gli anni, quindi magari per le prossime edizioni magari si aspetta qualcuno ancora un po' più giovane.
2: C'è un ragazzino che si allena con loro, che sta al mondiale, che è del Flamengo. Che loro stanno già preparando questo ragazzo, non mi ricordo il nome, non voglio sbagliare, se è Leonardo, non lo so, non mi ricordo, però un giovane ragazzino, 18-19 anni, che già fa parte del gruppo, anche se non è iscritto, che così ha già l'esperienza magari per il prossimo mondiale.
1: Grazie mille.
0: Dovrebbe essere Weverton, se la distinta non mi inganna, ma al di là di questo, l'ultima domanda per salutare il mister, no, evidentemente no, per salutare il mister, e presente, futuro, professionale, progetti invece sempre legati al mondo del calcio di Julio Sergio?
2: No, io ho messo da parte la carriera di mister per il problema personale che ho avuto già da 2-3 anni. Ho messo un'azienda in piedi, oggi faccio il procuratore, sono spesso in Italia e speriamo di portare tanti brasiliani ancora e nuovamente in Italia, perché mancano i brasiliani oggi nel calcio italiano, e mi sto dando da fare per riuscire a portare i brasiliani più forti che ci stanno in Italia, che è un calcio che mi piace, e mi auguro di riuscire a fare qualcosa di buono.
0: Allora, i brasiliani bravi in Italia sono sempre benvenuti. Se possiamo salutarci con una battuta un po' cattiva mia, non mancano i brasiliani in Italia, mancano proprio gli italiani in Italia, perché sai bene che il nostro calcio sta attraversando un momento un po' di difficoltà, ma non apriamo questo capitolo, meglio goderci Brasile-Marocco. Grazie davvero, in bocca al lupo allora per il ruolo da procuratore, per i talenti che saprà scovare Julio Sergio. Speriamo di risentirci ovviamente nel corso di questo mondiale. Dopo aver salutato il nostro ospite, 10 minuti allo scoccare della mezzanotte, dunque al nuovo giorno che comincerà, e comincia soprattutto Brasile-Marocco. E allora andiamo da Giuseppe Bisantis per la radiocronaca del primo tempo. Noi siamo sempre pronti dagli studi di Dallas a intervenire per ogni notizia o aggiornamento, ma intanto ci tuffiamo nella gara che comincia al MetLife di New York, New Jersey, tra Brasile e Marocco. Gara valida per il gruppo C. Giuseppe Bisantis, a te il microfono dopo un mini spot e dallo studio. Appuntamento a più tardi.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: La partita.
2: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi arriva dagli Stati Uniti. Insomma, in Italia è quasi notte, qui siamo in serata a New York, sede della sfida tra Brasile e Marocco, New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Sono le 18 e la partita molto attesa è Brasile-Marocco, perché il Brasile significa mondiali, unica squadra ad aver sempre partecipato alle edizioni dei mondiali, unica squadra ad averne vinto 5 di questi mondiali, anche se il successo manca da 24 anni esattamente, dal 2002. E il Marocco è la settima partecipazione, la terza consecutiva, ma l'ultima in Qatar ha conquistato un clamoroso quarto posto, quindi un calcio in grandissima crescita, in grandissimo seguito, e insomma sarà una partita tutta da vivere. Nel Brasile, nel nostro prepartita, avete sentito che non c'è Neymar, che è ancora non al meglio, comunque rimane ovviamente aggregato nella selezione guidata da Carlo Ancelotti. A proposito, Carlo Ancelotti, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, debutta in un mondiale, sia per quel che riguarda il ruolo di calciatore, sia per quel che riguarda il ruolo di commissario tecnico, e debutta insomma sulla panchina di una grandissima. E allora le squadre sono nel sottopassaggio, stanno per entrare in campo, tantissimi tifosi sugli spalti, brasiliani, marocchini, ma anche tantissimi tifosi neutrali. E allora io ricordo le formazioni ufficiali. Nel Brasile in porta c'è Alisson, davanti a lui Ibáñez, ex Roma e Atalanta, Marquinhos, ex Roma, Gabriel e Douglas Santos, un passato anche senza presenze nell'Udinese. Centrocampo con Casemiro e Bruno Guimarães, tre quarti con Rafinha, Paquetá, ex Milan, e Vinicius, davanti Thiago, e quindi è lui la scelta per l'attacco, giocatore del Brentford, quindi squadra non di primissimo piano del campionato inglese. La replica del Marocco affigata a Mohamed Wahbi, tecnico marocchino, 4-2-3-1 con Bono in porta, Hakimi, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi ovviamente il giocatore del Paris Saint-Germain, capitano, e quindi si scambierà un abbraccio con il suo compagno di club Marquinhos, che è il capitano del Brasile, con il quale ha da poco vinto la seconda Champions League consecutiva, ovviamente con la maglia del Paris Saint-Germain. Boadi ed El Ainaoui, giocatore della Roma al centrocampo, Brahim Diaz, ex giocatore del Milan, con El Canous e Unai sulla tre quarti, l'unica punta è Saibari, che in Italia non ha giocato, ma che i tifosi della Juventus ricordano bene, perché col PS Eindhoven nelle ultime due edizioni della Champions League ha davvero creato parecchi problemi alla formazione bianconera. Dirige l'incontro Slavko Vincic, federazione slovena, così come i guardialine Tomas Klancic e Andras Kovacic. Il quarto ufficiale Sandro Scharer, svizzero, mentre alla VAR sono in tre Bastian Dankert, tedesco, Willy De La Jod, francese, Ivan Bebek, croato. Adesso le squadre vengono schierate, così come da protocollo di questo mondiale, da un'idea, lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino, avuta da Alessandro Del Piero, che ha suggerito allo stesso Infantino di far schierare tutti i giocatori, comprese le riserve, attorno al campo per l'esecuzione degli inni nazionali, che adesso ovviamente vi faremo ascoltare. La dicitura della partita è Brasile-Marocco, e quindi si dovrebbe partire con l'inno del Marocco, le due grandi bandiere in campo, bellissima quella del Brasile, Ordem e Progress, con il mondo tra il verde e il giallo, la stella verde per la bandiera del Marocco su fondo rosso. E allora è tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali e i giocatori sono già concentrati. Vedremo se dovrebbe essere così come da protocollo l'inno del Marocco. Brasile, si parte con l'inno del Brasile, lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

a giudicare dalla Boato il Brasile potrebbe giocare in casa, lo ha accennato anche Carlo Ancelotti, che non essendo un brasiliano potrebbe non cantarlo l'inno. Tra l'altro in tribuna Kakà, uno che Ancelotti ha allenato al Milan, ma è il momento dell'inno del Marocco.

0: e vedremo se il Marocco saprà stupirci anche a questo mondiale. Per noi pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Rieccoci collegati con gli Stati Uniti d'America, il mondiale nordamericano, Stati Uniti, Canada, Messico. Si gioca a New York, Brasile, Marocco, una partita che fino a qualche anno fa sarebbe stata da uno fisso, ossia senza pronostico, ma che adesso è tutt'altro che scontata. Ripeto, il Marocco 4 anni fa in Qatar ha fatto meglio del Brasile. E dunque c'è adesso il saluto agli arbitri, il Brasile meno male, perché finora in queste prime partite del mondiale stiamo vedendo maglie un po' eccentriche. Il Brasile ha la sua maglia verde oro con i calzoncini azzurri e i calzettoni bianchi, e quindi è la maglia del Brasile. E rispetto alle tradizioni anche il Marocco, che indossa la maglia rossa con calzoncini verdi e calzettoni rossi. E diciamo, rispettate le tradizioni anche per gli arbitri che indosseranno una divisa nera. Abbiamo detto di Kakà, adesso fotografi impegnati a fotografare Ronaldo, il fenomeno, il Ronaldo ovviamente che tutti conosciamo e che è in tribuna a seguire le partite del mondiale, ma in particolare il Brasile. Slavko Vincic l'arbitro, c'è adesso il richiamo, fra un poco partirà il conto alla rovescia. Sono a New York le 18:02, in Italia mezzanotte e 2 minuti, insomma con il protocollo direi che il ritardo è quasi fisiologico, non si parte mai al minuto spaccato, poi visti i lunghi recuperi, perché non dimentichiamo che ci saranno i cooling break sia per quel che riguarda il primo sia per quel che riguarda il secondo tempo. E quindi abbiamo visto anche nella partita che ci ha preceduto con il pareggio in extremis del Qatar sulla Svizzera, 6 minuti di recupero al primo, 6 minuti di recupero al secondo, 12 minuti che direi che stanno diventando la normalità. Mentre adesso vengono presentati i giocatori del Brasile, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo con questo 4-2-3-1 messo in campo, almeno sulla carta, da Carlo Ancelotti, mentre la replica del Marocco ufficialmente lo stesso schema 4-2

3-1, ma in realtà gli esterni della tre quarti del Marocco sono molto mobili e quindi si diventa facilmente un 4-4-1-1. Vediamo che i giocatori del Marocco, molti si conoscono, abbiamo detto, dei due capitani Marquinhos e Hakimi, che sono compagni di club con il Paris Saint-Germain, e quindi sarà lui oggi l'ex interista, ormai un giocatore di caratura internazionale, un top player, che proverà a ostacolare le avanzate del Brasile. Su quella zona dovrebbe agire un certo Vinicius Junior, giocatore del Real Madrid. Si caricano adesso i giocatori del Brasile dal proprio metà campo. Il Prato ci sembra anche questo, così come gli altri visti finora qua tra Canada, Stati Uniti e Messico, in ottime condizioni. Stessa cosa fanno i giocatori del Marocco, pronti quindi a caricarsi e a stupire ancora. Il Brasile è schierato da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali in tribuna. Dall'altra parte c'è il Marocco, che darà il calcio d'avvio. È iniziato il conto alla rovescia. Siamo a 5, 4, 3, 2, 1, ed è partita Brasile-Marocco, gara del gruppo C. Ci sarà poi un'altra partita nella notte italiana, esattamente alle 3 di notte italiana, che vedrà Haiti e Scozia. Ma è chiaro che per tutto quello che vi abbiamo detto in presentazione, questa è la partita tra le due favorite. Haiti ritorna al mondiale dopo l'edizione storica del 1974, la Scozia ne ha persi diversi di mondiali, insomma, però diciamo che sono squadre, anche se la Scozia può contare su giocatori che conosciamo benissimo, su tutti McTominay, uno dei protagonisti dei successi del Napoli nelle ultime stagioni, e insomma è una squadra che può creare problemi. E con il regolamento che prevede la qualificazione di due per girone più delle otto migliori terze, insomma le possibilità per la Scozia ci sono. Vedremo poi come andrà con Haiti, ma ovviamente questo sarà tutto un altro discorso, perché adesso vi stiamo raccontando Brasile-Marocco. Ed eccolo Marquinhos che va allo scambio con Casemiro, il pallone controllato da Guimarães, che poi va di esterno e va a servire lateralmente ancora per Gabriel. Il controllo di Gabriel, che poi va a sinistra, Douglas Santos, dicevamo, anche un passato in Italia con l'Udinese, giovanissimo, neanche una presenza, però un altro dei talenti scovati dal club friulano. C'è un calcio di punizione in favore del Marocco, con il pallone che viene posizionato all'altezza della linea centrale del campo. Ha provato a spingere per il Brasile e cercare Rafinha, giocatore del Barcellona, di contrastare i giocatori del Marocco, che tengono palla, e anche fortunoso nel controllo Elaine Awil, giocatore della Roma. L'apertura ancora nella destra con il tentativo, eccolo Hakimi, il capitano del Marocco, posizione di ala destra, arriva sul lato corto, prova a superare il suo diretto avversario. Si tratta di Douglas Santos che ha la meglio, il rilancio di Douglas Santos, il pallone che però arriva ancora dalle parti di Diop, il retropassaggio per Riyad va tutta a sinistra dove c'è Mazraoui, uno dei protagonisti del Marocco di 4 anni fa. Ancora il controllo, il pallone che arriva dalle parti di El Anawi, anzi di Buadi, chiedo scusa, che va a servire ancora a sinistra per la giocata di El Annous. Vediamo già molto mobili i giocatori guidati da Mohamed Ouabi, con giocatori che vanno a ricopilare varie postazioni. Intanto sempre riflettori e tabelloni puntati sulla tribuna, dove si è aggiunto un altro grandissimo del nostro del calcio mondiale, ossia Roberto Carlos. Ancora il pallone che viene recuperato dal Marocco a centrocampo con il tentativo da parte di Bouadi, ottima l'apertura di Bouadi, tutta a sinistra per El Annous. El Annous prova a creare scompiglio nella traguardia brasiliana, subisce fallo, il fischio dell'arbitro sloveno Vincic, il calcio di punizione e Ibañez, il giocatore che ha commesso fallo, gioca adesso in Arabia Saudita, ma lo ricorderete con le maglie di Atalanta e di Roma. C'è il calcio di punizione in favore della formazione del Marocco, netto il fallo su di lui da parte di Ibañez, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco da posizione direi insidiosa. Siamo sul fronte di sinistra, una dozzina di metri dallo spigolo dell'area di rigore, va Vinicius addirittura a comporre la barriera. Vediamo la rincorsa che sarà proprio del giocatore che ha subito fallo, ossia El Annous, che quindi si è rialzato e va a battere. Arrivano i lunghi della difesa pronti a deviare in porta, il colpo di testa, il pallone che si impenna, rimane però nell'area di rigore del Brasile, prova a spazzarla via con il rilancio e il pallone che termina ancora dalle parti di Hakimi, il retropassaggio, il pallone che viene servito poi all'indietro ancora per il controllo di Mazraoui, che era rimasto indietro, si era spostato dal suo ruolo di sinistra, si era spostato tutto al centro. Poi ancora Bouadi, giocatore riconoscibile dalla forza.

Volta Chioma, il tocco ancora centrale, l'apertura poi per El Annous, il controllo di El Cannous, poi il tocco all'indietro ancora per Bouadi che va sempre all'indietro dove c'è Riyad che chiama in causa il compagno di reparto Diop. Il pallone tutto a destra, c'è il tentativo adesso da parte di Brahim Diaz, altro giocatore che conosciamo benissimo, passato al Milan, adesso alla Real Madrid. Ricorderete anche che il Marocco è stato protagonista, insomma, di uno dei casi dell'anno quando in Coppa d'Africa la finale con la Senegal, la persa con tutte le proteste, poi assegnata a tavolino al Marocco, ma a quanto pare la Coppa sta ancora in Senegal, però insomma adesso c'è da pensare ai mondiali. Il retropassaggio per il portiere Bono, anche lui è andato a giocare in Arabia Saudita dopo esperienza in Spagna, completo grigio con calzettoni celesti per il portiere, come ricordavamo anche in presentazione, specialista nella parare i rigori. Attenzione al Marocco che riesce a recuperare palla con Unai, il tentativo di Unai, il Marocco che in queste prime battute sta facendo la partita, il tocco a destra per Hakimi, ancora per Unai, il tentativo di passaggio, il pallone che arriva ancora sulla destra, c'è il tentativo da parte del Marocco di tenere il pallone, il tocco per Brahim Diaz per Hakimi, ancora Hakimi che è sul lato corto dell'area di rigore, tocca per Brahim Diaz prova la serpentina, la conclusione rimpallata, la spazza via il Brasile con Gabriel, pallone che termina in fallo laterale. Sono passati 5 minuti e 0-0 il parziale a New York tra Brasile e Marocco, ma c'è da dire che in questi primi 5 minuti la partita, il possesso palla soprattutto, è tutto dalle parti del Marocco. Ancora il pallone che viene controllato, il tocco all'indietro ancora per il Marocco, l'apertura ancora per El Cannous, il tentativo di El Cannous di trovare spazio, tiene palla, gioca tutto a sinistra El Cannous, poi l'apertura ancora a sinistra dove c'è il tentativo di Mazraoui di andare via, Mazraoui riesce a entrare in area di rigore, la mette al centro, la liscia, la conclusione di destro, la deviazione, il salvataggio da parte del Brasile con Bruno Guimarães, occasione limpidissima questa per il Marocco, iniziata con la discesa di Mazraoui, hanno lisciato in due ma il pallone buono è arrivato sul destro di El Ennaoui che si dispera, non ha colpito benissimo il romanista il pallone che comunque è stato respinto dalla difesa del Brasile, la conclusione di El Ennaoui ed è intervenuto in seconda battuta un giocatore del Brasile. Brasile in difficoltà in questi primi minuti perché la Marocco ancora con El Cannous che prova il tiro da fuori respinto da un giocatore brasiliano, esattamente da Paquetá, ma non riesce a uscire la Brasile, recupera ancora il Marocco che tiene palla ancora sulla destra, il tentativo da parte del Marocco, il pallone che viene servito centralmente a Hakimi, area di rigore diagonale, palla che termina sullo fondo. 6 minuti e mezzo e quindi segnaliamo subito una grande occasione per il Marocco, Brasile che non riesce finora a entrare in possesso del pallone. El Ennaoui ha avuto la possibilità di calciare, credo che Alisson non ci sarebbe arrivato, un giocatore del Brasile la solo sfiorata, il pallone è stato poi respinto, mentre continuano a proporci immagini di campioni che noi conosciamo benissimo in tribuna. Adesso è la volta di Giulio Cesare, il portiere del triplete dell'Inter di Mourinho, ancora il pallone che viene rimesso a terra, il tentativo da parte del Brasile non aggancia, recupera palla il Marocco ancora con Bouadi, il tentativo da parte di Bouadi che mette palla ancora a destra per il posizionamento di Saibari, l'attaccante del PSV Eindhoven. Saibari va di esterno, Hakimi colto in controtempo, ma non ci sono problemi per il Marocco perché alle spalle c'è Diop che alimenta ancora l'azione. Mazraoui è stato molto bravo prima a spingere sulla sinistra e a andare a creare il pallone, però adesso perde palla malamente il Marocco a centrocampo, può partire il Brasile proprio con Thiago, l'attaccante del Barley, però a quanto pare adesso i tifosi neutrali si sono schierati dalla parte del Marocco perché quelli che sentite sono i fischi all'indirizzo dei giocatori del Brasile che tengono il pallone. Provano adesso con Paquetá, l'apertura a destra per Ibáñez, Ibáñez all'indietro ancora per il capitano Marquinhos lateralmente per Gabriel, è lui che ha salvato sul tiro praticamente a botta sicura di El Ennaoui, ancora il pallone per Marquinhos, ma adesso si fanno sentire i brasiliani, Brasil, lo sentite anche voi amici radioascoltatori nella notte italiana. Ancora il pallone che viene recuperato dal Marocco, il controllo a centrocampo ma schizza via palla, la recupera Casemiro, giocatore importantissimo a tutti gli allenatori, magari oscuro nel gioco ma lo vogliono per l'intelligenza tattica del giocatore attualmente al Manchester United. Lo spunto da parte del Marocco, El Cannous che va a mettere il pallone per Bouadi che avanza al limite dell'area di rigore, Bouadi elude l'intervento di un avversario, il tocco, il tentativo di conclusione non arriva, Brahim Diaz doppio

fallo nell'area di rigore del Brasile. Arriva Hakimi, forse fallosamente, sì, fischia Vincic, calcio di punizione in favore del Brasile, che ancora una volta ha rischiato perché era andato in superiorità numerica il Marocco. Dal punto di vista fisico mi sembra che il Marocco abbia più corsa, ma siamo appena al nono minuto e quindi bisognerà gestire le energie, come stiamo vedendo adesso in questo lunghissimo mondiale, nelle prime partite che stiamo seguendo e che vi stiamo proponendo dalle onde di Radio Rai. 9 minuti, Brasile 0, Marocco 0, siamo al MetLife Stadium del New Jersey, New York, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 19 luglio. C'è adesso la calcio di punizione in favore del Brasile. Vediamo che sul pallone c'è proprio Gabriel. Gabriel va a cercare un compagno libero, lo trova poi nel laterale Marquinhos, giocatore di grandissima esperienza. Marquinhos che avanza, poi scarica all'indietro per il portiere Alisson. C'era una voce di mercato ancora lungo, che lo accostava alla Juventus a quanto pare. È una trattativa tramontata, rimane per ora al Liverpool Alisson Becker. Perde palla il Brasile malamente, ancora il Canus, entra in aria, il tocco, il tentativo del Marocco, lo slalom va a terra, non c'è fallo. E poi sì, c'è il fallo del giocatore del Marocco, ma qualche protesta da parte dei nazionali marocchini sul tentativo di intervento di Unai, che è stato forse steso da Paquetà proprio nella mezzaluna antistante l'area di rigore. Ha perso malamente il pallone il Brasile, l'arbitro era forse un po' coperto, però ha visto l'intervento sul pallone da parte di Paquetà e quindi non ha comandato il calcio di punizione in favore del Marocco, lo ha comandato invece in favore del Brasile per il successivo nettissimo fallo di un giocatore marocchino. Può ripartire il Brasile, ma ancora i fischi che sentite da parte del pubblico neutrale, che hanno già scelto da che parte stare, quella del Marocco. 10 minuti 0-0 tra Brasile e Marocco. Perde ancora palla il Brasile, malissimo questo inizio del Brasile. Marocco padrone del campo, prova la conclusione rimpallata, il tocco ancora, lato corto dell'area di rigore, il pallone che arriva del Canus, finora uno dei più mobili, il tocco poi ancora per Boadi che va lateralmente da Diop, giocatore molto possente. Diop per Hakimi centralmente ancora per El Anawi per Brahim Diaz, ancora indietro per Hakimi, ancora per El Anawi per Boadi all'indietro per Diop ancora lateralmente per Riyad Mazraoui. Adesso fischiano un po' per questo prolungato possesso palla del Marocco, probabilmente i tifosi brasiliani. Intanto abbiamo detto campo perfetto, ma a giudicare adesso dai primi minuti insomma qualche zolla si è alzata, perfetto, allora come il prato che abbiamo visto per esempio a San Francisco nella partita tra Svizzera e Qatar, terminato a sorpresa 1-1, dominio svizzero, ma nel recupero il Qatar ha trovato il gol che è valso il primo punto al mondiale per il Qatar. Questa volta il fallo è contro il giocatore del brasiliano, l'uscita Boadi che ha commesso fallo, c'è quindi il calcio di punizione in favore del Brasile che riesce quindi a rifiatare. Siamo al 12° minuto nel corso del primo tempo, Brasile 0 Marocco 0, ma finora partita quasi tutta nella metà campo del Brasile. Un'occasione limpida per il Marocco, una conclusione di El Anawi salvata da Gabriel. Riparte adesso Marquinhos per il Brasile, siamo sulla tre quarti campo. Marquinhos va lateralmente, ancora il pallone che viene servito per Gabriel allo scambio ancora con Marquinhos che va a servire tutto a destra per Ibañez, però è costretto a ritornare, rischia con questo slalom, infatti perde palla, lo grazia l'arbitro Vincic che vede una spinta ai suoi danni che lascia un po' perplessi sinceramente, però era in accaduta Ibañez e quindi ha rischiato di perderlo il pallone il difensore laterale destro brasiliano. Comunque batte lui la punizione, non protestano i giocatori del Marocco, quindi diamo ovviamente ragione all'arbitro Slavko Vincic che era a pochi metri dal punto dove è avvenuto il contatto. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene servito all'indietro per Gabriel che va da Marquinhos ancora prova a sganciarsi, eccolo Paquetà che riceve il pallone, uno dei pochi che milita in patria nella squadra titolatissima del Flamengo di Rio de Janeiro, la squadra rossonera. Ancora attenzione Vinicius, adesso si accendono i fuoriclassi del Brasile, il cross, colpo di testa sbucciato dal Brasile con Thiago da buona posizione dopo un'ottima iniziativa di Vinicius. Primi segnali di Brasile dopo 13 minuti, se la prende Thiago l'attaccante del Barney per non aver praticamente impattato sul pallone, l'ha lisciata sull'azione di Gabriel, poi è stato Mazraoui a mettere palla in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile che quindi si è affacciato per la prima volta nella metà campo marocchina. Ancora il retropassaggio, il pallone a Gabriel per il controllo da parte di Marquinhos ancora lateralmente per Gabriel che va a servire a sinistra dove c'è Douglas.

Santos, Douglas Santos, il tocco ancora per Alisson, Alisson per Marquinhos, ancora per Alisson, Alisson che avanza, palla al piede, al limite della propria area di rigore, prova a disturbarlo adesso Saibari, l'attaccante marocchino. Allora Alisson effettua un calcio potente e anche preciso, deve intervenire a spazzare via il pallone El Ainaoui, nessuno in maglia rossa del Marocco riesce però a raggiungerla e quindi c'è il recupero palla da parte del Brasile, il tocco ancora al centro per il tentativo di Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che poi lascia ancora il pallone centralmente per Paquetá, ancora per Bruno Guimarães, il controllo del numero 8 del Brasile, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Gabriel, Gabriel va da Douglas Santos, Douglas Santos ancora per Gabriel, Gabriel per Alisson, adesso prolungato ma assolutamente sterile, possesso palla del Brasile, tutto nella metà campo dei verde oro, il pallone ancora per Ibáñez, Ibáñez si abbassa per ricevere il pallone Paquetá che prova quindi a rilanciare la manovra per il Brasile, la sventagliata di Paquetá, il pallone troppo profondo che termina docile docile tra le braccia di Bono, è andato via nel primo quarto d'ora della partita del gruppo C tra Brasile e Marocco. Subito a seguire questa partita ci sarà Haiti Scozia, le altre due squadre di questo gruppo C. È andato via il primo quarto d'ora ed è 0-0 il parziale tra Brasile e Marocco, meglio il Marocco, ma poco fa si è affacciato il Brasile con questa azione di Vinicius Junior che ha messo al centro, ha mancato l'impatto di testa l'attaccante scelto da Carlo Ancelotti per questo debutto del Brasile ai mondiali nordamericani, ossia Thiago che di testa letteralmente ciccato il pallone. Adesso vediamo le indicazioni da parte del tecnico marocchino Mohamed Wahbi che va a dire ai giocatori di continuare a mantenere le posizioni come stanno facendo. In questo momento il Marocco sembra star meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della corsa, poi è chiaro che se viene messo sul piano della tecnica il Brasile ha chiaramente un potenziale enorme. Ancora il tocco, il pallone che arriva per Bruno Guimarães, l'apertura di Bruno Guimarães per Marquinhos che sembrava voler affondare poi preferisce fermarsi e servire ancora per Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che si ferma nel cerchio di centrocampo, l'apertura ancora lateralmente per Gabriel, Gabriel che poi va a servire per Douglas Santos, due avversari del Marocco a contrastare il laterale sinistro del Brasile, palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile che viene battuta, il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Gabriel, Gabriel che fa viaggiare ancora a destra per Marquinhos, Marquinhos per Ibáñez, Ibáñez ancora per Marquinhos sulla tre quarti campo, Marquinhos il pallone che arriva a Gabriel, Gabriel avanza sulla tre quarti ma trova pochi sbocchi, l'azione del Brasile deve affidarsi alle iniziative del fuoriclasse e quindi il pallone deve andare a Vinicius come ha fatto in precedenza creando scompiglio nella retroguardia marocchina, ancora il tocco, il pallone che viene servito dietro per Gabriel, cerchio di centrocampo va tutto dietro adesso il Marocco, il Brasile avanza quasi per forza d'inerzia, il tocco per Casemiro, Casemiro va a cercare Paquetá, ancora per Douglas, Douglas Santos che riceve palla sulla sinistra, prova a superare il suo diretto avversario, pallone che secondo i marocchini è uscito ma non secondo l'arbitro e secondo il guardalinee e quindi c'è ancora il Brasile con Vinicius, il giocatore della Real Madrid, palla per Paquetá, Paquetá ai 25 metri, lo scarico per Douglas Costa che effettua la cross, deviazione di testa, attenzione, pallone che rimbalza al limite dell'area piccola, l'uscita di Bono che sceglie bene il tempo, fa suo il tempo, fa suo il pallone, lo rilancia, ma adesso il Brasile sembra dopo quella bruttissima partenza aver preso le misure dell'avversario perché recupera ancora il pallone e spinge con Paquetá, non filtra per l'uscita del Marocco, però Diop non è preciso nell'appoggio e quindi perde palla ancora il Marocco, recupera Ibáñez, il tocco centrale per Casemiro, Casemiro che va all'indietro, cerchio di centrocampo, c'è la giocata da parte di Gabriel, Gabriel ancora nel cerchio di centrocampo, quasi fosse un regista, il pallone che viene servito ma non filtra, c'è Mazraoui che intercetta, può ripartire per il Marocco, Mazraoui prova ad andare da solo, poi chiede l'aiuto di Bouadi, Bouadi ancora per Mazraoui, Mazraoui per El Kannous, El Kannous il tocco all'indietro, ancora il Marocco che tiene palla ma provano adesso per la prima volta una pressing, i giocatori del Brasile che sembra aver avuto effetto perché Casemiro che recupera palla, adesso c'è spazio per il Brasile per colpire con il pallone per Vinicius che perde per un attimo il senso dell'orientamento, è stato Rafinha a servire
colpire. Questa volta la difesa del Marocco appariva un po' scoperta. Vinicius non è riuscito a raccogliere il pallone perché ha perso una posizione di orientamento. Tra l'altro era salita la difesa del Marocco per il fuorigioco, tutti tranne uno, il difensore Riyad, che teneva in gioco Vinicius. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita, che quindi annotiamo

0: al 19esimo minuto e lo è in favore del Brasile. Bandierina di destra per la battuta del Brasile che attacca verso la porta di destra rispetto alle postazioni principali. Vediamo che va alla battuta il Brasile proprio con il numero 8 Bruno Guimarães, la rincorsa di Bruno Guimarães, tutti dietro quelli del Marocco, solite trattenute, sappiamo la disposizione arbitrale del nostro anche Pierluigi Collina di evitare simulazioni, di evitare trattenute, insomma tutto quello che può spezzare il gioco del il bel gioco del calcio presunto tale. Battuto il calcio d'angolo, colpo di testa, Vinicius, limite dell'area, non tira subito, Paquetà respinto, ancora Brasile, ancora il attacco all'indietro, può partire una contropiede del Marocco? No, perché c'è la chiusura di Gabriel che è andato a servire all'indietro il portiere Alisson Santos e Alisson Becker, chiedo scusa, è venuto fuori il giocatore del Napoli. Può capitare con assonanze di giocatori che militano anche nel nostro campionato, così come Alisson Becker, il portiere del Brasile attualmente difende la porta dei Red Devils del Liverpool. Ancora il pallone che viene servito a Marquinhos, Marquinhos all'indietro, il tocco ancora per Gabriel, Gabriel avanza fino al cerchio di centrocampo, Gabriel per Marquinhos, adesso il Brasile sta avanzando lentamente, sta recuperando il possesso palla e anche metri in campo, siamo al 20esimo ma è sempre 0-0 tra Brasile e Marocco. Ancora il lancio lungo per il Marocco, attenzione, solo, pallonetto, rete, ha segnato il Marocco, Saibari, l'attaccante marocchino imbeccato proprio nel momento in cui sembrava che il Brasile avesse preso le misure, l'ha sbloccata il Marocco, pallone centrale in mezzo ai due centrali, si è tuffato Saibari, giocatore del PSV Eindhoven, uno che magari non partecipa tantissimo all'azione ma è sempre presente nei momenti particolari, sull'uscita di Alisson, l'ha colpita da sotto, niente da fare per il portiere, il pallone lento lento si è insaccato. Il vantaggio del Marocco, Saibari, ed è un Marocco che conferma quanto di buono ci ha fatto vedere 4 anni fa, quanto di buono ci ha fatto vedere anche in Coppa d'Africa. Tenuto in gioco da Marquinhos, Saibari ha colpito con il destro, ha portato in avvantaggio il Marocco. Ripeto, il Marocco ha fatto la partita per quasi un quarto d'ora, poi è venuto fuori il Brasile ma il gol è arrivato adesso con Saibari per il Marocco. Vedremo se ci sarà una valutazione VAR, a me è parsa nettamente regolare la posizione del numero 11 del Marocco e quindi partenza in salita per il Brasile di Carlo Ancelotti. Esultano i tifosi, esulta la panchina del Marocco, è ancora lunga, siamo al 21esimo minuto ma è cambiata la situazione a New York. Brasile 0 Marocco 1, il gol di Saibari, ancora viene chiamato dallo speaker il nome di Saibari, non sappiamo se l'arbitro, visto che ci siamo come i tempi, abbia contestualmente chiamato il pausa rinfrescante, probabile no, si gioca e quindi è il Brasile che va a provare a rimetterla in piedi questa partita. L'ha sbloccata il Marocco, Saibari, dopo 21 minuti Brasile 0 Marocco 1. Adesso vedremo come sarà la reazione del Brasile e intanto c'è una rimessa con le mani, anche qui non bisogna perdere tempo per gli arbitri e quindi c'è la rimessa con le mani battuta da Hakimi con la folla gialla del Brasile abbastanza perplessa e vediamo che in questo momento, quindi forse l'arbitro avrebbe potuto anche aspettare subito dopo il gol prima di iniziare per chiamare la pausa rinfrescante, l'ha chiamata 20 secondi dopo, evidentemente ci sono degli orari fissi, ma no, non credo, perché la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo. Pausa rinfrescante per noi, pausa pubblicitaria.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, Giuseppe Bisantis al microfono, vi stiamo raccontando la prima partita del gruppo C, quello tra Brasile e Marocco, partita che 3 minuti fa si è sbloccata in favore del Marocco, non diciamo a sorpresa perché il Marocco ha giocato decisamente meglio, aveva avuto

già un'altra occasione, il Brasile sembrava poter uscire e invece poi è arrivato il gol di Saibari che ha portato in avvantaggio la nazionale del Marocco, la nazionale marocchina. E quindi Brasile 0, Marocco 1, da giocare ancora tantissimo, sono 21 minuti più recupero lungo del primo tempo, 45 minuti più recupero lungo del secondo tempo. Comunque l'arbitro neanche un minuto dopo il gol di Saibari ha chiamato il pausa rinfrescante. Sappiamo che ovviamente bisogna riempire gli spazi con la pubblicità, lo abbiamo fatto anche noi, una richiesta però dei grandissimi network televisivi internazionali. Adesso sentite anche voi la musica, i giocatori si stanno ancora rinfrescando, stanno ricevendo indicazioni da parte dell'angolo, da parte dello staff tecnico. È tre minuti che però bisogna che vengano passati, che passino accompagnati appunto dalla musica che sentite, che solo quando finirà si potrà ripartire. Abbiamo visto anche nella partita che vi abbiamo raccontato in precedenza, quella tra Svizzera e Qatar, che il portiere del Qatar ha dovuto attendere la fine di un bellissimo brano di Whitney Houston prima di poter rinunciare. È il calcio moderno, è il calcio che a non tutti fa impazzire, però è così, è ormai è diventato uno spettacolo multimediale e quindi bisogna anche seguire queste regole. Comunque il Marocco è in vantaggio sul Brasile per una rete a zero. Il gol di Saibari, attaccante del PSV Eindhoven. In presentazione vi avevo detto di come Saibari aveva creato parecchi problemi nelle ultime due stagioni di Champions League alla Juventus, segnando sia nella stagione precedente che in questa stagione e contribuendo all'eliminazione della Juventus per due volte sconfitta dagli olandesi del PSV Eindhoven. Si riprende a giocare, ancora il tentativo da parte di Gabriel per il Brasile di spingere. Siamo intanto arrivati al 25esimo, ma ci sarà tutto da recuperare, la pausa rinfrescata. Gabriel, lo scambio ancora da parte di Gabriel che poi va a mettere il pallone lateralmente per Marquinhos. Marquinhos che stoppa, Marquinhos mette il pallone indietro ancora per Gabriel. Gabriel, adesso il Marocco attende e il Brasile che, ripeto, abbiamo visto solo per una fiammata di Vinicius, però non abbiamo visto grandissime trame di gioco. Insomma, noi aspettiamo la mano del grande allenatore, di Carlo Ancelotti, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, che debutta adesso in un mondiale, lui non più giovanissimo, però quando ovviamente fai bene il tuo mestiere vai bene dappertutto, però è l'emozione di un debutto mondiale. Qui una palla lunga però del Brasile, con pallone che esce, elegante, in completo blu, Carlo Ancelotti, braccia concerte, per ora abbastanza silenzioso, se certo forse neanche lui, anche se questa del girone, visto che le altre squadre sono Haiti e Scozia, attenzione, non sottovalutate la Scozia, giocatore di alto livello, abbiamo citato McTominay, quindi bisognerà vedere, ripeto ancora il regolamento, passano le prime due, passano le otto migliori terze per arrivare ai 32 team che poi animeranno i sedicesimi di finale. Ancora Marocco, conclusione di Hakimi dopo un'azione palla al piede da parte del difensore capitano del Marocco, il pallone questa volta non ha centrato lo specchio della porta, è terminato sullo fondo con Alisson che ha osservato con lo sguardo il pallone che terminava a circa 4 metri alla sua destra. Riparte Ibañez per il Brasile, sfila proprio davanti a Carlo Ancelotti. Ibañez, lo scarico a servire ancora Rafinha, Rafinha centralmente, il tentativo da parte del Brasile di spingere con la percussione di Gabriel, si scontra con un giocatore del Marocco, ma è tutto regolare, recupera palla il Marocco, il trocco per Mazraoui, il numero 3 del Marocco, che va a servire ancora Brahim Diaz. Poteva scegliere anche la nazionale spagnola, visto che ha il doppio passaporto, ha scelto quella marocchina e devo dire che i risultati gli hanno forse dato ragione. Palla che era Hakimi, ancora per Brahim Diaz, Brahim Diaz per Hakimi, Hakimi prova a avanzare sulla destra, il pallone che viene poi servito lateralmente per Buadi, Buadi, il tentativo di spunto di Buadi sulla destra, si guadagna un fallo laterale, c'è dunque la rimessa in favore della formazione del Marocco, della nazionale del Marocco, che, ripeto, a New York sta conducendo per 1-0, siamo al 28esimo minuto, gol arrivato 8 minuti fa ad opera di Saibari. Calcio di, anzi, rimessa con le mani in favore del Marocco. Hakimi va a cercare ancora Brahim Diaz. Brahim Diaz cerca di aggirare due avversari, ci riesce, viene steso, c'è il fallo. Non sembrava che l'arbitro Vinci ci avesse subito fischiato, però è arrivata la segnalazione di Kovacic, il suo secondo assistente. C'è quindi un calcio di punizione in favore della lato corto dell'area di rigore, fronte di destra dell'attacco della nazionale in maglia rossa, calzoncini verdi, calzettini rossi, ed è proprio calzettoni rossi, ed è proprio Hakimi che va alla battuta, il solo Vinicius va a formare la barriera con l'arbitro che lo impone a mettersi a 9,15 metri la distanza regolamentare, e quindi ancora un'occasione per il Marocco per cercare di

e incentivare addirittura questa superiorità finora mostrata quando sono passati 29 minuti a New York contro il Brasile. Il pallone messo al centro, il colpo di testa colpisce male, ferma la difesa del Brasile, non riesce a deviare come avrebbe dovuto Unai e il pallone è rimasto comunque in aria. Ancora Saibari, primo tiro respinto, può ripartire il Brasile, sbaglia Paquetà, Brahim Diaz cerca un colpo da biliardo, diventa un passaggio per Alisson, però gli applausi che sentite sono per il Marocco che ci ha provato ancora. Errore del Brasile, davvero un brutto Brasile stiamo vedendo, non è passata neanche mezz'ora. 1-0 Marocco. El Cannous, il retropassaggio di El Cannous filtra il pallone, qui c'è forse stato un malinteso da parte del Marocco, tant'è che deve impegnarsi nella corsa Riyad per chiamare in causa il portiere Bono. Il pallone che viene recuperato a centrocampo ancora dal Marocco, ne hanno di più quelli del Marocco, questo è quello che stiamo vedendo finora. El Cannous, il pallone che viene servito ancora per Unai, il tocco per Brahim Diaz, spazio per l'ex milanista, non se la sente di tirare, prova ad entrare con il pallone in area di rigore e lo perde, ma recupera ancora il Marocco, ancora con il passaggio di El Ainaoui, il tentativo di filtrare per Unai, la mette al centro, Gabriel svirgola il rilancio, Hakimi da buona posizione, calcia troppo sopra il pallone e la mette direttamente in curva, si prendono gli applausi. Reazione del Brasile che non c'è mezz'ora. Brasile 0, Marocco 1, questo il parziale che sta maturando al New Jersey Stadium di New York, Stati Uniti, per questo debutto finora non proprio entusiasmante, restiamo ovviamente morbidi, del Brasile messo sotto in tutto e per tutto dal Marocco. Marocco che recupera il pallone con Mazraoui avanza sulla sinistra, il tentativo di spunto ancora da parte di Unai, si ferma Unai, Mazraoui ancora lateralmente, il pallone per El Ainaoui, ottima comunque la prestazione del romanista, il tocco sulla destra, ha avuto lui la prima occasione, ha salvato il Brasile però sempre nel vivo della manovra il centrocampista della Roma. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per il controllo di Diop va all'indietro da Bono, si ferma Bono e poi all'altezza della mezzaluna antistante l'area di rigore va a effettuare un rilancio lungo per il tentativo di scatto di Hakimi che non ha perso ovviamente la qualità e la capacità di essere difensore ed attaccante, la fascia destra è cosa sua. Ancora il pallone però per il Brasile che va al tentativo di conclusione con Bruno Guimarães, l'apertura poi a destra per Vinicius, lo slalom, il tiro, il gol, il pareggio di Vinicius e ci voleva il fuori classe per sbloccare un Brasile completamente bloccato. Già la prima occasione era stata creata da uno spunto di Vinicius e poi c'è stata questa iniziativa di Vinicius sempre sulla sinistra, è rientrato con il destro sullo sinistro, ha calciato mettendo il pallone alle spalle di Bono e quindi quando non te lo aspetti il Brasile trova il gol del pareggio, diciamo non meritato, però quando hai questo tipo di giocatori è sempre meritato perché questa è una giocata di un campione. E così come il Marocco aveva trovato il gol del vantaggio forse nel momento in cui il Brasile stava venendo fuori, il Brasile ha trovato il gol del pareggio quando il Marocco sembrava assolutamente in possesso e quindi Brasile che pareggia 1-1, partita tutta da seguire, lo abbiamo detto in presentazione, è una delle più attese di questa lunga prima fase del mondiale a 48 squadre, il mondiale nordamericano, e non sta assolutamente tradendo le attese perché siamo già 1-1, una partita viva. Certo, ne abbiamo viste e ne vedremo ancora, temo, partite abbastanza scontate finora con le 48 squadre, questo è, però Vinicius ha trovato il gol e vedremo se adesso il Brasile potrà sbloccarsi contro una Marocco che, ribadiamo ancora, ma chiunque stia seguendo questa partita, chiunque stia ovviamente seguendo il nostro racconto sulla radio, si rende conto che il Marocco è nettamente migliore in questa prima parte di partita, in questo primo terzo di partita rispetto al Brasile che però ha trovato il gol del pari con Vinicius Junior e quindi siamo al 1-1 quando siamo arrivati al 33esimo minuto, tutto da rifare per il Marocco, partita ancora apertissima ma vedremo, ripeto, sappiamo che nel calcio un gol fa i miracoli e quindi vedremo se adesso finalmente vedremo il Brasile, ma ancora il Marocco che trova palla con Unai avanza, cerca il pallone per l'autore del gol Saibari per il tentativo di Brahim Diaz, alle sue spalle c'è Hakimi, passa in mezzo Brahim Diaz che prima del gol del Brasile ha avuto l'opportunità di calciare verso lo specchio della porta, però poi ha cambiato idea all'ultimo momento, cosa che insomma nel calcio non va molto.

mai fatta quando sei in campo. Se hai un'idea devi sfruttarla, ti può andare bene, ti può andare male, ma se cambi idea all'ultimo secondo rischi di fare un pasticcio. A quel punto Brahim Diaz ha cercato una serpentina nell'area di rigore del Brasile, cosa che non gli è riuscita, e quindi c'è stata la ripartenza del Brasile, da cui poi è scaturito il gol del pareggio. Adesso però c'è un calcio di punizione in a favore del Marocco, anche qui siamo attorno ai 25.

Brasile a tanti tifosi neutrali affascinanti dalla patria dove il calcio è diventato gioia, dove il calcio è diventato divertimento. Battuto il calcio di punizione, allontana la difesa del Brasile, ancora il tocco per Brahim Diaz che la rimette al centro, Alisson esce con i pugni, allontana il pallone che viene poi recuperato sempre dal Marocco con Mazraoui che però poi non se la sente di affondare sull'arrivo di Rafinha, il retropassaggio ancora per il portiere Bono che proprio sull'arrivo di Rafinha effettua un rilancio lungo e la parola che termina addirittura dall'altra parte dall'altro portiere, ossia Alisson che va con le mani a servire per Gabriel Santos il tocco centrale per Paquetá, ecco l'autore del gol del pari, Vinicius, si guadagna un fallo laterale, Vinicius va alla battuta, il retropassaggio, il pallone che viene ancora controllato dalla formazione brasiliana, l'apertura ancora per Gabriel per Marquinhos che avanza fino alla tre quarti campo, l'apertura sulla destra dove c'è ancora Ibañez, il retropassaggio, il pallone che viene poi servito per Ibañez stesso a ritroso, il difensore laterale destro del Brasile che chiama in causa Alisson per l'uscita, Alisson ancora per Gabriel che avanza fino alla tre quarti campo, gli si fa incontro per ricevere il pallone Bruno Guimarães, il controllo di Bruno Guimarães, l'apertura tutta a destra per Ibañez, assolutamente non posizionata, il pallone che termina alto e direttamente in fallo laterale per la rimessa con le mani in a favore del Marocco che però ha capito che insomma se lasci spazio ai giocatori della Brasile rischi di prenderlo il gol anche se stava facendo la partita, la formazione, la nazionale marocchina. Ancora il retropassaggio, qua c'è forse un fallo di Saibari, l'arbitro non lo fischia, poi c'è un fallo laterale conteso tra El Canous del Marocco e Ibañez del Brasile secondo l'arbitro che non aveva visto. Vale quanto detto dal quarto ufficiale che è invece svizzero, Sandro Scharrer, c'è stato l'ultimo tocco da parte del giocatore Marocco e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Brasile, però ha recuperato subito palla il Marocco con il tocco per Bouadi per va da El Anawi per Diop mette tutta a destra per Hakimi, ancora fallo qui ma l'arbitro la doppio fallo e qui probabilmente ci sarà un giallo. Sì, ci sono stati due brutti falli del Brasile, l'arbitro ne punisce uno all'indirizzo del difensore del centrocampista con la maglia numero 5 Casemiro e quindi il primo ammonito della partita è Casemiro quando siamo quasi al 37esimo. Casemiro ha commesso fallo e quindi calcio di punizione, ma ce n'era stato uno in precedenza e l'arbitro ha punito questo su El Canous, poi però il Marocco aveva continuato l'azione quindi giusto applicare la norma del vantaggio e da qui è scattato il giallo all'indirizzo del centrocampista Casemiro ex Real Madrid, adesso in forza al Manchester United, grande esperienza per lui, grande senso tattico, qui ha preferito fare fallo per evitare appunto brutte sorprese visto che stava scappando via El Canous. Calcio di punizione ancora sul pallone Hakimi dalla tre quarti campo, la battuta da parte di Hakimi che alza il braccio destro come a chiamare uno schema, molto alta la retroguardia del Brasile, poi alla fine il tocco è per Brahim Diaz, posizione di alla destra, prova ad andarsene Brahim Diaz, rischia di trascinarsi il pallone sul fondo, sì, lo perde, ecco qui Brahim Diaz dimostra di essere un giocatore di grande talento ma che a volte si intestardisce sul puntare sui propri mezzi e quindi qua su una punizione che poteva creare sicuramente problemi al Brasile vista la posizione invece c'è stato questo tocco di Hakimi e poi il tentativo di Brahim Diaz che si è trascinato il pallone in fallo di fondo di fatto regalando il pallone, il possesso palla alla Brasile. Minuti 38 a New York, Brasile 1 Marocco 1, ripetiamo il vantaggio di Saibari per il Marocco al 20esimo e il pareggio 11 minuti dopo al 31esimo di Vinicius, fieschia l'arbitro Vincic e vede un fallo da parte di El Canous, altro giocatore di Elena Wicked, scusa, sempre nel vivo dell'azione e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Brasile che è stato battuto Paquetá, Vinicius sulla sinistra, Vinicius il tocco poi ancora all'indietro, il pallone che viene servito per Bruno Guimarães per Casemiro per Marquinhos, l'apertura tutta a destra per il tentativo da parte di Rafinha, lo anticipa Mazraoui che poi deve evitare il corner, ci riesce, però regala palla al Brasile, attenzione Casemiro, attenzione Paquetá, Bruno Guimarães riesce a perdere il controllo del pallone, non riesce a uscire il Marocco, va a recuperare palla ancora El Canous per il Marocco che fa viaggiare ancora Bouadi, prova l'azione ma Saibari viene colto in controtempo, desiste dall'inseguire il pallone che viene quindi recuperato dalla Brasile stesso, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, il tocco di Casemiro, Vinicius si dimentica il pallone, rinviene Brahim Diaz, poi i due che si conoscono visto che insomma sono compagni di club si dicono qualcosa ma non credo che ci fosse astio, credo che sia insomma una sorta di

0: confronto tra due compagni di squadra, anche credo dal punto di vista scherzoso, perché poi ci sono anche molti incroci tra giocatori che si conoscono bene, poi magari non sono particolarmente amici, quindi magari non sono degli scontri così fraterni. Questo mi è sembrato uno scontro col sorriso, direi. Recupera palla ancora il Brasile con Bruno Guimarães, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Marquinhos. Marquinhos, l'apertura poi sulla sinistra, dove c'è il tentativo da parte di Douglas Santos, ancora indietro per Gabriel, cerchio di centrocampo, Gabriel, il pallone che viene servito ancora per Bruno Guimarães, rilancio lungo, Rafinha, l'uscita di Bono che riesce a far rimbalzare il pallone, a precedere il tentativo del giocatore del Barcellona, e quindi sempre con le mani va a servire Diop, il controllo da parte di Diop, Diop che va alla battuta lunga con il destro, il pallone che arriva dalle parti di Saibari, lo precede di netto questa volta Gabriel, il tocco per Douglas Santos, Douglas Santos che mette ancora centralmente per Casemiro, unico ammonito della partita, eccolo Vinicius, prova a saltare il suo diretto avversario Hakimi, beh certo, non proprio l'avversario più comodo, più semplice, infatti Hakimi in spaccata gli mette il pallone in fallo laterale per la rimessa già battuta dalla Brasile, la sventagliata della nazionale pentacampione del mondo, il pallone che è troppo alto per Rafinha, termina sul fondo. Vediamo che pur non essendo nella distinta ufficiale, però accanto ai suoi c'è Neymar, quindi non è impiegabile per via di un infortunio, si pensa di recuperarlo per la prossima settimana, quindi difficilmente per la prossima partita con Haiti, dove Ancelotti difficilmente rischierà, ovviamente si augura di poter andare avanti con il Brasile per poi schierare il fuoriclasse Neymar per la fase eliminazione diretta. Ma adesso c'è da pensare al Marocco che sta avanzando con Brahim Diaz, Hakimi corre su quella fascia, non sappiamo davvero quanti chilometri faccia a fine partita, sicuramente tantissimi. Ancora Hakimi, la mette giù, anticipato, perde il pallone, qui c'è un fallo da parte di El Cannus, quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione del Brasile, che con Paquetà era andato in ripiegamento quasi 42 minuti nel corso del primo tempo. A New York è 0-0 il parziale tra, anzi chiedo scusa, è 1-1 il parziale tra Brasile e Marocco, ripetiamo ancora Saibari al 20° minuto, Vinicius al 31° per il pareggio. Adesso direi che c'è più equilibrio, perché il Marocco, che aveva continuato a spingere anche dopo il gol del vantaggio, subita la rete di Vinicius, ha capito che insomma di fronte c'è il Brasile, no? Quindi non hai proprio l'ultima squadra arrivata e quindi non bisogna concedere troppo. Il Brasile ha capito che il Marocco è un avversario che può fare strada in questo mondiale come l'ha fatta 4 anni fa in Qatar, e quindi c'è adesso il Brasile con Ibañez, Rafinha, Ibañez, l'esterno a destra per il tentativo di scatto di Bruno Guimarães, il cross impallato ancora da Mazraoui, ma il rimpallo favorisce Bruno Guimarães che va a terra, non c'è fallo per l'arbitro, ancora Bruno Guimarães che si rialza, Mazraoui, giocatore di fisico, pallone messo al centro, però riesce a sbrogliare la situazione del Marocco con Bouadi che poi va a terra, ma il rimpallo favorisce Brahim Diaz, prova a partire in mezzo a due, forse fallo, l'arbitro mette il fischietto in bocca, poi non fischia, poi fischia, e quindi c'è il calcio di punizione per il Marocco, dice no il giocatore Ibañez del Brasile, e invece non solo sì, ma si prende anche il cartellino giallo Ibañez, e quindi sono due i giocatori ammoniti, e qui praticamente l'arbitro ha voluto in qualche modo fermare la ripartenza, quindi ha valutato più che l'intensità del fallo il fallo tattico, e quindi in questi casi giustamente viene punito. Quindi due giocatori del Brasile ammoniti, entrambi per il gioco falloso, Casemiro prima e Ibañez adesso, quando saremo entrati nella fase finale nel primo tempo, siamo al 43° minuto, ma ripetiamo, ci sarà il consueto lungo recupero per via della pausa rinfrescante, poi ci sono stati due gol, la lunga esultanza, uno dei momenti più belli di una partita del calcio. E l'Anaoui, prova a ripartire l'Anaoui, il controllo da parte del numero 24, questa volta a terra non c'è fallo, può ripartire il Brasile, quindi non gestisce bene questa palla il Marocco, ancora per Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che va tutta a sinistra dove c'è il tentativo di intervento da parte del Brasile con Douglas Santos, Douglas Santos ancora il tentativo di pallone filtrante da parte di Vinicius, poi Brahim Diaz, Brahim Diaz gira su se stesso, resiste a una carica, poi cerca di superare Paquetà, rientra sul sinistro, il pallone che viene poi recuperato dalla Brasile ancora con Bruno Guimarães, palla per Rafinha, Rafinha va a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione in favore della Brasile, siamo appena dentro il cerchio di centrocampo però dalla parte di destra, ossia dove difende il Marocco in questo primo tempo, 1-1 tra Brasile e Marocco, siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti. Ci aspettiamo un recupero almeno di 3 minuti, perché insomma poi non ci sono state, a parte i gol e a parte la pausa rinfrescante, troppe interruzioni. Abbiamo visto prima nella partita tra Qatar e Svizzera 6 nel primo, 6 nel secondo, lì probabilmente c'era stato anche un consulto VAR in occasione del gol del vantaggio della Svizzera sul calcio di rigore, però bisognava valutare la posizione di partenza da parte del giocatore svizzero. C'è adesso il calcio di punizione in favore del Brasile, della tre quarti campo, posizione centrale per la nazionale verde-oro guidata da Carlo Ancelotti. Non ha brillato in questo primo tempo, ma ha rimesso in piedi il risultato 1-1. La punizione battuta da Bruno Guimarães, tenta la sponda di testa ma riparte ancora il Marocco, che può risalire ancora con Unai sulla destra, mentre arriva anche la segnalazione dei 4 minuti di recupero, beh, i 3 della pausa rinfrescante più 1, che direi abbastanza fisiologico. Ancora il tentativo da parte del Marocco con Hakimi che serve il pallone a destra per Unai per Hakimi, si fa vedere e riceve palla Buadi ancora centralmente per El Anawi, ancora per Buadi, ma adesso comincia a rifiatare anche il Marocco, che ha dimostrato di avere grande corsa e quindi bisogna gestire le energie. La situazione è di 1-1 contro il Brasile, e quindi insomma quelle fiammate che abbiamo visto con il Marocco, che ha aggredito e che probabilmente ha sorpreso il Brasile di Carlo Ancelotti, adesso non le stiamo vedendo. Forse bisogna arrivare negli spogliatoi per cercare anche di riorganizzare l'idea, di avere un altro atteggiamento per quel che riguarda il Brasile, perché poi il Brasile è nato per vincere. Insomma, se il Brasile arriva secondo, qualcuno rimane sempre deluso, ed è un Brasile che a livello di mondiali non vince ormai da 24 anni, quando quel mondiale asiatico, Corea e Giappone, vide un grandissimo protagonista che oggi è in tribuna, ossia Ronaldo Luiz da Silva, Nazario Ronaldo, che ha segnato il gol del 2-0 in finale alla Germania, a Yokohama. Intanto c'è una girata di Paquetá e la parata di Bono, che ha messo il Laprone in corner. Qualcuno ricorderà l'acconciatura non bellissima di Ronaldo in quel mondiale, che però nel suo piccolo ha fatto storia in una partita che ha visto 2 gol già segnati. Questo è il secondo angolo, 1-1 tra Brasile e Marocco, sia in campo sia per quel che riguarda i calci d'angolo, perché su questa girata da parte di Paquetá, che andiamo ad annotare al minuto numero 46, c'è stato Bono che ha dato una parata non difficilissima, perché il tiro di Paquetá non era particolarmente forte neanche particolarmente angolato, però si è tuffato sulla sinistra e ha mandato il pallone in calcio d'angolo per la battuta che è affidata a Rafinha, bandiera di sinistra, deviazione di testa, e beh, qua lo schema invece c'era, perché era una sponda di Marquinhos per il secondo giocatore, che però non ha seguito al punto giusto il pallone, che poi è terminato sul fondo e dunque chiedeva un angolo Marquinhos. Per l'arbitro invece si tratta di rimessa dal fondo, chiedeva un tocco da parte di un giocatore marocchino, Hakimi, suo compagno di club nel Paris Saint-Germain, ma in realtà si riprende da una rimessa dal fondo con Bono, e sono andati via 3 minuti e mezzo, quindi è probabile che su questo rilancio si possa arrivare anche al doppio fischio da parte dell'arbitro sloveno Slavko Vincic, che potrebbe sancire la fine del primo tempo. Un bel primo tempo comunque, merito soprattutto del Marocco, con la situazione di 1-1. Si gioca ancora, anche perché il cronometro ci dice che mancano 10 secondi al 49esimo. Vediamo se c'è tempo per Brahim Diaz, che si è un po' innervosito dopo qualche pallone perso, ne perde ancora, può ripartire Vinicius. Vediamo se c'è tempo per l'ultima azione del Brasile, il minuto che viene fermato. Chiedo scusa, intanto ho valutato male sul mio cronometro, in realtà c'è ancora un minuto da giocare, perché bisogna arrivare al 49esimo, quindi ancora c'è tempo per giocare. Comunque Vinicius viene fermato per una falla in attacco ai danni di Hakimi, e quindi c'è un calcio di punizione adesso in favore del Marocco sulla tre quarti campo, con El Anawi che se ne incaricherà con questo intervento su Vinicius di Hakimi, che forse insomma era anche falloso. L'arbitro comunque ha comandato calcio di punizione in favore del Marocco, tra l'incredulità e anche il sorriso sarcastico da parte di Vinicius Junior, il giocatore che ha trovato il gol del pareggio del Brasile dopo che il Marocco con Saivari si era portato in avvantaggio. Batte Bono, questa volta i 10 secondi mancano davvero, il rilancio di Bono, il tentativo di Rafinha che smorza con il petto, chiama in causa Allison e arriva anche con 2 secondi di anticipo il doppio fischio dell'arbitro sloveno Vincic. Fine del primo tempo a New York, Brasile 1 Marocco 1, Saivari per il Marocco al 20esimo minuto, il pari di Vinicius al 31esimo. La linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Ed eccoci da Dallas, era una delle partite più attese di questa primissima parte dei mondiali e per ora ha mantenuto fede alle aspettative, come ha raccontato Giuseppe Bisantis, soprattutto nella prima mezz'ora con il botta e risposta tra il gol di Saibari, il momentaneo vantaggio dei nordafricani, Brasile che è apparso sorpreso nella primissima parte di gara, poi il pari di Vinicius, gara che è entrata in questi ultimi minuti su binari di maggiore equilibrio e di minore intensità, anche per quanto avevano speso le squadre in precedenza. Il secondo tempo a New York comincerà ormai tra meno di un quarto d'ora, ve lo racconteremo e staremo insieme in pratica fino alle 2 della notte con voi su Rai Radio 1. Andiamo a Roma, a Saxarubra, al Giornale Radio e poi ripartiamo da Dallas, soprattutto con il secondo tempo alla MetLife di New York, New Jersey, di Brasile e Marocco. Restate con noi.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Alla Coop, sconto dentro sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciati senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
7: GR1.
8: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
9: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato Vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
8: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco, lasciato il carcere prima notte in casa per Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
10: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita, per la sua vita futura.
11: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa, proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
12: Sempre un condannato.

0: Quanto concesso al 42enne, nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
1: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. E un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano, che secondo i detrattori non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però Nevo aveva dichiarato di vergognarsi di Ben Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato la direttrice del Festival di Polignano. E chiudiamo con il meteo. Bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord, dove si sfioreranno i 35 gradi. Temperature più miti al centro, dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. Noi ci fermiamo qui. Ora Lena torna allo sport con il secondo tempo di Brasile-Marocco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: L'una e due minuti, è una notte mondiale in Italia. Noi però riprendiamo la linea dagli studi di Dallas nell'intervallo di Brasile-Marocco e la gara che continuiamo a considerare un po' il big match di questa prima parte del torneo iridato. 45 di gioco più recupero. Riepilogo la situazione che sta maturando fino a questo momento a New York. 1-1 tra la formazione di Carlo Ancelotti e quella nordafricana, che aveva molto ben figurato nella primissima parte della partita. Brasile quasi sorpreso con il gol di Saibari al 21esimo. Poi gli uomini di Ancelotti hanno un po' ripreso il filo del discorso, il pari di Vinicius poco dopo la mezz'ora, il ritmo si è un po' poi placato successivamente, era stato un avvio di gara decisamente dispendioso da una parte e dall'altra, e ne parleremo tra poco con il nostro Giuseppe Bisantis, che poi ovviamente a breve ci racconterà ciò che accadrà nella ripresa del MetLife di New York, New Jersey, e dell'impianto che ospiterà la finale del 19 luglio. Io poi ricordo che la notte mondiale sarà ancora lunga, non per noi, noi chiuderemo con il racconto di queste due partite di giornata, ma ovviamente il programma è molto molto vasto, e quindi alle 3 del mattino, tra un paio d'ore, a Boston andrà in scena l'altra gara di questo girone, come Bisantis ha correttamente ricordato a più riprese. Si tratta di due ritorni molto diversi tra loro, per carità, perché Haiti ha giocato un solo mondiale nel

0: lontano 74 e torna sotto i riflettori del grande palcoscenico 52 anni dopo, affrontando nella gara d'esordio la Scozia di Scott McTominay, e non soltanto, che però torna dopo 28 anni, l'ultima presenza nel 1998. E poi, visto che di allenatori italiani parliamo, ci sarà anche spazio alle 6 del mattino, quindi all'alba di questa notte italiana, nel girone D, per il debutto di Vincenzo Montella con la sua Turchia contro l'Australia, per mettere le mani in maniera il più possibile approfondita sul programma, che è davvero vasto. A questo punto vi dico che poi ci sarà soltanto tra qualche giorno il terzo debutto di un CT italiano, Fabio Cannavaro, con il a sua volta debuttante in maniera assoluta Uzbekistan, che giocherà contro la Colombia, ma qui parliamo di girone K, di partita che si giocherà a Città del Messico alle 4 del mattino nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18. Forse con un pizzico di fortuna riusciamo anche tra qualche istante a sentire, a pizzicare due parole di Marquinhos appena rilasciate ai microfoni della FIFA. Giuseppe Bisantis, ti chiederei un avvio per il Brasile, non dico horror, però davvero di grande confusione. Il Marocco l'ha messa sull'intensità, sulla corsa, l'imbeccata di Diaz per Saibari in occasione del momentaneo vantaggio, un po' la fotografia di quei primi 20 minuti, poi pian piano la formazione verde-oro è rientrata e il pari di Vinicius finora è anche giusto, meritato per quello che si è visto in campo. Gara comunque di grande intensità, a parte gli ultimi minuti in cui si sono un po' accontentati.
1: Direi che negli ultimi minuti è scattato nel Marocco la consapevolezza, sì, di essere forti, ma di avere di fronte una squadra che si chiama Brasile, e quindi quando hanno visto che Vinicius, che già sullo 0-0 aveva avuto un'incursione simile, lì il Marocco si è salvato, e quindi insomma troppo scherzare magari poteva essere rischioso. Il Brasile è consapevole di aver, di avere di fronte un avversario difficile, di un avversario forte che può mettere in difficoltà e che ha messo in difficoltà, perché ripeto, primo quarto d'ora direi di esclusiva marca marocchina, poi quando esce il Brasile il Marocco però trova il gol con Saibari, e poi non c'è reazione del Brasile, c'è il Marocco che continua ad attaccare, però è arrivato il gol, una perla di Vinicius, che dimostra che poi alla fine il calcio, puoi dire quello che vuoi, ma te lo fanno i grandi campioni, te lo fanno i fuori classe, e quindi è un 1-1, sì, tu hai detto meritato per quello che si è visto per le giocate, io ancora lascio pendere un po'
0: la bilancia dalla parte del Marocco,
1: perché certo, non è favorita e perché ha messo in difficoltà il Brasile, mentre io sto vedendo che in campo si sta scalando Fabinho, e quindi evidentemente Carlo Ancelotti effettuerà un cambio in questa ripresa, quindi Fabinho con la maglia numero 17 sarà in campo nel Brasile.
0: Fabinho in campo in vista di una probabile, più che probabile, sostituzione. A bordo campo invece le dichiarazioni di Marquinhos ai microfoni della FIFA. Noi ringraziamo la nostra squadra tecnica, i vari Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi nello specifico, perché davvero a tempo di record riusciamo ad avere un assaggio in tempo reale delle parole, ovviamente con traduzione abbozzata all'impronta. Iniziamo ad ascoltarlo, ovviamente in lingua portoghese.
2: Principalmente no começo, né? Eu acho que a seleção do Marrocos começou bem.
0: Marocco che è partito molto molto bene, sono riusciti a segnare sfruttando una palla persa, c'è stata in effetti un'incertezza a centrocampo della Brasile, azione rapida di contropiede, hanno questa forza, squadra molto molto buona, semifinalista nell'ultimo mondiale, lo ricordiamo bene, in Qatar, quindi sarà una partita difficile, adesso siamo più tranquilli, quell'emozione iniziale è passata, diceva Marquinhos ai microfoni della FIFA, adesso dobbiamo fare quello che va fatto nel secondo tempo per vincere questa partita. Poi Giuseppe Bisantis, tu mi insegni che le dichiarazioni insomma a metà strada, anche se Marquinhos ha detto qualcosa di interessante, sono sempre un po' pro forma, ti lascerei il microfono, una tua chiosa su questo, su quello che abbiamo appena sentito, poi dopo un mini spot ripartiremo.
1: Ma sì, guarda, sono d'accordo con te, perché sai cosa vuoi, sei durante una partita, non è che svegli o riveli chissà quale mossa tattica che sta preparando, certo è un po' la sensazione, ormai abbiamo le interviste a caldo, dicono e non dicono, parlerai la campo e ci dirà appunto questa novità. Dopo quindi questa pausa vi diremo anche al posto di chi entrerà Fabinho.
0: Non caldo ma freddo, caratterialmente accigliato come sempre Carlo Ancelotti, dal monitor di servizio vedevo l'ingresso in campo del tecnico di Reggiolo. Si ricomincia, solo il nostro spot, il nostro identificativo mondiale, prima di che Giuseppe Bisantis possa ricominciare con il racconto del secondo tempo di Brasile-Marocco, tutto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: Siete nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con gli Stati Uniti, con il mondiale del 2026, con il mondiale nordamericano. Sta per iniziare il secondo tempo di Brasile-Marocco, gara valida per il gruppo C.

e 1-1 alla fine del primo tempo, con il vantaggio di Saibari per il Marocco al 20° minuto e il pareggio di Vinicius per il Brasile al 31°. Entra in campo anche il Marocco, ci sarà il secondo tempo, quindi io annoto già Fabinho, che è già pronto in divisa del gioco, anche lui ha scelto di giocare nel campionato saudita. Fabinho con la maglia numero 17, mentre nel Marocco non dovrebbero esserci sostituzioni. Vediamo che vanno a dare indicazioni proprio al giocatore che si accinge a entrare in campo. Vediamo chi lascerà il posto per Fabinho. Si è visto pochissimo l'attaccante Thiago, che comunque è in campo, ha avuto un'occasione proprio sullo spunto di Vinicius, ma ha mancato l'impatto di testa. Prega Fabinho, maglia numero 17, va a prendere il posto del difensore Ibañez, che era uno degli ammoniti. Questa è un po' una tecnica tutta italiana, era maestro in questo Simone Inzaghi, che appena un giocatore è ammonito viene sostituito per evitare appunto di rimanere in 10. Ma vediamo in campo anche Danilo, che è in giocatore appunto del Brasile, no, ovviamente ci riferivamo a Gabriel, che è in campo, quindi non ci sono altre sostituzioni per quel che riguarda il Brasile. C'è Fabinho con la maglia numero 17, mentre comincia adesso il secondo tempo a New York tra il Brasile e il Marocco. Il Brasile che quindi in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alle posizioni centrali e indossa la sua divisa, la maglia gialla con i numeri in verde, azzurri sono i calzoncini, bianchi sono i calzettoni. Dall'altra parte il Marocco, maglia rossa, calzoncini verdi, calzettoni rossi, e dunque è il Brasile che prova a tenere palla con l'autore del gol, Vinicius. Adesso vi riepilogherò come sono in campo le squadre: il Brasile di Carlo Ancelotti con Alisson in porta, Fabinho subentrato ai Bagnets, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães e Casemiro a centrocampo, Rafinha, Paquetá e Vinicius sulla tre quarti, Thiago unica punta. La replica del Marocco del commissario tecnico Mohamed Ouabi, Bono e la portiera Kimi, Diop, Riyad, Mazraoui in difesa, Boadie e Lainaoui a centrocampo, Brahim, El Kannous, Wunai sulla tre quarti, Saibari è l'unica punta. Completo nero per gli arbitri, che sono guidati dallo sloveno Slavko Vincic, sloveni anche i guardialine Thomas Klancic e Andras Kovacic, svizzero il quarto ufficiale Sandro Scharer, al VAR sono in tre Bastian Dankert, Willy Delaio, Dunker tedesco, Delaio francese e Ivan Bebek croato. Però nel primo tempo hanno osservato la partita, ma non ci sono stati interventi da VAR, mentre ci sono stati invece due ammoniti, entrambi nel Brasile, dicevamo di Ibañez, l'altro è Casemiro, tutti per gioco falloso. Brasile che va a conquistare il primo calcio d'angolo della ripresa, il secondo complessivo per la nazionale verde-oro. La bandierina è quella di destra, mentre molti tifosi qui al MetLife Stadium di New York, dove si disputerà la finale, evidentemente sono andati a rinfrescarsi anche loro, perché vediamo adesso dei vuoti sugli spalti, lo stadio è gremito con netta percentuale e super mazia di tifosi brasiliani, però il Marocco ha conquistato i tifosi neutrali, perché a lungo abbiamo sentito incitamenti per la nazionale marocchino, che comunque viene da un quarto posto ai mondiali. Ancora Brasile che chiede un calcio d'angolo, lo chiede Marquinhos, vediamo se lo ottiene, credo di sì, perché l'arbitro comanda dopo essersi consultato con il suo assistente. Il secondo angolo consecutivo in favore del Brasile, 3-1 il conto de con del Brasile, che sembrerebbe da questo primo tempo aver provato a fare la partita. Vanno tutti a vuoto sul calcio d'angolo, insegue il pallone, ancora lui Vinicius lo tiene in campo, Vinicius ponta il suo diretto avversario, che però gli prende il pallone, va anche a terra Vinicius, può partire il contropiede da parte del Marocco, il tocco per Brahim Diaz che supera un avversario, Brahim Diaz, il pallone che viene messo in foro laterale dall'intervento proprio del nuovo entrato Fabinho, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore del Marocco proprio davanti alla panchina, dove il commissario tecnico Ouabi sta dando indicazioni ai giocatori del Marocco, e Hakimi che si incarica della battuta. Hakimi, il tocco ancora per Boadi cerca lo spunto, ancora il tentativo di Boadi, poi arriva Hakimi, recupera il pallone, il tocco all'indietro, adesso si sente un po' dagli spalti meno coinvolgimento in queste prime battute del secondo tempo. È stato comunque un primo tempo decisamente gradevole, divertente, ripeto gran parte del merito al Marocco, però poi ci sono sempre le giocate dei brasiliani, che qui però vengono fermati, e qui qualche dubbio a me rimane. Paquetá fermato per una fallo in precedenza, non di Paquetá ma di Bruno Guimarães, che lascia perplessi il giocatore, e Hakimi che è rimasto

terra, però evidentemente toccato duro dal giocatore perché l'arbitro ha fischiato fallo. Sì, in effetti c'è stato un intervento sulla caviglia di Hakimi e quindi giusta la decisione dell'arbitro Slavko Vincic, diciamo che a velocità normale non c'era parso. Hakimi, che ha corso tantissimi come da par suo nel corso del primo tempo, è rimasto a terra, mentre vediamo che Ancelotti va a chiamare lo stesso Bruno Guimaraes per dare indicazioni al suo centrocampista. Bruno Guimaraes, che sempre viene vivo dell'azione, mentre Hakimi si è rialzato anche se appare ancora dolorante. Calcio di punizione in favore del Marocco, si incarica della battuta proprio Hakimi, che poi lascia che a battere sia addirittura il portiere Bono. Siamo almeno una quindicina di metri fuori dall'area di rigore del Marocco, ma il portiere effettuerà un rilancio lungo, un completo abbastanza vario di colori, perché c'è il celeste e c'è il rosa con un intreccio e un disegno, quello del portiere marocchino. Il rilancio, il pallone che termina direttamente in foro laterale. Beh, diciamo che le squadre sembrano condizionate da questa atmosfera adesso quasi di attesa da parte del pubblico. Non sentite neanche voi, amici radioascoltatori, nella notte italiana il gran frastuono da parte del pubblico, perché ripeto, molti si sono assentati e adesso stanno provando a rientrare anche loro in partita. Mazraoui, giocatore del Manchester United, compagno dunque di Casemiro, il tocco ancora a sinistra, il tentativo da parte del Marocco con Unai per Bouabdi, il pallone all'indietro ancora per El Ainaoui, ci prova sempre il Marocco con il tentativo di spinta di El Kannous, il pallone per Bouabdi, il controllo di Bouabdi, poi il tocco all'indietro ancora per la giocata di Diop, il controllo di Diop, cambio per Hakimi, che quindi si è perfettamente ristabilito. Hakimi, l'1-2, se ne va l'ex Inter, l'intervento provvidenziale in difesa da parte di Douglas Santos, che si prende gli applausi e fa ripartire il Brasile, ancora con Vinicius, adesso sì che la sentite di nuovo la torcida brasiliana, amici radioascoltatori, entra in aria Vinicius, va verso il fondo, la mette al centro Mazraoui, arriva sul pallone ma la colpisce male, la prova termina in fallo laterale, non era prestato, avrebbe potuto sicuramente calciare meglio, però ha sentito un po' il timore di un possibile intervento di un giocatore del Brasile e quindi ha preferito pulire la propria area di rigore. Ancora il tentativo da parte del Brasile con Gabriel va allo scambio ancora con Paquetá per Marquinhos per il tentativo da parte del numero 13 Danilo, e quindi l'ex juventino in campo, avevamo visto bene, e quindi c'è Danilo in campo e Fabinho, e quindi Danilo è andato a prendere il posto nell'apposizionamento proprio dell'ammonito Ibáñez, mentre credo che sia rimasto negli spogliatoi proprio l'altro ammonito Casemiro, perché Fabinho fa le veci di Casemiro e quindi ha lasciato negli spogliatoi due ammoniti, non vuole lasciare nulla al caso Carlo Ancelotti. In effetti avevo visto Danilo entrare in campo, poi l'ho visto dirigersi nuovamente verso la panchina. Sì, confermiamo che il giocatore uscito è Casemiro. C'è il Brasile che prova adesso un'azione con Thiago su una disattenzione della difesa del Marocco, tiro centrale, respinge a mani aperte il portiere Bono, ma in questo secondo tempo sembrerebbe un altro Brasile. Si gioca da 7 minuti, è sempre 1-1, ma adesso la partita la fa il Brasile. Confermiamo Fabinho per Casemiro, mentre per quella che riguarda la difesa Danilo ha preso il posto di Ibáñez. Ancora il tentativo da parte di Danilo, che mette il pallone sulla destra, espertissimo giocatore, lunghissima militanza in Italia con la Juventus, pallone messo al centro da Robinho, allontana la difesa del Marocco, ma ancora Danilo in posizione di ala destra, l'intervento su di lui di El Kannous, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Brasile. Ancora un'occasione quindi per Thiago, l'attaccante del Barney, oggi scelto come prima punta da Carlo Ancelotti, il tiro di sinistro però centrale, non ha impensierito più di tanto il portiere Bono, ma insiste il Brasile ancora con Vinicius centralmente, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora dietro per la giocata di Douglas Santos per Marquinhos per Gabriel per Paquetá ancora a sinistra per Vinicius. Marocco adesso intimorito dal possesso palla del Brasile, e se lasci il pallino ai brasiliani rischi tantissimo, e infatti questo pensa El Ainaoui, che lo va a sradicare dai piedi di Bruno Guimaraes. Poi c'è forse un contatto a palla lontana, l'arbitro dice ho visto, non c'è niente, e il Marocco sbaglia ancora con Hakimi, innescato Vinicius, Hakimi lo insegue,
forse commette fallo, l'arbitro lascia proseguire, ma c'è ancora il Brasile in avanti, il pallone per ancora Vinicius, questa volta Kimi alla meglio, glielo sradica, può ripartire ancora Kimi, spallata, forse fallosa, sì, che fischia l'arbitro Vincic.

Quindi il calcio di punizione in favore del Marocco, con questo intervento ai danni di Saibari, aiuta a rialzarsi il difensore Gabriel, che è andato a fronteggiare l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Marocco. Calcio di punizione Marocco. Hakimi quindi prima ha perso un pallone, poi è andato a recuperarlo, e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco. Siamo all'interno della metà campo della nazionale nordafricana. I tifosi del Brasile continuano a farsi sentire e a sventolare i loro vessilli giallo e verdi, con i vivacissimi colori della nazionale brasiliana, e con la grande passione che come sempre contraddistingue il Brasile quando si tratta della propria nazionale, quando si tratta di campionati del mondo. 5, nessuno ne ha vinti quanto il Brasile. Pallone che esce, ma adesso diciamo che il ritmo è leggermente scemato, anzi togliamo anche leggermente, perché adesso la palla è uscita in fallo laterale, ma l'arbitro sta indicando ad Hakimi di velocizzare la ripresa del gioco, così come facevano anche i componenti della panchina del Brasile, davanti alla quale Hakimi stava per battere il fallo laterale, perché secondo loro il Marocco stava un po' perdendo tempo. Mazraoui adesso spinge sulla sinistra il pallone che arriva a Unai. Unai sempre a sinistra per il tentativo da parte del Marocco, non filtra. Brahim Diaz anticipato di netto da un intervento deciso ma sul pallone di Gabriel Silva. Ancora il tocco, il pallone che viene recuperato, il controllo da parte del Brasile con Paquetà a terra. Per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per il Brasile. Minuti 10 nel corso della ripresa e 1-1 il parziale a New York tra Brasile e Marocco. Brasile che sta provando a fare qualcosa di più nel secondo tempo, dopo un primo tempo assolutamente non raggiunge la sufficienza. C'è adesso il pallone che viene servito all'indietro per la giocata di Gabriel. Gabriel per Marquinhos, Marquinhos ancora a destra dove c'è il controllo di Danilo, ancora per Marquinhos, il pallone che poi viene servito all'indietro per Gabriel, che è sullo 0-0, è riuscito a ribattere un tiro che sembrava indirizzato in porta da parte di El Ainaoui. Ancora il controllo da parte di Danilo, Danilo che va a servire per Marquinhos, Marquinhos che avanza, il tentativo da parte a sinistra del Brasile, il pallone che arriva a Vinicius, Vinicius ancora per Douglas Santos, il tocco centrale per Fabinho, Fabinho ancora per Danilo. I due nuovi entrati a inizio ripresa al posto dei due ammoniti, lo ripetiamo ancora, Ibañez e Casemiro. Brasile prova l'azione, ottima la chiusura in diagonale da parte del Marocco, che fa scorrere il pallone con El Ainaoui e si va a guadagnare una rimessa dal fondo. Vediamo che quindi ci sarà Bono, il portiere, che si accinge a effettuare il rilancio per la formazione del Marocco, con Bono che però non si sente, ah ma io lo fa a far partire da basso, perché ci sono due giocatori del Brasile in agguato, uno va a commettere fallo, si trattava proprio di Thiago, e quindi calcio di punizione, fallo ancora sul El Ainaoui, uno dei migliori del Marocco. Era rischiosa un po' questa costruzione dal basso da parte di Bono, l'intervento di Thiago, che poi quando ha visto che l'Ainaoui si era liberato del pallone è intervenuto direttamente sulla piede del centrocampista della Roma, e quindi ha messo il fallo con il calcio di punizione in favore del Marocco, e con tutta probabilità se ne incaricherà proprio il portiere Bono, mentre El Ainaoui probabilmente dice all'arbitro che secondo lui ci poteva stare anche un cartellino giallo. Questa volta Bono però cambia idea, effettua un rilancio lungo, perché invita tutti i suoi compagni ad andare in avanti, perché lui effettuerà il rilancio nel sinistro. Eccolo il rilancio di Bono, il pallone che arriva dalle parti di Saibari, il colpo di testa di Fabinho, recupera però palla ancora il Marocco, che prova a spingere sulla destra con Brahim Diaz, due uomini su di lui a raddoppiare il talentuoso giocatore del Real Madrid. Ancora Brahim Diaz in due, gli prendono tempo e pallone, poi cerca di fermare la ripartenza del Brasile, esattamente di Paquetà, ex milanisti a confronto, lamenta una manata, si gira verso il guardialine Klancic, che lascia proseguire il Brasile ancora in possesso palla. Marquinhos, il tocco per Danilo, Danilo di prima intenzione, il tentativo di Robinho, Robinho che va a terra. C'è un calcio di punizione in favore del Brasile con il tentativo da parte di Rafinha, che va a rialzarsi, e quindi calcio di punizione in favore del Brasile, ma siamo dentro la metà campo della nazionale verde oro. È stato Paquetà che nel tentativo di liberarsi, sì, probabilmente una manata a Brahim Diaz, poi è chiaro che in questi casi i giocatori esagerano, però se vai a vedere il gesto non aveva tutti i torti Brahim Diaz. Può ripartire ancora il Brasile con questo pallone laterale, ancora il tentativo sulla destra, il controllo da parte di Danilo, che va a servire ancora per Rafinha, Rafinha sta per tenere il rigore,

lo scarico, Paquetà non aggancia, deve tornare sul pallone, il tocco poi sulla destra per Vinicius, Vinicius centralmente per Fabinho, Fabinho ancora a destra per Danilo, il tocco per Marquinhos, si allarga per ricevere palla Gabriel, invece il pallone arriva a Douglas Santos, Douglas Santos ancora per Vinicius, Vinicius e Ancelotti lì davanti che segue con attenzione lo sviluppo di questo gioco di un Brasile sicuramente superiore nel possesso palla in questa ripresa al Marocco, che sembra essere calato dopo l'ottimo, ottimo primo tempo della selezione guidata da Ouabi, Mohamed Ouabi, tecnico marocchino. Ancora il pallone che arriva dalle parti di Gabriel, Gabriel il tentativo di smistare palla sulla sinistra e c'è ancora Vinicius che però mette un pallone dove non ci sono compagni, può uscire palla al piede per il Marocco, Riyad, Riyad che poi va a dare all'indietro ancora per il Mazraoui che poi va a servire sempre sulla destra dove c'è il rilancio di Diop, il pallone del centrale del Marocco smorzato però con il petto dall'intervento da parte di Gabriel. Diciamo che è un secondo tempo che appare meno spettacolare, ci stiamo avvicinando all'ora di gioco sia al portare la ripresa, ma ricordiamo anche i 4 minuti di recupero nel corso del primo tempo, 64 minuti in campo ed è 1-1 tra Brasile e Marocco. Ci sarà ovviamente il già deciso, per motivi anche pubblicitari, non solo per motivi diciamo salutari, pausa rinfrescante, il cooling break, perché insomma ci sarà anche qualora una partita dovesse giocarsi con 10 gradi, perché questo è deciso. Qua il Brasile aveva recuperato un pallone però poi ha innescato male il tentativo di scatto, Marocco che l'ha recuperata palla, poi però nonostante fosse in vantaggio dal punto di vista dei metri si è un po' perso Buondì, consentendo l'arrivo su di lui dei giocatori del Brasile, poi il centrocampista marocchino è riuscito a farsi far fallo da Vinicius e quindi calcio di punizione per il Marocco, ma qui prima un pallone perso dalla Marocco, poi un intervento difensivo non proprio ideale da parte della nazionale nordafricana e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Marocco. Ma attenzione, altro doppio cambio nel Brasile con la maglia numero 9, Matheus Cunha entra in campo e va a prendere il posto di Paquetá e quindi siamo già a 4 cambi per quello che riguarda il Brasile e poi entra anche esce anche Thiago l'attaccante e lascia il posto a Luis Enrique e quindi entra in campo Luis Enrique e quindi in campo per il Brasile. Siamo arrivati quindi al quarto cambio, Luis Enrique giocatore che milita nello Zenit San Pietroburgo, omonimo non solo dell'allenatore del Paris Saint Germain ma anche del giocatore dell'Inter e quindi Luis Enrique che va a recuperare il pallone, quindi sarà lui stesso proprio appena entrato in campo a mettere a cercare di cambiare un po' l'andamento della partita che vede il Brasile abbastanza bloccato dal Marocco per 1-1, ma sono già 4 cambi, una finestra impegnata per Carlo Ancelotti perché il primo cambio lo ricorderete è venuto nell'intervallo, 0 cambi ancora per il Marocco, bisogna sapere gestire le energie, c'è ancora mezz'ora più recupero da giocare, il Brasile ha già 4 forze nuove e in campo c'è anche l'attaccante Matheus Cunha che ha preso il posto di Thiago che insomma si è visto ma ha avuto un'occasione nel primo tempo che non ha sfruttato, un'altra nel secondo tempo che ha calciato. Vediamo adesso un attaccante con il numero d'attaccante, ossia il numero 9 di Matheus Cunha, giocatore che milita nel Manchester United. Ancora il tentativo da parte della formazione del Brasile con Marquinhos che va a servire ancora a sinistra per Gabriel, rimane il pallone a sinistra proprio per Douglas Santos, il controllo di Douglas Santos, il tentativo di accelerazione da parte del Brasile, c'è fallo, c'è il calcio di punizione molto vicino all'azione Vincic e tra quelli del Brasile magari chiedono anche qualche cartellino giallo anche per i giocatori del Marocco. Nell'occasione il fallo è stato di Saibari, l'autore del gol che aveva portato in vantaggio il Marocco esattamente al 20° minuto del corso del primo tempo, 11 minuti dopo il pareggio di Vinicius per l'1-1 che sta maturando a New York quando siamo arrivati al 18° minuto nel corso della ripresa. Perde sangue Fabinho e quindi da regolamento l'arbitro lo invita ad andare a bordo campo, ci vorrà un tampone. Pronto il primo cambio anche del Marocco, Talbi con la maglia numero 7, chiaramente così Fabinho non può giocare e quindi momentaneamente sarà in 10 uomini il Brasile, sarà un doppio cambio nel Marocco perché oltre al numero 7
7, esattamente Talbi entra col numero 15 El Murabet, e quindi Talbi ed El Murabet, i giocatori che entreranno

0: Anno. Vediamo se il cambio è pronto. Dalla panchina dicono dopo, ma l'arbitro ormai ha comandato il cambio, quindi ormai è partita l'operazione del cambio, non si può perdere tempo, e quindi El Talbi con la maglia numero 7 va a prendere il posto del numero 23 e quindi uno dei migliori del primo tempo è il Cannus, evidentemente stanco, ed esce anche Unai con la maglia numero 8 al suo posto, El Murabet, e quindi il numero 7 e il numero 15 in campo nel Marocco. Talbi milita in Inghilterra nel Sunderland, mentre El Murabet milita in Francia nello Strasburgo, e quindi c'è un si riprenderà da un calcio di punizione in favore del Brasile, primi cambi quindi anche per quello che riguarda il Marocco, che sale quindi a due cambi, una finestra. Siamo a 4 per il Brasile, che però al momento c'ha Fabinho a bordo campo per una perdita di sangue dal naso, e quindi Fabinho che deve essere medicato. Questi cambi, ecco perché dalla panchina del Marocco un po' una furbizia del calcio, dicevano rimandiamo i cambi perché avrebbero voluto giocare il tempo necessario per la medicazione di Fabinho in superiorità numerica. Invece l'arbitro ha fatto scattare il cambio, nel frattempo Fabinho è ancora a bordo campo, gli viene apposto un tampone, ma insomma non può perdere sangue. Vediamo se l'arbitro farà riprendere, addirittura cambia la maglietta sporcata dal sangue Fabinho, e quindi in questo momento il Brasile è in 10 uomini, e anche questo sarà tempo da recuperare. Siamo al 20° minuto, il pallone che viene servito all'indietro per Gabriel anche per Alisson lateralmente per Marquinhos a destra per Danilo. Brasile momentaneamente in 10 uomini, il tocco ancora a sinistra per il tentativo di intervento di uno dei nuovi entrati, ossia Luis Enrique. Il pallone che viene servito ancora sulla destra, c'è il tentativo da parte del Brasile di ripartire con l'altro nuovo entrato, esattamente Matheus Cunha che rientra, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora controllato da Mazraoui di testa, la tiene in campo, il rilancio del numero 3 del Marocco, e il controllo da parte di Fabinho che è rientrato vistoso, comunque il tampone sul naso, mentre è uscito per Brahim Diaz, Talbi è entrato per Brahim Diaz. Sinceramente evidentemente c'è stato un cambio nella decisione, perché il numero era il numero 8, è stata una correzione che è arrivato qui nei nostri monitor, e quindi è Brahim Diaz che dopo un inizio promettente era un po' calato già nel corso del primo tempo, mentre nel secondo tempo Brahim Diaz era un po' contenuto, poi lamentava anche quella manata ricevuta. Questo insomma è una comunicazione che è arrivata via monitor, però il numero che era stato mostrato dal quarto ufficiale, ossia l'arbitro svizzero Sandro Scharer, era appunto il numero 8, quindi c'è stata una modifica all'ultimo momento su questo cambio. Brasile che prova a mettere una palla in avanti, esce senza che nessuno lo abbia toccato sul cross di Rafinha, e quindi 21° minuto, quasi 22° minuto, siamo vicini quindi alla pausa rinfrescante. Chiamerei al momento della pausa anche il nostro studio di Dallas, Guido Ardone, magari per intrattenervi nei 3 minuti, cercando anche una riflessione su questo secondo tempo che devo dire finora non ci sta coinvolgendo come il primo tempo. Vediamo che l'arbitro che cosa dice, se la chiama adesso la pausa. C'è un giocatore del Marocco a terra, sta dicendo qualcosa al suo collaboratore, al quarto ufficiale Scharer. Cerchiamo di capire se è iniziata. Sì, è iniziata, e quindi pausa rinfrescante del nostro tempo, del secondo tempo, pausa rinfrescante per noi. Pubblicità.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti, nuovamente collegati con il mondiale, e quindi c'è la pausa rinfrescante, quella del secondo tempo, ci vorrà ancora qualche minuto. Chiamo in causa quindi il nostro studio di Dallas, Radio Rai, Guido Ardone.
4: Benissimo, Giuseppe Bisanti, io ne approfitto per portarmi avanti con il lavoro ricordando il programma di, verrebbe da dire domani, ma in realtà a tutti gli effetti della giornata che è già cominciata, questa domenica 14 giugno.

0: E dunque due le partite che racconteremo in diretta nel corso di tutto il mondiale minuto per minuto. Noi cominceremo alle 18.30 e dunque a cederci il testimone sarà ovviamente il nostro storico contenitore di Domenica Sport, con tantissimi appuntamenti quindi da non perdere a partire dalle 14. Per quanto riguarda noi e il nostro mondiale, 18.30 come dicevo, la prima gara in ordine di apparizione comincerà di lì a mezz'ora alle 19, Germania Curaçao, interessante per due motivi nettamente contrapposti, ovviamente l'ingresso nel torneo della Mannschaft è sempre un qualcosa da sottolineare, ma c'è anche insomma la curiosità per vedere una delle quattro debuttanti, peraltro paese piccolissimo, detiene il record di paese più piccolo che abbia mai partecipato nella storia a un mondiale. Si gioca a Houston, girone e vi preannuncio anche che a raccontarvi la partita saranno Cristiano Piccinelli con il prezioso commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi in serata alle 22 girone F, gara che si gioca proprio qui a Dallas nello stadio di Arlington, Olanda-Giappone, e dunque super lavoro per Giuseppe Bisantis che sarà in radiocronaca, sarà nell'impianto che è distante un'oretta scarsa, ci auguriamo, traffico permettendo, dai nostri studi nel cuore di Dallas, affiancato da Giovanni Galli al commento, programma che prevede poi anche nella notte tra domenica e lunedì, attenzione a non fare confusione, altre due partite, all'una Costa d'Avorio Ecuador, girone e poi ancora per il girone F Svezia e Tunisia, quindi ci sarà al completo nell'arco di poche ore la prima giornata per entrambi i gironi. Sono già complete la prima giornata di girone A e B con il doppio pareggio nel caso del girone B, così ricordiamo anche il risultato dell'altra gara di giornata, l'1-1 tra Qatar e Svizzera, a fare il paio con lo stesso risultato tra Canada e Bosnia. Io direi di viverci e goderci fino alla fine questa seconda parte del secondo tempo tra Brasile e Marocco, ancora a New York, ancora Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, perché avete sentito che la musica in sottofondo è diminuita, quindi è finito anche il cooling break, io preferisco chiamarlo pausa rinfrescante, hydration time, come scrivono qui ai mondiali nordamericani, quindi non ci saranno più pause di questo genere, e 1-1 tra Brasile e Marocco, un secondo tempo decisamente diverso col Brasile che sta provando a fare la partita e un Marocco abbastanza chiuso, forse intimorito da quel gol di Vinicius. Fino ad allora il Marocco era padrone del campo. Intanto io ho approfittato anche della pausa rinfrescante, sì, per rinfrescarmi pure io, ma anche per fare ordine sulle sostituzioni, perché è stato un po' di pasticcio con la maglia luminosa, tutto determinato dalla perdita di sangue di Fabinho, con quelli del Marocco che volevano approfittare magari, insomma, nel sport, nel calcio, insomma, se devi vincere anche le furbizie possono aiutare, e quindi rimandare il doppio cambio per poter giocare in superiorità numerica per qualche minuto il tempo di soccorrere Fabinho. L'arbitro invece ha fatto effettuare il cambio, attenzione perché il Marocco si va a guadagnare angolo, forse era in posizione regolare Saibari, sì, era in posizione regolare Saibari, e quindi dicevamo, alla fine il cambio è avvenuto, mi è stato un po' un pasticcio con la maglia luminosa. Per chiarire il doppio cambio del Marocco, Talbi numero 7 ha preso il posto di Brahim Diaz numero 10, El Mourabet numero 15 ha preso il posto di Unai numero 8, quello che è rimasto in campo, infatti era stato uno dei migliori nel primo tempo, è El Canous, che quindi è regolarmente in campo. I cambi nella Brasile, Fabinho, Danilo, Matheus Cunha e Luis Enrique hanno preso il posto di Ibanez, di Casemiro, di Thiago, insomma i giocatori che sono, e di Paquetá, i giocatori che sono stati sostituiti da Carlo Ancelotti. Siamo al 27esimo della ripresa, Marocco che prova adesso ad attaccare, la chiusura da parte di Gabriel, il pallone che poi viene servito sulla destra dove c'è il controllo da parte di Danilo, Danilo, il tentativo di filtraggio di Danilo, si allunga il pallone, lo perde, lo recupera Buadì ancora nel cerchio di centrocampo con Buadì, il retropassaggio da 40 metri all'indirizzo del portiere Bono, il pallone servito poi ancora a sinistra dove il Marocco prova a ripartire con Diop, Diop serve ancora Buadì, Buadì che va allo scambio con El Canous, ancora con Buadì, Buadì che prova il filtrante per uno dei nuovi entrati, Talbi, il pallone che viene ancora controllato dal marocchino, esce Talbi, non filtra, il colpo di testa a liberare da parte di Douglas Santos, il pallone che viene poi recuperato, il retropassaggio ancora di Diop all'indirizzo del portiere Bono che scambia palla ancora con il suo centrale Diop, il tocco di Diop per Hakimi, Hakimi che va a terra, c'è fallo, calcio di punizione, il fallo di Fabinho che è in campo con un tampone per la perdita alla naso che lo ha costretto a uscire, il pallone che viene poi messo a terra per il calcio di punizione in favore del Marocco. Vediamo che c'è un retropassaggio per Bono, la battuta di Bono, il pallone che viene ancora controllato dal Marocco ancora con un altro ottimo centrocampista a cui Buadì, forse il reparto migliore del Marocco è appunto il centrocampo.

corsa e piedi buoni, quindi il massimo che si possa pretendere. Il prone che arriva a Diop, ancora per Hakimi, El Kannous, il tocco poi per l'autore del gol Saibari, che in questo momento si trova in posizione direi defilata, però è bravo perché dette il passaggio l'attaccante del PSV Eindhoven.

Pallone servito all'indietro ancora per il portiere Bono. Si gioca molto con il portiere in questa fase. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, ma 16 minuti alla termine più il recupero che sarà anche questa volta congruo, perché oltre alla pausa rinfrescante ci sono stati anche i cambi. Ma le squadre adesso sono stanche, infatti vediamo che il ritmo è calato moltissimo in questo secondo tempo. Ci è piaciuto il primo tempo, ecco, ci è piaciuto un po' meno questo secondo tempo, mentre vediamo adesso Finicius, almeno per ora, ma poi il calcio in 5 minuti può cambiare tutto quanto. Però il pubblico fischia, quindi molti evidentemente sono d'accordo con noi. Il pallone che viene servito ancora per Danilo, il controllo di Danilo, il tocco laterale ancora per la giocata di Gabriel. Gabriel va allo scambio con Marquinhos, fischia il pubblico del MetLife Stadium, New Jersey, New York, lo stadio della finale. Ancora il pallone, questa è la prima partita che si gioca, forse bisognerà lavorare un po' sul manto erboso, che rispetto ad altri impianti che abbiamo visto qui tra Canada, Stati Uniti e Messico non appare perfetto, non appare un tavolo da biliardo. Buono sì, ma ovviamente per uno stadio che deve ospitare una finale si può fare di meglio. Perde palla Vinicius, malamente gliela prende l'altro numero 7, Talbi, può ripartire Saibari, ma non è velocissimo e quindi riesce a recuperare il Brasile. Aveva perso un pallone davvero rischiosissimo il giocatore del Brasile, autore del gol, ossia Vinicius. Il Marocco che continua a spingere con El Murabet, l'apertura di El Murabet per il tentativo di Mazraoui, ancora Mazraoui, El Marabet, tocco per Bouadi. Bouabdi, il pallone che arriva El Cannous, ancora Bouabdi, ma ritmo davvero sceso tantissimo. Adesso siamo ai passaggi laterali, sapendo che insomma con le due più una qualificate, le prime due e le migliori 8/3, insomma un punto fa anche bene. Però è chiaro che al Brasile è abituato a vincere, anche se l'avversario è forte, anche se l'avversario ha conquistato il quarto posto 4 anni fa, lo ripetiamo ancora, però insomma qualche tifoso brasiliano amante insomma del gioco dominante da parte del Brasile potrebbe storcere il naso. Ancora El Cannous, il tocco per Saibari, che in questa fase si è completamente spostato di posizione e non più punta centrale ma partecipa all'azione. Talbi la mette al centro, allontana la difesa del Brasile, palla che termina in fallo laterale. Si rivede adesso il Marocco, 32 minuti nel corso della ripresa, 1-1 tra Brasile e Marocco. Il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Diop per Bouadi. Bouadi ancora all'indietro per Riyad, giocatore che con il Crystal Palace ha vinto meno di un mese fa l'ultima edizione della Conference League. Il pallone che viene servito ancora per Diop, Diop all'indietro per Bono, Bono portiere del Al Hilal in Arabia Saudita. Il rilancio, il pallone che viene ancora recuperato da Marquinhos, il colpo di testa arriva sul pallone prima di lui El Murabet, che prova a insidiare, ma c'è un altro passaggio per Alisson, il pallone grande aggancio adesso da parte di Matheus Cunha, che poi va a lanciare Vinicius. Gran lavoro di Matheus Cunha. Vinicius entra in aria, tocca indietro, girata centrale, la parata sul tiro di Rafinha da parte di Bono. Bella questa azione, soprattutto iniziata e rifinita da Matheus Cunha. Si è fatto male Bono, attenzione, il portiere ovviamente senza, non si può giocare, quindi l'arbitro interrompe il gioco. Gran controllo volante di Matheus Cunha, gran lancio per Vinicius. Vinicius è andato verso il fondo, l'ha messa al centro, l'ha girata non proprio pulitissima con il sinistro da parte di Rafinha, la parata di Bono che però forse ha avuto una sorta di distorsione, una storta, perché insomma non ha dovuto fare neanche un volo, è rimasto fermo, si è trovato il pallone tra le mani, però forse ha messo male il piede. Ripeto, senza portiere non si può giocare, quindi in questo caso l'arbitro sì farà recuperare il tempo, ma non può invitare il giocatore ad andare a bordo campo. Vanno invece i giocatori a dissetarsi, anche se la pausa rinfrescante è stata poco più di 10 minuti fa. Però evidentemente adesso la stanchezza si fa sentire. È pronto l'ultimo cambio nel Brasile, con la maglia numero 18 sta entrando in campo Danilo Santos, con la maglia numero 18 sarà l'ultimo cambio da parte di Carlo Ancelotti. Danilo Santos, giocatore che milita, come ti sbagli, Danilo Santos nel Brasile, nel Botafogo, che è un'altra delle squadre storiche del Brasile rappresentate, mentre questa volta El Kaunas esce. E quindi nel Marocco c'è un cambio dentro il numero 26, Salahidin, altro giocatore che conosciamo per essere stato nella Roma, proveniente dall'America, entra anche con la maglia numero 21 Amai Muni, e quindi sale a 4 per quel che riguarda, mentre era calato nella ripresa ed esce Bruno.

Guimaraes, il centrocampista, per lasciare il posto a Danilo Santos, il giocatore del Botafogo. Quindi queste le sostituzioni, il Brasile le ha terminate, siamo a 4 per quelle che riguarda il Marocco, che dunque ha fatto entrare nel campo Salah Eddin con la maglia numero 26, giocatore giovane, molto talentuoso, è andato alla Roma, si è visto poco, è arrivato molto giovane in giallorosso, poi è tornato in Olanda perché ha il doppio passaporto olandese e marocchino, ha scelto anche lui la nazionalità marocchina, e quindi c'è in campo adesso Salah Eddin con la maglia numero 26 per quel che riguarda il Marocco. C'è un rilancio, il tentativo di scatto di un altro nuovo entrato, esattamente a Maimouni, maglia numero 21, e mentre Saibari è rimasto in campo e quindi va a fare il terminale offensivo con gli inserimenti però di un altro nuovo entrato, ossia El Mourabet, che parte dalla tre quarti, va a inserirsi, mentre Talbi, maglia numero 7, che era entrato e si era messo a destra, adesso gioca a sinistra. C'è ancora il recupero palla da parte del Marocco proprio con il nuovo entrato Amaimouni, che va a scambiare palla per l'altro nuovo entrato Talbi. Vediamo quindi se i movimenti della panchina ordinati da Mohamed Ouabi riusciranno a riportare il Marocco avanti. Siamo sull'1-1, siamo entrati negli ultimi 10 minuti, ma ripetiamo ancora, c'è il lungo recupero da tenere presente e da considerare, c'è il retropassaggio, ancora il pallone per Hakimi, Hakimi che va allo scambio a destra per il controllo ancora da parte di Amaimouni, perde il pallone, può ripartire il Brasile, lancio per Rafinha, Rafinha è fronteggiato adesso da Riyad, Rafinha lo punta, Rafinha ancora, posizione di ala destra, precipita a terra un giocatore marocchino, si è scontrato fortuitamente con uno del Brasile, chiede il fallo ma l'arbitro lascia proseguire perché in effetti non c'è fallo. Il pallone arriva ancora a sinistra per Douglas Santos, il tentativo di Matheus Cunha che entra in area di rigore, doppio rimpallo, vediamo se è calcio d'angolo, no, per l'arbitro è calcio d'angolo, si protestano i giocatori del Marocco. Buadì era convinto che l'ultimo tocco fosse stato di Matheus Cunha, l'arbitro ci ha pensato e poi ha dato angolo al Brasile su questo tentativo di Matheus Cunha. Beh, difficile da dire, probabilmente però l'ultimo tocco era stato del brasiliano, ma diciamo anche per spezzare una lancia per in favore dell'arbitro sloveno Slavko Vincic, che non era facile da vedere, e infatti l'arbitro cambia perché evidentemente qualcuno in qualche modo l'ha visto e quindi sarà rimessa dal fondo, non sarà più calcio d'angolo e quindi giusto così, perché l'ultimo tocco era stato proprio delle numero 9 Matheus Cunha, che comunque nei pochi minuti in cui è stato in campo ha fatto sicuramente vedere qualcosa di più rispetto a Thiago. C'è adesso il rilancio ancora da parte del portiere del Marocco Bono, il pallone che viene ancora controllato, erroraccio in difesa, stava rovinando tutto Riyad, corto per Bono, grande reattività da parte di Bono che è uscito ad anticipare Matheus Cunha, si è fatto anche male ma ha letteralmente salvato la sua porta Bono, perché c'era stato un erroraccio in difesa di Diop, diamo insomma a Diop quel che è di Diop, anche se in questo caso davvero poteva costare la sconfitta alla Marocco. Si è lanciato Rafinha, è uscito Bono, Rafinha non poteva fermare la corsa sull'abrivio, ha toccato sulla spalla Bono, da qui quindi il dolore per il portiere del Marocco, che però è riuscito ad anticipare Rafinha, e quindi un'occasione che il Marocco con Diop, uno svarione di Diop che finora ha sbagliato pochissimo, stava per innescare il Brasile che poteva portarsi vantaggio, ma ancora a terra ci sarà un recupero lunghissimo. I nostri ascoltatori che hanno la bontà di seguirci quando in Italia ci stiamo avvicinando alle 2 del mattino o 2 di notte se preferite, sapranno che ci sarà un lunghissimo recupero, perché a parte la pausa rinfrescante è il secondo infortunio che occorre al portiere Bono, che adesso viene aiutato dal massaggiatore, dal fisioterapista della nazionale marocchina con il braccio, in pratica Rafinha, ma non l'ha fatto ovviamente con cattiveria. Rafinha correva per raggiungere il pallone, Bono l'ha anticipato, Rafinha non poteva ovviamente fermare la corsa, è franato sulla portiere, lo ha toccato sulla spalla e si è fatto male Bono, che comunque è rimasto a terra. Vedremo se potrà rientrare oppure se il Marocco dovrà effettuare un cambio. Due portieri in panchina sono El Kawiwi e Tagnauti, che non hanno ovviamente la statura internazionale da parte del portiere Bono, che adesso gioca in Arabia Saudita nel Al Hilal, quindi a
ha scelto. Ovviamente il campionato ormai scelto da parecchi giocatori di alto livello, dopo aver militato nella Liga, quindi nel campionato spagnolo, si scalda il portiere di riserva Munir El Kayouy. Vediamo che comunque Bono sembra comunque tranquillizzare il suo staff, sembra insomma

grado di proseguire. C'è anche un sorriso con Rafinha, che si è reso involontario protagonista di questo scontro e adesso ancora parla con il medico Bono. C'è anche tra i tanti grandi ex calciatori in tribuna Zinedine Zidane, che è accompagnato da uno dei figli, e quindi Zinedine Zidane è in tribuna anche lui a seguire questo debutto del Brasile, che chiaramente attira anche per il fatto che si gioca a New York, insomma la città più importante degli Stati Uniti d'America, la città che ospiterà il mondiale. E quindi il pallone che viene ancora messo giù per la ripartenza da parte del Brasile, il tocco a sinistra, il pallone che viene messo ancora per Matheus Cunha. Matheus Cunha, posizione di ala sinistra, si è ripreso a giocare, ma ci attendiamo un lungo recupero. Intercetta Kimi, ancora Buadì, resiste a una carica, bravo, ancora a forza, a polmoni, Buadì che scarica a destra per il tentativo da parte di Amaimouni, che però non controlla il pallone, lo recupera il Brasile. Primo pallone toccato da parte di Danilo Santos, lo fa con un retropassaggio per Alisson. Alisson ancora per il controllo di Gabriel, Gabriel che va a servire Fabinho, Fabinho ancora per Marquinhos, Marquinhos sulla destra c'è Danilo, ecco il controllo di Danilo, Danilo che poi va all'indietro sempre da Marquinhos, Marquinhos sulla tre quarti campo, laterale, lascia scorrere Gabriel, il pallone che arriva per Douglas Santos, Douglas Santos per Vinicius, scalato anche lui nella ripresa poco fa, anche un pallone perso che poteva costare carissimo. Buadì, Hakimi, recupera palla il Marocco, si arrabbia Ancelotti dalla panchina, ancora il controllo da parte del Marocco con Hakimi, Hakimi che trascina il pallone, il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato ancora dal Marocco con El Mourabet. Sono entrati bene i nuovi messi in campo dal Marocco, il retropassaggio invece da parte di Diop che poco fa la stava combinando grossa, pallone poi per il portiere, poi per Riyad, Riyad per Buadì che addirittura pure il tempo di applaudire il compagno per un passaggio che alla prima vista sembrava anche abbastanza elementare, il pallone che arriva su El Mourabet, El Mourabet che lascia poi ad El Ainaoui, calato anche lui, ma tenere il ritmo del primo tempo sarebbe stato quasi impossibile. Ancora il Marocco, il tocco sulla sinistra per Talbi, Talbi che prova a puntare il suo diretto avversario. Ora Talbi va verso il fondo, il rimpallo favorisce Marquinhos che allontana ma solo per poco. El Ainaoui di testa ancora per El Mourabet, El Mourabet si fa vedere dietro e riceve il pallone Riyad, Riyad va ancora dall'instancabile Buadì, Buadì ancora a destra per Hakimi, si è quasi fermato anche Hakimi, che è tutto dire, uno che corre sulla fascia praticamente dall'inizio fino al triplice fischio dell'arbitro, invece Buadì continua in un ruolo nevralgico perché si trova praticamente nel ruolo di interno di centrocampo ad essere sempre nel vivo della manovra del Marocco. Il Brasile prometteva meglio a inizio di presa, adesso è il Marocco che ha il possesso palla, mentre il tecnico Mohamed Ouabi ha pronto l'ultimo cambio nel Marocco, non sarà appunto quello del portiere, ma è pronto a entrare in campo con la maglia numero 9, Raimi, Soufame Raimi, e quindi il numero 9 indica che stiamo parlando di un attaccante, Raimi, che gioca negli Emirati Arabi. Ancora il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore del Brasile, forse c'è il cambio, sì, è pronto il cambio, vediamo, Raimi prenderà il posto dell'autore del gol del Marocco, ossia Saibari, che infatti saluta il pubblico su questa sostituzione, aveva portato lui in vantaggio alla 20° minuto del primo tempo con un bel tocco da sotto, infilandosi fra i due giocatori della retroguardia brasiliana e scavalcando Alisson. Poi 11 minuti dopo è arrivato il pareggio di Vinicius, quindi direi gol d'autore, perché Saibari è un attaccante del PSV Eindhoven, un attaccante di caratura internazionale, e quindi c'è la rimessa con le mani adesso operata da Douglas Santos del Brasile, il tocco all'indietro, non ci saranno più sostituzioni, quindi 5 a testa, esauriti i cambi, 3 finestre impegnate per quel che riguarda i tecnici Ancelotti ed Ouabi. Intanto noi staremo vicini al 90° minuto, manca poco più di un minuto al 90° e io credo non meno di 6 minuti, credo anche di più per l'infortunio a Bono, per come siamo abituati mi attendo che si possa arrivare anche a 7, forse 8, vedremo. Il pallone per Hakimi, Buadì che va a terra, l'arbitro dice che c'è fallo, calcio di punizione in favore del Marocco, quindi adesso penderemo tutti dalle mani di Sandro Scharrer, il quarto ufficiale arbitro della Federazione Svizzera, che su indicazione del primo arbitro Slavko Vincic, federazione invece slovena, ci dirà fra 40 secondi per quanto ancora si giocherà questa partita del gruppo C tra Brasile e Marocco, che vede le squadre

sull'1-1. Vi abbiamo detto del botta e risposta nel primo tempo, secondo tempo decisamente meno brillante. Vediamo che c'è El Mourabet che batte una punizione, probabilmente avrebbe voluto farlo diversamente, ma riesce ugualmente a innescare Talbi. Il pallone al limite dell'area di rigore, Talbi lo scarico all'indietro per il tentativo ancora da parte del Marocco con il nuovo entrato esattamente con Raimi. Perdono palla però i marocchini, può ripartire il Brasile, c'è fallo. E qui, essendo un fallo tattico, così come prova a far notare il giocatore brasiliano, ci poteva stare anche la munizione per El Ainaoui. Vediamo se è intervenuta. Nel secondo il metro di giudizio dell'arbitro, il fallo è avvenuto su Matheus Cunha. Ci poteva stare, beh, io ho cercato di tenermi alto, ma riesco a sbagliare anche questo con i mondiali, perché praticamente i minuti di recupero saranno 10. Allora i nostri nottambuli ascoltatori, visto che in Italia sono l'1:55, insomma si andrà ben oltre le 2, ovviamente resteremo con noi, con voi fino al fischio finale di questa partita, ovviamente questione di fuso orario. A New York sono adesso le 19:55, si giocherà ancora per 10 minuti, però ripeto, c'è il Brasile in avanti, però non riesce a concretizzarsi l'azione. In una partita di campionato 10 minuti si vedono proprio se succede qualcosa di incredibile, qualcosa di veramente lungo. Qui, visto che abbiamo visto 6 minuti per molto meno, ci sono intanto da mettere i 3 della pausa rifrescante, poi tanti cambi, ci sono stati 2 infortuni a Bono, e quindi con i parametri adottati i 10 minuti ci possono anche stare. E allora siamo al 91esimo, si giocherà fino al 100esimo minuto, nel primo tempo sono stati 4, quindi 104 salvo ulteriori prolungamenti. Prova Vinicius, questa volta però l'angolo è probabilmente suo, e Hakimi che ha toccato, e quindi quarto calcio d'angolo per il Brasile, uno solo battuto dal Marocco, 1-1, siamo nel recupero, 1 minuto e mezzo dei 10 di recupero sono passati, vedremo se questo recupero sarà come la partita che vi abbiamo raccontato in precedenza e vedrà cambiare il punteggio con il gol a sorpresa del Qatar che ha impattato con la Svizzera che aveva dominato per quasi tutta la partita. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alla tribuna principale, dalla bandierina per il Brasile va alla battuta il numero 9 Matheus Cunha, grande tecnica Matheus Cunha, l'arbitro controlla ancora che non ci siano trattenute e poi invita Matheus Cunha a battere con un fischio, braccio sinistro alto per il numero 9 del Brasile che la mette in aria, Bono esce con i pugni, allontana, insiste sempre Matheus Cunha che torna in possesso del pallone. Matheus Cunha prova ad andare via sulla sinistra, altro intervento, questa volta l'ultimo tocco gli è parso del brasiliano, no, è Raimi l'altro numero 9, quindi si sale a 5 sul conto dei corner e ancora la stessa bandierina, quella di sinistra, ancora Matheus Cunha, arriva anche Danilo dalle retrovie pronto a colpire di testa, pallone che arriva in aria, esce Bono, colpisce con i pugni, prova la conclusione ancora Rafinha, il tocco a sinistra, Brasile pericolosamente in aria, la conclusione da parte di Danilo Santos, centrale, la parata a terra da parte di Bono, e sono passati quasi 3 dei 10 minuti di recupero, sempre 1-1 tra Brasile e Marocco. Prova a chiudere in attacco in questo recupero il Brasile, il Marocco che dopo la pausa rinfrescante era venuto fuori anche senza creare problemi ad Alisson, che poi in realtà non ha dovuto fare neanche un intervento perché sul gol Saibari si è presentato solo a tu per tu con il portiere, l'ha battuto con uno scavetto, e poi sull'altro tiro, quello di El Ainaoui, è stato a salvarlo il difensore Gabriel, lui sembrava battuto. Ancora però il Marocco che prova l'azione con Amaimouni, il tocco per l'ottimo numero 15 El Mourabet, pallone ancora servito per l'altro nuovo entrato, il cross in aria da parte di Raimi allontana, questa volta Boaddi sbaglia, va a vuoto, riesce però a rinvenire sul pallone, il tocco ancora per Hakimi, Boaddi, il pallone che arriva per El Mourabet, tocco per Hakimi ancora sulla destra, lo scarico per Mouami, il pallone che arriva per Boaddi ancora per El Mourabet, adesso tiene palla il Marocco, non affonda, il tocco all'indietro per Riad, adesso si fanno sentire i tifosi brasiliani, Brasil, lo sentite anche voi amici radioascoltatori, il pallone che viene recuperato da Hakimi, Marocco che tiene palla, tocco per Diop, il lancio di Diop, il pallone spallata vigorosa ma secondo l'arbitro regolare da parte di Gabriel ai danni di Raimi che rimane a terra, non mi sembra che l'arbitro abbia comandato il calcio di punizione in favore del Marocco, Gabriel è andato spalla contro spalla che da regolamento si può fare, poi certo forse un po' energico la spinta di Gabriel che poi cadendo è andato a finire sulla testa di Raimi che per questo si lamenta, ma non è stato comandato il calcio

calcio di punizione a favore del Marocco. 4 minuti e mezzo sono passati in questo tempo supplementare addirittura, però è calcio d'angolo perché l'ultimo tocco evidentemente era stato di Gabriel, e quindi 5-2 il conto dei corner. Il pallone che arriva poi sulla bandierina di destra per la battuta del calcio d'angolo, il rilancio da parte del Marocco, ancora la battuta di El Mourabi, pallone allontanato dal colpo di testa del Brasile, va all'inseguimento Talbi che poi si accontenta del fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore quindi del Marocco, che però non accelera più di tanto. Vediamo che l'arbitro è costretto a invitare i giocatori del Marocco a non perdere tempo, sono andati via 5 dei 10 di recupero, quindi metà del tempo di recupero, ed è sempre 1-1 tra Brasile e Marocco. Prova lo spunto il Brasile, rimpallo, favorisce il Brasile che prova ad andare via con l'attivissimo Matheus Cunha, che poi perde l'equilibrio, recupera palla ancora il Marocco, il tocco all'indietro, ottimo davvero questo Samir El Mourabet, sempre nel vivo della manovra, il tocco per El Ainawi che sbaglia, però può ripartire il Brasile. In cespita Vinicius, gran calo nel secondo tempo di Vinicius dopo essersi inventato letteralmente il gol del pareggio. Qui sbaglia anche il Marocco, recupera, stanche anche le squadre, palla per il Marocco che la tiene in campo, cerca adesso probabilmente un retropassaggio per Bono, si impegna Rafinha a recuperare il pallone ma questa volta è impossibile. Bono allontana, la svirgola di testa il difensore del Brasile Gabriel, prova a lanciarsi Raimi sul pallone, interviene Fabinho, ancora il controllo, fallo di Fabinho che rischia anche il giallo ai danni di El Mourabet. Ci sarà al calcio di punizione in a favore del Marocco quando i minuti sono 6, quindi siamo al 96esimo, più 4 di recupero del primo tempo, 100, sì c'è stata anche la doppia pausa rinfrescante, però insomma si gioca da parecchio questa partita al MetLife Stadium del New Jersey, New York. Sono in Italia, abbiamo superato in questo momento le ore 2:01, mentre per quel che riguarda qui negli Stati Uniti, a New York esattamente sono le 20:01, e quindi c'è il pallone che viene messo a terra per la battuta del calcio di punizione in a favore del Marocco, posizione centrale, il pallone che arriva del El Mourabet con il sinistro, pallone che viene messo in aria, è un regalo per il portiere Alisson, ha fatto tutto bene da quando è entrato El Mourabet, però questo calcio di punizione è stato praticamente un passaggio al portiere brasiliano che effettua il rilancio lungo, non ci crede quelli del Brasile, e quindi il pallone sta per arrivare dalle parti di Bono, ci arriva anche con l'aiuto di un altro dei nuovi entrati del Marocco, Salahidin, che tocca uno dei pochi palloni e lo fa di testa servendo Bono, che quindi ha tutto il tempo per controllare con i piedi e poi può prenderlo con le mani perché il retropassaggio è avvenuto di testa. Il rilancio da parte di Bono, il pallone che sorvola nel centro del campo, il colpo di testa a liberare, l'altro colpo di testa da parte di Gabriel, subentra ancora il Marocco con El Ainawi, stanco sì ma sempre nel vivo della manovra, tocco per Talbi all'indietro, ancora il controllo da parte del Marocco, El con Salahidin, il pallone che viene poi servito centralmente, ancora per la giocata di Riyad, stiamo entrando nel minuto numero 98, gran giocata del Brasile che tiene in campo un pallone difficilissimo, l'apertura, c'è l'opportunità per il Brasile con Danilo Santos di creare un'opportunità a terra, un giocatore verde oro, può ripartire il Marocco, non c'è fallo, era Vinicius che ha avuto questo calo direi quasi inspiegabile se non dal punto di vista fisico nel secondo tempo. Adesso fischi per Talbi del Marocco, e il Marocco che tiene ancora il pallone, prova a imbastire l'azione con Buadi, il tocco a destra per Hakimi, prova a mettersi in movimento il giocatore del Paris Saint Germain, si allunga il pallone dalla retrovie, la conclusione, Alisson a terra, due tempi e poi deve mettere in corner su un tiro che forse da parte di El Ainawi non era neanche nello specchio della porta. Alisson si è tuffato, non ha trattenuto il pallone, si è fiondato sul pallone a Maimouni e su da terra, e Alisson è riuscito a mettere in corner sul tentativo del numero 21. Non sono sicuro che il tiro di El Ainawi fosse destinato alla porta, comunque Alisson per non correre rischi c'è andato in tuffo, ma sulla ribattuta stava per creare un pasticcio, e quindi chiude in attacco il Marocco, ultimo dei 10 di recupero, calcio d'angolo numero 3 per il Marocco, 5 ne ha battuti il Brasile, ma è 1-1 il punteggio, si batte calcio d'angolo, l'arbitro però controlla ancora le tratte tenuta in aria, Hakimi dalla bandierina di destra, la sua bandierina, parte il giocatore del Paris Saint Germain, pallone in aria, troppo alto per tutti, la insegue il Marocco, il Brasile adesso preferisce difendere il punto che